0: Ribattiamo il record dei messaggi,
1: va. Ragazzi, lasci sentire la fiducia. Allora, domanda per Andrea. Ecco. Secondo voi Baldanzi ha fatto giocare come ha giocato Messia, potrebbe dare dei frutti?
2: Certamente il ruolo di Baldanzi è molto vicino al ruolo in cui ha giocato Junior Messias. In questo momento Junior Messias dà maggiore garanzia al mister, che lo ha schierato dal primo momento. E non dimentichiamo che ha fatto una sostituzione facendo entrare un ragazzo molto interessante, Vaife, 18 anni, ha dimostrato di avere non solo un fulgido futuro,
1: un po' più calmo,
2: di grande sostanza.
1: Ecco, invece qui mi dice, per esempio, Andrea mi dice assolutamente, Genoa sembrava avere una marcia in più, noi dalla Sampdoria, da Avellino ci siamo completamente addormentati, dipende dal viaggio, dalla partita che doveva cominciare dopo. Da cosa dipende? Non credo proprio,
0: io,
1: ragazzi.
0: Quando sento queste al netto di situazioni molto
1: mi dice,
0: particolari, ma non mi pare che sia successo nulla di clamoroso. Il problema è quello che abbiamo visto in campo. Sottolineo nella dichiarazione però di De Rossi la pazienza e il tatto.
2: Il tatto
0: della società, perché queste sono anche cose che danno la misura di quando hai una società è presente. Quindi sotto questo aspetto. Tornando a noi, non c'è niente. Hai perso una partita che poteva essere persa, perché non è che tu no, ma quello è un altro ragionamento. Nel calcio hai tre risultati in genere,
1: esatto,
0: e quindi no.
1: Bravo.
0: Però poi le partite le vedi. Io stesso ho detto, io sono partito, non avevo un'idea su Corradi, perché se io Andrea non lo, quando non conoscevo Andrea non mi ero fatto un'idea, adesso che l'ho conosciuto mi sono fatto un'idea, come, però invece Corradi calcisticamente, nemmeno persona, ma questo non è, non tange, però invece dal punto di vista del tecnico, io vedo cosa uno fa. Se viene l'idraulico a casa,
1: l'idraulico.
0: Se c'è la goccia, arriva l'idraulico, la goccia non c'è più, l'idraulico è bravo. Se continua a gocciolare il rubinetto, l'idraulico è scarso.
2: Scusa, io ti ricordo i nostri amici a casa.
0: Vorrei ricordare anche a me stesso, dillo, perché la frase è bella.
2: La scorsa settimana si parlava, e anche quelle precedenti.
1: Di che cosa?
2: Del principio della minimazione.
0: Certo, e non ha capito
2: proprio
0: niente. Scusa.
2: Il quale
0: e non ha capito niente.
2: Proprio da te, Marco, da te.
0: Sì.
2: Era così, è stato enunciato.
0: È quel dito laser
2: era
0: che sembra la spada di Star Trek. Cioè, tienilo,
2: era
0: ti devo denunciare.
2: Era stato enunciato ed era stato anche riconosciuto come applicato.
0: Molto bene
2: dal mister, che oggi.
0: Stai
2: denigrando.
0: Denigro sì, perché io leggo le partite, vedo le cose. Io leggo che c'era Dell'Icario a fare il centravanti. Sto Cristo qua, che non è nemmeno un giocatore poi così scarso. Ma se si insegna a un certo punto sulla linea dei terzini, rischiamo di perdere un altro giocatore come Versharen, che non si riesce a capire bene che cosa faccia in campo, mentre avevi due calcisticamente acefali, ecco, così perlomeno come Makumbu e Anderson, che non si capiva bene che cosa stessero facendo in mezzo al campo, cioè sembrava io che capito, non lo so.
1: Ti saluta Cinzia e mi dice: più che festeggiare la vittoria del Genoa, vorrei festeggiare l'avvocato Andrea Perry Mason. Ha fatto qualche passetto indietro su Baldanzi.
0: Non fare il piacione con Cinzia,
1: capito?
2: No. Allora, Cinzia, io francamente su Baldanzi, il Baldanzi di questo inizio di stagione era ovviamente da rivedere, e sono contento che Daniele De Rossi, pur essendo un suo giocatore, un giocatore voluto fortemente dall'allenatore, abbia deciso di a farlo accomodare un pochettino in panchina, perché non vuol dire una bocciatura, vuol dire farlo rifiatare, fargli ritrovare quello spirito, quello spunto, quella determinazione che aveva, e può essere certamente nell'ambito della rosa del Genoa un valore aggiunto. Però in questo momento sono meglio quelli che sono scesi.
1: Mi piacciono questi messaggi, devo leggerli per forza, perché mi piacciono. Allora, se critichiamo, critichiamo, se magnifichiamo, magnifichiamo, non va mai bene niente. Carlo, magnificare il grifo con toni esaltanti dopo la prima vittoria non è costruttivo per affrontare il futuro.
2: Carlo,
1: siamo calmi, per cortesia.

0: esempio incoraggiamo la squadra.
1: Capisco che tu sia scaramantico, scaramantico, però viva Dio, quando vedi una squadra che gioca, e mi riferisco soprattutto al primo tempo, quando vedi un modulo nuovo, perché hanno giocato a quattro, hanno giocato con due centrocampisti, di cui uno munito di grande fosforo e l'altro munito di grandi polmoni, e quando vedi dei giocatori che fanno la differenza come Osmagic, Osmagic, Milli, ne vogliamo parlare,
2: Milli lo
1: ed
2: chiama,
1: è, ed
2: Milli,
1: è, Milli, ed è Milli, fa, Milli, fatemi vabbè. Spendere una mezza parola su Diego Lopez, che sì. Adesso è sulla strada per Albione,
0: no, è già andato,
1: esatto, no, sta andando, ma voglio dire è un'operazione molto molto molto centrata, perché prendi un giocatore che ha dimostrato di starci benissimo in Serie A, spendendo una cifra molto contenuta.
0: È vero.
1: E voglio dire, quando hai queste cose, le vedi, le devi giustamente esaltare,
2: enfatizzare.
1: Io le esalto perché abbiamo fatto una partita con i fiocchi.
0: Con i fiocchi. Allora, Gino, mi dice Gino. Sandoriano chiami. No. Difesa e portiere, puntini puntini, si fa per dire puntini puntini, non dico altro, puntini puntini, basterebbe lo zar alla sua età.
1: Ma
0: è uno stagico.
2: Però c'è del vero nella critica, il resto capisco, sono sempre quelle cose fosse, no, ma io capisco che, però insomma veramente sono quattro. Allora Dell'Icarri, che mi sembra l'unico sensato lì in mezzo, l'ho visto andare a fare il centravanti, anche lui deve essere uno di quelli che dice ma io cosa sono capitato. Gartman, onestamente ripeto, parlano le prestazioni. Ciccone Di Pardo, che sarebbero due giocatori normali, comunque si insiste con un modulo di gioco a farli giocare e li esponi veramente a delle tristi figure. Sul portiere io cosa devo dire, cioè
0: niente.
2: È uno forse dei più scarsi portieri della storia della Sampdoria.
0: Perfetto.
2: Forse perché magari la memoria non, come dire, non
0: la
2: mi sovviene.
0: Facciamo agli spettatori la domanda.
2: Sì.
0: È uno dei più scarsi della storia della Sampdoria. Mi fermo un attimo, rispondete alla domanda di Marco
2: Benvenuto. Non mi sovviene però.

0: Allora, secondo me il signor Benvenuto, invece della bellissima automobilina, doveva portare un lenzuolo per asciugare le copiose lacrime brucecchiate.
1: Ma io l'automobilina l'ho portata perché mi sembra è anche un bel modello, cioè se vuole porto anche il lenzuolo addirittura, insomma, sono uno dalla lacrima facile, no?
2: Ma è un lenzuolo o un sudario?
1: La macchinina ci sta.
0: Okay, ragazzi, poi vi aspetto, poi vi aspetto, perché adesso io sto leggendo i messaggi dei genuani che rivolgono ai sandoriani. Dai cugini, siamo siete seri, siete una squadra imbarazzante, senza insigne siete nulla cosmico, mi dice Barbara. Attenzione, perché poi dopo vi arrivano indietro.
2: Ecco, l'ho messi, le sta arrivando, c'ho lo scud.
0: Occhio ragazzi, dai,
2: siamo pronti, ma secondo me c'è qualche messaggio di quelli un po'
1: al vetriolo.
2: Oggi secondo
1: tutti
2: me
1: tutti bravi.
2: Oggi è anche la giornata del duo Melissano e Modestò che si insediano alla guida tecnico sportiva del Genoa, quindi è un'altra nota di cronaca che dobbiamo fare, ed è in una logica di completare l'organigramma della società che evidentemente crede molto nel fare un salto di qualità ulteriore.
0: Io credo molto invece in chi c'è in campo, io credo molto chi c'è in campo, e me lo dice
2: anche noi.
0: Alessio mi dice: io credo molto a quelli che sono in campo, la società deve fare tutto quello che deve fare, ha trovato il colpevole ed è Diego Lopez, però chi è in campo deve dare di più, perché è il primo tempo, è il più bel primo tempo insieme a quello del Napoli dopo 6 partite.
2: Sì, allora io voglio dire al nostro amico di cui non ricordo il nome che intanto non è stato trovato il colpevole ed è la lettura non è corretta, voglio dire, il Diego Lopez trovato una soluzione.
0: Non è che scrivono il colpevole per riassumere, calcisticamente.
2: Ho capito, ma calcisticamente non vuole dire che è stato

0: trovato un colpevole.
1: Va bene,
0: no,
1: indagato.
0: No,
1: indagato.
0: Come non sono neanche colpevoli i calciatori. Il gioco del calcio fosse così semplice, sarebbero tutti quanti campioni d'Italia, e invece non è così semplice. Certamente ci bisogna inserire le pedine giuste al posto giusto, e Daniele De Rossi secondo me ha dato dimostrazione di rivedere alcune sue convinzioni, e ha trovato un giocatore che a mio avviso ha fatto giocare meglio la squadra, che è Traoré in cabina di regia, che proprio da questi studi abbiamo ricordato essere la mossa che dovevamo attenderci, come la mossa di El Shaarawy a tutta fascia come quinto di sinistra.
2: È un'altra mossa.
0: Queste sono mosse importanti, e depongono queste mosse per l'intelligenza di Daniele De Rossi, perché l'anno scorso di questi tempi parlavamo di Patrick Vieira, che era granitico e ostinato nel continuare col suo gioco con le sue convinzioni, anche se le vedevano tutti che erano sbagliate.
2: Ti ha convinto questa riga dell'avvocato?
0: Diciamole anche a casa, stanno così.
1: Ma il concetto di essere aderenti alla realtà, di essere pragmatici, di poter cambiare le idee, nel caso di De Rossi il fatto di aver messo in banchina un suo pupillo, che non è mai probabilmente una cosa piacevole, però il calcio è questo.
2: Il calcio è questo,
1: ovviamente,
2: ragazzi.
1: Baldanzi, anche da fuori forse a volte ti riesci a rendere conto di che cosa poi ti chiede il tuo allenatore.
0: Ma tu parlavi prima, una cosa velocissima, parlavi prima delle pressioni da parte della società sull'allenatore per far giocare certi giocatori. Ora, tutto potrebbe far pensare, visto che stiamo parlando di un giocatore da un investimento cospicuo per le casse del Genoa, che ci potrebbero essere state delle pressioni per far giocare questo giocatore Tommaso Baldanzi. Evidentemente i fatti parlano diversamente, evidentemente la società ha rassicurato l'allenatore e ha detto: guarda, che se c'è da fargli tirare un po' il fiato, fagli tirare il fiato.
2: Assolutamente.
0: Questa è una cosa intelligente.
1: Non riesco a spiegarmi invece la Sampdoria. Ma veramente, oltretutto, la mancanza.
3: Aspetta, Riccardo, prego. Che mi scrive. E nel frattempo Possanzini, che ha rifiutato la Sampdoria, è ai primi posti.
1: Allora, il problema è. Io posso andare in giro, ora non so se mia moglie mi sta ascoltando, a fare proferte di me stesso a molte, voglio dire. Trovo anche normale di beccare dei due di picche, no? Cioè, voglio dire, Possanzini in questo momento dobbiamo dimenticarci il fatto di dire: ha detto no alla Sampdoria. Ha detto no a una società che lui vedeva.
0: Sampdoria.
1: Vedeva una società come altre, si sarà interrogato sul progetto, avrà parlato con i dirigenti, ammesso che non fossero da una fiera di paese e non so, una sagra di caramelle, e si sarà reso conto, ha detto: ma io con questi qua non ci voglio proprio avere niente a che fare. Ma anche altri tecnici, Galoppa, che era il tecnico della Fiorentina, ha detto no. Allora, una volta per allenare la Sampdoria, probabilmente c'era della gente che
0: faceva la fila.
1: C'era gente che aveva il sacco a pelo sotto la sede di Via 20, no? Ok, sotto il 33 di Via 20. Se oggi non è così, non si deve offendere nessuno.
2: Perché
1: Marco, è normale, sei un professionista e fai dei ragionamenti. Questo è, come diceva Laura Antonelli, Dio mio, come sono caduta in basso.
0: Wow.
1: E quindi abbiamo citato anche Laura Antonelli.
2: Siamo passati quattro messaggi, perché poi non li leggo, perché quando ripeto tanto non li leggo. Quattro messaggi. Andrea, sei sempre convinto che Vitinho è un ottimo giocatore?
0: Io sono sempre convinto che Vitinha sia un ottimo
2: contento?
0: Giocatore.
2: E anche basta, però,
0: penso,
2: ragazzi,
0: penso che comunque che sia in una fase di forma scadente. Non so il motivo per il quale è così, ma a mio avviso Vitor Vitinha è un ottimo giocatore che sta rendendo meno di quello che potrebbe.
2: Benissimo, altro messaggio. Corradi, e mi scrive Antonio, Corradi, allenatore ad interim, a tempo?
0: Tutti siamo pro tempore su questa terra.
2: Certo. Speriamo di stare
0: bella,
2: no, più.
0: Bella questa,
1: altro che di profondi, faccio un gesto apotropaico. Voglio dire, altro che di profondi. No, a tempo, secondo me il tempo è già scaduto, però è la società che. Cioè, voglio dire, io dico sempre: se non sa uno gli va bene la società, se la compra e poi ci fa quello che vuole. Questi hanno la società, assumono, possono licenziare, e a questo punto mi pare che abbiano dato

0: ulteriore fiducia a Corradi. Io ritengo, avendo esaminato in queste partite, che non sia un allenatore a cui dare fiducia, ma io non conto nulla e la proprietà invece decide se
1: non ti buttare così giù.
0: No,
1: beh, sei, guarda, il tuo pensiero è seguito, sì, è molto,
0: vabbè,
1: seguito.
0: Vabbè, maître à penser, maître à manger, maître à manger,
1: grandissimo. Vedi perché io gli voglio bene, perché ha questi guizzi, ha questo, questa capacità di tirare fuori la parola dal cilindro.
2: Lui come era che facevi tu con le schicci, cosa mi hai detto?
1: Io vado schiscio,
2: uno guizza con l'altro va schiscio, quindi proprio bello, proprio bello. Mi fate parlare, perché io non ho gli interlocutori, però ho visto la partita dello Spezia.
0: Bene.
2: 120 anni, vi devo dire, un'atmosfera da brividi, pelle d'oca, ma veramente è bellissimo. Questo striscione, questo è amore disperato in curva ferrovia. Cioè, le canzoni, la prestazione dello Spezia col 2-0, secco, via, andate tutti a casa, una meraviglia. Domenica, per chi non ha nulla da fare, alle 14.30, guardate il match importante, Ravenna di Mandolini contro lo Spezia di Durati. Cioè, è una meravigliosa, è meravigliosa. E non parlo poi del Vado, perché il Vado ha vinto a Perugia 2-0. 2-0. Perugia
1: a casa,
2: la squadra con Aimo Diane in panchina, con Gaucci in presidenza, uno stadio,
0: c'è sempre un Gaucci a Perugia,
2: è sempre così,
0: e poi anche Lentella, comunque,
2: e Lentella al 95esimo ha fatto il gol,
1: quindi gli unici che non ci beccano,
0: gli unici siamo noi,
1: come mai?
2: Ha fatto gol di nuovo Di Nardo, a chiave, ha fatto gol di Nardo,
1: fatemi spendere un mezza parola su Di Nardo,
0: per caso,
1: ma Di Nardo è un bel giocatore. Ma è incredibile.
0: Ci avevi Di Nardo, ci avevi Palumbo che ci ha preso a stecche nella partita, però
1: no, Di Nardo, ha anche fatto il Pedro, due gol, uno più bello dell'altro.
0: Ho capito, ma è...
2: Palumbo ha fatto un gol col Palermo, mica da ridere.
0: Ci ha dato anche
2: mica da ridere, perché
0: Ho capito, non so cosa dire. Noi ci abbiamo Gartman, ci abbiamo Whitney Houston in porta, cosa vuoi che ti dica?
1: È Verstappen
0: sulla
1: no, quello
0: di abbiamo il duo che se dovevamo fare un concerto reggae, possiamo mettere lì con la chitarrina
1: succede,
0: il bongo, cioè, cosa
1: succede,
0: dire?
1: Succede.
0: Non lo so.
1: È l'esterofilia, è un'esterofilia esagerata.
0: Graziano, ma Branco, dov'è? È andato a fare gli oroscopi, cioè Branco quello degli oroscopi.
1: Te lo dico io, dov'è Branco? Branco è andato a vedere gli allenamenti del Barcellona. Ah no, quello è un altro Branco, quello no, è il nostro Branco.
2: Solo Franco, grande primo tempo del Grifo. Avete visto il gioiellino della primavera Rubigno? Veramente molto forte. Ma noi giovedì
1: molto
2: vi abbiamo
1: forte.
2: Fatto vedere un impact,
1: Molto forte.
2: Esatto.
1: E quindi, quella è una grande operazione, operazione del
2: passa
1: genere.
2: La palla ai compagni, ma va con quelli con la stessa maglia, ma va.
0: E va, è una grande, ogni tanto
1: Rubigno è una grande veramente promessa del calcio, e il Genoa se lo è assicurato con un'operazione molto intelligente. Lo ha preso in prestito fino al 30 giugno 2027 e ha diritto di riscatto per 8 milioni di euro. E quindi è un'operazione veramente che la dice lunga sull'attenzione che pongono sui giovani calciatori.
2: Assolutamente sì. Allora, devo salutare Marco.
0: Mi ha fatto un record. Ci hanno permesso di fare il record.
2: Perché ce ne sono ancora tanti e vi chiedo veramente scusa, ma è impossibile poterli leggere.
0: Dobbiamo
2: tutti,
0: essere ancora più bravi.
2: Noi facciamo la trasmissione, questa trasmissione, proprio perché ci piace parlare con voi, ci piace rispondere alle vostre domande.
1: Ma come potremo
2: anche l'avvocato, l'avvocato non è più così.
1: No, potremmo.
2: È diventato persino sorridente, hai capito? Accetta le critiche.
0: Sorridente finché gli va bene.
2: Poi sono
0: violaccio. È violaccio. Come ha detto una amica, che è violaccio.
2: Ma Marco, anche Marco, non fuma la sedia di Marco. No, assolutamente. Siamo qua perché tutti ci piace parlare.
0: Perché ci piace divertirsi e stare con loro.
1: Drammatizzando.
0: Poi è giusto che loro chiudano, è giusto che loro da casa abbiano alte e basse, siano sull'ottovolante. È bello, perché è bello, perché i tifosi sono comunque, i tifosi, io dico sempre, hanno sempre ragione, poi si può discutere, però
1: e comunque. Poi come chiosi

0: tu Marco,
1: io chioso,
0: non chioso
1: sì. Io
2: da bambino, e noi non abbiamo, ma non abbiamo censura, vero Marco? No. Non abbiamo censura, perché quello che scrivete questo, noi leggiamo,
1: esatto.
2: Non c'è, non c'è. Dove ci avete qualche parolina così
0: ci sono dei beep,
2: usiamo qualche sinonimo,
0: esatto.
2: Ciao Marco, ciao Andrea, ci sono in regia Filippo e Mario.
1: Ce la puoi fare,
2: Mario,
1: pillolina.
2: Mi devo tenere a bada per forza.
0: Pillolina.
2: Alto che pile, ci vuole il cestino di pile, il sacco di pile, tenere a bada continuamente. Ciao. Ciao a tutti, buon proseguimento di trasmissioni con il primo canale.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna, c'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno Antonino.
2: Buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: Sì. E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
2: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere i Maneskin musica rock.
1: Ah.
2: La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
2: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
2: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
2: Sì, ne han giovato.
1: Ma allora Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filodiffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
2: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore.

0: È un amplificatore, oh, ed eccolo qua.
1: Ma se l'è costruito lei?
0: Sì, sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto nella tempo le è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
0: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi

0: l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
0: Sono 666 piante. Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
0: No, parte sopra.
1: Tutto sotto,
0: l'ho comprato, sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligura di Levante, e leggendo poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, anche perché le piante
1: gradiscono,
0: dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari, così, le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive,
0: sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte, quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo uliveto qua, un uliveto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: litri.
0: Sì, diciamo 2 litri a pianta, però le annate, ormai il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: io l'ho fatto.
1: Lei l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo, con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio. Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo uliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mamma mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia, che vediamo
0: magica,
1: qua, Roberto.
0: E la magica cariola che porta le... tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora
1: quindi,
0: attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per...
0: No, questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su.
0: Poi...
1: Quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo,
1: okay,
0: e comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, sì, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto, diciamo, di reti, per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto, perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato metterle, perché ci sono dei puntelli, delle cose, uh-huh, in pianura, le metti per terra, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite,

0: non c'è nessuna oliva per terra, perché la corteccia che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente è buono.
1: È di scarto. Quindi lei ha già tolto le cose
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti delle olive. Perché, come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite così e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è una accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male l'idea di tutto il lavoro che serve.
0: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio quello, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, c'ho l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle,
0: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo,
1: mosca
0: è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che...
1: Tanto io mi avvicino un po' alla musica, qua.
0: Io faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo,
0: devi trattare, non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere per cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
1: è un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo un disciplinare della regione tu puoi trattare con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice, guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono partecipe di questo gruppo.
1: Allora, Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con
0: no,
1: i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo delle olive?
0: No, ai primi tempi, no, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Che era ancora più faticoso.
0: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e quindi nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano, che bello.
0: E quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
1: si attacca alla corrente,
0: in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che ho vicino a casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi, se volete fare anche...
1: sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito allora, i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì.
0: Adesso invece...

0: Tutto anticipato.
1: Tutto anticipato. E io la mia tecnica è quando apro il frantoio,
0: vado. Ok, allora vuol dire
1: sono
0: che
1: il primo
0: momento.
1: Cliente del frantoio.
0: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
1: Allora,
0: ecco, Antonino.
1: Vado?
0: Sì. Allora, si parte dall'alto, guardate che bella cascolata, come finita. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale.
1: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al
0: giorno. Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono.
1: Sì, sì, sì, compresa la raccolta.
0: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
1: Allora, fermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto io le lascio sempre per terra, le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
0: Meno per... possibile cosa vuol dire?
1: Meno possibile un'ora, due ore.
0: Ah, okay, nell'ambito di poco.
1: Nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore
0: infatti.
1: Al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
0: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavorano,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come mi faccio cadere ancora un po'.
0: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
1: Sì.
0: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
1: Sì, ci vogliono le ginocchia buone.
0: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati, sì. Quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere?
1: Allora, il grado di maturazione...
0: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
1: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
0: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
1: Questo è la maturazione giusta è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
0: Anche perché
1: però,
0: non è che può far cadere
1: solo
0: quelle.
1: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi, c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente. Mm. Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione, perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per fare l'olio extravergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi, però ovviamente, poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
0: sì.
1: Pensavamo che le olive ne soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
0: Quanto è la resa?
1: La resa adesso intorno al 15-16%,
0: okay.
1: Io voglio in percentuale.
0: Sì, poi ci sono
1: gli antichi vanno le quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
0: La quarta quanto è più?
1: Sono 12 kg e mezzo.
0: Okay.
1: 12 kg e mezzo. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5, 1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore.
0: Minore.
1: E quindi questa siccità alla fine...
0: Non ha danneggiato, anzi, ha tenuto anche lontana la mosca oleare. Allora, lei rinizia, Antonino, a raccoglierle. Io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte di viaggio in Liguria. Grazie Antonino.
1: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blu cerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedie da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforte, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla il tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Zeno ovviamente, mandè da famiglia Lomelini e Anete a Pescò Ucuolu a Tunisi. E lì segue in Celuisa, no, a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì Ganstetti di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto, pescava a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che lui stava a Ciuscia e Luisa di Taborca, che era troppo piccina per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di Tabarchini, che non sto faccio a Taborca, Luisa de San Pé, in Sardegna, che fino a lui li ha disabitò. Quindi nel 1738 il gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de San Pé e avevano fondato Carloforte, così chiama Carloforte proprio in onno del re Carlo Emanuele. Niotri e mantenuto nonostante nage ospitava a Sardegna, che anche lei de tradizioni forte antiche hanno ospitato. Per ogni altri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse l'amù che emo per il nostro, per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino a una lingua e tradizioni e usi di nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
3: Piani a Proloco ha fatto 2 o 3 blitz in Liguria, colti proprio come, come fre, uscindico, quell'attuale, Salis, ma anche Butti.

0: che chi ha prima, noi altri andiamo avanti, perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta, lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime, non elegante e curato come Carloforte, a case basse e bianca color calce che ricordano un villaggio tunisino, una pianta geometrica e niente marciapiedi. Non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carloforte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
2: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie, i bambini stessi sin da piccoli imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
1: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi si ammutolisce, visibilmente commossa.
3: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni: una è Upega, l'altra è Carnino, che si trova un po' prima, e poi c'è Piaggia, che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo. Questo perché, oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai nel settore è molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io: lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014 insieme a una cooperativa. Adesso, dopo un po' di anni, l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimetterla. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo.

0: abbiamo parecchio.
1: Curiosità, curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
0: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo, soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto, perché la Via del Sale porta tanto turismo.
1: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda?
0: Sì, abbiamo...
1: Anche bungalow?
0: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
1: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
0: sì,
1: è normale.
0: È il cane del pastore, è abituato.
1: Ah, ok, allora abituato, è sul pezzo.
0: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con... bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole, che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin, che è sempre in nostra gestione, e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
1: Cosa attira prevalentemente di Uppega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
0: Direi la tranquillità, la quiete. Soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
1: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
0: Ma d'inverno...
1: Per quel po' che riesci a tenere, per certo.
0: Venti, sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di... cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
1: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
0: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
1: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppega, cosa ti lega a Uppega.
0: E io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano, che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione in un lavoro, e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
1: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto, diciamo, del turismo outdoor, prima ancora che se ne parlasse, no? Che ci si riempisse la bocca, esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: forza,
0: sì, sì, sì.
1: Cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
0: Sì, è cresciuto, penso, proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
1: Più mountain bike?
0: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
1: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e i prodotti tipici.
0: Sì, una bottega che dà servizio al paese, a noi fa un po' da magazzino e più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
1: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega, ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio? In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo

0: anticipato quella che è la storia di Uppega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino. Un lavoro importante anche a carico, tra virgolette, dei residenti, che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto di Uppega, che voglio dire, a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea: perché venire ad Uppega?
1: Ma venire ad Uppega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche per le peculiarità faunistiche e vegetali che abbiamo, perché ci sono molte specie endemiche e quindi insomma anche diversi studiosi si sono interessati e tuttora si interessano a questo territorio.
0: Ecco, un'area di ricerca, tra l'altro.
1: Sì. Sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale, anche linguistico, perché Uppega, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta terra brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene Uppega, Uppega, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
0: Quanti residenti ci sono?
1: E adesso sono circa 8 residenti.
0: Quante case?
1: Anche in inverno.
0: Quante case?
1: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
0: Quindi d'estate quanti siete?
1: D'estate saremo un 500 forse.
0: Vabbè, quindi facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere. Sì. In 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
1: Salute. Io abito giù ad Albega, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
0: Cioè, beh, per una piccola comunità che si muove.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
0: Ecco, un valore aggiunto, un motivo.
1: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se gli va bene così oppure no. Magari sì, no?
1: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
0: Quando vedete
1: confine.
0: Qualcuno, dite: chi è quel foresto? Lo puntate dalla locanda?
1: Sì, qui si dice o forest, oppure se sappiamo che è un ligure, figun, perché i liguri si chiamano figun.
0: Ecco. Vabbè, ecco, solo a Uppega riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a Uppega con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace.
1: Sì.
0: Quindi
1: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di Uppega,
0: perché
1: è rimasta...
0: ce ne sono 5.
1: È rimasto tale quale. È soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi insomma, tanta roba. Il mulino, questo mulino di Uppega, ha una particolarità. È l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco, per capirci. Ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
0: E andiamo a vedere?
1: Sì, possiamo vederlo dalla strada, perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in

0: territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, ad esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Certo. Era una comunità completamente autosufficiente che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto. E le campagne tutto intorno a Ubega, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco, come invece in Liguria, nella vicina.
1: E siamo ancora in Liguria,
0: comunque. No, in Piemonte.
1: Okay.
0: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo questo, sì.
1: Ah, è vero, è sì, vero, perché sì, siamo a cavallo,
0: sì.
1: È vero.
0: I campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo,
0: e quindi il grano veniva macinato in modo grossolano.
1: Più grezzo.
0: Ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino. È in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno. E quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: Lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, è vero, comunque sì. Nome, questo insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. Abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, certo, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
0: Certo.
1: I numeri li avete?
0: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Ubega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, certo. Con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, nel senso che rimane comunque.
0: Abbiamo anche pubblicato finora 2 libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Ubega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno 1 ora e 15
0: sì,
1: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era 2 ore e 15.
0: Sei spacciato,
1: è tristissima
0: anche il pullman.

0: erano qua.
1: Stamattina io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi due
0: 25
1: ore.
0: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto in Peria più o meno abbiamo una distanza di un'ora e un quarto.
1: Anche dal Benga più
0: dal
1: o meno.
0: Dal Benga
1: sì,
0: più o meno,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Bene o male super raggiungibile,
1: sì, sì, sì, non ho
0: poi fatto. Ti si apre uno scenario incredibile, sì. E immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame.
1: Infatti sì, infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
0: Carlo, ti ringrazio. Ti
1: grazie
0: ringrazio
1: a voi.
0: A questo punto
1: grazie
0: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì. Rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è cioè, 8 sì, residenti, sì. Quindi va benissimo.
1: Sì, sì. Abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro
0: certo.
1: Patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
0: Bene, grazie. Grazie
1: a voi.
0: Grazie
1: a voi.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie diciamo della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero diciamo crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente è uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là diciamo appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche sì. In questo territorio.
2: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché diciamo è più longeva e diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara comunque, perché è infestante diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
2: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo,

0: e ci mettiamo sotto all'ombra a slupolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché non ha, insomma, pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato, e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e slupoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta, e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
0: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che, se si annusa, senti proprio l'odore di ipa, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo. Essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione, e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito, e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra. Tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti, li mettiamo in essiccatore. Stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra. Interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia, che è una IPA con un grano qua della Valdivara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu
0: sì.
1: Stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano, e insomma, piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare, e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti, e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete, questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra, ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola, dove avviene la

0: pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere, poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
0: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra ha. E poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono aggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Val di Vara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
0: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solite intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Val di Vara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
1: Quindi anche un po' di fantasia, e poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
0: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette, abbiamo la birra con il grano della Val di Vara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione.
1: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
0: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possano accompagnare tutto l'arco della giornata.
1: Ecco Elisa, la tua attività qui in Val di Vara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per l'entroterra, però qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Val di Vara è diventata un prodotto che si ricerca?
0: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia, dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Val di Vara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
2: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

0: Ben ritrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera parleremo dei nostri sondaggi, sveleremo quelli che sono i dati relativi ai partiti politici e quindi insomma vedremo quella che è la fotografia in Liguria, come stanno i vari partiti, naturalmente quelli del centro-sinistra ma anche quelli del centro-destra. E allora non possiamo farlo se non con il presidente di Tecne, Carlo Buttaroni. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, ciao direttore, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale.
0: Allora, Presidente, insomma, abbiamo già iniziato nei giorni scorsi a svelare alcuni sondaggi, abbiamo visto i preferiti nel caso Salis, giochiamo naturalmente, un giorno per caso magari, chissà, decidesse di cambiare aria, di lasciare il capoluogo ligure. Insomma, quali sono i preferiti, quali sarebbero i preferiti dei due elettorali, quelli di centrodestra e centrosinistra, e quindi Sanna per il centrosinistra e Ilaria Cavo per il centrodestra. Questi sono i due dati, Buttaroni, che sono emersi nei giorni scorsi. Prima di entrare nel dettaglio invece dei nuovi sondaggi appunto della giornata di oggi, proporrò un blitz su questi due fotografie.
1: Beh, naturalmente sono molto interessanti dal punto di vista di come l'opinione pubblica si immagina in questo momento un'eventuale sfida inedita nel caso in cui la Salis decidesse di seguire un percorso nazionale, si candidasse alla premiership del paese e a Genova si ritornasse al voto. I risultati sono interessanti, poi naturalmente, come sappiamo bene, quando è il momento le opinioni possono cambiare, ma questa questo primo posto della Cavo e di Sanna, anche se Sanna insomma poi c'ha anche altri contendenti vicino, mentre sembra che in questo momento proprio la Cavo magari è quella che ha una delle indicazioni più chiare, più nette, comunque è molto interessante come rispettivi elettorati in questo momento vedono quale può essere un riferimento alternativo, soprattutto quelli di centrosinistra, perché forse Sanna non ce se l'aspettava probabilmente, invece consolida un risultato che, se ricordo bene, era stato molto positivo anche alle scorse regionali.
0: Assolutamente sì. Allora, poi più tardi arriveranno anche i nostri ospiti e quindi insomma dibatteremo insieme su questi sondaggi, quindi sarà sicuramente anche interessante sentire quello che avranno da dirci. Il sondaggio invece che è uscito oggi è quello, tra poco invece parleremo, restate lì naturalmente perché sveleremo i dati dei partiti, quindi un altro sondaggio molto molto atteso, anche perché l'ultima rilevazione fatta è stata quella di maggio, quindi vediamo se in estate in questi mesi è cambiato qualcosa oppure no. Dicevamo invece il sondaggio di questa mattina, anche questo era piuttosto atteso, perché quello proprio, eccolo qua, riferito a Roberto Vannacci. La domanda era: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà in qualche modo modificare in modo significativo gli equilibri politici in Liguria? E la stragrande maggioranza dei cittadini della Liguria dicono no, insomma Futuro Nazionale non inciderà sugli equilibri.

0: questo, Buttarone, non significa che lui magari potrà anche avere un consenso, la risposta è differente se non sbaglio, no? Come dire, potrà anche avere un buon consenso, non tale però da incidere sulle due grandi coalizioni.
1: Sì, è esattamente così, direttore. Guarda, allora, naturalmente Vannacci in questo momento gode di molta attenzione.

0: mettere in crisi la coalizione di centrodestra, e gli elettori di centrosinistra invece specularmente lo vedono come appunto un'offerta politica che può cambiare gli equilibri del centrodestra. Quello che, come hai sottolineato tu giustamente, insomma, la maggioranza pensa che non impatterà tanto, dopo lo vedremo anche quali sono gli effetti nelle intenzioni di voto, la presenza di Futuro Nazionale, però ecco, gli elettori in questo momento ritengono 28%, insomma, che avrà un impatto sugli equilibri politici. Quindi rispetto a quello che è la dimensione che di Futuro Nazionale, di quanto se ne parla, sembra che però gli elettori, sia quelli di centrodestra che quelli di centrosinistra, sia quelli che si asterrebbero in caso di elezioni, in questo momento è una minoranza quella che pensa che avranno un impatto molto elevato, molto addirittura soltanto l'1%, quindi una percentuale molto piccola.
1: Senti, Presidente, una curiosità, se magari tu riesci ovviamente in qualche modo a rispondere anche a questa domanda, secondo te questi, da quei dei sondaggi, dalle risposte che anche hai ricevuto dagli intervistati, da dove prenderà i voti Vannacci? Cioè, qual è il bacino di utenza, così, il serbatoio di voti? Li prenderà più dal Movimento 5 Stelle, come qualcuno dice, dalla Lega, come è naturale in qualche modo che sia, essendo lui un fuoriuscito dalla Lega, da chi non si sente addirittura rappresentato da Fratelli d'Italia, non più come magari in un primo momento, essendosi magari, per chi la pensa in quel modo naturalmente, un po' ammorbidito, no? Fratelli d'Italia non è più quello di qualche anno fa, ovviamente essendo andato al governo. Ecco, da chi, quale sarà il serbatoio di voti di Roberto Vannacci?
0: Ecco, la cosa interessante, perché qui quando è sempre utile andare a vedere bene che cosa succede, da dove arrivano gli elettori, perché si capisce meglio anche al di là di quella che è poi l'offerta politica che presenta Vannacci, proprio il generale, proprio da dove arrivano gli elettori è importante, perché ti dice poi alla fine qual è la domanda che rappresenta un partito nuovo sulla scena politica come appunto è Futuro Nazionale. Quello che emerge è che naturalmente, essendo stato avendo avuto un ruolo apicale dentro la Lega, essendo stato eletto con la Lega con moltissimi voti, una quota consistente di elettori arrivano proprio dalla Lega. All'incirca stiamo parlando di un elettore su tre o poco meno, insomma, siamo intorno a quella dimensione lì. Una quota comunque importante, sta intorno al 15-20%, arriva da Fratelli d'Italia, quindi diciamo che circa la metà del suo elettorato è un elettorato di destra, che arriva dalla destra. L'altra metà, ed è questo la cosa interessante, invece arriva prevalentemente dall'area dell'astensione, una quota piccola che sta fra il 5-10%, addirittura dal Movimento 5 Stelle, da altri partiti dell'area di sinistra, diciamo così, e una quota sempre molto piccola, però significativa, che arriva dagli altri partiti. Quindi diciamo, possiamo dividere l'elettorato di Futuro Nazionale in due grandi campi. Un campo che è quello diciamo che è più affine anche alla narrazione che viene fatta del partito, di come lo colloca il suo leader, appunto generale Vannacci, e l'altra metà invece è molto più variegata, proprio perché ha questo serbatoio di questi affluenti che arrivano da aree tra loro che apparentemente sarebbero molto diverse. Forse giusto l'astensione può essere più vicina nel momento in cui si attivano degli elettori che prima erano silenti.
1: E allora andiamo a vedere se sei d'accordo, le schede, la famosa scheda dei partiti, sì. Così vediamo anche il sondaggio riferito proprio ai partiti, così vediamo anche i dati anche di Futuro Nazionale. Eccolo qua, subito un tuo giudizio, così intanto mentre chi è a casa intanto legge i numeri.
0: Intanto la prima cosa che colpisce è la stabilità che c'è tra maggio e ottobre, e anche, oserei dire, anche

0: abbastanza stabile rispetto all'europeo, nonostante insomma ci sia appunto questo nuovo ingresso di futuro nazionale. Grandi differenze non ce ne sono, appunto. Consideriamo, se noi consideriamo il centrodestra di oggi e il centrodestra di maggio, nonostante ci sia stato futuro nazionale, oggi è circa il 40%, il 40,1%, i quattro partiti della coalizione di centrodestra, ed era il 41,7% a maggio, nonostante invece ci sia un incremento di futuro nazionale, che era rispettivamente il 3 e 4 a maggio e il 4 e 9 oggi. Quindi il centrodestra non solo tiene, ma nella sua parte destra, che fuori della coalizione, addirittura si amplia. Assolutamente stabili i dati del centrosinistra, invece, che cambia qualcosa, ma cambia proprio al suo interno. Era circa il 48,9 per l'esattezza a maggio, e a maggio scorso, compresa Italia Viva e così, era il 48,7 oggi, quindi proprio, stiamo parlando di decimali di variazione. Cambia qualcosa al suo interno, ma non è particolarmente significativo. Il partito che aumenta di più i consensi, ma stiamo parlando proprio in questo caso anche di decimali, e AVS, Alleanza Sinistra e Verdi, che aumenta dello 0,5%. Quindi dal punto di vista del consenso non ci stanno grandi variazioni, e questo rafforza ancora un po' le considerazioni che abbiamo fatto nella puntata precedente, in cui illustravamo l'andamento invece sui giudizi e su alcuni temi, dove invece gli elettori, abbiamo visto, cambiano molto i loro giudizi nel tempo.
1: Ecco, vedendo queste schede, Butaroni, la cosa che mi salta subito agli occhi è proprio forse la Lega che perde qualcosina, forse in maniera molto elementare, lo dico, lo prende Vannacci. Per il resto Fratelli d'Italia è praticamente identico a maggio del 2026, Partito Democratico uguale, anche 24 identico praticamente, quindi due grandi partiti sono inchiodati, il 5 Stelle inchiodato, la Lega perde qualcosina, Forza Italia perde forse un punto, e quindi futuro nazionale è l'unico che guadagna per quanto riguarda il centrodestra, e invece, come dicevi tu, dall'altra parte è tutto inchiodato, quindi si muove solo qualcosina a svantaggio della Lega, di Forza Italia. Non sicuramente Forza Italia non sono i voti che andranno a Vannacci, a parte qualcuno che magari, per carità, può anche decidere di votare da Forza Italia a Vannacci, però in generale la linea del partito non è proprio quella che indica come Vannacci come un partner sicuro, no? Anche a livello proprio nazionale, certo. Quindi, però l'unico è la Lega che perde qualcosa, forse io lo do a Vannacci, ma è molto elementare la mia analisi, però
0: no, ma è così, non è così, assolutamente così, ma guarda, il dato è questo, cioè c'è questa perdita che abbiamo visto anche nei flussi, soprattutto da parte della Lega verso Vannacci. E devo dire che, cioè, tutto sommato il risultato di futuro nazionale in Liguria è leggermente sotto la media rispetto al nazionale, dove si attesta mediamente intorno al 7%.
1: Beh, sicuramente questo, Carlo, lo sai meglio di me, la Liguria non è mai stata, no, una terra di estrema destra, nel senso che anche i vari partiti che in qualche modo si riconducono un po' alla destra un po' più radicale in Liguria hanno sempre fatto fatica a sfondare, essendo stata per tradizione una terra naturalmente negli anni di sinistra o centrosinistra. Quindi poi c'è stato l'esploit della regione, del comune di Genova, del centrodestra anche alla Spezia, però insomma in generale è una regione sempre stata, ripeto, al netto degli ultimi cambiamenti degli ultimi 10 anni, però una tradizione sempre di sinistra, quindi sempre stata un po' colorata di rosso, quindi che fatichi un po' Vannacci a sfondare, questo probabilmente sta un po' nell'ordine naturale delle cose. Grazie Carlo Butaroni per questa chiave di lettura, e allora dopo le tue parole, insomma, daranno fiato naturalmente al dibattito in studio, allora restate lì perché torniamo subito insieme ai nostri ospiti.

0: il mondo politico naturalmente, ma dai genovesi e dai liguri in generale. Insomma, ogni tot, ogni qualche mese, Primo Canale insieme a Tecne fa queste fotografie, utile proprio a far parlare naturalmente, ma proprio a dare un'indicazione precisa di quello che è lo stato dell'arte della politica, e anche un'indicazione che penso, immagino e credo che i politici abbiano bisogno, anche per magari a volte anche continuare in quello che stanno facendo, oppure raddrizzare la mira su altre situazioni che invece magari stanno un po' abbandonando. Buonasera e bentrovata a Lilli Lauro.
1: Buonasera a tutti.
0: A Ilaria Cavo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a Simone D'Angelo.
3: Buonasera.
0: E a Luca Pastorino.
4: Buonasera
0: e bentrovati. Allora, abbiamo visto i dati dell'ultimo sondaggio Primo Canale Tecne che riguardano i partiti. Allora, Primo Canale, Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, conferma in quello che avevamo già rilevato a maggio del 2026, quindi qualche mese fa, prima dell'estate. Lilli Lauro, insomma, una conferma, se lo immaginava in questo modo, oppure la sorprende questo dato, oppure no?
1: No, io sono contenta perché vedo che comunque le persone si stanno sempre più affezionando a questo governo, che sta dando molto, questo sicuramente. Questi dati lo provano, anche rispetto alle passate, diciamo, ai passati sondaggi, stiamo andando bene. Abbiamo anche tenuto, dopo quello che è successo in primavera, e quindi ora direi che la gente è di nuovo stabilizzata. Ecco, questa è la cosa più importante. Quello che mi preoccupa un po', se posso, sono gli altri partiti di centrodestra. Io parlo della Lega e di Forza Italia, che devono, come ha detto prima lei, direttore, tirarsi un po' su, capire che è la somma che fa vincere le politiche.
0: Pastorino, il Partito Democratico, insomma, si conferma seconda forza in Liguria, anche questo le chiedo, anche a lei naturalmente, insomma, pensava un sorpasso magari dopo l'estate, o anche lei, insomma, questa fotografia non la sorprende più di tanto?
5: No, tanto non ricordavo il sondaggio precedente, quindi pensavo fossimo, comunque mi sembra che i dati siano più o meno a confermare quella che erano le proiezioni di maggio. Diciamo, per quanto riguarda noi e la coalizione in generale, come diceva la collega Lauro, il centrodestra nelle altre, al netto di Fratelli d'Italia, perde punti su Lega e Forza Italia. Comunque questo, ora, io il fatto che le persone siano così innamorate al governo nazionale non sono proprio d'accordo, nel momento in cui comunque non so se avete pagato oggi la bolletta della luce.
1: Io
5: ho pagato una bolletta che non pagavo da tanto, la benzina, quindi sono tanti elementi, però evidentemente se questo sondaggio ha delle altre motivazioni che non il governo nazionale, magari sarà la bravura dei politici locali, ecco, per fare un complimento.
0: Questo è un sondaggio, appunto, è giusto anche ribadirlo, fatto sugli elettori della nostra regione, quindi
5: certo.
0: Questo è tanto per essere chiari. Ilaria Cavo,
2: sul
0: sondaggio,
2: a me sembra un sondaggio che conferma sostanzialmente la tenuta di questo centrodestra. Poi ovviamente ci sono delle sfumature, c'è un Fratelli d'Italia che è in crescita, sensibile crescita, alcuni partiti della coalizione che sono un po' in flessione, Noi Moderati che rispetto al 22 è in calo. Ricordiamo che il Noi Moderati del 22 era sostanzialmente la lista Toti, che poi aveva il simbolo di Noi Moderati, quindi noi chiaramente paghiamo diciamo un po' di storia dal 2022 a oggi, però siamo completamente in linea con quello che è invece la posizione del nostro partito a livello nazionale, esattamente il sondaggio nazionale di Noi Moderati. Poi possiamo dire tanto e poco, credo che queste prossime elezioni si giochino sull'1-1,5% no? Per arrivare alla vittoria o per arrivare a questo 42%, quindi io credo che qualunque anima e qualunque forza della coalizione potrà essere importante e determinante, che ci sarà bisogno del contributo di tutti a livello nazionale, a livello di lista, a livello di partiti, che potranno essere importanti per questo centrodestra, e sicuramente sui territori, come dimostra, credo, anche la dirigenza e l'importanza di esserci sui territori, come mi sembra di capire dimostrino anche i sondaggi.
0: D'Angelo, lei invece che idea si è fatto?
3: Ma sono sondaggi che ovviamente riguardano l'elettorato ligure, il sondaggio

0: conferma che il centrosinistra in questa regione è maggioranza nell'elettorato con risultati anche molto significativi, mentre il centrodestra che governa questa regione col presidente Bucci si trova a rincorrere, anche sommando i voti del partito di Vannacci. Ecco, quindi penso che questo sia un dato significativo per la Liguria, per la nostra regione. È chiaro che si vota su scala nazionale, quindi il dato Ligure è solamente una parte dell'insieme. Penso sia però significativo e importante che qui le sfide di governo, Genova, Savona, e speriamo quelle che arriveranno, sono sfide che vedono un consolidarsi dell'elettorato del centro-sinistra e non invece un arretramento, cosa che non sempre accade, penso vada accolta con favore. Trovo, senza entrare in casa altrui, molto significativo anche il fatto che la Lega abbia un crollo del suo consenso nella regione che ospita il viceministro Rixi, protagonista di una riforma portuale che sta creando mobilitazioni tra i lavoratori dei porti di tutta Italia. Penso che questo sondaggio vada inviato anche ai dirigenti della Lega, perché lo sa bene il collega Pastorino che guida una serrata opposizione alla riforma portuale. Evidentemente forse qualche rapporto col territorio, quel partito che nasceva per in qualche modo anche andare a colmare un pezzo di strada che la sinistra aveva lasciato non battuto, ecco, si sta perdendo passo dopo passo. Penso sia anche questo un dato positivo che impegna ancora di più il centrosinistra nelle città che governa e dove non governa a un'azione concreta per rafforzare la presenza della nostra coalizione su questo territorio.
1: Cavo?
2: Qual è la cosa devo rispondere? No, ti dico che sono contenta che ho un sondaggio positivo,
1: no,
2: personalmente.
1: No, pensavo volesse replicare ad Angelo.
2: Sul tema della riforma portuale, ma io credo che la riforma dei porti la affronteremo in Parlamento, arriverà a breve, quindi ci sarà modo di dibattere alla Camera. Io credo che sia una riforma importante.
1: E sulla Lega in generale?
2: Ma è chiaro che la Lega, io non voglio parlare della Lega, io non sono della Lega, quindi non credo che sia corretto parlare di altri partiti, io parlo del mio e parlo di una coalizione e credo che ognuno faccia sul proprio territorio e faccia a livello importante. Credo che il viceministro Rixi sia stato un viceministro impegnato che abbia cercato di dare risposte il più possibile per le opere di cui la nostra regione aveva bisogno, credo che l'abbia date e credo che l'abbia date anche con la riforma portuale. La dinamica della Lega non penso che si possa, diciamo, e anche il calo che viene diciamo pronosticato alla Lega non è certo una dinamica del ministro Rixi, della riforma portuale o della Liguria, è una dinamica che ovviamente a cui assistiamo a livello nazionale, che sicuramente ha anche a che fare con tutto il tema legato al fenomeno di Vannacci e sicuramente con questo dovremo fare i conti, però non faccio certo io le disquisizioni in casa della Lega, dove mi sembra che gli accorgimenti, diciamo i dibattiti interni ci siano stati, anche diciamo le scelte interne per andare a traghettare e per arrivare alle elezioni in maniera molto chiara, e io posso dire che l'impegno sul territorio c'è, io sono certa che la Lega metterà in campo tutte le risorse che ha e che la coalizione sarà una coalizione che in queste elezioni si comporterà da coalizione compatta in un sistema che sarà un sistema proporzionale dove ognuno darà il massimo, ognuno lo farà, Fratelli d'Italia lo farà come Fratelli d'Italia, noi lo faremo come partito di noi moderati, avremo ovviamente il supporto di tutti i partiti della coalizione che metteranno in campo le forze migliori per riuscire ad arrivare a un risultato, ovviamente in base agli schemi che ci darà questa legge elettorale, ma con, io credo, delle forze in campo e delle persone che possono presentarsi agli elettori a testa alta sapendo di aver fatto tanto per questa città e per questa regione. E mi sembra, perdonatemi, che anche i sondaggi che avete detto e avete fatto vedere sui nomi, sulle persone, lo stiano dimostrando.
1: Adesso poi parleremo anche di quello, sicuramente. Pastorino, Vannacci, i numeri che abbiamo visto insomma sono inferiori a quello che è un po' la proiezione che danno appunto a livello nazionale, il futuro nazionale, però in crescita comunque. Questo è un altro sondaggio, secondo i Liguri non sposterà gli equilibri politici, questo non vuol dire che non faccia bene alle prossime elezioni, però dicono i Liguri, dicono comunque non inciderà più di tanto.
3: Non lo so, per me Vannacci è una proposta imbottabile dal punto di vista politico, quindi questa è la mia posizione. È difficile da comprendere.

0: Secondo me dopo una fase iniziale anche a livello nazionale siamo in una fase di flessione, no? Perché comunque al di là di battute roboanti, insomma, sono stati anche degli scivoloni che poi, insomma, funzionano alla prima, alla seconda, alla terza, secondo me non funzionano più, quindi è tutto un fenomeno da verificare. È un fenomeno da verificare anche all'interno, e questo riguarderà le dinamiche delle politiche dell'anno prossimo, anche la coalizione di centrodestra, perché nel corso dell'ultimo voto segreto sulla legge elettorale, che noi abbiamo chiamato pure legge truffa, però nella dichiarazione di voto del rappresentante di Futuro Nazionale, oltre al voto contrario a questa legge, poi c'è stata un'apertura al dialogo, no? Quindi sono dinamiche che conosceremo. Io sono convinto che dopo una fase iniziale il dato della Liguria si avvicini molto al dato reale nazionale, però vedremo anche nei prossimi mesi, ripeto, in ragione di un possibile o meno avvicinamento con la coalizione di centrodestra e gli effetti che farà, perché oggi per esempio un partito come Forza Italia, diciamo, si dichiara pronto a lasciare addirittura la coalizione, lo vedremo nel caso di un innesto di Vannacci all'interno del perimetro del centrodestra.
1: Lilli Lauro, vedo che sorride, Vannacci, proprio ospite di Primo Canale qualche giorno fa, ha detto, insomma, da Giorgia Meloni io aspetto una telefonata, il mio telefono è libero, non è ancora squillato. Secondo lei questa telefonata arriverà oppure no?
2: No, a me non arriva, perché Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni vuole governare, non vuole vincere. Quello che invece succede al centro-sinistra, che fanno una cozzaglia come a Genova per vincere e non per governare. Io ho notato due punti: AWS che scompare, e anche questo è...
1: Scompare fino a un certo punto,
2: insomma,
1: però.
2: Beh, confronta prima. E ho notato un'altra cosa, che questo mi ha fatto molto piacere su questo sondaggio, che Vannacci, che davano quasi per 10...
1: È cresciuta di pochissimo. Del 0,5 però, da maggio a ottobre.
0: Perché è piccolo.
1: Anzi, è cresciuta dal 2022, che era...
2: Sarà
1: 4.
2: Che a Genova sta scomparendo, perché ormai la politica di AWS è assolutamente...
1: Ho notato una cosa... Sta scomparendo perché i numeri non sono questi.
2: Che mi ha fatto molto piacere, che nonostante Vannacci si dica è arrivato, non so se sentite, all'8, al 9, c'è cioè chi dice ancora al 10, poi Vannacci è arrivato circa al 4, e nonostante questo Fratelli d'Italia ha tenuto, quindi evidentemente il centrodestra non ha bisogno della politica di Vannacci e di tutti questi vannacciani che stanno cercando di uscire dai partiti per cercare di avere una poltrona a Roma. Per carità, è legittimo, però ecco, non è il miracolo della politica, fortunatamente per loro. Per quanto riguarda quello che diceva prima, io credo che Rixi stia facendo un grande lavoro. Sicuramente fare il ministro non è stare sul territorio, perché è un ministro italiano, un viceministro che con la riforma dei porti sta portando qualcosa di buono. È logico che al centro-sinistra dà fastidio che forse riusciamo a fare questa riforma portuale e portare anche questo come bagaglio di questo governo.
1: D'Angelo, prima di fermarci un attimo, insomma, Vannacci non lo vuole nessuno, voi ovviamente avete detto.
3: Neanche noi, io dico chiaramente, noi l'abbiamo detto in maniera inequivocabile, per noi non è pensabile.
2: Quindi sta telefonata sarà difficile.
1: Ma mette d'accordo tutti per ora, se non altro questa sera.
4: Ma credo che scopriremo la verità tra qualche mese, quando Giorgia Meloni guarderà l'ultimo sondaggio dopo la legge truffa che è stata approvata dal Parlamento e deciderà se Vannacci è essenziale per vincere le elezioni o meno. Ecco, quindi credo che le buone intenzioni poi si scontreranno purtroppo con i sondaggi, con la matematica, anche perché mi sembra che lo stesso Vannacci non chiuda assolutamente all'ipotesi alleanza con Giorgia Meloni.
3: Sul tema Vannacci invece non rapporto... chiude, anzi ogni volta che intervengono in aula cerca di andare all'apertura e a chiederla, un conto è quello che vuole Vannacci, un conto è quello che invece vuole la Meloni e la coalizione.
4: Scopriremo i fatti, invece sul rapporto, penso, della Lega con il territorio, credo che ci sia sicuramente, non lo metto in dubbio, una questione nazionale. Penso però che alcuni passaggi abbiano pesato molto, penso l'opposizione strenua del vice ministro Rixi alla tassa d'imbarco portuale messa giustamente dal comune di Genova, e devo dire la verità, mi stupisce un po' la consigliera, la collega Lauro, perché in Parlamento il Partito Democratico, lo sa bene Luca Pastorino, ha presentato molti emendamenti, ma Fratelli d'Italia ha presentato altrettanti emendamenti alla riforma di Rixi, quindi

0: Devo dire la verità, probabilmente Rixi ha molto successo in Liguria, un po' meno anche tra le file di Fratelli d'Italia a Roma, segno che questa riforma, che colpisce in maniera molto pesante il lavoro portuale, i lavoratori portuali, è una riforma che non piace neanche ad ampi settori del centrodestra.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì perché continuiamo a parlare naturalmente dei dati, di questi sondaggi che sono arrivati proprio pochissimi giorni fa, e poi più tardi, tra pochino, ci collegheremo anche con via Roma, con la zona davanti alla prefettura, dove continua il presidio dei lavoratori ex Ilva. Allora, tra i sondaggi che abbiamo fatto vedere, mostrato nei giorni scorsi, c'è anche quelli relativi al un gioco, fra virgolette, poi chissà se lo è davvero oppure no. Abbiamo chiesto ai cittadini della nostra città, in questo caso di Genova, nel caso Silvia Salis dovesse lasciare il capoluogo per andare a Roma, chi votereste? Ovviamente da una parte gli elettori di centrodestra, dall'altra quelli di centrosinistra. Per quanto riguarda il centrosinistra, questo è il sondaggio, la fotografia di questo sondaggio con Armando Sanna e Federico Romeo, gli uomini della Valpolcevera che guidano in testa, insomma, se oggi si andasse al voto sarebbero loro i migliori candidati per gli elettori del centro-sinistra, con Alessandro Terrile che invece, insomma, chiude per ultimo in questa classifica. Forse qualcuno dice un po' a sorpresa, qualcuno dice invece no, paga essere un po' all'ombra o comunque magari prendersi anche spesso delle gatte da pelare, no, dell'amministrazione, quindi insomma a volte ci mette anche la faccia sulle cose forse che scottano un po' di più, e quindi probabilmente qualcuno può anche dire paga un po' anche quello. E poi invece per quanto riguarda il centrodestra, invece qui la partita è molto più chiara, insomma non ci sono dubbi, gli elettori di centrodestra vorrebbero Ilaria Cavo candidata a sindaco di Genova. Cavo, questa l'ha sorpresa un po', questa scheda che adesso arriva, questo sondaggio l'ha sorpresa oppure no?
2: Non so se sorpresa è il termine giusto, sicuramente gratifica, perché vuol dire che c'è riconoscimento di tanto impegno, di tanto lavoro che viene svolto quotidianamente. Credo che sia questo l'esito di quello che lei ha definito un gioco. Io non so come definirlo, perché il sondaggio non è mai un gioco, e credo che Carlo Buttaroni, tecnico.
1: No, il gioco è sondaggio, detto la domanda, abbiamo chiesto agli elettori se oggi Salis dovesse lasciare Genova, oggi lei continua a ripetere che non andrà via.
2: È un'ipotesi
1: quindi
2: totalmente di scuola, quasi di fantapolitica.
1: Gioco in questo senso, non il sondaggio. Ovviamente
2: totalmente in carica, in uno scenario ovviamente che almeno tale rimarrà, leggendo appunto le sue dichiarazioni e anche le sue ultime esternazioni sulle TV nazionali, quindi diciamo stiamo facendo delle ipotesi così, però sicuramente vedere che c'è un consenso rilevato appunto nel campione che è stato rilevato da questo sondaggio, e c'è una stima, io credo che sia qualche cosa di bello, di apprezzabile, che restituisce l'impegno, insomma, che credo derivi da anni, no?
1: C'è anche un altro onorevole questa sera, che è Luca Pastorino, che fa sindaco
2: che mi sembra
1: comune,
2: che sia rispecchiato anche diciamo nell'altra parte, perché mi sembra di capire che venga premiata molto l'attività sul territorio.
1: Ecco, nel quanto mio pesa caso, il fatto di non essere sul territorio? Lo chiedo sia a lei che a Pastorino.
2: Chiudo il ragionamento. È evidente che io da parlamentare ho perso un po' inizialmente il rapporto diretto, perché è chiaro che da parlamentare si sta molto a Roma, per diversi giorni alla settimana, almeno tre, però il fatto di aver avuto la candidatura a Genova in quel ticket per cui mi era stato chiesto di fare la candidatura del vice sindaco, dove io poi ho scelto di correre anche per le preferenze, che poi erano l'unica formula tecnicamente possibile per andare a chiedere un voto reale agli elettori, visto che la carica di vice sindaco non la si trovava sulla scheda, e quindi ho scelto di correre per le preferenze, avendone prese tante, ringrazio ovviamente chi mi ha sostenuto, e avendo avuto un mandato pieno dagli elettori mi sono sentita di doverlo ottemperare questo mandato, quindi io vado in consiglio comunale, non dico tutti i martedì perché se ho dei voti a Roma importanti, ogni tanto come domani che andiamo a votare il DEF sarò a Roma, ma con grande costanza, e quindi è chiaro che essere a Genova, essere in consiglio comunale, affrontare tutti i temi del consiglio comunale mi permette di rimanere con un radicamento importante, e credo che sia questa percentuale il frutto del lavoro in comune, del lavoro alla Camera che comunque rispecchia molto l'esigenza

0: del territorio, perché porto tanti temi, che si parli di Ericsson, che si parli di Ilva, ma ovviamente nei question time, nell'attività in commissione attività produttive, cerco di fare le domande per avere le risposte per il mio territorio, e poi anche io penso del lavoro d'assessore fatto per 7 anni e mezzo.
1: Francesca Ghio, buonasera e bentrovata. La sorpresa o questi sondaggi? Ecco, è rimasta collegata fino adesso. Pastorino, invece, lei, l'onorevole Cavo, dice insomma il fatto di essere a Roma in qualche modo penalizza, no? il fatto del rapporto proprio col territorio, quindi insomma con questa percentuale alta, chissà se fosse a Genova 7 su 7, probabilmente sarebbe stata una percentuale, quella di Cavo, probabilmente ancora più alta. Lei ovviamente è partecipe sul territorio, essendo anche un sindaco.
2: Sì, però non sono stato sondato, sarebbe stato interessante.
1: Sei offeso, vedere,
2: non sono offeso, no, però in effetti era un elemento, diciamo, che avrebbe approfondito l'osservazione di Ilaria, no? Nel senso che comunque quello che dice lei è vero. Poi Ilaria Cavo non nasce oggi, no? Quindi comunque ha un bagaglio di relazioni, di attività, no? Che comunque insomma non nasce la settimana scorsa. Il fatto di stare meno a Genova, di avere un ruolo diverso, lasciamo stare anche il Consiglio Comunale, ma per dire dal ruolo di assessore regionale ricoperto per anni, fa un po' la differenza, no? Nel senso che comunque il parlamentare, al di là del fatto che io possa avere un po' più di visibilità perché faccio il sindaco da tanti troppi anni, anche se in un piccolo comune, comunque occasioni di visibilità ne ho avute grazie al fatto di essere sindaco di un comune che è comunque un comune interessante, con anche motivi per parlare di calcio o altre questioni, però in effetti quello è un elemento che può centrare. Il fatto che lei comunque sia, no, in testa a questo sondaggio sicuramente deve essere un elemento di soddisfazione, legato certamente all'attività e alla notorietà, ecco, quindi questo va riconosciuto.
1: Francesco Ghio, tanto buonasera. C'è? Sì,
3: buonasera,
1: c'è.
3: Mi sentite?
2: Male.
1: La sentiamo e la vediamo anche. Buonasera, bentrovata. La sorpresa, lei, buonasera, vedere Armando Sanna da una parte e Ilaria Cavo dall'altra, sono secondo lei... Secondo i genovesi, ma... sì, vede Ilaria Cavo come un'ipotetica figura che potrà correre per il comune di Genova, insomma vede a questo punto, è lei la vera leader dell'opposizione a questo punto, se gli elettori genovesi l'hanno indicata così.
4: Non sorrido perché l'avete chiesto voi, non ho chiesto
1: di essere sondata?
4: No, certo, non ho chiesto né di essere sondata né che
1: so.
4: State facendo.
1: Vabbè, questo è. E invece la prima domanda, e la seconda, se la sorpresa invece è vedere Armando Sanna e a seguire Romeo, cioè i due uomini della Valpolcevera, poter essere i papabili, chissà, un giorno per guidare la città.
3: Ma mi permetta, Angeli, prima un secondo di tornare indietro, perché ho apprezzato molto quando la consigliera regionale Lauro ha detto che AWS a Genova sta scomparendo.
1: Ci avrei giurato, pensavo che
3: perché non può passare sotto il fatto che
4: ci sono più, il sindaco non vi appoggia, mi dispiace per voi.
3: Vabbè, poi magari se vuole intervenire parla dopo, che il mio collegamento dura poco, perché abbiamo uno 0,5 in più nei sondaggi e perché penso sarò di parte, ma di essere parte di una squadra che sta lavorando benissimo a livello territoriale, anche sulle deleghe, e non solo a livello comunale, ma anche proprio il lavoro che si sta creando in maniera capillare sui municipi, tra assessorati e consiglieri municipali. Penso che sia una crescita molto importante, quindi al contrario, consigliera Lauro, non stiamo scomparendo ma stiamo crescendo. Poi per quanto riguarda i sondaggi su Cavo e Sanna, la prima domanda, no, non sono sorpresa, perché comunque sono due persone che fanno parte dello scenario politico locale, regionale, lo diceva prima Pastorino, comunque Cavo è un nome che ha fatto molta esperienza all'interno della politica, che è molto conosciuta personalmente, e Ilaria lo sa, io la apprezzo moltissimo e mi piace anche il dibattito all'interno del Laura Rossa quando abbiamo la possibilità di averla con noi, perché è stimolante, perché di fatto è una, non voglio chiamarla avversaria politica, però è una controparte, ecco, che stimola molto il confronto, e io personalmente imparo anche da certi ragionamenti, da certi approfondimenti, perché lo facevo prima quando ero in opposizione, lo faccio adesso che sono in maggioranza, e penso che sia comunque utile. Per quanto riguarda Armando Sanna, io non ho mai avuto il piacere piacere di lavorare insieme.

0: insieme a lui perché sono sempre stata in comune, e quindi lo conosco come parte politica e penso che sia una persona molto presente sul territorio, molto consapevole dei temi che porta avanti. Penso che il complimento più popolare che gli viene fatto soprattutto dall'elettorato di centrosinistra è il fatto di essere una persona del popolo, ecco. Lo sappiamo che le sue campagne elettorali sono sempre frizzanti, anche degli appellativi per i risultati di preferenze che porta, e devo dire che è una capacità di relazionarsi con le persone che oggi è sempre più difficile, perché avere la credibilità politica, poi nei sondaggi che io sono andata a vedermi avete spiegato in questi giorni, rimane il dato dell'astensionismo, che è un dato molto preoccupante. Tra l'altro io lo segnalo perché, anche se spesso ci si dimentica, ho la delega alle politiche giovanili, e lo dico perché nessuno mi fa mai domande sulle politiche giovanili, ma stiamo facendo un lavoro incredibile, tra cui un bando che abbiamo vinto con la compagnia di Fondazione di San Paolo proprio per andare a lavorare sul primo voto, e quindi sui giovani che si approcciano al primo voto, che è un voto, l'abbiamo visto col referendum, quello dei giovani è importantissimo e dal quale non si può solo pretendere senza dare nulla, quindi è un mutuo scambio quello tra le politiche giovanili dei comuni che stanno rafforzando questo tipo di politiche, e poi il supporto politico attivo quando c'è il momento di avere il voto dell'elettorato giovanile con credibilità, ecco. Questo è un po' la mia percezione anche per il lavoro che sto portando avanti. Se poi mi chiedete chi devo votare tra Cavo e Sanna, mi dispiace per la presidente Cavo, sono di parte.
1: Tanto, questa sera in clima natalizio, Francesca Ghio, addirittura con i complimenti a Ilaria Cavo, che invece nelle mesi scorsi qualche volta si era incendiato molto qui proprio al programma politico, mi sembra di ricordare. Però insomma, questo
0: però ogni Cavo tanto lo sa, perché comunque parliamo bene, ci confrontiamo bene, è sempre stato, al di là degli scontri in aula o nei programmi politici, è sempre stato un rapporto di stima, spero reciproco, non lo so, lo dirà lei.
2: No, la stima e il rispetto. Poi è chiaro che alcune volte diciamo nel merito la dialettica c'è, inevitabile, però c'è il rispetto di donne che sono impegnate non nella stessa parte dell'aula rossa, ma nel rispetto e nel confronto, che come giusto che sia. Quindi grazie, non mi aspetto il voto, ma mi aspetto il rispetto, come è stato dimostrato, e che reciproco è. Quindi grazie Francesca.
1: Ghio, dalla maggioranza, quindi insomma da chi governa la città, vede in Ilaria Cavo il vero leader dell'opposizione? Cioè nella vostra area chi vedete come leader dell'opposizione? Chi è che quando parla, non dico faccia paura, è una parola brutta, però chi è che quando parla dall'altra parte in qualche modo vi mette a pensare? Cavo, Picciocchi?
0: Bellissima domanda, Angeli, e questa, la percezione non è solo personale, ma poi è un dato che raccogliamo quando c'è da fare sintesi sui documenti straordinari, soprattutto che sono quei documenti che arrivano il martedì mattina per provare ad arrivare in aula il martedì pomeriggio, poi c'è una serie di dinamiche tra opposizione e maggioranza. Però è sempre stato molto difficile dall'inizio di questa consigliatura individuare ma più che un leader, un riferimento quando c'è da prendere poi delle decisioni, perché se sono documenti firmati solo da una parte o da tutta l'opposizione, diciamo che lì c'è il dibattito. E se devo essere sincera, se inizialmente il dato per scontato era di scegliere il nome dell'ex candidato sindaco dell'opposizione, quindi Picciocchi, che comunque ha un'esperienza anche che lo porta, non da consigliere, che diciamo è un mondo completamente diverso rispetto al lavoro di giunta, però per quanto riguarda un po' la visibilità, l'esperienza, devo dire che Picciocchi non sempre riesce a tenere la linea, mi sembra, ma non lo biasimo, perché è molto complesso con dei partiti grossi a livello di numeri e di percentuali come Fratelli d'Italia, e quindi ci si crea del dibattito interno. Devo dire che difficilmente si sono spaccati come opposizione, sono molto analitica e quindi analizzo al di là poi della scelta di parte, del partito che rappresento, della parte politica di maggioranza. Come capogruppo ho anche la possibilità poi di vedere all'interno del capigruppo le dinamiche che si creano, e anche se non sono sempre d'accordo cercano, a volte ci mettono un po' più di tempo, ma cercano di arrivare poi.
1: Sì, sono granitici, cioè da buttare giù è dura, nel senso che magari hanno ovviamente, come è normale.
0: No, però
1: granitici no,
0: fa un
1: è troppo
0: passo indietro qualcuno, piuttosto vengono messe diciamo in disparte alcune sensibilità politiche, ma il dato che raccolgo è che non è chiaro chi sia il leader, ci sono dei passi avanti

0: da parte della Bianchi, da parte della Bordilli, a volte anche noi moderati, se c'è il consigliere Pellerano, se c'è la consigliera Cavo, però non c'è un riferimento politico. Però non penso che sia per forza un dato negativo, perché anche noi come maggioranza stiamo facendo un lavoro con i capigruppo di estrema sintesi e mediazione tra quelle che sono le sensibilità, che è la parte anche molto affascinante dell'esperienza, perché si riesce a trovare una quadra sempre, e comunque il conflitto e il dibattito fa parte della politica e penso che sia molto sano. Quindi l'esperienza che io sto facendo in questo anno e mezzo, ripeto, è un'esperienza diversa, perché anche con il ruolo di capogruppo ci sono dinamiche molto complesse da gestire all'interno della maggioranza più che all'interno dell'opposizione, però è che non ci sia per forza un leader, ma che ci sia un
1: lavoro. Questa è una bella considerazione, ci può anche può esserci anche in una squadra non esserci a tutti i costi un leader, Cavo?
0: Ci sono i ruoli.
2: Allora, ci sono, noi da quando è iniziata questa, diciamo, questa legislatura in Consiglio Comunale c'è stata la riunione dei nostri capigruppo, ci sono i capigruppo dei, diciamo, delle liste dei partiti che, del nostro centrodestra, e non abbiamo identificato una figura di un leader, non c'è stata la scelta di un leader, ma c'è stata la scelta di tentare sempre l'accordo tra le varie anime del nostro centrodestra, e anche in base un po' alle esperienze, perché non è soltanto un tema di capigruppo, ma è anche un tema di esperienze, perché è innegabile che una persona come Picciocchi, che è stato non soltanto il candidato sindaco ma anche il vice sindaco, con l'esperienza del bilancio e la sua storia, è evidente che su alcune tematiche è più un riferimento. C'era Alessandra Bianchi, che è il capogruppo, a volte se è stata assessore, ma è il capogruppo del principale partito della coalizione, quindi è giusto che lei abbia comunque un ruolo determinante in alcune scelte. Poi abbiamo la Bordilli, con la storia che ha avuto comunque su alcune tematiche che sono centrali, che sono state e che saranno centrali. Io credo di metterci un'importante sensibilità politica di raccordo, chiaramente tra le tematiche che sono locali, ma che spesso sfociano invece in questioni che sono nazionali, e quindi di raccordo anche con quello che accade a Roma, per cercare di dare unità, dare omogeneità e delle volte anche dare mediazione. Poi c'è la parte di tutta la lista civica, insomma è vero che sostanzialmente non ci siamo quasi mai spaccati, poi ci sta che su alcuni temi qualcuno si astenga, qualcuno voti, però non abbiamo mai fatto voti sostanzialmente dissonanti, vuol dire che abbiamo dialogato molto e che diciamo una mediazione tra noi e tra i nostri intenti l'abbiamo sempre trovato. Io credo che questo sia assolutamente positivo e sintomatico di un dialogo profondo che c'è tra noi, perché lo testimonio c'è davvero, cioè non è tutto casuale o scelte casuali dei documenti, è tutto ragionato.
1: È un gioco di squadra, assolutamente. Certo. D'Angelo, invece chi è il leader del centro-sinistra e del centro-destra in Consiglio regionale? Secondo lei vedete una figura, ci deve essere a tutti i costi, o come dice Cavo e come ha detto anche Ghio, si può anche lavorare senza avere, anche se poi in qualche modo il centro-sinistra, la maggioranza ha comunque un sindaco che comunque dovrebbe, anzi li rappresenta, no? Centro-destra forse, come diceva Cavo, è più un lavoro di squadra. In regione invece com'è il quadro?
3: Vabbè, ma da quando esiste l'elezione diretta, il leader della maggioranza è chi vince le elezioni, e il leader dell'opposizione molte volte è chi purtroppo esce sconfitto. Noi,
1: però facciamo dei nomi, in regione chi è il leader della maggioranza?
3: Beh, è innegabile che l'influenza che ha lo stesso presidente Bucci sulla sua maggioranza è una influenza molto forte, forse non forte come quella che aveva il presidente Toti sui suoi consigli regionali, ma comunque io non ho mai visto il centrodestra in regione fare qualcosa di diverso da quello che Bucci chiedeva di fare, anche su materie oggetto a volte di libertà di coscienza, come invece in passato invece era accaduto anche in Liguria lo stesso centrodestra. Il centrosinistra si è organizzato intorno ad Andrea Orlando, con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, oltre alla lista, civica, ed è un rapporto ovviamente di collaborazione e condivisione. Su questo, diciamo così, è difficile uscire dalla logica del leaderismo, perché purtroppo, pur non essendone un grande fan, oggi tante persone, tanti elettori sono stati oramai abituati a votare i leader, cioè la costruzione della leadership è diventata un qualcosa di quasi estenuante e faticoso, basta in qualche modo guardare i social network per vedere come troppo spesso i politici moderni somigliano molto di più agli influencer che invece a le figure che in qualche modo avevamo imparato a conoscere quando eravamo bambini. Ecco, basti vedere in qualche modo anche gli scontri che riguarda

0: guardano anche nella politica internazionale, ciò che accade in...
1: Attenzione alla frase di D'Angelo, che non è una frase di poco conto, però vabbè. Forse no, non so se l'ha voluto dire apposta, io l'ho sottolineata, però qualcuno l'avrà capita.
0: Non, no, ma assolutamente. Vabbè. Ah, assolutamente, ma io non ho troppe remore nel osservare come oggi una...
1: Perché
0: parte...
1: D'Angelo, lo diciamo, è un romantico della politica. No, lui ha come immagine...
2: No, io lo capisco perché lui...
1: L'onorevole Moro in giacca e cravatta,
2: no,
1: sulla
2: ma lui
1: spiaggia,
2: del territorio,
1: al mare,
2: che ha fatto,
1: camicia,
2: diciamo,
0: io rimpiango l'onorevole Moro,
2: gavetta,
0: esattamente,
2: no,
0: in spiaggia,
2: quindi,
0: con...
2: Quello che ha detto è molto importante.
1: Uno che ha come foto, che non so se ce l'ha su qualche scrivania, ma come immagine, Aldo Moro in spiaggia con la camicia e insomma quella famosa,
0: no, credo che
1: fotografia in bianco e nero, capisco che abbia un po' di difficoltà a vedere la politica,
0: no,
1: al tempo dei social.
0: La modernità oggi contempla un linguaggio più veloce, una presenza più rapida sulle questioni, non sempre questo corrisponde alla possibilità di approfondire i temi. Spesso la politica, lo si vede nelle aule istituzionali, trascende il contenuto per diventare in qualche modo addirittura anche scontro personale. Devo dire la verità che leggendo i sondaggi a me ha colpito quello del centrodestra, perché il partito più grande con il 27% in Liguria, Fratelli d'Italia, in quel sondaggio non è neanche preso in considerazione per sondare uno dei leader o cosiddetti leader locali.
1: Lo chiediamo a Lilli Lauro, è vero, è giusto la osservazione.
2: Penso che, non so, succederà prima o poi, no? Penso che ci sia una rotazione, perché con tutti i leader che ci sono in Liguria, a Genova, di Fratelli d'Italia, sicuramente ci sarà una rotazione, perché ho visto anche nelle... appunto non c'è nessuno di Fratelli d'Italia, però voglio, io capisco molto.
1: Allora, facciamo così, chi ci avrebbe messo lei?
2: Ma non è una questione di nomi, vanno
1: dice,
2: tutti
1: non
2: bene.
1: Nessuno,
2: non c'è nessuno,
1: uno...
2: c'è la capogruppo che l'ha nominata prima del comune, non ci sono gli assessori uscenti, non uscenti, che ci sono gli assessori uscenti e gli assessori in carica in regione, quindi diciamo che manca una compagine, ma io sono sicura che faranno altri sondaggi. Infatti non è che noi ci lamentiamo, aspettiamo. Quello che volevo dire un attimo a Simone è che capisco la sua delusione, perché ha parlato comunque di una politica molto veloce, molto d'immagine, che rappresenta proprio quello che sta facendo il sindaco. Lui che è un uomo di territorio, una persona che ha iniziato da tanto tempo, si rende conto invece che una persona che è nata domani, altro che già domani, tenta di oppure crede che sia possibile per lei essere candidata a premier. Purtroppo si è svegliata da forse un sogno, ossia Renzi l'ha già scaricata, e questo spero che non influisca ancora di più su Genova. Mi dispiace per Terrile, che sono al 7, perché è il nostro sindaco Terrile. Terrile è per noi, almeno genovesi, quello che cerca di fare le cose. Invece il sindaco Salis, l'ho sentita ieri in televisione, purtroppo si è un attimo arretrata, proprio perché il suo sponsor Renzi l'ha comunque scaricata per Gori. Non pensi, Simone, che quando parlavi, diciamo, di influencer, pensavi a lei.
1: Io faccio solo una cosa da giornalista. Quando Silvia Salis fece circa un mese fa un reel dopo un incontro importante avuto con i vertici di AMT per parlare dei primi tagli delle corse, le percentuali dei tagli, ero qua, dove sono seduto adesso, con quattro sindaci in studio, nessuno aveva capito di cosa stesse parlando Silvia Salis in quel reel. E io ai sindaci, c'era Beltrami, poi non mi ricordo che ci fosse quella sera lì, ho detto: ma una giornata come quella importante come oggi meritava probabilmente una conferenza stampa o comunque essere molto chiari, tant'è vero che non sapevano se il 10% era il taglio delle corse urbane, se erano il taglio delle corse extraurbane, e nessuno dei sindaci che erano seduti qua aveva capito.
2: Ma sono materie complicate, non no,
0: per correttezza,
2: si è arrivata domani,
0: per essere molto,
1: no, per far
0: molto...
1: capire che a volte la velocità non è sempre sinonimo di
2: capisco, assolutamente. Non puoi essere pronta.
0: La mia sottolineatura derivava dal fatto che si parlava di...
1: L'angelo è già pentito della battuta di prima.
2: No, ma si è capito la delusione.
0: Assolutamente, il tema del rapporto tra politica e comunicazione è un tema che c'è

0: ed è ineludibile. Onestamente la mia riflessione era più legata anche alla modalità con la quale oramai si vengono vissute le aule istituzionali, nel senso che noi lo vediamo nel quotidiano, in particolar modo in Parlamento, con una comunicazione molto più violenta del passato nella conflittualità politica. Quindi è chiaro che chi ha ruoli amministrativi ha ormai un obbligo nel dare l'immediatezza della risposta e di ciò che fa al cittadino. Non sempre questa modalità è una modalità che chiarisce. In realtà io mi riferivo in maniera molto plastica anche
1: la toppa è peggio
0: al livello
1: del buco,
0: no, ma figuriamoci. Penso di prima non ho avuto l'opportunità di dirlo, di avere la fortuna di leggere i nomi che sono stati sondati, di essere uno di quelli molto sereni e tranquilli nel pensare che in qualche modo voterei senza troppi problemi tutti coloro che sono stati sondati, diciamo così, compresi i candidati del Movimento 5 Stelle, perché ho grande stima e rispetto di Luca Pirondini e di Tiziana Beghin, che sta facendo un grande lavoro. È chiaro che nella politica ci sono ruoli che danno più visibilità, altri che ne danno meno. Credo che il Partito Democratico confermi, rispetto all'elettorato di centrosinistra, un giudizio positivo sul lavoro che viene fatto, sia tra chi sta nelle amministrazioni sia che sta nelle aule istituzionali a fare opposizione. Quindi penso sia importantissimo il dato di Sanna, di Romeo, di Terrile, di Basso, della Beghin e di Pirondini, anche perché nel sondaggio prima ce lo consegnava il direttore Angeli, sono la somma che fa la differenza. Cioè il centrosinistra, se dovessimo votare domani in Liguria e a Genova, vincerebbe ancora, sicuramente a Genova, e speriamo.
2: Io la saluto, solo una battuta, lei che rapporto ha con i social in 10 secondi.
3: È stato divertente ascoltare questo dibattito tra Lauro ed Angelo sui social. Io che personalmente, non me ne vogliate, ma ho 32 anni e sono nata proprio nell'era dei social, penso che siano uno strumento di comunicazione ed è innegabile. Poi l'utilizzo che se ne fa, questo è un grandissimo dibattito, ma dall'Unione Europea fino al Comune di Genova. Però pensare che oggi nel 2026 non venga utilizzato anche quello per comunicazione istituzionali, è avere un po' troppo.
2: Però sono due partite differenti, forse meriterebbe, anzi magari lo faremo anche una trasmissione
3: volentieri,
2: proprio su questo
3: volentieri.
2: Però io dico che è importantissimo i social, per carità, anche noi come Primo Canale abbiamo i nostri canali social,
3: non,
2: e vanno per fortuna benissimo
3: social,
2: però la gente, esatto, la gente
3: social,
2: vuole sentire cosa,
3: certo,
2: dice Francesco Ghio questa sera quando c'è da dibattere con Lilli Lauro, con Ilaria Cavo, perché per parlare in 30 secondi sono tutti bravi da parlare per un minuto e raccontare
3: se è la più bella del mondo. Però in tutte le cose penso che ci voglia il giusto equilibrio, quindi sia l'articolo di giornale, sia il dibattito, sia il reel, è un insieme di cose. Tra l'altro lo facciamo tutti, sia quelli presenti oggi in studio, sia quelli che sono a casa, in qualsiasi contesto, perché oggi anche dall'azienda agricola.
2: Però quello che dico io, ma lo contesto, ma probabilmente sbaglio, che non prendi i voti sicuramente con un probabilmente nel caso di Silvia Salis è un caso a parte, ma anche una macchina dietro che
3: probabilmente
2: nessuno dei sei persone che sono qua hanno a disposizione. Però in generale è difficile prendere dei voti con il reel, col bel post che fai, in generale. Devi parlare, devi farti sentire e dibattere,
3: certo.
2: E allora a quel punto che la gente,
3: certo,
2: ha un'opinione.
3: Però i social non devono servire a prendere i voti, i social devono servire a comunicare in un modo che oggi è classificabile come democratico, perché arriva a molte persone. Tra l'altro arriva a molte persone qui un target molto giovani, che se no non si interesserebbero neanche di quello che succede nella propria città. Quindi attenti a giudicare come una cosa per forza negativa il fatto che...
2: No, io non l'ho giudicata negativo, io ho solo detto che però...
3: No, lo so.
2: Raccontare in un minuto una cosa senza un dibattito lascia un po' tempo che trovo.
3: Mi rendo conto, però sentire da Lauro definire poverina il sindaco Salis perché non ha esperienza, no, nel senso che anzi tanta stima per riuscire a usare questi mezzi di informazione che finora prima di lei, anzi
1: cosa
3: direi che in Italia
1: c'entra con la politica, fare politica. Il direttore ha parlato di un'intervista su MT dove
3: Lauro,
1: lei non sapeva quello che diceva,
3: Lauro,
1: è chiaro,
3: bene,
1: no?
3: Va bene. Lauro, io non interrompo e sarebbe carino che non venisse fatto lo stesso con me. Penso che non basti solo quello, ma non è assolutamente giudicabile come una cosa negativa il fatto che la nostra sindaca sia attenta anche a comunicare attraverso queste piattaforme. Anzi, dalla generazione di cui faccio parte e attraverso le politiche giovanili ho anche spesso confronti con giovanissimi, parlo di under 25, è un dato molto positivo perché permette alla politica di arrivare a chi spesso viene escluso dal dibattito dibattito o canali che spesso non raggiungono anche questo.

0: queste persone che sono cittadini e quindi hanno il diritto anche loro di avere accesso all'informazione. Poi se vogliamo dibattere sulle modalità, i diritti, la privacy, tutto quello che riguarda il digitale oggi, tra cui anche l'intelligenza artificiale, facciamo una puntata a parte e vengo molto volentieri.
1: Assolutamente sì, grazie Francesca Ghio.
0: Sono promotrice di uno Use Data.
1: Per essere stata con noi.
2: Mi prenoto.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Deve essere bella come trasmissione, ce la puntiamo. Viene anche Pastorino, lei che porto con i social?
3: Io sono
1: negato.
3: No, negato no. Cioè, verso il mio video di lunedì.
4: Diciamo che
1: siamo tutti dei boomer.
4: Faccio parte di quelli che hanno avuto un brivido quando hanno visto un video di Roberto Vannacci che simulava un'intelligenza artificiale, la condanna a morte dei leader del centro-sinistra. Così spiego anche il significato di quello che intendevo con oramai una pratica che abbandona la politica per immettersi in un mondo, quello degli influencer, che non ha alcun tipo di freno, neanche etico.
1: Va bene, no, non va bene. Grazie,
2: io artificiale,
1: e ci rivediamo presto allora.
0: Però, buona serata.
2: Posso dire una cosa?
1: No, cioè, 10 secondi, ma so che lei 10 secondi
2: non ho presentato una PDL che dice che con i prodotti di intelligenza artificiale si può mettere un marchio IA. Se facciamo una cosa del genere, ogni fruitore di un video c'è la filigrana sopra e
1: poi ci
2: dice,
1: sarà sempre un modo per eludere questo.
2: Non c'è un modo
1: inventerà...
2: per eludere, metti un'autorità che vigila e che dà le multe e a questo punto metti un freno.
0: Utilizza già.
2: Credo che si tuteli il lavoro giornalistico innanzitutto. E
1: si dice che io che Meta già fa questo
0: sì,
1: passaggio.
0: Sì, il contenuto creato con intelligenza artificiale.
2: Sì.
0: No, no, ma su Instagram, TikTok, Facebook, almeno questi, è già classificato come contenuto creato con intelligenza artificiale, quindi è già riconoscibile.
2: Per tutti, perché sennò Vannacci non farebbe diventare e saltare sulla sedia.
1: No, magari lo metti D'angelo. Anche piccolino,
0: no,
1: non si vede
0: allora,
1: la maggior parte della gente.
0: Solo questo, non
2: bisognerebbe metterlo
0: non è cosa...
2: massificato e diffuso per chiunque lo voglia alterare. Il problema è che
0: sono d'accordo,
2: non è così per tutti.
0: Però chiudo solo con questo, che non è mai il cosa ma è il come. Nel momento in cui Vannacci ha l'idea di fare un video in cui condanna a morte delle persone, non starei a discutere tanto sull'intelligenza artificiale, ma sull'idea alla base che ha partorito questo video e quindi sulla persona. Però questo vale per tutto. Comunque
2: mi sembra che su Vannacci ne abbiamo parlato abbastanza.
1: Esatto.
2: Sia molto chiaro anche quello che noi pensiamo di Vannacci. Quindi.
1: Grazie ancora Francesca Ghio, buona serata e a presto. Noi ci fermiamo qualche istante, arriviamo subito.
2: Non sarà certo Vannacci.
1: Allora, chiuso l'argomento sondaggi, chiuso l'argomento anche social e non solo, apriamo quello relativo alla situazione dell'ex Ilva di Cornigliano. Si è vissuta un'altra giornata importante, quella appunto vissuta oggi con il corteo iniziato questa mattina alle 7 con tanti rappresentanti della politica presenti proprio nello stabilimento di Cornigliano già dalle prime ore della mattina. C'era anche l'area cavo.
2: Sì.
1: C'era anche l'onorevole Pastorino,
3: sì.
1: C'era anche Simone D'Angelo, non c'era Lili Lauro,
5: ma non ancora.
1: Non ancora, ma domani probabilmente andrà anche lei. Pastorino e Cavo, ovviamente in Parlamento avete vissuto da tempo, mesi, forse anche anni, questa situazione che, come si vede da questo cartello, insomma, va avanti da decenni ormai.
3: Ma sì.
1: E tutte le volte siamo qui a dire...
3: Sì, però questa è un po' più grave delle altre, nel senso che comunque chi le parla, insomma, ha avuto il privilegio di sedere in Parlamento per anni, e quindi ho vittuto anche per esempio la fase di ArcelorMittal, di quella gara, diciamo, incredibile, vinta da un'associazione di imprese di cui non faceva parte, per dire, lo Stato, no? Mentre nell'offerta concorrente c'era pure lo Stato, no? Quindi lì la gestione era del ministro Calenda, ricordo molto bene. Da lì diciamo, sono stati una serie di errori, di mancanze di prospettiva clamorosa. Se è arrivato a questo governo URSS, io ricordo, io sono molto, non sarò un grande mago dei social, ma sono molto sistematico, no? E quindi al ministro URSS ogni sei mesi facevo lo stesso tipo di interrogazione sull'Ilva, no? Quando lui ogni volta pronunciava assiomi roboanti, no? Ricorderete l'anno scorso in prefettura con la riunione surreale sul forno elettrico, dove tutti noi eravamo diventati improvvisamente degli esperti massimi sugli IRA, gli approvvigionamenti.

in ragione di questa visione che non aveva né gambe né testa né niente, cioè, quindi questa era una situazione, diciamo, al limite. In più mi sento di dire che dopo la sentenza di Milano che è venuta 10 mesi fa, quando è stata, insomma, che quindi suonava più di un campanello di allarme, no? Per una cessazione eventuale della produzione nel momento in cui comunque il forno a caldo, l'alto forno a caldo di Taranto aveva una fine, certamente da rivedere possibilmente in appello o in Cassazione, ma comunque un tema c'era,

0: Ovviamente una struttura commissariale avrebbe dovuto quantomeno pensare, no? Poi in questi mesi abbiamo assistito appunto all'intervento di gruppi italiani, no? Che giustamente rinunciano alla parte a caldo, forse si mettono in gioco questa gara infinita, ecco, dove non so, è iniziata 2 anni fa la gara dove c'è Jindal e gli altri, no? Una gara fisarmonica l'ho definita io, ma tutte le volte che Urso ne parlava, parlava di allungamento dei tempi, di cambiamento di strategia. Ecco, quindi ora adesso la politica ci deve mettere, la politica, il governo ci deve mettere.
1: Tanto dopo un attimo, Pastorino, sì. Lo so che lei è molto, si accalora perché ha sempre seguito giustamente sì. Questa vicenda, però vado da Armando Palombo, lo storico rappresentante sindacale della FIOM, che è collegato con noi in diretta proprio davanti alla prefettura. Buonasera e ben trovato Palombo.
2: Buonasera, io vi sento malissimo.
1: Bene, iniziamo bene. Noi invece la sentiamo bene. Allora, sono le 22:11, domani sarà una giornata, facciamo così, che giornata potrebbe essere quella di domani mattina? Soprattutto perché poi arriva anche il ministro Piantedosi per combinazione in prefettura.
2: Allora, la giornata di domani mattina potrebbe essere una giornata in cui arrivano risposte chiare a nostre domande altrettanto chiare, che sono queste. La nostra domanda è: se Taranto, soggetto a un provvedimento giudiziario, è costretta, a nostro malgrado, a limitare la produzione del caldo, noi non capiamo perché il Nord, a partire da Genova che io rappresento, che non è soggetta a provvedimenti giudiziari, debba stare ferma quando ha mercato, i prodotti, le maestranze e gli impianti funzionanti per farli andare, evitando così di fare tanta cassa integrazione senza senso motivo. Vuol dire 2.000 persone in più in cassa integrazione che potrebbero lavorare perché hanno gli impianti, il mercato. Quindi il governo deve in qualche modo trovare la soluzione che poteva trovare qualche mese fa, perché 10 anni che attendiamo un esito così negativo, purtroppo più negativo del previsto, e quindi noi chiediamo di lavorare e che il governo si attivi, la struttura commissariale, per comprare rotoli.
1: Anche perché lavorare. Palombo, da come la racconta lei, e non ho ragione per dubitare naturalmente, insomma è il piano B, è l'acqua un po', è l'uovo di Colombo, no? Nel senso che però tanto è sempre lo Stato che ci mette i soldi per la cassa integrazione o per l'acquisto che deve fare della materia prima, sempre Stato è, sempre soldi dello Stato devono essere tirati fuori, corretto?
2: Assolutamente sì, quindi noi chiediamo cose chiare, penso anche semplici ma non sempliciste o semplicistiche, e quindi chiediamo delle risposte chiare. Ora credo che domani il ministro Piantedosi non possa darci quelle risposte perché ha un'altra competenza, un'altra, però noi approfittiamo, per usare un termine schietto, della sua presenza qua in quanto ministro importante di questo governo per farli presente almeno anche a lui. Oggi l'abbiamo fatto presente alla prefettura, l'abbiamo fatto presente con il supporto del Presidente della Regione, col supporto della Sindaca di Genova, col supporto anche della lettera, diciamo, unita dell'Arcivescovo di Genova col Vescovo di Tortona, che sono con noi e preoccupati di questo scenario. Quindi chiediamo lavoro e non vogliamo assistenza. Credo che a questo domani possa arrivare una risposta chiara. Poi conosciamo quali sono i problemi, gli impedimenti, che non è che un rotolo lo trovi subito sul mercato, però non ci vuole tempi infiniti, va programmata, e chiediamo di programmare un piano in cui ci sia da lavorare e non cassa integrazione senza termini.
1: Cavo, Palombo, prima della domanda di Ilaria Cavo, le faccio solo una domanda che abbiamo un po' oggi in redazione, insomma abbiamo fatto questa riflessione. È quella di oggi forse stata la giornata più importante nella sua negatività, naturalmente, negli ultimi anni, anche se abbiamo sempre vissuto, insomma avete, soprattutto voi naturalmente, vissuto giornate delicate, molto molto delicate, però se vogliamo, come diceva mi sembra D'Angelo Pastorino prima, ha detto quella di oggi, insomma oggi in questo momento sembra quasi quello del non ritorno, però al netto della grande compostezza con la quale avete

0: probabilmente va detto, perché lo ripetiamo, che l'altra volta ci sono state molte problematiche, molte polemiche, qualche disagio ai cittadini, però con grande compostezza avete fatto questo corteo e poi siete arrivati in centro e con grande dignità avete fatto quello che dovevate fare. Però c'erano forse meno persone, questo almeno un po' quello che abbiamo notato noi rispetto alle altre volte. È una osservazione errata? Noi ovviamente abbiamo ripreso dalle 8 del mattino in diretta tutto, quindi insomma abbiamo anche gli occhi per vedere le cose, nessuno ce le ha raccontate. È una nostra impressione sbagliata oppure no? C'erano meno persone rispetto alle altre volte?
1: Abbiamo gente che si sveglia alle 5 di mattina, io stamattina alle 4 mi sono svegliato. Io ovviamente sono sul campo 24 ore perché penso, immagino di rappresentarli, se non tutti, parecchi. Quindi gente che ha smontato, ha fatto il turno di notte perché ha lavorato, di gente che domani magari monta di primo, di secondo, di notte, quindi siamo su una platea di 1000 persone. Ora, io ho una formazione militare, quindi su 1000, quando qua in piazza ce n'è 300, è un numero sufficiente. Se ci fossero 1000 lettere di licenziamento, qua i 1000 li vedreste tutti e compatti, tanto per parlarci chiaro. Perché parliamo di gente che rischia il posto di lavoro, quindi non misuriamo tanto le persone nel numero, ma nella quantità e nella qualità di questo numero. Quindi non capisco la domanda, penso sia altrettanto chiara la risposta, quindi non si misurano in questo modo le persone, si misurano diciamo sui contenuti.
0: Non era una domanda provocatoria, non volevo misurare niente, era solo una constatazione giornalistica, ci mancherebbe altro.
1: Lei mi conosce, dottore. Sperate di trovare 1000 persone qua che dal 16 novembre non hanno più lavoro? Le trovate le 1000? Le trovate con altre modalità. Quindi speriamo, siamo organizzati, infatti, quando ci piace mi permetta essere presi in giro. E anche sui numeri, guarda. E se i 1000 arrivano il 16 di novembre,
0: Nessuno vuole prendere in giro nessuno, per carità, lei lo sa, Primo Canale ha seguito in diretta andando oltre, mi sembra, ogni possibilità, giorno, notte, abbiamo fatto delle dirette di notte, quindi per raccontare i vostri problemi e le vostre istanze, quindi insomma penso che nessuno voglia prendere in giro nessuno, questo mi permetto di dirlo, lei è, per carità, è corretto che mi risponda, la domanda non era polemica, era solo una constatazione e ci mancherebbe altro, ci stringiamo la mano, penso, immagino, perché mi sembra che abbiamo dimostrato di esservi vicino più di una volta, penso che non vada rotto questo equilibrio, mi sembra. Cavo.
1: Assolutamente. Io invece, se mi permette, sento una città vicina, una città solidale, una città a cui noi cerchiamo di limitare al minimo i danni nella circolazione. Però una città che di fronte ha il rischio di perdere 1000 posti di lavoro, stiamo parlando di lavoro buono, di lavoro positivo, di lavoro che paga i contributi, di lavoro serio, reagisce diciamo con compostezza.
0: Ed è la premessa che ho fatto, all'inizio, questo sicuramente.
1: Bravo. Mi piace, lei mi conosce, mi piace essere schietto e diretto, quindi anch'io, quindi. Personale, però ti arrivi questo messaggio. Non si misurano le persone diciamo solo sui numeri, si misurano anche sulla qualità.
0: Ma per carità, ci mancherebbe. Cavo, una domanda veloce così salutiamo Paolo.
2: No, non era una domanda, era semplicemente una riflessione, se posso fare. È intervenuto Pastorino che oggi era lì con loro, ci sono stata anch'io, sono contratto Palombo, contratto tutti i sindacalisti che erano lì presenti in un presidio che non valeva, e credo che sia stato anche doveroso e molto chiara nella precisazione dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista di quello che quel presidio nella determinazione che ha avuto ha significato e può significare, perché lì rimarranno tutta la notte, rimarranno fino a domani. Però mi sembra di capire dalle parole di Palombo, ma anche da quello che abbiamo appreso diciamo ognuno, no, per i propri canali nel corso della giornata e soprattutto del tardo pomeriggio, che per domani ci si può aspettare qualche novità e qualche apertura. Ecco, il termine della giornata era più diciamo nel segno dell'apertura, quello che ci si augura. Io sono stata oggi, sono un parlamentare, ma sono un parlamentare di centrodestra, quindi è chiaro che forse era meno scontata una presenza a quel presidio. Io ci sono andata perché il sindacato ha chiesto ai parlamentari vicinanza. Io credo che fosse doverosa la vicinanza, perché quello che hanno chiesto è avere sostegno sul fatto che è illogico che si chiuda in questo momento e si dica che a metà novembre chiude questo sito, che è un sito che lavora a freddo e che ha potenzialità.

0: sul mercato perché fa una lavorazione che è richiesta. E io credo che sostenere la logica contro l'illogicità sia doveroso da parte nostra. Questo è quello che abbiamo fatto e mi auguro che possano arrivare dei segnali. Su che cosa? Su un piano che sia un piano specifico su Genova, perché se dovesse essere confermata la sentenza della Cassazione sull'area caldo di Taranto, ci sia un piano di approvvigionamento per Genova, che è poi quello che dicevate prima, ma ha anche il sostegno, diciamo, da parte nostra. Io almeno sono andata lì a sostenerlo e userò tutti gli strumenti parlamentari possibili per riuscire a far domande e ad avere risposte da questo punto di vista, perché ci sia la possibilità per Genova, che lavora a freddo e che quindi non è toccata in questo momento dalla magistratura, dalla sentenza della magistratura, per continuare a lavorare, a far lavorare questi 1000 lavoratori con le loro famiglie, senza mettere una spada di Damocle che anzitempo adesso e dire già che a metà novembre si chiude, perché questo non ha una logica temporale in questo momento.
1: Grazie Armando Palombo, domani mattina saremo in diretta insieme a voi, sperando di dare in diretta qualche buona notizia.
2: Lo speriamo anche noi con tutto il cuore. Va e bene. Con la determinazione che ci contraddistingue.
1: Quanti grazie sarete questa sera a dormire lì? Quanti sarete a dormire lì? Tanti, no? Vero? Abbiamo già visto le tende.
2: Sì, sì, se vuole sapere il numero preciso di chi
1: no.
2: Parla di tenda,
1: no. Va bene, allora poi mi manda un messaggino con il numero esatto.
2: Perché siamo organizzati in questo modo qua, per resistere, spero non 7 giorni come la volta scorsa, ma spero che qualcuno, diciamo, faccia usare quel poco di sale che nel cervello di chi ci governa, perché altrimenti rischiamo davvero i 1000 e penso che non ne giovi nessuno.
1: Nessuno.
2: Grazie.
1: Grazie a lei e buona fortuna. Ci vediamo allora domani mattina in diretta. Grazie Armando Palombo. Allora, insomma, al di là dei numeri.
3: Però volevo finire il ragionamento, sì. Mi sono interrotto. Cioè, queste cose che mi hanno detto sono vere, no? Perché questa roba qua dei 10 mesi ad attendere il piano B che non c'è. In modo sconcertante vera, allora, non so, io posso propormi di fare il commissario, non posso fare la grande il commissario, dopodiché non vorrei che fosse una roba, perché poi alla fine arriva qualcheduno, raccoglie la cenere di queste cose qua e si impone delle condizioni che sono proibitive per tutto l'assetto di Lex Silva. Questo su me, io spero che entro domani, dopodomani, arrivi con una roba in continuità con le parole che diciamo, ovvero che qualcuno venga, lo Stato compri il materiale per fare la produzione. Dopodiché, se questa cosa non c'è, uno deve fare tante domande e quindi, insomma, è giusto stare vicino a questa protesta,
1: soprattutto come diceva prima giustamente lei, ma poi un po' tutti, quello che diceva Paloma, diceva Cavo, quando c'è la logica, no? C'è il mercato.
3: C'è la logica, ma se non c'è la logica, perché oggi io la faccio fatica, scusa, a dire che c'è la logica, faccio fatica se tu sai 10 mesi prima che comunque c'è questa sbarra che ti si pianta davanti e te l'hanno anche detto per tempo, e se non succede, allora mi faccio delle domande.
0: Posso fare una considerazione? Non voglio andare, diciamo, in dibattito con Pastorino, ma è evidente che in questo momento noi stiamo aspettando una sentenza della Cassazione che deve essere sul caldo e deve dire la Cassazione il 20 ottobre se il caldo deve chiudere, come già ci ha detto la Corte d'Appello di Milano, e stiamo parlando di Taranto, o se invece c'è una sentenza diversa che lo fa rimanere aperto. Io francamente, che siamo appesi a questa sentenza della magistratura che pesa come un macigno sulla vicenda Ilva, questo ce lo dobbiamo dire, è vero. Però dire adesso che devi chiudere anche il freddo perché non arriverà l'approvvigionamento dal caldo di Taranto, francamente mi sembra un anticipare, un qualche cosa che nessuno vuole e che tutti vogliamo scongiurare in una sequenza temporale che trovo francamente.
3: Diciamo la
0: per cui finisco il ragionamento. Se tutto questo nella visione dei commissari è perché si vuol far capire quanto è un tema enorme Ilva e quanto non è possibile arrivare a una sentenza della Cassazione che blocchi davvero tutto e far capire, utilizzando anche uno strumento sostanzialmente visivo di pressione, utilizzando anche Genova, francamente andiamo.
1: Siamo in chiusura e devo fare una cosa prima di chiudere, tanto questo è un argomento che domani vedremo di riprendere, anzi sicuramente riprenderemo, sperando che ci sia la buona notizia.
0: Io, se posso dire, questo ci tengo a dirlo, io sono andata in piazza, siamo vicini ai lavoratori, sono tanti i fattori su questa partita, non è che c'è da dire il governo non ha dato risposta, una partita che arriva da sostanzialmente 10-15 anni, è una partita complessissima, io mi auguro, ma sono

0: certa che il governo saprà dare una risposta quantomeno in questo momento, in questo frangente, nell'urgenza, alla partita del freddo e di Genova. Dopodiché quella più ampia che riguarda anche Taranto deve mettere in fila la sentenza della magistratura, le offerte che arriveranno al bando di gara e mettere insieme quelle estere, se ci saranno, con una cordata italiana quando farà un'offerta compiuta. Ci sono tanti tasselli da mettere insieme, quello che però noi ci aspettiamo più nell'immediato è quello di Genova, che forse, se si riesce a prendere degli ordini e a portare dei coils, paradossalmente anche quello più semplice.
1: Assolutamente. Vi faccio vedere in chiusura quattro carte, eccole qua, velocemente, voi non sapete neppure le regole perché non ve l'ho neanche detto prima di entrare in diretta. Lili Lauro, le faccio scegliere una carta, il colore
2: blu.
1: Il blu nasconde questo, l'errore. Dovete rispondere, abbiamo pochi minuti, quindi rispondete molto velocemente. E ora c'è la domanda, la vediamo. Cara Lauro, indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria negli ultimi tempi.
2: Ma così d'amblè?
1: Così d'amblè, se no...
3: Beh, quindi...
1: Quindi?
2: Sinceramente...
1: Vabbè, può anche non aver fatto errore.
2: Sicuramente qualcosa ci sarà, ma così evidente da venirmi in mente una scelta politica sbagliata, per me non c'è stato. È stato condiviso tante cose.
1: Luca Pastorino,
2: scusatemi, dispiace questo gioco, è interessante, ma
1: va bene, ma magari quando arriverà a casa magari...
2: ho sbagliato carta.
1: vabbè, Pastorino, le faccio scegliere una carta
3: rossa.
1: Se la giocava con D'Angelo, la promessa. E arriva anche la domanda: qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno? Secondo quello che si respira un po' nel partito, secondo quello che è il suo così sentiment, per esempio,
3: una cosa,
1: l'ultima volta per esempio c'era Vittoria Canessa che ha detto la casa, non ho parlato col partito, però io posso promettere che il comune farà qualcosa per il problema casa, per esempio. Comunque sì, quello che potrebbe essere.
2: Si vede, ha aumentato le tasse a quelli di
3: però scusa, adesso te lo dico io l'errore del tuo partito.
2: Si è aumentato.
3: Vabbè, comunque, questi sono più temi da consiglio comunale, questo può essere un tema, guardandolo dal mio punto di vista, comunque diciamo.
1: Se vuole rispondere da sindaco di Bogliasco è più facile.
3: Di Bogliasco non si può perché Bogliasco è un altro comune diverso e quindi non posso.
1: La domanda
3: però dal sindaco per Genova c'è scritto.
1: Va bene, però potevo farla per vabbè, come vuole.
3: No, comunque voglio dire, cioè, abbiamo toccato il tema della riforma dei porti, io credo che l'impegno del partito su questo tema, che è un tema importantissimo per Genova, ecco, sia diciamo una questione centrale nell'agenda politica, non solo di chi fa il parlamentare, ma anche della politica locale.
1: Ilaria Cavo, rimangono due carte, la verde e oro.
0: Oro, giallo.
1: L'avversario, chissà che domanda nasconderà questa carta. Indica una proposta dell'altra parte che saresti disposta a votare.
2: La Francesca Ghio a questo punto, Ilaria.
0: No, vabbè. Una proposta che hanno già fatto...
3: più di vita.
2: Un avversario.
1: Beh, questo silenzio per l'auditel è straordinario.
0: Non me ne vengono tante proposte.
4: Il salario minimo in Parlamento.
0: Sì, sicuramente.
1: L'auditel sta schizzando.
0: I presidi,
1: l'editore domani sarà contentissimo dei dati alti con questo silenzio.
0: I presidi fissi del centro storico, visto che noi li abbiamo chiesti.
1: Però è una proposta vostra.
0: E certo, grazie, ma ce l'hanno sempre negata. Adesso lo vogliono
1: va
0: loro.
1: Va bene.
0: Quindi io dico che lo voglio.
1: Gliela passiamo. L'ultima carta, quella verde, è per Simone D'Angelo. La priorità. E se avesse 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li mettereste?
2: In AMT.
4: Ma credo che il...
1: Posso fare una piccola aiutino? Possiamo anche spalmare due da 50 milioni, così è più facile.
4: No, ma...
1: 50-50, dai.
4: No, credo che se avessimo 100 milioni da investire ci sarebbe da lavorare molto sulle politiche della casa per garantire la

0: l'accesso al diritto abitativo ai giovani, non solo ai giovani nella nostra città, e l'altro penso sulle politiche sociali, ma non inteso solamente come prossimità alle nuove povertà, ma anche per nuovi servizi ai giovani. Dopo il Covid viviamo nuove generazioni molto più fragili, le vediamo nelle scuole, vediamo un ritorno della violenza. Credo che un comune di sinistra, se avesse in mano altri 100 milioni di euro, dovrebbe prioritariamente investirli lì.
1: Mancano 30 secondi alla chiusura. L'ultima volta che abbiamo fatto vedere questa carta ha scatenato un dibattito in studio, perché tutti volevano rispondere. Possiamo fare veramente 5 secondi a testa. Lili Laura, se lei avesse 100 milioni per Genova, dove le butterebbe?
2: Sicuramente nelle politiche abitative e nella mobilità. E credo però che la Salis ha fatto un grande sbaglio, perché appena è stata eletta ha alzato l'aliquota dell'IMU da 7,8 a 10,6. Quindi questo, ossia, nessuno ne parla, però è comodo dire che bisogna parlare di politiche abitative. La prima cosa che ha fatto è alzare quello, quindi anche per gli affitti eccetera. Poveri ragazzi di oggi, perché bisogna veramente investire. Si dice che non si trovano case, ma lo credo. Soprattutto alzato quegli affitti, quelle percentuali sugli affitti di case più semplici,
1: chiarissimo,
2: magari.
1: È chiarissimo,
2: capito? 5 secondi, però è importante, perché
1: Pastorino,
2: è una cosa importantissima.
1: Pastorino, 100 milioni dove? Averceli per Bogliasco.
3: Anche in tranche da 25, cioè, comunque io sulle politiche abitative intese per i giovani sicuramente
1: 90-10 per Bogliasco.
3: No, sociale, potremmo far arrivare al 17 fino a Bogliasco. Questa è una proposta che faccio qua serenamente.
2: Mobilità,
3: nella mobilità. Allora, io poi non voglio entrare in polemica con Lilli, però bisogna dire, quello era il tempo in cui comunque si è trovati davanti un bilancio che aveva più di un problema, e dopodiché quella misura è stata ritirata.
2: Ma
3: è stata ritirata, ci credono ancora. Andiamo avanti.
4: 100 milioni? Ma anch'io sulle politiche abitative sicuramente, anche creando probabilmente un fondo di garanzia per chi non riesce e che deve avere, diciamo, una garanzia per o l'accensione dei mutui o per a garanzia anche dei canoni. E anche però, anzi principalmente, tenterei di fare un fondo per garantire una sorta di, tra virgolette, stipendio, comunque contributo ai caregiver. Perché io riteniamo che i caregiver siano uno dei pilastri della nostra società, delle famiglie, però non avendo un riconoscimento né contributivo né di sostegno, hanno difficoltà.
1: Molto,
4: penso che,
1: molto di sinistra stasera.
4: Ma
1: d'accordo con Francesca Ghio.
2: No, un tema che in regione che Toti ha affrontato.
1: Una cavo stasera un po' inedita.
0: Il terrore di Vannata.
2: Il caregiver è un tema delle politiche totiane e anche di Bucci.
1: Partite con la bicicola.
4: Il caregiver è un tema sociale molto importante. Anzi, se un errore è stato fatto, è stato non affrontarlo abbastanza sociale, e allora che lo facciamo in maniera molto seria.
3: Bene.
1: La notizia, la prima di una Ilaria Cavo moderatamente di sinistra, compagna Cavo.
4: Di una Ilaria Cavo
1: la seconda notizia,
4: di centrodestra,
1: la seconda
4: ma
1: notizia, e la faccio diventare protagonista della trasmissione, non ha litigato, anzi complimenti con Francesca Ghio, e non ha litigato con Simone D'Angelo,
3: esatto.
1: E questa è l'altra grande notizia di questa serata.
3: Ma perché era il suo compleanno ieri, adesso lo possiamo dire.
1: Le facciamo allora gli auguri, anche se poi è in ritardo, però sono tre notizie in una, che insomma, quei tempi che corrono per il nostro lavoro sono tanti.
4: Non so se vuol dire che è andata bene o vuol dire che sto perdendo dei conti.
1: Una volta si chiamavo Cavo ed Angelo, Cavo ed Angelo, perché era una sicurezza per fare esplodere le trasmissioni, quindi per farle vivere un po' e quindi essere belle frizzantine. Quindi niente, annullata la coppia Cavo d'Angelo. Si scherza un po'.
3: Tocca a lui.
1: Proviamo la prossima volta con Laura d'Angelo.
4: Se vuoi, direttore, la prossima volta veniamo carichi. È che poi non ci ascoltano.
1: Va bene, grazie per essere stati con noi anche
2: grazie,
1: questa sera.
2: Grazie.
1: Il programma politico torna fra 7 giorni.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria, benvenuti. Questa settimana andiamo alla scoperta di tante curiosità diverse che ci porteranno non solo in Liguria ma anche oltre i nostri territori. Infatti dalla provincia di Imperia scollineremo verso quella di Cuneo e addirittura arriveremo fino al sud della Sardegna, dove ancora si parla genovese. E poi il nostro territorio, la scoperta del luppolo della Val di Vara, infine gli ulivi del Tiguglio. E proprio con il Tiguglio iniziamo, andiamo a Lavagna. C'è un produttore di olio che usa una tecnica speciale che ha mutuato dal Giappone, fa infatti ascoltare la musica, in particolare la musica classica di Mozart, ai suoi ulivi e così a quanto pare l'olio viene ancora più buono.
1: Le note di Mozart e gli ulivi, un connubio molto particolare che troviamo sulle alture di Lavagna. Siamo vicino alla chiesina di San Bernardo e qua incontriamo Antonino, per gli amici Nino, Trifiletti. Buongiorno Antonino.
2: Buongiorno.
1: Prima curiosità, ma perché ascolta Mozart quando raccoglie le olive? Adesso l'ha dovuto mettere in automobile perché le si è bruciato l'impianto, ma so che lei ha una filodiffusione nei suoi terreni, perché?
2: Allora, non lo metto per me, lo metto anche per me perché quando lavoro mi piace sentire la musica, ma perché gli ulivi, ho letto, hanno 20 sensi, io a 5 ci arrivo,
1: oh.
2: A 20 sensi non ci arrivo.
1: Gli ulivi hanno 20 sensi?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: tipo?
2: E tipo comunicano con le radici e sentono anche la musica. E quindi la musica fa bene alle piante, perché ci sono anche degli esperimenti fatti in laboratori di Torino, anche giapponesi, che se uno mette delle piante in una vaschetta senza musica e alle stesse piante con la musica,
1: veramente?
2: Le piante con dove c'è la musica di Mozart, diciamo che vengono meglio, crescono meglio. Quindi la musica di Mozart, è ovvio che ci vuole la melodia particolare, non si può mettere in Maneskin musica rock.
1: Ah.
2: La melodia di Mozart è una melodia che fa bene alle piante.
1: E oltre a Mozart c'è qualcos'altro che fa bene?
2: Anche Liszt fa bene, però io
1: musica classica.
2: Io ho fatto una digressione, nel senso che dato che mi piace Morricone, ci ho messo anche Morricone, quindi quando sono qua.
1: E ne hanno giovato le olive, crede?
2: Sì, ne hanno giovato.
1: Ma allora Antonino, intanto mi faccia vedere l'impianto di filodiffusione. Cos'è successo a questo impianto? Che disgrazia ha subito?
2: C'è stato il temporale, ha bruciato l'alimentatore, l'amplificatore.
1: Oh.
2: Ed eccolo qua.
1: Ma se l'hai costruito lei?
2: Sì, l'ho fatto io, tutto artigianale.
1: E quanto le è venuta questa passione della musica abbinata alle olive, appunto?
2: Ma io ho una storia un po' particolare, nel senso che sono tanto ingegnere elettronico.
1: Ah, quindi già ha una bella base.
2: questo qua è l'amplificatore, dove mettevo la chiavetta dove c'era Mozart, e poi queste sono le casse che diffondono.
1: Oh.
2: Quindi l'ho fatto io, perché tanto non è molto complicato, è un amplificatore marino e quindi non dovrebbe subire problemi con la pioggia, però quando arriva il temporale l'ha danneggiato. E quindi io ho comprato questo uliveto nel 2014.
1: È bello grande, eh?
2: Sono 666 piante.
1: Questa, 666?
2: Questa parte sopra non è mia.
1: Ah, non è sua la parte sopra?
2: No, la parte sopra.
1: Tutto sotto,
2: la parte sotto l'ho comprato. Sono 666 ulivi, sono tutti, diciamo, certificati DOP, quindi io faccio l'olio DOP, denominazione di origine protetta, Riviera Ligure di Levante, e

0: E leggendo, poi mi sono appassionato, diciamo, 2-3 anni dopo, e ho letto che c'era uno scienziato, diciamo, giapponese, uno torinese, che studiavano l'effetto della musica sulle piante, e allora ho deciso di farlo, ho detto così almeno anche. E poi c'è stato anche un precursore che è in Toscana, che invece c'è la vigna di Mozart, anche lì, perché le piante
1: gradiscono.
0: Dopotutto le piante sono gli esseri viventi più antichi del mondo, e quindi anche recentemente ho letto ho sentito alla televisione che dei ragazzi hanno fatto degli studi e hanno visto che addirittura con dei microfoni particolari così le piante comunicano con dei piccoli suoni, queste cose qua.
1: Quasi interattive.
0: Interattive, sì, poi si aiutano a vicenda. Una cosa che per esempio ho letto, però, se per esempio uno va con una scure e danneggia la corteccia, la pianta l'anno dopo, se ci rivai con la scura, se ne accorge e reagisce un po', però sono cose che gli studiosi hanno fatto.
1: Vabbè, se lo dice lei e ci crede lei che è ingegnere, ci possiamo fidare anche noi, perché voi ingegneri siete molto inquadrati di solito. Quindi
0: sì, ma a parte quello, no, ma sicuramente ci sono degli studi che
1: lo dimostrano.
0: Anche poi, non so, l'avete sempre visto, anche le mucche stesse con la musica di Mozart si rilassano, fanno più latte, quindi la musica fa bene alle piante come fa bene a noi.
1: Come fa bene alle persone.
0: Alle persone che... E quindi questo uliveto qua è un uliveto...
1: Ecco, ma le chiedo, mi ha detto più di 600 alberi, in media, in una buona annata, quanto olio fa, quanti litri fa?
0: Ma faccio 1000-1200
1: wow.
0: litri. Sì, diciamo 200 litri a pianta, però le annate ormai, il cambiamento climatico ha complicato un po' l'attività dell'olivicoltore, perché si fa un'annata sì e tre no, diciamo.
1: La scorsa è stata no,
0: è stata
1: perché
0: no.
1: Quasi
0: io l'ho fatto.
1: Lei l'ha fatto un pochino.
0: Diciamo con Mozart e con l'attenzione che faccio, io ho fatto sempre l'olio.
1: Ha fatto sempre l'olio.
0: Tranne nel 2020, quando c'è stata quella grandinata tremenda, che tutte per terra le olive, quindi non ho riuscito a fare niente.
1: Allora, intanto la pendenza. Roberto riesce a farvi rendere l'idea anche da casa, ma di quanto sia pendente questo uliveto. Veramente qua si capisce la fatica.
0: Sì, la fatica.
1: Ma
0: poi,
1: da solo fa?
0: Sì, lo faccio
1: Mamma
0: da solo.
1: Mia.
0: E la fatica, perché gli strumenti che possono essere utilizzati sono la, meno male che ce l'ho, la teleferica.
1: Astrafia, no? La chiamavano in dialetto.
0: Astrafia, brava, l'astrafia.
1: L'astrafia che
0: poi
1: vediamo
0: magica,
1: qua, Roberto.
0: E la magica cariola che porta lì, tutto lì.
1: Allora, l'astrafia è ancora attiva?
0: Sì, è ancora attiva.
1: Quindi, se ne vedono un po', alcune sono anche abbandonate nei boschi della Liguria, però sono una mano essenziale proprio per
0: questa qua è stata fatta parecchi anni fa, però in funzione, se volete vedere la metto in funzione.
1: Quindi si caricano qua le olive che lei raccoglie in basso e le porta su. Quanto carico?
0: Qua c'è 100 kg, quindi 5 cassette da 20 kg, 5-6 cassette, e quindi agevola molto il lavoro di noi olivicoltori.
1: Vedo che lei le reti non le ha messe sollevate, ma le ha messe a terra, le tiene comunque sempre vicino agli alberi durante tutto l'anno, oppure ogni anno le rimette?
0: Allora, io ho iniziato a luglio, sono tutte arrotolate negli alberi, poi a luglio le srotolo.
1: Okay.
0: E comincio a cucirle.
1: Mamma mia, che pazienza!
0: C'è anche la cucitrice, si può vedere come si fa con la cucitrice. E, sì, con la cucitrice si legano e quindi viene un tappeto verde, un tappeto, diciamo, di reti, per far sì che si possano raccogliere olive da soli. Perché si mettono le reti in Liguria? Per due motivi. Intanto, perché se dovessimo farlo con le reti mobili, essendo anche in discesa, è molto più complicato mettere, perché ci sono dei puntelli, delle cose in pianura, le metti per terra, invece qua. E poi anche perché sicuramente lavorando da solo, tutti gli olivicoltori sono tutti piccolini, lavorando da soli sono agevolati da questo tipo di attività. Come vede, le reti in questo momento sono pulite, non c'è nessuna oliva per terra, perché la cortezza che un buon olivicoltore per fare l'olio buono è quella di pulire le reti, perché tutto quello che è caduto spontaneamente non è buono.
1: È di scarto. Quindi come lei ha già tolto le cose
0: per fare
1: la battitura.
0: Anzi, lì mi sono dimenticato, pensate, adesso lo tolgo perché sennò mi si rovinano le reti, le olive, perché come io dico sempre, quando uno c'ha un albero di mele, non va a raccogliere le mele per terra, le raccoglie sull'albero.
1: È vero.
0: E quindi invece c'è ancora qualcuno che purtroppo cosa fa? Mette le reti, fa cadere le olive e poi piano piano,
1: dopo un po' di giorni
0: che sono ammuffite così, e le raccoglie. Però per fare l'olio buono, ovviamente, questa è una accortezza fondamentale, perché sono rovinate, sono mangiate dalla mosca oppure sono, come dire, cadute spontaneamente, quindi non erano adatte a fare l'olio.
1: Nonostante queste dimensioni, lei comunque usa questa accortezza, ha una pazienza immensa e tanta voglia di far fatica, perché da un lato è bello, no, quando avete gli alberi carichi, dall'altro penso che venga anche un po' male all'idea di tutto il lavoro.
0: Sì, il lavoro
1: che serve.
0: La soddisfazione c'è. Io sono appunto 12 anni che faccio questo, prima lo facevo come hobbista, poi adesso ho preso l'azienda, quindi vendo l'olio DOP, quindi...
1: Questo è un anno di carica, mi sembra di vedere.
0: Un anno di carica,
1: belle,
0: poi le olive, quest'anno la mosca ha lavorato poco perché c'era caldo, la mosca è aria, perché usiamo noi anche dei sistemi per...
1: Eccole là, sì.
0: Le trappole... che sono da monitoraggio. Una cosa che volevo dire molto importante è che
1: tanto io mi avvicino un po' alla musica,
0: sì,
1: lei
0: sì,
1: stia
0: no,
1: pure
0: no.
1: Qua
0: io che... faccio parte anche di un gruppo di olivicoltori che forniscono alla regione campioni di olive. Ogni settimana nel periodo dell'olivicoltura si fa questo campione per far pubblicare un bollettino, in modo tale che gli olivicoltori sanno, guarda, c'è la mosca, non c'è la mosca,
1: certo,
0: non devi trattare. E ultimamente abbiamo fatto anche sempre con la regione, con i tecnici della regione, anche il grado di olio presente nelle olive. Quindi dici, guarda, c'è tanto olio, puoi cominciare a battere, puoi cominciare. Quindi questo servizio secondo me è molto importante, perché
1: è un modo per orientarsi un po' per tutti.
0: Per orientarsi per tutti, anche perché ovviamente la mosca olearia è un insetto che ti danneggia l'oliva, e quindi secondo il disciplinare della regione tu puoi trattare,
1: esatto,
0: con i fitofarmaci, però te lo deve dire il bollettino. Ti dice, guarda, la mosca è al 10% e quindi tratta pure. Quindi io seguo questa cosa e sono partecipe di questo gruppo.
1: Allora, Antonino, adesso bando alle ciance, metta un po' le mani nelle olive, nel suo scuotitore. Lei ha passato anche l'epoca in cui si scuotevano con le canne, con i bastoni?
0: No.
1: Lei è stato direttamente entrato nel mondo delle olive?
0: No, ai primi tempi, devo dire, con mio suocero le battevamo con le canne.
1: Che era ancora più faticoso.
0: Poi mi raccontava il mio vicino che mi ha comprato che mi ha venduto il terreno, che tanti anni fa esistevano delle figure, che di solito erano delle donne, che si chiamavano che venivano dall'entroterra e raccoglievano a mano tutte le olive, le raccoglievano a mano a una, e adesso mi sfugge il nome, mi era venuto in mente, e qui nascevano delle cose strane, nel senso che l'olivicoltore ospitava la ragazza e poi le dava da mangiare, dava l'olio, e poi alcune volte nascevano anche degli amori, ovviamente,
1: si innamoravano,
0: e quindi raccoglievano a mano, e però era un lavoro, oggi come oggi è impensabile
1: veramente,
0: però
1: un tempo erano donne belle di nerba. Allora, quello lì è uno scuotitore,
0: questo qua è un abbacchiatore, scuotitore, che io l'ho fatto è collegato alla batteria, però io ho fatto una batteria,
1: si attacca alla corrente,
0: in modo tale che non c'ho problemi di...
1: Ha già iniziato la raccolta ufficiale?
0: Sì, io ho già fatto quasi 200 litri d'olio nell'altro terreno che c'ho vicino casa, e adesso ho iniziato questo terreno. Poi se volete fare anche...
1: sul limitare della metà di ottobre quando realizziamo questa puntata, tanto per...
0: Ma di solito i vecchi dicevano, quando è che si raccoglie? Dopo i santi.
1: Un tempo sì.
0: Adesso invece
1: tutto anticipato.
0: E io la mia tecnica è quando apre il frantoio
1: vado. Ok, allora vuol dire
0: sono
1: che
0: il primo
1: momento.
0: Cliente del frantoio.
1: Guardate che belle olivone che ci sono, veramente belle pasciute, belle ciccione.
0: Allora,
1: ecco Antonino.
0: Vado?
1: Sì. Allora, si parte dall'alto, guardate che bella cascolata come finita. Quanto ci mette mediamente a fare un albero? Lo vediamo in tempo reale.
0: Ma diciamo che si può fare una ventina di alberi al giorno.
1: Una ventina al giorno, compresa la raccolta di quelle che cadono.
0: Sì, sì, compresa la raccolta.
1: Perché per essere olio extravergine, quali sono le caratteristiche? Bisogna raccogliere...
0: Allora, sfermo un attimino, non so se da fastidio. Ecco. Allora, le caratteristiche sono quelle. Intanto io le lascio sempre per terra le olive, perché l'oliva ha un altro nemico, oltre alla mosca e il riscaldo. Se noi mettiamo le olive in una cassetta, se poi ci mettiamo la mano, c'è un caldo notevole, quindi il riscaldo è un difetto dell'olio vergine. Quindi cosa faccio? Io batto la mattina, poi verso le 3 comincio a raccogliere, le metto nelle cassette, le cerco di farcele stare il meno possibile e le porto in frantoio.
1: Meno possibile cosa vuol dire?
0: Meno possibile un'ora, due ore.
1: Ah, okay,
0: nell'ambito di quando il frantoio poi mi dà la possibilità di frangere. Però la buona norma per fare l'olio buono è avere le reti pulite, battere in giornata e andare al frantoio entro 24-48 ore,
1: infatti,
0: al massimo. Io cerco di andarci il giorno stesso, perché adesso il frantoio quest'anno è un'annata molto buona.
1: Quindi lavora a pieno ritmo anche la notte, a volte lavora,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, stamattina era già in servizio, fanno già sabato e domenica come faccia cadere ancora un po'.
1: Ecco, mi faccia cadere una pioggia di olive sulla testa.
0: Sì.
1: E perché qua ci vogliono le ginocchia buone poi per...
0: Ci vogliono le ginocchia buone.
1: Perché per raccogliere bisogna chinarsi, raccogliere e stare chinati,
0: sì,
1: quasi sempre chinati. Perché certe olive sono verdi, altre sono viola, nere.
0: Allora, il grado di maturazione...
1: Però è strano che in un albero siano tanto diverse.
0: E perché l'albero poi fa anche lui la sua scelta, la sua selezione. Allora, per fare l'olio extravergine, l'oliva giusta è questa qua, che è mezza verde e mezza viola.
1: Ah, ecco, allora, questa è una cosa importante.
0: Questo è la maturazione giusta, è questa, e quindi così si fa l'olio extravergine buono. Però se uno le raccoglie verdi, va bene lo stesso.
1: Anche perché
0: però,
1: non è che può far cadere quelle.
0: Però qual è il problema? Il problema è che se tu le raccogli verdi, c'hai meno resa, però le caratteristiche organolettiche, i polifenoli, quello che fa bene alla nostra salute, in quelle verdi sono presenti maggiormente.
1: Mm.
0: Mentre nelle olive nere, con l'olio, queste qua sono nere, l'olio è... ce n'è di più, però ha perso un pochettino, man mano che va avanti nella maturazione perde le caratteristiche organolettiche. Quindi l'ideale per farlo extravergine sarebbe l'invaiatura, questa che si chiama invaiatura, mezza viola. E quindi però ovviamente poi dipende, quest'anno è un'annata molto particolare, nel senso che c'è stato parecchia siccità,
1: sì.
0: Pensavamo che le olive le soffrissero di queste cose, invece no. Quest'anno, nonostante ci siano tante olive verdi, la resa a frantoio è molto molto alta.
1: Quanto è la resa?
0: La resa adesso intorno al 15-16%,
1: okay.
0: Io vado in percentuale.
1: Sì, poi ci sono
0: gli antichi
1: quarte.
0: Vanno alle quarte. Allora, adesso io ho fatto l'ultimo olio, ho fatto 2 litri a quarta, che quindi diciamo...
1: La quarta quanto è più?
0: Sono 12,5 kg.
1: Okay.
0: 12,5 kg. Sì, loro vanno a quarta, io vado percentuale, perché poi alla fine... E quindi una buona resa, perché le olive così verdi di solito potrebbero rendere 1,5-1,4 a quarta. E quest'anno c'è molto olio, quindi più avanti si andrà nel tempo, sicuramente ci sarà ancora più resa. E cosa c'è da dire? È ovvio che se piove, poi l'oliva si riempie anche un po' d'acqua e quindi la resa diventa minore. E quindi questa siccità alla fine
1: non ha danneggiato, anzi ha tenuto anche lontana la mosca oleare. Allora lei rinizia, Antonino, a raccoglierle, io la ringrazio e mi avvicino alle note di nuovo di Mozart per chiudere questa parte. di viaggio in Liguria. Grazie Antonino.
0: Prego.

0: Questa settimana siamo davvero andati oltre i confini della Liguria, c'è un posto in Sardegna che profuma della nostra regione, siamo nel sud, le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, dove ormai dal 1700 si sono insediati dei genovesi e qui si parla ancora il dialetto, si fa colazione con la focaccia pucciata nel cappuccino. Per noi è andato a fare questa visita Michele Varì.
1: Il viaggio in Liguria e fuori dalla Liguria è un'esperienza unica, ma un'esperienza alla portata di tutti. Riuscirci non è difficile. Da Genova c'è tutto l'anno un volo low cost. Si atterra a Cagliari e in poco più di un'ora di auto, senza quasi accorgersene, attraverso il ponte che ti porta a Sant'Antioco. Qui incontri prima un paese che prende il nome dell'isola, poi arrivi a Calasetta, uno dei due borghi genovesi. Da lì, 40 minuti di traghetto e sbarchi a Carloforte e capisci subito che sei in Sardegna, ma anche a Genova. La prima cosa che vedi è un'edicola tappezzata di adesivi blucerchiati e una grande bandiera della Samp. Ma niente polemiche, non sono tutti doriani, visto che c'è anche un club del Genoa e alle finestre le bandiere rosso-blu non mancano. Un piccolo derby della Lanterna in terra sarda, le due isole in cui si parla il tabarchino, un genovese antico, sono uno sfizioso cocktail, acqua turchese, cibo eccellente, soprattutto tonno rosso e altre specialità di pesce. Bellissima la tradizione dell'aperitivo al tramonto. Al faro di Carloforte gli abitanti e i turisti, a metà settembre ormai pochi, si radunano sulle scogliere con sedie da campeggio, vino e pecorino. Lassù c'è anche la compagnia di una colonia di gatti in splendida forma che osserva curiosa, micioni che ti illudono di farsi accarezzare, ma appena entri nel loro raggio d'azione si girano e se ne vanno indifferenti. Gatti, insomma. Grazie alla segnalazione di un giovane posteggiatore che si sente genovese, per il tramonto raggiungiamo la spiaggia della Caletta e non ce ne pentiremo. All'ora in cui il sole sta per cadere nel mare, tutta la spiaggia si ferma con il cellulare in mano per filmarlo. Tutti sanno che questa spiaggia è il set perfetto per il tramonto. L'evento non tradisce le attese e ci lascia senza parole. La spiaggia è bella come quasi tutte le spiagge della Sardegna. A sinistra un bar costruito attorno a un grande deor di legno, poco lontano una villetta bianca, stile coloniale. Scopriremo poi che è stato il set del film con Gianni Morandi, L'isola di Pietro, fiction in onda per 3 stagioni tra il 2017 e il 2019. Ma torniamo al dialetto genovese in Sardegna. Un ex maestra, responsabile del polo della lingua tabarchina di Carloforti, spiega così il miracolo per cui su Sant'Antioco e San Pietro si parla tabarchino.
2: In 1540 il gruppo dei Pegliaisi, vicino a Seno ovviamente, mandò da famiglia Lomelini e Anetia pescò un cuolo a Tunisi. E lì seguì in Celuisa, no a Tunisi, in Celuisa de Taborca, de faccia a Tunisi. Ecco. E lì Ganstetti di 100 anni è un prosperato perché il cuolo che ne ha tanto pescovano a sci, aveva in mezzo dei traffici commerciali, però è un prosperato tanto che poi la popolazione diventò talmente numerosa che quello che stava a Ciuscia Luisa di Taborca, che gli altri più piccini per contenere. E allora un re, Carlo Emanuele III di Savoia, l'aveva messo a disposizione di Tabarchini, che non stava a Taborca, Luisa de San Pé, in Sardegna, che fino a lui li aspetta disabitò. Quindi nel 1738 il gruppo di famiglie tabarchine si è trasferito a Luisa de San Pé e avevano fondato Carloforte, così chiama Carloforte proprio in onno du re Carlo Emanuele. Niotri emu mantenuto nonostante nage ospitava a Sardegna, calanche lede tra di sui forte antiche hanno ospitato, però niotri non si sa come, ma non si sa perché, ma forse le lamu che emo per il nostro, per la nostra lingua, per la nostra tradizione, per le nostre tradizioni, siamo riusciti a mantenere fino alla lingua e tradizioni e usi di nostri vegi.
1: L'ex sindaco di Carloforte Puggioni racconta invece i legami che tuttora legano la sua città a Genova.
3: Tiani a Proloco ha fatto 2 o 3 blitz in Liguria, colti proprio come come fre uscindico, quell'attuale Salis, ma anche Bucci, quelli che aprivano. Noi altri andiamo avanti perché le nostre tradizioni, i nostri usi, i nostri costumi vengono da lì.
1: Lasciato Carloforte, rieccoci sull'altra isola, Sant'Antioco. Siamo a Calasetta. Lì un approdo imperdibile, un ristorante bar affacciato sul porto, dove troneggiano delle scritte in genovese che riportano a Fabrizio De André. Calasetta è un borgo, un paese di 2000 anime. Non è elegante e curato come Carloforte, ha case basse e bianca color calce, che ricordano un villaggio tunisino. Una pianta geometrica

0: niente marciapiedi, non è un paese bello in senso classico, ma sa affascinare con la sua storia. L'ultimo incontro è quello più intenso, avviene a Calasetta a tarda ora, dopo la cena, quando conosciamo il saggista Fabio Pomata. Mamma di Calasetta e papà di Carlo Forte, Fabio è uno storico che ha studiato per anni l'esodo dei tabarchini nelle due isole, un sapere assai accurato e meditato, poi riversato con stile in un saggio pieno di date e nomi. Le sue conclusioni sono carezze ai coloni tabarchini.
1: Il fatto di aver mantenuto vivo nei secoli, si può dire, il linguaggio di antica origine genovese è dovuta al fatto che continua ad essere parlato in modo spontaneo nelle famiglie. I bambini stessi, sin da piccoli, imparano l'uso della lingua, la padroneggiano, la modificano in funzione del cambiamento del mondo, perché è chiaro che uno smartphone non lo puoi tradurre neanche con tutta la buona volontà.
0: Ma l'ultimo ricordo che ci rimane dentro del viaggio nella Sardegna tabarchina è però quello di una donna di Calasetta che, nel lanciare un saluto ai propri familiari genovesi, si ammutolisce, visibilmente commossa.
2: Arrivederci.

E dopo la Sardegna ci spostiamo in Piemonte, siamo nella provincia di Imperia, scolliniamo, andiamo verso quella di Cuneo, dove a Briga Alta, a Upega, con Alessandra Boero siamo andati alla scoperta di un piccolo borgo, davvero un borgo incantato. Ci abitano solo 8 persone, eppure è molto amato soprattutto per il turismo outdoor. C'è anche una locanda molto frequentata, andiamo a vedere.

0: buongiorno dall'entroterra della provincia di Imperia. Qui siamo davvero in alto, ci troviamo ad Upega e mia compagnia Andrea Chiarchiaro. Allora, intanto, Andrea, penso che sia tu a dover dire veramente dove ci troviamo, perché siamo veramente in montagna.
1: Sì, ci troviamo a Upega, comune di Brigalta. Comune di Brigalta ha tre frazioni, una è Upega, l'altra è Carnino che si trova un po' prima e poi c'è Piaggia che rimane più verso Monesi.
0: Ecco, ci siamo spinti fin quassù, ma c'è un motivo, questo perché oltre ad onorare il sacrificio dei residenti della zona, è altresì vero che Andrea ormai nel settore è molto conosciuto. Questo perché? Questo perché da anni che lui lavora nell'entroterra, lavora per l'entroterra e soprattutto per mantenere vivo un territorio che, se non ci fossero degli insediamenti abitativi, realmente rischierebbe di scomparire. Tu penso che possa essere un testimone del sacrificio del 365 giorni l'anno?
1: Sì, abbastanza. Noi stiamo qua tutto l'anno e siamo pochi ad essere qua in questo paese, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'inverno, perché alla fine d'inverno saremo in 5-6 in questo paese.
0: Ma la provincia di Imperia, la Liguria, è anche questo, quindi il connubio tra costa ed entroterra. Andrea non lo vuole dire, ma lo dico io, lui ha aperto una locanda, lui fa turismo e sa effettivamente cosa vuol dire creare per attirare.
1: Sì, abbiamo preso insieme a Silvano, che è il mio socio, la locanda, l'abbiamo rilevata, era già gestita da Silvano nel 2014, siamo una cooperativa, adesso dopo un po' di anni l'abbiamo ripresa io e lui e abbiamo fatto un po' di lavori per
0: rimetterla. E so che lavorate.
1: Sì, lavoriamo parecchio.
0: Curiosità, il turismo montano da dove proviene? A parte da Imperia, perché anche molti imperiesi ti raggiungono non solo per salutarti ma anche per degustare le eccellenze dell'entroterra, ma al di là di questo francesi,
1: stranieri, olandesi, un po' da tutto il mondo. Soprattutto gli stranieri vengono per i trekking, per le camminate, oppure per i giri in moto.

0: Cavie del Sale porta tanto turismo.
1: Ecco, tu pernottamento, possibilità di pernottamento sia in stanza sia in tenda.
0: Sì, abbiamo
1: di bungalow.
0: Non ancora, abbiamo diverse possibilità, abbiamo 10 camere qua in locanda, tutte camere private con bagno, poi abbiamo un rifugio.
1: Sto ridendo, scusa, io chiedo scusa, perché un cagnolino seguiva il suo proprietario in motorino, meno male che aveva i riflessi pronti perché stava sopraggiungendo una macchina dal senso opposto, ma
0: sì,
1: è normale.
0: È il cane del pastore,
1: è abituato. Ah, ok, allora è abituato, è sul pezzo.
0: Non ha problemi, come dicevo abbiamo delle camere private qua con... bagno privato, se no abbiamo il rifugio alla Porta del Sole che è sempre in nostra gestione, un rifugietto con 4 camerate col bagno in comune, camerate da 8, se no abbiamo il campeggio Saradin che è sempre in nostra gestione e abbiamo diversi spazi per tende, camper, van e cose varie.
1: Cosa attira prevalentemente di Uppega? La quiete, la natura, la tranquillità, il far pace con se stessi?
0: Direi la tranquillità, la quiete. Soprattutto nei periodi non di punta agosto, però diciamo che è quello.
1: Ecco, d'inverno quella è la vera sfida, però riesci a tenere aperto. Cosa devi inventare per attirare la gente?
0: Ma d'inverno...
1: Per quel po' che riesci a tenere aperto.
0: Sicuramente ci fa lavorare tanto la neve, se scende come l'anno scorso, che ci ha dato una grossa mano. Se no dobbiamo inventarci qualcosa a livello di... cucina o eventi musicali o anche altro, cultura o robe varie.
1: Ecco, quindi si cerca sempre di pensare a quella che potrebbe, a quello che potrebbe essere il valore aggiunto, più che altro consolidarlo. In questi anni di vita nell'entroterra hai avuto qualche delusione oppure sono sempre state delle grandi soddisfazioni?
0: Ma no, penso che facciano parte anche delle delusioni nella vita, però diciamo che la maggior parte sono soddisfazioni, poi star qua già è una soddisfazione, quindi...
1: Ecco, volevo proprio chiederti cosa ti ha portato a Uppega, cosa ti lega a Uppega.
0: E io ho iniziato al Mongioie sopra Vio Zene con Silvano che lo gestisce da 36 anni e mi ha portato lì la passione per la montagna, per l'arrampicata e tutto, e poi l'ho trasformato da una passione a un lavoro e poi ci siamo spostati un po' più in basso qua a Uppega per cercare di rilanciare anche un po' il posto.
1: Ecco, un'ultima domanda, tu sei un esperto diciamo del turismo outdoor prima ancora che se ne parlasse, no? E che ci si riempisse la bocca, esperto nel senso che però lo vivi, lo annusi per forza, cresciuto negli ultimi anni in provincia di Imperia?
0: Sì, è cresciuto penso proprio in generale, non solo in provincia di Imperia, proprio a livello globale.
1: Più mountain bike?
0: No, direi di tutto, dall'arrampicata alla bicicletta, al trekking, al trail running, tutto è in crescita esponenziale.
1: Bene, un'ultima domanda, poi lasciamo Andrea perché deve andare a lavorare. All'interno della locanda anche una bottega per ricordare, come abbiamo detto, quelle che sono di fatto le eccellenze e i prodotti tipici.
0: Sì, una bottega che dà servizio al paese e a noi fa un po' da magazzino e più dà la possibilità a chi vive il paese d'estate di avere un punto di riferimento.
1: Io ti ringrazio Andrea, adesso noi rimarremo a Uppega ma dalla locanda ci sposteremo un po' nel centro storico, qua è tutto centro storico, però per andare a toccare la pietra e quindi la storia. Per il momento è tutto.

0: sempre a Upega, sempre in zona Brigalta, sbaglio?
1: Sì, non è vero.
0: In mia compagnia questa volta Carlo Lantero. Allora noi abbiamo deciso, visto che prima abbiamo anticipato quella che è la storia di Upega, quindi l'odore anche delle pietre, allora giustamente Carlo mi ha detto: adesso ti porto nel vecchio mulino, un lavoro importante anche a carico tra virgolette dei residenti, che tengono particolarmente a questa storia, a questa pagina di storia importante. Infatti siamo entrati e mi ha detto: però qualche lavoretto è ancora da fare, ma qui stiamo cercando di mantenere il tutto più originale possibile. Allora Carlo, raccontami un attimo quello che è un aneddoto.

0: più pega, che a parte che è difficile anche da raggiungere, nel senso che le stradine strette e quant'altro, però chiedevo prima ad Andrea perché venire ad Uppega.
1: Ma venire ad Uppega perché è interessante dal punto di vista prima di tutto ambientale, paesaggistico, perché siamo circondati da bellissimi boschi, poi c'è la possibilità di fare molte escursioni in alta montagna, quindi è un territorio particolarmente bello. Interessante anche

0: fuori.
1: Ecco, un'area di ricerca, tra l'altro.
0: Sì, sì, sì. E poi un altro aspetto interessante è quello culturale e anche linguistico, perché UPEGA, insieme a altri 8 paesi divisi fra Italia e Francia, diversi comuni e diverse province, anche 2 regioni, Piemonte e Liguria, fa parte della cosiddetta Terra Brigasca, che è un'unità, diciamo così, culturale e linguistico particolare, che faceva capo all'antico comune di Briga Marittima, che col Trattato di Parigi dopo la Seconda Guerra Mondiale è passato alla Francia. Le frazioni che sono rimaste di qua dallo spartiacque, 3 di queste frazioni hanno formato il comune di Briga Alta, che è quello a cui appartiene UPEGA, UPEGA, Carnino e Piaggia. E cerchiamo noi di mantenere le tradizioni, le peculiarità di questa terra. Per questo è stata fondata anche un'associazione che opera da 40 anni per il recupero, la salvaguardia e la diffusione anche della conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura.
1: Quanti residenti ci sono qui?
0: E adesso sono circa 8 residenti.
1: Quante case?
0: Anche in inverno.
1: Quante case?
0: Le case sono tante, in inverno poi in estate si riempiono praticamente, perché sono tutti oriundi di qui, oppure persone che hanno comprato le seconde case, che ormai sono upeghesi di adozione. Beh, perché sono molto affezionati.
1: Quindi d'estate quanti siete?
0: D'estate saremo un 500 forse.
1: Beh, quindi sì, se sì, facciamo una proporzione importante. Sì. Certo che d'inverno fa fin sorridere, sì, in 8. Però state tutti bene, immagino che vi vediate tutti i giorni.
0: Salute. Io abito giù ad Alberghe, ma quelli che sono qui sicuramente si vedono tutti i giorni, sono solo loro.
1: Cioè, davvero una piccola comunità che si muove.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro il nostro comune, appunto per densità di popolazione, è il quarto più piccolo d'Italia.
1: Un valore aggiunto, un motivo.
0: Un valore aggiunto, un motivo.
1: Ora da capire, conoscendo il carattere dei liguri, se li va bene così oppure no. Magari sì, no?
0: Sì, no, ma noi siamo... Non ci siamo mai sentiti pienamente liguri, ci sentiamo brigaschi, ecco. Però insomma siamo un po' di confine.
1: Quando vedete qualcuno dite: chi è quel foresto? Lo puntate dalla
0: sì,
1: locanda.
0: Sì, qui si dice o Furest, oppure se sappiamo che è un ligure, Figun, perché i liguri si chiamano Figun. Ecco.
1: Vabbè, ecco, solo a UPEGA riusciamo a scoprire queste cose. Dovevamo venire a UPEGA con queste belle stradine meravigliose. Carlo, allora abbiamo parlato del mulino, non abbiamo ancora parlato, però siamo dentro il mulino e ci piace. Quindi
0: il mulino direi che è una delle strutture architettoniche meglio conservate di UPEGA,
1: perché
0: è rimasto,
1: sono 5.
0: È rimasto tale quale, è soltanto stato un po' sopraelevato negli anni 70 perché ne avevano fatto la sede della Proloco. E questo è quello che ha permesso al mulino di rimanere in piedi, altrimenti sarebbe un rudere oggi. Quindi insomma, tanta roba. Il mulino, questo mulino di UPEGA, ha una particolarità, è l'unico che è rimasto in terra brigasca a ruota orizzontale, tecnicamente si dice a ritrecine, cioè non ha la ruota verticale come i mulini che siamo abituati a vedere, tipo quello del mulino bianco per capirci, ma è una ruota orizzontale con delle pale di legno scavate come cucchiai, che sono sotto in una camera che si trova qui sotto.
1: Andiamo a vedere?
0: Sì, possiamo vederlo dalla strada, perché adesso è inagibile, perché la ruota ormai si è rotta, perché non usandolo più, e adesso abbiamo in progetto di restaurarla, perché è una particolarità veramente, insomma, tipica di qua. Questo tipo di mulino è diffuso soprattutto in territori montani dove ci sono corsi d'acqua con la portata irregolare, per esempio in Val d'Aosta ce ne sono molti, perché basta pochissima acqua che entra dentro in un canale di legno, viene strozzata e quindi aumenta la forza, basta pochissimo per far girare la ruota. La particolarità è che la ruota trasmette il movimento orizzontale e non verticale, trasformato poi in orizzontale con gli ingranaggi. Qui è direttamente collegata alle macine che si trovano qui sotto, sono perfettamente conservate.
1: La presenza di un mulino preclude, ci fosse comunque un fabbisogno dei tempi.
0: Cioè, era una comunità completamente autosufficiente, che si basava sull'agricoltura e sulla pastorizia transumante soprattutto, e le campagne tutto intorno a UPEGA, che sono state ricavate con un'opera incredibile di terrazzamento, di disboscamento prima e poi terrazzamento, caratterizzato da scarpate erbose, non da muri a secco come invece in Liguria. Nella vicina
1: siamo
0: Liguria.
1: Ancora in Liguria, comunque.
0: No,
1: siamo
0: in Piemonte.
1: Okay.
0: È l'ultimo paese della provincia di Cuneo, questo, sì.
1: Ah, è vero, è sì, vero, perché sì, siamo a cavallo,
0: sì,
1: è vero.
0: E i campi erano tutti coltivati a frumento, grano, segale, orzo, fino agli

0: anni 50 del Novecento, e quindi qui si macinava. Un'altra particolarità del mulino è che è un mulino comunitario, quindi non era gestito da un mugnaio e non si pagava, perché la comunità macinava liberamente, gratuitamente. Questo problema, mi raccontava mio padre, che era del 25, causava però un problema. Mio padre diceva, tante volte dovevamo andare a macinare nei mulini o di Ponte di Nava o Mendatica, quindi caricando il grano, dorso di mulo, eccetera, perché il macinato era più fine, perché qui, essendo comunitario e non essendoci un tecnico che lo gestiva, ad esempio la distanza fra le due macine spesso veniva regolata male,
1: certo,
0: e quindi il grano veniva macinato in modo grossolano,
1: più grezzo,
0: ecco, sì. Però c'era la comunità che lo gestiva e c'era un incaricato che tutti gli anni passava a riscuotere una tassa dalle persone in base al reddito, in base ai componenti della famiglia, al numero di componenti, per mantenere il mulino. Abbiamo trovato 2 anni fa, io pulendo in soffitta a casa mia, ho trovato un registro che si chiama Registro del Molino, è in casa mia perché l'ultimo incaricato di raccogliere la tassa è stato mio nonno,
1: e
0: quindi è rimasto lì perché poi non si è più macinato, non si è più usato. E questo registro è molto interessante perché oltre a darci...
1: Lo lascerai qua al mulino?
0: Sì, adesso lo faremo restaurare, poi lo metteremo qui perché la gente lo possa vedere, si possa rendere conto.
1: Ecco, un'ultima curiosità, Carlo, mi ha raccontato comunque una storia meravigliosa ed effettivamente solo venendo qua la conosci, perché non è pubblicizzato, comunque non questo, insomma, e quindi potremo anche fare qualcosa per promuovere un po' di più. Abbiamo parlato prima con Andrea del turismo outdoor, perché sicuramente qui vieni, come hai detto tu, per l'ambiente, per la natura e quant'altro. Secondo te un trend che si potrebbe anche un po' cambiare, quindi al di là dello sport all'aria aperta, stiamo parlando di cultura in questo momento, quindi probabilmente si potrebbe anche associare la passeggiata, il mountain bike, l'arrampicata a un qualcosa magari un po' più di profondo.
0: Certo.
1: I numeri li avete?
0: Sì, sì, assolutamente. Stiamo cercando di valorizzare, ad esempio restaurando i beni che sono di interesse culturale, architettonico e così via. Questo anche grazie all'esistenza qui a Upega di un'associazione fondiaria, che è una libera associazione in cui non si paga neppure l'iscrizione come socio, che è fatta da tutti i proprietari terrieri delle antiche campagne oggi abbandonate che erano coltivate. Queste persone si sono messe insieme, hanno conferito gratuitamente questi terreni all'associazione che li gestisce, li affitta. Io ho l'onore e anche la gioia proprio di essere presidente di questa associazione, perché è un'esperienza umana anche molto bella, e con i soldi dell'affitto di questi pastori transumanti che vengono dalla Liguria in estate fino adesso a ottobre, infatti domani partiranno per la transumanza, con i soldi di questo affitto noi restauriamo appunto beni di interesse culturale, così.
1: Un'economia circolare, dai, nel senso che rimane comunque.
0: Abbiamo anche pubblicato finora 2 libri, uno sui proverbi, modi di dire, storie per bambini, racconti, eccetera, e un altro sul costume tradizionale di Upega, l'abbigliamento tradizionale, tutto con i fondi di questa associazione, quindi anche un'opera culturale che per noi è significativa, ecco.
1: Bene, Carlo, allora chiudiamo ricordando le distanze. Allora, da Imperia più o meno 1 ora e un quarto,
0: sì,
1: tutta, se non becchi camper come è successo a me, che era
0: l'asadore, sei spacciato,
1: è tristissima
0: anche il pullman
1: che passano stamattina
0: io ho preso il pullman di linea davanti ai 40 all'ora, ci ho impiegato quasi 2 ore,
1: 25 con i camperini, però sì, quindi sì. Abbiamo detto Imperia più o meno abbiamo una distanza di 1 ora e un quarto,
0: anche dal Benga più o
1: dal
0: meno,
1: Benga,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Bene o male super raggiungibile,
0: sì, sì, sì,
1: poi ti si apre uno scenario incredibile, sì. E immagino tra qualche tempo lo spettacolo del Fogliame,
0: infatti viene anche molta gente adesso in questi ultimi anni per vedere proprio lo spettacolo del Bosco, perché è veramente bello, bellissimo.
1: Carlo, ti ringrazio, ti
0: grazie
1: ringrazio
0: a voi.
1: A questo punto
0: grazie
1: tutti a Upego, creiamo un albergo diffuso, sì. Rapido, tanto vuol dire le case ci sono, l'entusiasmo vostro, c'è, cioè, 8 sì, residenti, sì. Quindi va benissimo,
0: sì, sì. Abbiamo la Proloco molto attiva, in estate abbiamo un sacco di manifestazioni, presentazioni di libri, cose attinenti alla terra brigasca, appunto il nostro,
1: certo,
0: patrimonio culturale, e poi pranzi sociali e quant'altro.
1: Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Sapevate che il luppolo si raccoglie alla fine dell'estate e che è uno dei quattro ingredienti fondamentali per produrre la birra? Siamo stati a scoprirlo, abbiamo anche scoperto che nasce solo da piante femmine, siamo andati a scoprirlo in Alta Val di Vara, siamo nel comune di Maissana, ci sono tantissime piante, una varietà speciale, molto utilizzata, lo scopriamo con Emanuela Cavallo.
1: In Alta Val di Vara per una raccolta molto particolare. Sappiamo che insomma ormai la vendemmia è sempre più anticipata, ma settembre è un mese di vendemmia, ma non c'è solo questa produzione. Ora ai primi di ottobre c'è la tradizione dell'Oktoberfest. Da dove nasce questa tradizione? Anche dalla raccolta del luppolo, che è qui, è arrivato, c'è questa produzione. Elisa, intanto per la prima volta forse tanti anche telespettatori vedranno come nasce la birra, del frutto da cui nasce.
2: Esatto, questa è una pianta di luppolo al suo secondo anno di età, noi siamo a Torza e appunto abbiamo una coltivazione di un migliaio di piante. Questa è una varietà di luppolo che si chiama Cascade, abbiamo impiantato le piante e si arrampica lungo dei filari di canapa. È una pianta perenne, un po' come la vigna, soffre delle stesse malattie diciamo della vigna, quindi tutti i funghi che attaccano le nostre uve, le attaccano anche il luppolo, e questi sono i coni, il frutto, che noi le chiamiamo delle pignette morbide, pignette verdi. Purtroppo a causa della siccità sono sempre un po' più piccole e anche noi le raccogliamo sempre prima, perché appunto dovrebbero diciamo crescere e maturare in questa stagione, ma anche noi quest'anno abbiamo un po' anticipato. E dal luppolo si fa la birra. Come ingrediente, uno dei quattro ingredienti fondamentali per fare la birra, e serve per proteggerla, per conservarla, è un antiossidante naturale. Poi vabbè, noi tutti conosciamo le IPA, quindi è quello che dà l'amaro e l'aroma alle nostre birre, ecco.
1: La qualità del luppolo che ha trovato casa qui in Val di Vara, ora dobbiamo immaginarci questo campo con oltre 600 piantine, quale qualità è stata scelta e come si trova qui, al di là diciamo appunto delle condizioni climatiche che sono variate anche in questo territorio?
2: Allora, noi abbiamo fatto nel 2014 un primo campo sperimentale dove avevamo piantato una ventina di varietà di piante di luppolo e poi abbiamo selezionato questa qua che si chiama Cascade perché diciamo è più longeva e diciamo, si è abituata meglio al nostro terreno e quindi prevalentemente su tre campi due sono dedicate a questa varietà e una dedicata alla variante Chinook, che è un'altra molto amaricante, quindi che dà molto aroma, però è un pochettino più fragile come varietà, quindi abbiamo fatto questa ricerca. Il luppolo si trova spontaneo lungo tutti i fiumi qua in Val di Vara comunque, perché è infestante diciamo, e in natura sta molto bene, si trova sia la pianta femmina che la pianta maschio. Per fare la birra si usa la pianta femmina.
1: Questa è proprio una particolarità, secondo me in tanti non hanno idea di questa curiosità. Quindi poi come funziona la raccolta? Abbiamo detto che si concentra su questi piccoli frutti.
2: Esatto, in pratica noi appunto andiamo a tagliare il filare di canapa, perché il luppolo è un arrampicante, abbiamo dei filari di canapa che attacchiamo alla struttura d'acciaio, li tagliamo e ci mettiamo sotto all'ombra a sluppolare manualmente. Ad oggi facciamo ancora tutto manualmente perché pian pianino stiamo automatizzando il tutto. Quest'inverno costruiremo un essiccatoio solare dove potremo quindi accelerare un po' questa parte, perché poi il luppolo si conserva ma è essiccato, e quindi più velocemente si riesce a essiccare il luppolo, migliore sarà la qualità dell'utilizzo poi nella produzione della birra. Quindi ci mettiamo lì e sluppoliamo raccontandoci delle storie.
1: Quest'anno avete sluppolato abbastanza, perché mi dicevi che la produzione è stata comunque ricca, negli anni l'azienda è cresciuta e quindi a quanto ha ammontato la produzione?
2: Allora, ogni pianta quando va proprio in crescita fa circa 5 kg, dai 3 ai 5 kg di luppolo. Noi quest'anno, solo che da questo campo, siamo riusciti a raccogliere una settantina di chili di luppolo, che è comunque buono per un secondo anno di età. Chiaramente prima i coni erano un po' più grandi, ora sono un po' più piccolini. La cosa interessante del cono è che, se ne troviamo uno più grande, è la luppolina in mezzo. Ora non so se si riuscirà a vedere questa polverina gialla, che è proprio lei che se si annusa

0: Cosa senti proprio l'odore di IPA, di birra, e è lei che protegge la birra dal luppolo, essiccandola si protegge un po' di più e si conserva meglio. Poi noi la mettiamo sotto vuoto, la pressiamo e la conserviamo in congelatore.
1: Allora, noi cercheremo comunque di far vedere alcune fasi di questa produzione e allora andiamo a sluppolare.
2: Dai.
1: E allora, eccoci qua pronte a sluppolare e poi a mettere in essiccazione i piccoli frutti del luppolo.
0: Esatto, allora questi sono i nostri coni, come vedete sono già puliti dal ramo della pianta, ma quello che andiamo a fare adesso è andare a togliere i piccoli rametti per riuscire ad ottenere un cono più pulito e poi portare in essiccazione solamente la parte utile per la birra, tipo qui c'è rimasto ancora un ramettino, quindi lo andiamo a togliere. Questi coni poi noi, appunto, una volta che sono puliti li mettiamo in essiccatore. Stanno a essiccare a una temperatura di 35-40 gradi per una notte, proprio perché l'umidità deve essere tolta tutta per evitare che poi si ammuffiscano nel congelatore. Poi li pressiamo e li conserviamo in un freezer dedicato apposta. Con il nostro luppolo riusciamo a fare circa il 35% della birra. Interamente facciamo la birra alla castagna e facciamo la Rosalia, che è una IPA con un grano qua della Valdivara. Cerchiamo di occuparci al meglio della nostra pianta.
1: È un lavoro che va fatto prevalentemente quasi totalmente a mano, quindi tu sì. Stai mettendo in queste griglie appunto cono per cono.
0: In realtà ci sarebbero delle fantastiche macchine che tu ci metti proprio il filare e ci sono dei rulli che ti vanno a pulire i coni. Chiaramente costano e insomma piano piano. Adesso abbiamo un essiccatoio un pochettino più potente che ci permette appunto di velocizzare e quindi conservare ancora meglio il luppolo. Il nostro sogno intanto è crearne uno solare e poi di riuscire a avere dei piccoli macchinari per poter velocizzare un pochettino la raccolta del luppolo e rendere più qualificante anche lo stesso lavoro.
1: E ora però andiamo proprio nel cuore del birrificio. Ed eccoci qui nel cuore della produzione, nel birrificio. Abbiamo detto che il luppolo è solo uno dei quattro ingredienti e dunque come nasce poi la birra?
0: Allora, la birra è una composizione tra malto, che è l'orzo che subisce un processo di maltazione, acqua, lievito e luppolo. Questi sono i quattro ingredienti fondamentali. Poi si possono usare altri cereali, noi usiamo la castagna, il miele, le erbe spontanee, quindi poi si può anche giocare con la birra. Però gli ingredienti fondamentali sono questi quattro.
1: Quindi un ingrediente importante al pari del luppolo è il malto.
0: Esatto, il malto serve per dare la struttura, il grado alcolico e il colore alla birra. Infatti qua per esempio abbiamo due malti differenti, abbiamo uno chiaro, vedete questo è un malto chiaro, e questo dà una colorazione chiara alla birra ed è maltato a temperature più basse rispetto al malto scuro. E qua abbiamo un malto scuro che appunto serve per fare per esempio le stout o le birre, le black IPA. Immaginate che per fare una birra scura basta anche solo un 5% sulla quantità totale dei malti, quindi è molto impattante.
1: Come poi si unisce il malto, come procede insomma la creazione della birra e delle birre nelle diverse varietà?
0: Allora, questi sono i nostri impianti di produzione. Questa prima pentola è come una pentola della polenta delle sagre, per intenderci. Sono dentro delle pale che girano e mescolano l'acqua con i vari malti a seconda della ricetta. Si raggiungono diverse temperature a seconda del grado alcolico e la struttura della birra che si vuole ottenere, e alla temperatura di 78 gradi, quindi non andiamo in ebollizione, viene trasferita in questa seconda pentola dove avviene la pulizia del mosto, che in questo momento qua non è altro che l'orzo bimbo che bevevamo da bambini, una cosa densa e molto dolce. Vengono separate le trebbie, che sono il malto esausto, e poi viene trasferita in bollitura nella terza pentola là in fondo, dove appunto si aggiunge il luppolo. Infine la birra viene raffreddata e trasferita nei fermentatori, dove viene aggiunto il lievito. Nel giro di un mese e mezzo la birra più o meno è pronta da bere. Poi birre hanno bisogno di più tempo, birre di meno tempo a seconda dello stile, ecco.
1: Quindi possiamo dire che appunto questo legame che ha il mese di ottobre, pensiamo all'Oktoberfest, nasce proprio dal fatto che il luppolo viene raccolto a inizio settembre e poi magari per il mese di ottobre, la metà di ottobre, i primi di ottobre, più o meno la birra, la prima birra è pronta.
0: Esatto, assolutamente sì. Una cosa importante da dire è che per fare la birra noi lavoriamo materie prime già trasformate, quindi si può ripetere la produzione di birra durante l'anno, cosa che purtroppo non può avvenire con il vino, per esempio.
1: Assolutamente sì, è sicuramente un fattore di vantaggio che la birra

0: e poi mi dicevi che ci sono anche delle varietà di gusto che si possono raggiungere. In questo caso qui ci sono anche degli altri prodotti della Valdivara, le castagne come dicevi, ma lì poi c'è anche un po' la fantasia.
1: Esatto, immaginate che il luppolo è stato introdotto comunque molto tardi, prima venivano utilizzati degli solti intrugli di erbe spontanee che ogni paese, regione aveva la sua, venivano chiamate gruit, che servivano alla stessa funzione del luppolo, quindi conservare la birra, insaporire la birra. E il luppolo è stato introdotto alla fine dell'Ottocento, quindi molto di recente, e noi stiamo infatti giocando con delle erbe spontanee della Valdivara per cercare di capire cosa succede recuperando delle ricette antiche, ecco.
0: Quindi anche un po' di fantasia, e poi qui vediamo un po' come potremmo trovare in una cantina le diverse varietà, le diverse birre in fermentazione, possiamo dire?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo 6 fermentatori, in ogni fermentatore mettiamo una birra diversa e in questo momento sono tutti pieni e abbiamo le nostre birrette, abbiamo la birra con il grano della Valdivara, abbiamo una birra con il farro e abbiamo una birra con l'erba Luisa anche in fermentazione. Sì.
0: Ecco, queste naturalmente sono birre artigianali, anche bio.
1: Gli stili della birra sono tantissimi, quelli più conosciuti ora in Italia sono le IPA, quindi le birre più luppolate, che noi le ricordiamo per quelle un po' più amare, agrumate, fruttate, ma possiamo avere anche birre da meditazione che si possono bere durante le serate, un po' più alcoliche, per esempio magari affumicate con le castagne, che possono avere una gradazione più elevata, oppure birre in stile belga, un po' più dolci, magari con cereali più locali, più del territorio, che utilizzano anche cereali non maltati, quindi diciamo un po' più grezze tra virgolette. E poi ci sono delle classiche birre chiare a base malto pils, quindi birre beverine facili che possono accompagnare tutto l'arco della giornata.
0: Ecco Elisa, la tua attività qui in Valdivara, l'abbiamo detto, il luppolo cresce spontaneo, però ci è voluta una grande volontà nel realizzare un birrificio così, che di anno in anno anche nei progetti nuovi. È un'attività di resistenza per dentroterra, e però insomma, qual è il tuo giudizio ora che vedi che ha anche riscontro, viene anche riconosciuta e in qualche modo anche la birra della Valdivara è diventata un prodotto che si ricerca?
1: Allora, la birra per noi siamo comunque un gruppo di 9 persone, è socialità, quindi la birra va bevuta in compagnia dove si può discutere anche di argomenti, che sia il territorio, che sia una barzelletta, che sia qualcosa che faccia piacere. Quindi quello che noi cerchiamo di fare qua in Valdivara è essere anche un punto di incontro dove sì, si beve della buona birra e si chiacchiera di argomenti, che è un momento storico dove si chiacchiera troppo poco.
2: Sardegna, Piemonte, poi la provincia della Spezia, il Tiguglio, davvero un viaggio in Liguria che ci ha portato ovunque questa settimana, e ora non vediamo l'ora che siano passati altri 7 giorni per nuove storie, nuovi itinerari, nuove avventure.

0: oggi le nostre lezioni di terza, brevi lezioni di cultura su Genova e dintorni. Vi portiamo nel 1948 maggio, e per la precisione 12, 14 e 16 maggio, una giovanissima soprano debutta a Genova. Il teatro Carlo Felice era distrutto dalle bombe, il Margherita occupato da altri spettacoli, e dove debutta? Al Grattacielo, che era un cinema ma aveva anche l'utilizzo di un palco per queste cose. Bene, chi era questa cantante? Ve lo facciamo raccontare dal nostro docente di oggi, che è Roberto Iovino, giornalista, grande storico della musica. Allora, Roberto, cosa succede in quel maggio?
1: Succede che l'allora sovrintendente, che era una straordinaria donna organizzatrice, Celeste Lanfranco, l'anno prima era stata invitata dal direttore d'orchestra Tullio Serafin all'Arena di Verona per ascoltare appunto una giovane cantante che arrivava dagli Stati Uniti di origine greca, e questa signora si chiamava Maria Callas, e la Lanfranco ne rimane naturalmente entusiasta, la scrittura immediatamente e la fa debuttare appunto a Genova al Grattacielo il 12 maggio nel Tristano Isotta di Wagner, un colossale successo naturalmente, e questo dimostra da un lato ovviamente il fiuto della Lanfranco, ma dimostra anche come il teatro dell'opera genovese, nonostante la grossa ferita,
0: certo,
1: del
0: distruzione
1: del,
0: totale,
1: esatto, dei teatri, riuscisse ancora a proporre degli spettacoli di alto livello. Tra l'altro c'è una memoria, una testimonianza della stessa Callas che è molto divertente, che dice, la leggo: siccome Carlo Felice appunto era stato colpito eccetera, lo spettacolo andò in scena nel teatro del Grattacielo, cioè in un cinematografo corredato da un piccolissimo palcoscenico. Pensate che della compagnia facevo parte io, con addosso i miei 75 kg abbondanti, 15 più di adesso. Elena Nicolai, molto alta e robusta, Nicola Rossi Lemeni, anche lui alto e robusto, Max Lorenz della medesima taglia e il baritono Raimondo Torres di taglia non inferiore. Muoversi con i gesti ampi e solenni richiesti dal dramma era pressoché impossibile, e sul palcoscenico si respirava un'atmosfera da opera comica più che da tragedia wagneriana. Ecco, questa è la cornice in cui debutta una grandissima, straordinaria cantante.
0: La Divina verrà definita. Tra l'altro leggevo anche la critica che fece sul Secolo Carlo Marcello Ritma, definendo la voce superba.
1: Sì, e a questo
0: cosa aveva questa voce della Callas da essere così eccezionale, particolare, da avere dei fan poi bestiali? Callas e Tebaldi, io ricordo, sì, i miei nonni, uno Callas, l'altra Tebaldi.
1: Ebbene, erano le due grandi dive dell'epoca, e un po' questo gioco, no, della concorrenza, Coppi Bartali,
0: sì,
1: tanto per dirne una, Mazzola Rivera,
0: certo,
1: più avanti, no? Togliatti De Gasperi, per rimanere poi nell'ambito politico, è chiaro, c'è sempre stato questo amore, no, per il confronto. La Callas aveva una duttilità vocale assolutamente straordinaria, e poi grazie all'incontro con Visconti prima e con Pasolini dopo è diventata anche una straordinaria attrice, cioè
0: diciamo
1: in
0: che
1: scena,
0: ha avuto, sì, poi nella sua vita una vita, diciamo, tumultuosa sotto un certo profilo. Meneghini che la scopre,
1: certo, no? Meneghini che poi Visconti che la lancia alla Scala, e vengono fuori spettacoli, penso alla Traviata naturalmente,
0: certo,
1: assolutamente straordinari, Pasolini che la porta anche al cinema e diventa un'attrice anche lì straordinaria, cioè era un animale da palcoscenico
0: e
1: straordinario.
0: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis.
1: E poi ci si mette in mezzo Aristotele Onassis, che diciamo se la porta via, rendendola forse inizialmente felice
0: e poi infelice,
1: molto infelice.
0: Tanto che
1: molto
0: quando
1: infelice
0: muore, ci saranno anche delle voci, quando muore a Parigi saranno anche delle voci che parlano di un suicidio,
1: di un possibile suicidio, sì.
0: Erano, tra l'altro mi sembra che lo stesso anno, l'anno prima, erano morti sia Visconti che Pasolini,
1: sì, i suoi due numi tutelari, diciamo, dal punto di vista

0: artistico. Tornando a quello spettacolo, c'è una curiosità che mi sembra carina da ricordare, e cioè questo viene fuori dall'articolo sempre che hai citato di Carlo Marcello Ritma, che parlando di Max Lorenz, che è il tipico interprete wagneriano, dice: peccato che egli canti in tedesco, in un'edizione originale ciò non arrecherebbe disturbo, almeno per i conoscitori della lingua, ma la disparità dei suoni risulta molesta nei confronti dei suoi compagni di palcoscenico. Ecco, viene fuori una curiosità che oggi probabilmente il pubblico più attempato ricorda, quelli più giovani no, e cioè all'epoca le opere, anche quelle tedesche, francesi, inglesi, si facevano in italiano, ma molto spesso in modalità bilingue, nel senso che se c'era un artista che arrivava da fuori, cantava nella sua lingua. E quindi c'era questa mescolanza,
1: diciamo.
0: Si capivano forse nel nome della musica.
1: Certo.
0: Ecco. Oggi no, oggi le opere ormai vanno sempre nella lingua originale, quindi il problema non si pone.
1: Senti, era un'epoca in cui noi abbiamo parlato

0: Ben ritrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera parleremo dei nostri sondaggi, sveleremo quelli che sono i dati relativi ai partiti politici e quindi insomma vedremo quella che è la fotografia in Liguria, come stanno i vari partiti, naturalmente quelli del centro-sinistra ma anche quelli del centro-destra. E allora non possiamo farlo se non con il presidente di Tecne, Carlo Buttaroni. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, ciao direttore, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale.
0: Allora, Presidente, insomma, abbiamo già iniziato nei giorni scorsi a svelare alcuni sondaggi, abbiamo visto i preferiti nel caso Salis, giochiamo naturalmente, un giorno per caso magari, chissà, decidesse di cambiare aria, di lasciare il capoluogo ligure, insomma, quali sono i preferiti, quali sarebbero i preferiti dei due elettorali, quelli di centrodestra e centrosinistra, e quindi Sanna per il centrosinistra e Ilaria Cavo per il centrodestra. Questi sono i due dati, Buttaroni, che sono emersi nei giorni scorsi. Prima di entrare nel dettaglio invece dei nuovi sondaggi appunto della giornata di oggi, proprio un blitz su questi due fotografie.
1: Beh, naturalmente sono molto interessanti dal punto di vista di come l'opinione pubblica si immagina in questo momento un'eventuale sfida inedita nel caso in cui la Salis decidesse di seguire un percorso nazionale, si candidasse alla premiership del paese e se a Genova si ritornasse al voto. I risultati sono interessanti, poi naturalmente, come sappiamo bene, quando è il momento le opinioni possono cambiare, ma questa questo primo posto della Cavo e di Sanna, anche se Sanna insomma poi c'ha anche altri contendenti vicino, mentre sembra che in questo momento proprio la Cavo magari è quella che ha una delle indicazioni più chiare, più nette, comunque è molto interessante come rispettivi elettorati in questo momento vedono quale può essere un riferimento alternativo, soprattutto quelli di centrosinistra, perché forse Sanna non ce se l'aspettava probabilmente, invece consolida un risultato che, se ricordo bene, era stato molto positivo anche alle scorse regionali.
0: Assolutamente sì. Allora, poi più tardi arriveranno anche i nostri ospiti e quindi insomma dibatteremo insieme su questi sondaggi, quindi sarà sicuramente anche interessante sentire quello che avranno da dirci. Il sondaggio invece che è uscito oggi è quello, tra poco invece parleremo, restate lì naturalmente perché sveleremo i dati dei partiti, quindi un altro sondaggio molto molto atteso, anche perché l'ultima rilevazione fatta è stata quella di maggio, quindi vediamo se in estate in questi mesi è cambiato qualcosa oppure no. Dicevamo invece il sondaggio

0: di questa mattina, anche questo era piuttosto atteso, perché quello proprio, eccolo qua, riferito a Roberto Vannacci. La domanda era: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà in qualche parte, in qualche modo modificare in modo significativo gli equilibri politici in Liguria? E la stragrande maggioranza dei cittadini della Liguria dicono no, insomma, Futuro Nazionale non inciderà sugli equilibri. Questo, Buttaroni, non significa che lui magari potrà anche avere un consenso, la risposta è differente, se non sbaglio, no? Come dire, potrà anche avere un buon consenso, non tale però da incidere sulle due grandi coalizioni.
1: Sì, è esattamente così, direttore. Guarda, allora, naturalmente Vannacci in questo momento gode di una di molte attenzioni, sia da parte degli elettori del centrodestra, che lo vedono come, diciamo, un'offerta politica che potrebbe mettere in crisi la coalizione di centrodestra, e gli elettori di centrosinistra invece specularmente lo vedono come appunto un'offerta politica che può cambiare gli equilibri del centrodestra. Quello che, come hai sottolineato tu giustamente, insomma, la maggioranza pensa che non impatterà tanto, dopo lo vedremo anche quali sono gli effetti nelle intenzioni di voto della presenza di Futuro Nazionale, però ecco, gli elettori in questo momento ritengono 28%, insomma, che avrà un impatto sugli equilibri politici. Quindi rispetto a quello che è la dimensione che di Futuro Nazionale, di quanto se ne parla, sembra che però gli elettori, sia quelli di centrodestra che quelli di centrosinistra, sia quelli che si asterrebbero in caso di elezioni, in questo momento è una minoranza quella che pensa che avranno un impatto molto elevato. Molto, addirittura soltanto l'1%, quindi una percentuale molto piccola.
0: Senti, Presidente, una curiosità, se magari tu riesci ovviamente in qualche modo a rispondere anche a questa domanda. Secondo te, questi da quei dei sondaggi, dalle risposte che anche hai ricevuto dagli intervistati, da dove prenderà i voti Vannacci? Cioè, qual è il bacino di utenza, così, il serbatoio di voti? Li prenderà più dal Movimento 5 Stelle, come qualcuno dice, dalla Lega, come naturale in qualche modo che sia, essendo lui un fuoriuscito dalla Lega, da chi non si sente addirittura rappresentato da Fratelli d'Italia, non più come magari in un primo momento, essendosi magari, per chi la pensa in quel modo, naturalmente un po' ammorbidito, no? Fratelli d'Italia non è più quello di qualche anno fa, ovviamente essendo andato al governo. Ecco, da chi, quale sarà il serbatoio di voti di Roberto Vannacci?
1: Ecco, la cosa interessante, perché qui quando è sempre utile andare a vedere bene che cosa succede, da dove arrivano gli elettori, perché si capisce meglio anche al di là di quella che è poi l'offerta politica che presenta Vannacci, proprio il generale, proprio da dove arrivano gli elettori è importante, perché ti dice poi alla fine qual è la domanda che rappresenta un partito nuovo sulla scena politica come appunto è Futuro Nazionale. Quello che emerge è che, naturalmente, essendo stato avendo avuto un ruolo apicale dentro la Lega, essendo stato eletto con la Lega con moltissimi voti, una quota consistente di elettori arrivano proprio dalla Lega. All'incirca stiamo parlando di un elettore su tre o poco meno, insomma, siamo intorno a quella dimensione lì. Una quota comunque importante, sta intorno al 15-20%, arriva da Fratelli d'Italia, quindi diciamo che circa la metà del suo elettorato è un elettorato di destra, che arriva dalla destra. L'altra metà, ed è questa la cosa interessante, invece arriva prevalentemente dall'area dell'astensione, una quota piccola che sta fra il 5 e il 10%, addirittura dal Movimento 5 Stelle, da altri partiti dell'area di sinistra, diciamo così, e una quota sempre molto piccola, però significativa, che arriva dagli altri partiti. Quindi, diciamo, possiamo dividere l'elettorato di Futuro Nazionale in due grandi campi. Un campo che è quello, diciamo, che è più affine anche alla narrazione

0: che viene fatta del partito, di come lo colloca il suo leader, appunto generale Pannacci, e l'altra metà invece è molto più variegata, proprio perché ha questo serbatoio di questi affluenti che arrivano da aree tra loro che apparentemente sarebbero molto diverse. Forse giusto l'astensione può essere più vicina nel momento in cui si attivano degli elettori che prima erano silenti.
1: E allora andiamo a vedere se sei d'accordo, le schede, la famosa scheda dei partiti, sì. Così vediamo anche il sondaggio riferito proprio ai partiti, così vediamo anche i dati anche di Futuro Nazionale. Eccolo qua, subito un tuo giudizio, così intanto mentre chi è a casa intanto legge i numeri.
0: Intanto la prima cosa che colpisce è la stabilità che c'è tra maggio e ottobre, e anche, insomma, oserei dire, anche abbastanza stabile rispetto all'europeo, nonostante insomma ci sia appunto questo nuovo ingresso di Futuro Nazionale. Grandi differenze non ce ne sono, appunto, se noi consideriamo il centrodestra di oggi e il centrodestra di maggio, nonostante ci sia stato Futuro Nazionale, oggi è circa il 40%, il 40,1%, i quattro partiti della coalizione di centrodestra, ed era il 41,7% a maggio, nonostante invece ci sia un incremento di Futuro Nazionale, che era rispettivamente il 3,4 a maggio e il 4,9 oggi. Quindi il centrodestra non solo tiene, ma nella sua parte destra, che fuori dalla coalizione addirittura si amplia. Assolutamente stabili i dati del centrosinistra invece, che cambia qualcosa, ma cambia proprio al suo interno. Era circa il 48,9 per l'esattezza a maggio, e a maggio scorso, compresa Italia Viva e così, era il 48,7 oggi, quindi proprio stiamo parlando di decimali di variazione. Cambia qualcosa al suo interno, ma non è particolarmente significativo. Il partito che aumenta di più i consensi, ma stiamo parlando proprio in questo caso anche di decimali, e AVS, l'Alleanza Sinistra e Verdi, che aumenta dello 0,5%. Quindi dal punto di vista del consenso non ci stanno grandi variazioni, e questo rafforza ancora un po' le considerazioni che abbiamo fatto nella puntata precedente, in cui illustravamo l'andamento invece sui giudizi e su alcuni temi, dove invece gli elettori abbiamo visto cambiano molto i loro giudizi nel tempo.
1: Ecco, vedendo queste schede, Butaroni, la cosa che mi salta subito agli occhi è proprio forse la Lega che perde qualcosina, forse in maniera molto elementare, lo dico, lo prende Pannacci. Per il resto, Fratelli d'Italia è praticamente identico a maggio del 2026, Partito Democratico uguale, anche 24 identico praticamente, quindi i due grandi partiti sono inchiodati, il 5 Stelle inchiodato, la Lega perde qualcosina, Forza Italia perde forse un punto, e quindi Futuro Nazionale è l'unico che guadagna per quanto riguarda il centrodestra, e invece, come dicevi tu, dall'altra parte è tutto inchiodato, quindi si muove solo qualcosina a svantaggio della Lega e di Forza Italia. Non sicuramente Forza Italia non sono i voti che andranno a Pannacci, a parte qualcuno che magari per carità può anche decidere di votare da Forza Italia a Pannacci, però in generale la linea del partito non è proprio quella che indica come Pannacci come un partner sicuro, no? Anche a livello proprio nazionale, certo. Quindi, però l'unico è la Lega che perde qualcosa, forse io lo do a Pannacci, ma è molto elementare la mia analisi, però
0: no, ma è così assolutamente così, ma guarda, il dato è questo, cioè c'è questa perdita che abbiamo visto anche nei flussi, soprattutto da parte della Lega verso Pannacci, e devo dire che tutto sommato il risultato di Futuro Nazionale in Liguria è leggermente sotto la media rispetto al nazionale, dove si attesta mediamente intorno al 7%.
1: Beh, sicuramente questo, Carlo, lo sai meglio di me, la Liguria non è mai stata, no, una terra di estrema destra, nel senso che anche i vari partiti che in qualche modo si riconducono un po' alla destra un po' più radicale in Liguria hanno sempre fatto fatica a sfondare, essendo stata per tradizione una terra naturalmente negli

anni di sinistra, centrosinistra, quindi poi c'è stato l'esploit della regione, del comune di Genova, del centrodestra anche alla Spezia, però insomma in generale è una regione sempre stata, ripeto, al netto degli ultimi cambiamenti, degli ultimi 10 anni, però una tradizione sempre di sinistra, quindi sempre stata un po' colorata di rosso, quindi che fatichi un po' Vannacci a sfondare, questo probabilmente sta un po' nell'ordine naturale delle cose. Grazie, grazie Carlo Butaroni per questa chiave di lettura, e allora dopo le tue parole, insomma, daranno fiato naturalmente al dibattito in studio, allora restate lì perché torniamo subito insieme ai nostri ospiti.

0: E allora i numeri dei sondaggi li avete visti, avete visto anche i dati dei partiti, naturalmente erano molto attesi dal mondo politico naturalmente, ma dai genovesi e dai liguri in generale. Insomma, ogni tot, ogni qualche mese Primo Canale insieme a Tecne fa queste fotografie, utile proprio a far parlare naturalmente, ma proprio a dare un'indicazione precisa di quello che è lo stato dell'arte della politica, e anche un'indicazione che penso, immagino e credo che i politici abbiano bisogno, anche per magari a volte anche continuare in quello che stanno facendo, oppure raddrizzare la mira su altre situazioni che invece magari stanno un po' abbandonando. Buonasera e bentrovata a Lilli Lauro.
1: Buonasera a tutti.
0: A Ilaria Cavo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a Simone D'Angelo.
3: Buonasera.
0: E a Luca Pastorino.
4: Buonasera
0: e bentrovati. Allora, abbiamo visto i dati dell'ultimo sondaggio Primo Canale Tecne che riguardano i partiti. Allora, Primo Canale, Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, conferma in quello che avevamo già rilevato a maggio del 2026, quindi qualche mese fa, prima dell'estate. Lilli Lauro, insomma, una conferma, se lo immaginava in questo modo, oppure la sorprende questo dato, oppure no?
1: No, io sono contenta perché vedo che comunque le persone si stanno sempre più affezionando a questo governo, che sta dando molto, questo sicuramente. Questi dati lo provano, anche rispetto alle passate, diciamo, ai passati sondaggi. Stiamo andando bene, abbiamo anche tenuto dopo quello che è successo in primavera, e quindi ora direi che la gente è di nuovo stabilizzata. Ecco, questa è la cosa più importante. Quello che mi preoccupa un po', se posso, sono gli altri partiti di centrodestra. Io parlo della Lega e di Forza Italia, che devono, come ha detto prima lei, direttore, tirarsi un po' su, capire che è la somma che fa vincere le politiche.
0: Pastorino, il Partito Democratico, insomma, si conferma seconda forza in Liguria, anche questo le chiedo, anche a lei naturalmente, insomma, pensava un sorpasso magari dopo l'estate, o anche lei, insomma, questa fotografia non la sorprende più di tanto?
4: No, tanto non ricordavo il sondaggio precedente, quindi pensavo fossimo, comunque mi sembra che i dati siano più o meno a confermare quella che erano le proiezioni di maggio. Diciamo, per quanto riguarda noi e la coalizione in generale, come diceva la collega Lauro, il centrodestra nelle altre, al netto di Fratelli d'Italia, perde punti su Lega e Forza Italia. Comunque questo, ora, io il fatto che le persone siano così innamorate al governo nazionale non sono proprio d'accordo, nel momento in cui comunque non so se avete pagato oggi la bolletta della luce.
1: Io
4: ho pagato una bolletta che non pagavo da tanto, la benzina, quindi sono tanti elementi, però evidentemente se questo sondaggio ha delle altre motivazioni che non il governo nazionale, magari sarà la bravura dei politici locali, ecco,
1: per fare un complimento.
0: Questo è un sondaggio, appunto, è giusto anche ribadirlo, fatto sugli elettori della nostra regione, quindi
4: certo.
0: Questo è tanto per essere chiari. Ilaria Cavo,
2: sul
0: sondaggio,
2: a me sembra un sondaggio che conferma sostanzialmente la tenuta di questo centrodestra. Poi ovviamente ci sono delle sfumature, c'è un Fratelli d'Italia che è in crescita, sensibile crescita, alcuni partiti della coalizione che sono un po' in flessione, noi moderati che rispetto al 22 è in calo. Ricordiamo che il noi moderati del 22 era sostanzialmente

0: la lista Toti, che poi aveva il simbolo di Noi Moderati, quindi noi chiaramente paghiamo diciamo un po' di storia dal 2022 a oggi, però siamo completamente in linea con quello che è invece la posizione del nostro partito a livello nazionale, esattamente il sondaggio nazionale di Noi Moderati. Poi possiamo dire tanto e poco, credo che queste prossime elezioni si giochino sull'1-1,5%, no? Per arrivare alla vittoria o per arrivare a questo 42%, quindi io credo che qualunque anima e qualunque forza della coalizione potrà essere importante e determinante, che ci sarà bisogno del contributo di tutti a livello nazionale, a livello di lista, a livello di partiti, che potranno essere importanti per questo centrodestra e sicuramente sui territori, come dimostra credo anche la dirigenza e l'importanza di esserci sui territori, come mi sembra di capire dimostrino anche i sondaggi.
1: D'Angelo, lei invece che idea si è fatto?
2: Ma sono sondaggi che ovviamente riguardano l'elettorato ligure. Il sondaggio conferma che il centrosinistra in questa regione è maggioranza nell'elettorato, con risultati anche molto significativi, mentre il centrodestra, che governa questa regione col presidente Bucci, si trova a rincorrere, anche sommando i voti del partito di Vannacci. Ecco, penso che questo sia un dato significativo per la Liguria, per la nostra regione. È chiaro che si vota su scala nazionale, quindi il dato ligure è solamente una parte dell'insieme. Penso sia però significativo e importante che qui le sfide di governo, Genova, Savona, e speriamo quelle che arriveranno, sono sfide che vedono un consolidarsi dell'elettorato del centro-sinistra e non invece un arretramento, cosa che non sempre accade, penso vada accolta con favore. Trovo, senza entrare in casa altrui, molto significativo anche il fatto che la Lega abbia un crollo del suo consenso nella regione che ospita il viceministro Rixi, protagonista di una riforma portuale che sta creando mobilitazioni tra i lavoratori dei porti di tutta Italia. Penso che questo sondaggio vada inviato anche ai dirigenti della Lega, perché lo sa bene il collega Pastorino, che guida una serrata opposizione alla riforma portuale. Evidentemente forse qualche rapporto col territorio, quel partito che nasceva per in qualche modo anche andare a colmare un pezzo di strada che la sinistra aveva lasciato non battuto, ecco, si sta perdendo passo dopo passo. Penso sia anche questo un dato positivo che impegna ancora di più il centrosinistra nelle città che governa e dove non governa a un'azione concreta per rafforzare la presenza della nostra coalizione su questo territorio.
1: Cavo.
0: Qual è la cosa devo rispondere? No, ti dico che sono contenta che ho un sondaggio positivo,
1: no,
0: personalmente.
1: No, pensavo volesse replicare ad Angelo.
0: Sul tema della riforma portuale, ma io credo che la riforma dei porti la affronteremo in Parlamento, arriverà a breve, quindi ci sarà modo di dibattere alla Camera. Io credo che sia una riforma importante.
1: E sulla Lega in generale?
0: Ma è chiaro che la Lega, io non voglio parlare della Lega, io non sono della Lega, quindi non credo che sia corretto parlare di altri partiti, io parlo del mio e parlo di una coalizione, e credo che ognuno faccia sul proprio territorio e faccia a livello importante. Credo che il viceministro Rixi sia stato un viceministro impegnato, che abbia cercato di dare risposte il più possibile per le opere di cui la nostra regione aveva bisogno, credo che l'abbia date anche con la riforma portuale. La dinamica della Lega non penso che si possa, diciamo, e anche il calo che viene diciamo pronosticato alla Lega non è certo una dinamica del ministro Rixi, della riforma portuale o della Liguria, è una dinamica che ovviamente a cui assistiamo a livello nazionale, che sicuramente ha anche a che fare con tutto il tema legato al al fenomeno di Vannacci, e sicuramente con questo dovremo fare i conti, però non faccio certo io le disquisizioni in casa della Lega, dove mi sembra che gli accorgimenti, i dibattiti interni ci siano stati, anche le scelte interne per andare a traghettare e per arrivare alle elezioni in maniera molto chiara, e io posso dire che l'impegno sul territorio c'è, io sono certa che la Lega metterà in campo tutte le risorse che ha, e che la coalizione sarà una coalizione che in queste elezioni si comporta porterà da coalizione compatta in un sistema che sarà un sistema proporzionale dove ognuno darà il massimo, ognuno lo farà, Fratelli d'Italia lo farà come Fratelli d'Italia, noi lo faremo come partito di noi moderati, avremo ovviamente il supporto di tutti i partiti della coalizione che metteranno in campo le

0: forze migliori per riuscire ad arrivare a un risultato, ovviamente in base agli schemi che ci darà questa legge elettorale, ma con, io credo, delle forze in campo e delle persone che possono presentarsi agli elettori a testa alta sapendo di aver fatto tanto per questa città e per questa regione. E mi sembra, perdonatemi, che anche i sondaggi che avete detto e avete fatto vedere sui nomi, sulle persone, lo stiano dimostrando.
1: Adesso poi parleremo anche di quello, no? Sicuramente. Pastorino, Vannacci, i numeri che abbiamo visto, insomma, sono inferiori a quello che è un po' la proiezione che danno appunto a livello nazionale, il futuro nazionale, però in crescita comunque. Questo è un altro sondaggio, secondo i Liguri non sposterà gli equilibri politici, questo non vuol dire che non faccia bene alle prossime elezioni, però dicono i Liguri, dicono no, comunque non inciderà più di tanto.
2: Non lo so, per me Vannacci è una proposta imbottabile dal punto di vista politico, quindi questa è la mia posizione. È difficile da comprendere, secondo me dopo una fase iniziale anche a livello nazionale siamo in una fase di flessione, no? Perché comunque al di là di battute roboanti, insomma, sono stati anche degli scivoloni che poi, insomma, funzionano alla prima, alla seconda, alla terza, secondo me non funzionano più, quindi è tutto un fenomeno da verificare. È un fenomeno da verificare anche all'interno, e questo riguarderà le dinamiche delle politiche dell'anno prossimo, anche la coalizione di centrodestra, perché nel corso dell'ultimo voto segreto sulla legge elettorale, che noi abbiamo chiamato pure legge truffa, però nella dichiarazione di voto del rappresentante di Futuro Nazionale, oltre al voto contrario a questa legge, poi c'è stata un'apertura al dialogo, no? Quindi sono dinamiche che conosceremo. Io sono convinto che dopo una fase iniziale il dato della Liguria si avvicini molto al dato reale nazionale, però vedremo anche nei prossimi mesi, ripeto, in ragione di un possibile o meno avvicinamento con la coalizione di centrodestra e gli effetti che farà, perché oggi per esempio un partito come Forza Italia, diciamo, si dichiara pronto a lasciare addirittura la coalizione, lo vedremo nel caso di un innesto di Vannacci all'interno del perimetro del centrodestra.
1: Lili Lauro, vedo che sorride, Vannacci, proprio ospite di Primo Canale qualche giorno fa, ha detto, insomma, da Giorgia Meloni io aspetto una telefonata, il mio telefono è libero, non è ancora squillato. Secondo lei questa telefonata arriverà oppure no?
3: Per me non arriva, perché Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, vuole governare, non vuole vincere. Quello che invece succede al centro-sinistra, che fanno una cozzaglia come a Genova per vincere e non per governare. Io ho notato due punti AVS che scompare. E anche questo è...
1: Scompare fino a un certo punto,
3: insomma,
1: però.
3: Beh, confronta prima. E ho notato un'altra cosa, che questo mi ha fatto molto piacere su questo sondaggio, che Vannacci, che davano quasi per 10...
1: È cresciuta di pochissimo. Di 0,5 però, da maggio a ottobre.
2: Perché è piccola.
1: Anzi, è cresciuta dal 2022, che era...
3: che a Genova sta scomparendo, perché ormai la politica di AVS è assolutamente...
1: Ho notato una cosa che
3: mi ha fatto molto piacere, che nonostante Vannacci si dica è arrivato, non so se sentite, all'8, al 9, c'è, cioè, chi dice ancora al 10, poi Vannacci è arrivato circa al 4, e nonostante questo Fratelli d'Italia ha tenuto, quindi evidentemente il centrodestra non ha bisogno della politica di Vannacci e di tutti questi vannacciani che stanno cercando di uscire dai partiti per cercare di avere una poltrona a Roma. Per carità, è legittimo, però ecco, non è il miracolo della politica, fortunatamente per loro. Per quanto riguarda quello che diceva prima, io credo che Rixi stia facendo un grande lavoro. Sicuramente fare il ministro non è stare sul territorio, perché è un ministro italiano, un viceministro che con la riforma dei porti sta portando qualcosa di buono. È logico che al centro-sinistra dà fastidio che forse riusciamo a fare questa riforma portuale e portare anche questo come bagaglio di questo governo.
1: D'Angelo, prima di fermarci un attimo, insomma, Vannacci non lo vuole nessuno, voi ovviamente
4: ha
1: detto...
4: Neanche noi, io dico chiaramente, noi l'abbiamo detto in maniera inequivocabile, per noi non è pensabile.
3: Quindi questa telefonata sarà difficile.
1: Ma mette d'accordo tutti per ora, se non altro questa sera.
5: Ma credo che scopriremo la verità tra qualche mese, quando Giorgia Meloni guarderà l'ultimo sondaggio dopo la legge truffa che è stata approvata dal Parlamento.

0: vinto e deciderà se Vannacci è essenziale per vincere le elezioni o meno. Ecco, quindi credo che le buone intenzioni poi si scontreranno purtroppo con i sondaggi, con la matematica, anche perché mi sembra che lo stesso Vannacci non chiuda assolutamente all'ipotesi alleanza con Giorgia Meloni.
1: Sul tema Vannacci invece non chiude, anzi ogni volta che intervengono in aula cerca di andare all'apertura e a chiederla. Un conto è quello che vuole Vannacci, un conto è quello che invece vuole la Meloni e la coalizione.
0: Scopriremo i fatti.

0: Penso all'opposizione strenua del vice ministro Rixi alla tassa d'imbarco portuale messa giustamente dal comune di Genova, e devo dire la verità, mi stupisce un po' la consigliera, la collega Lauro, perché in Parlamento il Partito Democratico, lo sa bene Luca Pastorino, ha presentato molti emendamenti, ma Fratelli d'Italia ha presentato altrettanti emendamenti alla riforma di Rixi, quindi devo dire la verità, probabilmente Rixi ha molto successo in Liguria, un po' meno anche tra le file di Fratelli d'Italia a Roma. Ma segno che questa riforma, che colpisce in maniera molto pesante il lavoro portuale, i lavoratori portuali, è una riforma che non piace neanche ad ampi settori del centrodestra.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate liberi che continuiamo a parlare naturalmente dei dati, di questi sondaggi che sono arrivati proprio pochissimi giorni fa, e poi più tardi, tra pochino, ci collegheremo anche con Via Roma, con la zona davanti alla prefettura, dove continua il presidio dei lavoratori. Silva. Allora, tra i sondaggi che abbiamo fatto vedere, mostrato nei giorni scorsi, c'è anche quelli relativi al un gioco, fra virgolette, poi chissà se lo è davvero oppure no. Abbiamo chiesto ai cittadini della nostra città, in questo caso di Genova, nel caso Silvia Salis dovesse lasciare il capoluogo per andare a Roma, chi votereste? Ovviamente da una parte gli elettori di centrodestra, dall'altra quelli di centrosinistra. Per quanto riguarda il centrosinistra, questo è il sondaggio, la fotografia di questo sondaggio con Armando Sanna e Federico Romeo, gli uomini della Val Polcevera che guidano in testa, insomma, se oggi si andasse al voto sarebbero loro i migliori candidati per gli elettori del centro-sinistra, con Alessandro Terrile che invece, insomma, chiude per ultimo in questa classifica. Forse qualcuno dice un po' a sorpresa, qualcuno dice invece no, paga essere un po' all'ombra o comunque magari prendersi anche spesso delle gatte da pelare, no, dell'amministrazione, quindi insomma a volte ci mette anche la faccia sulle cose forse che scottano un po' di più, e quindi probabilmente qualcuno può anche dire paga un po' anche quello. E poi invece per quanto riguarda il centrodestra, invece qui la partita è molto più chiara, insomma non ci sono dubbi, gli elettori di centrodestra vorrebbero Ilaria Cavo candidata a sindaco di Genova. Cavo, questa l'ha sorpresa un po', questa scheda che adesso arriva, questo sondaggio l'ha sorpresa oppure no?
2: Non so se sorpresa è il termine giusto, sicuramente gratifica, perché vuol dire che c'è riconoscimento di tanto impegno e di tanto lavoro che viene svolto quotidianamente. Credo che sia questo l'esito di quello che lei ha definito un gioco, io non so come definirlo perché il sondaggio non è mai un gioco, e credo che Carlo Buttaroni, tecnicamente.
1: No, il gioco è il sondaggio, detto la domanda, abbiamo chiesto agli elettori se oggi Salis dovesse lasciare Genova, oggi lei continua a ripetere che non andrà via.
2: Un'ipotesi totalmente di scuola, quasi di fanta politica.
1: Gioco in questo senso, non il sondaggio ovviamente.
2: Totalmente in carica, in uno scenario ovviamente che almeno tale rimarrà, leggendo appunto le sue dichiarazioni e anche le sue ultime esternazioni sulle TV nazionali, quindi diciamo stiamo facendo delle ipotesi così, però sicuramente vedere che c'è un consenso rilevato appunto nel campione che è stato rilevato da questo sondaggio, e c'è una stima, io credo che sia qualche cosa di bello, di apprezzabile, che restituisce l'impegno, insomma, che credo derivi da anni, no?
1: C'è anche un altro onorevole questa sera che è Luca Pastorino, che fa sindaco
2: che mi sembra
1: comune,
2: che sia, ecco, rispecchiato anche diciamo nell'altra parte, perché mi sembra di capire che venga premiata molto l'attività sul territorio.
1: Ecco, quanto pesa il fatto di non essere sul territorio? Lo chiedo sia a lei che a Pastorino.
2: Chiudo il ragionamento. È evidente che io da parlamentare ho perso un po' inizialmente il rapporto diretto, perché è chiaro che da parlamentare si sta molto a Roma per diversi giorni alla settimana, almeno tre, però il fatto di aver avuto la candidatura a Genova in quel ticket per cui mi era stato chiesto di fare la candidatura del vice sindaco, dove io poi ho scelto di correre anche per le preferenze, che poi erano l'unica formula tecnicamente possibile per andare a chiedere un voto reale agli elettori, visto che la carica di vice sindaco non la si trovava sulla scheda, e quindi ho scelto di correre per le preferenze, avendone prese tante, ringrazio ovviamente chi mi ha sostenuto, e avendo avuto un mandato pieno dagli elettori mi sono sentita di doverlo ottemperare questo mandato, quindi io vado in consiglio comunale, non dico tutti i martedì,

0: perché sono dei voti a Roma importanti, ogni tanto come domani che andiamo a votare il DEF sarò a Roma, ma con grande costanza, e quindi è chiaro che essere a Genova, essere in Consiglio Comunale, affrontare tutti i temi del Consiglio Comunale mi permette di rimanere con un radicamento importante, e credo che sia questa percentuale il frutto del lavoro in comune, del lavoro alla Camera che comunque rispecchia molto le esigenze del territorio, perché porto tanti temi, che si parli di Ericsson, che si parli di Ilva, ma ovviamente nei question time, nell'attività in commissione attività produttive cerco di fare le domande per avere le risposte per il mio territorio, e poi anche io penso del lavoro da assessore fatto per 7 anni e mezzo.
1: Francesca Ghio, buonasera e bentrovata. La sorpresa o questi sondaggi? Ecco, è rimasta collegata fino adesso. Pastorino, invece, lei, l'onorevole Cavo, dice insomma il fatto di essere a Roma in qualche modo penalizza, no? il fatto del rapporto proprio col territorio, quindi insomma con questa percentuale alta, chissà se fosse a Genova 7 su 7 probabilmente sarebbe stata una percentuale, quella di Cavo probabilmente ancora più alta. Lei ovviamente è partecipe sul territorio, essendo anche un sindaco.
2: Sì, però non sono stato sondato, sarebbe stato interessante.
1: Sei offeso?
2: No, non sono offeso, no, però in effetti era un elemento, diciamo, che avrebbe approfondito l'osservazione di Ilaria, no? Nel senso che comunque quello che dice lei è vero. Poi Ilaria Cavo non nasce oggi, no? Quindi comunque ha un bagaglio di relazioni, di attività, no? Che comunque insomma non nasce la settimana scorsa. Il fatto di stare meno a Genova, di avere un ruolo diverso, lasciamo stare anche il Consiglio Comunale, ma per dire dal ruolo di assessore regionale ricoperto per anni, fa un po' la differenza, no? Nel senso che comunque il parlamentare, al di là del fatto che io possa avere un po' più di visibilità perché faccio il sindaco da tanti troppi anni, anche se in un piccolo comune, comunque occasioni di visibilità ne ho avute grazie al fatto di essere sindaco di un comune che è comunque un comune interessante, con anche motivi per parlare di calcio o altre questioni, però in effetti quello è un elemento che può centrare. Il fatto che lei comunque sia, no, in testa a questo sondaggio sicuramente deve essere un elemento di soddisfazione, legato certamente all'attività e alla notorietà, ecco, quindi questo va riconosciuto.
1: Francesco Ghio, tanto buonasera. C'è? Sì,
3: buonasera,
1: c'è.
3: Mi sentite?
2: Male.
1: La sentiamo e la vediamo anche. Buonasera e bentrovata. La sorpresa a lei, buonasera, vedere Armando San da una parte e Ilaria Cavo dall'altra, sono secondo lei... Secondo i genovesi, ma... sì, vede Ilaria Cavo come un'ipotetica figura che potrà correre per il comune di Genova, insomma vede a questo punto, è lei la vera leader dell'opposizione a questo punto, se gli elettori genovesi l'hanno indicata così.
0: Non sorrido perché l'avete chiesto voi, non ho chiesto.
1: Di essere sondata?
0: Certo, no, non ho chiesto né di essere sondata né che state facendo.
1: Vabbè, questo è. E invece la prima domanda, e la seconda, se la sorpresa invece è vedere Armando Sanna e a seguire Romeo, cioè i due uomini della Valpolcevera, poter essere i papabili, chissà, un giorno per guidare la città.
3: Ma mi permetta, Angeli, prima un secondo di tornare indietro, perché ho apprezzato molto quando la consigliera regionale Lauro ha detto che AWS a Genova sta scomparendo.
1: Ci avrei giurato, pensavo che
3: perché non può passare sotto il fatto che ci sia
4: più il sindaco, non vi appoggia, mi dispiace per voi,
3: Vabbè, poi magari se vuole intervenire parla dopo, che il mio collegamento dura poco, perché abbiamo uno 0,5 in più nei sondaggi e perché penso sarò di parte, ma di essere parte di una squadra che sta lavorando benissimo a livello territoriale, anche sulle deleghe, e non solo a livello comunale, ma anche proprio il lavoro che si sta creando in maniera capillare sui municipi tra assessorati e consiglieri municipali. Penso che sia una crescita molto importante, quindi al contrario, consigliera Lauro, non stiamo scomparendo ma stiamo crescendo. Poi per quanto riguarda i sondaggi su Cavo e Sanna, la prima domanda, no, non sono sorpresa, perché comunque sono due persone che fanno parte dello scenario politico locale, regionale, lo diceva prima Pastorino, comunque Cavo è un nome che ha fatto molta esperienza all'interno della politica, che è molto conosciuta personalmente, e Ilaria lo sa, io la apprezzo moltissimo e mi piace anche il dibattito all'interno del Laura Rossa quando abbiamo la possibilità di averla con noi, perché è stimolante, perché di fatto è una, non voglio chiamarla avversaria politica.

0: politica, però è una controparte, ecco, che stimola molto il confronto, e io personalmente imparo anche da certi ragionamenti, da certi approfondimenti, perché lo facevo prima quando ero in opposizione, lo faccio adesso che sono in maggioranza, e penso che sia comunque utile. Per quanto riguarda Armando Sanna, io non ho mai avuto il piacere di lavorare insieme a lui, perché sono sempre stata in comune, e quindi lo conosco come parte politica, e penso che sia una persona molto presente sul territorio, molto consapevole dei temi che porta avanti. Penso che il complimento più popolare che gli viene fatto, soprattutto dall'elettorato di centrosinistra, è il fatto di essere una persona del popolo. Ecco, lo sappiamo che le sue campagne elettorali sono sempre frizzanti, anche degli appellativi per i risultati di preferenze che porta, e devo dire che è una capacità di relazionarsi con le persone che oggi è sempre più difficile, perché avere la credibilità politica, poi nei sondaggi che io sono andata a vedermi avete spiegato in questi giorni, rimane il dato dell'astensionismo, che è un dato molto preoccupante. Tra l'altro io lo segnalo perché, anche se spesso ci si dimentica, ho la delega alle politiche giovanili, e lo dico perché nessuno mi fa mai domande sulle politiche giovanili, ma stiamo facendo un lavoro incredibile, tra cui un bando che abbiamo vinto con Compagnia di Fondazione di San Paolo, proprio per andare a lavorare sul primo voto, e quindi sui giovani che si approcciano al primo voto, che è un voto, l'abbiamo visto col referendum, quello dei giovani è importantissimo e dal quale non si può solo pretendere senza dare nulla, quindi è un mutuo scambio quello tra le politiche giovanili dei comuni che stanno rafforzando questo tipo di politiche, e poi il supporto politico attivo quando c'è il momento di avere il voto dell'elettorato giovanile con credibilità. Ecco, questo è un po' la mia percezione anche per il lavoro che sto portando avanti. Se poi mi chiedete chi devo votare tra Cavo e Sanna, mi dispiace,
1: questo non gliel'ho chiesto,
0: Cavo,
1: non gliel'ho chiesto.
0: Sono di parte.
1: Tanto, questa sera il clima natalizio, Francesca Ghio, addirittura con i complimenti a Ilaria Cavo, che invece nelle mesi scorsi qualche volta si era incendiato molto qui proprio al programma politico, mi sembra di ricordare, però insomma questo
0: però ogni Cavo tanto lo sa, perché comunque parliamo bene, ci confrontiamo bene, è sempre stato, al di là degli scontri in aula o nei programmi politici, è sempre stato un rapporto di stima, spero reciproco, non lo so, lo dirà lei.
2: No, la stima, il rispetto, poi è chiaro che alcune volte diciamo nel merito la dialettica c'è, è inevitabile, però c'è il rispetto di donne che sono impegnate non nella stessa parte dell'aula rossa, ma nel rispetto e nel confronto, che come giusto che sia, quindi grazie. Non mi aspetto il voto, ma mi aspetto il rispetto, come è stato dimostrato, e che reciproco è, quindi grazie Francesco.
1: Io dalla maggioranza, quindi insomma da chi governa la città, vede in Ilaria Cavo il vero leader dell'opposizione? Cioè nella vostra area chi vedete come leader dell'opposizione? Chi è che quando parla, non dico faccia paura, è una parola brutta, però chi è che quando parla dall'altra parte in qualche modo vi mette a pensare? Cavo, Picciocchi?
0: Bellissima domanda, Angeli, e questa, la percezione non è solo personale, ma poi è un dato che raccogliamo quando c'è da fare sintesi sui documenti straordinari, soprattutto che sono poi i documenti che arrivano il martedì mattina per provare ad arrivare in aula il martedì pomeriggio, poi c'è una serie di dinamiche tra opposizione e maggioranza, però è sempre stato molto difficile dall'inizio di questa consigliatura individuare ma più che un leader, un riferimento quando c'è da prendere poi delle decisioni, perché se sono documenti firmati solo da una parte o da tutta l'opposizione, diciamo che lì c'è il dibattito. E se devo essere sincera, se inizialmente il dato per scontato era di scegliere il nome dell'ex candidato sindaco dell'opposizione, quindi Picciocchi, che comunque ha un'esperienza anche che lo porta, non da consigliere, che diciamo è un mondo completamente diverso rispetto al lavoro di giunta, però per quanto riguarda un po' la visibilità, l'esperienza, devo dire che Picciocchi non sempre riesce a tenere la linea, mi sembra, ma non lo biasimo, perché è molto complesso con dei partiti grossi a livello di numeri e di percentuali come Fratelli d'Italia, e quindi ci si crea del dibattito interno. Devo dire che difficilmente si sono spaccati come opposizione, sono molto analitica e quindi analizzo al di là poi della scelta di parte, del partito che rappresento, della parte politica di maggioranza, come capogruppo anche la possibilità poi di vedere all'interno del capigruppo le dinamiche che si creano, e anche se non sono sempre d'accordo, cercano, a volte ci mettono un po' più

0: di tempo, ma cercano di arrivare poi.
1: Sì, sono granitici, cioè da buttare giù è dura, nel senso che magari hanno,
0: no,
1: ovviamente,
0: no,
1: come è normale.
0: No, però
1: granitici no,
0: fa un
1: è troppo.
0: Passo indietro qualcuno, sì, no, piuttosto vengono messe diciamo in disparte alcune sensibilità politiche, ma il dato che raccolgo è che non è chiaro chi sia il leader. Ci sono dei passi avanti da parte della Bianchi, da parte della Bordilli, a volte anche noi moderati, se c'è il consigliere Pellerano, se c'è la consigliera Cavo, però non c'è un riferimento politico. Però non penso che sia per forza un dato negativo, perché anche noi come maggioranza stiamo facendo un lavoro con i capigruppo di estrema sintesi e mediazione tra quelle che sono le sensibilità, che è la parte anche molto affascinante dell'esperienza, perché si riesce a trovare una quadra sempre, e comunque il conflitto e il dibattito fa parte della politica e penso che sia molto sano. Quindi l'esperienza che io sto facendo in questo anno e mezzo, e ripeto, è un'esperienza diversa, perché anche con il ruolo di capogruppo ci sono dinamiche molto complesse da gestire all'interno della maggioranza più che all'interno dell'opposizione, però è che non ci sia per forza un leader, ma che ci sia un,
1: ecco, questa
0: un
1: è una bella considerazione
0: politica.
1: Ci può anche può esserci anche in una squadra non esserci a tutti i costi un leader, Cavo?
0: Ci sono i ruoli.
2: Allora, ci sono, noi da quando è iniziata questa, diciamo, questa legislatura in Consiglio Comunale c'è stata la riunione dei nostri capigruppo, ci sono i capigruppo dei, diciamo, delle liste dei partiti che, del nostro centrodestra, e non abbiamo identificato una figura di un leader, non c'è stata la scelta di un leader, ma c'è stata la scelta di tentare sempre l'accordo tra le varie anime del nostro centrodestra, e anche in base un po' alle esperienze, perché non è soltanto un tema di capigruppo, ma è anche un tema di esperienze, perché è innegabile che una persona come Picciocchi, che è stato non soltanto il candidato sindaco, ma anche il vice sindaco, con l'esperienza del bilancio e la sua storia, è evidente che su alcune tematiche è più un riferimento. C'era Alessandra Bianchi, che è il capogruppo, a volte che sei stata assessore, ma è il capogruppo del principale partito della coalizione, quindi è giusto che lei abbia comunque un ruolo determinante in alcune scelte. Poi abbiamo la Bordilli, con la storia che ha avuto comunque su alcune tematiche che sono centrali, che sono state e che saranno centrali. Io credo di metterci un'importante sensibilità politica di raccordo, chiaramente tra le tematiche che sono locali, ma che spesso sfociano invece in questioni che sono nazionali, e quindi di raccordo anche con quello che accade a Roma, per cercare di dare unità, dare omogeneità e delle volte anche dare mediazione. Poi c'è la parte di tutta la lista civica, insomma è vero che sostanzialmente non ci siamo quasi mai spaccati, poi ci sta che su alcuni temi qualcuno si astenga, qualcuno voti, però non abbiamo mai fatto voti sostanzialmente dissonanti, vuol dire che abbiamo dialogato molto e che diciamo una mediazione tra noi e tra i nostri intenti l'abbiamo sempre trovata. Io credo che questo sia assolutamente positivo e sintomatico di un dialogo profondo che c'è tra noi, perché lo testimonio c'è davvero, cioè non è tutto casuale o scelte casuali dei documenti, è tutto ragionato.
1: È un gioco di squadra, assolutamente.
2: Certo.
1: D'Angelo, invece chi è il leader del centro-sinistra e del centro-destra in Consiglio regionale? Secondo lei vedete una figura, ci deve essere a tutti i costi, o come dice Cavo e come ha detto anche Ghio, si può anche lavorare senza avere, anche se poi in qualche modo il centro-sinistra, la maggioranza ha comunque un sindaco che comunque dovrebbe, anzi li rappresenta, no? Centro-destra forse, come diceva Cavo, è più un lavoro di squadra. In regione invece com'è il quadro?
3: Vabbè, ma da quando esiste l'elezione diretta, il leader della maggioranza è chi vince le elezioni, e il leader dell'opposizione molte volte è chi purtroppo esce sconfitto. Noi,
1: però facciamo dei nomi, in regione chi è il leader della maggioranza?
3: Beh, è innegabile che l'influenza che ha lo stesso presidente Bucci sulla sua maggioranza è una influenza molto forte, forse non forte come quella che aveva il presidente Toti sui suoi consigli regionali, ma comunque io non ho mai visto il centrodestra in regione fare qualcosa di diverso da quello che Bucci chiedeva di fare, anche su materie oggetto a volte di libertà di coscienza, come invece in passato invece era accaduto anche in Liguria lo stesso centrodestra. Il centrosinistra si è organizzato intorno ad Andrea Orlando, con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, oltre alla lista civica, ed è un rapporto ovviamente di collaborazione e condivisione. Su questo, diciamo così, è difficile uscire dalla logica del leaderismo, perché purtroppo, pur non essendone un grande fan, oggi tante persone, tanti elettori sono stati oramai abituati a votare i leader, cioè la costruzione della leadership è diventata un qualcosa di quasi estenuante.

0: è faticoso, basta in qualche modo guardare i social network per vedere come troppo spesso i politici moderni somigliano molto di più agli influencer che invece a le figure che in qualche modo avevamo imparato a conoscere quando eravamo bambini. Ecco, basti vedere in qualche modo anche gli scontri che riguardano anche nella politica internazionale ciò che accade
1: in... Attenzione alla frase di D'Angelo, che non è una frase di poco conto, però vabbè. Forse no, non so se l'ha voluto dire apposta, io l'ho sottolineata, però qualcuno l'avrà capita.
0: Non, no, ma assolutamente. Ah, assolutamente, ma io non ho troppe remore nel osservare come oggi una.
1: Perché D'Angelo, lo diciamo, è un romantico della politica. Lui ha come immagine.
2: No, io lo capisco perché lui un
1: l'onorevole Moro in giacca e gravatta
2: no,
1: sulla
2: ma lui
1: spiaggia,
2: del territorio
1: al mare,
2: che ha fatto
1: quella camicia.
2: Diciamo,
0: io rimpiango l'onorevole Moro.
2: La gavetta, no,
0: ma in spiaggia
2: quindi,
0: con.
2: Quello che ha detto è molto importante.
1: Uno che ha come foto, che non so se ce l'ha su qualche scrivania, ma come immagine Aldo Moro in spiaggia con la camicia e insomma quella famosa cosa,
0: no, credo che
1: fotografia in bianco e nero, capisco che abbia un po' di difficoltà a vedere la politica al tempo dei social.
0: La modernità oggi contempla un linguaggio più veloce, una presenza più rapida sulle questioni, non sempre questo corrisponde alla possibilità di approfondire i temi. Spesso la politica, lo si vede nelle aule istituzionali, trascende il contenuto per diventare in qualche modo addirittura anche scontro personale. Devo dire la verità che leggendo i sondaggi a me ha colpito quello del centrodestra, perché il partito più grande con il 27% in Liguria, Fratelli d'Italia, in quel sondaggio non è neanche preso in considerazione per sondare uno dei leader o cosiddetti leader locali.
1: Lo chiediamo a Lilli Lauro, è vero, è giusto l'osservazione.
2: Penso che, non so, succederà prima o poi, no? Penso che ci sia una rotazione, perché con tutti i leader che ci sono in Liguria, a Genova, di Fratelli d'Italia, sicuramente ci sarà una rotazione, perché ho visto anche nelle... appunto non c'è nessuno di Fratelli d'Italia, però voglio, io capisco molto.
1: Allora, facciamo così, chi ci avrebbe messo lei?
2: Ma non è una questione di nomi, vanno
1: dice,
2: tutti
1: non c'è
2: bene.
1: Nessuno,
2: non c'è nessuno,
1: uno...
2: c'è la capogruppo che l'ha nominata prima del comune, non ci sono gli assessori uscenti, non uscenti, che ci sono gli assessori uscenti e gli assessori in carica in regione. Quindi diciamo che manca una compagine, ma io sono sicura che faranno altri sondaggi. Infatti non è che noi ci lamentiamo, aspettiamo. Quello che volevo dire un attimo a Simone è che capisco la sua delusione, perché ha parlato comunque di una politica molto veloce, molto d'immagine, che rappresenta proprio quello che sta facendo il sindaco. Lui che è un uomo di territorio, una persona che ha iniziato da tanto tempo, si rende conto invece che una persona che è nata domani, altro che già domani, tenta di oppure crede che sia possibile per lei essere candidata premier. Purtroppo si è svegliata da forse un sogno, ossia Renzi l'ha già scaricata, e questo spero che non influisca ancora di più su Genova. Mi dispiace per Terrile, che sono al 7, perché è il nostro sindaco Terrile è per noi, almeno genovesi, quello che cerca di fare le cose. Invece il sindaco Salis, l'ho sentita ieri in televisione, purtroppo si è un attimo arretrata, proprio perché il suo sponsor Renzi l'ha comunque scaricata per Gori. Non pensi, Simone, che quando parlavi, diciamo, di influencer, pensavi a lei?
1: Io faccio solo una cosa da giornalista. Quando Silvia Salis fece circa un mese fa un reel dopo un incontro importante avuto con i vertici di AMT per parlare dei primi tagli delle corse, le percentuali dei tagli, ero qua dove sono seduto adesso con quattro sindaci in studio, nessuno aveva capito capito di cosa stesse parlando Silvia Salis in quel reel. E io ai sindaci, c'era Beltrami, poi non mi ricordo che ci fosse quella sera lì, ho detto: ma una giornata come quella importante come oggi meritava probabilmente una conferenza stampa o comunque essere molto chiari, tant'è vero che non sapevano se il 10% era il taglio delle corse urbane, se erano il taglio delle corse extraurbane, e nessuno dei sindaci che erano saluti qua aveva capito.
2: Sono materie complicate.

0: scusate, no, no,
1: per correttezza, si
0: è arrivata domani,
1: per essere molto,
2: no, per far
1: molto...
2: capire che a volte la velocità non è sempre sinonimo di precisione.
0: Assolutamente. Non puoi essere pronta,
1: la mia sottolineatura derivava dal fatto che si parlava di
2: l'angelo già pentito della battuta,
0: no,
2: di prima,
0: no, no, ma no, ma si è capito la delusione,
1: assolutamente. Il tema del rapporto tra politica e comunicazione è un tema che c'è ed è ineludibile. Onestamente la mia riflessione era più legata anche alla modalità con la quale oramai si vengono vissute le aule istituzionali, nel senso che noi lo vediamo nel quotidiano, in particolar modo in Parlamento, con una comunicazione molto più violenta del passato nella conflittualità politica. Quindi è chiaro che chi ha ruoli amministrativi ha ormai un obbligo nel dare l'immediatezza della risposta e di ciò che fa al cittadino. Non sempre questa modalità è una modalità che chiarisce. In realtà io mi riferivo in maniera molto plastica anche
0: la toppe peggio
1: al livello
0: del buco,
1: no, ma figuriamoci penso di prima non ho avuto l'opportunità di dirlo, di avere la fortuna di leggere i nomi che sono stati sondati, di essere uno di quelli molto sereni e tranquilli nel pensare che in qualche modo voterei senza troppi problemi tutti coloro che sono stati sondati, diciamo così, compresi i candidati del Movimento 5 Stelle, perché ho grande stima e rispetto di Luca Pirondini e di Tiziana Beghin, che sta facendo un grande lavoro. È chiaro che nella politica ci sono ruoli che danno più visibilità, altri che ne danno meno. Credo che il Partito Democratico confermi, rispetto all'elettorato di centrosinistra, un giudizio positivo sul lavoro che viene fatto, sia a chi sta nelle amministrazioni sia che sta nelle aule istituzionali a fare opposizione. Quindi penso sia importantissimo il dato di Sanna, di Romeo, di Terrile, di Basso, della Beghin e di Pirondini, anche perché nel sondaggio prima ce lo consegnava il direttore Angeli, sono la somma che fa la differenza. Cioè il centrosinistra, se dovessimo votare domani in Liguria e a Genova, vincerebbe ancora sicuramente a Genova, e speriamo.
2: Io la saluto, solo una battuta: lei che rapporto ha con i social in 10 secondi?
3: È stato divertente ascoltare questo dibattito tra Lauro ed Angelo sui social. Io che personalmente, non me ne vogliate, ma ho 32 anni e sono nata proprio nell'era dei social, penso che siano uno strumento di comunicazione ed è innegabile. Poi l'utilizzo che se ne fa, questo è un grandissimo dibattito, ma dall'Unione Europea fino al Comune di Genova. Però pensare che oggi nel 2026 non venga utilizzato anche quello per comunicazione istituzionali, è avere un po' troppo.
2: Però sono due partite differenti, forse meriterebbe, anzi magari lo faremo anche una trasmissione
3: volentieri,
2: proprio su questo
3: volentieri.
2: Però io dico che è importantissimo i social, per carità, anche noi come Primo Canale abbiamo i nostri canali social,
3: non,
2: e vanno per fortuna benissimo
3: social,
2: però la
3: Angeli,
2: gente, esatto, la gente
3: social,
2: vuole sentire cosa,
3: certo,
2: dice Francesco Ghio questa sera quando c'è da dibattere con Lilli Lauro, con Ilaria Cavo, perché per parlare in 30 secondi sono tutti bravi da parlare per un minuto e raccontare
3: se è la più bella del mondo. Però in tutte le cose penso che ci voglia il giusto equilibrio, quindi sia l'articolo di giornale, sia il dibattito, sia il reel, è un insieme di cose. Tra l'altro lo facciamo tutti, sia quelli presenti oggi in studio, sia quelli che sono a casa in qualsiasi contesto, perché oggi anche dall'azienda agricola.
2: Però quello che dico io, ma lo contesto, ma probabilmente sbaglio, che non prendi i voti sicuramente con un probabilmente nel caso di Silvia Salis è un caso a parte, ma anche una macchina dietro che
3: probabilmente
2: nessuno dei sei persone che sono qua hanno a disposizione. Però in generale è difficile prendere dei voti con il reel, col bel post che fai, in generale. Devi parlare, devi farti sentire e dibattere,
3: certo.
2: E allora a quel punto che la gente,
3: certo,
2: ha un'opinione.
3: Però i social non devono servire a prendere i voti, i social devono servire a comunicare in un modo che oggi è classificabile come democratico, perché arriva a molte persone. Tra l'altro arriva a molte persone qui un target molto giovani, che se no non si interesserebbero neanche di quello che succede nella propria città. Quindi attenti a giudicare come una cosa per forza negativa il fatto che...
2: No, io non ho giudicato negativo, io ho solo detto che però...
3: No, lo so.
2: Raccontare in un minuto una cosa senza un dibattito lascia un po' tempo che trovo.
3: Mi rendo conto, però sentire da Lauro definire poverina il sindaco Salis perché non ha esperienza, no, nel senso che anzi tanta stima per riuscire a usare questi mezzi di informazione che finora prima di lei, anzi
0: cosa
3: direi che in Italia
0: con la politica, fare politica, il direttore ha parlato di un'intervista su MT dove
3: Lauro,
0: lei non sapeva quello che diceva,
3: Lauro,
0: è chiaro,
3: bene,
0: no?
3: Va bene. Lauro, io non interrompo e sarebbe carino che non venisse fatto lo stesso con me. Penso che non basti solo quello, ma non è assolutamente giudicabile come una cosa negativa il fatto che la nostra sindaca

0: sia attenta anche a comunicare attraverso queste piattaforme. Anzi, dalla generazione di cui faccio parte e attraverso le politiche giovanili ho anche spesso confronti con giovanissimi, parlo di under 25, è un dato molto positivo perché permette alla politica di arrivare a chi spesso viene escluso dal dibattito o canali che spesso non raggiungono anche queste persone che sono cittadini e quindi hanno il diritto anche loro di avere accesso all'informazione. Poi, se vogliamo dibattere sulle modalità, i diritti, la privacy, tutto quello che riguarda il digitale oggi, tra cui anche l'intelligenza artificiale, facciamo una puntata a parte e vengo molto volentieri.
1: Assolutamente sì, grazie Francesca Ghio
0: di uno Use Data
1: per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Deve essere bella come trasmissione, ce la puntiamo. Viene anche Pastorino, lei che porto a quei social.
2: Io sono negato. No, faccio il mio video di lunedì.
3: Diciamo che così,
1: siamo tutti dei boomer.
3: Faccio parte di quelli che hanno avuto un brivido quando hanno visto un video di Roberto Vannacci che simulava un'intelligenza artificiale, la condanna a morte dei leader del centrosinistra. Così spiego anche il significato di quello che intendevo con oramai una pratica che abbandona la politica per immettersi in un mondo, quello degli influencer, che non ha alcun tipo di freno neanche etico.
1: Va bene, no, non va bene. Grazie,
4: io artificiale,
1: e ci rivediamo presto allora.
0: Però, buona serata.
4: Posso dire una cosa?
1: No. 10 secondi, ma so che lei 10 secondi.
4: Ho presentato una PDL che dice che con i prodotti di intelligenza artificiale si può mettere un marchio IA. Se facciamo una cosa del genere, ogni fruitore di un video c'è la filigrana sopra
1: e poi ci
4: dice,
1: sarà sempre un modo per eludere questo.
4: Non c'è un modo
1: inventerà...
4: per eludere, metti un'autorità che vigila e che dà le multe e a questo punto metti un freno.
0: Utilizza già.
4: Credo che si tuteli il lavoro giornalistico innanzitutto. E
1: si dice io che Meta già fa questo
0: sì,
1: passaggio.
0: Sì, contenuto creato con intelligenza artificiale.
4: Sì.
0: No, su Instagram, TikTok, Facebook, almeno questi, è già classificato come contenuto creato con intelligenza artificiale, quindi è già riconoscibile.
4: Per tutti, perché sennò Vannacci non farebbe diventare e saltare sulla sedia.
1: No, magari lo mette anche piccolino, non si vede
0: allora,
1: la maggior parte della gente.
0: Solo questo, non
4: bisognerebbe metterlo
0: cosa...
4: massificato e diffuso per chiunque lo voglia alterare. Il problema è che
0: sono d'accordo,
4: non è così per tutti.
0: Però chiudo solo con questo, che non è mai il cosa ma è il come. Nel momento in cui Vannacci ha l'idea di fare un video in cui condanna a morte delle persone, non starei a discutere tanto sull'intelligenza artificiale, ma sull'idea alla base che ha partorito questo video e quindi sulla persona. Però questo vale per tutto. Comunque,
4: mi sembra che su Vannacci non abbiamo parlato abbastanza.
1: Esatto.
4: Sia molto chiaro anche quello che noi pensiamo di Vannacci. Quindi.
1: Grazie ancora Francesca Ghio, buona serata e a presto. Noi ci fermiamo qualche istante, arriviamo subito.
4: Non sarà certo.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
4: Allora, chiuso l'argomento sondaggi, chiuso l'argomento anche social e non solo, apriamo quello relativo alla situazione dell'ex Ilva di Cornigliano. Si è vissuta un'altra giornata importante, quella appunto vissuta oggi con il corteo iniziato questa mattina alle 7 con tanti rappresentanti della politica presenti proprio nello stabilimento di Cornigliano già dalle prime ore della mattina. C'erano sicuramente, c'era anche l'area cavo.
5: Sì.
4: C'era anche l'onorevole Pastorino,
6: sì.
4: C'era anche Simone D'Angelo, non c'era Lili Lauro,
7: ma non ancora,
4: ma domani probabilmente andrà anche lei. Pastorino e Cavo, ovviamente in Parlamento avete vissuto da tempo, mesi, forse anche anni, questa situazione che, come vede, si vede da questo cartello, insomma, va avanti da decenni ormai.
6: Beh, sì.
4: E tutte le volte siamo qui a dire.
6: Sì, però questa è un po' più.

0: grave delle altre, nel senso che comunque chi le parla insomma ha avuto il privilegio di sedere in Parlamento per anni, e quindi ho vissuto anche per esempio la fase di ArcelorMittal, di quella gara diciamo incredibile vinta da un'associazione di imprese di cui non faceva parte, per dire, lo Stato, no? Mentre nell'offerta concorrente c'era pure lo Stato, no? Quindi lì la gestione era del ministro Calenda, ricordo molto bene. Da lì diciamo sono stati una serie di errori, di mancanze di prospettiva clamorosa. Sei arrivato a questo governo URSS, io ricordo, io sono molto, non sarò un grande mago dei social, ma sono molto sistematico, no? E quindi al ministro Urso ogni sei mesi facevo lo stesso tipo di interrogazione sull'isola, no? Quando lui ogni volta pronunciava assiomi roboanti, no? Ricorderete l'anno scorso in prefettura con la riunione surreale sul forno elettrico, dove tutti noi eravamo diventati improvvisamente degli esperti massimi sugli IRA e gli approvvigionamenti in ragione di questa visione che non aveva né gambe né testa né niente. Cioè, quindi questa è una situazione, diciamo, al limite. In più mi sento di dire che dopo la sentenza di Milano, che è venuta 10 mesi fa, quando è stata, insomma, che quindi suonava più di un campanello di allarme, no? Per una cessazione eventuale della produzione, nel momento in cui comunque il forno a caldo, l'alto forno a caldo di Taranto aveva una fine, certamente da rivedere possibilmente in appello o in Cassazione, ma comunque un tema c'era. E arriviamo l'altro ieri, con l'annuncio, no? Di una chiusura degli stabilimenti nel nord Italia, no? Quindi senza quel piano B, che sinceramente una struttura commissariale avrebbe dovuto quantomeno pensare, no? Poi in questi mesi abbiamo assistito appunto all'intervento di gruppi italiani, no? Che giustamente rinunciano alla parte a caldo, forse si mettono in gioco questa gara infinita, ecco, dove non so, è iniziata 2 anni fa la gara dove c'è Jindal e gli altri, no? Una gara fisarmonica l'ho definita io, ma tutte le volte che Urso ne parlava di allungamento dei tempi, di cambiamento di strategie. Ecco, quindi ora adesso la politica ci deve mettere, la politica, il governo ci deve mettere.
1: Interrompo un attimo, Pastorino, sì. Lo so che lei è molto, si accalora perché ha sempre seguito giustamente, sì, questa vicenda, però vado da Armando Palombo, lo storico rappresentante sindacale della FIOM, che è collegato con noi in diretta proprio davanti alla prefettura. Buonasera e ben trovato, Palombo.
2: Buonasera, io vi sento malissimo.
1: Bene, iniziamo bene. Noi invece la sentiamo bene. Allora, sono le 22:11, domani sarà una giornata, facciamo così, che giornata potrebbe essere quella di domani mattina? Soprattutto perché poi arriva anche il ministro Piantedosi per combinazione in prefettura.
2: Allora, la giornata di domani mattina potrebbe essere la giornata in cui arrivano risposte chiare a nostre domande altrettanto chiare, che sono queste. La nostra domanda è: se Taranto, soggetto a un provvedimento giudiziario, è costretta, a nostro malgrado, a limitare la produzione del caldo, noi non capiamo perché il Nord, a partire da Genova, che io rappresento, che non è soggetta a provvedimenti giudiziari, debba stare ferma quando ha mercato, i prodotti, le maestranze e gli impianti funzionanti per farli andare, evitando così di fare tanta cassa integrazione senza senso motivo. Vuol dire 2.000 persone in più in cassa integrazione che potrebbero lavorare perché hanno gli impianti, il mercato. Quindi il governo deve in qualche modo trovare la soluzione, che poteva trovare qualche mese fa, perché 10 anni che attendiamo un esito così negativo, purtroppo più negativo del previsto, e quindi noi chiediamo di lavorare e che il governo si attivi, la struttura commissariale, per comprare rotoli.
1: Anche perché lavorare. Palombo, da come la racconta lei, e non ho ragione per dubitarne naturalmente, insomma è il piano B. È l'acqua un po', è l'uovo di Colombo, no? Nel senso che però tanto è sempre lo Stato che ci mette i soldi per la cassa integrazione o per gli acquisti che deve fare della materia prima, sempre Stato è, sempre soldi dello Stato devono essere tirati fuori, corretto?
2: Assolutamente sì, quindi noi chiediamo cose chiare, penso anche semplici ma non sempliciste. O semplicistiche, e quindi chiediamo delle risposte chiare. Ora, credo che domani

0: il ministro Piantedosi non possa darci quelle risposte, perché è un'altra competenza, un'altra, però noi schietto della sua presenza qua in quanto ministro importante di questo governo per farli presente almeno anche a lui. Oggi l'abbiamo fatto presente alla prefettura, l'abbiamo fatto presente con il supporto del presidente della regione, con il supporto della sindaca di Genova, con il supporto anche della lettera, diciamo, unita dell'arcivescovo di Genova col vescovo di Tortona, che sono con noi e preoccupati di questo scenario. Quindi chiediamo lavoro e non vogliamo assistenza. Credo che a questo domani possa arrivare una risposta chiara. Poi conosciamo quali sono i problemi e gli impedimenti, che non è che un rotolo lo trovi subito sul mercato, però non ci vuole tempi infiniti, va programmata e chiediamo di programmare un piano in cui ci sia da lavorare e non cassa integrazione senza termini.
1: Cavo, Palombo, prima della domanda di Ilaria Cavo, le faccio solo una domanda che abbiamo un po' oggi in redazione, insomma abbiamo fatto questa riflessione. È quella di oggi forse stata la giornata più importante nella sua negatività, naturalmente, negli ultimi anni, anche se abbiamo sempre vissuto, insomma avete, soprattutto voi naturalmente, vissuto giornate delicate, molto molto delicate, però se vogliamo, come diceva mi sembra D'Angelo Pastorino prima, ha detto quella di oggi, insomma oggi in questo momento sembra quasi quello del non ritorno, però al netto della grande compostezza con la quale avete probabilmente, va detto perché lo ripetiamo che l'altra volta ci sono state molte problematiche, molte polemiche, qualche disagio ai cittadini, però con grande compostezza avete fatto questo corteo e poi siete arrivati in centro e con grande dignità avete fatto quello che dovevate fare, però c'erano forse meno persone, questo almeno un po' quello che abbiamo notato noi rispetto alle altre volte. È una osservazione errata? Noi ovviamente abbiamo ripreso dalle 8 del mattino in diretta tutto, quindi insomma abbiamo anche gli occhi per vedere le cose, nessuno ce le ha raccontate. È una nostra impressione sbagliata oppure no? C'erano meno persone rispetto alle altre volte?
0: Abbiamo gente che si sveglia alle 5 di mattina, io stamattina alle 4 mi sono svegliato. Io ovviamente sono sul campo 24 ore perché penso, immagino di rappresentarli, se non tutti, parecchi. Quindi gente che ha smontato, ha fatto il turno di notte perché ha lavorato, di gente che domani magari monta di primo, di secondo, di notte, quindi siamo su una platea di 1000 persone. Ora io ho una formazione militare, quindi su 1000, quando qua in piazza ce n'è 300 è un numero sufficiente. Se ci fossero 1000 lettere di licenziamento, qua i 1000 li vedreste tutti e compatti, tanto per parlarci chiaro, perché parliamo di gente che rischia il posto di lavoro, quindi non misuriamo tanto le persone nel numero, ma nella quantità e nella qualità di questo numero. Quindi non capisco la domanda, penso sia altrettanto chiara la risposta, quindi non si misurano in questo modo le persone, si misurano, diciamo, sui contenuti.
1: Non era una domanda provocatoria, Nile, non volevo misurare niente, era solo una constatazione giornalistica, ci mancherebbe altro.
0: Non è che conosce, dottore. Sperate di trovare 1000 persone qua che dal 16 novembre non hanno più lavoro? Le trovate le 1000? Le trovate con altre modalità. Quindi speriamo, siamo organizzati, infatti, ma non ci piace, mi permetta, essere presi in giro. E anche sui numeri, guarda. E se i 1000 arrivano il 16 di novembre,
1: Nessuno vuole prendere in giro nessuno, per carità, lei lo sa, Primo Canale ha seguito in diretta andando oltre, mi sembra, ogni possibilità, giorno, notte, abbiamo fatto delle dirette di notte, quindi per raccontare i vostri problemi e le vostre istanze, quindi insomma penso che nessuno voglia prendere in giro nessuno, questo mi permetto di dirlo, lei è, per carità, è corretto che mi risponda, la domanda non era polemica, era solo una constatazione e ci mancherebbe altro, ci stringiamo la mano, penso, immagino, perché mi sembra che abbiamo dimostrato di esservi vicino più di una volta, penso che non vada rotto questo equilibrio, mi sembra. Cavo.
0: Assolutamente. Io invece, se mi permette, sento una città vicina, una città solidale, una città a cui noi cerchiamo di limitare al minimo i danni nella circolazione. Però una città che di fronte ha il rischio di perdere 1000 posti di lavoro, stiamo parlando di lavoro buono, di lavoro positivo, di lavoro

0: paga i contributi di lavoro serio, reagisce diciamo con compostezza.
1: Ed è la premessa che ho fatto, è la premessa che ho fatto all'inizio, questo sicuramente.
0: Bravo. Mi piace, lei mi conosce, mi piace essere schietto e diretto, quindi
1: anch'io,
0: non
1: quindi.
0: Personale, però ti arrivi questo messaggio. Non si misurano le persone, diciamo solo sui numeri, si misurano anche sulla qualità.
1: Ma per carità, ci mancherebbe. Cavo, una domanda veloce, così salutiamo Paolo.
2: No, non era una domanda, era semplicemente una considerazione, se posso farla. È intervenuto Pastorino che oggi era lì con loro, ci sono stata anch'io, sono contratto Palombo, contratto tutti i sindacalisti che erano lì presenti in un presidio che non valeva, e credo che sia stato anche doveroso e molto chiara nella precisazione, dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista di quello che quel presidio nella, diciamo, determinazione che ha avuto ha significato e può significare, perché lì rimarranno tutta la notte, rimarranno fino a domani. Però mi sembra di capire dalle parole di Palombo, ma anche da quello che abbiamo appreso, diciamo, ognuno, no, per i propri canali nel corso della giornata e soprattutto del tardo pomeriggio, che per domani ci si può aspettare qualche novità e qualche apertura. Ecco, il termine della giornata era più, diciamo, nel segno dell'apertura, quello che ci si augura. Io sono stata oggi, sono un parlamentare, ma sono un parlamentare di centrodestra, quindi è chiaro che forse era meno scontata una presenza a quel presidio. Io ci sono andata perché il sindacato ha chiesto ai parlamentari vicinanza. Io credo che fosse doverosa la vicinanza, perché quello che hanno chiesto è avere sostegno sul fatto che è illogico che si chiuda in questo momento e si dica che a metà novembre chiude questo sito, che è un sito che lavora a freddo e che ha potenzialità sul mercato perché fa una lavorazione che è richiesta. E io credo che sostenere la logica contro l'illogicità sia doveroso da parte nostra. Questo è quello che abbiamo fatto e mi auguro che possano arrivare dei segnali. Su che cosa? Su un piano che sia un piano specifico su Genova, perché se dovesse essere confermata la sentenza della Cassazione sull'area caldo di Taranto, ci sia un piano di approvvigionamento per Genova, che è poi quello che dicevate prima, ma ha anche il sostegno, diciamo, da parte nostra. Io almeno sono andata lì a sostenerlo e userò tutti gli strumenti parlamentari possibili per riuscire a far domande, ad avere risposte da questo punto di vista, perché ci sia la possibilità per Genova, che lavora a freddo e che quindi non è toccata in questo momento dalla magistratura, dalla sentenza della magistratura, per continuare a lavorare, a far lavorare questi 1000 lavoratori con le loro famiglie, senza mettere una spada di Damocle che anzitempo adesso e dire già che a metà novembre si chiude, perché questo non ha una logica temporale in questo momento.
1: Grazie Armando Palombo, domani mattina saremo in diretta insieme a voi, sperando di dare in diretta qualche buona notizia.
0: Lo speriamo anche noi con tutto il cuore.
1: Va
0: con
1: bene.
0: La determinazione che ci contraddistingue.
1: Quanti grazie sarete questa sera a dormire lì? Quanti sarete a dormire lì? Tanti, no? Vero? Abbiamo già visto le tende.
0: Sì, sì, se vuole sapere il numero preciso di chi
1: no.
0: Parla in tenda,
1: io lo so. Va bene, allora poi mi manda un messaggino col numero esatto.
0: Perché siamo organizzati in questo modo qua, per resistere, spero non 7 giorni come la volta scorsa, ma spero che qualcuno, diciamo, faccia usare quel poco di sale che nel cervello di chi ci governa, perché altrimenti rischiamo davvero i 1000 e penso che non ne giovi nessuno.
1: Nessuno.
0: Grazie.
1: Grazie a lei e buona fortuna. Ci vediamo allora domani mattina in diretta. Grazie Armando Palombo. Allora, insomma, al di là dei numeri.
3: Però volevo finire il ragionamento, sì. Mi sono interrotto. Cioè, queste cose che mi hanno detto sono vere, no? Perché questa roba qua dei 10 mesi ad attendere il piano B che non c'è. In modo sconcertante vera, io posso propormi di fare il commissario, non posso fare la grande il commissario, dopodiché non vorrei che fosse una roba, perché poi alla fine arriva qualcheduno, raccoglie la cenere di queste cose qua e si impone delle condizioni che sono proibitive per tutto l'assetto di Lex Silva. Questo su me, io spero che entro domani, dopodomani, arrivi con una roba in continuità con le parole che diciamo, ovvero che qualcuno venga, lo Stato compri il materiale per fare la produzione. Dopodiché, se questa cosa non c'è, uno deve fare tante domande e quindi, insomma, è giusto stare vicino a questa protesta,
1: soprattutto come diceva prima giustamente lei, ma poi un po' tutti, quello che diceva Paloma, diceva Cavo, quando c'è la logica, no? Cioè, c'è il mercato.
3: C'è la logica, ma se non c'è la logica, perché oggi io la faccio fatica, scusa, a dire che c'è la logica, faccio fatica, se tu sai 10 mesi prima che comunque c'è questa sbarra che ti si pianta davanti e te l'hanno anche detto per tempo, e se non succede, allora mi faccio
2: posso
3: delle domande.
2: Dire,

0: posso fare una considerazione, non voglio andare diciamo in dibattito con Pastorino, ma è evidente che in questo momento noi stiamo aspettando una sentenza della Cassazione che deve essere sul caldo e deve dire la Cassazione il 20 ottobre se il caldo deve chiudere come già ci ha detto la Corte d'Appello di Milano, e stiamo parlando di Taranto, o se invece c'è una sentenza diversa che lo fa rimanere aperto. Io francamente, che siamo appesi a questa sentenza della magistratura che pesa come un macigno sulla vicenda Ilva, questo ce lo dobbiamo dire, è vero. Però dire adesso che devi chiudere anche il freddo perché non arriverà l'approvvigionamento dal caldo di Taranto, francamente mi sembra un anticipare, un qualche cosa che nessuno vuole e che tutti vogliamo scongiurare in una sequenza temporale che trovo francamente.
1: Diciamo la
0: per cui finisco il ragionamento. Se tutto questo nella visione dei commissari è perché si vuol far capire quanto è diciamo, no, un tema enorme Ilva e quanto non è possibile arrivare a una sentenza della Cassazione che blocchi davvero tutto e far capire, utilizzando, no, anche uno strumento sostanzialmente visivo di pressione, utilizzando anche Genova, francamente andiamo.
2: Siamo in chiusura e devo fare una cosa prima di chiudere, tanto questo è un argomento che domani vedremo di riprendere, anzi sicuramente riprenderemo sperando che ci sia la
0: però
2: buona notizia.
0: Io, se posso dire, questo ci tengo a dirlo, io sono andata in piazza, siamo vicini ai lavoratori. Sono tanti i fattori su questa partita, non è che c'è da dire il governo non ha dato risposta, una partita che arriva da sostanzialmente 10-15 anni, è una partita complessissima. Io mi auguro, ma sono certa, che il governo saprà dare una risposta quantomeno in questo momento, in questo frangente, nell'urgenza, alla partita del freddo e di Genova. Dopodiché quella più ampia che riguarda anche Taranto deve mettere in fila la sentenza della magistratura, le offerte che arriveranno al bando di gara e mettere insieme quelle estere, se ci saranno, con una cordata italiana quando farà un'offerta compiuta. Ci sono tanti tasselli da mettere insieme, quello che però noi ci aspettiamo più nell'immediato è quello di Genova, che forse, se si riescono a prendere degli ordini e a portare dei coils, paradossalmente anche quello più semplice.
2: Assolutamente. Vi faccio vedere in chiusura quattro carte, eccole qua, velocemente, voi non sapete neppure le regole perché non ve l'ho neanche detto prima di entrare in diretta. Lili Lauro, le faccio scegliere una carta, il colore
3: blu.
2: Il blu nasconde questo, l'errore. Dovete rispondere, abbiamo pochi minuti, quindi rispondete molto velocemente. E ora c'è la domanda, la vediamo. Cara Lauro, indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria negli ultimi tempi.
3: Ma così d'amblè?
2: Così d'amblè, se no.
1: Beh, quindi?
2: Quindi?
3: Sinceramente.
2: Vabbè, può anche non aver fatto errore.
3: Sicuramente qualcosa ci sarà, ma così evidente da venirmi in mente una scelta politica sbagliata, per me non c'è stato. È stato condiviso tante cose.
2: Luca Pastorino,
3: scusatemi, dispiace questo gioco, è interessante, ma
2: va bene, ma magari quando arriverà a casa magari
3: ho sbagliato carta.
2: Pastorino, le faccio scegliere una carta
1: rossa,
2: se la giocava con D'Angelo, la promessa. E arriva anche la domanda: qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno? Secondo quello che si respira un po' nel partito, secondo quello che è il suo così sentimento. Per esempio,
1: una cosa,
2: l'ultima volta per esempio c'era Vittoria Canessa che ha detto la casa, non ho parlato col partito, però io posso promettere che il comune farà qualcosa per il problema casa, per esempio. Comunque sì, quello che potrebbe
3: essere. Ha aumentato le tasse a quelli di
1: Vittoria. Sì, adesso te lo dico io l'errore del tuo partito. Vabbè, comunque questi sono più temi da consiglio comunale, questo può essere un tema, guardandolo dal mio punto di vista, comunque diciamo.
2: Se vuole rispondere da sindaco di Bogliasco è più facile.
1: Di Bogliasco non si può, perché Bogliasco è un altro comune diverso e quindi non posso.
2: La domanda è.
1: Però dal sindaco per Genova c'è scritto.
2: Va bene, però potevo farla per. Vabbè, come vuole.
1: No, comunque voglio dire, cioè, abbiamo toccato il tema della riforma dei porti. Io credo che l'impegno del partito su questo tema, che è un tema importantissimo per Genova, ecco, sia diciamo una questione centrale nell'agenda politica, non solo di chi fa il parlamentare, ma anche della politica locale.
2: Ilaria Cavo.

0: rimangono due carte, la verde e oro.
1: Oro, giallo.
0: L'avversario, chissà che domanda nasconderà questa carta, indica una proposta dell'altra parte che saresti disposta a votare.
2: La Francesca Ghio a questo punto, Ilaria.
1: No, vabbè. Una proposta che hanno già fatto?
3: Più di vita.
2: Un avversario.
0: Beh, questo silenzio per l'auditel è straordinario.
1: Non me ne vengono tante proposte.
4: Il salario minimo in Parlamento.
1: Sì, sicuramente.
0: L'auditel sta schizzando.
1: I presidi,
0: l'editore domani sarà contentissimo
1: dei
0: dati alti con questo silenzio.
1: I presidi fissi del centro storico, visto che noi li abbiamo chiesti.
0: Però è una proposta vostra.
1: E certo, grazie, ma ce l'hanno sempre negata. Adesso lo vogliono
0: va
1: loro.
0: Va bene.
1: Quindi io dico che lo voglio.
0: Gliela passiamo. L'ultima carta, quella verde, è per Simone D'Angelo. La priorità. E se avesse 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li mettereste?
2: In AMT.
4: Ma credo che le...
0: Posso fare una piccola aiutino? Possiamo anche spalmare due da 50 milioni, così è più facile.
4: No, ma...
0: 50-50, dai.
4: No, credo che se avessimo 100 milioni da investire ci sarebbe da lavorare molto sulle politiche della casa per garantire l'accesso al diritto abitativo ai giovani, e non solo ai giovani nella nostra città. E l'altro penso sulle politiche sociali, ma non inteso solamente come prossimità alle nuove povertà, ma anche per nuovi servizi ai giovani. Dopo il Covid viviamo nuove generazioni molto più fragili, le vediamo nelle scuole, vediamo un ritorno della violenza. Credo che un comune di sinistra, se avesse in mano altri 100 milioni di euro, dovrebbe prioritariamente investirli lì.
0: Mancano 30 secondi alla chiusura. L'ultima volta che abbiamo fatto vedere questa carta ha scatenato un dibattito in studio, perché tutti volevano rispondere. Possiamo fare veramente 5 secondi a testa. Lili Laura, se lei avesse 100 milioni per Genova, dove le butterebbe?
2: Sicuramente nelle politiche abitative, nella mobilità. E credo però che la Salis ha fatto un grande sbaglio, perché appena è stata eletta ha alzato l'aliquota dell'IMU da 7,8 a 10,6. Quindi questo, ossia, nessuno ne parla, però è comodo dire che bisogna parlare di politiche abitative. La prima cosa che ha fatto è alzare quello, quindi anche per gli affitti eccetera. Poveri ragazzi di oggi, perché bisogna veramente investire. Si dice che non si trovano case, ma lo credo. Soprattutto alzato quegli affitti, quelle percentuali sugli affitti di case più semplici.
0: Chiarissimo.
2: Capito, 5 secondi, però è importante, perché
0: Pastorino,
2: è una cosa importantissima.
0: Pastorino, 100 milioni dove? Averceli per Bogliasco.
3: Anche in tranche da 25, cioè, comunque io sulle politiche abitative intese per i giovani sicuramente
0: 90-10 per Bogliasco.
3: No, sociale, potremmo far arrivare il 17 fino a Bogliasco. Questa è una proposta che faccio qua serenamente.
2: Mobilità,
3: nella mobilità. Allora, io poi non voglio entrare in polemica con Lilli, però insomma, dire, quello era il tempo in cui comunque si è trovati davanti un bilancio che aveva più di un problema.
2: No,
3: e quindi e dopodiché quella misura è stata ritirata.
2: Nessuno,
3: ma è stata ritirata,
2: Luca,
3: ma ci credono tutti. Secondo me ci credono tutti. Ci credono ancora.
2: Andiamo
3: avanti.
5: 100 milioni? Ma anch'io sulle politiche abitative sicuramente, anche creando probabilmente un fondo di garanzia per chi non riesce e che deve avere, diciamo, una garanzia per o l'accensione dei mutui o per a garanzia anche dei canoni. E anche però, anzi principalmente, tenterei di fare un fondo per garantire una sorta di, tra virgolette, stipendio, comunque contributo ai caregiver. Perché io riteniamo che i caregiver siano uno dei pilastri della nostra società, delle famiglie, però non avendo un riconoscimento né contributivo né di sostegno, hanno difficoltà.
0: Molto,
5: penso che,
0: molto di sinistra stasera.
5: Penso che
0: ma d'accordo
5: sia...
0: con Francesca Ghio.
2: No,

0: Ma che regione, dire, che Totti ha affrontato.
1: Una cavo stasera poi inedita.
2: Il terrore di Vannacci.
3: Io sono il caregiver
0: è un tema delle politiche totiane e anche di Bucci.
1: Cioè, partite con la bicicola.
3: E il caregiver è un tema sociale, sociale molto importante. Anzi, se un errore è stato fatto è stato non affrontarlo abbastanza sociale. E allora che lo facciamo in maniera molto seria.
1: La notizia, la prima

0: trasmissione non ha litigato, anzi complimenti con Francesco Anghio, e non ha litigato con Simone D'Angelo.
1: Esatto.
0: E questa è l'altra grande notizia di questa serata.
1: Ma perché era il suo compleanno ieri, adesso lo possiamo dire.
0: Le facciamo allora gli auguri, anche se poi è ritardo, però sono tre notizie in una, che insomma quei tempi che corrono per il nostro lavoro sono tanti.
2: Non so se vuol dire che è andata bene o vuol dire che sto perdendo insomma, dei compiti.
0: Una volta si chiamavo Cavo ed Angelo, Cavo ed Angelo, perché era una sicurezza per fare esplodere le trasmissioni, quindi per farle vivere un po' e quindi essere belle frizzantine, quindi niente, annullata la coppia Cavo D'Angelo. Vabbè,
1: ancora
0: si scherza un po',
1: tocca a lui essere...
0: Proviamo la prossima volta con Laura D'Angelo.
2: Ma se vuoi, direttore, la prossima volta veniamo carichi e... è che poi non ci ascoltano, non ci
0: sentono. Va bene, grazie per essere stati con noi anche questa sera. Il programma politico torna fra 7 giorni.

0: ma sei andata da Conad?
1: Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene.

Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: puoi amare, non puoi non amare la libertà. La musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille, e per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente, se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non, a cui è difficile rinunciare, direi.
2: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che… c'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno… a un po' perdi una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato e poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e le emozioni è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretto intorno regalandogli un abbraccio in

lento ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i Pucari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.
3: E

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante vite ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... Anche questo qui è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque... Perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è... Per me la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno, ma essere comunque libero. Libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita, c'era una morte e una nascita, insomma, e quindi era proprio il racconto di con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi eccetera, e improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra, e quindi c'era questa fine e inizio. Cioè,

0: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto Ami di più il figlio
1: più sfortunato,
0: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.

0: aquí tu amerai dopo di me.
1: Grazie e auguri.
2: Gino Paoli, grazie. Macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo.
3: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi che sono Komatsu, e per il movimento terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti.
4: Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio.
5: Da pochi mesi è entrata a far parte della rete commerciale di Komatsu in Italia e si aggiunge a una distribuzione che è tra le più numerose sul nostro mercato.
3: Siamo stati fortunati, buona location, il tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: una storia di famiglia, la storia di una famiglia e parallelamente la storia di un'azienda. Franco Manzitti ne ha fatte già tante storie di famiglia, questa è l'ennesima importante famiglia genovese, molto particolare anche per il tipo di azienda che hanno, i Capurno. Che non nascono
1: per l'attività che conosciamo oggi, certo. Perché nascono sul mare, come tanti, alla fine dell'Ottocento, navi che trafficavano, succede una tragedia perché perdono alla fine dell'Ottocento due navi, la Rosa Capuro, le sorelle Capuro, che vanno a picco in due tempeste, una alle Baleari, l'altra al largo della costa argentina, e quindi si riconvertono. Sono di Bogliasco, vendono un appartamento a Bogliasco e con i soldi di quell'appartamento aprono un magazzino, Almazen si chiamava allora, via Corsica, che poi diventa qualcosa di molto di più di un magazzino, nasce come una drogheria, diventa poi un grande locale enorme che svolge tante attività, che sviluppa tante attività, diventa un punto di ritrovo fondamentale, e da lì parte la storia dei Capurro, che sono i grandi esperti dei ricevimenti, banqueting si dice, con un termine che a me non piace, banqueting, e prosperano in tutta la città, fanno conquiste importantissime di location,
0: e soprattutto che poi appunto anche i luoghi che
1: basta pensare all'ultimo piano del grattacielo, loro lo comprano prima della guerra, quando stanno finendo il grattacielo, poi scoppia la guerra, loro nascondono nelle fondamenta le argenterie già con la C per aprire questo grande ristorante, lo aprono quando finisce la guerra, si chiama Olimpo ed è un ristorante meraviglioso che tutti ricordiamo, perché
0: veniva la pentolaccia ogni tanto.
1: Dopodiché in tanti punti della città ci sono i Capurro, che sono esperti di ricevimenti, organizzano in luoghi, e il luogo più importante sarà nella loro storia Villa Spinola, che per 47

0: 7 anni diventa una specie di istituzione, dei ricevimenti, quanti si sono sposati, certo, io compreso, certo, mia figlia a Villa Spinola, e poi nelle case allestiscono ricevimenti e continuano questa attività che fiorisce, si, diciamo, si diffonde in tanti luoghi. Ancora oggi è stato difficile stare dietro, ci sono altre location come per esempio Palazzo Palavicini in Piazza Fontane Marose, la Villa dello Zerbino, quel gioiello di Piazza Manì. Ci sono i Capurro che hanno nella loro storia, ma soprattutto nella tradizione del loro stile, direi. Io ho cercato di raccontare prevalentemente questo. Insomma,
1: è uno stile genovese,
0: però di grande livello, di grande apertura, di, bisogna stare dietro alle mode, pensa alla cucina come è cambiata in questo tempo.
1: Infatti, anche
0: e loro sono sempre avanti a questi cambiamenti, e ci sono nella storia evidentemente, da parte i primi eroici fondatori, dei personaggi sempre significativi e importanti.
1: Oggi cosa è Capurro?
0: Beh, oggi è un colosso dei ricevimenti, ha fatto recentemente un'alleanza con Gemi, che è la società di Alzona, degli Alzona, certo, hanno fatto quindi, diciamo, un rinnovamento, un rilancio anche verso le nuove generazioni, quindi hanno ancora allargato sia la location che le attività, e continuano a fornire i loro servizi in tutta la città, e non solo in tutta la città, in luoghi incantevoli e con lo stile particolare. Non è stato facilissimo raccontarlo, perché andare indietro nel tempo era difficile, e poi perché era necessario anche raccontare, per esempio ci sono le interviste dai clienti più fedeli, ci sono le interviste ai personaggi del loro personale, che sono personaggi particolari, perché hanno anche loro una storia di di fedeltà, ma anche di capacità di
1: capacità di specializzazione. Bene, quando c'è una storia, Franco Mazzitti è la storia della famiglia Capurro, un'altra famiglia da conoscere, e con molti particolari che scoprirete leggendo questo libro.

nuovo sopralluogo al cantiere dell'ospedale Felettino della Spezia, dove proseguono i lavori per la realizzazione della struttura da 506 posti letto. Completato il quarto solaio, sono in corso le opere per il quinto, mentre il completamento delle strutture ospedaliere è previsto per aprile 2027. Confermata nel cronoprogramma l'ultima azione dell'edificio e degli impianti a gennaio 2028. È partita oggi la nuova fase della campagna di vaccinazione antinfluenzale Liguria. Da oggi la vaccinazione è disponibile gratuita per gli adulti over 60, per i bambini dai 6 mesi di età e per le categorie a rischio. Le persone che rientrano nelle categorie previste possono rivolgersi ai canali individuati dalla programmazione regionale, tra cui medici di medicina generale, pediatri, farmacie aderenti e servizi vaccinali territoriali. Dal 15 novembre poi l'offerta è gratuita e sarà estesa a tutti i cittadini. Proseguono da cronoprogramma le attività nell'ambito del cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno, con una nuova fase di lavorazioni che interesserà la struttura storica ad arcate di Corso Italia e renderà necessaria all'interdizione al traffico veicolare della strada da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre. La chiusura interesserà la carreggiata mare di Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Piave e Viale Nazario Sauro. È la scuola d'Italia di New York con il podcast Columbus, eroe, complice o essere umano, ad aggiudicarsi il primo premio del concorso internazionale Immagini e Immaginario su Cristoforo Colombo. In occasione dell'anniversario della scoperta dell'America, Regione Liguria ha accolto vincitori del concorso per valorizzare il lavoro degli studenti che hanno raccontato la figura di Cristoforo Colombo da prospettive diverse. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Sei già andata da Conad. Ascolta, devi andarci.

0: farci. Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova. La ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Buongiorno e buon martedì, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. È il secondo giorno di sciopero per i lavoratori di Acciaiere d'Italia, ex Ilva, lo stabilimento di Cornigliano. I lavoratori restano accampati in attesa di risposte da Roma dopo la grigliata aperta alla città e la notte trascorsa tra tende, tavolini e presidio. I lavoratori di Cornigliano rimangono tra via Roma e piazza Corvetto con l'obiettivo di impedire la chiusura dello stabilimento. Gli operai chiedono il ritiro della fermata degli impianti prevista per il prossimo 15 di novembre e un piano concreto per la continuità produttiva di Cornigliano. E oggi alle 10 in prefettura ci sarà anche la visita del ministro dell'interno Piantedosi con il capo della polizia Vittorio Pisani per partecipare a una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dalla prefetta Cinzia Torraco, dedicato al piano per la sicurezza nel centro storico. Sarà presente anche la sindaca Silvia Salis. I sondaggi di Primo Canale: Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica, ma la vera novità dell'ultimo sondaggio Primo Canale Tecné, i cui risultati sono stati svelati ieri sera nel corso del programma politico, è la crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che pur essendo distante dai numeri nazionali raggiunge il 4,9%. E torniamo a ex Ilva con il riassunto di Andrea Popolano di quel che è accaduto nella giornata di ieri, una giornata iniziata molto presto, già dalle 7 di mattina con l'assemblea davanti ai cancelli, poi il corteo fino alla prefettura e lì appunto il presidio che ancora continua. Sentiamo.
1: Sciopero e mobilitazione da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Genova, scesi in piazza contro la decisione da parte di Acciaierie d'Italia di imporre lo stop alle lavorazioni all'interno della fabbrica entro il prossimo 15 novembre, in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha bloccato per motivi legati alla tutela ambientale l'area a caldo di Taranto. I lavoratori hanno manifestato per le vie della città con il coro a ripetere: non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova. La richiesta è quella di trovare le risorse necessarie ad acquistare i coils, il materiale che viene lavorato

0: a Genova da altre parti d'Italia o all'estero, in modo tale da dare continuità produttiva all'impianto siderurgico genovese, così come agli altri del nord Italia. Il corteo partito dalla portineria di Cornigliano, dello stabilimento di Cornigliano, è arrivato fino in prefettura. Qui i lavoratori hanno organizzato un vero e proprio accampamento dove passeranno le prossime ore in attesa di novità da Roma. Nel mentre, proprio nella capitale, si è svolto un incontro in videoconferenza tra i commissari di Acciaierie d'Italia e i rappresentanti del governo per provare a trovare una soluzione idonea a non bloccare le attività all'interno dello stabilimento genovese. Il proseguo della manifestazione andrà avanti a Genova fino a quando però da Roma non arriveranno notizie positive. L'unica notizia che vogliono sentire i lavoratori è quello dello stralcio della lettera inviata da Acciaierie d'Italia che impone lo stop dello stabilimento genovese.
1: Le immagini che state vedendo sono quelle in diretta questa mattina. Siamo in Largo Lanfranco, in cima a via Roma, Genova, pieno centro, davanti alla sede della prefettura. Immagini di Primo Canale, dove è attesa proprio in questi minuti l'assemblea. Era stata convocata per le ore 8, giusto qualche minuto di ritardo, per fare il punto su come muoversi quest'oggi. Lo ricordiamo, il secondo giorno di sciopero. Sciopero iniziato ieri mattina, sciopero che continuerà finché appunto non verranno date indicazioni da parte della prefettura e del governo. Peraltro, lo abbiamo raccontato, una giornata che coincide anche con l'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi, che è atteso alle ore 10 in prefettura per una riunione sul piano sicurezza della città di Genova. Com'è il meteo nella giornata di oggi? Lo vediamo con le nostre telecamere. Un cielo sereno, qualche nube soltanto questa mattina sui versanti padani e sull'estremo ponente. Intanto vedete che bellissima alba questo oggi dal Monte di Portofino, unite a un passaggio di sottili velature su tutta la regione fino a questa sera. Le temperature, le minime sono in calo, più marcato questo calo nelle zone interne di Levante, le massime sono in calo anch'esse, specie lungo le coste, 13 la minima, 23 la massima, questa è la costa di Lavagna, siamo dunque nel Tiguglio. L'umidità è su valori medi, i venti sono da nord, deboli con residui rinforzi fino a moderati nella notte, brezze costiere. Questa mattina il mare è poco mosso o mosso a ponente al mattino. Questa la situazione, anche il nostro almanacco come ogni giorno, oggi si venera San Teofilo, la luna è crescente, illuminata all'8%, andiamo verso la prossima luna piena, fine mese, il 26 di ottobre, il sole è sorto alle 7.36 e tramonta questa sera alle 18.44 e oggi è la giornata mondiale della trombosi. Accadde oggi, torniamo indietro al 1792, quando a Washington venne posata la prima pietra di quella che poi diventerà la Casa Bianca. Nel 2016, quest'oggi, Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Queste le notizie del nostro almanacco. Torniamo invece ai sondaggi di Primo Canale. Ieri sera sono stati svelati quelli sui partiti, ne parleremo nel corso della mattinata, mentre si parla anche di futuro nazionale, la nuova formazione politica di Vannacci, che lascia perplessi invece i liguri. Secondo un sondaggio di Primo Canale commissionato a Tecne, il 62% degli intervistati ritiene che non modificherà più di tanto gli attuali equilibri. Vassallo.
2: Quanto potrà pesare Roberto Vannacci sul futuro nazionale e sugli equilibri politici della Liguria? È una delle domande che Primo Canale ha posto ai cittadini liguri attraverso il nuovo sondaggio realizzato dall'Istituto Tecne e la risposta, almeno per il momento, sembra ridimensionare la possibilità che la nuova formazione politica possa provocare un cambiamento significativo nello scenario regionale. Il 62% degli intervistati ritiene infatti che il futuro nazionale non modificherà più di tanto gli equilibri politici. Nel dettaglio il 31% risponde poco e un altro 31% addirittura per nulla. Dall'altra parte c'è un 28% che invece considera possibile un cambiamento significativo, il 27% risponde abbastanza, l'1% molto. Il restante 10% non sa o preferisce non rispondere. Un risultato interessante, soprattutto considerando l'attenzione che Vannacci continua ad attirare nel dibattito politico nazionale. Il dato ligure racconta dunque una percezione piuttosto precisa. La presenza di futuro nazionale viene considerata dalla maggioranza degli intervistati un elemento che difficilmente sarà in grado di rivoluzionare gli attuali rapporti di forza. Questo naturalmente non significa che Vannacci non possa conquistare consensi o sottrarre voti ad altre formazioni politiche. Significa però che agli occhi di gran parte degli intervistati il suo progetto non appare destinato a cambiare in maniera sostanziale lo scenario politico regionale.
1: E ora la situazione del traffico nel comune di Genova.

0: la polizia locale.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico intenso sulle strade cittadine, in particolare nella zona centro dove prosegue il presidio dei lavoratori in piazza Corvetto. La piazza al momento è raggiungibile da tutte le direzioni tranne che dalla direzione ponente, per la quale i veicoli vengono deviati su via Interiano e piazza Fontane Marose. La situazione è comunque suscettibile di cambiamenti a seconda di quelli che saranno di quello che succederà nella mattinata e di quello che vorranno delle azioni che vorranno intraprendere i lavoratori in presidio. Ricordiamo anche modifiche alla viabilità in Corso Italia, che risulta chiuso tra via Piave e viale Nazario Sauro, con deviazioni dei veicoli diretti verso Levante su via Piave. Al momento non ci sono altri aggiornamenti. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale. Adesso ci aggiorniamo sul traffico in autostrada con Aurora Bottino.
2: Buongiorno Eva, andiamo a vedere cosa sta succedendo sulle autostrade della Liguria. Andiamo nel nodo genovese, dove troviamo diverse segnalazioni per coda a partire dalla A10, la Genova-Savona, coda tra Pegli e il Bivio con la A7, la Milano-Genova in direzione di Genova, e poi ancora coda in direzione Genova, questa volta sulla A7, la Serravalle-Genova, tra Bolzaneto e il Bivio della A7 con la A12 Genova-Livorno. Le immagini le vedete dal ponte San Giorgio in direzione A7, in direzione Milano. Continuiamo poi sempre sulla A7 in uscita a Genova-Bolzaneto per chi proviene da Genova e si dirige verso Milano. Sulla A10, nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, al momento nessuna segnalazione, ma sempre attenzione nella tratta Ceriale Loano fino alle Ligure per i cantieri. E chiudiamo con la 12, nessuna segnalazione, a te.
0: Grazie Aurora, andiamo subito a vedere le immagini in diretta davanti alla prefettura di Genova, dove è iniziata l'assemblea dei lavoratori. Diamo anche un po' di audio, regia.
3: Comunque dei discorsi con 40, che è il commissario, dove pare che ci siano state delle aperture molto flebili, proprio molto molto flebili, sul fatto che potessero arrivare dei quantitativi di rotoli a Genova. Non hanno saputo ancora dare le stime reali e nemmeno i tempi. A noi interessa che Genova continui a lavorare. Ci deve essere una continuità, perché continuiamo a dire che è assurdo creare cassa integrazione quando in realtà uno stabilimento come Genova può lavorare. Ok? Quindi adesso la giornata di oggi inizia con questo incontro. Vediamo cosa ci dirà il ministro. Noi siamo in attesa di avere delle informazioni chiare, concrete, che ci diano delle garanzie per il futuro di Genova, per il futuro della siderurgia italiana. Che ovviamente il fatto di fermare Genova per noi è una cosa assolutamente grave, e finché le risposte non saranno esaustive noi di qua non ce ne andiamo.
4: Allora, detto tutto Nicola, c'è da aggiungere poco, però facciamo due riflessioni. Ora arriva il ministro, abbiamo garantito che non superiamo la riga bianca e non la superiamo, ok? Primo. Secondo, ieri abbiamo dato una bella prova di noi. Chi dice che siamo in tanti, chi dice che siamo in pochi, a noi non ce ne frega niente di contarci. Noi sappiamo che se il 15 novembre, come hanno spiegato in quella lettera assurda che hanno mandato commissari, firmata dal neo direttore di stabilimento, i 1000 li vedono qua, perché vuol dire che la cassa integrazione integrazione a Genova passerebbe da 200

0: 80 a 970 e ci vedono qua, perché arriva la gente. Ci siamo, ma facciamo anche i turni, primo, secondo e notte. Ieri c'è gente che si è svegliata alle 4 e non è ancora andata a dormire, ieri c'è gente che ha fatto la notte e è venuta qua, quindi noi sappiamo chi siamo e siamo stati, come sempre, io non avevo dubbi, ordinati e disciplinati. Oggi, cosa ci aspettiamo? Noi sappiamo, non siamo ancora sicuri, però c'è un gran lavoro su Genova per far arrivare i rotoli e per sterilizzare quel percorso che ci porta a, da metà novembre, a essere tutti in cassa. Ci vedranno qua se siamo tutti in cassa, ve lo garantisce Armando. Quindi penso che possa essere sventato, non siamo ancora ottimisti, ma siamo fiduciosi. E questo è grazie alla mobilitazione che ha fatto Genova. Oggi Taranto continua lo sciopero, Novi non lo so ancora, buona notizia, però noi continuiamo a oltranza finché non ci mettono nero su bianco un percorso che non è quello del 15 novembre tutto in cassa, ma è qualcos'altro di molto molto migliorativo, chiaro? Il merito è nostro, noi non ci ringraziamo mai tra di noi, però abbiamo dato una bella prova di noi e credo che basti sfogliare i giornali oggi per capire, diciamo, il messaggio che manda il lavoratore di Genova, che vogliono lavorare e non vogliono fare cassa integrazione. Taranto vivrà dei momenti, ahimè, pesanti, perché hanno una procedura giudiziaria, su Genova questo non c'è e quindi dobbiamo insistere e battere forte. Chiaro? C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Fabio che...
1: È in corso l'assemblea dei lavoratori di Ex Ilva che sono a presidiare davanti alla prefettura di Genova già dalla mattinata di ieri, dopo il corteo che li ha portati dalla fabbrica di Cornigliano fino al centro di Genova. Sono previste anche deviazioni al traffico, dunque attenzione questa mattina. Il focus per noi è raccontarvi quel che sta accadendo. Come sempre ci fermiamo solo un attimo e torniamo subito.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Lo sentite, l'assemblea dei lavoratori ex Ilva, allora andiamo avanti con le voci da parte dei sindacati, sentiamo.
2: Alle 9:30 ci riceve il ministro, lo ripeto, non ci aspettiamo una soluzione da questo ministro, perché fa altro lavoro, segue il ministro degli interni, però è un ministro importante, quindi andiamo a spiegargli cosa

0: Saliamo su, adesso metteranno il pilone per permettere alla macchina di girare, noi non superiamo questa riga, ok? Faccio appello a voi, non c'è bisogno di aggiungere altro, non superiamo la riga bianca.
1: Teniamo le immagini in regia dell'assemblea dei lavoratori di Ex Ilva, di Acciaierie d'Italia. Abbiamo sentito diverse voci questa mattina, intanto vedete le immagini in basso a destra nello schermo. Abbiamo sentito la voce di Nicola Appice all'inizio del RSU di FIMCISL, poi abbiamo sentito Armando Palombo, delegato FIOM Acciaierie d'Italia Genova, ha parlato poi anche Fabio Ceraudo, il presidente del municipio Medioponente, il municipio genovese che coinvolge il quartiere di Cornigliano dove ha sede lo stabilimento, ma anche rappresentanza dei lavoratori di Acciaierie d'Italia. E adesso torniamo indietro di qualche ora alla giornata di ieri con le voci dei lavoratori che sono partiti già dalla mattina di ieri in corteo e poi si sono stabiliti con tende, un accampamento davanti alla prefettura. Sentiamo.
2: La politica ligure si stringe intorno ai lavoratori Ex Ilva in corteo per lo sciopero dopo l'annuncio di Acciaierie d'Italia che ha comunicato che le fabbriche di Genova e Novi Ligure verranno spente entro il 15 novembre. Presenti durante la lunga manifestazione i parlamentari del Partito Democratico, Ghio, Pandolfo e Pastorino, oltre alla senatrice d'Italia Viva Furlan, tutti hanno ribadito la loro vicinanza agli operai. Vicinanza e solidarietà trasversale da parte però di tutta la politica ligure genovese senza distinzione e colore politico diverso. Siamo al fianco delle lavoratrici dei lavoratori in una battaglia che riguarda il lavoro, la dignità delle persone e il futuro industriale di Genova. Non possiamo accettare che uno stabilimento con competenze, capacità produttive e mercato venga fermato per mancanza di materie prime. Non staremo fermi e non lasceremo che Cornigliano venga condannata alla chiusura, hanno dichiarato Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino del PD. La richiesta da parte di tutte le forze politiche è che di frizzare altri possibili rinvii dal Partito Democratico Italia Viva con una delegazione composta dalla senatrice Anna Maria Furlan, ex segretaria della CISL nazionale, che manda un monito al governo. Deve scegliere e deve farlo adesso, assumendosi la responsabilità di una decisione che non può essere rinviata ancora, intervenendo per garantire la continuità produttiva. Anche la Lega, con un comunicato a firma di tutti i consiglieri regionali, ha fatto sapere che ogni azione è necessaria per salvare il futuro dei lavoratori e di essere al loro fianco. In piazza Corvetto anche la deputata di Noi Moderati e capogruppo di Orgoglio Genova Noi Moderati, Laria Cavo, che ha portato la sua solidarietà ai lavoratori.
3: Credo che non ci sia un colore politico nel momento in cui andiamo a chiedere la difesa di una, diciamo, realtà importante del nostro territorio.
1: E adesso le notizie di giornata le trovate tutte sul nostro sito primocanale.it. a te Aurora.
4: Sì Eva, eccoci, l'apertura questa mattina del nostro sito primocanale.it dedicata ai sondaggi di Primo Canale e Tecne. In questo caso si parla dei partiti, Fratelli d'Italia domina, il Partito Democratico invece tiene bene, il Movimento 5 Stelle e Vannacci, li potete vedere qui nella scheda, tutti i partiti e tutti i dati. Continuiamo poi con il secondo giorno di protesta dei lavoratori dell'Ex Ilva, come avete potuto vedere con le immagini di Elisa Ricci, questa mattina è ancora chiusa a metà piazza Corvetto, quindi per quanto riguarda il traffico ancora comunque ripercussioni su tutta la viabilità cittadina, principalmente nella zona di Castelletto, Corso Magenta. Continuiamo poi con la visita questa mattina del ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno per la sicurezza in città. Da quelle che sono le prime informazioni, il ministro dovrebbe incontrare anche i lavoratori di operai di Cornigliano, proprio una delegazione, prima dell'incontro invece del comitato per la sicurezza a cui parteciperà anche la sindaca di Genova Silvia Salis e il prefetto Cinzia Torracco. Continuiamo con quella che è stata l'unione, la solidarietà arrivata dalla politica ligure nella giornata di ieri, continua anche quest'oggi. Ieri sera hanno partecipato diversi esponenti, diverse istituzioni al barbecue proletario che è stato organizzato dai lavoratori, che è stato aperto a tutta la cittadinanza. E la cronaca, un pedone travolto da un autobus

0: Ieri sera in via 20 settembre è in gravissime condizioni, si tratta di un 67enne. Continuiamo poi per chiudere, insulti e minacce al professor Matteo Bassetti su Telegram, sono stati prosciolti 4 imputati e questa sera l'appuntamento è con People alle 21, malattia, disabilità, 6 storie che vanno oltre le apparenze. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, con tutte le notizie sempre aggiornate dal nostro sito, lo avete sentito, continuiamo a aggiornarci sulla situazione ex Ilva, è prevista una delegazione dei lavoratori e dei sindacati di Acciaierie d'Italia che andranno appunto in prefettura alle 9:15, saliranno 9:30, incontreranno il ministro Piantedosi, questa è l'ora prevista del suo arrivo, alle 10 poi ci sarà invece la riunione con il ministro appunto Piantedosi, il ministro dell'interno. Torniamo ai sondaggi che il Primo Canale ha commissionato a Tecne, ieri sera i risultati per quanto riguarda i partiti, sentiamo allora il commento di Carlo Buttaroni, presidente di Tecne.
2: La prima cosa che colpisce è la stabilità che c'è tra maggio e ottobre, è anche, insomma, oserei dire, anche abbastanza stabile rispetto all'europeo, nonostante insomma, ci sia appunto questo nuovo ingresso di Futuro Nazionale. Grandi differenze non ce ne sono, appunto. Consideriamo, se noi consideriamo il centrodestra di oggi e il centrodestra di maggio, nonostante ci sia stato Futuro Nazionale, oggi è circa il 40%, il 40,1%, i 4 partiti della coalizione di centrodestra, ed era il 41,7% a maggio, nonostante invece ci sia un incremento di Futuro Nazionale, che era rispettivamente il 3,4% a maggio e il 4,9% oggi. Quindi il centrodestra non solo tiene, ma nella sua parte destra, che fuori dalla coalizione, addirittura si amplia. Assolutamente stabili i dati del centrosinistra invece, che cambia qualcosa, ma cambia proprio al suo interno, era circa il 48,9 per l'esattezza a maggio, e a maggio scorso, compresa Italia Viva e così, era il 48,7 oggi, quindi stiamo parlando di decimali di variazione. Cambia qualcosa al suo interno, ma non è particolarmente significativo. Il partito che aumenta di più i consensi, ma stiamo parlando proprio in questo caso anche di decimali, e AVS, Alleanza Sinistra e Verdi, che aumenta dello 0,5%. Quindi dal punto di vista del consenso non ci stanno grandi variazioni, e questo rafforza ancora un po' le considerazioni che abbiamo fatto nella puntata precedente, in cui illustravamo l'andamento invece sui giudizi e su alcuni temi, dove invece gli elettori abbiamo visto cambiano molto i loro giudizi nel tempo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach.

Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre il Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa.

0: in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 8.31, bentornati ancora, buongiorno, buon primo mattino, è il secondo giorno di sciopero per i lavoratori ex Ilva che si sono accampati per la notte davanti alla prefettura di Genova. Questa mattina alle 8 c'è stata un'assemblea molto veloce in cui i delegati sindacali hanno spiegato ai lavoratori che si andrà avanti con lo sciopero in attesa adesso di incontrare il ministro Piantedosi, che è in arrivo a Genova questa mattina e riceverà una delegazione di lavoratori. Abbiamo sentito nella giornata di ieri anche le voci dei lavoratori, tra cui alcuni ci hanno raccontato le difficoltà, che cosa vuol dire perdere il lavoro, che cosa vuol dire la cassa integrazione, che cosa vuol dire non arrivare a fine mese. Sentiamo.
1: Io lavoro da 26 anni all'Ilva e la preoccupazione nostra è fra un mese la chiusura temporanea dello stabilimento, e quella che preoccupa è la chiusura temporanea, che non abbia capito cosa vuol dire temporanea, perché in quello stabilimento lì, se mi parli di chiusura temporanea, per me è la chiusura definitiva.
2: Timore, il grande timore ovviamente di tutti voi è questo. Tu di cosa ti occupi all'interno dello stabilimento?
1: Io sono zona banchina, carico e scarico navi.
2: Un lavoro anche pesante, lo ricordiamo.
1: Abbastanza.
2: Anche perché poi c'è da tenere i conti che è vero che sono state promesse, diciamo, le misure protettive, però poi bisogna fare i conti con le spese, con un'inflazione a cui devono fare conto tutti, e vedersi però comunque ridotto lo stipendio non aiuta.
1: No, ridotto lo stipendio del 40% e già facciamo fatica ad arrivare a fine mese con lo stipendio che prendiamo. In più, togliici 40% in questo momento con l'inflazione del carrello, il mutuo, le utenze, non arriviamo a fine mese.
2: Fa fatica poi a pagare tutte le spese giornaliere che bisogna affrontare, anche banalmente possiamo dire pagare l'assicurazione del proprio mezzo.
1: Sì, l'assicurazione del proprio mezzo, ma più che altro tutte le spese, parlo per me, di mia figlia all'università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
2: Anche perché come tanti lavoratori ovviamente poi giustamente l'hai ricordato, si lavora per dare un futuro anche ai propri figli, e questo come tante altre situazioni nel mondo del lavoro però poi va a incidere a livello personale e non può non essere considerato.
1: No, già in questo periodo da un po' di anni a questa parte abbiamo rifiutato eventualmente di farci un'uscita serale in famiglia, perché non riusciamo, è sempre il discorso è quello lì.
0: Torniamo alla diretta davanti alla sede della prefettura con i lavoratori ex Ilva. Queste sono le nostre immagini in diretta, conclusa l'assemblea. Adesso l'attesa è per la delegazione di sindacati e lavoratori che salirà in prefettura e attenderà poi l'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi. 9.30 più o meno, forse 9.40 l'arrivo del ministro, che poi dopo aver ricevuto i lavoratori ex Ilva andrà in prefettura appunto a incontrare la sindaca Salis, la prefetta, per parlare di sicurezza, riunione sulla sicurezza in città, un intervento che era stato fortemente caldeggiato dal comune di Genova, quello del ministero, e che adesso accade. Tra le richieste dell'amministrazione al ministero c'è l'istituzione per esempio di un presidio di polizia in via Pre, nei locali del comune, intensificare anche gli scambi, il coordinamento tra le forze di polizia e la polizia locale, e anche la rete di videosorveglianza civica, che senz'altro va implementata, le risorse per illuminare meglio il centro storico di Genova, un centro storico dove dall'inizio dell'anno, questi sono i dati della polizia locale, sono stati svolti il 29,05% dei servizi di sicurezza urbana e oltre il 57% degli arresti e il 31%

0: 100% delle denunce. Ma torniamo ai sondaggi, sondaggi di Primo Canale svelate nella serata di ieri i nuovi risultati. Chiedo alla regia se possiamo vedere anche il cartello degli ultimi sondaggi, eccoli. Grazie alla regia, lo vedete, abbiamo chiesto a Tecne qual è la situazione rispetto alla scelta politica dei partiti da parte dei Liguri. Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica. La vera novità, lo vedete, di questo sondaggio, nei dati di ottobre, dunque l'ultima colonna a destra, è la crescita di Futuro Nazionale di Vannacci, che raggiunge il 4,9%. Dunque una fotografia dei rapporti di forza tra i partiti, trovate tutto l'approfondimento sul nostro sito, se ne è parlato ieri sera al programma politico di Primo Canale. Tra i vari commenti, tra gli ospiti del direttore Matteo Angeli, la consigliera Lili Lauro, sentiamo.
1: No, per me Vannacci è una proposta imbottabile dal punto di vista politico, quindi questa è la mia posizione. È difficile da comprendere, secondo me dopo una fase iniziale anche a livello nazionale siamo in una fase di flessione, no? Perché comunque al di là di battute roboanti, insomma, sono stati anche degli scivoloni che poi, insomma, funzionano alla prima, alla seconda, alla terza, secondo me non funzionano più, quindi è tutto un fenomeno da verificare. È un fenomeno da verificare anche all'interno, e questo riguarderà le dinamiche delle politiche dell'anno prossimo, anche la coalizione di centrodestra, perché nel corso dell'ultimo voto segreto sulla legge elettorale, che noi abbiamo chiamato pure legge truffa, però nella dichiarazione di voto del rappresentante di Futuro Nazionale, oltre al voto contrario a questa legge, poi c'è stata un'apertura al dialogo, no? Quindi sono dinamiche che conosceremo. Io sono convinto che dopo una fase iniziale il dato della Liguria si avvicini molto al dato reale nazionale, però vedremo anche nei prossimi mesi, ripeto, in ragione di un possibile o meno avvicinamento con la coalizione di centrodestra e gli effetti che farà, perché oggi per esempio un partito come Forza Italia, diciamo, si dichiara pronto a lasciare addirittura la coalizione, lo vedremo nel caso di un innesto di Vannacci all'interno del perimetro del centrodestra.
2: Lili Lauro, vedo che sorride, Vannacci, proprio ospite di Primo Canale qualche giorno fa, ha detto, insomma, da Giorgia Meloni io aspetto una telefonata, il mio telefono è libero, non è ancora squillato. Secondo lei questa telefonata arriverà oppure no?
3: No, per me non arriva, perché Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, vuole governare, non vuole vincere. Quello che invece succede al centro-sinistra, che fanno una cozzaglia come a Genova per vincere e non per governare. Sono contenta perché vedo che comunque le persone si stanno sempre più affezionando a questo governo, che sta dando molto, questo sicuramente. Questi dati lo provano, anche rispetto alle passate, diciamo, ai passati sondaggi, stiamo andando bene. Abbiamo anche tenuto, dopo quello che è successo in primavera, e quindi ora direi che la gente è di nuovo stabilizzata, ecco, questa è la cosa più importante. Quello che mi preoccupa un po', se posso, sono gli altri partiti di centrodestra, io parlo della Lega e di Forza Italia, che devono, come ha detto prima lei, direttore, tirarsi un po' su, capire che è la somma che fa vincere le politiche.
0: Eccoci tornati, avete visto, poi trovate tutti gli approfondimenti sui sondaggi sul nostro sito primocanale.it. Non so se abbiamo le immagini ancora in diretta dalla prefettura di Genova, eccoci, siamo davanti alla prefettura, 9:40, questa dovrebbe essere l'ora di arrivo del ministro Piantedosi, atteso in prefettura per una riunione sulla sicurezza. Alle 10 poi ci sarà questo vertice, ma prima appunto dovrebbe accogliere e incontrare una delegazione dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, lavoratori che, lo ricordiamo ancora, si trovano lì davanti alla prefettura dalla giornata di ieri. Sono ormai oltre 24 ore dall'inizio dello sciopero, iniziato ieri mattina alle 7 con una prima assemblea nello stabilimento di Cornigliano, poi il corteo partito da Cornigliano è arrivato fino a davanti la prefettura e poi lì l'accampamento con tende, con tavoli, anche una grigliata solidale poi partita nella serata di ieri, a cui è stata invitata tutta la cittadinanza, poi la notte in tenda. E questa mattina nuovamente alle ore 8 un'assemblea, l'abbiamo sentita in diretta con le voci dei rappresentanti sindacali.

locali che hanno detto: noi andiamo avanti a oltranza, noi da qui non ci muoviamo. Dunque adesso l'attesa è quella per l'incontro con il ministro Piantedosi e vedremo che cosa emergerà da questa situazione. Io vi ricordo che Primo Canale continuerà a seguire in diretta questa giornata, dunque rimanete collegati, continuate a seguirci così come abbiamo fatto nella giornata di ieri. Ecco, questa la situazione, queste le immagini in diretta, grazie Elisa Ricci con le sue immagini in tempo reale. Facciamo solo una piccola pausa, tempo appunto di vedere cosa sta accadendo e come va avanti questa mattinata, e poi torniamo subito insieme.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Per i lavoratori di ex Ilva è il secondo giorno di protesta, restano accampati, vedete le tende, queste sono le nostre immagini in diretta, in attesa di risposte da Roma, ieri la grigliata aperta alla città, la notte poi trascorsa tra le tende che vediamo in queste immagini, i tavolini, il presidio, i lavoratori di Cornigliano restano lì dove li stiamo vedendo, tra via Roma e piazza Corvetto, con l'obiettivo di impedire la chiusura dello stabilimento. Vedete l'attesa, perché tra qualche minuto, tra mezz'oretta circa, alle 9:15, una delegazione dei lavoratori salirà in prefettura in attesa dell'arrivo del ministro Piantedosi, il ministro dell'interno, che è atteso quest'oggi in combinazione a Genova per una riunione del comitato provinciale sulla sicurezza urbana, un incontro caldeggiato e atteso a cui parteciperà anche la sindaca Silvia Salis, naturalmente il prefetto e tutte le parti. Ci sarà con il ministro anche il capo della polizia, il capo nazionale della polizia Pisani. E poi, tornando alla giornata di ieri, intanto vedete gli striscioni e vedete anche, grazie alle immagini di Elisa Ricci, la chiusura di piazza Corvetto, perché ci sono disagi al traffico, naturalmente perché la viabilità è chiusa, dunque non è possibile percorrere via Roma in salita e sbucare in piazza Corvetto, così come il traffico è poi deviato verso via

0: Interiano e dunque verso la galleria per poi andare e tornare verso Piazza Fontane Marose. Questa la situazione al momento del traffico lo vedete in lontananza, presidiato oltre ai mezzi di Ex Ilva anche dalla polizia locale, con la quale faremo poi un collegamento alle 9 per capire se ci sono ancora criticità e disagi segnalati. Noi da qui vediamo le auto muoversi e vediamo Piazza Corvetto però blindata almeno nella parte finale, largo Lanfranco, la parte finale di via Roma. Dunque, ricapitolando, l'attesa è quella per l'incontro con il ministro Piantedosi, presidio dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, sempre attivo ormai dalla tarda mattinata di ieri, quando il corteo è arrivato davanti alla prefettura, davanti in largo Lanfranco tra la fine di via Roma dunque e piazza Corvetto, e poi alle 9:40 circa all'arrivo del ministro Piantedosi l'accoglienza, dunque l'incontro con i lavoratori di Ex Ilva, e poi la riunione del comitato sulla sicurezza del centro storico con la prefetta Cinzia Torraco, la sindaca Silvia Salis. Sul piano industriale ricordiamo che cosa accade rispetto a Ex Ilva: i sindacati continuano a chiedere un canale alternativo per approvvigionare i semilavorati dopo che appunto è arrivata la decisione di fermare il ciclo a caldo. La data è quella del prossimo 15 novembre, una data naturalmente da scongiurare con tutti i concordi, politica, bipartisan, istituzioni, lavoratori naturalmente e sindacati. Parliamo anche di cronaca in questa mattinata, un caso che abbiamo segnalato sul nostro sito, ne abbiamo parlato al telegiornale. Un caso di maltrattamenti molto pesante, 3 anni di maltrattamenti, una donna è stata segregata sul balcone anche sotto la pioggia, minacciata con una katana, era stata costretta a dormire al freddo, una donna di 34 anni, è successo a Quezzi, a Genova, sentiamo.
1: Balcone per ore anche sotto la pioggia, in inverno la costringeva a dormire senza coperte con la finestra aperta, tanto da provocarle, secondo il racconto della donna, una polmonite bilaterale. 3 anni di presunti maltrattamenti culminati nella notte tra sabato e domenica, quando un italiano di 37 anni ha minacciato la compagna con una katana, poi risultata ornamentale, e le avrebbe strappato una ciocca di capelli. La donna, 34 anni, è riuscita a fuggire dall'appartamento di Quezzi e a chiamare la polizia. Gli agenti l'hanno trovata terrorizzata, per lei una prognosi di 15 giorni. Il compagno aveva persino installato una telecamera in cucina per controllarla e una volta avrebbe aperto il gas minacciando di far esplodere l'abitazione. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi. Il pubblico ministero Walter Cotugno gli contesta i maltrattamenti con la nuova aggravante introdotta dalla legge sul femminicidio.
0: Andiamo invece in provincia della Spezia e parliamo del nuovo ospedale Felettino, perché ieri è stata una giornata importante, c'è stato modo di visitare i cantieri, prende forma il nuovo ospedale, raggiunge il 5° piano dei 9 previsti. Qual è la situazione, qual è lo sviluppo, il futuro di questo cantiere? Lo sentiamo in questo servizio di Emanuela Cavallo.
2: Sopralluogo al cantiere del nuovo Felettino dopo quello dello scorso aprile, oggi a ottobre siamo arrivate al solaio del 5° piano. I piani saranno 9, 506 i posti letto che questo territorio attende per un'opera necessaria e strategica. La consegna del cantiere a gennaio del 2028, a giugno i primi pazienti, questo è l'obiettivo per un partenariato pubblico e privato che fa da modello.
3: Poi il cronoprogramma prevede l'inizio della consegna dell'opera strutturale e impiantistica a gennaio del 2028 per arrivare alla fine di questa consegna entro aprile dello stesso anno e ovviamente passare la palla poi alla sanità, che dovrà arredare l'ospedale, metterci i macchinari e organizzare la chiusura del plesso del Sant'Andrea attuale e l'apertura finalmente del nuovo Felettino. C'è una voglia di Regione Liguria di far vedere che questo obiettivo si poteva e si può raggiungere, e c'è un'organizzazione insieme alla Guerrato di un partenariato pubblico-privato che direi sta cambiando anche un po' il mood della regione su questa tipologia di appalto, perché come sapete sia Galliera che Erzelli e anche il plesso unico di Taggia abbiamo voluto che venissero, diciamo, programmati con la stessa tipologia di appalto, e direi che è un bel modo, è un modo che sta cambiando il senso, diciamo così, dell'edilizia ospedaliera in questa regione, insieme anche all'appalto classico, perché non mi dimentico invece che il Santa Corona è una dei nostri must su cui stiamo lavorando, ha avuto invece

0: tutte le risorse della regione e lo realizzeremo con la formula più classica possibile.
1: È un anno di un bel anniversario perché compie 60 anni Euroflora. C'è stata una mostra molto bella che si è appena chiusa ai magazzini del Cotone al Porto Antico, una galleria dei ricordi. Siamo andati a visitarla con Chiara Orru.
2: Allora, questa Galleria dei Ricordi è proprio un viaggio nel tempo, un viaggio nel gusto e un viaggio nella sensibilità che ha portato Euroflora dall'essere una mostra puramente estetica e decorativa, ispirata alle Floralie di Ghent nel Belgio, che sono state le prime in Europa, e oggi diventa uno strumento per il florovivaismo del domani. Cioè, Euroflora è sempre stata un passo avanti e ora il suo obiettivo è guardare alla sostenibilità ambientale, al risparmio idrico e all'utilizzo di piante nei centri urbani e anche nei nostri giardini che ci aiutino a combattere il cambiamento climatico. Nel 1966 i principi Grace e Ranieri. La principessa Grace è poi tornata nel 76 e il figlio, il principe Alberto, è tornato nel 2022.
3: Innanzitutto, e una volta, non mi ricordo l'edizione, come ero entrata, il colpo al cuore, quando c'erano quelle azalee, eccetera. Poi, ad esempio, quelle di Nervi erano diverse, però belle, perché ad esempio io ero stata nei musei che erano adornati, bellissimi, avevo fatto delle foto stupende. E sa qual è il mio cruccio? Che la prossima Euroflora avrò 80 anni. Spero di esserci.
4: Ci sarà.
3: Spero di esserci. Grazie. Grazie a voi.
1: Tanti sono i ricordi legati a tutta la popolazione, insomma, a chi anche da fuori è venuto in questi anni a visitare Euroflora. 60 anni, buon compleanno dunque a Euroflora. Noi torniamo ai sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne e parliamo nuovamente di politica, perché tra le domande, i risultati che abbiamo presentato nei giorni scorsi, nelle ore scorse, c'è anche quello di chi i genovesi in questo caso voterebbero se Silvia Salis lasciasse l'incarico di sindaca di Genova e si tornasse dunque al voto per il comune genovese. E allora la domanda fatta è: chi preferirebbe come candidato sindaco del centro-sinistra in questo caso? Vedete dalle grafiche, Armando Sanna sarebbe la prima scelta con un 23%, Federico Romeo il 17%, invece più bassi i risultati delle preferenze per Terrile, Pirondini e la Begin, così come poi per basso o per nessuno di questi, non sa, un risultato molto alto, 18%. Se andiamo invece a vedere la scheda relativa al centrodestra, stessa domanda posta sempre all'elettorato genovese: se Salis lasciasse l'incarico, chi vorrebbe come candidato sindaco del centrodestra? Qui è molto chiara la scelta nei confronti della parlamentare consigliera comunale Ilaria Cavo con un 27%, seguita da Pietro Picciocchi, ex vice sindaco, sindaco in pectore, poi dopo che Bucci è appunto è diventato governatore di Regione Liguria, 20%, Edoardo Rixi subito sotto, il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, 18% di preferenze, infine Matteo Campora, il quarto tra questa scelta, che in realtà ha uno stacco di 20 punti percentuali rispetto a Ilaria Cavo con un 7% di scelta. Se ne è parlato, si è commentato anche questo dato con gli ospiti di Matteo Angeli ieri sera nel corso del programma politico, tra loro Francesca Ghio, la consigliera comunale di AVS. Sentiamo che cosa ha detto rispetto alla scelta di Armando Sanna da un lato o Ilaria Cavo dall'altro.
5: La sorpresa a lei vedere Armando Sanna da una parte e Ilaria Cavo dall'altra? Sono secondo lei, secondo i genovesi, vede Ilaria Cavo come un ipotetico figura che potrà correre per il comune di Genova? Insomma, vede a questo punto, è lei la vera leader dell'opposizione a questo punto, se gli elettori genovesi l'hanno indicata così?
4: Non sorrido perché l'avete chiesto voi, non l'ho chiesto
5: di essere sondata?
4: Certo, non ho chiesto né di essere sondata né che state facendo.
5: Vabbè, questo è. E invece la prima domanda, e la seconda, se la sorpresa invece è vedere Armando Sanna e a seguire Romeo, cioè i due uomini della Valpolcevera, poter essere papabili chissà un giorno per guidare la città.
6: Mi permetta Angeli prima un secondo di tornare indietro, perché ho apprezzato molto quando la consigliera regionale Lauro ha detto che AVS a Genova sta scomparendo.
5: Ci avrei giurato, pensavo che
6: perché non può.

0: dopo le vostre politiche non ci sono più, il sindaco non vi appoggia, mi dispiace per voi,
1: Vabbè, poi magari se vuole intervenire parla dopo, che il mio collegamento dura poco, perché abbiamo uno 0,5 in più nei sondaggi e perché penso sarò di parte, ma di essere parte di una squadra che sta lavorando benissimo a livello territoriale, anche sulle deleghe, e non solo a livello comunale, ma anche proprio il lavoro che si sta creando in maniera capillare sui municipi tra assessorati e consiglieri municipali. Penso che sia una crescita molto importante, quindi al contrario, consigliere Laura, non stiamo scomparendo ma stiamo crescendo. Poi per quanto riguarda i sondaggi su Cavo e Sanna, la prima domanda, no, non sono sorpresa, perché comunque sono due persone che fanno parte dello scenario politico locale, regionale, lo diceva prima Pastorino, comunque Cavo è un nome che ha fatto molta esperienza all'interno della politica, che è molto conosciuta personalmente, e Ilaria lo sa, io l'apprezzo moltissimo e mi piace anche il dibattito all'interno del Laura Rossa quando abbiamo la possibilità di averla con noi, perché è stimolante, perché di fatto è una, non voglio chiamarla avversaria politica, però è una controparte, ecco, che stimola molto il confronto, e io personalmente imparo anche da certi ragionamenti, da certi approfondimenti, perché lo facevo prima quando ero in opposizione, lo faccio adesso che sono in maggioranza, e penso che sia comunque utile. Per quanto riguarda Armando Sanna, io non ho mai avuto il piacere di lavorare insieme a lui, perché sono sempre stata in comune, e quindi lo conosco come parte politica, e penso che sia una persona molto presente sul territorio, molto consapevole dei temi che porta avanti. Penso che il complimento più popolare che gli viene fatto, soprattutto dall'elettorato di centrosinistra, è il fatto di essere una persona del popolo, ecco.
2: Solo una piccola pausa, poi torniamo insieme agli aggiornamenti sul traffico, che cosa accade invece davanti alla prefettura di Genova. Continuate a seguirci.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova, la ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra?
2: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
10: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
12: Perché conviene!

0: Bentornati, sono passate le 9 di questa mattina, una mattina speciale in cui stiamo seguendo quel che accade davanti alla prefettura di Genova con il secondo giorno di sciopero dei lavoratori ex Ilva. I lavoratori di Acciaierie d'Italia sono lì ormai da quasi 24 ore, è il secondo giorno di mobilitazione dopo la notizia delle scorse giornate della chiusura delle attività, sia a caldo sia a freddo, sia di Cornigliano, di Novi Ligure ma anche di Taranto. E adesso ci aggiorniamo invece sulla situazione del traffico, allora sentiamo la polizia locale.
1: Buongiorno alla centrale operativa della polizia locale di Genova, traffico ancora intenso sulle strade, in particolare sulla strada Guido Rossa, sul lungomare Canepa in direzione Levante, sul ponte di Quedale e sulla strada Aldo Moro. Per quanto riguarda la viabilità in zona centro, piazza Corvetto è parzialmente percorribile e raggiungibile da tutte le direzioni tranne che dalla direzione ponente, dove i veicoli vengono deviati su via Interiano e piazza Fontane Marose. La situazione è comunque provvisoria in attesa di ulteriori modifiche. Sul posto stanno operando pattuglie della polizia locale per dare indicazioni agli utenti. Ricordiamo infine modifiche alla viabilità in Corso Italia, chiusa per lavori da via Piave a via Nazario Sauro, con deviazioni dei veicoli, del flusso veicolare sulla stessa via Piave. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti. La polizia locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla polizia locale, dovremmo avere anche due immagini in diretta da Largo Lanfranco davanti alla prefettura, allora torniamo lì, lo vedete, i lavoratori sono nuovamente schierati proprio davanti al semaforo alla fine in cima a via Roma, dunque accanto a Largo Lanfranco, proprio perché è atteso l'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi, appena passata anche la sindaca di Genova Silvia Salis, anche lei alle 10 poi avrà un incontro sulla sicurezza nel centro storico con il ministro, con il capo della polizia Pietro Pisani. E ecco dunque quella che è la situazione in diretta, le nostre immagini, siamo lì da questa mattina alle 8, da quando c'è stata l'assemblea dei lavoratori in cui i sindacati hanno detto molto chiaramente: noi di qui non ci muoviamo, andiamo avanti a oltranza. D'altronde il ricordo va allo scorso anno, quando per diversi giorni, diverse notti, appunto i lavoratori di ex Ilva furono fermi davanti alla stazione ferroviaria, in questo caso di Genova Cornigliano in piazza Savio. Ebbene, da ieri la situazione si ripete, lo vedete qui i lavoratori schierati, appunto pronti all'accoglienza, all'arrivo del ministro Piantedosi. Alle 9:15 circa dovrebbe salire una delegazione di lavoratori su in prefettura, dove poi verso le 9:30, 9:40, lo vedremo insieme, continueremo a seguire la situazione in diretta, appunto ci sarà poi l'incontro con il ministro Piantedosi. Alle 10 lo ripetiamo invece il Comitato per la Sicurezza nel Centro Storico di Genova, quindi dei momenti diversi che però si uniscono in una giornata davvero importante per Genova, per la Liguria, ma in realtà per la nazione tutta. Il teatro è quello della prefettura di Genova. Facciamo un flash anche sulle autostrade, sulle code in autostrade, e allora sigla.

Il traffico in autostrada questa mattina, focus sul nodo genovese, soprattutto come vedete dalle immagini almeno due le segnalazioni, la più importante è la coda tra Genova Aeroporto e Genova, il bivio tra la A10 e la A7 Milano-Genova a causa del traffico intenso. Le immagini che vedete qui sono della Serravalle, eccoci proprio all'imbocco e restiamo proprio su quella A7, la Serravalle che collega Genova a Milano, perché la coda è in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. Questa è l'altra segnalazione di questa mattina. Più tranquilla la situazione invece sul resto delle autostrade, intanto continuiamo a vedere una mattina di traffico abbastanza scorrevole sulle autostrade della Liguria grazie alla regia. Parliamo anche delle dichiarazioni delle officine sampierderenesi che hanno incontrato l'autorità portuale di Genova rispetto a un tema che stiamo seguendo molto da vicino, il tema del nuovo piano regolatore portuale. Il porto non ci dà fastidio, questo il loro commento.

0: Accantonata la battaglia vittoriosa contro lo spostamento dei depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo a Ponte Somalia, le officine San Pierdarenesi si sono recate serene a Palazzo San Giorgio di Genova, sede dell'autorità portuale, per incontrare il presidente del porto per il turno di consultazioni sul nuovo piano regolatore portuale che dovrebbe nascere a inizio 2027.
1: È stato molto positivo, anche perché quello che ci ha trasmesso è una visione di rapporto porto-città, almeno da quello che appunto abbiamo potuto vedere, proficua. Quello che forse non voglio dire ci sia mancata negli anni passati, però quello di cui avevamo nettamente bisogno. Noi siamo un gruppo di cittadinanza attiva che vive un territorio proprio al confine tra città e porto. Il nostro storico leader Gianfranco Angusti nasce come ansaldino, poi dirigente di FILT, e quindi sappiamo bene, perché lui appunto ce l'ha insegnato, quanto sia importante il rapporto proficuo tra mondo del porto, mondo del lavoro e territorio. Senza lavoro il territorio non c'è, il territorio sparisce, il territorio ne muore.
2: Rientriamo e torniamo subito in Largo Lanfranco, davanti alla prefettura di Genova. Vedete schierati i lavoratori di Acciaierie d'Italia in attesa dell'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi. Allora diamo magari anche un po' di audio, regia. Sentite canti e cori, allora vado da Aurora Bottino, che nel frattempo è arrivata davanti alla prefettura. A te, Aurora.
3: Eccoci Eva, buongiorno. Sì, davanti alla prefettura, chiedo alla regia un ritorno, quindi se riusciamo a toglierlo. E appunto potete vedere i lavoratori che stanno attendendo l'arrivo del ministro Piantedosi. Il ministro arriva a Genova, richiedo alla regia se riusciamo a togliere il ritorno. Allora, il ministro dovrebbe arrivare, deve arrivare a Genova per questo comitato per la sicurezza, un appuntamento, quello del ministro Piantedosi con la sindaca Salis, ma con tutta l'amministrazione genovese, che parla del centro storico per la sicurezza. Chiaramente il suo arrivo però combacia con la manifestazione dei lavoratori dell'Ilva, che oggi per il secondo giorno sono qui. Ieri lo abbiamo raccontato, il lungo corteo. Poi si sono accampati qui davanti a Largo Eros Lanfranco proprio per attendere queste notizie. La sindaca di Genova Silvia Salis ha appena detto che è stato comunque deciso un piano che verrà poi svelato anche ai lavoratori in queste ore, e quindi chiaramente si aspettano buone notizie, o almeno questo è quello che si capisce dalle prime informazioni. Però l'attesa è tanta, lo ripeto, ci sarà una delegazione dei lavoratori che saliranno in prefettura per incontrare il ministro dell'Interno, e vedremo poi nelle prossime ore. Intanto questa, come abbiamo raccontato questa mattina, è quella dietro ai lavoratori, è Piazza Corvetto, che rimane chiusa a metà, è chiusa ormai da ieri mattina dalle 10:30, quando i lavoratori sono arrivati dopo il corteo partito dai cancelli della fabbrica di Cornigliano. Comunque vi lascio con questa immagine, ripeto, ci sarà l'incontro prima dell'incontro del comitato tra sindacati e il ministro, sindacati, lavoratori e ministro, e poi vedremo che cosa verrà spiegato ai lavoratori, anche perché, come è stato detto da loro stessi, ci sarebbero delle buone notizie, ma si aspettano scritte nere su bianco. A te.
2: Grazie Aurora Bottino. Noi restiamo proprio davanti alla prefettura con un angolo, una visuale diversa, con Andrea Popolano. Intanto buongiorno Andrea, che ha seguito ieri per tutta la giornata e poi anche per

0: tutta la sera quel che è accaduto. Com'è andata ieri e quali sono le attese per oggi? Andrea, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, ben ritrovati a tutti, una giornata anche questa che si attende lunga come sappiamo, come quella di ieri, iniziata praticamente alle 7 del mattino davanti allo stabilimento di Cornigliano con i lavoratori che chiedono in maniera chiara che non venga interrotta, che non vengano interrotte le lavorazioni all'interno di Cornigliano entro il 15 di novembre, così come previsto da Acciaierie d'Italia. Ieri il lungo corteo per le vie della città fino ad arrivare proprio qui davanti alla prefettura di Genova, un po' di diatriba con la polizia quando i lavoratori sono arrivati uscendo dall'ultima galleria di Piazza Corvetto. Si sono ritrovati le camionette della polizia a ostruire quello che era il passaggio in direzione della prefettura, un lungo conciliabolo, poi è stato aperto un passaggio, ma il fatto ha un po' irritato i lavoratori, come ci hanno raccontato, come ci ha raccontato nella giornata di ieri l'RSU Armando Palombo della RSU FIOM CGL. È stato poi deciso, è atteso intanto un incontro con il prefetto, ma nel frattempo è stato deciso di accamparsi proprio davanti alla prefettura, e quella è l'immagine che potete vedere con i lavoratori appunto schierati qua davanti. Sono state organizzate le diverse tende, hanno trascorso la notte, è stata aperta anche una sorta di grigliata collettiva aperta alla popolazione tutta. Hanno trascorso una parte dei lavoratori la notte proprio davanti alla prefettura nell'attesa della giornata di oggi. Il messaggio che si attende è quello di che dal governo arrivi la conferma dell'acquisto dei COIS, non più da Taranto ma da far arrivare i COIS da lavorare all'interno della fabbrica da altre parti, non da Taranto, visto che da Taranto c'è il blocco imposto dalla Corte d'Appello di Milano per quanto riguarda l'area a caldo. Vedremo se oggi il ministro Piantedosi, sicuro ministro dell'Interno, porterà notizie da questo punto di vista. Ieri sappiamo che c'è stato anche un incontro in videoconferenza tra i commissari di Acciaierie d'Italia e parte ovviamente dei rappresentanti del governo per trovare una soluzione che però non sarebbe arrivata nella serata di ieri. Vedremo se oggi ci saranno buone notizie per quanto riguarda i lavoratori. Certo è che c'è un problema da segnalare, segnalato più volte: anche se dovesse arrivare l'ok, il via libera all'acquisto dei COIS da lavorare a Genova da altre zone, cioè non da Taranto ma farle arrivare da altre realtà che lavorano quel materiale, poi ci vorrebbero diversi mesi per permettere il loro arrivo, e a quel punto il rischio è che comunque le lavorazioni all'interno della fabbrica di Cornigliano vengano comunque bloccate. Ma questi sono aspetti che andremo a valutare via via che arriveranno le notizie. Questa è la situazione davanti alla prefettura di Genova, dei lavoratori della FIOM schierati. La linea.
0: Grazie ad Andrea Popolano, ci fermiamo solo un attimo, poi torniamo davanti alla prefettura, ci aggiorniamo anche sul traffico a Genova. Le limitazioni, le deviazioni del traffico naturalmente stanno creando disagi in questa mattinata, dunque continuate a seguirci.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Lucidatura pomodoro.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.

0: Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 9.18 a Primo Mattino, la nostra diretta da quest'oggi alle ore 8, dedicata a quel che sta accadendo rispetto allo sciopero, secondo giorno di sciopero dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, che stanno presidiando lo slargo in cima a Via Roma, Largo Lanfranco, dove ha sede la prefettura, subito sopra verso Piazza Corvetto. Lì hanno dormito, lì si sono accampati, stanno attendendo a minuti l'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi, che è previsto in città per una riunione sulla sicurezza del centro storico, è una riunione che inizierà alle 10 e prima dovrebbe appunto ricevere una delegazione dei lavoratori ex Ilva. Disagi al traffico, cambiamenti, modifiche dovute sia a questo sia a altri cantieri. Allora vado e do il mio buongiorno a Lisa Ricci per la situazione in tempo reale.
1: Eccoci Eva, allora parliamo della viabilità cittadina, quindi di quello che sta accadendo, e partiamo proprio da quello che succede a causa del corteo, quindi quali sono le chiusure e dove soprattutto è il traffico in questo momento. Quindi Via Roma resta chiusa al traffico, così come parte di Piazza Corvetto, lo avete visto anche nelle immagini, lo vedete anche proprio in questo momento, le ripercussioni si fanno sentire proprio sulle strade circostanti, in particolare nella zona della circonvallazione e di Castelletto. Quindi queste sono le situazioni legate proprio al corteo, alla manifestazione ex Ilva dei lavoratori. Ma proseguiamo, perché ci sono altre chiusure che non c'entrano con il corteo, e sono quelle di Corso Italia, perché dalle 9.30 proprio fino alle 24 del 19 ottobre, quindi dalle 9.30 della giornata di ieri, quindi lunedì, fino al 19 ottobre,

0: per alcuni lavori propedeutici alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno saranno in vigore diverse modifiche alla circolazione. Ad esempio abbiamo la chiusura del traffico veicolare pedonale della carreggiata lato mare di Corso Italia nel tratto tra Via Piave e Viale Nazario Sauro, escluso naturalmente mezzi di cantiere e raccolta dei rifiuti Amio. Poi per quanto riguarda la pista ciclabile sarà una sospensione temporanea proprio della pista ciclabile nel tratto interessato per i lavori, e per quanto riguarda i pedoni, percorsi alternativi e diciamo garantiti lungo il marciapiede e all'interno delle aree predisposte. Per i bus invece attivazione di una fermata provvisoria in Via Piave e divieti di fermata dedicati per agevolare appunto il trasporto pubblico. Quindi queste al momento sono le segnalazioni che ci arrivano, che noi vediamo proprio per quanto riguarda la viabilità cittadina. Naturalmente continueremo proprio con tutti gli aggiornamenti anche nella giornata di oggi. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, torno subito da Aurora Bottino davanti alla prefettura di Genova, c'è attesa per l'arrivo del ministro Piantedosi. A te Aurora.
2: Sì Eva, assolutamente, c'è attesa non solo per quello che sarà il comitato sulla sicurezza con focus sul centro storico, che è il motivo poi per cui quest'oggi il ministro dell'interno viene in città, ma anche per l'incontro precedente con i sindacati che consegneranno poi una lettera al ministro, quello che abbiamo capito dalle prime informazioni. Chiaramente l'attesa è tanta, i lavoratori sono in fila, si può dire così, schierati per attendere l'auto poi che porterà il ministro qui in prefettura. Come dicevo, salirà una delegazione dei sindacati di CGIL, CISL, USP che poi, e UIL, che poi chiaramente vedrà il ministro. A quel punto verranno fatti uscire i sindacati e comincerà poi l'incontro del comitato per la sicurezza, un incontro a porte chiuse come viene fatto una volta al mese almeno, dove ci sarà non solo la sindaca di Genova Silvia Salis, l'assessore alla sicurezza, ma anche il capo della polizia e il prefetto Cinzia Turraco. Queste sono le informazioni che abbiamo al momento. Abbiamo raccontato in queste ore del lungo sciopero dei lavoratori dell'ILVA che è iniziato ieri, uno sciopero di 24 ore con poi circa 200 persone che si sono accampate proprio fuori dalla prefettura, e ieri è stato detto aspettiamo il ministro, se arriva il ministro lo incontreremo, ci vedrà, e appunto questo è quello che succede questa mattina. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino dalla prefettura di Genova. Noi torniamo alla giornata di ieri, abbiamo raccolto tante testimonianze in queste ormai oltre 24 ore di sciopero dei lavoratori di Acciaierie d'Italia. Tra le tante voci c'è naturalmente anche la preoccupazione personale dei lavoratori di acciaierie che dal 15 novembre potrebbero trovarsi senza lavoro. C'è naturalmente chi deve mantenere una famiglia, chi ha dei figli che devono studiare, chissà già che non arriverà a fine mese. Sentiamo una di queste voci.
3: Io lavoro da 26 anni all'ILVA e la preoccupazione nostra è fra un mese la chiusura temporanea dello stabilimento, e quella che preoccupa è la chiusura temporanea, che non abbia capito cosa vuol dire temporanea, perché in quello stabilimento lì, se mi parli di chiusura temporanea, per me è la chiusura definitiva.
4: Timore, il grande timore ovviamente di tutti voi è questo. Tu di cosa ti occupi all'interno dello stabilimento?
3: Io sono zona banchina, carico e scarico navi.
4: Un lavoro anche pesante, lo ricordiamo.
3: Abbastanza, abbastanza.
4: Anche perché poi c'è da tenere i conti che è vero che sono state promesse, diciamo, le misure protettive, però poi bisogna fare i conti con le spese, con un'inflazione a cui devono fare conto tutti, e vedersi però comunque ridotto lo stipendio non aiuta.
3: No, ridotto lo stipendio del 40% e già facciamo fatica ad arrivare a fine mese con lo stipendio che prendiamo. In più togliici 40% in questo momento con l'inflazione del carrello, il mutuo, le utenze, non arriviamo a fine mese.
4: Si fa fatica poi a pagare tutte le spese giornaliere che bisogna affrontare, anche banalmente possiamo dire pagare l'assicurazione del proprio mezzo.
3: Sì, l'assicurazione del proprio

0: mezzo, ma più che altro tutte le spese, parlo per me, di mia figlia, di università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
1: Anche perché, come tanti lavoratori, ovviamente, poi giustamente l'hai ricordato, si lavora per dare un futuro anche ai propri figli, e questo, come tante altre situazioni nel mondo del lavoro, però poi va a incidere a livello personale e non può non essere considerato.
0: No, già in questo periodo da un po' di anni a questa parte abbiamo rifiutato eventualmente di farci un'uscita serale in famiglia, perché non riusciamo, è sempre il discorso è quello lì.
2: Ci fermiamo solo un attimo, lo ricordiamo, tra qualche minuto dovrebbe arrivare a Genova in prefettura il ministro dell'interno Piantedosi da Roma, che incontrerà dapprima una delegazione di lavoratori di Acciaierie d'Italia che sono in presidio dalla giornata di ieri davanti alla prefettura, e poi dovrebbe partecipare al comitato per la sicurezza nel centro storico che è stato convocato proprio dalla prefetta. Una pausa e poi torniamo in diretta da Largo Lanfranco.

0: Ma sei andata da Conad? Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Tra qualche minuto l'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi a Genova in prefettura, riceverà una delegazione dei lavoratori di Acciaierie d'Italia e poi l'incontro sulla sicurezza nel centro storico. Allora torno da Aurora Bottino davanti alla prefettura. A te, Aurora.
1: Perché appunto in questo incontro con come tema il centro storico si parlerà delle richieste che sono state fatte dal Comune di Genova nell'incontro che era invece avvenuto a Roma tra la sindaca Salis e il capo della

la polizia genovese insieme all'ufficio del ministro, e appunto in quel caso erano state spiegate le richieste del comune per cercare di affrontare le problematiche del centro storico, problematiche dei vicoli che tutti ben noi sappiamo.

0: appunto andiamo allora a vedere quali sono state le richieste che ha fatto il Comune di Genova, perché oggi, da quello che riusciamo a capire, dovrebbero arrivare forse le prime risposte rispetto a queste. Fra le richieste dell'amministrazione al Ministero c'è un presidio di polizia in via Pre, un presidio fisso nei locali del Comune, ma c'è anche l'intensificazione degli scambi informativi e del coordinamento con la polizia locale, delle forze dell'ordine come appunto polizia e carabinieri. Poi c'è l'implementazione e il completamento della rete di telecamere del Comune in tutto il centro storico, sono già molte, ma secondo la Giunta ne servono molte di più, e poi ancora presidi sociali e strumenti finanziari. Queste sono state le richieste che sono state portate a Roma, oggi vedremo se ci saranno delle risposte. Questo avverrà chiaramente dopo l'incontro con la delegazione dei sindacati dei lavoratori dell'ILVA.
1: Grazie Aurora Bottino, allora attendiamo l'arrivo del ministro in prefettura. In apertura del nostro sito primocanale.it i nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne, l'ultimo, quello svelato ieri sera nel corso del programma politico, è quello che vede le scelte dei Liguri rispetto ai singoli partiti, con anche una comparazione, lo vedete nella grafica, tra quel che hanno detto in passato le politiche del 2022, poi le europee del 2024 e poi due dati di quest'anno, il primo di questa primavera, maggio 2026, e quello più attuale, appena svelato, dell'ottobre 2026. Ebbene, come si vede in grafica, Fratelli d'Italia resta il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione e il Movimento 5 Stelle si conferma la terza forza politica. Poi la vera novità, in realtà, se andate a leggere tra i singoli partiti, è la crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che raggiunge il 4,9%, guadagnando un punto e mezzo rispetto al mese di maggio. E queste sono le rilevazioni sulle intenzioni di voto dei Liguri, dunque una fotografia molto chiara dei rapporti di forza tra i partiti. Il partito di Giorgia Meloni, lo vedete nella grafica, si conferma in testa con il 27,1%, dunque stabile, a maggio era il 27,3%. Abbiamo commentato questi risultati con il presidente di Tecne, che è stato nostro ospite ieri sera, Carlo Buttaroni. Sentiamo la sua analisi.
2: La prima cosa che colpisce è la stabilità che c'è tra maggio e ottobre, e anche, insomma, oserei dire, anche abbastanza stabile rispetto all'europeo, nonostante, insomma, ci sia appunto questo nuovo ingresso di Futuro Nazionale. Grandi differenze non ce ne sono, appunto. Consideriamo, se noi consideriamo il centrodestra di oggi e il centrodestra di maggio, nonostante ci sia stato Futuro Nazionale, oggi è circa il 40%, il 40,1%, i quattro partiti della coalizione di centrodestra, ed era il 41,7% a maggio, nonostante invece ci sia un incremento di Futuro Nazionale, che era rispettivamente il 3,4% a maggio e il 4,9% oggi. Quindi il centrodestra non solo tiene, ma nella sua parte destra, che fuori dalla coalizione, addirittura si amplia. Assolutamente stabili i dati del centrosinistra, invece, che cambia qualcosa, ma cambia proprio al suo interno. Era circa il 48,9% per l'esattezza a maggio, e a maggio scorso, compresa Italia Viva e così, era il 48,7% oggi, quindi proprio stiamo parlando di decimali di variazione. Cambia qualcosa al suo interno, ma non è particolarmente significativo. Il partito che aumenta di più i consensi, ma stiamo parlando proprio in questo caso anche di decimali, e AVS, l'Alleanza Sinistra e Verdi, che aumenta dello 0,5%. Quindi dal punto di vista del consenso non ci stanno grandi variazioni, e questo rafforza ancora un po' le considerazioni che abbiamo fatto nella puntata precedente, in cui illustravamo l'andamento invece sui giudizi e su alcuni temi, dove invece gli elettori, abbiamo visto, cambiano molto i loro giudizi nel tempo.
1: I sondaggi

0: sono stati commentati poi nel corso del programma politico dagli ospiti del direttore Matteo Angeli, tra loro la consigliera Lilli Lauro, che ha fatto questa analisi sulle posizioni del centrodestra. Sentiamo.
1: Sono contenta perché vedo che comunque le persone si stanno sempre più affezionando a questo governo che sta dando molto, questo sicuramente. Questi dati lo provano anche rispetto alle passate, diciamo ai passati sondaggi, stiamo andando bene. Abbiamo anche tenuto dopo quello che è successo in primavera, e quindi ora direi che la gente è di nuovo stabilizzata. Ecco, questa è la cosa più importante. Quello che mi preoccupa un po', se posso, sono gli altri partiti di centrodestra. Io parlo della Lega e di Forza Italia, che devono, come ha detto prima lei, direttore, tirarsi un po' su, capire che è la somma che fa vincere le politiche.
0: La cronaca, intanto lo ricordiamo ancora, siamo in attesa dell'arrivo del ministro Piantedosi in prefettura a Genova, previsto da prima un incontro con i lavoratori di Acciaierie d'Italia, una delegazione. Ecco, queste sono le nostre immagini in diretta, vedete i lavoratori schierati, pronti al momento dell'arrivo. Intanto una delegazione è già salita in prefettura e lì sta attendendo il ministro Piantedosi. Poi alle 10 l'incontro sulla sicurezza nel centro storico di Genova col capo della Polizia Nazionale, la sindaca di Genova Silvia Salis, la prefetta che ha invitato appunto il ministro a questi incontri. E poi la cronaca che trovate sempre sul nostro sito primocanale.it. Purtroppo c'è stato un brutto incidente nella serata di ieri. Allora vado da Elisa Ricci per raccontarci quel che è accaduto.
2: Sì Eva, apriamo la nostra pagina dedicata proprio alla cronaca, notizia che trovate peraltro in evidenza sul nostro sito primocanale.it. Parliamo di un pedone che è stato travolto da un autobus, questo in via 20 settembre, e è successo proprio nella serata di ieri. Il pedone di 67 anni, un uomo, è stato travolto mentre attraversava via 20 settembre, è sbalzato sull'asfalto ed è rimasto così a terra con un gravissimo trauma cranico. Al momento è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale San Martino e come vi dicevo è stato investito proprio nella serata di ieri, quindi di lunedì, poco dopo le 20 all'altezza del mercato orientale. L'impatto è stato molto molto violento, la forza dello schianto infatti ha mandato in frantumi il parabrezza dell'autobus. Nel frattempo vedete le immagini, le nostre riprese proprio della serata di ieri, poco dopo l'evento, quello che è successo. E le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi ai soccorritori, che sono intervenuti con l'ambulanza della pubblica assistenza a San Fruttuoso e con l'automedica del 118. E adesso appunto il 67enne è ricoverato con un grave trauma cranico e è stato intubato. Nella serata di ieri era in codice rosso, appunto è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso San Martino. Sul luogo dell'investimento sono intervenuti poi gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, che sono incaricati appunto di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ancora da capire se il 67enne stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno, comunque sicuramente per chiarirlo serviranno i rilievi del, appunto della sezione infortunistica della polizia mobile. Appunto queste sono le informazioni che abbiamo rispetto a questo incidente avvenuto ieri sera. A te Eva.
0: Grazie Elisa, avete visto le immagini di Primo Canale della serata di ieri, quando i rilievi erano appena stati ultimati da parte della polizia locale. Ci fermiamo solo un attimo perché poi torniamo subito davanti alla prefettura, dove c'è attesa appunto per l'arrivo del ministro Piantedosi.

0: Sono le 9.42 di questo martedì mattina, come avete visto il medico risponde, è stato spostato appunto poi alla giornata di domani, sta per arrivare a Genova in prefettura il ministro dell'interno Piantedosi, che riceverà una delegazione di lavoratori di Acciaierie d'Italia che stanno presidiando proprio quella zona dalla giornata di ieri. Allora, ecco le nostre immagini diretta. Andrea Popolano, torniamo da te perché per capire insomma che cosa sta accadendo.
1: Eh sì, perché sale l'attesa per l'arrivo del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova, come detto, per un tavolo in realtà sulla questione della sicurezza in città, ma è stato organizzato un incontro con una delegazione sindacale che incontrerà prima di questo tavolo proprio il ministro. In questo frangente si attende ovviamente l'arrivo dall'altra parte, potete vedere i lavoratori tutti schierati, una fase in precedenza dove appunto più di chiacchiera tra gli stessi lavoratori, poi pochi minuti fa sono stati richiamati in posizione, diciamo, questa schierata che potete vedere tutti dietro alla linea di arresto dello stop del semaforo, questo perché è giunta ovviamente nota che il ministro dovrebbe arrivare a breve proprio qui in prefettura, quindi sale l'attesa, vedremo poi quale sarà l'esito dell'incontro, cosa verrà detto ai lavoratori, se arriveranno quelle notizie che gli stessi aspettano, ovvero quelle per evitare il blocco dello stabilimento di Cornigliano, quindi la ricerca e l'acquisto del materiale utile a dare continuità allo stesso, viste le diverse situazioni legate invece a Taranto con il blocco dell'aria calda deciso dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Quindi siamo ancora ovviamente in attesa dell'arrivo del ministro e questa è la situazione, l'immagine che potete vedere, da segnalare ovviamente i mezzi pesanti dell'acciaieria ancora presenti in piazza Corvetto, che ovviamente bloccano la viabilità della strada da quel punto di vista, quindi da segnalare anche questo aspetto più informativo per quanto riguarda tutta quella che è la gestione del traffico presente. Comunque ovviamente abbiamo anche visto, mentre arrivavamo proprio qua, la presenza degli agenti della polizia a regolare dove è possibile la viabilità cittadina. Questa è la situazione per il momento in attesa dell'arrivo del ministro dell'interno Matteo Piantedosi proprio qui in prefettura. A te.
0: Grazie Andrea Popolano, come avete visto dalle immagini, subito dietro, diciamo così, il cordone dei lavoratori che ora si sono sistemati all'altezza del semaforo alla fine in cima a Via Roma, ci sono poi le tende dove hanno dormito questa notte, la parte dove hanno potuto anche cenare insieme nel corso della grigliata che poi è stata organizzata ieri sera anche col supporto di Music for Peace. L'obiettivo del loro presidio, lo ricordiamo, è quello di scongiurare la chiusura dello stabilimento ed è quello che chiederanno tra qualche minuto al ministro Piantedosi, e soprattutto il ritiro della fermata degli impianti, quella fermata, quella serrata che è stata annunciata per il prossimo 15 novembre, non solo per l'impianto di Genova Cornigliano ma anche per quello di Novi Ligure, a noi vicino, e anche poi per quello di Taranto. Il piano per la continuità produttiva è quel che viene richiesto.

0: chiesto in questo momento al governo. Siamo, magari teniamo fisse le immagini proprio perché a momenti dovrebbe arrivare il ministro, queste sono le immagini dei lavoratori pronte ad accoglierlo. Alle 10 è attesa la riunione sulla sicurezza del centro storico, ma appunto l'arrivo del ministro Piantedosi è previsto un po' in anticipo proprio perché c'è una delegazione di lavoratori ex Ilva che è pronto a parlare con lui. Il ministro dell'Interno Piantedosi sarà con il capo della polizia Vittorio Pisani. La riunione è quella del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, una riunione che è stata convocata dalla prefetta Cinzia Torraco, dedicata al piano per la sicurezza nel centro storico. Sarà presente anche la sindaca di Genova Silvia Salis, anche perché la preoccupazione è per la crescente insicurezza del centro storico. Il Comune di Genova ha chiesto al governo un presidio di polizia in via Prema, ha chiesto anche di intensificare il coordinamento tra la polizia locale e le forze di polizia, anche implementare la rete della videosorveglianza con le telecamere. Intanto c'è un momento appunto in cui alcune persone vengono allontanate proprio perché i lavoratori di ex Ilva, tornando a Acciaieri d'Italia, si stanno preparando, oltre le transenne che qui vedete, nelle nostre immagini, appunto all'arrivo del ministro Piantedosi. Tutto è pronto, è molto chiaro, i lavoratori si sono schierati e stanno lì attendendo l'auto blu che porterà appunto il ministro verso la prefettura di Genova. Una riunione, lo ripetiamo, quella delle 10 per la sicurezza del centro storico, preceduta dall'incontro fortemente voluto dai lavoratori di Acciaierie d'Italia, di una delegazione di loro con lo stesso ministro, per scongiurare la chiusura delle lavorazioni all'interno della fabbrica, dello stabilimento di Genova Cornigliano di Acciaierie d'Italia. Dunque due fronti che si uniscono fatalmente quest'oggi a Genova: da un lato il secondo giorno di sciopero dei lavoratori di Acciaierie d'Italia, dall'altro un tema pressante, quello della sicurezza del centro storico genovese, con la richiesta da parte del Comune di aiutare, di supportare l'autorità locale, la pubblica amministrazione locale nella gestione della sicurezza attraverso diversi strumenti, e proprio questi strumenti saranno l'oggetto della discussione nel corso della riunione di oggi. Dovremmo avere, sì, torniamo da Aurora Bottino per un flash proprio in attesa dell'arrivo del ministro.
1: Sì, Eva, anche perché a parte che sta arrivando la macchina, quindi dovrebbe essere lui, ma vedremo, perché sono tante le macchine che sono passate in questa ultima mezz'ora. Però appunto questo è un aggiornamento. In prefettura sono già saliti i sindacati, è salita anche la sindaca di Genova Silvia Salis, proprio per questo incontro con i lavoratori, con una delegazione, e noi intanto attendiamo l'arrivo del ministro. Manca ancora qualche minuto, però stanno appunto ultimando gli ultimi preparativi anche i lavoratori che sono fermi, sono schierati in attesa del ministro, però appunto manca poco perché, come dicevo, sono già saliti i lavoratori e la sindaca, quindi di sicuro tra pochissimo dovrebbe arrivare il ministro. Lo ricordo, i lavoratori incontreranno il ministro per la vertenza ex Ilva, mentre poi dopo ci sarà un incontro del Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza speciale, se così si può dire, perché prenderà parte anche il ministro dell'Interno. Il ministro dell'Interno che, secondo le prime informazioni, dovrebbe aver portato qualche risposta rispetto alle richieste che erano state fatte dal Comune di Genova nell'ultimo incontro quest'estate a luglio a Roma, quando appunto la sindaca e il capo della polizia di Genova erano andati negli uffici del ministro proprio per chiedere interventi e più fondi per la sicurezza del centro storico, a partire da un presidio fisso a Pre, che è una zona chiaramente molto attenzionata, poi fondi per finire e completare la rete di telecamere cittadine.

0: cittadine, non solo, anche più soldi effettivamente per andare a ristrutturare i beni confiscati alle mafie. Diciamo che sono tante le vertenze aperte, i punti aperti, le richieste che sono state fatte, e quindi sicuramente vedremo. Inoltre, tra quello che è stato poi chiesto, c'è anche una maggiore collaborazione e comunicazione tra polizia di Stato, carabinieri e la polizia locale. Questo perché era stato spiegato, la polizia locale è molto impegnata nella zona del centro storico e chiaramente manca però l'ultimo passaggio, ovvero una sincronia con le forze dell'ordine per cercare di utilizzare al meglio i fondi e le risorse che vengono poi utilizzate sul campo nella zona dei vicoli. Questo è un focus sui vicoli, ma chiaramente la situazione sicurezza è un tema che è al centro del dibattito ormai da tempo. Nel 2025 a Genova sono aumentate le denunce per reati e microcriminalità, quindi sicuramente a Genova quando si parla di sicurezza si deve parlare anche di quello che viene fatto, quello che non viene fatto. Oggi vedremo quali sono le risposte del ministro rispetto alle richieste del comune. A te.
1: Grazie Aurora Bottino. Aurora, se ci stai ancora sentendo, ci pare di capire, sono le 9.53, un arrivo che era atteso tra le 9.30 e le 9.40, un po' di ritardo, immagino non ci siano notizie rispetto a questo ritardo e anche che non ci siano previsioni. Ne sai qualcosa in più, hai modo di sapere?
0: No, purtroppo no, Eva, nel senso che 10 minuti fa sembrava mancasse veramente pochissimo, c'era stato spiegato che il ministro sarebbe arrivato a breve, ora però siamo ancora in attesa. Come vi dicevo, comunque Salis e i sindacati sono già stati fatti salire, quindi sicuramente non mancherà tantissimo, però ancora non è chiaro, non abbiamo informazioni certe sull'arrivo.
1: Ci risentiamo tra poco, rimaniamo con le immagini fisse di Andrea Popolano, così sentiamo anche le voci dei lavoratori di Acciaierie d'Italia che sono schierati in cordone per accogliere il ministro. Allora sentiamo anche con un po' di audio che cosa stanno dicendo.

0: che ci sono un po' di auto in arriva, ancora non sembra il ministro.
1: Eccoci Eva, sì, sembrava potesse essere il ministro, invece non ho ben capito, non sono riuscita a vedere chi fosse, però non era Piantedosi, quindi siamo ancora in attesa nel sottofondo.
0: Continuiamo a tenere le immagini fisse.
1: Esatto, allora sentite e vedete i lavoratori che proprio per l'attesa. Diciamo che l'idea è quella di accogliere il ministro proprio così, ovvero cantando il coro che ieri ha animato poi il lungo corteo partito da Cornigliano. Anche questo, il Va Genova non si chiude, è poi lo striscione che c'è dietro ai lavoratori proprio in Piazza Corvetto ed è il motivo poi per cui oggi loro sono qui. E vogliono parlare con il ministro Piantedosi, che in questo momento chiaramente è un caso fortuito il fatto che la sua visita fosse programmata per oggi e che ieri sia stato poi dichiarato lo sciopero e ci sia stata questa decisione, sia venuta questa decisione di accamparsi qua sotto la prefettura in attesa di risposte. Diciamo che il ministro oggi viene a Genova e dovrebbe portare delle risposte, come dicevamo, la risposta alle richieste del Comune di Genova per quanto riguarda la sicurezza. Sappiamo che negli ultimi mesi c'era stato uno scontro tra

0: Genova la sindaca sulle richieste che il comune voleva portare e invece quello che chiedeva il governo. Dovrebbe, anche qui non vorrei dire una cosa non corretta, ma c'è un'auto blu là da cui stanno scendendo dei funzionari, quindi vediamo, vediamo di capire se è il ministro.
1: Anche per darti un po' di respiro, insomma, che ci siamo, perché stanno arrivando le prime auto e dunque stanno iniziando a scendere le persone, appunto la scorta, le persone che si trovano insieme al ministro, quindi questo significa che, ecco, direi che ci siamo. Adesso a te, Aurora.
0: Eccoci Eva, sì, ci siamo, infatti quella era la prima auto, e potete vedere e sentire intanto qui il ministro Piantedosi che scende, sta per salire in prefettura per gli appuntamenti che abbiamo raccontato, e sotto i lavoratori che hanno, appunto, stanno cantando. Adesso chiaramente noi potremo salire in prefettura, ma sarà detto che il ministro parli poi con i giornalisti, quindi anche su questo vedremo, ci saranno sicuramente aggiornamenti, potremmo riprendere quella che è una parte dell'incontro del comitato, ma non è certo che il ministro risponderà alle nostre domande che riguarderanno principalmente l'ex Ilva, ma anche la sicurezza, quindi vedremo nei prossimi minuti che cosa accadrà. Intanto i lavoratori continuano a cantare anche dopo l'arrivo, vogliono farsi sentire, questo è quello che è stato detto in questi giorni ed è stato spiegato poi dai lavoratori, da Armando Palombo della RSU FIOM CGL, che in questi giorni ha raccontato quello che stanno pensando e che stanno provando a fare i lavoratori. Uno sciopero di Ilva che riguarda Genova per lo stabilimento di Cornigliano, ma riguarda anche Novi Ligure per lo stabilimento di Racconigi e Taranto per lo stabilimento del sud. Quindi sicuramente giornate tese, vedremo adesso se riusciremo a parlare con il ministro e a fare qualche domanda a te.
1: Grazie Aurora, noi continuiamo a tenere queste immagini, lo vedete da un lato il Largo Lanfranco, in cima a via Roma, i lavoratori di Acciaieri d'Italia, dall'altro la porta della prefettura in Largo Lanfranco, prefettura di Genova, in soglia che ha appena varcato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, atteso al piano di sopra dove ci sarà dapprima un incontro con la delegazione dei lavoratori di Acciaieri d'Italia e poi invece il previsto comitato sulla sicurezza, comitato provinciale a cui partecipa quest'oggi anche il ministro, il focus è quello della sicurezza del centro storico di Genova. Ora non resta che attendere, lo vedete, i lavoratori che hanno cantato finora si sono calmati, si sono zittiti in questo momento perché ora arriva una nuova attesa, quella del capire che cosa dirà il ministro nel corso dell'incontro con questa delegazione. Obiettivo dei lavoratori, e hanno detto staremo qui finché questo non accadrà, è quello che qualcuno dica che è scongiurata la chiusura delle lavorazioni e degli impianti il prossimo 15 di novembre. Io direi questo è un buon momento per fare una pausa, così poi passiamo la linea anche a Enrico Cirone con il servizio del pubblico, ma noi continuiamo a raccontarvi, come stiamo facendo da questa mattina alle 8, questa giornata importante per Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla chiesa di San Luca si

0: terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova. La ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti, 50 secondi quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta. Oggi è martedì il 13 ottobre, una giornata densa, importante da vivere con Primo Canale, in realtà sì, al servizio del pubblico, linea diretta, ma prosegue questa diretta per un avvenimento tra gli altri, perché ci sono tanti, tanti altri, molto importante la visita del ministro Piantedosi in città, la visita del ministro Piantedosi a Genova, il focus, il forum, l'attenzione è quella, la lente di ingrandimento è quella sulla sicurezza e quindi vertice con

0: con la sindaca Silvia Salis e il prefetto, la signora Torraco, che salutiamo. È arrivato il ministro Piantedosi, direi tutto si sta svolgendo in perfetto orario e quello che ne verrà fuori naturalmente è l'attenzione di cui la nostra città, alcuni quartieri in particolare, sestieri in particolare del nostro capoluogo hanno bisogno di attenzione, richiesta, invocata dopo le prime schermaglie iniziali, le colpe del governo, poi finalmente si è arrivati ad un sorriso di disponibilità da entrambe le parti, finalmente il ministro è arrivato a Genova e oggi ne sapremo, penso, molto di più per la nostra, si può dire, sicurezza o percezione di sicurezza. Noi abbiamo Aurora Bottino, Andrea Popolano, questo possiamo fare, il nostro schieramento in prefettura, peraltro la prefettura nelle ultime 24 ore è oggetto di un itinerario molto particolare, cioè quello degli addetti, i lavoratori, gli operai della ex Silva, ex Italsider, ora Acciaierie d'Italia, con un peso importante nel nostro Stato con Cassa Depositi e Prestiti, che dopo l'ordine di chiusura delle acciaierie di Taranto ordinato dal Tribunale di Milano il 25 ottobre, previsto lo spegnimento, o meglio, lo spegnimento è già in azione, perché non è come spegnere, perdonatemi, il forno di casa, non basta girare una manopola e da 220 gradi lo porti a zero, è una cosa un po' più complicata, lo sapete meglio di me, e quindi si avvia lo spegnimento che deve essere concluso il 25. Di conseguenza le altre acciaierie che dipendono da Taranto rischiano la chiusura, è evidente, e quindi ieri ecco cos'è successo, ma lo sapete meglio di noi se avete seguito il primo canale, con il corteo che è arrivato proprio davanti alla prefettura. Le immagini tornano in diretta, sentiamo l'ambientale e quindi che cosa si dice questa mattina in largo Eros Lanfranco da parte degli operai addetti.
1: Allora, tanto ci conosciamo tutti, nessuno si aspettava soluzioni da questo incontro. Che un ministro importante della Repubblica, il ministro dell'Interno, che come è noto non si occupa di lavoro e di industria, comunque ci abbia ricevuto ed abbia ascoltato le nostre preoccupazioni e le nostre proposte per uscire da questo caos creato dai commissari. Quindi non c'è nessuna soluzione. Abbiamo consegnato un foglio scritto in cui ci ha spiegato tutto quello che abbiamo detto in questi ultimi giorni. La soluzione c'è, credo che lui l'abbia capito, credo che se gli amministratori di questa azienda, i commissari, avessero in questi 10 mesi lavorato bene e previsto una soluzione A, B, C o D, non saremmo a questi punti. Come a dicembre con i 7 giorni di sciopero che abbiamo fatto, comunque poi abbiamo avuto la nostra rivendicazione. Quindi apprezziamo questo atto del governo, non è risolutivo, sappiamo, come ci ha confermato anche lui, che c'è un gran lavoro tra i commissari che gestiscono l'azienda, i ministri competenti, quindi il governo, i sindacati nazionali che sono informati, c'è un gran lavoro, eccetera, per portare rotoli su Genova e che alimentino Genova e quegli stabilimenti del nord che non sono sottoposti a provvedimenti giudiziari. Quindi noi possiamo lavorare, vogliamo lavorare e gliel'abbiamo spiegato in maniera sintetica e chiara e credo, non ho dubbi, che abbia recepito. Riferirà ovviamente al governo, penso che noi con la giornata di ieri e di oggi, e vedremo domani, abbiamo fatto sapere a tutta Italia quali sono le nostre preoccupazioni e quali sono la nostra prospettiva, che è quella di non fare cassa integrazione, ma lavorare, lavorare. Non vogliamo assistenza, ma vogliamo in maniera molto chiara che gli impianti non rimangano.

0: rimangono fermi, perché sappiamo da siderurgici che se tu fermi l'impianto oggi e perdi il cliente, quel cliente va da un'altra parte e quindi si devono svegliare, altrimenti noi ovviamente stanotte abbiamo prenotato un'altra notte qua, domani vedremo se ovviamente arriva la soluzione, non a parole, perché a parole ci sono già le soluzioni, ma non ci bastano, messe nero su bianco, con piani chiari che in qualche modo sminano la possibilità che a metà novembre andiamo tutti in cassa, 985, ci è messo un piano chiaro e messo nero su bianco, dopodiché noi valutiamo insieme se smobilitare o no. Stanotte ancora qua, ci stiamo organizzando, mi dicono che c'è un'associazione alpini di Oregina che ci veicolerà dei pasti caldi, tanto per, quindi abbiamo già, poi se arriva la soluzione li ringraziamo, e, però c'è già la soluzione per passare la notte qua come ieri. Se invece arrivasse una soluzione scritta, noi annulliamo tutto, valutiamo insieme, annulliamo tutto e torniamo indietro. Tutto chiaro?
1: Tutto Armando, e il lavoro è fondamentale. Due parole però io le voglio dire, perché un po' ringrazio il ministro, perché comunque non è da tutti dare un contributo attivo e quindi accoglierci, però il sentire parlare di lavori in corso e sicuramente salviamo il salvabile è preoccupante. Qui non si deve salvare il salvabile, qua si deve salvare l'industria, qua si deve salvare il lavoro, si deve salvare i posti di lavoro. Quindi i lavori in corso non sono lavori in corso, devono essere impegno da parte di questo Stato, di questa amministrazione straordinaria, e che porti risultati, e i risultati non sono la sopravvivenza ma il rilancio del comparto industriale e siderurgico italiano. Basta chiacchiere, basta demagogia, questa gente deve darci il lavoro e soprattutto deve garantire l'opportunità che la siderurgia non muoia. Quindi i lavori in corso non devono essere lavori ma devono essere soluzioni. Il salvabile è il gruppo siderurgico italiano, la filiera dell'acciaio e i posti di lavoro, perché così sicuramente non possiamo andare avanti. Quindi li ringraziamo, ma per noi è soltanto una parentesi, perché noi non facciamo i lavori in corso, noi vogliamo lavorare, che è una cosa differente.
2: Allora, velocemente, abbiamo chiesto di velocizzare i tempi, perché i lavoratori non si divertono a stare in piazza, non si divertono con le tende a dormire per strada. I lavoratori stanno faticando a tenere il presidio e non è un gioco. Quindi i tempi devono essere ristretti e le risposte devono arrivare nel tempo migliore possibile. Quindi stiamo qua finché non arrivano le risposte, stiamo qua perché ancora non abbiamo nulla di nero su bianco e siamo qua finché quando ce ne sarà bisogno.
3: E 15, rientriamo semplicemente con l'audio. Abbiamo colto dall'inizio alla fine, intanto Armando Palombo, FIOM CGL, quelle sono le idee, quelle sono le intenzioni chiare, forti, comprensibili da tutti, che riguardano l'acciaieria. Noi patiamo purtroppo una dipendenza, ma era così quando le cose andavano bene, era una catena di acciaierie, ognuna riforniva l'altra fino al prodotto finito, dal prodotto grezzo a quello finito. Si chiude la acciaieria che forniva il prodotto grezzo per ragioni legate all'ambiente, al disastro ambientale, all'inquinamento, così come ordinato dal Tribunale di Milano il 25 ottobre, deve essere spenta la parte a caldo dell'acciaieria di Taranto e quindi le ricadute sulla nostra sono inevitabili.

0: soluzioni sono quelle indicate per primo da Armando Palombo, Fiamma CGIL. Noi torniamo ad Andrea Popolano che è in largo dello San Franco, quindi davanti alla prefettura, insieme con la nostra Arianna, invece con la nostra Aurora Bottino. E tra poco saremo con lei, saremo con loro per sentire appunto intanto l'arrivo del ministro dell'interno Piantedosi in città per il punto sulla sicurezza, per capire dove intervenire, come intervenire e quanto con le forze in campo si possa intervenire in città per dare più sicurezza alla città, ai cittadini. Insomma, tutto abbastanza normale, no? Quello che si chiede è che purtroppo ci sono dei picchi di criminalità che sono abbastanza interessanti. Andrea Popolano, giusto Andrea, mi sente? Andrea, dallo studio, insomma, a te la linea per questa la cronaca della visita importante del ministro.
1: Adesso io riprendo Palombo perché mi potrei.
0: Qualche secondo, perché immaginiamo che nel vocio, nel chiacchiericcio generale, magari la nostra voce non possa giungere nel modo migliore per capire che si può ripartire dallo studio a Largo dello San Franco, al Palazzo della Prefettura, dove con il Ministro è arrivata la Sindaca Salis e ovviamente la padrona di casa, il Prefetto, la signora Cinzia Torraco. Quindi qualche secondo per collegarci con loro. Curiosamente, in queste 48 ore, nella giornata di ieri e nella giornata di oggi, c'è stata la conversione verso il Palazzo della Prefettura delle problematiche enormi delle acciaierie d'Italia. Andiamo da Andrea Popolano? Bene, allora Andrea, a te, dovresti sentirmi, vai avanti tranquillamente per quello che vedi e per quello che hai adesso da raccontare.
2: Sì, esatto, perché abbiamo sentito in diretta quello che è stato l'esito dell'incontro con il ministro Piantedosi, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, ricordiamolo, è arrivato in città per affrontare le tematiche legate alla sicurezza, che ha incontrato però una delegazione di lavoratori proprio dell'ex ILVA per affrontare quello che è il tema. La richiesta, come abbiamo visto, è stata chiara, a recuperare quei rotoli da lavorare nello stabilimento di Genova per dare continuità all'attività lavorativa. Chi ha partecipato all'incontro con il ministro Piantedosi è stato Cristian Venzano, segretario generale della FIM CISL. Intanto buongiorno, e come è andato questo incontro? Abbiamo sentito che il ministro ha ascoltato le vostre ragioni.
3: Assolutamente sì, il ministro insomma è a conoscenza molto di quella che è la nostra avvertenza e quelle che sono le nostre richieste. Ha detto che però insomma porterà anche lui testimonianza di quello che le abbiamo raccontato su, e quindi dell'urgenza di dare una risposta concreta di continuità produttiva per i siti del nord, quindi la parte a freddo, e anche insomma è importante portarla, anche perché non possiamo né perdere i clienti da una parte, ma neanche compromettere proprio gli impianti, proprio il funzionamento, proprio per quello che in questi anni abbiamo vissuto. Quindi insomma, è importante quello che abbiamo sentito, cioè che tutto il governo, comunque i ministri sono attenzionati per trovarci una soluzione, e che va un po' incontro anche alle voci che abbiamo sentito nelle ultime ore, però gli abbiamo anche detto che se non arriva nulla di scritto per noi non è accettabile.
2: Infatti la lotta va avanti fino a quando non arriverà lo stralcio di quella lettera di Acciaierie d'Italia che impone lo stop dell'impianto di Cornigliano entro il 15 novembre.
3: Esatto, abbiamo ribadito che noi non vogliamo ammortizzatori sociali, ma vogliamo lavorare, e per questo ci serve però insomma qualcosa di scritto che ci dia questa risposta.
2: Anche il tema legato ai tempi poi dell'arrivo di questi COIS, eventualmente nel caso venissero poi acquistati, sappiamo che non arrivano in un mese, ci vuole qualcosina in più, questo potrebbe essere un problema per cercare di non stoppare completamente le attività lavorative di Cornigliano.
3: Esatto, bisogna trovare soluzioni che ne permettano una rotazione come stiamo facendo adesso, e quindi tenere comunque gli impianti in movimento. È chiaro che insomma quello che ci hanno preventivato oggi i commissari è uno stop dal 15 di novembre senza una data di ripartenza. Questo per noi è inaccettabile ed è per questo che siamo qui. Se c'è invece una formula di continuità, far arrivare dei COIS e gestire magari un tempo di attesa che non sia troppo lungo, è qualcosa che è fattibile rispetto appunto al mantenimento del lavoro e quindi anche dell'impianto.
2: L'attesa, la protesta va.

0: Avanti l'accampamento in Piazza Corvetto, praticamente qui largo a Lanfranco, andrà avanti anche questa notte se non arrivano altre notizie.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Grazie, grazie a Cristian Venzano, queste le parole del segretario della FIM CISL al termine di quello che è stato l'incontro con il ministro dell'Interno, Matteo Cantedosi. Nel frattempo ti restituisco la linea.
2: Bene, beh, tutto questo a corona naturalmente della visita del ministro Piantedosi a Genova. Tutto concorda, naturalmente converge in queste ultime 48 ore. Tutte queste due enormi problematiche del nostro capoluogo vedono una sintesi oggi con il ministro Piantedosi, che in realtà è venuto in città, al di là di quello che poi sarebbe successo in Exit al Sider, semplicemente solo per parlare della sicurezza nel nostro capoluogo. Telespettatori, il programma comunque procede come sempre, ci sono altre notizie che la nostra redazione sta elaborando, incredibili. Vi dico solo che c'è qualcosa di, non so se c'è già il titolo, qualcosa di incredibile nel traffico, lo vedrete, eccolo qua, non ci crederete se vi dico che sulla 26 c'è un'auto in fiamme e tutto bloccato da Ovada, auto in fiamme, 5 km di coda verso nord. Non sappiamo più cosa aggiungere, telespettatori, è possibile che ogni giorno, però di fatto è così, ce ne faremo una ragione. Vi ricordo che nel frattempo possiamo sempre sentirci, potete immaginare che in questo caso la diretta ha la precedenza, per cui saremo al telefono, se credete, 800 640 771 367 32, com'è il WhatsApp, 347 6766 291, probabilmente, se magari parla la sindaca, parla il ministro, parla la dottoressa Torranco, magari vi chiederò di guardare, puoi un attimo stare lì che sentiamo cosa dicono, poi per carità siamo tutti uguali, una testa un voto, non ci mancherebbe altro, però magari può capitare questo, non si offende nessuno, no? Nel senso che noi possiamo sentirci sempre tutti i giorni. Magari la sindaca, il ministro viene una volta, una tantum, la sindaca, magari no. Ok? Ci siamo, capiti? Pronto, buongiorno.
3: Pronto Enrico, ciao, buongiorno.
2: Salvatore, buongiorno. Salvatore San Biagio, buongiorno.
3: Sarò breve. Allora, intanto solidarietà agli operai dell'Ilva, certo, chiaramente, perché tutti quelli che svolgono questo, come svolgevo io, siamo tutti operai e abbiamo bisogno di lavorare e mantenere le famiglie. Certo. Poi per quanto riguarda la sicurezza di Genova, ma comunque dell'Italia, no? Io ricordo che negli anni 80 c'erano gli ausiliari carabinieri, sì, e c'erano anche i militari obbligati a farlo, no? E questi militari ausiliari coadiuvavano quelli che erano effettivi e quindi c'era molta più gente per strada. Mi ricordo che al battaglione di Genova c'erano quasi 800-900 persone che tutti i giorni si allenavano, si facevano per le manifestazioni o questo e quello, e poi uscivano anche per strada e c'era molto più sicurezza. Certo. Dopo hanno tolto il militare obbligatorio, hanno tolto gli ausiliari e quindi chiaramente il lavoro si è aumentato ed è diminuito il personale.
2: Certo.
3: Tutto lì.
2: Certo, certo.
3: Tutto
2: sì, pensavo anch'io al militare e stavo per dirti c'era anche l'esercito che lo si è sempre invocato per le alluvioni, per le tragedie del nostro paese, era quasi una minaccia, ma era anche un invito, era anche una cosa bella, chiamiamo l'esercito. C'era anche l'esercito, quell'esercito di migliaia di ragazzi, 10 migliaia di ragazzi che svolgevano il servizio militare, che magari raddrizzava la schiena a qualcuno. Oggi come oggi, per carità di Dio, non se ne può parlare, per carità di Dio, guai, ma insomma riteniamo che se sulla bilancia mettiamo pregi e difetti, pro e contro di qualche cosa del genere, adesso vediamo l'arrivo del ministro Piantedosi, la scorta del ministro Piantedosi. Avrete visto nel centro di Genova gli incroci presidiati dai vigili urbani, che ci sono, evidentemente ci sono sul territorio. Vediamo il saluto al ministro che sale per raggiungere la prefetto, la signora Torraco, la signora Cinzia Torraco, e la nostra sindaca, la signora Silvia. Silvia Salis. È stata una richiesta, un'attenzione alla nostra sicurezza per non turbare l'equilibrio.

Della città, direi bene tutto quello che accadrà. Vado in regia, qualche spot, telespettatori, continuate a stare con noi, evidentemente le priorità sapete quali sono, c'è una brevissima pausa, vi aspetto subito dopo.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

nuovo sopralluogo al cantiere dell'ospedale Felettino della Spezia, dove proseguono i lavori per la realizzazione della struttura da 506 posti letto. Completato il quarto solaio, sono in corso le opere per il quinto, mentre il completamento delle strutture ospedaliere è previsto per aprile 2027. Confermata nel cronoprogramma l'ultima azione dell'edificio e degli impianti a gennaio 2028. È partita oggi la nuova fase della campagna di vaccinazione antinfluenzale Liguria. Da oggi la vaccinazione è disponibile gratuita per gli adulti over 60, per i bambini dai 6 mesi di età e per le categorie a rischio. Le persone che rientrano nelle categorie previste possono rivolgersi ai canali individuati dalla programmazione regionale, tra cui medici di medicina generale, pediatri, farmacie aderenti e servizi vaccinali territoriali. Dal 15 novembre poi l'offerta è gratuita e sarà estesa a tutti i cittadini. Proseguono da cronoprogramma le attività nell'ambito del cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno, con una nuova fase di lavorazioni che interesserà la struttura storica ad arcate di Corso Italia e renderà necessaria all'interdizione al traffico veicolare della strada da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre. La chiusura interesserà la carreggiata mare di Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Piave e Viale Nazario Sauro. È la Scuola d'Italia di New York con il podcast Columbus, eroe, complice o essere umano, ad aggiudicarsi il primo premio del concorso internazionale Immagini e Immaginario su Cristoforo Colombo. In occasione dell'anniversario della scoperta dell'America, Regione Liguria ha accolto i vincitori del concorso per valorizzare il lavoro degli studenti che hanno raccontato la figura di Cristoforo Colombo da prospettive diverse. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Allora, leggiamo un po' di WhatsApp. Dunque, Ilva, bei lavoratori sindacalisti, poi bene, scrive Rosella. A Lulea in Svezia stanno costruendo un'acciaieria verde con 20.000 operai. Da dove arrivano? Non certo dall'Italia, ma da Spagna e Portogallo. Noi vogliamo le comodità, Rosella. Ma non, questa mi mancava, mi informerò. La notizia nelle mie fonti ufficiali è ancora arrivata, però bene, cioè, significa. Scusa? Ah, sì. Allora, ragazzi, telespettatori, io non. Vabbè, non dico nulla, cosa devo commentare? Auto in fiamme, 5 km di coda verso nord, chiusa una carreggiata, coda infernale. Questa volta però è a nord, giusto? Dunque i camion in coda vanno a nord, direi, e chiusa completamente a sud, no? Traffico bloccato tra Ovada e Masone. In entrambe le direzioni, quindi quando ci fu il camion, era l'altro ieri, il camion in fiamme, almeno si viaggiava una carreggiata, si poteva viaggiare. Oggi no, auto in fiamme, ma le revisioni non le fanno, vi fermano, cioè una multa, vi danno una multa, insomma ogni due anni, se non ogni quattro, bisogna fare la revisione. La volta scorsa mi raccontavate dei camion, dei freni surriscaldati, quando fai Giovi e vai in discesa verso Genova. Giovi è una trappola tremenda, noi discutiamo della la

Liga più grande del, non discutiamo, abbiamo la liga più grande del mondo, raddoppiamo i traffici, avremo il terzo valico, il quarto valico, il sestuplicamento della linea ferroviaria tra Brignole e Principe, il quadruplicamento della linea ferroviaria tra Principe e Voltri, abbiamo i Giovi per scendere a Genova, abbiamo i Giovi

0: che ci sono, sanno se abbiamo fatto il controllo oppure no, si sa tutto se è per questo, ma non è possibile che ogni giorno un veicolo in avaria o in fiamme bruci sulla nostra rete autostradale. Ma io non, perché devo continuare a dirlo, no? Prendiamolo come fosse una novità, perché è la normalità, cioè la notizia è quando domani non succederà nulla, non brucerà nulla sulle nostre autostrade, questa è la notizia. Però amici, se volete chiamare possiamo andare avanti anche con voi, vi ricordo che ovviamente, ma siamo tutti maggiorenni, adulti, qualcuno anche vaccinato, la priorità va alla cronaca, quindi se Aurora Bottino, Andrea Popolano chiederanno la linea dalla prefettura, magari diremo: guarda Lucia, stutati un attimo che andiamo dal ministro, non si offende nessuno, o magari andiamo dalla sindaca, non si offende nessuno, penso, no? Però mi sembra che no, stamattina non è che questo silenzio. Buongiorno Henry. Sì, Linda, sì, certo. La risposta è una risposta privata, sì, certo. Dunque, oggi doveva presentarsi anche il ministro del lavoro, oltre a quello dell'interno. Cosa sta a fare a Roma, Max? Sì, con tutto il male possibile, hanno degli impegni anche loro, per cui per andare devi disdire, probabilmente impegni che sono presi da settimane. Per esempio il Papa ha dovuto disdire le udienze del pomeriggio di ieri, cioè ieri ha ricevuto per tutta la metà giornata quello che era in scaletta, ha dovuto poi disdire quelle di ieri per andare al Policlinico Gemelli ed essere probabilmente operato oggi, no? Però sono 17:34, sento un movimento, andiamo da Lucrezia Marini in redazione, sentiamo cosa ci racconta.
1: Eh sì, esatto, buongiorno Enrico intanto e buongiorno ai nostri telespettatori. Purtroppo questa mattinata in autostrada si è aperta all'insegna del caos, ben due incidenti sull'A26, il primo riguarda un camion che a seguito di un incidente ha preso fuoco. E questo incidente ha causato una coda di 6 km. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:20 questa mattina e il traffico risulta al momento bloccato, ma vi è un ennesimo incidente avvenuto poco dopo tra Ovada e Masoni in direzione Genova-Voltri, che ha provocato una coda di 3 km proprio tra Ovada e Masoni. Questo ancora vanno chiarite le dinamiche dell'incidente, ma stando alle prime informazioni risultano coinvolti due automobilisti, di cui uno sembrerebbe in condizioni gravi. Si aspettano ovviamente degli aggiornamenti sia sulle condizioni degli automobilisti che sul ripristino della viabilità, sia per l'incidente avvenuto proprio qui nel tratto verso Genova-Voltri che per l'incendio avvenuto nel tratto tra Masoni e Ovada, ma questo in questo caso in direzione Gravellona. A te la linea, Enrico.
0: Di quello che avviene a livello politico, certo il ministro rappresenta, è un ministro del governo e dell'amministrazione genovese, la protesta, la vibrante protesta legittima assolutamente di Acciaierie d'Italia nel suo complesso e la cronaca della viabilità che ci porta ad un altro ennesimo blocco, quindi Liguria, parliamo della 7, no? Sì, parliamo della 7, parliamo del cordone ombelicale con l'Europa, con Milano, no? Con la pianura padana, e anche oggi abbiamo questo. Vabbè, ma andiamo avanti così. Pronto, buongiorno. Arriva. Sentiamo due squilli. Forse avete provato anche prima, avrete trovato occupato. Pronto, buongiorno.
2: Pronto? Sono Lucia.
0: Dimmi.
2: Allora, ti voglio dire,
0: dimmi.
2: Secondo me questo qui è lo stato del poi, perché vabbè, questi camion che si infiammano, forse lì c'è qualcosa con le assicurazioni, perché non è possibile, come dici te, che arrivano lì e tutti come... c'è qualcosa nelle manutenzioni che non ci sono, tanto poi c'è l'assicurazione.

0: eccetera eccetera. Per gli operai voglio dire questo: ma è possibile che nessuno si decida ad andare in Cina per vedere come mai lì gli altiforni funzionano benissimo, viene prodotto un sacco d'acciaio, non hanno questi problemi? Ora, è vero che lì comanderà uno solo, quindi non ci sarà possibilità di... ma come mai? E poi io ritorno sul fatto, si aspetta sempre l'ultimo minuto. Il fatto che loro adesso dicono la magistratura non si deve interessare, non è vero, perché la magistratura deve fare il suo lavoro, il controllo, perché non è che da oggi a domani cambia tutto. E loro adesso stanno facendo giustamente lo sciopero, ma avrebbero dovuto pensarci anche durante l'estate, cioè vale a dire, lo sapevano già che il 20 ottobre sarebbe stato chiuso per ordine della magistratura.
1: Ok, grazie, andiamo da Aurora Bottino, prefettura, bene così direi. Aurora, raccontaci insomma questa giornata che poi è appena iniziata, neanche un'ora dalla visita del ministro Piantedosi. Aurora Bottino.
2: Eccoci Enrico, sì, intanto noi, io e Francesco Righi, siamo scesi dalla prefettura perché, come stavi dicendo, è iniziato l'incontro del comitato sulla sicurezza, sull'ordine, sulla sicurezza, a cui ha preso parte anche il ministro Piantedosi, che quest'oggi dovrebbe dare risposte rispetto alle richieste che sono state fatte a luglio dal comune di Genova per più fondi e più risorse per la città, principalmente per il centro storico. Intanto ti faccio vedere con le immagini di Francesco Righi lo striscione che quattro ragazze, figlie di operai dell'Ilva, hanno portato qui questa mattina. Papà, la tua lotta, il mio futuro. C'è stato un momento in cui lo striscione è stato srotolato e i lavoratori hanno fatto diversi cori e hanno ringraziato queste giovani che quest'oggi hanno deciso di partecipare con i lavoratori questa mattina. Noi intanto attendiamo la fine dell'incontro, a quel punto vedremo se il ministro parlerà con i giornalisti, perché non è ancora chiaro se vorrà rispondere alle domande. Cercheremo anche di capire che cosa è successo, e allora vediamo se riusciamo a sentire lui. Dovrebbe essere il papà di una delle quattro ragazze. Raccontiamo questo bel momento questa mattina.
3: Sì, assolutamente, è stato un gesto spontaneo, anche abbastanza improvvisato stamattina, delle ragazze che hanno deciso di saltare la lezione universitaria per venire qui con noi. È un gruppetto di ragazze,
2: una
3: è mia figlia.
2: Sei un po' emozionato?
3: Sì, figli, ma anche i ragazzi ci emozionano sempre, perché poi diciamo che è un po' quello che vorremmo vedere in fabbrica, è il ricambio dei giovani, no? Ed è sicuramente una cosa bella. Credo che queste parole siano belle, importanti, e mandano un messaggio, loro mandano un messaggio anche a chi con noi in questi giorni ha interloquito, insomma, per provare a risolvere questo problema.
2: Anche ieri avete avuto solidarietà da due scuole.
3: Sì, durante il tragitto ho visto che alcune scuole si sono rese, insomma, erano solidali con noi, con striscioni, ma quello diciamo che è sempre stato nei nostri cortei, la città, gli studenti, i giovani sono sempre stati solidali con noi.
2: L'ultima domanda: cosa ne pensa tua figlia di non solo della mobilitazione di oggi, che immagino che sia solidale come hanno dimostrato, ma di questa situazione della fabbrica?
3: Beh, io personalmente, loro convivono con noi diciamo ormai da anni i problemi della fabbrica, perché i problemi della fabbrica sicuramente poi li riportiamo anche involontariamente a casa, cerchiamo di tenerli un po' nascosti, diciamo così.
2: Eccola, è lei. Allora, ciao, piacere. Cosa ti ha spinto oggi a fare questo gesto di solidarietà? Tu papà sei anche un po' emozionato.
4: Sì, ho visto, sono molto felice che sia commosso da questa cosa.

0: nulla, siamo qui, papà lotta per noi e noi dobbiamo stargli accanto, quindi ci siamo qui in sostegno di mio papà come tutti gli altri lavoratori come lui.
1: Stava raccontando che comunque ha cercato un po', no, di nascondere quello che è successo negli anni per proteggerti, però voi l'avete
0: vissuto. Sì, certo, l'abbiamo vissuto, c'è un po' d'ansia in casa, si percepisce, normale, siamo qui e si sta al fianco dei genitori, ovviamente.
1: Grazie mille a entrambi. Allora, questa è la testimonianza, Enrico, lo striscione è stato srotolato pochi minuti fa e intanto noi attendiamo la discesa, la fine dell'incontro in prefettura. A te.
2: Bene, questa immagine può diventare un simbolo, no, della giornata di lotta. Andrea Popolano, da te, poi vi racconto meglio cosa è successo sull'autostrada. Andrea Popolano.
3: Sì, solo per farvi vedere che siamo in piazza Corvetto con la viabilità regolare in direzione del ponente della città. Sul posto la presenza degli agenti della polizia locale, come potete vedere l'imbocco delle gallerie avviene in maniera assolutamente regolare, quindi non ci sono particolari problemi da questo punto di vista. E sempre tornando ovviamente alla vertenza, alla lotta dei lavoratori dell'ex Ilva, questi sono i mezzi pesanti parcheggiati ormai da ieri mattina proprio davanti allo stabilimento di Cornigliano. L'abbiamo sentito l'incontro molto rapido con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi in città per la questione della sicurezza. I lavoratori hanno portato quella che è stata la loro richiesta a un rappresentante diretto del governo, la richiesta di recuperare quei COIS in modo tale da non bloccare le lavorazioni all'interno dello stabilimento di Genova Cornigliano, così come negli altri del nord Italia. Resta qui lo striscione Genova lotta per l'industria, e quello poco più avanti non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova, e resta anche l'accampamento che ha visto già i lavoratori, una parte dei lavoratori passare, trascorrere questa notte proprio qui davanti alla prefettura di Genova, un'altra notte se non ci saranno notizie nel corso della giornata. L'unica notizia che vogliono sentirsi dire è lo stralcio di quella lettera inviata da Acciaierie d'Italia che impone il blocco di Cornigliano e degli altri impianti del nord Italia entro il 15 di novembre. Se non ci saranno novità, i lavoratori trascorreranno un'altra notte in queste tende e la protesta dunque andrà avanti fino a quando non ci sarà una soluzione tale da consentire il proseguo ovviamente delle lavorazioni. Questa è la situazione, i lavoratori ovviamente adesso sono ancora qui che parlano e discutono di quello che è stato l'esito dell'incontro, mentre in prefettura va avanti la presenza del ministro Piantedosi a colloquio con il prefetto e vedremo poi qual è l'esito da quel punto di vista. Questa è la situazione al momento qua. A te.
2: Grazie, andiamo in regia, 10.45, vi aspetto naturalmente per sentire tutte le vostre impressioni su tante cose che stanno avvenendo, poi vi racconto meglio dei due incidenti perché sono due sulla A7, a tra poco.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci datura pomodoro.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.
1: Oddio, mangia.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.

0: tipo zero sprechi, zero residui.
1: Ci teniamo a risparmiare le energie!
2: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
3: Perché al pianeta teniamo un mondo.
1: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Allora, io ho sintetizzato in una notizia due incidenti, in realtà gli incidenti sono due, l'autostrada è la A26, quindi non c'entra la 7, Voltri, Alessandria, Santià, Gravellona Toce. Gli incidenti sono due. Il primo, dunque, è stato un incendio interessato alla parte posteriore di un mezzo pesante, il camion, la parte posteriore, quindi l'asse posteriore di un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto tra Masone e Ovada, in direzione nord, dove il traffico è bloccato, 6 km di coda, questo alle 10, 6 km di coda alle 10, adesso saranno 60. In direzione sud, invece, a causa di un tamponamento tra due automobili, il traffico è bloccato tra Ovada e Masone. Ovada che viene prima e Masone che è più verso Genova, e quindi 3 km di coda. Purtroppo sarebbero critiche le condizioni di uno degli automobilisti. Quindi gli incidenti sono due sullo stesso tratto A26, e devo dire che per questa nuova ennesima coincidenza di due incidenti sullo stesso tratto, la maledizione anche questa volta ci ha visto, ma non bene, benissimo, perché normalmente ce n'era uno sulla 12, uno sulla 10. Uno sulla 7 che ho citato prima, e uno sulla A6, uno sulla 26 e uno alla Spezia. Adesso li abbiamo concentrati in un unico tratto. Eccolo qua, questo è il mezzo pesante a fuoco, alle 10, 6 km di coda, probabilmente quella più avanti della motrice, e questo è il traffico bloccato verso nord con 6 km di coda. Però no, può anche essere invece il traffico bloccato verso sud, tra Ovada e Masone, direi. Normalmente l'inquadratura è quella che dà a sinistra il traffico che scende, eccolo qua, direi di sì, quello che scende verso Genova. Se avete l'occhio più allenato, telespettatori, la sostanza non cambia, i traffici sono bloccati, sia che andiate a nord, sia che veniate a sud. Quindi o questo o quell'altro, senz'altro l'altro, è bloccato a monte di questa immagine, o a valle di questa immagine. Di fatto è la stessa inquadratura di qualche giorno fa, uguale, identica. Allora, 10:51, dimmi Andrea. Sì, ok. Giorgia Fabiocchi? Benissimo, andiamo subito da lei, in redazione Giorgia. Allora, no, fuori. Vabbè, oggi il consiglio forse, Regione, allora, Giorgia Fabiocchi, Regione.
1: Buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale che quest'oggi è caratterizzato dall'interrogazione e la risposta immediata a tanti temi, dalla sanità alle infrastrutture al bene pubblico, tante le interrogazioni e la risposta immediata che verranno esposte. Va detto che è sicuramente una giornata, una mattinata tranquilla, non ci sono particolari motivi.

0: motivi di confronto, però sullo sfondo, ma soprattutto al centro, rimane il caso Ilva, con la situazione che si è verificata nelle ultime settimane, con il presidio che continua da ieri mattina dei lavoratori ex Ilva, con la richiesta che il governo si faccia attore, protagonista di questa partita. Allora anche il Consiglio regionale sta lavorando un ordine del giorno straordinario, il cosiddetto fuorisacco, che verrà presentato alla fine della seduta di quest'oggi intorno alle 14, perché l'obiettivo è quello di presentare un ordine del giorno comune, come è successo in realtà poi non in questa sede ma nella sede dell'aula delle riunioni qualche giorno fa del Consiglio regionale sulla situazione di Ericsson, più o meno la stessa, ovvero che si è lavorato insieme per provare a trovare una soluzione con centrodestra e centrosinistra uniti. È un po' lo stesso obiettivo, un ordine del giorno straordinario per chiedere che il governo si faccia appunto attore protagonista di questa partita, perché l'obiettivo, lo dicono i sindacalisti, i sindacati, i lavoratori, è quello in questo momento che lo Stato renda pubblica almeno per un periodo la gestione di Acciaierie d'Italia, altrimenti da una situazione del genere non ci si schioda. Quindi vedremo che cosa accadrà, l'intento è quello, il centrosinistra, l'opposizione ha già scritto il suo ordine del giorno, ci sta lavorando col centrodestra, vedremo che cosa ne uscirà a te.
1: Grazie Giorgia Fabiocchi, non so se vi rendete conto, posso dirlo, non si offende nessuno, della poderosa macchina informativa di Primo Canale, su quanti versanti siamo quest'oggi. Cari telespettatori, Luca De Siamarini ha una notizia molto importante, quindi state con noi, non è una grande notizia, cioè state con noi e sentiamo cosa ci racconta Lucrezia Marini. State con noi, Lucrezia.
2: Sì, esatto Enrico, abbiamo purtroppo delle novità riguardo l'incidente che è avvenuto qualche minuto fa, pochi minuti fa, per il tratto che coinvolge l'autostrada A26 tra Masone e Ovada in direzione Voltri, perché come vi avevo detto prima c'era stato un incidente, ma mi correggo perché non erano tra due vetture ma era tra una vettura e un camion, e purtroppo l'epilogo è stato tragico perché il conducente della vettura ha perso la vita mentre il camionista resta comunque in condizioni gravi ed è ferito. Il tratto di autostrada, quindi, che collega Masone Ovada in direzione Voltri, non è più bloccato ma è proprio chiuso, anche per permettere tutte le rilevazioni del caso e o prestare soccorso al camionista, perché come abbiamo detto purtroppo l'automobilista alla guida della vettura ha perso tragicamente la vita. Ovviamente bisogna ancora indagare per capire bene la dinamica dell'incidente e anche per questo il tratto di autostrada rimane chiuso proprio finché i rilevamenti del caso non sono, diciamo, in qualche maniera conclusi. Ma bisogna anche ricordare che la 26 è proprio, diciamo, in una giornata che ha un brutta giornata, perché sempre nel tratto tra Masone e Ovada, ma questa volta in direzione Gravellona, permane una lunga coda di 7 km, questa volta causata da un camion in fiamme. Fortunatamente l'incidente che ha dato vita all'incendio non è avvenuto in una galleria, ma sono in corso tutte le operazioni necessarie per spegnere l'incendio, mettere in sicurezza il tratto autostradale e riaprire la viabilità. A te Enrico.
1: Sì. Enorme problema sulla A26, enorme problema sulla A26, quella arteria che collega praticamente i confini, non è come la 7 che sfonda la pianura padana, ma è una cerniera tra i confini del Piemonte e della Lombardia. Ma cosa, andiamo avanti? No, non c'è il TG, nel senso andiamo avanti, volevo sottolineare, so che lo sapete, lo capite meglio di me, qual è la forza in questa mattinata abbastanza complessa di Primo Canale, se solo potete immaginare su quanti fronti noi siamo con tutti i nostri e le nostre colleghe, quindi un'informazione con i due incidenti sulla A26 e purtroppo il mortale in uno dei due incidenti, riguarda lo scontro tra almeno due mezzi leggeri, automobili, e poi questo camion, l'asse posteriore, la sale posteriore di un camion che ha preso fuoco, lo abbiamo visto direi distaccato dalla motrice in quella che era un'immagine in movimento, e quindi A26 completamente bloccata da un'ora, nel senso la notizia l'abbiamo battuta alle 10, quindi l'incidente precedente

0: e quindi blocco totale della A26. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, signora.
1: Vorrei sapere come sta il professor Malpezzi.
0: Aiutami.
2: Bene.
0: Sta bene.
1: Ho sentito che è stato aggredito.
0: Non è la prima volta, peraltro dunque c'è stato un processo il cui esito abbiamo saputo oggi, esito leggero per quanto riguarda coloro che su Instagram direi l'avevano insultato, quindi direi un leggero per quanto riguarda coloro che l'avevano insultato, e comunque lui continua attraverso la sua avvocata, continua questa legittima lotta con chi lo insulta. Sapete che c'è un'emergenza Morbillo, no? Io mi chiedo, ma dici che la gente ha voglia di sentire cosa penso? Ma non lo so. Allora io mi chiedo, c'è l'emergenza Morbillo? È un'emergenza seria, giusto? Perché qualcuno non l'affronta come con il Covid? Perché qualcuno dice no, ma io non mi vaccino. No, per me è una balla delle scie cosmiche e anche chimiche delle multinazionali americane che vogliono far vendere le dosi di morbillo rimaste e scadute che servivano ai soldati americani in Iraq, pensate ai tempi di Bush Senior e di Blair, questo uno buon anima, l'altro ancora vivo, è imperversa ancora vivo, che serve quindi per sdoganare il morbillo, l'hanno inventato loro, ma c'è anche il grafene e il benzene nelle cose di morbillo che il professor Bassetti ci spaccia per vendere. Mi domando come mai queste baggianate non le abbia ancora sentite, invece le abbiamo sentite per il vaccino contro il Covid. Ma non c'è Covid, mi dicevate, giusto? Cioè mi domando perché, non so la risposta, ma perché non me lo dite invece di insultare il professor Bassetti e di essere magari anche invidiosi e anche un po' gelosi della popolarità che ha una persona che ha studiato tutta la vita e che magari ci aiuta anche a non morire, per dire, dico così per dire, però ditemelo, convincetemi come avete cercato di fare, quasi quasi ci eravate riusciti, io quasi mi ero fatto persuaso che nell'anti-Covid, nelle multinazionali ci fosse il grafene. E io già pensavo col grafene di scrivere, se c'è il grafene scrivo con le dita, no? Sono un giornalista, invece scrivo con la penna, invece niente. Non so perché per il morbillo questa roba non me la dite. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Ciro,
0: sì.
3: Volevo far commentare la questione lì del
0: un minuto, Mario, mi raccomando, prendi l'orologio. Prego.
3: Sì, si rende molto necessaria la nuova uscita autostradale a Predosa e la viabilità verso Acqui. Ci sono i comuni di quella zona lì che sono favorevoli. Se si facesse questa viabilità ci sarebbe il percorso alternativo per quando succedono questi incidenti.
0: Certo.
3: Si potrebbe andare verso la Val Bormida e sfoltire il traffico, diciamo, andando giù verso Savona.
0: Certo.
3: È un lavoro da poco che costa pochissimo e si risolverebbe tanto.
0: Certo, bene.
3: Perché non si fa?
0: Grazie Emilio. Qualcuno se ne interesserà, aspetta ovviamente alla politica a fare questa scelta che era già stata ipotizzata, ma era un'ipotesi molto forte nel 1965. Sono passati quanti anni? 50, 60? Da 60 sono 40 più 20, 60. Siamo ancora qua. Se dovessimo iniziare adesso, la finiremmo. No, quando la finiremmo? Tornando, se riuscire, c'è la pubblicità del mezzogiorno? Dalle 11? Dalle 11, non del mezzogiorno. Tornando a Lucia, dice: ma perché l'acciaio cinese? Ma perché se va bene. L'operaio saldatore cinese, l'operaio della Fiom cinese, se gli va bene guadagna, porta a casa quei 400 euro, se gli va bene, 300-400 euro. E poi la fabbrica cinese può inquinare, non è che non deve inquinare, noi non possiamo né dobbiamo, potevamo,

0: non possiamo più e neanche dobbiamo, anche se volessimo non potremmo. La rinosa cinese può inquinare. E come si fa per equilibrare l'inquinamento della cosa cinese? Noi dobbiamo convertirci all'auto elettrica, così gli amici cinesi in parte inquinano e noi dobbiamo compensare togliendo il nostro inquinamento delle automobili per compensare l'acciaieria cinese. Questo è Lucia. Allora vado in regia praticamente. Perché ho detto del mezzogiorno? Sono due giorni un po' così, no? Vado in regia, vediamo due spot e poi torniamo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la Castagnata degli Alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
0: Allora, non richiamate, vi prego, nella stessa puntata, 11:05, WhatsApp sono tanti, purtroppo vi abbiamo dato la notizia, dopo tanti incidenti, vi abbiamo dato la notizia, questa volta c'è anche un mortale, dopo tanti incidenti quotidiani sulle autostrade, camion che bruciano, automobili che bruciano, c'è stato un altro incidente, oggi due sulla stessa 26, purtroppo c'è stato in uno dei due incidenti, quello che ha coinvolto due automobili, c'è stato un morto, una persona purtroppo è morta. Allora Elisa, massima solidarietà ai lavoratori dell'ex Silva, ma ci mancherebbe. Gabri da Borgoratti. Solitamente le ditte stanno molto attente alla revisione dei propri veicoli perché se fermati per un controllo le multe sono molto alte. Eppure ha preso fuoco un mezzo pesante, non dipende dalla revisione ma è frutto del caso e imprevedibilità. Ma assolutamente nessuno mette in dubbio, forse in questo periodo non riusciamo a capirci o forse sono io che non riesco a spiegarmi. Io dico eppure questi veicoli comunque verranno fuori da una revisione, ogni due anni fanno una revisione. Le revisioni sono severissime, le facciamo tutti noi, se non la facciamo e il vigile ci ferma ci fa la multa e andiamo di corsa a fare la revisione.

0: sono severissime, nessuno mette in dubbio la revisione, ma è possibile che non capiate, che io non mi faccia capire quando dico che dico, eppure nonostante questo mi brucia i mezzi, perché è qualcosa che va al di là, ma ripeto, ma nessuno mette in dubbio le revisioni che sono severissime, punto. Addirittura i più scrupolosi, che poi sono tanti, tantissimi, tante amiche, portano prima della revisione della macchina dal meccanico, la fanno rivedere, il fanalino, se c'è, se non c'è, e poi la portano alla revisione. Cioè, se cerco di dire una cosa, cerchiamo di capire, se possibile, io di esprimermi meglio, è una promessa che faccio a me stesso, e voi di capirmi. Nessuno mette in dubbio le revisioni, punto. Però accade tutto questo nonostante le revisioni? Allora dico, se non revisionassimo le macchine, ma cosa sarebbe? Un'esplosione ogni giorno? Non lo so, ditemelo. Pronto, buongiorno. Non c'è. Gabri, grazie. Poi Erika da Sestri Levante. Sì, sono stati assolti, sì. Allora, ho sentito, grazie Enrico, e sì, purtroppo c'è un morto e dispiace comunque, dispiace. Dunque, non sono state fatte. Io controllerei se le auto che vanno in fiamme, per la maggioranza sono quelle vecchie oppure le moderne auto elettriche. Buona giornata da Franca. Sì, perché c'è massima solidarietà ai lavoratori dell'ex Ilva, ma ci mancherebbe. Rosella, tra le società private dove collabora anche la nostra Danieli, che certo non può spiegare il suo denaro per la nostra acciaieria gestita dai magistrati. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Giampiero da Voltri.
0: Sì, Giampiero, buongiorno.
1: Riguardo alle revisioni, purtroppo tante volte, perché purtroppo mi è capitato, cosa succede? Vai dall'amico, ti mette un timbro sulla macchina, ti fa pagare proprio quel minimo necessario, sì. E poi è logico che quando la stradale ti ferma e vede che tu in regola, ti lascia andare, ma poi alla fine le macchine non sono controllate.
0: Sì,
1: è tutto
0: sì,
1: qua, guarda.
0: Sì.
1: Ciao Enrico.
0: Grazie. Sì, grazie, no, per
1: ciao,
0: carità,
1: ciao,
0: ci può essere.
1: Buongiorno.
0: Grazie Giampiero. Ma per carità, ci può essere un po' di leggerezza, quello in tutti i lavori, anche laddove non ci dovrebbe essere, però per quanto riguarda la mia esperienza, quello che sento in giro, parlo di noi che siamo automobilisti normali, no? Mai un incidente. Soprattutto l'automobilista in gamba, mi spiegavano, perché io sono ignorante di queste cose. Non è che dice io non ho causato alcun, non ho mai, sono andato dentro a nessuno, ma sono gli incidenti che fa evitare agli altri. Andiamo ad Andrea Popolano in prefettura. Andrea.
2: Salutarti Mario. Vabbè, comunque.
3: Sì, esatto, Enrico, siamo ancora davanti alla
4: prefettura in attesa di conoscere poi quello che sarà l'esito del tavolo sulla sicurezza. Come potete vedere, anche l'attesa da parte dei lavoratori dell'Ilva, in questo caso abbiamo già ovviamente sentito le diverse voci. Qui è atteso tra qualche minuto anche la visita da parte del presidente di regione Liguria Marco Bucci, dovrebbe andare a colloquio proprio con i lavoratori. Ecco, è arrivato infatti in questo istante, si è fermato, vediamo cosa succede in questo momento. C'è l'attesa che dovrebbe appunto parlare con Armando Palombo, vedremo ovviamente. Adesso si è fermato a parlare con Stefano Bonazzi della FIOM CGL, con colloquio, insomma, lasciati i lavori del Consiglio regionale per appunto questo frangente. Nel frattempo i lavoratori, nell'attesa di parlare con Armando Palombo, coordinatore dell'RSU FIOM CGL, che sta terminando una delle tante interviste a cui è stato sottoposto in queste ore. Ovviamente c'è l'attesa anche per capire quali saranno poi le notizie che arriveranno da Roma. Lo abbiamo ricordato, i lavoratori da qui non si sposteranno fino a quando non avverrà fondamentalmente quello che è lo stralcio della lettera inviata da Acciaierie d'Italia per quanto riguarda lo stop dello stabilimento di Genova Cornigliano. Adesso vediamo appunto cosa succede, vediamo che intanto Bucci entra all'interno del palazzo della prefettura, quindi anche da questo punto di vista da segnalare.

0: l'arrivo in prefettura da parte del presidente della regione Liguria Marco Bucci. Questa è la situazione qui davanti, appunto, sempre in largo Lanfranca davanti alla prefettura di Genova.
1: Allora grazie. 11:12, forse possiamo fare un passaggio in regia in attesa di avere altre notizie dalla prefettura. La storia dell'incidente, intanto adesso vedete sempre sulla 26, camion tampone, auto, è deceduto il passeggero dell'automobile, terribile. Ancora 26, tratto chiuso verso sud tra Ovada e Masone, un altro incidente, due incidenti sullo stesso tratto, sempre nel versante ligure della A26, Voltri, Alessandria, Santiago, Gravellona, Toce. A tra poco.

Nuovo sopralluogo al cantiere dell'ospedale Felettino della Spezia, dove proseguono i lavori per la realizzazione della struttura da 506 posti letto. Completato il quarto solaio, sono in corso le opere per il quinto, mentre il completamento delle strutture ospedaliere è previsto per aprile 2027. Confermata nel cronoprogramma l'ultima azione dell'edificio e degli impianti a gennaio 2028. È partita oggi la nuova fase della campagna di vaccinazione antinfluenzale Liguria. Da oggi la vaccinazione è disponibile e gratuita per gli adulti over 60, per i bambini dai 6 mesi di età e per le categorie a rischio. Le persone che rientrano nelle categorie previste possono rivolgersi ai canali individuati dalla programmazione regionale, tra cui medici di medicina generale, pediatri, farmacie aderenti e servizi vaccinali territoriali. Dal 15 novembre poi l'offerta è gratuita e sarà estesa a tutti i cittadini. Proseguono da cronoprogramma le attività nell'ambito del cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno, con una nuova fase di lavorazioni che interesserà la struttura storica ad arcate di Corso Italia e renderà necessaria all'interdizione al traffico veicolare della strada da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre. La chiusura interesserà la carreggiata mare di Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Piave e Viale Nazario Sauro. È la Scuola d'Italia di New York con il podcast Columbus, eroe, complice o essere umano, ad aggiudicarsi il primo premio del concorso internazionale Immagini e Immaginario su Cristoforo Colombo. In occasione dell'anniversario della scoperta dell'America, Regione Liguria ha accolto i vincitori del concorso per valorizzare il lavoro degli studenti che hanno raccontato la figura di Cristoforo Colombo da prospettive diverse. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Vi leggo un WhatsApp interessante, interessante da tanti altri. Per malattia invalidante di mia moglie, da tempo sono io il vivandiere e devo dire un'esperienza educativa. Ho scoperto che se il pomodoro parte del tutto, come lei osserva, è aumentato di prezzo in maniera esponenziale, i pomodori vanno a 3 euro, sì, anche 3,50 euro al chilo, sono 7.000 lire, la frutta esotica è diminuita sensibilmente. Io non ci ho fatto caso, parlo per me, perché non consumo frutta esotica. Gli ananas del Madagascar costano meno delle mele del Trentino, i mango del Brasile meno dell'uva della Puglia. Forse per par condicio dovremmo dire che è merito del governo, chiedo scusa.

0: per questo non è un mio pensiero, un pensiero di Bach. In ogni caso c'è da chiedersi come mai i vegetali cresciuti dentro casa siano diventati così cari, mentre quelli che provengono dall'altra parte del mondo diventano più accessibili. Beh, i limoni per esempio dall'Argentina, che porca miseria, perché devo comprare un limone dall'Argentina che mi costa meno di uno qua nella cresciuto nelle lumie di Sicilia. Va bene, basta. 800-680-771, aspetta il telefono in attesa di tornare, in attesa per il rimorchio a fuoco. I rimorchi hanno un freno manuale di stazionamento per quando è staccato dalla motrice. Se non viene disinserito, scalda tutta la ruota. Difatti spesso in autostrada si sente puzza di pneumatico bruciato. Così scrive Romano. Beh, interessante questa... Sì, penso di sì, aver sentito una cosa del genere. Dice spesso... Grazie intanto per questa riproposta, direi questa è la motrice, quindi può essere che no, è rimasto inserito il freno di stazionamento che blocca l'assale, questo è il mezzo, sì, è il blocco di dietro, può essere. Henry, per quanto riguarda gli incidenti che si verificano nel tratto interessato A26, bisogna contattare Roma, fare in modo che i tir diretti nel capoluogo vengano deviati sulla 7 e non sulla viabilità ordinaria, per evidenti ragioni di sicurezza, transitando spesso zone e paesi non adibiti al suddetto traffico. Potete sostenerci in merito alla composizione di questa lettera aperta, grazie Fabiano. Fabiano sì, noi però, cioè sì, assolutamente, ma penso ai camionisti stessi. Vi ricordo che dirotteremmo in questo caso... i mezzi pesanti sulla A7 dei Giovi. Elisa Ricci, Elisa Ricci, dov'è Elisa? Ah, da touchscreen, dove se no? Elisa Ricci per raccontarci di quest'altra mattinata terribile, per il traffico, sai, per il traffico. Elisa, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno Enrico, sono qui proprio per riassumere quello che è accaduto stamattina, una giornata di caos sulle nostre autostrade della Liguria, poi ci sono alcune novità che vi dirò. E partiamo appunto da quello che è accaduto, due incidenti che hanno mandato in tilt la circolazione lungo la 26. Il primo si è verificato tra Masone e Ovada, questo in direzione nord, quindi in direzione Gravellonatoce, un camion ha preso fuoco e secondo le ricostruzioni l'autista si trovava in viaggio quando ha capito che la parte posteriore del suo mezzo stava prendendo fuoco, ha deciso così di sganciare il rimorchio e quindi si è poi fermato per chiamare i soccorsi e chiedere aiuto. Naturalmente i vigili del fuoco sul posto hanno poi spento le fiamme, il traffico era stato bloccato, al momento invece la novità è che è stato sbloccato in direzione quindi nord e permangono però i 7 km di coda e si viaggia su una sola corsia al momento, la terza corsia. E passiamo però al secondo incidente, che in realtà è dove si è consumata la tragedia, perché in questo caso abbiamo purtroppo un decesso. Si tratta di un tamponamento avvenuto sempre in A26 ma direzione Genova-Voltri, quindi direzione sud, tra Ovada e Masone. È accaduto questo tamponamento, un camion e un'automobile, dopo lo scontro è deceduto un passeggero nell'automobile, ferito invece il conducente del veicolo. Quindi naturalmente qui è stato da poco chiuso il tratto, infatti andiamo a vedere insieme che viene consigliata come entrata verso Genova Voltri Masone, mentre come uscita provenendo da Gravellonatoce Ovada. Il traffico ancora bloccato e al momento si registrano 3 km di coda proprio in questa tratta, quindi A26 direzione Genova Voltri tra Ovada e Masone. Quindi questo è un po' il riassunto di quello che è accaduto, tutto è accaduto intorno alle ore 10. Noi naturalmente vedete dietro di me l'articolo che trovate anche in apertura sulla nostra pagina, il sito primocanale.it, vedete il nostro articolo che noi aggiorniamo live, quindi vedete i vari blocchi che raccontano la situazione in tempo reale con i vari orari. Noi continueremo naturalmente ad aggiornare e a dirvi che cosa sta accadendo in tempo reale. A te Enrico.
0: Grazie Elisa Ricci, continuano i vostri WhatsApp, stiamo parlando, pensate, non

avrei mai immaginato dei freni di stazionamento. Scrive Fabiano che scrive Giuseppe, i freni di stazionamento dei semirimorchi moderni sono un sistema a molla di tipo maxi brake o a rilascio d'aria che blocca le ruote automaticamente quando viene tolta la pressione pneumatica dal circuito. Quindi si inserisce solo quando si staccano i tubi d'aria compressa del sistema frenante. In questo caso, se la motrice, quindi mi dice, ma io capisco così Giuseppe, che se la motrice era attaccata non si inseriva perché non si sono staccati i tubi dell'aria compressa tra la motrice e il rimorchio. Mi sembra di capire, Grazie Giuseppe, mai avrei pensato di ricevere 10 messaggi sui freni di stazionamento, no? Poi, buongiorno Henry, ho sentito il servizio relativo alla costruzione da voi del nuovo ospedale della Spezia. Sì, ieri abbiamo fatto un servizio, no? Uno speciale sul Felettino, bellissimo, ma se mancano i medici, non sarà una cattedrale nel deserto? Non sarebbe opportuno eliminare il semestre filtro a medicina? Forse conviene avere medici a gettone stranieri? Magari no, dico io. Abbia la pazienza, ma questo è il mio pensiero. Grazie per i vostri servizi e la sua pazienza. Buon lavoro Anna Maria. Allora Anna Maria, io direi che intanto di costruirli questi ospedali, anche perché se noi, voi, Anna Maria, Lucia, Giuseppino, Giuseppina, Francesco, Francesca, ai tempi in cui si ipotizzava, concretizzava la creazione dell'ospedale Felettino, aveste avuto un figlio o una figlia, e quelli dire: guarda figliolo mio, perché non fai medicina? Sì, faccio medicina. A quest'ora lui si sarebbe laureato, si sarebbe specializzato, avrebbe circa 40 anni, sarebbe un ottimo medico, come quel medico ancora abbastanza giovane, a 62 anni, che si occuperà di rimuovere il nodulo polmonare a Papa, a Leone 14, e probabilmente avremmo tutti questi medici per l'ospedale Felettino. Quindi costruiamo gli ospedali, nel frattempo aiutiamo i nostri figli, figlioli, nipoti a studiare quello che vogliono. Se poi dobbiamo colmare i buchi di medicina, meglio, perché così abbiamo già l'ospedale bello e pronto, ok? Intanto poi costruiamolo l'ospedale, portiamolo alla fine, voglio dire, non ho visto il servizio, ma se un ragazzo mi studia medicina adesso, fra 6 anni probabilmente coinciderà, no, con l'inaugurazione di tutto il complesso del Felettino della Spezia, ok? Ok, grazie, sì, ok. Ho capito, grazie Giuseppe, per una volta ho capito. Dunque, Enrico stamattina, per l'ennesima volta, treno in ritardo, ma dai, quando era il treno con Elisabetta? Ieri? Sì, era ieri che è caduta la palma, c'era ieri Recco Nervi, palma, oppure Nervi Recco, palma cade, Elisabetta sul treno, ritardo mostruoso. Anche oggi dice treno in ritardo e autobus che si rompe in corso Europa. Mia figlia che va al Marco Polo a quarto da Cornigliano, di nuovo ritardo allucinante, un servizio pessimo, ogni giorno se ne rompe uno, ogni giorno ritardo, questi ragazzi si svegliano all'alba. Grazie Simona, lo dico per chi non conosce Genova, ma andare da Cornigliano al Marco Polo di quarto e affrontare un viaggio lungo, periglioso, pesante, tutti i giorni, è molto molto pesante, parliamo di 30 km cittadini, andata e ritorno, ma non è autostrada, è città, e ci vuole tanto tempo, fidarsi ai mezzi pubblici ci vuole tanto tempo, Grazie Simona. Poi Henry, per quanto riguarda gli incidenti che si verificano, ok, dunque Gabri da Borgoratti, solitamente le ditte stanno molto attente alla revisione, ci mancherebbe altro. Poi purtroppo ho sentito, sì, del mortale, ancora manifestazione, massima solidarietà ai lavori dell'ex Silva, Elisa, poi Rosella, ci sono società private, parla delle acciaierie direi, sì, dove collabora anche la nostra Danieli. Immagino Danieli è direi quella enorme industria metalmeccanica del Friuli, che anche lei macina degli utili pazzeschi. Cosa c'è? Ma andava bene anche prima. Che macina degli utili pazzeschi e dice: ma non si può sprecare il denaro per un'acciaieria gestita male dai magistrati come la nostra, ma non è gestita dai magistrati. Il Tribunale di Milano ha detto che si chiude per

disastro ambientale, l'acciaieria, il reparto a caldo di Taranto. Allora, faccio una prova al telefono perché non sentirvi mi sembra abbastanza strano. Vediamo un attimo. Sì. Sì, amici, non niente. C'è l'hacker. Allora ripeto, informazioni di servizio, è impossibile in questo momento per chi chiama prendere la linea, voi comunque continuate perché alla fine qualcuno riuscirà a sfondare questo muro di questo materasso, e o sentite libero, mi stramaledite perché dice ma come è libero non rispondono, oppure vi darà occupato, qui non arriva nessuno squillo, vi rifaccio la prova. Io sono l'utente X che prova a chiamare primo canale, prova a chiamare quel poveraccio che è in diretta e sto facendo il numero e sentite? Il numero mi dà occupato. Quindi io eviterei, no, di promuovere questo monologo esasperato. Oggi paghiamo le scelte fatte nel passato. Per esempio, quando... Quando svendette l'IRI, quando lui svendette l'IRI, chi è che svendette l'IRI? Il professore. Eppure lo sannano come salvatore della patria, Bruno della Quarta. Ma addirittura... Sì, no, il federatore dovrebbe essere Bersani, il federatore. Vabbè, Prodi, era un democristiano, a quei tempi si decise di spacchettare per vendere e portare a casa dei soldi, perché come sempre eravamo alla canna del gas, quando ancora il gas costava poco, non come adesso, e quindi si spacchettavano e si vendevano a pacchetti, vendevi le cose, però chi può dirlo, chissà domani come sarà, tra 60 anni diremo ah ma come si stava bene quando gli operai dall'Italsider andarono alla prefettura e il giorno dopo arrivavano i coils, che sono quei rotoli di acciaio lucenti, no? Bellissimi, arrivarono dalla Scandinavia e a Cornigliano poterono ripartire disegnando, stampando lama stagnata per tutti, per le scatolette del tonno, per la Simmental. Che bello, no? Ci diremo fra 60 anni. Poi Ross sta scrivendo, buongiorno signor Cirone. Notizie sulla disinfestazione per la zanzara West Nile, Ingrid. Sì, il comune è prontamente intervenuto, il comune di Genova, in quei siti di Ponente, Sestri e immediato Ponente, laddove si era manifestata la puntura della zanzara. La zanzara assorbe questo virus, non contagia, assorbe questo virus quando punge un animale infetto, solitamente prediligono gli uccelli, i volatili. Il volatile è infetto, la zanzara preleva il sangue infetto e lo deposita in un altro essere, può essere animale, può essere umano. Comunque sia, l'essere infettato non lo trasmette ad un altro essere, il cane non lo trasmette al cane, l'uomo non lo trasmette all'uomo, però è pericoloso. Allora sono stati disinfestati questi siti in un raggio di 100 metri, è chiaro che la zanzara vola di qua, vola di là, non è che puoi circondarla o circuirla nel raggio di 100 metri. Una persona è deceduta, lo sapete, un signore anziano, peraltro era una bella persona, un genovese, i suoi figli addirittura hanno legato il suo lascito alla vittoria del Genoa l'ultima volta con la Fiorentina, per dire che era sabato, per dire, grande genovano, ci sono anche questi intrecci. Con il clima sempre più tropicale è facile che queste zanzare o comunque gli uccelli migratori rimangano da noi più tempo e se sono infetti vengono punti dalla zanzara. Come fare per noi? Ci sono i repellenti, il vape, gli spruzzi, quelle bombolette che spruzzano. Si suggerisce di non usare creme dolci, profumi dolci, abiti chiari, bianchi, come se fossimo d'estate, anche se in realtà d'estate, guardate che giornata, ci siamo ancora adesso. Attenzione, chi vi parla non è un medico, non è autorizzato dalla comunità sanitaria a parlare, chi vi parla è un disgraziato giornalista che racconta queste cose dopo averle visionate e controllate. Ma è banale quello che vi dico, però ci vuole molta attenzione, è un virus, quello che inocula la zanzara è un virus, non è un batterio.

e quello che avviene nell'operazione della zanzara quando ci preleva il sangue è qualcosa di incredibile. È un vero prelievo del sangue, come ci fanno all'ASL, ma che avviene in maniera molto particolare, e qui la natura si scatena. Ma non ve lo dico adesso, ve lo dirò un'altra volta. Allora, 11.32 c'è la pubblicità? Allora, continuate a chiamare amici, amiche, o amici, amic con l'asterisco, anche per i neutri.

0: dare anche quest'oggi il muro di gomma. Sì, continuate a chiamare, qui non arriva nessun suono, magari vi dà libero, noi non sentiamo, continuate, stiamo, no? Ormai è mezzo, no, sono tre quarti d'ora, quindi continuate, io vado avanti, non è un problema purtroppo per voi, però non vedo di sentirvi. Pausa, a tra poco.
1: Sei già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad perché conviene. Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene.
5: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, sì, grazie per i vostri WhatsApp, aiutatemi con i WhatsApp, se non riusciamo a sentirci voce, mandatemi WhatsApp così occupiamo questo tempo. Nel frattempo vi chiedo la cortesia di continuare a chiamare, alla fine anche solo per salutarci, per riuscire a capire chi riuscirà a sbloccarci la linea 800-640-771. Buongiorno Henry, bisognerebbe fare la disinfestazione anche sui mezzi AMT che fanno parte della città. Qualche settimana fa avevo ancora i pantaloni corti, avrò avuto 15 punture sulle gambe. Quelli che si possono diffondere il contagio se non si disinfestano. Gian Piero l'ha chiamato prima. Sì, anche, beh, fare la disinfestazione, ricordava il professor Matteo Bassetti che la zanzara non è stanziale, non è che sta lì, ha bisogno di cibarsi, e sapete di cosa, per nutrire le larve, per nutrire le proprie uova, è una mamma che deve fare, il suo mestiere è quello, e quindi va in cerca, non è che rimane in quei 100 metri, bisogna disinfestare, il comune ha dato, aspetta mi alzo in piedi che sono più autorevole, credo abbia dato questo appalto veloce ad una cooperativa genovese, credo essere quell'attrezzo con cui credo che si chiami così, è maschile singolare, poi prendete l'attrezzo e tirate le foglie o le pietre o la sabbia.

0: bianche verso di voi, si chiama così e quindi provvede alla disinfestazione. Ok? Il professor Bassetti suggeriva che ci vuole comunque la famosa prevenzione, cioè di non arrivare alla puntura sapendo che siamo sempre più tropicalizzati, le pozze d'acqua, il caldo, gli uccelli migratori si fermano molto volentieri ancora da noi prima di tornare in Africa perché è ottobre, tra poco è novembre e sembra di essere ad aprile e quindi sono stanziali. L'Italia tutto sommato si mangia bene, non è male anche per gli uccelli migratori, schifo non fa, il governo è quello che è, però mi trovo bene, il paesaggio, il fai, le coste, il mare, i monti, insomma tutto sommato il Beigua mi trovo bene e quindi la zanzara arriva e fa il suo sporco lavoro, punto. Quindi però il comune ha affidato ad una cooperativa, sono due o tre le cooperative forti che operano su Genova, questa opera di disinfestazione, ok? Punto. Mi risiedo, continuate a chiamare nel frattempo, provate, alla fine qualcuno riuscirà. Abbiamo l'effetto degli applausi? No? Quando qualcuno riuscirà a prendere la linea. Quindi grazie Giampiero Di Voltri. Buongiorno. Si può transitare in piazza Portello? Grazie Fiorella. Sì, direi di sì. Sì, direi di sì. Oggi, sapete, in concomitanza con la visita del ministro Piantedosi, abbiamo visto, ci sono i vigili a Genova. Non è che mi dite, Henry, non ci sono. Ci sono, li abbiamo visti negli incroci principali a fare il loro lavoro di presidio degli incroci, quindi bene così. Li abbiamo rivisti, li abbiamo visti, li abbiamo rivisti. Oh, Andrea Popolano, proprio a seguito della visita del ministro Piantedosi siamo area prefettura, largo Ero San Franco, Andrea Popolano è lì. Andrea, sentiamo già l'audio, è chiaro, è molto forte tutto quello intorno a te, parlo un po' più forte, se mi senti puoi pure ripartire con la tua cronaca.
1: Perché invece di...
0: Allora, diamogli il via, alla prefettura abbiamo Andrea Popolano, Aurora Bottino, poi siamo impegnati sul fronte autostradale, poi consiglio regionale, Giorgia Fabiocchi consiglio regionale, poi ci siamo noi qui in studio con quelli che sono i dibattiti e le questioni di ogni giorno, gli incidenti monitorati sulla 26, adesso torniamo da Popolano, insomma oggi un ricco bagaglio direi di cronaca per Primo Canale per voi. Andrea Popolano!
2: Eh sì Enrico, perché siamo sempre in attesa poi dell'uscita del ministro Piantedosi, come vi abbiamo raccontato in precedente abbiamo assistito all'arrivo anche del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, nel frattempo i lavoratori dell'ex Ilva si sono di nuovo schierati al di là di quella che è la cancellata posizionata tra l'ingresso della prefettura e via Roma, questa è la situazione con lo striscione di cui vi abbiamo raccontato anche in precedenza, portato dai genitori, o meglio dai figli dei lavoratori, papà la tua lotta, il mio futuro, la scritta nello striscione come rappresentare proprio che la lotta dei lavoratori dell'ex Ilva oggi rappresenta quello che è appunto il momento per far valere le ragioni anche delle classi future dei lavoratori, quindi ovviamente poi qui siamo in attesa di capire quale sarà l'esito dei diversi incontri. Abbiamo sentito ovviamente che appunto l'attesa e soprattutto il risultato fino a questo momento in nostra compagnia Stefano Bonazzi del Film CGL, abbiamo sentito in precedenza che al momento la lotta va avanti, si aspettano però che arrivino delle buone notizie per non dare continuità poi produttiva all'impianto di Genova e agli altri del nord.
3: Sì, se la lotta continua, questo deve essere chiaro, è chiaro a tutti, è chiaro alla città, è chiaro al governo, è chiaro alla politica, è chiaro all'azienda e questo sicuramente è un elemento. Continua in attesa di che cosa? Di avere risposte concrete sulla continuità produttiva. La cosa che io credo che sia importante rilevare è che tutti quanti coloro che abbiamo incontrato in questi giorni, istituzioni, ministro Piantedosi, la politica tutta,

0: dal comune, la regione eccetera, hanno colto chiaramente qual è la richiesta degli operai genovesi. Ed è una richiesta molto semplice, concreta, che è lavoro.
1: Allora andiamo dal ministro Piantedosi direttamente, direi Aurora Bottino, perché è terminato l'incontro. Sentiamo le somme.
2: Diventare genovese. Fanno parte di questa pianificazione, tengono conto soprattutto della vocazione del centro storico a prestarsi a fenomeni come lo spaccio di droga, ahimè, compiuto prevalentemente da cittadini stranieri in condizioni di irregolarità. Per effetto di questa abbiamo la pianificazione, prevederà anche la possibilità di incidere su questa parte del problema, quindi poi di assoggettare le persone che vengono rintracciate nell'arco dei servizi per essere poi successivamente allontanate ed espulse dal territorio cittadino e nazionale. Quindi ho detto al sindaco che per quanto mi riguarda oggi è un punto non di partenza, perché appunto non partiamo da zero, ma di transito, cioè non finiamo qui oggi quella che è la nostra collaborazione, ci riserviamo poi di rivederci tra qualche tempo anche per fare un po' un check, un punto della situazione di come sarà proseguita questa nostra collaborazione.
3: Grazie.
4: Ministro, avete incontrato una delegazione di lavoratori dell'ex Silva?
2: Sì.
4: Governo, state lavorando in soluzione?
2: Sì, è un tema molto complesso quello di tutta la filiera, no, dell'acciaio dell'Ilva, come sapete qui a Genova lo sapevamo, ma insomma l'incontro che ha avuto è stato incentrato soprattutto sulla presa di consapevolezza che qui c'è una situazione particolare, che l'azienda è parte integrante della città, è parte molto molto molto ambita e molto fa parte delle caratteristiche della città, è molto sostenuta dalla città. Come sapete c'è una possibilità che questa componente della filiera possa continuare a proseguire il suo lavoro anche a prescindere da quello che succederà, però chiaramente noi siamo interessati al salvataggio complessivo di quella che è la filiera dell'acciaio in Italia, però vedremo insomma intanto di non penalizzare la città intanto che si risolve il problema complessivo. In tal senso ho raccolto questo anche attraverso un documento, questa aspirazione degli operatori che ho incontrato e che trasmetterò ai colleghi di governo.
3: Rischia di trasformarsi anche in un allarme sociale la questione ex Ilva?
2: Beh sì, si parla di posti di lavoro, si parla di una attività imprenditoriale ed economica importante che è stata caratterizzata anche la storia del nostro paese, e poi si tratta di centinaia e migliaia di posti di lavoro e altrettante famiglie, quindi sicuramente anche per questo dedichiamo molta attenzione, non la lasciamo alle dinamiche, diciamo così, del mercato, delle dinamiche economiche, ma credo che il governo ha fatto già tanto, sono testimone che c'è una grandissima attenzione proprio del Presidente del Consiglio e credo che quindi a breve si possa comporre qualcosa di positivo anche da questo punto di vista. Sindaco, vuoi dire qualcosa?
5: Grazie Ministro. Voglio ringraziare il Ministro Piantedosi, il Capo della Polizia Pisani e tutto il Ministero per il supporto che ci sta dando. La richiesta della città di Genova è arrivata, diciamo, al cuore del Ministero, che ha messo a terra un progetto molto importante, un progetto che ovviamente coinvolge le forze di polizia, che coinvolge il Comune di Genova, la nostra polizia locale e tutte quelle azioni che un comune può fare per fare un progetto di rigenerazione che passa ovviamente dalla presenza delle forze dell'ordine, ma anche dai presidi sociali, anche dall'illuminazione, anche dalla creazione di quella socialità che sempre di più ha bisogno al centro storico. Siamo vicini ovviamente a tutti i commercianti, a tutti gli abitanti del centro storico, abbiamo ascoltato il loro grido di aiuto e l'abbiamo riportato al Ministero che oggi è qua a fare un piano comune. Di questo siamo molto orgogliosi, siamo certi che darà i suoi frutti e colgo con grande soddisfazione anche la loro proposta di fare un punto di polizia all'interno delle aree più critiche e anche la loro richiesta di fare degli alloggi per i poliziotti all'interno del centro storico, in modo di avere una presenza costante, una presenza di decine, forse di più, anche centinaia di poliziotti in centro storico che a tutte le ore del giorno e della notte rientrano ai loro alloggi. Questo siamo molto soddisfatti. Prego.
2: No, ringrazio il sindaco per questo, perché è uno dei punti che avevo dimenticato nel primo passaggio, me l'ha fatto il sindaco a ribadirlo, che noi per dare anche una visibile caratteristica operativa, insomma, dalla pianificazione che facciamo, tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il Comune ci darà una mano, la sua disponibilità a reperire un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrata alla criminalità organizzata, per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, a questo, oltre che un proficuo utilizzo di questo.

0: Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadirlo.
1: In sostanza vogliamo ringraziare il Ministro, il Ministero, il Capo della Polizia per l'attenzione che dedicano alla città di Genova e per l'attenzione che dedicano a una peculiarità che la città di Genova ha in tutta Italia, cioè il suo centro coincide con un luogo ad alta criticità, un centro storico di grande pregio. Noi vogliamo che cambi faccia e che lo faccia utilizzando tutte quelle leve che ci sono a nostra disposizione, che ovviamente sono le forze di polizia che ringraziamo, ma anche tutte le azioni che può mettere in campo la polizia locale del comune di Genova, e noi faremo tutto il possibile per far sì che questo accada in collaborazione col Ministero.
2: Ministro, ci sarà un incremento di personale già quest'anno?
0: Sì, sì, no, il piano delle assegnazioni andrà
2: a quantificare.
0: Guardi, adesso non sono in grado di quantificare la quota di destinazione del 2027, però come vi dicevo, noi in 2 anni, questa è stata la progressione, abbiamo sostituito, cioè abbiamo immesso nelle 3 forze di polizia 860 circa unità di personale, con un trend in positivo, diciamo, un turnover favorevole di 154.
2: A Genova.
0: E questo trend siamo riusciti a marcarlo soprattutto nel 2026. Noi adesso, non voglio entrare nel tecnico, noi abbiamo una situazione complessiva dei pensionamenti, per cui quest'anno confidiamo di beneficiare ancora di più su fuoriuscite che vanno un po' assestandosi dopo anni molto impegnativi. Per cui tutto quello che faremo, lei tenga presente che noi abbiamo messo in conto che a livello nazionale assumeremo ancora fino alla fine della legislatura, abbiamo messo in campo risorse per assumere a livello nazionale altre 25.000 unità delle forze di polizia in tutta Italia. Ovviamente continueremo a destinare a questa sede una quota importante, perché Genova comunque è una città importante, quindi confido che questo numero positivo dei 154 possa crescere ancora di più e poter dire, quando completeremo il nostro lavoro di legislatura, poter dire che Genova ha numeri significativi di incremento degli organici delle forze di polizia.
3: Ministro, il primo ministro inglese ha parlato di interferenze russe per la Brexit, sono state determinanti nel 2016. Noi come Italia siamo in grado di mettere in campo un monitoraggio contro
0: il Brexit? Sì, noi sì, perché abbiamo una solidità istituzionale, una solidità sociale. Queste interferenze a volte possono avvenire attraverso i canali come quelli del digitale, insomma della cyber, dove abbiamo un'architettura di sicurezza nazionale che è molto forte, partecipa tra queste anche la Polizia di Stato con la Polizia Postale delle Comunicazioni, quindi il problema può esistere, ma mi sento abbastanza fiducioso sul fatto che riusciamo a intercettarlo e a rispedirlo al mittente.
4: Scusi, ha parlato di espulsioni? Pensa all'ipotesi di un CPR nel territorio della Liguria?
0: Ma intanto questo è un tema che è sempre un po' di intanto. Noi abbiamo un programma per, come dire, avremo un programma per fare CPR un po' in tutti i luoghi dove serve, quindi anche in Liguria.
3: Quindi da nessuna parte, perché nessuno li vuole.
0: L'ho detto lei. Ovviamente, siccome anche la realizzazione, l'individuazione dei siti e la realizzazione porta via del tempo, intanto non è che stiamo fermi, non è che ci rassegniamo in qualche modo. Per cui la pianificazione prevede anche la destinazione a beneficio delle operazioni che si fanno qui a Genova di posti importanti in CPR in altri luoghi del territorio nazionale che vengono riservati alle operazioni che si faranno qui e quindi poi si ottempererà così. Certo, questo lo dico in prospettiva, fare un CPR anche in Liguria, quindi anche a servizio della città di Genova, sarebbe ottimo.
5: Ministro, i lavoratori dell'ex Silva chiedono garanzie scritte, ritiene che tra oggi e domani il governo possa arrivare a...
0: Devo parlare adesso con i colleghi che se ne stanno occupando in maniera più specifica, più mirata secondo la propria missione istituzionale, quindi poi si potrà dare risposta a questa domanda.
2: C'è una previsione di tempi per il posto fisso, per la predisposizione del posto fisso di polizia?
0: Credo che il posto fisso, sì, prego, dici.
1: L'abbiamo già identificato, la proposta è via Pre 2628, rosso, e questo è il punto che abbiamo identificato, in via Pre, quindi anche in un luogo che ha particolari criticità. Per quanto riguarda invece gli alloggi, partiremo immediatamente con una ricerca, diciamo, ad ampio raggio in tutto il centro storico.
2: Ma il posto fisso all'inizio dell'anno prossimo?
1: Sì, ma il posto fisso, diciamo, il punto è, richiede una ristrutturazione minima perché non è in condizioni, diciamo, da richiedere diverso tempo, poi sarà il questore a decidere.
0: Sì, tranquilla, prego, lo inaugureremo.
1: Bene, sarà il questore ovviamente. Allora,
0: torniamo, lo inauguriamo e faremo un po' anche un conto di quelli che saranno stati i risultati della pianificazione.
2: 2027.
0: Beh, ormai credo, non lo so.

0: vediamo.
1: Non c'è il regalo di Natale magari.
2: Bene, grazie a tutti, grazie.
3: Bene, no? Allora, telespettatori, dunque 2 ore direi, 10, sì, quasi 12 per questo incontro molto molto molto importante. Oggi si adopera l'aggettivo importante per qualsiasi cosa, no? È di un'importanza importante, ma direi che questa volta possiamo adoperarlo. Vediamo la pubblicità, recuperiamo qualche spot. Io ho sentito il suono, amico del telefono, forse si è sbloccato qualche cosa. Riproviamo a stare insieme, a tra poco, e riprovate anche voi.
4: Guglielmo.
5: Presente.
4: Controllo lampadine.
5: Fatto.
4: Luci da turapomodi.
5: Effettuato.
4: Verifica ascensore.
5: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
4: Bravo.
6: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
7: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
4: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
6: Guardate che vi ho sentito.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
4: Cinque minuti a mezzogiorno, riprendo la linea dallo studio semplicemente per smistarla ad Andrea Popolano, perché ministro Piantedosi, sindaca Salis stanno per uscire dopo le dichiarazioni, insomma il sunto finale per il pubblico, per i giornalisti, stanno per uscire dal palazzo del prefetto, quindi con la prefetta, la signora Burdese, e andiamo da Torraco, Cinzia Torraco, e andiamo da Andrea Popolano per cogliere appunto l'uscita dei soggetti importanti di questa mattinata. A te Andrea.
5: Sì, perché siamo proprio qui in largo Lanfranco insieme anche ai colleghi delle altre testate, stiamo aspettando l'uscita da parte del ministro Piantedosi dopo aver ascoltato quelle che sono state le sue parole. Nel frattempo intanto escono altri giornalisti che hanno appunto assistito direttamente all'interno della prefettura all'incontro. Qui alle nostre spalle ci sono ancora ovviamente i lavoratori dell'ex Ilva schierati con lo striscione che abbiamo fatto vedere in precedenza, e queste sono le immagini ovviamente in diretta in attesa di vedere appunto l'uscita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Abbiamo visto anche già da una mezz'oretta, forse un quarto d'ora almeno, le auto appunto che si sono decisamente avvicinate, c'è tutto lo schieramento anche da parte delle forze dell'ordine che fanno passare i vari pedoni più all'esterno. Questo appunto il momento dell'attesa per quanto riguarda l'uscita. Come detto, da questa parte invece ci sono i lavoratori e siamo anche qui in attesa di capire quali saranno poi anche gli esiti legati alle vicende dell'ex Ilva. Al momento è stato detto e ribadito da qui i lavoratori non si muovono se non arrivano buone notizie, nuove notizie capaci di far stralciare completamente la lettera di Acciaierie d'Italia, quindi siamo in

0: attesa anche noi di vedere l'uscita da parte del, del ministro Piantedosi. Vediamo anche l'autisti che entrano all'interno dei veicoli, quindi forse il momento è molto vicino. Vediamo ancora colleghi della diverse testate sempre uscire dal, dal palazzo della prefettura, quindi vediamo adesso, forse è questione ancora di qualche minuto. Siamo in attesa con le immagini in diretta. Poi, come detto, sul fronte della sicurezza abbiamo sentito le parole da una parte del ministro Matteo Piantedosi, dall'altra ovviamente anche della sindaca di Genova Silvia Salis, le due vicende che vanno in qualche modo ad unirsi, quella del tema della sicurezza per la città e quella invece del lavoro, del tema, la vertenza per quanto riguarda l'ex Ilva, con appunto i lavoratori che resteranno ancora in piazza in attesa ovviamente di notizie a loro favorevoli, quelle che sono le notizie che loro aspettano. Nell'attesa vi restituisco la linea, restiamo ovviamente collegati con le immagini in diretta nell'attesa appunto che esca il ministro.
1: Sì, grazie Andrea, è durato due ore direi nette l'incontro tra il ministro Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, nelle stanze della prefettura con la sindaca Silvia Salis. Abbiamo sentito le dichiarazioni nette, importanti al termine di questo incontro, poi le valuteremo dopo, ma il nostro parlare serve per arrivare appunto al momento in cui il ministro con la sindaca, immaginiamo, uscirà, lascerà il palazzo della prefettura per raggiungere le automobili che già lo stanno aspettando, le potentissime Alfa Romeo che lo stanno aspettando per raggiungere l'aeroporto e tornare a Roma. Aspettiamo ancora il tempo che naturalmente ci vuole, i colleghi giornalisti sono già schierati, sono già usciti dalla prefettura e quindi schierati in largo Lanfranco. La concomitanza curiosa per certi versi è importante, ancora una volta rispendiamo questa città per altri, è che c'è stata la concomitanza con il corteo degli addetti, degli operai, degli operatori delle Acciaierie d'Italia, ex Ilva, ex Italsider, che ha raggiunto proprio ieri la prefettura, per quello che voi ben sapete, che abbiamo documentato ieri per tutta la mattinata. Quindi c'è questa concomitanza di interessi che si raduna intorno a quello che è la manifestazione del governo italiano, cioè il palazzo della prefettura, da dove il prefetto, la signora Torraco, è un'anima del governo. Quindi attendiamo l'uscita, immaginiamo gli ultimi convenevoli che, e discorsi, soprattutto quelli che abbiamo sentito, se vi siete sintonizzati adesso, da parte dei due soggetti, Piantedosi e Salis, molto concilianti, molto positivi. Una tra le cose importanti che abbiamo sentito è finalmente un presidio vero, fisso, indovinate dove? Non a Voltri, non a Nervi, non in via 20 Settembre, ma in via Pre, ma in via San Luca, lì un presidio fisso. E la ricerca di alloggi per i poliziotti, le poliziotte, che dipendono dal Ministero degli Interni, per rivitalizzare questi luoghi. Ce ne sono, abbiamo case affittate, no, a tutto il mondo, riusciremo a trovare con la buona volontà di tutti alloggi come si deve per questi ragazzi, per queste ragazze. Pensate come sarà bello poter girare, non che adesso non si giri, per carità, non voglio dire questo, però non si giri tranquillamente all'una di notte, alle due, ma anche alle 10 di mattina, tranquillamente, serenamente, in queste strade che hanno fatto la storia e anche il mito, no, della nostra città. È una cosa semplicissima, però forse si arriva. Altre uscite, non so, direi di colleghi, sì, perché abbiamo la... Sky, e probabilmente, visto che tanti sono già usciti, penso che manchi poco a cogliere questo momento. Due ore nette, perché il ministro è arrivato alle 10, direi 10 meno 1 più un minuto, quindi Salis era già lì ad aspettarla. Sapete che all'inizio questo incontro arriva dopo iniziali polemiche.

0: Micucce, l'aiuto del governo, il governo di centrodestra, il governo di centrosinistra, quelle solite schermaglie che normalmente forse ci devono anche essere, no? Fino a che poi non ci si incontra, abbiamo un clima, visto un clima ma quanto mai distensivo, che unisce oggi gli interessi di una città e di un ministero degli interni di un paese come l'Italia. Dico, poi per carità, però mi è sembrato vedere i due come se avessero parlato di cose più leggere, più semplici, tanto era la concordanza, no, di idee, di pensieri su questo strabenedetto centro storico di Genova, che è un po' infettato, viene in mente la zanzara West Nile, non so perché, ma l'impressione è che qualcuno l'abbia infettato. E adesso aspettiamo, anche perché magari l'uscita ci dà modo di forse aggiungere qualche domanda, qualche altra battuta, non so se al ministro, ma senz'altro penso alla sindaca, no, di Genova, che rimarrà con i nostri giornalisti, con l'opinione pubblica che vuole sapere qualcosa in più, no? E quindi ecco che passano i minuti, sono già le 12:03 e stiamo aspettando, insomma, questo momento decisamente importante. I punti fissi sono quelli che sì, c'è una emergenza necessaria per il centro storico del capoluogo e quindi una soluzione è quella, linea d'Aurora Bottino, per cogliere in diretta da lì, da Largo Eroslanfranco, questi momenti. Aurora.
1: Eccoci Enrico, sì, la speranza che il ministro, o almeno quello che avevamo capito, è che il ministro sarebbe uscito a momenti, adesso stiamo aspettando, un po' come l'arrivo, direi. Comunque avete sentito le parole della sindaca di Genova Silvia Salis su quello che è stato questo incontro del comitato sulla sicurezza e l'ordine pubblico. Direi che i punti principali sono stati intanto sulla sicurezza, ovvero queste unità di polizia che dovrebbero arrivare, poi che sono già arrivate, questo ha detto il ministro Piantedosi, ovvero più di 200 circa negli ultimi 2 anni per il turnover, in totale sono 800, ma poi molti sono andati a sostituire agenti che sono andati in pensione. Adesso ha parlato anche del prossimo anno, il prossimo anno dovrebbe avere meno agenti che vanno in pensione, quindi chiaramente è possibile che continui ad aumentare il numero di poliziotti presenti in città. Poi, come stavi spiegando tu, abbiamo visto il discorso degli alloggi per i poliziotti proprio dentro al centro storico, la ricerca, questo è stato spiegato dal comune, di questi alloggi dovrebbe partire a brevissimo, e invece il presidio di polizia, che dovrebbe essere in via Pre il 26-28 rosso, questo è stato detto, è già stato individuato, chiaramente dovrà però essere messo a nuovo perché non è in condizioni al momento di accogliere subito i poliziotti. Quindi queste, diciamo, sono le cose più concrete che sono uscite da questo comitato, da questa visita del ministro. Abbiamo affrontato anche il tema ex Ilva, il ministro ha fatto sapere che chiaramente ci sono delle opzioni che sono al momento al vaglio per cercare di salvare tutta la filiera, non solo lo stabilimento genovese. Chiaramente però per Genova e Racconigi si apre la porta, si apre l'opzione di poter comprare i coil dall'estero invece che da Taranto e poi lavorare e finire il ciclo proprio a Cornigliano. Chiaramente questi sono i temi, è arrivato in prefettura, lo avete visto prima con Andrea Popolano, anche il presidente di regione Marco Bucci. Intanto vi ricordo che la mobilitazione dei lavoratori di ex Ilva continua anche questa notte, diciamo che l'incontro con i sindacati è stato abbastanza veloce, l'incontro tra la delegazione e il ministro, con anche i lavoratori che avrebbero consegnato questa lettera al ministro, che poi lui porterà anche a Giorgia Meloni, comunque al governo. Questi, diciamo, che sono i punti principali di questo resoconto che ci è stato fatto dopo l'incontro. Vedremo per il centro storico, comunque si è parlato di una buona sinergia tra comune e governo, che invece era stato un po' al centro del dibattito negli ultimi mesi, dopo anche la visita rimandata con il discorso del

0: CPR, anche il CPR, il centro per il rimpatrio, è stato uno dei temi sul tavolo. Sappiamo che il governo vuole creare, istituire dei CPR in tutte le grandi città, e tra queste c'è anche Genova. Nessuno lo vuole, è stato fatto notare, ma poco importa, questo è il messaggio del ministro. Chiaramente però quello è un discorso che si dovrà ancora concretizzare, quindi vedremo se ci saranno aggiornamenti su questo. A te.
1: Grazie. È curiosa in effetti la concomitanza anche storica, perché poi di questo evento se ne parlerà a proposito di questo insieme di interessi, nel senso più bello della parola, che riguardano la prima acciaieria d'Italia, ovviamente l'acciaieria di Cornigliano, e l'interesse doveroso del Ministero degli Interni, di un governo, sapete qual è, per il centro storico di Genova, di una città amministrata dal centro-sinistra. Le cose forti è calare sul territorio, calare a terra un presidio fisso, ma finalmente, no? No, è normale, sarebbe stato normale da secoli un'idea del genere, da quando una certa malavita, ma certa, di un po' diversa da quella folcloristica a cui eravamo abituati, sta stazionando nel centro storico di Genova. Le parole vanno in automatismo, attenzione alle uscite, per cogliere, vediamo il presidente di regione, adesso insomma vedremo, direi di andare o da Popolano o da Aurora, no, per queste uscite. Aurora, torniamo da te.
2: Il caffè?
0: Sì, Enrico, in questo momento è uscito il presidente di Regione Marco Bucci, che sta andando a parlare con i lavoratori di nuovo. Questo, sappiamo che in questi giorni Marco Bucci è stato più volte insieme a loro, ieri alle 7:30 era davanti ai cancelli della fabbrica durante l'assemblea, quindi sicuramente anche oggi ci diciamo forse un aggiornamento, un saluto rispetto a quello che è stato il suo incontro in prefettura, però appunto ora va a salutare tutti. Adesso cerco di spostarmi perché eccomi, e appunto adesso in mezzo ai lavoratori per la foto di rito, anche alle ragazze di cui vi abbiamo parlato prima, che sono figlie di 4 operai. Eccole qua che sono in prima fila con il loro striscione. Eccoci qua. Adesso il presidente di regione sta invitando anche gli altri sindacati. Stasera un'altra foto, così ha detto. Ricordo che stasera continua la mobilitazione dei lavoratori, non smontano ancora il campo, se così si può definire, e rimarranno qui almeno un'altra notte. La richiesta è di garanzie scritte nero su bianco, perché per il momento si è solo parlato di queste opzioni per la città di Genova, opzioni positive per quanto riguarda la chiusura ventilata, però chiaramente loro si aspettano documenti che dicano quello che viene detto a voce. A te.
1: Sì, grazie. Quello che sorprende positivamente è questa complessiva pax politica. Forse in altri tempi qualche presidente di regione sarebbe stato subissato da fischi, qualche sindaco pure, qualche ministro, non oso pensare. In realtà, dal mio punto di vista, ma proprio sì mio, nel senso noto, questa piacevole comunanza di intenti che riguarda tutti, cioè lavorare tutti insieme per raggiungere degli obiettivi che riguardano tutta la città. Ripeto, posso sbagliare, senz'altro sbaglio, ma posso immaginare che in altri climi, in altre date, in altri momenti, il ministro di centrodestra lo avremmo fischiato, il sindaco del centrodestra pure, il presidente di regione del centrosinistra idem. Si sono mescolate le carte e mi sembra di vedere da parte di tutti, e soprattutto da parte di quella che è la parte critica, no, della nostra città, cioè i lavoratori, che sono abituati a lotte di anni, a lotte feroci, no, di anni, e sanno cosa vuol dire la lotta, ci sia questo concilio, questa conciliazione di idee da parte di tutti. E questo è un bene, mi sembra, perché ripeto, abituati come siamo stati o come eravamo, avremmo potuto immaginare

0: che ma il presidente di regione, ma in mezzo agli operai, figurati, lo fischiamo. E invece no, la sindaca dice: ma è appena arrivata, non lo sa, che ne sa, però ha puntato i gomiti con Roma per avere il ministro, per chiedere attenzione. Il ministro di un centrodestra che qualcuno di voi mi dice che è persino oltre, oltre la destra, e poi è arrivato qua. Mi è sembrato che non sia stato, no, preso manganellate, ma dico, poi una mia, mi sembra che la sindaca abbia dialogato con lui, e lui serenamente, mi sembra, con la sindaca, in una comunione di intenti che riguarda poi tutti noi. Andiamo da... torniamo, rimaniamo ancora noi aspettando che escano. Pranzeranno a questo punto, probabilmente, non lo so. Quindi allora Bucci, il presidente Bucci è già uscito, ricordiamo la foto simbolica, sono tutti simboli quelli che riguardano la politica e le lotte, con come simbolo sono state alcune ragazze dell'università che con la felpa della FIOM si sono mostrate accanto agli operai, che erano poi i loro papà. Questo significa che futuro dare, no, a queste ragazze? Simbolo è il presidente Bucci in mezzo agli operai, in mezzo alle tute blu della FIOM e al marchio rosso della FIOM. Simbolo è il ministro Piantedosi che parla tranquillamente e serenamente, e la sindaca con lui, dopo aver smorzato quelle piccole baruffe che c'erano state all'inizio del prima di tutto questo processo. Poi noi che siamo cittadini ci auguriamo il più presto possibile, possiamo farlo anche adesso, per carità, però dice: guarda, faccio un giro in via Pre, perché no, i miei figli vanno di sera al panino, magari tornano a luna, tornate tranquilli ragazzi che non vi succede nulla, no? Quindi poter pensare, c'è un presidio di polizia, attenzione, direi che possiamo tornare in largo. Eros da Franco, sentiamo Aurora Bottino.
1: Tachi e Salis.
0: Aurora. Allora recuperiamo la linea che è caduta in questo momento. Saluti, direi, che tradiscono molta serenità per un raggiungimento degli obiettivi, no? Chiesto, domandato e ottenuto. Quindi un saluto veloce, rimane la sindaca Salis sul proscenio del palazzo del prefetto, conciliabolo con i collaboratori. Un saluto, prego, Aurora Bottino.
2: Eccoci Enrico, sì, non so se siete riusciti a vedere il ministro con la sindaca Salis che sono usciti dalla prefettura, il ministro è salito in auto, adesso lascerà la città di Genova, chiaramente si conclude quindi questo incontro iniziato poi tra una cosa e l'altra intorno alle 10:15 per la sicurezza a Genova. Precedentemente c'è stato quello con la delegazione dei sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva, e quindi vedete le macchine blu che lasciano largo Eros Lanfranco, che è la sede della prefettura di Genova. A pochi metri ci sono i lavoratori dell'Ilva accampati ormai dalla giornata di ieri. Questa è la sindaca che anche lei, come ha fatto il presidente di regione immagino, va a salutare i lavoratori. Chiaramente in questi due giorni abbiamo visto la politica tutta che si è stretta intorno a tutti gli operai dell'Ilva. Adesso il saluto alle ragazze universitarie, figlie degli operai, e poi anche con loro, anche qui foto di rito, chiaramente. Questa è stata una giornata anche importante per i lavoratori, perché abbiamo sentito della consegna al ministro di una lettera in cui si chiedono garanzie scritte nero su bianco di quello che sarà il loro futuro e chiaramente loro continuano la mobilitazione finché questo non avverrà. Intanto quest'oggi le conseguenze sul traffico sono state minori rispetto anche a quelle di ieri, perché come sapete la piazza Corvetto è stata riaperta a metà, quindi sicuramente

0: almeno la possibilità di un passaggio, quello in direzione Levante, si è rivelato fondamentale. Vediamo se riusciamo a sentire. Vediamo se riusciamo a sentire. Aspettate. Direi di no.
1: Spiraglio positivo sicuramente.
2: Nella giornata di oggi.
1: Scusami?
2: Nella giornata di oggi. Cioè,
1: possibilmente la giornata di oggi, però non, chiaramente non sta a me dirlo e non sta a me, diciamo, intestarmi delle notizie che non ho per certo.
3: La sua posizione qual è, sindaco?
1: La mia posizione? La mia posizione è quella che queste persone vogliono lavorare, hanno mercato, c'è bisogno della materia prima, basta uno sforzo per trovarla, non dimenticandoci però ovviamente di tutti i lavoratori di Taranto, perché non è una vertenza isolata la nostra, coinvolge ovviamente tutta la filiera dell'acciaio in Italia, però qui ci sono delle richieste specifiche di uno stabilimento che ha norma, che può lavorare e che vuole lavorare, vogliono lavorare e sono qui per lavorare.
3: Grazie,
1: grazie, grazie.
0: Ecco, avete sentito le parole della sindaca di Genova Silvia Salis, chiaramente ha raccontato quello che poi ha raccontato in questi giorni, quindi posizione dei lavoratori che vogliono lavorare, anche lei ieri era in corteo insieme agli operai e ai siderurgici, quindi come dicevo la politica tutta si è stretta vicino all'ex Silva. Abbiamo raccontato anche dei parlamentari che erano presenti ieri davanti alla fabbrica, sono ripassati comunque a salutare anche in queste ore, anche ieri sera durante il barbecue popolare che è stato lanciato dai lavoratori e è stato aperto poi a tutta la cittadinanza. La solidarietà è stata tanta, sì, questo si può dire sicuramente, non solo dalla politica ma anche da tutta la città. Quest'oggi sono state portate le brioche per la colazione, ieri in corteo la focaccia e tanti tanti momenti in cui la città si è stretta intorno ai lavoratori. A te.
4: Allora sì, 12 e 19, insomma mattinata, ma non lunga, no, beh, due ore e poi 20 minuti da quando abbiamo sentito i ragionamenti conclusivi su quello che si è arrivati a mettere sul campo e poi questi 20 minuti che ci portano a voi. 12:20, brevissima pausa, recuperiamo qualche spot e poi ancora 10 minuti e poi l'ampia pagina informativa. Dai.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

Bene, 12.22, allora arrivano i vostri, dunque cos'è successo? Intanto buongiorno, buona mattinata, ben ritrovati, 12.22, mi alzo un po' in piedi, dai. Oggi sono stato molto seduto, tante le non interruzioni, siamo noi ad aver interrotto le dirette, con questa mattinata ricca, densa di tante cose. L'incontro è avvenuto col ministro dell'interno Matteo Piantedosi, classe 1963, lui era già stato

commissario, direi prefettizio a Bologna, ministero degli interni, con la sindaca Salis, i quali hanno discusso finalmente a Genova, dopo che Salis si recò a Roma direi 2 settimane fa, qui a Genova nella sede del prefetto per la sicurezza. Sapete quali luoghi in modo particolare? Non sono Voltri, non sono Nervi, non è Rivarolo, è qualcosa nel centro storico, nel più importante centro storico d'Italia, d'Europa e del mondo. Si è arrivati alle conclusioni, quindi ho sentito parlare di un presidio fisso, certo non domani, bisogna trovare i luoghi, bisogna trovare i locali, ma penso che con la disponibilità di tutti si possono trovare, non solo, abitazioni degne delle forze di polizia, cioè presidiare concretamente, essere lì, materialmente essere lì. E io immagino poter passeggiare alle 2 di notte, è una cosa tanto strana, in una città tra virgolette normale, tradizionale come la nostra, no, in via Pre, perché no? Girare tradizionale, con gli amici, giro, tranquillo, torno a casa, figlio la mia, sì, esci, ma non farti neanche accompagnare dal ragazzo sotto casa, no, no, no, ma no, no, lasciati, fatti lasciare alla commenda, poi vieni tranquilla, fai tutta via Pre, arrivi in San Luca, suoni e ti apro, per dire, dovrebbe essere una cosa che vedremo nei prossimi giorni. Chi è che mi sta chiamando qua? No, 800-640-771. Una domanda interessante, dici, ma mi è arrivata attraverso WhatsApp, dici, ma le forze dell'ordine poi avranno i deterrenti? Cioè, se fermi qualcuno, è accaduto qualcosa di strano, lo stavo cercando mentre mi stava chiamando alla regia, un ragazzo dell'Italia del Sud, era del Marocco, ma poteva essere siciliano, no? È stato fermato, era con degli amici, in una situazione un po' particolare, e gli agenti della polizia, che noi salutiamo, l'hanno fermato in quel sottopasso che c'è, sottopassaggio che c'è a Principe, quel sottopassaggio che non fa più nessuno, no? Lui vede arrivare i poliziotti scendono a Principe, lo vede arrivare verso di lui, lui fa per tornare indietro per scappare, lo fermano e sto ragazzo non ci ha più visto, no? Mentre i suoi complici sono rimasti lì buoni, questo qui, questo ragazzo dell'Italia del Sud, ma gli giravano le scale, dice, ma come vi permettete? Italiano, poliziotti, merda, come vi permettete? Fa golo, e li ha presi a testate, vabbè. Come si è risolta questa cosa? Si è risolta che metterlo in galera, poveretto, no, ma perché portarlo in Albania, per carità di Dio, in Albania, pena, cioè, muro, condizioni estreme, no? E dice, ma guarda, facciamo così, dice, cioè, non ti punisco, hai menato i poliziotti, vabbè, però magari ti sei pentito, fai così, per qualche giorno, per un po' di tempo non potrai soggiornare a Genova, dici, guarda, vai, vattene, perché te è una pena terribile, perché questo ragazzo proprio voleva dormire a Genova, cioè se lui non dorme a Genova sta male, gli hanno impedito di dormire a Genova per qualche tempo, pensa, per dire come siamo. E quindi mi dite, ma avranno, noi speriamo di sì, che chiunque sia, o comunque vedendo la presenza delle forze dell'ordine, della polizia, che salutiamo sempre, dei carabinieri, sempre, uno non è che ha voglia di prende, porta via le scatole e se ne va da un'altra parte. Io vi ringrazio per essere stati con noi, poi c'è stata la tragedia di un ennesimo incidente sulla A26, vi racconterà tutto adesso la Tiziana Berti. A26 questa mattina nel mirino del Fato, 2 incidenti sulla A26 nello stesso tratto, uno prima per andare verso nord, uno secondo, quello con la tragedia di un morto poverino per venire verso sud, ancora una volta A26 bloccata. Poi gli interventi di Giorgia Fabiocchi oggi Consiglio regionale, quindi dalla Regione, c'è stato veramente di tutto e di più, si diceva una volta. Io vi ringrazio, sono le 12.27, buon pranzo, penso che pranzerete con la cronaca locale regionale della nostra Liguria, quindi non andate via, si dice così, ma sono convinto che rimarrete con noi, c'è il TG, Tiziano Berti, non perdetelo, grazie, arrivederci, a domani.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Basco, ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova, la ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Un martedì 13 ottobre con la visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Genova, il secondo giorno di protesta dei lavoratori ex Ilva. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma andiamo a collegarci subito.

0: Con Aurora Bottino, che si trova proprio davanti alla prefettura di Genova, che ha seguito l'incontro del ministro Piantedosi. Buongiorno Aurora, come è andato? Che cosa ha detto il ministro?
1: Buongiorno Tiziana, allora sì, un incontro che ha durato circa un'ora e mezza del comitato sulla sicurezza e sull'ordine, il focus era il centro storico, questo lo abbiamo

0: solo, anche un presidio fisso in via Pre, dove i poliziotti potranno stare ancora più a contatto con il tessuto sociale. Queste sono state le decisioni che poi ha spiegato il ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno, insieme alla sindaca di Genova Silvia Salis, un piano che è stato approvato, che rispecchia anche le richieste che erano state fatte dal comune negli incontri, soprattutto nell'ultimo, che era avvenuto a Roma con gli uffici del ministro. Queste sono state le decisioni, sono state anche poi chiaramente delle risposte sul tema ILVA, l'apertura alla possibilità di comprare coil fuori dalla Liguria e portarli poi per finire il ciclo a Genova, ma Piantedosi ha ribadito l'intento del governo è quello di salvare tutta la filiera, non solo Genova e Racconigi, quindi bisognerà aspettare, le risposte però arriveranno chiaramente dal governo e non dal ministro questa mattina, il ministro che ha anche detto che chiaramente questo non è un punto di partenza, è un momento di questo percorso per la sicurezza a Genova. A te.
1: Grazie Aurora, allora andiamo ad ascoltare un estratto proprio delle dichiarazioni del ministro Piantedosi questa mattina a Genova.
2: Molto complesso quello di tutta la filiera, no, dell'acciaio dell'ILVA, come sapete qui a Genova lo sapevamo, ma insomma l'incontro che ha avuto è stato incentrato soprattutto sulla presa di consapevolezza che qui c'è una situazione particolare, che l'azienda è parte integrante della città, è parte molto molto molto ambita e molto fa parte delle caratteristiche della città e molto sostenuta dalla città. Come sapete c'è una possibilità che questa componente della filiera possa continuare a proseguire il suo lavoro anche a prescindere da quello che succederà, però chiaramente noi siamo interessati al salvataggio complessivo di quella che è la filiera dell'acciaio in Italia, però vedremo insomma intanto di non penalizzare la città intanto che si risolve il problema complessivo. In tal senso ho raccolto questo anche attraverso un documento, questa aspirazione degli operatori che ho incontrato e che trasmetterò ai colleghi di governo.
3: Rischia di trasformarsi anche in un allarme sociale la questione ex ILVA?
2: Beh sì, si parla di posti di lavoro, si parla di una attività imprenditoriale ed economica importante che è stata caratterizzata anche la storia del nostro paese, e poi si tratta di centinaia e migliaia di posti di lavoro e altrettante famiglie, quindi sicuramente anche per questo dedichiamo molta attenzione, non la lasciamo alle dinamiche, diciamo così, del mercato, delle dinamiche economiche, ma credo che il governo ha fatto già tanto, sono testimone che c'è una grandissima attenzione proprio del Presidente del Consiglio e credo che quindi a breve si possa comporre qualcosa di positivo anche da questo punto di vista. Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il Comune ci darà una mano, la sua disponibilità per un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrata alla criminalità organizzata per dare anche una caratterizzazione simbolica insomma a questo, oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadirlo.
1: Abbiamo sentito quindi le parole del ministro Piantedosi sia sul centro storico che sull'ex ILVA e vado a collegarmi sempre dalla prefettura di Genova con Andrea Popolano che sta seguendo il secondo giorno di protesta dei lavoratori, anche gli incontri di questa mattina. Andrea, buongiorno a te.
4: Sì, buongiorno Tiziana, come vedete inquadrate in primo piano quelle che sono state le tende dove trascorso proprio la fase notturna della giornata, situazione che si ripeterà anche quest'oggi se non arriverà quello che è l'auspicato stralcio da parte ovviamente dei lavoratori della lettera inviata alcuni giorni fa da parte di Acciaierie d'Italia che impone il blocco dell'impianto di Genova Cornigliano entro il 15 di novembre. Questa è la situazione che potete vedere al momento davanti allo stabilimento. Questa mattina il presidio prima dalle ore 8 come abbiamo testimoniato, poi l'attesa dell'arrivo del ministro, quindi la delegazione che ha incontrato proprio il ministro Piantedosi e nell'attesa si è cercato anche di capire, abbiamo percepito che

0: le trattative stanno andando avanti per quanto riguarda il raggiungimento, il perseguimento e l'ottenimento di alcuni COIS in modo da permettere la continuità lavorativa dell'impianto genovese. Questo è l'obiettivo più volte ribadito da tutte le parti. Ovviamente l'accampamento andrà avanti fino a quando non ci saranno buone notizie. Da questo punto di vista, questa è la situazione che potete vedere al momento in diretta. Abbiamo visto anche più volte il coordinatore dell'RSU FIOM CGL Armando Palombo parlare anche con i diversi rappresentanti, con i diversi rappresentanti istituzionali, dal presidente di regione Marco Bucci, che è arrivato proprio qui in prefettura, e anche con la sindaca di Genova Silvia Salis. Qui c'è un clima fondamentalmente di attesa per capire se si riuscirà a attraverso le trattative non bloccare quella che è la lavorazione all'impianto dello stabilimento di Genova, che oggi lavora circa 280.000 tonnellate, ma che sarebbe in grado di lavorare addirittura 1.000 e passa tonnellate per quanto riguarda appunto banda stagnata e latta. Qui c'è l'attesa, come potete vedere, dei lavoratori per quello che potrebbe essere poi un'intera ancora giornata di lotta e di protesta nell'attesa delle notizie che potrebbero arrivare da Roma. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano. E questa mattina è stata una mattina e continua ad essere una giornata difficile sulle autostrade della Liguria, in particolare la 26. Allora ci facciamo raccontare tutto da Elisa Ricci. Buongiorno Elisa.
2: Sì, buongiorno Tiziana, parliamo della mattinata, una mattinata di caos, proprio come dicevi tu in A26, proprio perché ci sono stati due incidenti che hanno naturalmente creato dei problemi alla circolazione, mandato in tilt la circolazione della tratta della A26, sia in direzione nord che in direzione sud, perché il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 10 nella tratta tra Masone e Ovada, proprio in direzione nord, quindi in direzione Gravellona-Toce. È stato un veicolo in fiamme, un mezzo pesante in fiamme, che ha causato, pensate, fino a 7-8 chilometri di coda. Il tratto poi è stato chiuso. L'autista, fortunatamente, mentre viaggiava si è accorto che la parte posteriore del suo mezzo stava prendendo fuoco, di conseguenza ha sganciato il rimorchio, si è fermato, ha chiamato i soccorsi che sono arrivati sul posto e hanno spento l'incendio. Questo ha creato però dei disagi alla circolazione, come vi dicevo prima, fino a 8 km di coda, il tratto chiuso che poi è stato riaperto. Fortunatamente adesso il bilancio è di 6 km di coda in questa tratta, proprio per il ripristino dell'incidente. Ma la tragedia in realtà si è verificata della A26 tra Ovada e Masone. In questo caso un tamponamento tra un camion e un'automobile. Il conducente dell'automobile è rimasto ferito, trasportato dunque all'ospedale ad Alessandria, mentre uno dei passeggeri che viaggiava nell'automobile è deceduto. Quindi questa è una grande tragedia consumata questa mattina. Inoltre il tratto poi è stato naturalmente chiuso per permettere i rilievi della polizia stradale, poi è stato riaperto pochi minuti fa e si registra una coda al momento di 3 km proprio per l'incidente. Si viaggia su una sola corsia, quindi continueremo a seguire proprio quello che accadrà. L'articolo che vedete dietro di me è un articolo che noi aggiorniamo in tempo live, quindi seguiremo tutto ciò che sta accadendo proprio per quanto riguarda entrambi gli incidenti. A te Tiziana.
1: Grazie Elisa. Ed Elisabetta Biancalani è nel centro storico di Genova, tema dell'incontro di oggi, della visita del ministro dell'interno Piantedosi. E allora andiamo a vedere qual è la situazione, che cosa si dice nel cuore del centro storico genovese. Buongiorno Elisabetta.
3: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Mi trovo in via San Luca, uno dei tanti vicoli di Genova, in occasione della visita del ministro Piantedosi per sondare gli umori

0: di chi vive, di chi lavora nel centro storico. In questo caso siamo con gli angeli del centro storico. Greta Giordano è una degli angeli. Cosa fate, Greta, come angeli?
1: Cerchiamo di portare attenzione sulla problematica più importante, che è quella della sicurezza e del degrado, e con tutti noi ci sono cittadini, commercianti, studenti, tutti uniti per questo, diciamo,
0: obiettivo. Insomma, di avere più sicurezza. Se le avesse di fronte il ministro Piantedosi, che è proprio a Genova in queste ore, cosa gli direbbe? Come si vive, come si lavora qui?
1: Si lavora molto male.
0: Vi sentite proprio minacciati?
1: Non ci sentiamo assolutamente sicuri, perché comunque ogni giorno che passa la situazione, invece di migliorare, è sempre peggiore. Me ne sono accorta io anche recentemente, tenendo chiuso per motivi miei familiari, diciamo, 2 giorni in negozio. Al mio rientro ho notato veramente un peggioramento.
0: Di che genere?
1: Sì, molto più concentramento di spacciatori e anche più aggressività da parte loro, diciamo.
0: Ah, sì?
1: Sì. E anche sfacciati, perché comunque cercano una specie di confronto, cioè cercano di stuzzicare in modo e maniera. Io, dato che lavoro da sola in negozio, cerco di evitare, quindi vorremmo quindi più sicurezza, meno degrado, tante cose comunque, e nel momento in cui queste persone vengono prese, che venga fatto poi qualche azione, diciamo, definitiva, non che poi ce li ritroviamo di nuovo in strada con le stesse problematiche, non che sia una cosa, diciamo, temporanea di 2 o 3 ore e poi dopo eccoli lì, cioè sempre negli stessi posti, sempre.
0: E questo è il ruolo che potrebbe giocare il governo, al di là di quelle che possono essere le forze di polizia più presenti, forse?
1: E anche un pochino di più, perché io lavoro anche, ogni tanto apro anche di domenica, e purtroppo di domenica c'è meno passaggio di polizia, e quindi siamo ancora più, abbiamo ancora più paura. Sinceramente, io mi sono trovata una domenica a dover chiudere prima del pomeriggio. Sì.
0: Perché?
1: Perché comunque altri commercianti italiani magari non aprono, quindi sono solo io, c'è meno passaggio di turismo nel pomeriggio, perché magari non trovano negozi,
0: okay,
1: essendoci meno passaggio, però c'è un altro passaggio diverso che non è
0: gradito.
1: E quindi
0: grazie Greta.
2: Grazie Elisabetta Biancalani, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientali.

0: dettati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci ancora a Newsroom 28, saluto il direttore Matteo Angeli.
1: Buongiorno, buongiorno Tiziana.
0: Allora, è anche la giornata del Consiglio regionale e del Consiglio comunale e anche continuano i sondaggi di Primo Canale. Allora, andiamo direi subito da Giorgia Fabiocchi in Consiglio regionale e poi ritorniamo da te Matteo. Giorgia, buongiorno.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale quest'oggi caratterizzato dalle interrogazioni a risposta immediata, però la scena se l'è presa soprattutto l'ex Silva, perché in queste ore, lo sappiamo, c'è la visita del Ministro degli Interni sulla sicurezza Piantedosi a Genova, però in realtà proprio a pochissimi metri c'è la presenza del lavoratore ex Silva che sono in presidio permanente da ieri mattina e chiedono risposte. Allora il Consiglio regionale a suo modo sta provando a darle, sta preparando un ordine del giorno condiviso, credo che sarà votato all'unanimità da tutta l'Aula, quindi dal centrodestra, dalla maggioranza e dall'opposizione, dal centro-sinistra, dove si chiede che il governo insomma faccia la sua parte, intervenga e abbia un ruolo comunque di gestione di questa situazione, perché le scadenze si stanno avvicinando, c'è il 15 novembre per Genova e Novi Ligure con la chiusura temporanea delle fabbriche, ma c'è soprattutto la Cassazione che si pronuncerà tra qualche giorno e probabilmente confermerà la chiusura degli altiforni di Taranto, quindi la mancanza poi di colse di lavoro per Genova se non arrivano da fuori o comunque non c'è un altro tipo di lavorazione, quindi il Consiglio regionale cerca di fare la sua parte e credo che lo faccia in modo unito e questo sicuramente è un buon segno. Poi questa mattina abbiamo approfittato dell'occasione anche per commentare i sondaggi politici di Primo Canale commissionati a Tecne, li abbiamo commentati con la Lega, con AVS, col Partito Democratico, c'è più o meno soddisfazione da parte di AVS, molta, da parte del PD che però ha un po' di flessione l'ha avuta, non molto bene la Lega che paga lo scotto Vannacci da una parte, ma anche le complicanze nel rapporto con il segretario Matteo Salvini, che ovviamente ha un ruolo, in questo momento si è dimesso per ricandidarsi e dare la possibilità di far ripartire il congresso, probabilmente verrà rieletto, però insomma c'è una situazione complicata, quindi è una gestione a 360 gradi anche delle numeri di Primo Canale che stanno facendo molto discutere tutti i partiti.
0: Grazie a Giorgia, insomma.
1: Beh, quello che volevamo, insomma, fare discutere, penso che i sondaggi facciano discutere di natura, per natura, e quindi insomma naturalmente gli ultimi che avevamo fatto erano quelli prima dell'estate, a maggio, quindi insomma c'era molta curiosità naturalmente per verificare lo stato dell'arte dei vari partiti. Giorgia ha un po' raccontato tutto, l'abbiamo parlato ieri sera tanto anche durante il programma politico, sicuramente tengono i due primi partiti, che è Fratelli d'Italia per il centrodestra, che è il primo partito in Liguria, tiene anche il secondo partito, che è il Partito Democratico, e il terzo è il Movimento 5 Stelle. Tutte e tre in qualche modo sono un po' cristallizzati su quelli che sono i numeri di qualche mese fa, invece l'unico scossone in negativo lo ha avuto la Lega, che ha perso abbastanza, ha perso qualcosa anche Fratelli d'Italia, e invece ha preso un punto e mezzo rispetto a maggio Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che è sicuramente al di sotto di quella che è la percentuale a livello nazionale, però insomma per essere in Liguria, dove i movimenti di estrema destra per natura, per tradizione, non hanno mai sfondato più di tanto, però un piccolo passo di Futuro Nazionale, ripeto, non è ovviamente all'altezza dei numeri che vengono dati, affibbiati a Futuro Nazionale a livello nazionale, però un piccolo passo. Questa è un po' la fotografia.

0: FIA abbastanza, noi moderati perde qualcosina, e AVS invece guadagna qualcosina per il centro-sinistra, però poi per il resto rimane, come dicevo prima, tutto cristallizzato a maggio. Quindi Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, seguito dal PD e poi dal Movimento 5 Stelle.
1: E poi oggi è martedì e quindi a partire dalle 14.30 la diretta con Zona Rossa.
0: Assolutamente sì, e siamo pronti per raccontarvi quello che accade in Consiglio Comunale. Tra l'altro ci sono molti temi di grande attualità, e si parlerà ancora anche di sicurezza, quindi anche alla luce di quello che è accaduto questa mattina con l'arrivo a Genova del ministro Piantedosi, sarà sicuramente al centro dell'attenzione durante il Consiglio Comunale, con alcuni ordini del giorno riferiti proprio al tema della sicurezza, e vedremo anche se le risposte che ha dato il ministro all'amministrazione comunale, insomma, saranno soddisfacenti anche sia per la maggioranza che anche per l'opposizione. Vedremo poi nel dettaglio quello che sono appunto le controproposte, comunque le proposte che il ministro ha dato dopo che, ricordiamo, c'era stato prima il gelo tra Silvia Salis e il ministro stesso, quando c'era stato quel batti e ribatti a distanza, insomma, tra le due posizioni molto differenti. Addirittura il ministro aveva annullato una visita a Genova qualche mese fa, prima dell'estate, poi c'era stata una sorta di retromarcia di Silvia Salis, che aveva capito che, insomma, senza governo non si va da nessuna parte, c'è bisogno del governo, e quindi, insomma, era inutile andare a fare la guerra al Ministero degli Interni. Quindi, insomma, fra i due c'è stato di nuovo un riavvicinamento che ha portato il ministro oggi a Genova, quindi speriamo, insomma, che le promesse del governo poi vengano ovviamente mantenute, perché Genova ha bisogno di più sicurezza.
1: Grazie a Matteo Angeli. Tra l'altro, insomma, ieri è partita anche una nuova fascia, quindi diamo l'appuntamento.
0: Sì, assolutamente
1: anche
0: sì,
1: per
0: dopo
1: sera.
0: Assolutamente sì, vogliamo, come dicevamo ieri, presidiare proprio quella fascia quando la gente arriva a casa, quando la gente magari si mette davanti ai fornelli, se non vuole capire, magari non ha avuto modo di vedere quello che è accaduto nella giornata durante appunto le ore diurne. Quindi alla sera uno può accendere la televisione e capire anche in pochi minuti quello che accade, che è accaduto soprattutto nella giornata, con tanta attualità, tanta cronaca, insomma, tanta un modo per stare ancora insieme fino all'ultimo, prima delle trasmissioni che poi iniziano alla sera. E questa sera, lo ribadisco, magari abbiamo avuto modo di dirlo poco, Gradinata Sud cambia
1: giorno,
0: non è più al venerdì, lo diciamo anche perché non siamo dei matti che cambiano in corso. Ci siamo accorti obiettivamente che la Sampdoria giocherà spesso di venerdì, quindi, come è successo venerdì scorso, insomma, quindi sarebbe successo spesso che il venerdì, insomma, sarebbero saltate delle puntate, quindi poi al martedì è anche più vicino al weekend, c'è modo di essere più pronti, più reattivi anche a commentare le gare che sono la gara che si è appena giocato. Quindi, insomma, ogni martedì alle 20 Gradinata Sud, invece domani sera confermatissimo invece Gradinata Nord, mercoledì sempre alle 20, poi la normale programmazione giovedì e domenica con il derby, quindi con il calcio del giovedì e della domenica.
1: Guardavo se mi lanciavi anche Pipolo o no, direttore.
0: No, stavo facendo solo il punto del calcio, ci mancherebbe altro.
1: Ma telespettatori, dovete sapere la mia trasmissione preferita. Comunque ci vediamo anche questa sera alle 21 con sette storie bellissime come sempre, da una parte disabilità, dall'altra malattia, ma anche chi si occupa degli altri. Sono veramente uniche le storie di questa sera. Ci vediamo alle 21, grazie Matteo. E adesso ci spostiamo a Rapallo con Chiara Orru, andiamo al teatro Auditorium delle Clarisse, perché è stato presentato il programma questa mattina da ottobre a dicembre. È così, Chiara? Buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. 23 saranno gli spettacoli da qui, dal 20 ottobre fino al 30 dicembre, al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Questa nuova stagione che chiude un po' questo anno, affidata poi anche alla Fondazione del Teatro Sociale di Camogli insieme al Comune, sarà un ricco programma di eventi, un ricco cartellone tra prosa, musica, danza, pensato un po' per tutte le età. Una programmazione intensa che conferma le Clarisse come punto di riferimento culturale per Rapallo e il Tiguglio.
3: Noi abbiamo spettacoli di tutti i tipi, per tutti i gusti, a partire dai concerti di aperitivo la domenica mattina, classici, cameristici, ai tribute band. Inauguriamo con Colpi di Timone, che è una produzione che ci ha dato grande soddisfazione, con Tullio Solenghi.
4: Siamo molto

0: Felici di questo perché il Govi che porto in scena è nato pochi passi da qua a Camogli, quindi è tutta una cosa rivierasca che mi piace molto.
1: Tengo a sottolineare che con i nostri carnet si accede a entrambi i teatri, credo che sia l'iniziativa di unire Camogli e Rapallo veramente un esempio di buona politica, di economia di scala, di tante cose buone che fanno bene alle comunità.
2: Abbiamo realizzato un bellissimo calendario che porta eventi di cultura, eventi musicali, eventi teatrali e credo che sarà molto apprezzato dai nostri cittadini ma anche dalle persone che vengono a soggiornare nella nostra città. Questo perché il Teatro delle Clarisse ristrutturato e nuovo è stato riconsegnato alla cittadinanza e vogliamo davvero renderlo vivo, attrattivo e luogo di cultura.
3: Grazie a Chiara Orru. E allora adesso vado e torno da Elisa Ricci per aprire la pagina dedicata ai social. Buongiorno di nuovo Elisa.
4: Eccoci Tiziana, apriamo la nostra pagina di social e parliamo di un argomento importante, piuttosto delicato, in attesa anche della di questa sera, la tua puntata Tiziana di People. Noi riprendiamo ciò che è accaduto nella puntata precedente e parliamo appunto di Maila Micheli, della sua storia e di come ha affrontato diverse situazioni difficili, di difficoltà e in questo video parla di salute mentale, di come ha affrontato anche il coraggio di parlare di fronte a un pubblico delle proprie fragilità. Ma allora andiamo a sentire le sue parole.
5: È anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso. Non ho ovviamente la pretesa di parlare di salute mentale clinicamente. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista. Ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare. A volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale. Perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta e magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso. Capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
3: Trovate tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it, sui nostri social, anche su quella che è la situazione dell'autostrada A26 con purtroppo questo doppio incidente e anche una persona deceduta, una signora di 82 anni. Grazie per averci seguito, ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla chiesa di San Luca si terrà

0: sarà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci d'attura pomodoro.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova. La ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tiguglio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: La visita del ministro Piantedosi oggi a Genova, al centro, il centro storico. Il ministro ha detto più espulsioni, un posto di polizia nei vicoli, un CPR in Liguria. Ha parlato anche di Ilva, ex Ilva, perché siamo alla seconda giornata di sciopero, di mobilitazione dei lavori proprio davanti alla prefettura di Genova. E poi due incidenti gravi sulla 26 che hanno bloccato il traffico sia in direzione nord che in direzione sud questa mattina, con anche una persona deceduta. Si tratta di una donna di 82 anni, ma insomma di questo e di molto altro c'è da parlare oggi anche al centro. Cominciamo andando proprio davanti alla prefettura e vado a salutare prima Aurora Bottino per fare un po' la sintesi. Buongiorno Aurora.
1: Eccoci Tiziana, sempre davanti alla prefettura dove questa mattina si è tenuto l'incontro per l'ordine e la sicurezza con il focus sul centro storico di Genova, un centro storico che da tempo è al centro

0: del dibattito, soprattutto negli ultimi due anni. Allora, dopo l'incontro avvenuto quest'estate a Roma, dopo un primo scontro anche tra Comune di Genova e Governo, quest'oggi il ministro Piantedosi, ministro dell'Interno, si è recato proprio qui in prefettura e ha portato risposte rispetto alle richieste. Inizialmente si è parlato del numero di poliziotti presenti in città. Piantedosi ha specificato che sono aumentati negli ultimi due anni, sono stati assunti quasi 800 poliziotti per la città di Genova, più di 600 sono andati a coprire il personale che stava andando in pensione, ma 250 sono nuovi sul territorio genovese. C'è anche un altro punto fondamentale per i vicoli che riguarda proprio il presidio fisso della polizia, che nascerà in via Pre. È già stato trovato l'immobile che andrà ad accoglierlo, chiaramente servirà un po' di tempo per rimetterlo a nuovo. E poi l'altra idea e l'altro progetto che viene portato sul tavolo per il centro storico genovese è quello di alloggi per i poliziotti proprio tra i vicoli, nelle zone più complesse e più difficili, dove giusto nel 2025 sono aumentate le denunce per reati come rapine e furti, dove il discorso spaccio e stupefacenti continua a essere un problema importante. Poi il tema ex Ilva, chiaramente questa mattina il ministro è arrivato ed è stato accolto dai lavoratori che erano tutti schierati e che cantavano per farsi sentire. Una delegazione è salita su in prefettura e prima dell'incontro del Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza i lavoratori hanno consegnato al ministro una lettera in cui viene chiesto che venga messo nero su bianco il futuro dello stabilimento dell'ex Ilva di Genova. Quindi sicuramente una mattinata molto molto movimentata, con l'arrivo del ministro che era un po' che non veniva a Genova e dopo che quest'estate era stato invece in comune a raggiungere Roma per parlare della sicurezza. Quindi direi che questo è il riassunto di questa giornata, ma vedremo nel futuro, perché proprio Piantedosi ha specificato che questo non è un punto d'inizio ma è un continuare il percorso in sinergia con il comune per cercare di trovare soluzioni nel centro storico e in tutta la città, e quindi sicuramente ci saranno nuovi incontri. Detto questo, per chiudere, c'è anche il tema CPR di cui avevamo parlato, era una richiesta forte da parte del governo. Il governo tramite Piantedosi ha ribadito che i CPR, il centro per il rimpatrio, dovrebbe nascere in tutte le regioni, questo è il piano, ma su il tema dovremo ancora aspettare, perché per il momento non è stato chiarito se ce ne sarà uno in Liguria per Genova. Piantedosi ha detto sì, il piano è quello, ma vedremo. Adesso.
1: Grazie ad Aurora, e adesso ci spostiamo dall'altro lato della piazza, dal punto di vista dei lavoratori dell'ex Ilva. Vado a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
2: Armando Palombo, RSU FIOM CGL, un'altra giornata di protesta. Abbiamo visto anche le parole del ministro Piantedosi, l'incontro che avete avuto in precedenza. Qual è la situazione al momento?
3: Intanto abbiamo apprezzato che un ministro importante della Repubblica ci abbia ascoltato. L'abbiamo trovato preparato, quindi informato sul pezzo, a conferma che a livello ministeriale e anche i commissari, in raccordo con i segretari nazionali di FIOM-FIOM-WIM, stanno lavorando per trovare una soluzione. Penso che chiunque abbia capito che le situazioni di Genova e Taranto, di Taranto e il nord, sono diverse, quindi qua si può, se arriva prodotto, evitare di mettere gente in cassa integrazione e mantenere vivi gli impianti. Quindi questa è una notizia importante, siamo in attesa di sviluppi.
2: Ha confermato che ci sono delle trattative in corso per cercare di non bloccare quella che è l'attività dell'impianto genovese, bisogna però recuperare questi costi per dare continuità.
3: Sì, no, era chiaro che si arrivasse a una situazione del genere, era chiaro almeno da 10 mesi, quando noi abbiamo fatto i 7 giorni di protesta per fermare il ciclo corto. Se qualcuno ci lavorava prima, probabilmente evitavamo di fare queste azioni di lotta. Sono in corso, sì, non so se sono trattative o ricerche di mercato, però i rotoli sul mercato ci sono.

0: clienti ci sono, rischiamo di perderli se teniamo fermi gli impianti per tempi indefiniti, quindi la protesta serve a questo e spero sia servita in attesa che arriviamo al risultato.
1: Avete consegnato una lettera al ministro Piantedosi, nel frattempo però senza quello che è lo stralcio della lettera arrivata qualche giorno fa da Acciaierie d'Italia, il preside l'accampamento qui rimane davanti alla porta.
0: Assolutamente sì, se non uno stralcio può essere un adeguamento, a noi quello che interessa è che il 15 novembre, data indicata in cui si fermano gli impianti di Genova per quello che rappresento io, ma anche di tutto il nord o di quello che può girare a Taranto, non siano diciamo totalmente tutti in cassa, ma un piano dove si modulano i cassi integrati in funzione della produzione. E la produzione non può essere fermata perché gli impianti siderurgici sono di acciaio, però sono molto delicati, nel senso che sono complessi, complicati e bisogna tenerli vivi, non ammazzarli.
1: Anche perché a Genova si lavora latta, banda stagnata, dei materiali che hanno tanto mercato anche da questo punto di vista, e fermarli è un problema da tutti i punti di vista.
0: Esattamente, abbiamo questi impianti che sono appunto unici in Italia, dove c'è una grande richiesta, dove sono anche performanti da un punto di vista industriale ed economico, quindi perderli e non garantire a chi un domani deve avere le lattine per i pomodori e il tonno, se non lo garantisce adesso rischi di perderli.
2: Grazie ad Andrea Popolano, e adesso vado da Elisa Ricci per aggiornarci sulla situazione del traffico, in particolare occhi puntati sulla 26, oggi purtroppo anche con un incidente mortale. Aiutaci a capire com'è la situazione, Elisa, buongiorno.
3: Eccoci di nuovo insieme Tiziana, andiamo a capire un po' che cosa sta accadendo in particolare su questa tratta, quindi sulla A26, dove abbiamo visto che questa mattina intorno alle 10 si sono verificati due incidenti, uno tra i quali molto grave, deceduta infatti una donna di 82 anni, mentre l'uomo, il conducente del veicolo che ha avuto uno scontro con un camion, è in gravissime condizioni ed è stato portato in codice rosso all'ospedale appunto di Alessandria. Ma andiamo a capire che cosa sta accadendo per quanto riguarda questo incidente, quindi il tamponamento in A26 in direzione sud, quindi Genova a Voltri, abbiamo al momento una coda di 4 chilometri, ricordo che il tratto era stato chiuso per alcune ore, poi è stato sbloccato circa un'oretta fa e adesso si registra questa coda di 4 chilometri. E poi spostandoci, andando a vedere invece la situazione per quanto riguarda direzione nord, quindi direzione Gravellona-Toce, incidente dovuto a un veicolo in fiamme questa mattina, un mezzo pesante, la parte posteriore aveva preso fuoco, quindi ha creato dei problemi alla circolazione, adesso si registra una coda di 5 km proprio in A26, quindi direzione Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada, quindi come dicevo in direzione nord. Anche in questo caso la tratta era stata chiusa temporaneamente, poi riaperta, al momento 5 km di coda, andremo a capire come si evolverà la situazione, noi continuiamo ad aggiornare il pezzo live proprio in tempo reale per darvi un'idea di quello che sta accadendo sulle nostre autostrade. Ripeto, si viaggia su una sola corsia in direzione nord e in direzione sud, quindi questi sono gli aggiornamenti. A te Tiziana.
2: Grazie mille Elisa, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui al centro.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

Nuovo sopralluogo al cantiere dell'ospedale Felettino della Spezia, dove proseguono i lavori per la realizzazione della struttura da 506 posti letto. Completato il quarto solaio, sono in corso le opere per il quinto, mentre il completamento delle strutture ospedaliere è previsto per aprile 2027. Confermata nel cronoprogramma l'ultima azione dell'edificio e degli impianti a gennaio 2028. È partita oggi la nuova fase della campagna di vaccinazione antinfluenzale Liguria. Da oggi la vaccinazione è disponibile gratuita per gli adulti over 60, per i bambini dai 6 mesi di età e per le categorie a rischio. Le persone che rientrano nelle categorie previste possono rivolgersi ai canali individuati dalla programmazione regionale, tra cui medici di medicina generale, pediatri, farmacie aderenti e servizi vaccinali territoriali. Dal 15 novembre poi l'offerta è gratuita e sarà estesa a tutti i cittadini. Proseguono da cronoprogramma le attività nell'ambito del cantiere dello scolmatore del torrente Bisagno, con una nuova fase di lavorazioni che interesserà la struttura storica ad arcate di Corso Italia e renderà necessaria l'interdizione al traffico veicolare della strada da lunedì 12 a lunedì 19 ottobre. La chiusura interesserà la carreggiata mare di Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Piave e Viale Nazario Sauro. È la scuola d'Italia di New York con il podcast Columbus, eroe, complice o essere umano, ad aggiudicarsi il primo premio del concorso internazionale Immagini e Immaginario su Cristoforo Colombo. In occasione dell'anniversario della scoperta dell'America, Regione Liguria ha accolto vincitori del concorso per valorizzare il lavoro degli studenti che hanno raccontato la figura di Cristoforo Colombo da prospettive diverse. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Dicevamo e vi abbiamo raccontato, vi stiamo raccontando della visita di questa mattina del ministro Piantedosi a Genova. Allora, Elisabetta Biancalani è proprio nel centro storico, nel cuore del centro storico, per andare a raccogliere quelle che sono le sensazioni, i commenti di chi vive e lavora ogni giorno nel centro storico. Buongiorno Elisabetta, dove ti trovi?
1: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io faccio una passeggiata nel centro storico di Genova nel giorno dell'arrivo del ministro Piantedosi, che proprio qui viene a raccogliere le richieste sul tema della sicurezza delle istituzioni. Mi trovo in via San Luca con Maura Olmi, che è una un angelo del centro storico. Voi di fatto che ruolo avete?
2: Allora, noi abbiamo creato questo gruppo sociale che è formato da persone molto eterogenee, perché vanno da persone come me, che comunque sono cittadini, frequentano il centro storico e lo amano, a persone che sono commercianti, quindi hanno delle attività, a residenti. Quello che ci accomuna, che ci ha portato ad unirci, che cosa è stato? Che noi già da molto tempo abbiamo denunciato che la situazione stava peggiorando.
1: Peggiorando in che modo?
2: Cosa allora, succede? Peggiorando perché le presenze che ci sono su strada, quindi quello che noi vediamo comunque come atti a delinquere fondamentalmente, sono molto frequenti e ci sono zone intere di queste strade che sono di fatto colonizzate da una parte dagli spacciatori e dall'altra comunque purtroppo dai tossicodipendenti.
1: Ecco, danno fastidio alle persone, cioè importunano le persone?
2: Spesso sì, diciamo i tossicodipendenti fondamentalmente alla ricerca, alla richiesta di denaro, quindi di euro eccetera, e gli spacciatori siccome loro lavorano H24, quindi sì, praticamente
1: 365
2: giorni all'anno sono sempre aperti, però succede che molti di loro sono anche persone che usano sostanze alcoliche e altre sostanze, quindi a un certo punto del pomeriggio poi scoppiano facilmente delle liti, proprio per una questione anche di clienti e di controllo del territorio, e capita che tu ti trovi in queste situazioni.
1: Che non sono certo piacevoli.
2: No, non sono piacevoli e allontanano le persone.
1: Se lei potesse parlare al ministro Piantedosi col cuore, con il cuore di chi vive in questa zona, cosa gli chiederebbe di concreto? Cosa è possibile secondo lei per migliorare la

0: Io credo che il centro storico sia stato, per così dire, abbandonato da tanto tempo. Quindi fondamentalmente cosa bisognerebbe capire? Innanzitutto da chi è abitato questo centro storico, quindi un censimento delle abitazioni, delle persone che comunque sono in situazioni di irregolarità, e poi fare in modo che gli affitti e gli appartamenti siano appetibili per i residenti, perché in questo momento ci sono tantissimi B&B, affitti brevi, ma questi non portano a radicarsi sul territorio, perché le persone vengono, fanno la loro gita e se ne vanno. Questo non porta ad aprire negozi di prossimità e non porta ad avere una vita sociale.
1: Quindi prima di tutto un censimento, poi case che possano essere affittate da persone che ci vivono.
0: Che ci vivono,
1: chi ci vive può allontanare anche solo
0: assolutamente
1: con la sua presenza
0: sì,
1: al degrado.
0: Assolutamente sì, mentre ora funziona al contrario. In alcuni palazzi ci sono così pochi residenti che di fatto poi sono ostaggio delle situazioni.
1: A lei è mai successo qualcosa che l'ha spaventata in particolare? Si è mai trovata in qualche situazione un po' pericolosa?
0: Diciamo che io, prima ancora di essere un angelo, ho riqualificato e risanato una zona sopra la stazione Principe, e quindi i rapporti con tossicodipendenti e spacciatori sono stati molto intensi. Quindi a San Luca ultimamente mi è capitato di litigare con gli spacciatori che sono fermi di fronte al negozio di Greta, perché comunque queste persone entrano nei negozi, prendono la roba come se tutto fosse dovuto. E questo, a mio parere, cioè non è qualcosa che può essersi considerare normale.
1: Ecco, Maura, poco fa abbiamo visto passare un'auto della polizia che presidiava un po' il territorio. Sono ovviamente passaggi, non possono essere in ogni angolo fissi.
0: No, sicuramente.
1: Ma serve comunque il passaggio.
0: Ma allora, credo che ormai anche questo sia diventato un po' parte del folklore quotidiano, per cui a parte che prima che loro arrivino qui in macchina, a partire dall'inizio di Via Pre, tutti sanno che sta arrivando una pattuglia della polizia, per cui stranamente diciamo che alcune cose spariscono per poi ritornare pochi minuti dopo. Per cui io non ho mai pensato che la militarizzazione fosse la risposta, perché i problemi sono molto complessi, sono di sicurezza, sono sociali, sono sanitari, e per cui al di là di quello che il ministro Piantedosi può dare anche come risorse umane eccetera, manca anche tutto il resto.
1: Certo, un tessuto sociale
0: esatto.
1: Dietro.
0: Perché questo è stato distrutto e credo che costruirlo non sia così semplice, perché poi anche le azioni che si fanno sono sporadiche. Sì, puoi presidiare un vicolo per un'ora alla settimana, per qualche giorno alla settimana, puoi fare un balletto in piazza, va benissimo, sono tutte iniziative lodevoli, ma c'è un quotidiano che non si riesce assolutamente a modificare. È questo, perché poi il degrado è fatto anche di che cosa? Di spazzatura abbandonata per strada, è fatto di muri che sono completamente sommersi da graffiti, di saracinesche chiuse, comunque brutte da vedersi. È un po' tutto un insieme di cose. Alla fine sembra che ci si abitui, no?
1: Sì.
0: Molti non ci fanno neanche più caso. Se vabbè, è così, non ci si può fare niente. Noi abbiamo invece pensato che qualcosa si possa fare. Ed è quello che stiamo tentando di fare, sensibilizzando, facendo proposte. Non è facile, perché il tema della sicurezza è un tema altamente ideologico. Per cui a destra viene declinato in un certo modo, a sinistra in un altro, e fino ad oggi mi pare che i punti di contatto, di convergenza siano stati molto pochi. Se Genova adesso è passata al settimo posto come città insicura nell'arco di un anno, vuol dire che non era solo percezione dei cittadini, ma che il problema ci sono, e come se ci sono. Fermo restando che non è una questione di razzismo, perché quando poi tu passi per le strade e vedi che comunque gli spacciatori purtroppo sono persone straniere, vuol dire che evidentemente c'è anche qualche problema rispetto alle politiche dell'accoglienza e dell'integrazione, perché le persone non dovrebbero essere per strada a fare gli spacciatori, dovrebbero venire qui per vivere secondo le regole comunque, certo, a cui ci adattiamo tutti.
1: Certo, intanto mentre passiamo vediamo molte di quelle stradine schiuse che citava Maura. Maura, grazie.

0: senso, un grande messaggio di non arrendersi, no, non rassegnarsi. Linea allo studio.
1: Grazie Elisabetta Biancalani. Da una parte il tema del centro storico, della sicurezza, dall'altro continuiamo a raccontare la battaglia, la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva in questa seconda giornata. E questa mattina c'è stato un momento, quello di alcune figlie di lavoratori dell'ex Ilva che sono arrivate, mi fa gli scherzi regia, va bene, facciamo un po' così i telespettatori, facciamo venire un po' di mal di mare, dai. Allora, tanto grazie ad Andrea Veregiamo e Mario Boccuni in regia. E dicevo, c'è stato un momento nel quale quattro ragazze, figlie di operai dello stabilimento dell'ex Ilva di Genova Cornigliano, sono arrivati proprio davanti alla prefettura, hanno posizionato uno striscione e hanno portato solidarietà ai loro papà. Sentiamo.
2: È stato un gesto spontaneo, anche abbastanza improvvisato stamattina, delle ragazze che hanno deciso di saltare la lezione universitaria per venire qui con noi. È un gruppetto di ragazze,
3: una
2: è mia figlia.
3: Sei un po' emozionato?
2: Sì, figli, ma anche i ragazzi ci emozionano sempre, perché poi diciamo che è un po' quello che vorremmo vedere in fabbrica, è il ricambio dei giovani, no? Ed è sicuramente una cosa bella. Credo che queste parole siano belle, importanti, e mandano un messaggio, loro mandano un messaggio anche a chi con noi in questi giorni ha interloquito, insomma, per provare a risolvere questo problema. E durante il tragitto ho visto che alcune scuole si sono rese, erano solidali con noi, con striscioni, ma quello diciamo che è sempre stato nei nostri cortei, la città, gli studenti, i giovani sono sempre stati solidali con noi.
4: E nulla, siamo qui, papà lotta per noi e noi dobbiamo stargli accanto, quindi ci siamo qui in sostegno di mio papà come tutti gli altri lavoratori come lui.
1: Ciao, okay. Occhio, ferma! Grazie insomma anche per questa testimonianza. Ok, non ci siamo oggi, abbiate pazienza, ho le camere invertite, quindi è la forza dell'abitudine. Ci rivediamo tra pochissimo con la finestra sul mondo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la

0: Castagnata degli Alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben trovati da

andremo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta, ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova, la ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a salutare Francesca Casazza, genovese a Washington, lei che è ambasciatrice di Genova nel mondo e direttrice della Società di Cultura Italiana a Washington. Buongiorno Francesca.
1: Per avermi di nuovo sui vostri schermi.
0: Allora, Francesca, ci racconti intanto un po' come tutto è iniziato, poi arriviamo anche un po' a capire come funzioni meglio anche il tuo lavoro e anche la ricerca, no, dell'imparare l'italiano. Tanto come tutto è iniziato, quando tu hai lasciato la Liguria e sei arrivata lì a Washington?
1: Ho lasciato la Liguria nel 2003 e sono arrivata prima in Colorado, Boulder, Colorado, dove ho conosciuto un'altra genovese che mi ha ispirato verso l'insegnamento dell'italiano. Infatti Graziana Lazzarino si chiamava, ora è deceduta, era anziana già all'epoca, autrice di molti libri usati in tutte le università americane. E, mio background è in business, io ho studiato economia e commercio a Genova, poi ho lavorato sia a Milano che a Genova in aziende, però poi appunto tutto è iniziato perché ho seguito mio marito americano e quindi mi sono dedicata all'insegnamento della lingua in università e l'ho trovato veramente una cosa gratificante poter esprimersi e insegnare la propria lingua e cultura all'estero. E poi dopo un annetto ci siamo trasferiti a Washington, dove ho fatto altri corsi di formazione sempre per l'insegnamento. Ho insegnato in varie università e istituti culturali e poi abbiamo anche passato 4 anni a Barcellona e poi al mio ritorno era deceduta la direttrice dell'Italian Cultural Society of Washington DC, dove appunto anche insegnavo e poi piano piano ero stata invitata dal board of directors ad aiutare per il language program che aveva difficoltà e poi insomma ho aiutato in maniera sufficiente, per cui sono diventata prima la direttrice dell'Italian Language Program e poi più avanti l'executive director e quindi di tutta l'organizzazione. Principalmente l'Italian Language Program è stato fondato nel 1974 grazie a contributi del Ministero degli Affari Esteri, con la missione di mettere l'italiano nelle scuole dell'area e insegnare alla comunità. Quindi noi siamo praticamente una scuola di lingue per tutte le età, mettiamo l'italiano nelle scuole, per questo riceviamo un piccolo contributo dal Ministero e poi però organizziamo eventi culturali, così come l'Istituto di Cultura con il quale collaboriamo e l'ambasciata italiana con la quale collaboriamo molto e anche
0: Francesca,
1: con altri.
0: Sai che sembra un po' strano che in alcune scuole lì a Washington, diciamo, si insegni italiano? Che tipo di scuole sono? Che richieste avete?
1: Allora, tante scuole cattoliche dove già studiano il latino, però anche nelle scuole pubbliche appunto stiamo lavorando da tanti anni per inserire l'italiano come seconda lingua, anzi adesso direi che stiamo cercando di sostituirci al francese specialmente, perché naturalmente lo spagnolo è molto

0: molto importante in America. Poi il cinese e l'arabo vanno sempre alla grande, e quindi insomma noi stiamo cercando di acquisire terreno magari dal tedesco e dal francese, ecco, perché l'interesse per l'italiano continua ad aumentare. Infatti il mio lavoro, il nostro lavoro continua a crescere, soprattutto appunto dopo gli ultimi cambiamenti poco felici di cui Washington è protagonista. Tutti i nostri soci studenti vogliono andare in Italia, comprare casa in Italia, diventare cittadini italiani. Noi abbiamo anche la convenzione con l'Università di Perugia per offrire l'esame CELI, che certifica, diciamo, il livello di italiano, e quindi occorre il livello B1 per ottenere la cittadinanza. Quindi sono sempre più numerose le persone che cercano di diventare italiane, quelle per sangue non devono sostenere l'esame, ma chi sposa un italiano o un'italiana deve sostenere l'esame.
1: E quindi ha bisogno di imparare l'italiano.
0: Esatto, che è una buona legge, perché non è giusto che insomma si arrivi in un paese senza nemmeno capire la lingua. Quindi sono molto contenta di questa legge, anzi dovrebbero farlo anche per chi prende la cittadinanza per sangue, il nonno, bisnonno, adesso anche su quella si è migliorato.
1: È vero.
0: Perché è importante che insomma che si parli l'italiano per integrarsi, per capire ciò che funziona intorno, come tutto funziona intorno a te, insomma. Quindi
1: sì, certo, insomma, Francesca, ci stai raccontando appunto come sia sempre più in aumento questa richiesta di imparare l'italiano, non solo nelle scuole, ma anche di chi insomma nell'ultimo periodo abbia questo desiderio di provare a venire a vivere in Italia, che è un po' strano, diciamo, no? Noi siamo abituati a raccontare il sogno americano, no? Quelli che dall'Italia e non solo volano negli Stati Uniti per il sogno, invece tu ci stai raccontando insomma come con sì. Gli ultimi avvenimenti qualcosa insomma dal tuo osservatorio stai vedendo di diverso.
0: C'è il sogno italiano, ora c'è il sogno italiano più che il sogno americano.
1: Senti, come si vive a Washington?
0: Allora, prima si viveva un po' meglio, adesso c'è molta preoccupazione, appunto come sapete il 3 novembre ci sono le elezioni, quindi vedremo cosa succede, proprio un terno all'otto, perché insomma il personaggio che è la Casa Bianca le sta provando tutte per non far funzionare bene il sistema delle elezioni. Però se tutto funzionasse come dovrebbe, come si spera, forse almeno il Congress sarà dei democratici e si fermerà un pochino quello che sta succedendo, perché qui c'è molta preoccupazione anche chi aveva votato.
1: Ecco, c'è molta preoccupazione lì in vista delle elezioni.
0: Sì, perché insomma si spera che cambi qualcosa, perché adesso anche chi l'ha votato si sta accorgendo che forse non era la scelta migliore, ecco.
1: E senti, da un punto di vista di costi della vita, è una città cara, per esempio comprare una casa, andare al ristorante, fare la spesa, l'hai vista cambiata?
0: Sì, sono tornata a settembre dopo appunto l'estate in Italia e sono andata a fare la spesa e sono rimasta scioccata. Sì, veramente i prezzi sono aumentati molto, e poi anche della benzina, e quindi ecco, tutto questo almeno bene prima delle elezioni, perché così almeno fa capire agli americani che non capiscono il resto, magari vedendo i prezzi capiscono che qualcosa non è andato esattamente come speravano, e forse magari qualcosa cambierà. Sì, sono aumentati i prezzi.
1: Che cos'è che ti manca di più di Genova e della Liguria dopo tanti anni fuori, Francesca?
0: Ho la fortuna di poterci venire spesso, e questo è quello che mi rende felice qui, perché così ho questo doppio piacere: mi piace la mia vita a Washington, ma la vita italiana è sempre a un gradino più alto, e quindi sì, mi manca il mare come a tutti i genovesi o chi è nato in

0: una città di mare manca, certo, non è lontano da Washington, però non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa.
0: Riviera Ligure non ci sono qua.
1: Senti, tu hai mai pensato o stai pensando di rientrare in Italia?
0: Sì, tra qualche anno, non so ancora quando, però sicuramente sì, si ritorna, come tanti italiani che abbiamo fatto carriera negli Stati Uniti e poi cerchiamo insomma di ritornare in qualche modo alle
1: nostre. Anche se non è così facile, purtroppo.
0: Però insomma ci si lavora.
1: Sì. Senti Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare come sempre facciamo i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita.
0: Goodbye everybody, I will looking forward to see you in Washington. Tiziana, you have to come.
1: grazie mille, ciao, thank tutti. You see you soon, thank ciao you. Francesca, ciao,
0: grazie a tutti, ciao.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosti e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene!

0: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.
1: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica sarà in aumento sull'Italia e dunque anche sulla Liguria. Favorirà tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sull'Imperiese in mattinata avremo della nuvolosità a tratti compatta ma poi in rapido diradamento. E per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli irregolari.

0: magari specialmente in mattinata, ma la situazione poi tenderà a migliorare con il passare delle ore. Le temperature massime arriveranno a toccare i 20-21 gradi. Una giornata con tempo stabile sulla provincia di Genova, la ventilazione a tratti sarà moderata sulle zone costiere. E per quanto riguarda il Tigullio, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli sereni e limpidi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, clima asciutto con sole protagonista. Nella giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, l'alta pressione sarà dominante, questo vuol dire tanto sole e stabilità. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
1: Vado a salutare il dottor Massimo Pezzi, direttore della gastroenterologia dell'ospedale Galliera di Genova. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, insieme a lei per parlare di una nuova tecnologia per le malattie dell'esofago che è arrivata proprio da voi al Galliera. Di che cosa si tratta e per quali patologie?
2: Devo fare una breve premessa, nel senso che noi come gastroenterologia del Galliera dal marzo del 2025 abbiamo iniziato a trattare in endoscopia le patologie anche rare dell'esofago come la calasia, che è un disturbo della motilità dell'esofago, e siamo l'unico centro in tutta la Liguria che effettua questa tecnica particolare che si chiama POEM, che permette molto spesso di evitare l'intervento chirurgico e di dare al paziente delle terapie migliori rispetto a quelle tradizionali. Per perfezionare al meglio questa tecnica endoscopica abbiamo acquisito questo sistema EndoFlip, che è un sistema che permette durante la procedura endoscopica di misurare le pressioni e la capacità di distensione dell'esofago in modo tale da poter operare al meglio sul paziente, ritoccare la procedura qualora fosse debole in alcuni punti e quindi ottimizzare questa tecnica endoscopica, che è una tecnica endoscopica avanzata e molto particolare e anche difficile da eseguire.
1: Chi sono le persone che arrivano al vostro centro? Lei diceva ce ne occupiamo solo noi.
2: No, non è che ci occupiamo solo noi.
1: Dicevo delle patologie.
2: Per carità, noi ci facciamo da, diciamo, centro collettore, ci arrivano da un po' da tutta la Liguria e anche da fuori, di questi pazienti che hanno necessità di questa terapia endoscopica avanzata. La cosa particolarmente rilevante, secondo me, è il fatto che dal marzo del 2025 ad oggi abbiamo eseguito 36 procedure, che sono 36 pazienti che probabilmente avrebbero dovuto cercare fuori Liguria la soluzione o rivolgersi all'intervento chirurgico, che comunque resta una possibile soluzione, ma sottolineo che oggi la POEM, questa tecnica, è considerata il gold standard per il trattamento di questa patologia.
1: Ecco, era questo che volevo che sottolineasse, no? Perché si parla tanto, no, in sanità di chi va fuori, di quelli che sono anche i costi, no, per la nostra sanità, della mobilità passiva, e allora è anche bene dirci quando c'è qualcosa che permette ai liguri di non andare fuori a cercare una soluzione.
2: Certo, noi siamo molto molto contenti di questo, abbiamo avuto dei riscontri molto positivi e questo tant'è vero che la nostra amministrazione ci ha fatto acquisire questo sistema proprio per arrivare a un'ottimizzazione della prestazione per il paziente, quindi raggiungiamo un livello che considero decisamente alto su questa patologia, che non è così rara come sembra ed è una patologia molto impattante sullo stato di salute e sulle condizioni di vita dei pazienti.
1: Ecco, quali sono magari i campanelli d'allarme o forse i sintomi di questa patologia che poco si conosce?
2: È una patologia che spesso viene scambiata con altre, perché i sintomi sono quelli di una difficoltà al passaggio del bolo alimentare e quindi il paziente avverte proprio l'incapacità di nutrirsi, ma spesso questa viene una sintomatologia che viene interpretata come malattia da reflusso o come altre patologie dell'esofago. Tant'è vero che molto spesso i pazienti arrivano anche a fare questa procedura in condizioni avanzate, quando il vantaggio che le può

0: dare questa procedura è importante ma non ottimale, quindi sarebbe importante anche una grande attenzione alla sintomatologia e quindi una diagnosi precoce anche su questo.
1: Quindi qual è il consiglio, il messaggio che possiamo dare ai nostri telespettatori? Qual è il sintomo, qual è quella cosa che deve far scattare l'allarme e dire bisogna andare da uno specialista e pensare che potrebbe quindi magari
0: Quando il paziente con un'ipotetica malattia da reflusso ha dei disturbi che comunque non rispondono alla terapia, quando ci sono delle caratteristiche che dei sintomi che non si inquadrano perfettamente bene nelle patologie più comuni e più banali, avere un parere specialistico e quindi in conseguenza di questo anche diagnosi avanzate con manometria esofagea, che è il primo livello della diagnosi nelle malattie motorie, endoscopie eccetera, per arrivare a una definizione precisa, perché se si arriva su un disturbo di questo tipo prima che l'esofago perda la capacità di contrarsi, prima che l'esofago si sfianchi, i risultati della terapia sono decisamente migliori.
1: O penso, le faccio un'ultima domanda, adesso è un po' di moda dire che c'è il reflusso oppure è colpa dello stress, sono tutti stressati e hanno tutti il reflusso?
0: No, è una patologia che ha un'incidenza molto alta, ci sono dati epidemiologici che dicono che è probabilmente in aumento, è possibile che ci sia una componente di stress, è possibile, è molto probabile che ci sia anche una componente di stile di vita e anche di condizioni che l'accompagnano, perché obesità, sovrappeso sono già due fattori di rischio per uno sviluppo della malattia da reflusso. Quello che mangiamo impatta non tanto sullo sviluppo della malattia ma sul sintomo, e quindi è uno dei temi di attenzione quando si parla di malattia da reflusso.
1: Grazie a Massimo Pezzi, direttore della gastroenterologia del Galliera di Genova, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei, dottoressa.
1: Io vi ricordo che tutte le notizie le trovate aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Oggi è martedì, quindi alle 14.30 in diretta ci sarà Zona Rossa con Matteo Angeli e Giorgia Fabiocchi da Palazzo Tursi, e poi alle 18 il nostro primo giornale, alle 18.30 primo di sera, e poi da questa settimana il martedì Gradinata Sud, tutto sulla Sampdoria. Questa sera è martedì e quindi ci rivediamo anche questa sera alle 21 con People, 7 storie che racconteranno disabilità, malattie, forza di volontà, insomma chi non si arrende, e ci aiuterà a cambiare il nostro punto di vista. Adesso ci guardiamo insieme all'intervista di Mario Paternostro a Massimo D'Alema.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi che sono Komatsu, e per il movimento terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti.
2: Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio.
3: Da pochi mesi è entrata a far parte della rete commerciale di Komatsu in Italia,

0: e si aggiunge a una distribuzione che è tra le più numerose sul nostro mercato.
1: Siamo stati fortunati, buona location, il tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci datura pomodoro.
3: Effettuata.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.
3: Oddio, mangia. Wow.
6: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
7: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
8: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico, perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
9: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
10: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.

0: Il libro di Massimo D'Alema si intitola Eravamo comunisti, un titolo chiarissimo. D'Alema, intanto grazie di essere qui da noi, è un lungo racconto di una vita, di una parte della vita e di una parte della storia del nostro paese, soprattutto visto attraverso le lenti di un grande partito, il Partito Comunista.
1: Sì, grazie a voi dell'invito e di questa opportunità di presentare questo libro a Genova. E sì, è un lungo racconto, il racconto di una passione politica del Novecento, diciamo, finisce con la fine del PC, con le prime elezioni a cui il PC non si presentò. E non è un libro nostalgico, diciamo, perché ricostruisce la vicenda politica, personale, con spirito critico, non nascondendo gli errori, le incertezze, le contraddizioni, però viene fuori anche la ricchezza di quella vita politica, la forza, le passioni, le idealità, la forza delle personalità con le quali io ragazzo, Certo. Io sono stato un uomo fortunato perché diciamo sono...
0: Lei è cresciuto in una famiglia comunista, è stato un bambino comunista.
1: Sì, sono stato un bambino comunista, ma poi in un periodo cruciale della storia del paese, cioè nella seconda metà degli anni 70, io ero membro della direzione del Partito Comunista, quindi ero lì, diciamo, quindi ho vissuto,
0: me lo ricordo,
1: quella esperienza in presa diretta.
0: Suo papà è stato un dirigente del partito, lei ha conosciuti tutti, giustamente l'ha detto, però andiamo un po' indietro, partiamo da quando venne a Genova, abitando a Nervi, in una data molto significativa, perché eravamo intorno al giugno del 60, più o meno.
1: Sì. Mio padre era diventato segretario regionale del partito da qualche mese. E noi lo raggiungemmo alla fine delle scuole, perché noi abitavamo a Roma e avevo 11 anni, facevo la prima media. Poi dalla seconda media in poi sono stato genovese, diciamo. E quindi la fine delle scuole noi arrivammo che la città era in stato d'assedio.
0: Certo.
1: Tanto è vero che c'era sciopero generale, non c'erano gli autobus e ci vennero a prendere i compagni del servizio d'ordine del PC con un camioncino, mia madre, mio fratello ed io. E andammo a Nervi, mio padre aveva trovato casa a Nervi, dove poi insomma, ho cominciato la mia vita nerviese, le prime amicizie, la scuola che...

0: si trovava nei giardini, in un posto meraviglioso. E poi via via Genova è stato il liceo, perché il liceo Doria ha avuto un...
1: Però la interrompo un attimo, perché volevo ricordare l'episodio dell'incontro con Togliatti, quando era pioniere e ha fatto il discorso di fronte a Togliatti, genovese fra l'altro, Togliatti, e Togliatti ha detto una cosa anche divertente.
0: Questo non lo so, perché questo si tramanda, io non lo ha detto a me,
1: lo racconti.
0: Il discorso l'ho fatto perché, diciamo, sì, ho visto, fra l'altro, sul Corriere della Sera, al lato dell'intervista a Cazzullo, c'era la fotografia proprio di D'Alema bambino, e dietro si vedeva Togliatti che ascoltava questo mio... Io portai il saluto dell'Associazione dei Pionieri al nono congresso del PC. E certo che per un bambino parlare al congresso nazionale del PC fu un'emozione molto forte, la mia prima emozione politica, diciamo. Sì, raccontano che Togliatti abbia detto, i più benevoli, Togliatti abbia detto questo farà strada, sì. I più maligni, ma questo è un bambino o un nano? Comunque sì, certo. Mi ascoltarono, ecco, mi ricordo che mi ascoltarono.
1: Come era Togliatti?
0: Ma sa, io lo, veramente, poi lo incontrammo perché andammo a trovarlo, chiedemmo di essere ricevuti, Gaspara Paietta ed io, per lamentare che i compagni della sezione di Monteverde Vecchio non ci davano la sede, avevano un locale sfitto. E volevano fare un circolo, sì, diciamo, ricreativo, e noi lo volevamo per il circolo dei pionieri, per i bambini, non ce lo volevamo dare.
1: E mi diede un buon consiglio.
0: No, ma innanzitutto ci ascoltò, vede, la cosa più straordinaria di quel mondo, di quegli uomini, di quelle personalità, e ti ascoltavano. Ci chiese, volle capire quanti eravamo, quanti erano gli iscritti. Prima domanda. Per capire se era una realtà consistente, cosa facevamo, e alla fine disse: va bene, avete diritto alla sede, occupatela, forzate, perché era piano terra, forzate le finestre con un piede di porco. Noi non osammo chiedere cosa fosse, non lo sapevamo, ma poi avevamo degli educatori più adulti che ci spiegarono. E lo facemmo, occupammo la sede.
1: Dunque vorrei andare a questo punto, ritornare al periodo genovese, gli anni del Doria, preside il mitico e terribile Italo Marco. E compagni di classe, se li ricorda?
0: Sì, mi ricordo molti compagni.
1: Mi dica qualche nome.
0: No, ma adesso i nomi non li voglio fare, anche perché non vorrei poi...
1: Si è dimenticato.
0: Se il tempo passa, magari uno sbaglia un nome, però sì, era una classe molto vivace. Io ero nella sezione E, il mio amico del cuore Marco Buscaglia era invece andato alla sezione B, diciamo, quando ci trasferimmo da Nervi al liceo Doria, diciamo, quindi non eravamo nella stessa, sempre la B, non eravamo nella stessa sezione. Ricordo dei professori straordinari, c'era Sacco che insegnava filosofia, La Cella che insegnava latino e greco, severi ma straordinari. Poi, insomma, noi abbiamo imparato, quello che ho imparato nella vita l'ho imparato soprattutto lì. Era un... E io poi, oltre al liceo,
1: ecco,
0: poi cominciai a fare politica. Mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista.
1: Chi c'era allora nella Federazione Giovanile Comunista?
0: C'era Mario Margini. Mario Margini era il nostro, diciamo, leader nazionale di riferimento era Giulietto Chiesa.
1: Giulietto Chiesa, che ha fatto poi questa grande esperienza in Unione Sovietica.
0: Dopo, come giornalista.
1: Ma all'epoca, Castagnola.
0: All'epoca Giulietto era responsabile degli studenti universitari. Faceva parte del gruppo dirigente nazionale della FIGC, però era genovese e quindi aveva questo rapporto con Genova.
1: E sopra Giorgio Doria.
0: Io l'ho conosciuto perché oltre a frequentare Salita San Leonardo e quindi la FIGC, io andai alla Società della Cultura.
1: Che era in questo grattacielo?
0: Che era in questo grattacielo, dove c'era la Basevi,
1: Enrica Basevi
0: e Giorgio Dori, e poi c'erano anche tanti

0: operai, non erano soltanto intellettuali, era un centro molto vivo di sinistra, era molto di sinistra, infatti poi a un certo punto entrarono in conflitto con il Partito Comunista.
1: Senta, mi sembra anche Eugenio Carmi, Lisetta Carmi, dico bene,
0: sì,
1: mi sembra
0: sì,
1: personaggi veramente
0: quindi,
1: straordinari della
0: diciamo
1: cultura.
0: Questa, la città tra gli studi e i primi passi, e poi mi iscrissi all'associazione Nuova Resistenza, che nacque sull'onda anche dei fatti del 60, certo, eccetera, così con l'idea di raccogliere giovani che non avevano vissuto l'esperienza della guerra, della resistenza, ma si riconoscevano in quei valori, ed fu anche quella un'esperienza molto bella. Sì, direi Genova è stato il luogo di formazione.
1: Sì. Ecco, che ricordo ha però in generale così della città? Ha un buon ricordo?
0: Sì.
1: Ci stava bene?
0: Allora, io abitavo a Nervi, un posto dove si sta
1: male.
0: Benissimo.
1: Sì, indubbiamente. Ha imparato anche ad andare in barcavela.
0: Ho imparato.
1: Con Marco Buscaglia.
0: Ho imparato ad andare in barcavela, ho imparato tante cose, ho imparato a nuotare. E, no, io sapevo già un po', ma certo. E poi se lei pensa che io andare alla scuola media la mattina, facevo tutta la passeggiata a mare, scendevo, perché noi abitavamo vicino all'ospedale, scendevo al porticciolo, facevo tutta la passeggiata a mare e poi entravo nei parchi di Nervi.
1: Meglio di così.
0: Spettacolo. C'è gente che viene dall'altro mondo per vedere queste cose, per me era il mio percorso per andare a scuola tutte le mattine.
1: Suo papà era un dirigente...
0: Mio padre è stato un uomo energico, combattivo, infatti una volta per prendermi in giro qualcuno mi disse: tu sembri il nonno di tuo padre, perché io invece ero più, diciamo, più silenzioso, più... Mio padre era molto irruento,
1: sì,
0: nella battaglia politica. Era un uomo di grande passione,
1: cioè,
0: e a Genova sì, non ebbe vita facile, perché
1: non lo metto in dubbio,
0: ebbe degli scontri. Lui voleva costruire una politica regionale, i genovesi erano molto genovesi,
1: genovacentrici,
0: quindi
1: certo,
0: diciamo, alla fine quando lui era stato eletto, mio padre ed io sono entrato in Parlamento la legislatura dopo che mio padre aveva lasciato, tant'è vero che un commesso, scherzando, mi disse: qui c'è il banco D'Alema, diciamo, perché mio padre era stato parlamentare. Io parlamentare del Salento e mio padre della Liguria, cioè
1: bellissimo,
0: i due posti più lontani d'Italia. Ma lui era eletto molto con i voti che prendeva a Savona, alla Spezia, perché le preferenze a Genova non ne pigliava moltissime.
1: Vediamo un attimo un brevissimo contributo, lei è venuto da noi diverse volte, questa mi pare che sia del 2013, non intervistato in questo nuovissimo studio, ma a Primo Canale.
2: La politica è una passione. Da un lavoro ci si può dimettere, da una passione no. Quindi io resto un appassionato di politica. Un altro punto, non sono in cerca di occupazione. Sono responsabile di una fondazione culturale europea importante, non sono un disoccupato in cerca di occupazione.
1: Certo.
2: È chiaro che se si ritenesse di aver bisogno di me, questo dipenderà da tante cose, in realtà, una coalizione, un'alleanza, un equilibrio, quindi non ci sono posti prenotati. La politica è più che mai nel nostro paese incertezza, rischio, ecco. Se si avrà bisogno di me, mi chiameranno, è chiaro che sarò contento. Quando ti dicono abbiamo bisogno di te,
1: piacere,
2: uno è contento, fa piacere.
1: Ultima domanda, passione anche andare in barcavela?
2: Beh, straordinaria, sì. Non sono più armatore, diciamo, abbiamo venduto la barca perché... sinceramente perché non avevamo più soldi per tenerla, e perché abbiamo i nostri risparmi, abbiamo in famiglia, abbiamo deciso di prendere una casetta in campagna, quindi abbiamo fatto una scelta da persone anziane, diciamo.
1: Beh, ma insomma la vela,
2: però la passione anche lì è una passione. Se qualcuno ha bisogno di imbarcare un mozzo per fare una regata,
1: Massimo
2: sono
1: D'Alema
2: disponibile,
1: ecco. Non faccio il ministro degli esteri. Grazie Presidente,
2: arrivederci.
1: Dopo Genova c'è l'università, la normale di qui.

0: divisa.
1: E c'è il 68.
0: E c'è il 68. Il
1: 68 travolse tutto e tutti e fu una stagione straordinaria, con tutti gli errori naturalmente che abbiamo fatto, perché questo è... Non ho nascosto di aver fatto degli errori, diciamo, non è un libro nostalgico.
0: Lei che errore ha fatto? Lei che errore ha fatto nel 68 o in quel periodo?
1: Tanti, ho partecipato agli eccessi, all'estremismo, diciamo. Poi fui sorpreso, perché quando dissi io a Giancarlo Pajetta, tu per tu, sono andato alla bussola, diciamo, e ho sbagliato.
0: E lui... chi ha sbagliato la bussola?
1: Beh, perché era un'iniziativa, diciamo, sbagliata, andare a sfidare la polizia, inutilmente rischiosa, diciamo. E lui mi dette una risposta spiazzante, mi disse: è meglio andare sbagliando che restare a casa. E fu bella.
0: Soprattutto poi riconoscendo di aver sbagliato, anche quello forse, no?
1: E lui mi disse: no, è meglio andare, magari sbagliando, che restare a casa. Era un Pajetta era un ragazzo rosso, era un sovversivo, era rimasto sovversivo nell'anima, e questo lo rendeva anche molto simpatico.
0: Certo. E invece Enrico Berlinguer, cos'è stato Enrico Berlinguer?
1: Berlinguer è stato, diciamo, la prima volta che sono entrato nell'ufficio di Berlinguer mi tremavano le gambe. Era un'epoca in cui, diciamo, il carisma dei leader era straordinario. Eppure Berlinguer era un uomo gentile, affabile, molto attento agli altri, e non aveva nulla di quella prosopopea che uno si aspetta da un grande leader.
0: Al termine di una tribuna politica, mi ricordo perché eravamo lì noi giornalisti, era irritato perché sosteneva di aver lievemente alzato la voce. Sì. Pensiamo ad oggi cosa succede.
1: Sì, erano grandi personalità. Io ho incrociato anche Moro.
0: Ecco.
1: Erano uomini miti, ma di una straordinaria forza. Dentro la mitezza. Sì. Oggi invece abbiamo delle debolezze corazzate di arroganza, a volte, diciamo, tutti. Diciamo.
0: C'è questo episodio di Via Montalcini che mi ha colpito.
1: Sì.
0: Lo può brevemente ricordare?
1: No, che noi la mattina in cui... Allora, mio padre ed io vivevo a Roma, ero segretario della FIGC, mio padre era parlamentare, in quel momento era presidente della Commissione Finanze e Tesoro della Camera. Era in una posizione importante perché i comunisti erano nella maggioranza, non nel governo, certo, ma avevano avuto la presidenza di alcune commissioni importanti. E quindi, siccome la sede della FIGC, che era in Via della Vite, noi avevamo una nostra sede, era un'organizzazione autonoma al partito, avevamo una nostra fierezza, comunque la FIGC aveva 130.000 iscritti, non era una cosa piccola, era un'organizzazione di giovani, era vicino al Parlamento, e quindi qualche volta lui mi dava un passaggio. E quella mattina mi dette un passaggio, e siccome noi abitavamo nella stessa zona lì di Villa Borelli, ma il punto dove ci si incontrava era proprio lì, davanti a quel garage di Via Montalcini.
0: Che dovrebbe essere il luogo, perché usiamo il termine...
1: Che dovrebbe essere il luogo in cui... certamente in cui è stato prigioniero Moro, in cui forse lo hanno ucciso. E poi, mentre eravamo in macchina e andavamo verso il lavoro, ci fu la notizia. Poi quella mattina c'era la riunione della direzione del partito, perché io ero membro della direzione, mio padre no, però siccome i lavori della direzione erano riservati, lei mi deve credere, mio padre non mi chiese mai di che cosa avete discusso del Partito Comunista, né io glielo dissi mai.
0: Pazzesco.
1: E la direzione doveva discutere cosa fare di fronte al governo Andreotti, che era stato appena costituito, si presentava alle Camere. E c'era un malessere enorme, perché il governo Andreotti era stato molto deludente nella sua composizione, un governo molto conservatore, molto, molto vecchio. Andreotti non aveva concesso

0: successo nessun segnale di novità ai comunisti che entravano nella maggioranza per la prima volta. Quindi c'era un mal di pancia tremendo. Io avevo ricevuto molte telefonate dai dirigenti giovani che io dovevo rappresentare in quella sede, che mi dicevano: bisogna essere, non si può votare la fiducia a questo governo, eccetera. E poi tutto cambiò, quell'evento terribile, e la riunione avvenne in uno stato di emergenza, diciamo, in cui non ci fu discussione sul governo, anche se molti condividevano il giudizio negativo, ma insomma fu unanime la cosa: bisogna dare un governo al paese, bisogna rispondere al terrorismo.
1: E il giorno della Bolognina, 1989?
0: Il giorno della Bolognina, io ero in barca a vela.
1: Ebbe uno shock?
0: Quando, non c'erano i telefonini, lo senti quando arrivavamo, andavamo a fare una gita, e c'era con me uno dei più brillanti giornalisti dell'Unità, che era Federico Geremicca. Eravamo in tre, mia moglie, Federico ed io. Lui era un appassionato velista. Sì, ma fu uno shock. Allora, parliamoci chiaro, noi avevamo discusso che bisognava cambiare, che bisognava entrare nell'internazionale socialista, che insomma, quindi il cambiamento era maturato,
1: c'era, certo,
0: attraverso una discussione del gruppo dirigente, certo, non fu un'improvvisazione.
1: Se ne era parlato anche alla festa dell'Unità a Genova pochi mesi prima.
0: Certamente, però il modo come le cose precipitarono era inatteso. Ma io penso che anche Occhetto forse, diciamo, sì, fu... decise di rompere gli indugi, diciamo. Lui ha raccontato che fu colpito dalla visione dell'affresco di Palazzo Te a Mantova, la caduta dei giganti, no? Che è questo affresco di Giulio Romano, che è bellissimo e terribile, dove si vede questi giganti travolti dalle macerie, no? E comunque sia, diciamo, il passo era compiuto. Io la sera ero direttore del giornale e fui imbarazzato di come dare la notizia, che fu bucata da tutti sostanzialmente, e solo noi lo mettemmo in prima pagina, e la notizia vera la mettemmo nell'occhiello
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Scrivemmo: ma può cambiare anche il nome?
1: Tutto
0: può cambiare, tutto è possibile.
1: Sì.
0: E che lo mettemmo nell'occhiello, certo, che fu basso, diciamo, ma sinceramente non avevamo segnali. Occhetto era irreperibile,
1: certo,
0: diciamo. E comunque fu l'unico giornale che la mise in prima pagina.
1: Per concludere, parliamo un po' dell'oggi. Lei ha parlato di una internazionale reazionaria, mi pare che sia una definizione perfetta.
0: Sì.
1: E la sinistra cosa fa?
0: E la sinistra appare, a volte viene la nostalgia del Partito Comunista, perché il Partito Comunista aveva una forza, una struttura, un'organizzazione, uno si sentiva più protetto. Oggi c'è un mondo più disperso, che secondo me rappresenta una maggioranza, cioè questa destra aggressiva, questa destra che vuole la guerra, diciamo, non è la maggioranza del popolo. E anche quella che in Italia, diciamo, sì, si accoda sostanzialmente. Ho visto un sondaggio di Sky, dice il 61% degli italiani sono scontenti del governo. Allora, il grande problema è offrire a questa maggioranza del popolo una prospettiva politica in grado di unirla, diciamo. Se no saremo governati da minoranze nazionaliste, aggressive, brutte, a mio giudizio.
1: Che urlano.
0: Sì, perché noi non abbiamo più di fronte Berlusconi, populismo liberale, eccetera. Berlusconi ha sdoganato una destra che adesso ha preso sopravvento, e ciò che resta del berlusconismo è un'appendice scarsamente significativa, diciamo, di questa destra.
1: Certo.
0: E questa destra penso che sia pericolosa.
1: Sì, perché poi il Partito Comunista era il partito degli operai, dei poveri, di chi aveva bisogno. Oggi tutto un po' più complicato da
0: spiegare. Era il partito della classe operaia, poi quel mondo del lavoro si è disgregato, si è disperso.

0: E una parte importante di quel mondo ha perso fiducia nella possibilità, certo, di cambiare le cose. Mi sembra vedere una larga parte dei poveri non vota più.
1: Esatto.
0: E noi, e laddove la sinistra restituisce fiducia ai poveri, vince. Il sindaco di New York ha vinto. Certo. Con una partecipazione imprevista, esatto, enorme dei cittadini al voto, anche di quelli che non votavano più.
1: A Genova la sinistra ha vinto, è tornata a vincere con Silvia Salis, sì, però adesso c'è questa polemica, si parla di Silvia Salis come possibile futuro personaggio nazionale. Lei che consiglio darebbe a Silvia Salis, o darà fra poco?
0: No, io non do consigli, i consigli una persona che tutto sommato la mia storia eccetera dà consigli solo se è richiesto di dare consigli, e in più i consigli si danno in modo riservato, perché, certo, se uno si mette a dar consigli sui giornali è rompe finita le scatole. Io non voglio rompere le scatole a nessuno, voglio aiutare nella misura del possibile, certo, soprattutto sul piano della riflessione, delle idee. Io mi sono molto occupato di politica internazionale, certo, in questi ultimi 2 anni terribili, eccetera, quindi, ma non voglio essere uno di quei vecchi che dicono dovete fare così, dovete fare cos'ha, eccetera, o che peggio ancora di quelli che vanno dietro le porte del segretario di turno per avere un posto. Io, come dicevo già nel 2013, non c'è.
1: Anche D'Augias nell'intervista, quando D'Augias le ha chiesto, sì, farebbe il federatore, mi sembra che abbia detto, per l'amore.
0: Non ho risposto con una battuta. D'Augias sarebbe come se lei andasse a fare direttore di Repubblica, diciamo.
1: Massimo D'Alema, grazie, mi raccomando, Eravamo comunisti, edito da Feltrinelli, è un racconto di un pezzo importante della nostra vita passata che può servire anche per il futuro. Grazie di essere stato con noi.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Amo? Sandra è aperto. Non avevi chiamato da venire, stava chiuso.
1: No, io ho chiamato, si sono sbagliati forse.
0: O forse si è incazzato.
2: La cronaca nera comincia spesso dalla fine, un corpo, il luogo di un delitto, uno o più assassini. Edoardo Gabriellini, con La città dei vivi, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia, sceglie un'altra direzione. Non raccontare un omicidio, ma la vita di un ragazzo prima che quell'omicidio lo rendesse tristemente famoso. Una differenza enorme, perché il film parte da una storia che conosciamo già e prova ostinatamente a sottrarle proprio ciò che il true crime normalmente cerca: il mistero, la morbosità, la spiegazione, il carnefice. La storia per molti è nota. Luca Varani ha 23 anni, vive nella periferia romana con i genitori adottivi. Ha una fidanzata, Marta, e sogna di andare a vivere con lei. Aiuta il padre nel lavoro e cerca un impiego che gli permetta di diventare indipendente. Tra giornate ordinarie e uscite notturne, Luca cerca una strada per guadagnare più denaro e una conoscenza lo introduce nel mondo degli incontri a pagamento con uomini benestanti, tenendo questa parte della propria vita separata dalla famiglia e dalla relazione con Marta. Uno degli incontri però si trasforma in tragedia. Varani viene torturato e ucciso da

0: pompiere romano e da uno studente di giurisprudenza suo amico, annebbiati dai fumi dell'alcol e della droga, senza nessun motivo, solo per vedere l'effetto che faceva, trasformandolo in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Gabriellini sa che il pubblico conosce già la fine, non cerca dunque di costruire suspense attorno a ciò che accadrà, ma trasforma la consapevolezza della tragedia in una forma di lutto anticipato senza costruire addosso al protagonista l'aura della vittima predestinata. Luca non è né un santo né un personaggio esemplare, è contraddittorio, a tratti responsabile, inquieto, capace di tenerezze e nello stesso tempo di comportamenti discutibili. La violenza viene quasi completamente sottratta allo sguardo, non ci sono compiacimenti, ricostruzioni spettacolari o incursioni nella psicologia degli assassini. Il film rifiuta la grammatica più facile del crime movie e preferisce l'ellissi, il fuoricampo, le immagini trattenute. Una scelta che però ha anche un limite. Per buona parte del film Gabriellini sembra quasi volerci impedire di comprendere Luca. La macchina da presa gli rimane accanto ma non pretende di decifrarlo. Un atteggiamento eticamente comprensibile ma che a tratti produce una certa distanza, dentro per frammenti, atmosfere e piccoli episodi che non trovano sempre una tensione narrativa adeguata. Quando poi arriva la tragedia, la città dei vivi non sembra interessata a mostrarci ciò che è successo, ma ciò che rimane, lasciando progressivamente spazio ai genitori, alla fidanzata, alle persone che hanno conosciuto Luca. Spostando il nucleo centrale del film dalla domanda sul perché sia potuta succedere una tragedia di questo tipo a come si possa continuare a vivere quando qualcuno che si ama profondamente non c'è più. E qui emerge il significato più profondo del titolo. La città dei vivi non è tanto un luogo specifico, in questo caso Roma, ma il mondo che continua a funzionare mentre una persona è stata cancellata. È un film cupo, certamente non accomodante e lontano da qualsiasi idea di intrattenimento, ma proprio perché rifiuta di trasformare Luca in un'icona del dolore, finisce per restituirgli qualcosa che la cronaca gli aveva tolto, la possibilità di essere una persona prima che una vittima.
1: Dove vai?
2: Da un amico.
1: Un amico? Come si chiama?
2: La prossima volta te lo presento.

0: Pronti come ogni martedì a entrare dentro la zona rossa, insomma siamo pronti per capire quello che accade in Consiglio Comunale, anche alla luce di quello che è accaduto questa mattina a Genova con la visita del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ha portato importanti novità per la città di Genova in tema naturalmente di sicurezza. Poi c'è stato anche l'incontro anche con i lavoratori dell'ex Ilva che erano davanti alla prefettura, tra l'altro ovviamente continua il presidio dei lavoratori proprio davanti alla prefettura, quindi tanti temi all'ordine del giorno. Vedremo poi quelli che saranno, se alcuni di questi entreranno oppure no dentro il Consiglio Comunale. Sicuramente il tema della sicurezza sarà al centro oggi del dibattito pubblico proprio in Aula Rossa. Come sempre accade in questi minuti, sono in corso gli articoli 54, quelli a domanda e immediata risposta da parte degli assessori, quindi domande dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, che chiedono qualcosa agli assessori che rispondono immediatamente. Allora andiamo subito a sentire quello che appunto si sta parlando dentro la Sala Rossa.
1: Andava avanti così come se nulla fosse, perché l'intervento è arrivato dopo. L'intervento è arrivato dopo e io questo lo trovo nei confronti della città di Genova e dei lavoratori di MT una vergogna, lo trovo vergognoso. Dovete prendere il MT e gestirla una partecipata. In più, io vivo ancora con lo spettro della privatizzazione di MT, perché la domanda che l'ha fatto il consigliere Picciocchi sull'articolo giornale di oggi del professor Cuocolo non ha risposto.
2: Arrivo.
1: Io questa preoccupazione ce l'ho tutta.
2: Grazie.
1: Ce l'ho tutta.
2: Grazie consigliere Gandolfo.
3: Ciao.
2: Passiamo quindi alla presentazione dell'interrogazione numero 5. Consigliere Mesmacher, le risponderà l'assessore Ferrante.
4: Insomma, che il sottoscritto e l'assessore Ferrante hanno un po' una passione.

0: in comune, che è quello sulle manutenzioni.
1: Sì, torniamo su un argomento che insomma, che il sottoscritto e l'assessore Ferrante hanno un po' una passione in comune, che è quello sulle manutenzioni e sulle infrastrutture della città.
0: L'asse Valpolcevera e Ponente, rispetto poi al collegamento del nodo di San Benigno, che poi collega non solo le autostrade ma tutto il Levante cittadino. Ecco, questa rampa

0: riguarda questa vicenda, nel senso che a un certo punto i cittadini genovesi si sono trovati. Presidente, se riusciamo a fare silenzio in aula.
1: Grazie, scusi, ha ragione.
0: Grazie, Presidente. I cittadini genovesi a un certo punto si sono ritrovati insomma, senza un collegamento che è fondamentale, perché sostanzialmente quella è uno dei, diciamo, delle rampe di accesso e che sgravano molto anche il traffico della zona. Noi abbiamo, lo dico a tutti i livelli, tutte le istituzioni, tutte le amministrazioni hanno investito molti milioni, molti soldi sul, diciamo, sul funzionamento del nodo di San Benigno. Adesso dovremo andare anche a sistemare la questione precedente legata al raccordo invece con Lungomare Canepa, però rimane questo punto, questo vuoto, diciamo, infrastrutturale, nel senso che l'infrastruttura c'è, però quello che chiediamo oggi sostanzialmente è intanto di fare un attimo il punto della situazione e quindi sostanzialmente di chi è la proprietà, quindi la competenza di questo tratto, quindi a carico poi in soldoni a chi andranno, diciamo, gli oneri di questo tratto. E qual è poi il problema fondamentale, perché come dicevo prima in questi anni non si è capito granché bene, e soprattutto quale potrebbe essere una tempistica per come dire, far ripartire e riutilizzare questo accesso, che comunque permette di, essendo sostanzialmente una scorciatoia, chiamiamola così, di sgravare molto il traffico della zona e di far sì, di fare in modo che ci siano proprio più accessi possibili. E grazie anticipatamente all'assessore per la risposta.
1: Grazie consigliere. Prima di dare la parola all'assessore Ferrante, chiedo un po' di silenzio in aula. Mi vedrei costretto poi a fermarci, appunto, per aspettare un po' di silenzio. Grazie assessore Ferrante, a lei la risposta.
2: Grazie Presidente, grazie consigliere, perché è doveroso fare chiarezza effettivamente. Come diceva lei, questa rampa è chiusa da anni, da fine 2021, e nello specifico all'epoca delle valutazioni condotte relative al limitrofo svincolo di collegamento tra la strada Aldo Moro e l'ingresso in autostrada, hanno condotto l'attuale limitazione di corsia definita con Gersi, era stata valutata l'opportunità di chiudere il cosiddetto torna indietro di via Cantore al fine di evitare inconnamenti di mezzi sulle strutture. Quindi all'epoca la motivazione era questa, evitare gli incolonnamenti. Dopodiché, come ben sapete, sono iniziate con nostro insediamento le ispezioni, come previste dalla linea guida ponti, che hanno individuato 679 ponti impalcati rispetto a 619 censiti. Anche questa struttura è stata quindi analizzata durante le ispezioni. Ed è pertanto le ispezioni hanno assegnato a questa rampa, ahimè, una classe medio-alta, quindi questa rientra nel 40% di classe alta e medio-alta di attenzione, non la più alta ma media. Cosa vuol dire? Che devono seguire le ispezioni i monitoraggi. Qui, caro consigliere, entriamo nel loop, io lo chiamo così ormai, dell'assenza di risorse, da cui da gennaio stiamo faticosamente provando a dialogare con la Regione affinché vengano sbloccati il residuo dei 108 milioni destinati a Genova, nello specifico residuo calcolato già dal gruppo tecnico in cui ci sono anche i membri del Comune, Regione, Autostrade e Autorità Portuale. Noi ci auguriamo che questi 40 milioni si possano sbloccare, perché solamente in quel caso all'ispezione possiamo far seguire il monitoraggio, perché la struttura, essendo in una classe di attenzione medio-alta, dovrà essere sottoposta a valutazione accurata nell'ambito di accordi quadro in essere, previo reperimento di risorse economiche sulla base delle priorità dell'ente. Le valutazioni accurate del monitoraggio serviranno per capire la tipologia di intervento di manutenzione straordinaria da effettuare. Quindi, ahimè, ancora i tempi per lo sblocco dell'apertura di questa rampa non posso che dire che siano, non saranno assolutamente rapidi.

0: rapidi, perché si sommano due problematiche, quella antecedente al 2025 e quella poi arrivata dopo con la linea guida ponti.
1: Grazie, do la parola al consigliere Mesmacher per la replica.
2: Sì, io chiaramente ringrazio l'assessore perché diciamo poi sulle risposte è sempre stato ed è sempre chiaro. E, mi dispiace che siamo sempre in questo loop continuo perché in effetti è da mesi che si fanno interrogazioni e siamo tutti consci della situazione di quella che è la città e di quelli che sono gli impalcati nella città. I numeri sono chiari, i monitoraggi sono stati fatti, le progettazioni spesso anche, mancano i fondi. Mi sembra di capire che sempre da diversi mesi, forse ormai quasi un anno, abbiamo questa continua richiesta verso la regione di questi 40 milioni, mi sembra di capire che non siano ancora stati erogati, nonostante ci sia l'accordo di tutti, perché sostanzialmente Autostrade per l'Italia ha detto, e anche Autorità di Sistema Portuale, ha detto che questi soldi possono andare a favore degli impalcati. Quindi mi rimane solo da fare un appello, perché continuiamo a fare interrogazioni, può essere quello di Nervi, quello di Sturla, quello di Pra, quello di in Valpolcevera, quello adesso di Via Cantore, però rimaniamo sempre sullo stesso tema. E quindi l'appello è anche a tutti i colleghi consiglieri che oggi sono in opposizione qui in Consiglio Comunale, di fare in modo che magari la Regione possa finalmente concedere questi 40 milioni che, ricordiamo, è comunque solo una piccola parte di quello che serve a questa città. Per anni non si è fatto nulla, cerchiamo di fare in modo che si possa fare finalmente qualcosa, perché credo che questa città abbia sinceramente patito abbastanza quella che è la mancanza di manutenzione. E su questo tema, se non ci sarà una svolta, noi potremo solo che alzare il livello e fare in modo che verremo ascoltati, e lo faremo in ogni maniera. Grazie.
1: Grazie a lei. Do la parola alla consigliera Alfonso. Relativamente alla stessa interrogazione le risponde l'assessore Robotti, ripristino servizio regolare funicolare Sant'Anna. A lei la parola.
3: Grazie. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La funicolare Sant'Anna, amatissima dai genovesi, in servizio dal 1891, il primo degli impianti della città verticale, e è ferma attualmente dal 13 luglio scorso per la revisione quinquennale, revisione sacrosanta nel senso che ci garantisce la sicurezza e il miglior funzionamento possibile. Il problema è che si tratta di un impianto estremamente importante per la mobilità dell'area di Castelletto, soprattutto della zona di Corso Magenta e la zona ancora più in alto, e i tempi previsti, che erano stati quelli di circa 2 mesi e mezzo di lavori sia nell'ambito meccanico sia nell'ambito elettrico per poterla rimettere a nuovo e quindi essere perfettamente a norma, sono già trascorsi. Nella zona, ricordiamoci che la funicolare Sant'Anna ha circa 1 milione di passeggeri l'anno, e chiaramente questa mancanza si fa sentire tanto più adesso che si andrà forse verso la cattiva stagione. Chiedo quindi quali sono i tempi di ripristino e se ci saranno altre novità che riguardano la funicolare stessa. Grazie.
1: Assessore Robotti per la risposta.
4: Grazie Presidente, grazie Consigliere Alfonso, grazie anche perché mi consente di dare una buona notizia. Nel senso, come lei ricordava, l'impianto era chiuso per gli adempimenti relativi alla revisione quinquennale, adempimenti obbligatori per legge, e effettivamente si sono chiusi dopo circa 2 mesi e mezzo questo tipo di interventi, quindi nei tempi previsti. Quello che è ora in corso sono le verifiche, le prove finali sulle apparecchiature elettriche e meccaniche dell'impianto, i cui componenti sono stati oggetto delle

0: operazioni in manutenzione straordinaria che ha riguardato montaggio, smontaggio, controllo sostitutivo, cioè poi il successivo rimontaggio. La conclusione di tutte le attività di collaudo e verifica tecnica, salvo imprevisti, e quindi incrociamo sempre le dita, è stimata entro la giornata di venerdì prossimo 21, quindi venerdì 16 ottobre. A seguito del positivo completamento di tutti questi collaudi, l'esercizio della funicolare Sant'Anna verrà il più tempestivamente possibile riattivato e chiaramente AMT ne darà comunicazione attraverso i canali aziendali ordinari. Grazie.
1: Consigliere Alfonso per la replica.
2: La ringrazio Assessore perché ci porta davvero una buona notizia e speriamo a questo punto, visto che ci sono poi le parti tecniche finali, di non doverci appellare a tutti i santi per ripartire entro la fine di ottobre. Grazie, arrivederci.
1: Grazie a lei, consigliere Bruzzone. Relativamente a spazzini di quartiere, le risponderà l'assessora Pericu, a lei la parola.
3: Sì, grazie Presidente, buongiorno Assessora. Nei giorni scorsi ha suscitato una certa curiosità, anche un certo entusiasmo la comunicazione da parte del Comune di Genova del ritorno di queste figure professionali. Io volutamente, insomma, nell'interrogazione l'ho messa tra virgolette, che sono appunto gli spazzini di quartiere. La curiosità poi principale, insomma, dei territori è capire come queste figure professionali vengano declinate sui singoli municipi. Numericamente, con quali passaggi durante la settimana, proprio per avere una corretta, diciamo, comunicazione e informazione sulle attività che AMIU svolge in maniera così, diciamo così, capillare sui singoli territori e sempre anche in sinergia con i diversi municipi. Quindi noi abbiamo sintetizzato queste domande e anche questa curiosità all'interno di questo articolo 54 proprio per avere tutte queste informazioni per poi trasmetterle correttamente, insomma, alla cittadinanza. Grazie.
1: Assessora Pericu.
4: Grazie, innanzitutto ringrazio il consigliere Bruzzone per la domanda, perché il 28 settembre è stato avviato questo nuovo servizio inedito che è stato voluto su forte iniziativa della sindaca, messo a terra da me e da tutti gli uffici di AMIO, ma anche dai municipi che hanno espresso le loro esigenze rispetto a questo importante tema del decoro urbano. E quindi però è importante capire come sono distribuite le risorse e quale tipo di efficacia possono avere. Innanzitutto si tratta di un piano di spazzamento manuale misto, quindi a tratti anche coadiuvato dall'uso di mezzi meccanizzati che quindi rendono tutto più efficiente. Si tratta di 41 risorse che si sono sbloccate grazie allo sblocco del turnover in AMIO, di cui è stata data grande pubblicità, e sono così distribuiti: centro-est sono 9 risorse umane, centro 2, centro storico 2, Castelletto Regina Lagaccio 5 persone, centro ovest 2 su San Pier d'Arena, Bassa Val Bisagno 7, di cui 3 su San Fruttuoso, 4 su Marassi, Media Val Bisagno 3 su Mollassana, Valpolcevera 2 su Certosa, Medio Ponente 2 su Sestri Ponente, Ponente il municipio 7, 4, 2 su Pegli e 2 su Voltri, il Medio Elevante 7 risorse, 2 sulla Foce, e poi ambito Albaro Sturla sono 5 risorse, e il Levante municipio 9 5 risorse, divise così: Nervi Centro 3, Quarto Quinto, Nervi Litorania 2. Le attività sono prevalentemente svolte al mattino con interventi anche pomeridiani a seconda del municipio, chiaramente, e si svolgono dal lunedì al sabato. Questi interventi servono tanto a riavvicinare il tema del decoro alla popolazione e quindi ai cittadini che vedono le risorse impiegate sul territorio, ma soprattutto servono a essere efficaci sul territorio, perché alla fine i chilometri coperti da questo nuovo servizio di pulizia, che è integrativo, non sostituisce il piano annuale delle attività di AMIO, ma è integrativo, avranno

0: una grande efficacia. Parliamo solamente nel centro, sono 13 km di superficie stradale pedonale, a Levante abbiamo 40 km distribuiti su 122 tratte di superficie e abbastanza similare nella zona del Ponente. Pensiamo che questo piano riuscirà quindi a garantire un migliore decoro, riavvicinare il servizio delle pulitorie di Amio ai cittadini e quindi a dare un migliore aspetto alla città.
1: A lei, grazie. Consigliere Bruzzone per la replica.
2: Sì, grazie Presidente, ringrazio l'assessora per il lavoro svolto e assieme alla sindaca e ai lavoratori e le lavoratrici di Amio, penso che possa essere una prima risposta a quelle richieste di pulizia della città, che sono una delle principali richieste che la cittadinanza chiede all'amministrazione. Contento del fatto che sia un piano strutturato assieme in sinergia con i municipi, che hanno avuto quindi, se ho capito bene, l'occasione, l'opportunità di chiedere all'amministrazione centrale le proprie esigenze e quindi vedersele anche un po' riconosciute. Ricordo che ne veniamo da anni in cui i municipi non avevano avuto tutte queste conversazioni, questo dialogo con l'amministrazione centrale. Positivo anche il fatto, e ha fatto bene secondo me l'assessora a specificarlo per renderlo più chiaro anzitutto a me, il fatto che qui stiamo parlando di un sistema integrativo e non sostitutivo delle attività svolte dall'azienda, perché penso che sia un elemento assolutamente non secondario. Resta fermo, lo dico per il suo tramite Presidente, ma l'assessora lo sa benissimo, che per quanto noi possiamo fare come gruppo consigliare, come consigliere e consiglieri, per supportare, quindi per integrare le 41 figure professionali, quando ne avremo occasioni, noi faremo la nostra parte anche per presentare eventualmente documenti a supporto all'interno dell'Aula. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliera Canessa. Cerchi, stato di avanzamento e conclusione dei lavori nell'ex Sati del Lagaccio e prospettive di utilizzo. Le risponde l'assessore Ferrante. A lei la parola.
3: Grazie Presidente, intanto ringrazio in anticipo l'assessore, perché è la seconda volta che presento un'interrogazione su questo punto e quindi sull'ex Sati, perché secondo me è anche importante poi vedere lo stato di avanzamento. Allora, intanto, prima di arrivare al punto della questione, credo che sia corretto fare un po' sempre la cronostoria di come siamo arrivati a questo punto. La scorsa volta, quindi un anno fa, l'assessore Ferrante aveva risposto che le notizie sul rifacimento e sull'intervento di riqualificazione dell'ex Sati non erano delle più positive. Questo perché c'erano problemi sia con la ditta e del fatto che il finanziamento, prima compreso nei fondi PNRR, era stato definanziato dal governo Meloni. Quindi doveva essere trovata una nuova linea di finanziamento che fosse quindi i fondi statali. Quindi c'era tutta una serie di problematiche e un intervento che comunque era fermo, e alla fine, quindi nel momento in cui si poteva trovare la quadra sia con l'azienda o comunque con i lavori, richiedeva comunque tutta una serie, tanti giorni di lavorazione. L'assessore, se non sbaglio, aveva detto 570 giorni. Bene, siamo arrivati naturalmente ad un anno, visto che questo è un intervento estremamente richiesto dal quartiere del Lagaccio, perché come ricordo li libererebbe la strada, quella che adesso dai parcheggi delle macchine, cercando anche di ampliare la parte del marciapiede, quindi dando respiro anche alla stessa via del Lagaccio. Ma c'è anche un aspetto sociale fondamentale, ovvero che sono previste all'interno di questo rifacimento la possibilità di utilizzo dello spazio delle associazioni, quindi del quartiere. Questa è una cosa molto importante. Seguito di alcune sollecitazioni da parte della cittadinanza, quindi io chiedo all'assessore quali sono le prospettive per la riqualificazione, in modo tale, anche forse non è sua diretta competenza come verranno poi attribuite successivamente, ma diciamo che potrei anche riservarmi una terza interrogazione sul tema a un assessore diverso. Però intanto iniziamo a capire qual è lo stato di avanzamento. Grazie.
1: Assessore Ferrante per la risposta.
4: Grazie Presidente.

0: Grazie consigliera Canessa, in realtà porto buone notizie. L'intervento di riqualificazione dell'immobile Axati, via della Gaccio, via Ponza, colpo 1, autorimessa, finanziato con fondi PNRR, rigenerazione urbana, è in corso di esecuzione. È prevista la realizzazione di circa 90 parcheggi distribuiti su 4 piani, comprensivi di stalli per disabili e oltre alcuni posti moto. L'esecuzione dei lavori ha subito ritardi dovuti a diversi fattori, tra i quali la complessità dell'intervento, la vetustà delle strutture abbandonate da diversi anni, alcuni rinvenimenti in corso d'opera e infine alcune difficoltà nei rapporti con l'impresa esecutrice. La stima a finire dei lavori è comunque entro 2026. Quindi riusciamo a rispettare i termini e i tempi. Con la consegna anticipata del piano terra prevista a breve a Genova Parcheggi. Quindi a breve vuol dire in teoria già entro la fine di questo mese saremo in grado di dare il piano terra a Genova Parcheggi. Poi sarà Genova Parcheggi che dovrà attivarlo. Società che gestiva i parcheggi al piano terra dell'autorimessa già prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione. Per la gestione dei parcheggi che si realizzeranno nei piani superiori, come giustamente ha detto lei, ancora occorre definire l'assegnazione e comunque non è compito del mio assessorato. Quindi entro la fine dell'anno tutto il lavoro sarà completato e in teoria noi diamo già a Genova Parcheggi la disponibilità del piano terra a partire dalla fine di questo mese.
1: Consigliera Canessa per la risposta, per la replica, scusi.
2: Grazie Presidente, soprattutto grazie Assessore. Quindi vuol dire, nell'arco di un anno siamo passati da notizie non positive a notizie positive, quindi posso che non essere soltanto soddisfatta di questa risposta e come ho detto mi riserverò magari di fare una terza interrogazione poi successivamente proprio sul successivo passaggio, diciamo, di affidamento dei parcheggi. Grazie.
1: Consigliere Falcone, relativamente alla nona interrogazione, disagi e rischi per l'accesso al cimitero monumentale di Stagliena a causa dei lavori presso la rimessa di AMT di via Bobbio. Le risponde l'assessore Ferrante, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Assessore, buongiorno. Ci troviamo a poche settimane dalle importanti ricorrenze del 2 novembre e l'amministrazione a primo acchito sembrerebbe non aver valutato adeguatamente l'impatto della presenza dei cantieri su quest'area, che dovrebbero ridurre sicurezza per il transito, diciamo, di coloro che si recheranno per trovare i propri cari e quindi accessibilità. Su che cosa? Sul cimitero più importante della città, cioè, non ricordiamo a tutti che il cimitero di Stagliena è un cimitero monumentale. Di quali lavori si parla? Si parla di lavori presso la rimessa MT di via Bobbio, che stanno causando gravi disagi all'accesso del cimitero monumentale, che, ripeto, è un luogo che merita rispetto, decoro e una pianificazione adeguata. A questi lavori bisogna sommare anche quelli del cantiere del Velino e ci sembra, come dicevo prima, che ci troviamo di fronte a un'ennesima dimostrazione di poca attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Ma io questo l'ho detto consapevole del fatto che non sarà vero, perché conosco lei, conosco diciamo il suo attaccamento alla città, alle problematiche, so dove può, ha sempre risolto in tempi brevi. Però mi corre l'obbligo di segnalare questa non libertà di frequentare il cimitero monumentale. A questo si è aggiunta adesso, abbiamo letto recentemente anche, ma non è compito suo, non è competenza sua, un'invasione delle zanzare. Per cui se riuscissimo a... No, lo so, l'ho detto io Assessore, non è competenza sua, però vedo anche che il collega Vassallo aveva presentato una interrogazione e ne condivido, diciamo, anche il contenuto. E quindi io le chiedevo soprattutto se per i giorni di affluenza di questa, diciamo, ricorrenza ha nella sua possibilità un miglioramento anche temporaneo e poi riprendiamo i lavori così come normalmente devono essere.

0: Presidente. Grazie consigliere Falcone, do la parola all'assessore Ferrante per la risposta.
1: Grazie Presidente, grazie consigliere Falcone. No, io la ringrazio invece perché mi dà modo di informare anche. Tanto per incominciare, il cantiere da Lino, ho già dato indicazione alla direzione per idrauliche di sospendere per il giorno 2 le lavorazioni, l'1 non c'è questo problema perché l'1 cade di domenica. Per quanto riguarda invece l'oggetto del suo articolo 54, vorrei precisare che noi lì stiamo eseguendo quello che dovevate fare voi, si chiamano i cantieri dei quattro assi, cioè i cantieri dei quattro assi. Mi dispiace ogni tanto dover ricordare che un'eredità che ci avete lasciato, dove è stata acquistata una flotta che ci sta già iniziando ad andare in giro, ci auguriamo anche a breve in Val Bisagno, però di fatto mancavano le infrastrutture, e le infrastrutture sono i cavidotti per far girare la tensione elettrica, ma sono anche le rimesse per ospitarli. Io quando mi sono insediato ho dovuto fare le corse sulla Guglielmetti, sulle le gavette, sa che situazione drammatica che abbiamo trovato con l'arsenico e l'amianto, con l'impresa affidataria che da 2 mesi non riceveva indicazioni da aprile, e ci ha portato anche, come dire, ci ha quasi portato in causa proprio perché non riceveva indicazioni, non gli erano stati neanche riconosciuti gli extra costi dal RUP precedente. Il RUP attuale, ricordo a tutti che da fine luglio è l'ingegnere Scarlati, chi c'era prima chiaramente non faccio il nome, ma voi lo sapete perché l'avete nominato voi. Per il cronoprogramma delle attività di ristrutturazione delle messe a metti in Val Bisagno occorre premettere che l'utilizzo delle aree in prossimità al cimitero Staglieno si è reso necessario per ricovere il parco mezzi e il trasporto pubblico locale non allocabile altrove nel periodo di inagibilità degli spazi di rimessa, e questo era previsto nel progetto quattro assi, ok? Tale scelta e mancanza di altre alternative valide deriva dalla necessità di poter fruire di uno spazio compatibile con l'utilizzo dei veicoli per normale esercizio del servizio. Tale situazione perdurerà sicuramente fino alla conclusione dei lavori delle gavette previsti secondo cronoprogramma per dicembre 2027 gennaio 2028. In funzione dell'evoluzione del parco veicolare MT e dell'andamento della fase 2 Guglielmetti, la fase 2 Guglielmetti, le ricordo che si collega all'articolo 54 suo della settimana scorsa, che chiedeva il perché dell'allagamento. Il perché? Perché la fase 2 sulla Guglielmetti deve attuarla l'azienda MT, ok, che è quella che eviterà poi quei micro allagamenti, e quindi è legato alla pompa e tutte quelle cose che ci siamo detti settimana scorsa. Si valuterà se tale misura si renderà necessaria anche durante l'intervento sulla rimessa Staglieno, che avrà via la conclusione della lavorazione a gavette. Quindi ribadisco, abbiamo fatto le corse contro il tempo, abbiamo recuperato i mesi di ritardo sulle rimesse, siamo riusciti a centrare l'obiettivo del target ministeriale. Chiaramente stiamo dando dei disagi, ma sono disagi che, come dire, avete deciso voi di dare ai cittadini, e noi siamo d'accordo con voi perché non abbiamo disconosciuto il progetto quattro assi e stiamo portando a termine quello che avreste dovuto fare voi.
0: Grazie assessore. Prima di dare la replica, mi scusi, silenzio per cortesia, vi chiedo di accomodarvi per piacere, pronti per l'appello. Assessore, consigliere Picciocchi, grazie. Do la parola quindi alla segreteria per l'appello. A lei la parola, dottor Criscuolo.

0: com'è.
1: Buongiorno, procedo con l'appello. Alfonso.
2: E allora con l'appello noi ne approfittiamo per fermarci qualche istante, poi andiamo subito a Palazzo Tursi, andiamo da Giorgia Fabiocchi, quindi restate lì perché arriviamo subito.

0: Allora, eccoci qui, zona rossa, tra poco il Consiglio Comunale prenderà il via, insomma, tra poco forse chiedo già alla regia se è pronta Giorgia Fabiocchi, e allora diteglielo così, si prepara, nel frattempo l'appello è stato fatto, allora approfittiamo allora di questa piccola pausa per andare a rivivere un passaggio del programma politico di ieri sera, quello che appunto... Ah no, c'è Giorgia Fabiocchi, allora perfetto, ben trovata Giorgia, buongiorno.
1: Ciao direttore, buongiorno, ben ritrovati, buon pomeriggio dal Consiglio Comunale di Genova. Sono in corso, si sono chiusi praticamente gli articoli 54. Il tema centrale è stato quello dell'aumento degli stipendi dei dirigenti di AMT, quindi vediamo poi se riusciamo ad avere. Intanto so già che il capogruppo di Vince Genova, Pietro Picciocchi, vuole assolutamente parlarci e raccontare ai microfoni quello che è successo. Poi ho visto passare il vice sindaco Terrila, adesso poi appena riusciamo sentiamo magari anche lui per capire cosa sta succedendo, perché c'è stata molta polemica su questo aumento annunciato, poi ritirato. C'è stata l'uscita qualche giorno fa della sindaca Salis su questo tema, oggi le parole di Terrile che in parte smentisce quella che era poi questa possibilità. Quindi vediamo di capire che cosa è accaduto. Per quanto riguarda i lavori dell'Aula quest'oggi, ci sarà una discussione su ex Ilva, ma a differenza della Regione che poi ha votato all'unanimità un documento condiviso da maggioranza e opposizione, quindi sia dal centro-destra che dal centro-sinistra, è stato scritto poi dalle due coalizioni, dai due schieramenti, e poi condiviso in modo unanime qui in comune. In realtà oggi non si voterà un documento condiviso, ma si aprirà una discussione, credo a brevissimo, con i vari interventi dei consiglieri, e poi però questa ordine del giorno, questo articolo 55 per intenderci portato dalla Lega, poi verrà votato settimana prossima, anche perché ci hanno fatto capire, vogliono aspettare il CDM, comunque l'incontro di questa sera del governo, dove si parlerà ovviamente anche di ex Ilva. Quindi qui sarà un po' più lento il passaggio, però sarà centrale. Direi che le due partite più importanti quest'oggi al momento, poi vedremo che cosa accadrà nel corso del pomeriggio, sono queste: da una parte quindi questo aumento degli stipendi, che tra l'altro era stato annunciato attraverso un'esclusiva proprio da Primo Canale negli scorsi giorni, sarà ed è un po' al centro della discussione. Poi chiaro, sullo sfondo rimane quello che succede a pochi metri da qua, quindi ancora il presidio dei lavoratori ex Ilva sotto la prefettura. Vedremo, tra poco iniziamo anche con le nostre interviste per capire i vari punti di vista con coloro che sono poi protagonisti, come sempre, di ogni martedì del Consiglio Comunale. A tra poco.
0: Giorgia, sarà interessante capire una cosa, perché insomma anche da quello che abbiamo sentito prima e da quelle agenzie che stanno arrivando, ma tu che sei lì naturalmente saprai meglio di tutti noi, insomma Terrile, il vice sindaco, ha detto insomma nessun aumento degli stipendi, tutto è stato in qualche modo vidimato dal Consiglio di amministrazione, quindi insomma è tutto in regola. Però insomma allora delle due l'una: o Primo Canale ha detto una cosa fuori dal mondo, ma mi pare che la nota che ha ricevuto proprio da parte dell'azienda non abbia mai smentito la notizia data da Primo Canale, oppure Terrile smentisce anche Silvia Salis, che nel giorno successivo invece aveva mandato una lettera molto dura a AMT dicendo di bloccare qualsiasi aumento. Quindi insomma mi sembra un po' un cortocircuito questo.
1: Eh sì, o c'è un cortocircuito di

0: di posizioni da tenere in questa, su questa situazione da parte della, del sindaco e del vice sindaco, quindi dei due ruoli principali, di chi è primo cittadino e di chi li fa da vice, oppure probabilmente è stata spiegata male. Io credo che su questo terrile nella risposta sia stato abbastanza chiaro, quindi bisogna capire da dove nasca questa sua chiarezza, perché sue testuali parole, ovviamente riprese anche dalle varie agenzie di stampa, spiega che non c'è stato alcun aumento salariale, che non c'è alcuna polemica quindi tra la Giunta e il CDA di AMT, ci sono solo stati due casi di aumenti di cui credo parlassi anche tu nel tuo articolo, previsti dai contratti o mansioni cambiati nel tempo, ci sono meccanismi che riguardano quindi la retribuzione di tutto questo, quindi bolla di sapone verrebbe da dire, però in realtà poi Salis fu molto dura subito dopo l'uscita di quell'articolo con l'aumento degli stipendi e ha smentito, quindi cercheremo di capirlo. Sembrerebbe però che ci sia stato, come dici tu, un cortocircuito, bisogna capire se è stato nelle espressioni di oggi, magari di Terrile, rispondendo agli articoli 54, è stato credo abbastanza anche bombardato, come si suol dire, perché ce ne sono stati diversi proprio su questo tema, non è intervenuto solo Pietro Picciocchi, ma è intervenuto anche noi moderati con Pellerano, anche la Lega con Bevilacqua, quindi molti gli hanno posto questa domanda, oppure si sono smentiti a vicenda, quindi proveremo a capirlo. Proprio su questo Picciocchi mi sembrava molto, molto propenso e propositivo nel spiegare qual è il suo punto di vista, perché testuali parole ha detto è stata un'altra brutta figura del comune, quindi tra poco lo avremo da noi, cercheremo di capire con lui e poi cercheremo con il vice sindaco di capire se c'è stato un errore oppure no di comunicazione.
1: Premesso, questo va detto a Giorgia anche per correttezza, che insomma nel nostro pezzo non abbiamo mai parlato di qualcosa di illecito, di qualcosa di strano o di sbagliato, premesso, questo l'abbiamo detto anche nel pezzo, insomma se sono stati fatti degli aumenti, per carità, assolutamente sì, è il momento naturalmente che ovviamente stona un po', no? Questo assolutamente, quindi insomma è questo solo che abbiamo voluto far notare, premesso, come avevamo scritto anche nell'articolo, che non ci sono irregolarità o cose di illeciti o altro, quindi insomma, però insomma questo era un problema che abbiamo sollevato, che ha creato molti problemi, che naturalmente EMT ci aveva risposto che si trattava di fringe benefit, proprio di aumenti dati proprio ad alcuni dirigenti che hanno diritto a dei benefit, quindi insomma, quindi vuol dire tutto o niente, vuol dire aumento anche di beni aziendali, di qualsiasi altra cosa anche in più oltre agli stipendi, ed è questo che ha chiesto subito Silvia Salis il giorno successivo, quindi se oggi invece Terrile dice che è tutto a posto non mi suona qualcosa. Comunque dopo avremo, Giorgia, tutti gli attori, avrai Picciocchi che insomma, come hai annunciato tu, insomma su questo darà battaglia ed sarà molto chiaro. Se riusciremo a prendere Terrile, ancora meglio naturalmente, così spiegherà una volta per tutta quella che è la sua posizione, poi tireremo le somme naturalmente. Grazie Giorgio, allora appena avrai i primi ospiti naturalmente ci chiederai la linea e noi verremo subito da te, perché quello di AMT naturalmente è un tema molto sentito, come è sentito naturalmente questo aumento dei benefit per i dirigenti, come anche molto attesa questa chiusura di tutto quello che serve ancora per portare l'omologa in tribunale. Il tempo stringe, 10 giorni fa, 2 settimane fa Terrile stesso aveva detto che la scorsa sarebbe stata la settimana decisiva, quella che insomma dove avrebbe portato tutto quello che mancava al tribunale per poi ottenere l'omologa. Venerdì, se non sbaglio, giovedì o venerdì, Salis aveva detto la settimana ci siamo, a giorni ci siamo, è fatta, siamo a martedì e ancora non abbiamo notizie, quindi anche questa sarà un'altra domanda da fare. Grazie Giorgia, a dopo. Nel frattempo proviamo a tornare un attimo dentro la sala rossa per capire di cosa si sta parlando.
2: 3 parole. Non possiamo permetterci che Genova perda un settore importante, una realtà importante, le ricadute locali devono essere tutelate, ci deve essere pertanto un impegno e uno sforzo da parte di tutti per far sì che ci sia quel passo avanti che tutti noi auspichiamo. Chiediamo di poter essere successivamente poi aggiornati rispetto anche alle azioni che verranno promosse da parte

0: parte dell'amministrazione. E continuo nuovamente a ribadire che, essendoci comunque degli assessori che devono farsi portavoce di quello che emerge dall'aula, chiediamo anche la disponibilità da parte di questi assessori di poter confrontarci e poter relazionare l'aula e tutti noi anche in un'apposita eventuale riunione di commissione. Grazie.
1: Chiedo se ci sono interventi. Consigliere Vicepresidente Ghio, a lei la parola.
2: Sì, grazie Presidente. Allora, questa è una dichiarazione in apertura di seduta, un articolo 55, e sicuramente l'impegno nella sottoscrizione di questo documento da parte di tutti i gruppi, compresa la maggioranza, è un significato importante. Più significativo sarebbe stato, per chi non lo sapesse, la differenza tra gli articoli 55 e gli articoli 22 bis, cioè un ordine del giorno straordinario, che era quello presentato oggi in capigruppo, sottoscritto da tutti i partiti di questa maggioranza, e ringrazio tutti i capigruppo che in questi giorni hanno lavorato per un documento che se vi è arrivato allegato agli atti sono 4 pagine di un documento che esprime in modo significativo e preciso tutta quella che è la situazione complessa di ex Ilva. Peccato che questo documento in conferenza capigruppo sia stato rimandato proprio dall'attuale opposizione a favore di un articolo 55, che è questa dichiarazione in apertura di seduta, che non è altro che una dichiarazione in parole, perché non consiste poi in un voto finale. Quindi l'impegno che oggi il Consiglio Comunale di Genova poteva avere era quello di un indirizzo politico del Consiglio Comunale con un voto, perché noi qua ci esprimiamo attraverso i voti oltre che con le parole, che è stato bloccato però dall'opposizione. Quindi benissimo la sottoscrizione, in modo responsabile i capigruppo che rappresentano la maggioranza oggi hanno voluto, a tutela e rispetto di quello che è lo sciopero in corso di 24 ore, sottoscrivere il 55. Però segnaliamo un grande dispiacere nel non aver avuto oggi in aula un documento che in modo serio affrontasse quello che è il problema. Poi per quanto riguarda ex Ilva possiamo parlare, sicuramente quello che possono fare i partiti politici di maggioranza è limitato rispetto ad altri ruoli dell'attuale amministrazione e rispetto a ruoli governativi. Ci vuole un piano industriale, ci vuole il rispetto del lavoro, ci vuole il rispetto dell'ambiente in un territorio che ha già pagato abbastanza come Cornigliano. Non c'è un voto, vorrei poter esprimere un voto in questa dichiarazione per dire che il gruppo che rappresenta Alleanza Verdi e Sinistra è a sostegno dei lavoratori del piano industriale e del territorio di Cornigliano. Peccato che è solo una dichiarazione in apertura di seduta e non possiamo far altro che prendere atto e aspettare magari settimana prossima, quando l'opposizione sarà pronta, per arrivare in aula con un documento preciso, significativo e che esprima anche un voto. Grazie.
1: Consigliere Bruzzone.
3: Questa maggioranza, Presidente, sente tutto il peso morale e politico di dare sostegno alla lotta che è in corso nella nostra città per la tutela dei posti di lavoro e della continuità produttiva dell'ex Ilva di Cornigliano. Abbiamo espresso un sostegno a prescindere, mi verrebbe da dire, anche se proveniente da quelle stesse forze politiche che sostengono un governo che sulla politica industriale, colleghe e colleghi, è sotto gli occhi di tutti.
4: Va bene, sfumiamo un po', si parla di ex Ilva, non perché non sia importante naturalmente, anzi sapete quanto Primo Canale abbia seguito e stia seguendo con grandissima attenzione quello che riguarda naturalmente la lotta per i posti di lavoro dei lavoratori ex Ilva, però insomma ci sono tanti altri temi, naturalmente quello in Consiglio Comunale è importantissimo, però tanto siamo tutti d'accordo e sono tutti d'accordo anche in Consiglio Comunale di portare avanti le istanze dei lavoratori, quindi su questo non c'è alcun dibattito naturalmente. E allora nel frattempo torniamo alla Giorgia Fabiocchi, perché è in compagnia di Paola Bordilli, del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Vediamo insieme a te, Giorgia, quelle che sono le battaglie di oggi di Paola Bordilli, su cosa battaglia appunto oggi. Buongiorno ad entrambi ancora.
5: Sì, direttore, buon pomeriggio, ben ritrovati. Io partirei dalla sicurezza con la capogruppo della Lega Paola Bordilli, poi arriviamo anche su MT perché ne stavamo proprio parlando fuori onda, per capire questo errore che forse c'è stato comunicativo, adesso capiremo insieme. Partiamo dalla sicurezza. Oggi il ministro Piantedosi è stato a Genova in prefettura, soddisfatto intanto di come sia andato l'incontro, poi è vero che va detto, è stato il vostro cavallo di battaglia di questo anno e mezzo di opposizione. del centrodestra.
6: Sì, buongiorno a tutti, scusate per il tono di voce, assolutamente sì, siamo soddisfatti.

0: E avevamo dubbi che l'arrivo del nostro ministro portasse sicuramente delle sue notizie positive, oltretutto tutte notizie su cui l'amministrazione, su cui noi come Lega, come centrodestra, si è veramente per un anno chiesto che l'amministrazione si muovesse sui presidi fissi. È una soddisfazione, voglio ricordare quante volte ci siamo sentiti rispondere dall'assessore Viscogliosi che non erano utili, che non erano necessari. Poi finalmente con l'estate scorsa, con l'estate 26, qualcosa è cambiato, e cioè, insomma, tanto che ora diventa questa proprio una soluzione reale e concreta, partendo con Via Preco, quindi con quelle zone che noi abbiamo come Lega attenzionato. Mi fa piacere che forse oltre 16 mesi l'amministrazione si è resa conto che non è percezione, che quello che i nostri cittadini stanno dicendo sulla insicurezza della nostra città, che è sempre stata derubricata come percezione, non è percezione, è un vissuto quotidiano sia dei nostri cittadini, dei nostri residenti, che dei nostri commercianti, che dei tanti visitatori anche, devo dire, della nostra città. Quindi abbiamo perso, hanno perso come centrosinistra 16 mesi, cioè, ripeto, questa gioia, questa soddisfazione c'è verso il governo, e invece che in neanche un mese ci ha dato risposte all'amministrazione, bene per l'oltre 1.100.000 euro sulla polizia locale. Bene, benissimo sull'idea di centri proprio per la polizia locale, bene fatto che il ministro parli, perché per noi sono fondamentali i CPR, anche se il sindaco Salis su questo tema non vuole sentirci. Ecco, noi siamo soddisfatti lato ministero. Ovviamente, ripeto, crediamo che l'amministrazione, se ci avesse dato retta come opposizione, come Lega, avesse sentito anche quello che i cittadini chiedevano, forse si sarebbe risparmiato davvero tanto tempo. Però insomma, adesso bisogna andare avanti. È importantissimo che la nostra città abbia questo senso legato con la sicurezza, si è visto dai dati, e oltretutto, ecco, credo che insomma il Sole 24 Ore lo ha detto chiaramente, c'è una Genova che retrocede nell'anno 25, e quindi è inevitabile. Probabilmente questa è una realtà.
1: Bordelli, passiamo alla partita di AMT, perché c'è stato questo articolo 54, questa interrogazione da parte di Pietro Picciocchi, ma anche di altri consiglieri del centrodestra, sull'aumento di stipendio dei dirigenti di AMT. Primo Canale tirò fuori questa notizia qualche giorno fa, il giorno dopo Salis rispose con una lettera dicendo è inaccettabile, si ritirano tutti gli aumenti. Oggi Terrile, il vice sindaco, mi pare che abbia fatto capire che in realtà non c'era nulla di questo, nel senso che non questa possibilità non era presente, a parte un paio di aumenti che però erano retributivi, comunque molto tecnici, però insomma dovevano essere fatti, il resto non c'era. Cosa è successo, come la interpretate voi?
0: Guardate, allora, noi come Legal, consigliere Bevilacqua ha fatto questa interrogazione, e appunto quando sono arrivata lui anche mi ha detto: guarda, non si è compreso cosa il vice sindaco abbia detto. Quello che io trovo molto grave è che oltre al vice sindaco, oltre col sindaco Salis, che si è espressa anche volendo un po' passare per il salvatore della patria e porre un limite sul tema stipendi, ecco, io prendo anche sempre voi come Primo Canale e leggo che CDA anche aveva chiaramente detto aumenti legati con i fringe benefit. Quindi allora io mi chiedo, visto che si parla di una cia partecipata, quindi non vi è solo questa componente politica su cui abbiamo compreso, come insomma molte volte il sindaco dichiara, poi lì e assessori in giunta si trovano col dover ritrattare, però qua c'è una componente tecnica, c'è un presidente Berruti, c'è un CDA scelto dall'amministrazione comunale che aveva parlato chiaramente di aumenti. Io direi che insomma mai come lungo questa legislatura con la giunta Salis stiamo vedendo che meno male che

0: voi giornalici insomma siete, perché vengono fatte delle dichiarazioni che poi a tempo 7 giorni vengono completamente riviste. Voglio ricordare insomma caso della lettera famosa insomma i CIV con l'assessore Beghin, ecco, questo è un altro caso emblematico, però consentitemi anche preoccupante, perché mi chiedo cosa insomma cittadino comprende e mi chiedo come l'amministrazione, come insomma CDA possa permettersi di poter raccontare delle cose differenti l'una dall'altra. Io ecco, credo che anche solo per rispetto verso la nostra città o si chiede scusa, e allora le insomma, scuse sarebbero insomma, e anche diventando numerose, ecco, o se no veramente siamo di fronte a una ipercomunicazione che però sta iniziando col dare anche delle insomma, falle molto evidenti. Ecco, non nego che c'è sicuramente come Lega, come c'è centrodestra, su questo tema vogliamo dei chiarimenti, ecco, perché ribadisco, c'è un caos, come c'è su questo tema, c'è su altri N temi, insomma chiedo, ripeto, insomma cittadino, ecco, perché poi alla fine siamo qua per dare risposte verso i nostri cittadini.
1: Allora vediamo, so che forse uscirete anche voi con un comunicato proprio su questo, tra poco avremo Pietro Picciocchi, cercheremo di avere il vice sindaco, cerchiamo di capire cosa è successo. Grazie a voi. A voi, a tra poco.
2: Grazie a Giorgia Fabiocchi, grazie a Paola Bordilli. Chiedo alla regia se dobbiamo fermarci un attimo oppure no. Sì, allora pochissimi secondi e arriviamo subito con altri temi, saranno tantissimi oggi dal Consiglio Comunale. Avevamo un po' annunciato AMT, sicurezza, il ministro Piantedosi ed ex Silva e non solo.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Tiene banco quindi il caso AMT, il caso sollevato da Primo Canale la settimana scorsa. C'era stata poi la replica dell'azienda di trasporti genovese, che non aveva smentito in maniera assoluta quanto pubblicato da Primo Canale, aveva fatto solo delle precisazioni. Poi è arrivata nella giornata successiva le parole di Salis, che aveva bacchettato duramente l'azienda, poi le parole oggi di Terrile, che invece ha detto nessun aumento, quindi un po' smentendo in qualche modo anche la stessa Salis. Quindi io l'ho un po' definito prima con Giorgia Fabiocchi un cortocircuito. Chiediamo se è d'accordo con questa definizione. Penso di sì, è immaginabile che lo sia Pietro Picciocchi. Giorgia.
1: Sì, allora glielo chiedo subito. Il direttore Matteo Angeli da studio dice, stiamo parlando di AMT ovviamente, ma l'abbiamo già preannunciato poco fa, dice cortocircuito, è d'accordo con questa definizione del direttore, si può definire così quello che è successo nelle ultime ore, in realtà negli ultimi giorni, ma soprattutto adesso negli ultimissimi minuti, anzi, la situazione dell'aumento per i dirigenti di AMT, l'aumento dello stipendio.
2: Sì, cortocircuito è la parola giusta, è l'ennesimo atteggiamento schizofrenico.

0: schizofrenico di questa amministrazione, e vorrei dire in una parola il caso che peraltro avete tirato fuori voi di Primo Canale, credo di non sbagliare, il caso non è chiuso perché oggi quattro consiglieri di opposizione fanno un'interrogazione al vice sindaco per chiedere come sia stato possibile questo aumento, perché la giunta non ne sapesse nulla, perché il sindaco prima lo difende e poi lo contesta, ordina addirittura al CDA di bloccare tutti gli aumenti. Bene, che cosa fa il vice sindaco? Rispolvera quella versione dell'azienda, del primo comunicato dell'azienda dell'8 ottobre, in cui si diceva: ma guardate che è tutto regolare, perché questi aumenti di retribuzione in realtà più che soldi in più in busta paga sono fringe benefit, quindi disponibilità di auto aziendali piuttosto che polizze assicurative,
1: cose poco, diciamo, che si vedono poco sulla busta paga di fine mese, quindi sì, correlati,
0: cose che si vedono poco però poi chiaramente incidono, no? Giustamente nella vita di chi ne beneficia, e cose che vorrei dire sono comuni, no? Nell'ambito della dirigenza di qualunque azienda. Però adesso, poi, a prescindere dai tecnicismi, a questo punto la domanda che facciamo è: ma allora questi aumenti ci sono stati o non ci sono stati? Il sindaco li ha bloccati o non li ha bloccati? Il sindaco ha parlato per inseguire l'opinione pubblica, del deflagrare dell'indignazione che questa notizia aveva suscitato? Allora, come sempre purtroppo dobbiamo denunciare una scarsa trasparenza dell'amministrazione nel comunicare con noi, nel comunicare con la città, e devo dire, direi, una dissociazione sempre più profonda, che ha riguardato anche tanti altri aspetti, tra l'attuale CDA di AMIU, che è stato nominato da questo sindaco, e il comune. Perché poi vedete, l'altra cosa che mi ha fatto sorridere, ma dico sorridere, in realtà dico ridere per non piangere, la settimana scorsa, quando ho letto l'intervento repentino poi del sindaco che diceva assolutamente no, il consiglio di amministrazione bloccherà tutti gli aumenti, mi sono domandato: ma questo consiglio di amministrazione chi l'ha nominato? Chi ha fatto dimettere il precedente consiglio di amministrazione? Allora, come dire, sono fatti agli atti, e quindi io credo che poi alla fine chi è causa del problema si debba assumere anche le proprie responsabilità fino in fondo. E quindi il caso non è chiuso e questa saga continua. Speriamo di arrivare a chiarire per trasparenza, nell'interesse della nostra città, che cosa sta avvenendo in questa azienda.
1: Direttore, ci sono domande?
2: Io non sono naturalmente di parte da alcuna, però insomma, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, no? Abbiamo tirato fuori il problema, e oggi, ancora prima di sentire naturalmente quelle che erano le posizioni della minoranza, quindi dell'opposizione, sentendo le parole di Terrile, da lì che ho detto con Giorgia cortocircuito, perché in qualche modo andava a dire un po' il contrario di quello che aveva detto Salis, che tra l'altro, una curiosità, Salis è interpellata intorno alle 13 proprio dal nostro Andrea Popolano sull'argomento, era stata molto tranchant, aveva detto, insomma, ha già risposto all'azienda, non ho niente da dire, come dire, è tutto a posto, l'azienda ha già risposto, non ho nulla da dire. Solo qualche ora dopo invece era arrivata quella missiva molto dura nei confronti dell'azienda, dove appunto chiedeva l'immediato blocco di qualsiasi aumento, quindi anche qui era stato molto particolare. Però le parole di Terrile oggi, l'aumento, quello che ho detto io, che sto tra l'altro scrivendo proprio mentre siamo in onda un pezzo sul sito, cioè: allora Terrile, questo aumento c'è stato o non c'è stato? Ha ragione Salis, ha ragione Primo Canale? Tra l'altro quello che ha detto Primo Canale non è mai stato smentito dall'azienda, perché l'azienda ci aveva inviato nella serata stessa una precisazione dicendo che erano fringe benefit, ma che per carità, tutto lecito, Terrile, siamo Terrile, Picciocchi, questo siamo tutti d'accordo, nessuna irregolarità, nessun illecito, questo va premesso, l'abbiamo sempre detto, assolutamente, è solo una questione probabilmente anche di tempistiche, no? Di un momento molto particolare dell'azienda, stona un po' tutto qui. Detto questo, l'azienda non ha mai smentito Primo Canale, ha solo fatto delle precisazioni dicendo che non erano aumenti in busta paga, ma erano aumenti a alcuni già prefissati per legge ed altri proprio di fringe benefit, che comunque diceva Picciocchi non incidono sulla busta paga ma incidono nella vita quotidiana, perché se tu hai dei benefit naturalmente è meglio averli che non averli, insomma qualcuno li vorrebbe avere in tanti, vorrebbero averli in tante aziende. Questa è un po' la sintesi di quello che ha detto Picciocchi, ma quello che dico io come da direttore di Primo Canale, insomma, che abbiamo sollevato la questione, e sono un po' confuso, perché chi allora ci sono stati o non ci sono stati? Ha ragione Salis, ha ragione Primo Canale, ha ragione MT, ha ragione Picciocchi, cosa sta succedendo? Questo è ancora molto confuso.

0: è ancora molto confuso.
1: Sì, è così, però direttore vorrei aggiungere, se mi consentite, che questa purtroppo è una notizia che provoca sicuramente indignazione e che esige trasparenza da parte della Giunta, è una goccia nel mare in quella che è la problematica che oggi AMT sta vivendo, rispetto alla quale tutte le responsabilità, come lei sa, vengono sempre sistematicamente attribuite a noi, con la differenza che quando noi governavamo questa città gli autobus

0: L'ennesima crisi nei rapporti tra CDA e giunta comunale, perché ricorderete bene che il CDA aveva comunicato quel piano draconiano di tagli delle linee dell'entroterra, rispetto al quale nuovamente la sindaca era intervenuta a smentire il CDA. Quindi l'episodio di oggi sulle retribuzioni secondo noi è indice di un problema molto più generale che riguarda esattamente i rapporti tra queste due componenti, e io credo che in un momento dove l'azienda è nelle difficoltà che conosciamo, il contratto di servizio scade fra 3 anni, dovrebbe esserci una coesione molto forte con una guida politica molto chiara. E dico un'ultimissima cosa: oggi ci sono notizie sull'ipotetica privatizzazione, ci sono illustri professori che intervengono sui quotidiani aprendo alla possibilità e anzi auspicando la privatizzazione dell'azienda, si parla di Trenitalia, si parla di Bus Italia, tutte cose che noi intravediamo in quel piano di risanamento ed è il motivo per cui non abbiamo votato quel piano di risanamento. Io oggi ho chiesto al vice sindaco di prendere le distanze da tutto questo e ciò non è avvenuto. Quindi purtroppo, e concludo veramente, non è solo una scarsa trasparenza su vicende singole, ma noi non capiamo perché c'è grande ambiguità su quella che è la strategia complessiva, su quelle che sono le prospettive, su quelle che sono gli orizzonti di questa azienda. E francamente, dopo 16 mesi continuare a dire che la colpa era di quelle che c'erano prima risulta un po' stucchevole, davvero poco credibile. Grazie.
1: Andare via, lo chiederemo a tutti oggi questa domanda. 15 giorni fa Terrile aveva detto la settimana prossima, quindi sarebbe stata quella precedente, arriverà tutto l'ok per portare tutta la documentazione in tribunale per avere l'omologa, chiuderemo tutte le partite. La settimana scorsa non è accaduto nulla, giovedì o venerdì non mi ricordo esattamente, Sales aveva detto ci siamo, siamo a martedì, lei ha notizia?
2: Lei ha notizia?
0: No, io non ho notizia, naturalmente io spero che l'omologa arriverà, però vede, il problema non è tanto l'omologa, che secondo me arriverà perché non può non arrivare, ma il problema è cosa resta dopo l'omologa, perché certamente quando ci sarà l'omologa quel giorno sentiremo dire che l'amministrazione ha salvato MT, ma qual è il prezzo di questo omologa? È la distruzione del servizio pubblico. E devo dire che anche i sindacati che sono intervenuti recentemente in aula su questo sono stati molto chiari, perché qui cioè il problema non è tanto mettere la toppa oggi, certo anche quello, ci mancherebbe altro, e non entro sulle cause di questa situazione perché francamente sono un po' stufo, come dicevo prima, di sentire dire che è tutta colpa nostra, ok? Il problema è capire cosa succede dopo, ci sono standard di servizio, di qualità, cioè l'azienda ha un appuntamento fondamentale fra 3 anni, lo ricordo per i telespettatori, scade il contratto di servizio, quindi l'azienda dovrà dimostrare all'ente affidante, che è la città metropolitana, di essere in grado di svolgere in maniera qualitativamente alta quel servizio. Oggi chiedo ai telespettatori, quel servizio è alto da un punto di vista qualitativo? Nonostante l'impegno di chi ci lavora tutti i giorni, che dobbiamo ringraziare, purtroppo la risposta è negativa. Quindi al di là dell'omologa restano sul tavolo enormi preoccupazioni, ci sono elefanti nella stanza con cui questa amministrazione deve fare i conti.
3: Grazie a Pietro Picciocchi.
1: Grazie. Grazie ad entrambi. Allora andiamo a vedere un po' dentro il Consiglio Comunale ora di cosa si sta parlando.
4: È importante oggi parlare di questo argomento, ma era ancora più importante votare su questo argomento, solo che qualcuno non ha il coraggio di votare, perché se si è eletti poi si viene qua e non si ha il coraggio di votare sulle cose, è meglio stare a casa. Ma del resto, come diceva un famoso personaggio letterario, il coraggio se non ce lo si ha non ce lo si può dare. E quindi oggi ci ritroviamo a parlare, perché abbiamo fatto mezz'ora, e questo tutti i genovesi lo devono sapere, di parole, perché questa è la verità. Ci stiamo dicendo un 55 serve per dare delle informazioni, per fare delle dichiarazioni, ma qui, e qua faccio vedere la differenza tra due righe di dichiarazione in apertura e un ODG che avevamo scritto con 7 punti molto precisi che poteva andare oggi, sui quali ci potevamo impegnare come Consiglio Comunale, come tra l'altro abbiamo fatto con Ericsson. Ma sapete cosa vi dico? Forse è meglio che sia andata così, perché su Ericsson siete arrivati, e fingendo poi con i sindacati in capigruppo che la Premier aveva fatto tutta un'azione meravigliosa e che con una telefonata aveva risolto tutto, e come al solito era fuffa, perché siamo davanti alla solita fuffa, perché poi questa cosa qui finirà anche come Ericsson, perché a un certo punto qualcuno dirà, arriverà e farà finta di avere una soluzione. Quindi io dico solo questo, io credo che il rinvio che ci sia stato oggi sia gravissimo, perché potevamo votare, e questo rinvio

0: Significa solamente che volete prendere tempo, per un governo che si finge morto da 4 anni e su questa cosa si è fatto solo sfilare la palla in continuazione, perché è in balia di cose più grosse di lui. E quindi dico semplicemente che al termine dei lavori, come capigruppo di maggioranza, se avremo l'opportunità andremo a portare la nostra solidarietà agli operai, come ha fatto la sindaca e come giustamente ha fatto anche il presidente di regione. Ma la verità è che potevamo portare delle impegnative chiare a favore di quegli operai e di quelle famiglie, invece li porteremo solo delle parole al vento, mezz'ora di parole. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, se non ci sono altri interventi do quindi la parola alla signora sindaca per la replica da parte della Giunta. A lei la parola.
2: Buonasera, grazie, molto è stato detto, credo che vada riportata la discussione. È quello che interessa ai lavoratori. Facciamo un piccolo excursus degli ultimi giorni. Nella giornata dell'11 ho scritto al Ministro Urso per presentargli la nostra preoccupazione e per presentare la nostra richiesta, che credo che sia più che legittima e che non voglia dire dimenticarsi dei lavoratori di Taranto e della città di Taranto. Questo ci tengo a sottolinearlo. Genova è uno stabilimento che funziona, che può funzionare, che produce materiale che è richiesto dal mercato, e quindi quello che chiediamo è l'approvvigionamento di materie prime per poter continuare a lavorare, per due motivi: il primo perché i lavoratori vogliono lavorare ed è giusto che lavorino, il secondo perché uno stabilimento che chiude invecchia, decade e diventa molto più complesso da riattivare, quindi è fondamentale mantenere la continuità industriale e la continuità produttiva. È chiaro che per noi questo è un momento di grande preoccupazione, di grande difficoltà. Abbiamo quasi 1000 persone impiegate che perderebbero il proprio lavoro ed è una bomba sociale che questa città, come la città di Taranto, non può permettersi. È importante ricordare che in questi 2 giorni sono venuti 2 ministri, ieri ministro Mazzi, oggi ministro Piantedosi, e che Genova è al centro di una serie di attenzioni. Ringrazio ovviamente i ministri per l'attenzione che hanno voluto portare per l'avvertenza di Ilva, al quale abbiamo dato ampio spazio, come è giusto che sia. È importante che il governo però si renda conto di come questa situazione, se non riceverà risposta nelle prossime ore, subirà chiaramente un'esasperazione nei toni. Questo i sindacati lo hanno fatto sapere, è qualcosa che era normale aspettarsi, e quindi qua non sono importanti i giorni, sono importanti le ore per far vedere ai lavoratori che la struttura commissariale d'intesa con il governo sta cercando una soluzione sul mercato. Gli spiragli sono positivi, sono certamente positivi, le notizie che arrivano sono quelle di un febbrile lavoro per trovare una soluzione, questo chiaramente ci fa ben sperare, ma come dicevo poi la soluzione deve essere pratica, tangibile e deve prevedere una continuità industriale per lo stabilimento. Il nostro pensiero va a tutti gli stabilimenti coinvolti in questa avvertenza, a tutti i lavoratori e a tutte le loro famiglie e anche alla esistenza e alla resistenza di un'industria dell'acciaio in Italia che ci ha fatto grandi nei decenni e che sarebbe un errore strategico perdere. Com'è un errore strategico lasciare delle sacche di povertà e disoccupazione nelle città, laddove poi è una produzione che sicuramente è richiesta dal mercato e continuarla ci renderebbe un paese più forte e più indipendente. E ovviamente noi continuiamo nelle nostre interlocuzioni continue col Ministro, col suo capo di gabinetto, con tutta la struttura commissariale per capire qual è l'evoluzione della discussione sullo stabilimento di Genova come sugli altri stabilimenti. Qui non c'è una gara tra stabilimenti, una gara tra città che ce la devono fare a discapito di altre. Qui c'è il futuro del nostro paese e noi ovviamente ci preoccupiamo del futuro della nostra città e del presente e del futuro dei lavoratori e delle loro famiglie. Rimaniamo ovviamente vigili come istituzione del territorio insieme al Presidente di Regione per portare avanti un'istanza che non solo ci sembra legittima, ma che ci sembra anche concreta e ragionevole rispetto a richieste del mercato che sono presenti, stabili e continue, per cui non c'è nessun motivo per fermare lo stabilimento. Per cui questa è la soluzione che abbiamo richiesto e siamo fiduciosi che il governo e la struttura commissariale stiano lavorando in questo senso. Grazie.
1: Grazie sindaca. A questo punto la sindaca a inizio seduta mi ha chiesto nuovamente di intervenire in merito all'incontro sulla sicurezza di questa mattina in prefettura con il ministro Piantedosi, quindi le do volentieri la parola. A lei sindaca.
2: Riprendo la parola perché credo sia doveroso fare comunicazione dell'importantissimo

incontro che è avvenuto questa mattina in prefettura. È mio dovere e mio piacere ringraziare il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani per la loro presenza a Genova per una giornata che credo sia stata storica, perché c'è stata una presa in carico e una presa di coscienza nazionale della situazione del centro storico di Genova, che è una situazione che sono decenni che aspetta un tipo di intervento congiunto, ovviamente tra l'amministrazione pubblica, il corpo di polizia, il Ministero dell'Interno, ed è quello che abbiamo visto stamattina. Abbiamo visto istituzioni che vogliono mettere in campo tutte le leve che abbiamo a disposizione, ovviamente primo impatto, la leva della sicurezza, l'intervento della polizia, e poi anche tutte quelle azioni di coordinamento con la polizia locale e azioni sull'impatto sociale sul centro storico che sono fondamentali, insieme ad altre iniziative tecniche come l'illuminazione, la pulizia, il decoro, per fare un vero cambio di passo nel nostro centro storico. Ci sono state degli annunci molto importanti che anche qui abbiamo gestito d'intesa nel lavoro che questi mesi ha preceduto l'incontro di oggi. Intanto la volontà da parte della polizia di creare un punto di polizia in via Pre, per la quale ci avevano richiesto di mettere a disposizione degli immobili. Questa richiesta era già stata fatta dagli abitanti, noi l'avevamo accolta come polizia locale per poi trasferirla al Ministero dell'Interno, che ha deciso che via Pre poteva essere il luogo per aprire un punto di polizia. Quindi i locali di via Pre 26 e 28 Rosso saranno destinati in questo senso. In più il capo della polizia Pisani ha fatto una proposta ulteriormente significativa ad alto impatto, cioè creare degli alloggi per i poliziotti, trasfertisti e turnisti all'interno del centro storico, questo per permettere un flusso continuo di agenti di polizia durante il giorno e la notte che escono e rientrano dai loro alloggi. Questi verrebbero riqualificati dal Viminale, quindi un ulteriore impegno del quale siamo ovviamente lieti. Il ministro Piantedosi ha quantificato in 1.167.000 euro le risorse che entro fine anno arriveranno al Comune di Genova per i servizi di sicurezza urbana. Avevamo chiesto al ministro un aiuto per la polizia locale, ovviamente un aiuto per pagare gli straordinari o per fare nuove assunzioni. Ora nei prossimi mesi capiremo in che modo possiamo organizzare meglio questo aiuto che arriva dal ministro. È un altro elemento importante, perché ovviamente, come sapete bene, la polizia locale è fortemente impegnata in centro storico e questo ci permette poi di poter liberare delle risorse che possono essere destinate a tutti gli altri municipi e a tutto il resto della città. Il ministro ha garantito inoltre una quota riservata nei CPR fuori regione per gli immigrati irregolari rintracciati nel centro storico e destinati all'espulsione, oltre ai fondi per potenziare la videosorveglianza nei vicoli. Anche questo è un elemento importante, un elemento che fa parte del piano di sicurezza che vorranno mettere a terra a partire da adesso e nei prossimi mesi per la città. Ovviamente grande attenzione è stata dedicata anche agli interventi del Comune di Genova in centro storico, perché questa è la parte, insieme alla polizia locale, che il Comune può fare per dare forza e gamba a questo piano di sicurezza. Ovviamente cura del territorio, ovviamente commercio e politiche abitative. Tra le azioni che abbiamo portato è stata riportare i servizi sociali in centro storico, quindi l'ATS in via San Giorgio 1, che è stato un elemento di grande interesse e quindi di prossimità dei servizi sociali laddove ce n'è bisogno. 38 ecopunti ad accesso controllato per il decoro e poi un piano straordinario di rateizzazione che presenterò nei prossimi giorni. Ovviamente a questo si unisce un grande piano di illuminazione che stiamo discutendo con la sovrintendenza, illuminazione che è artistica, illuminazione che dà sicurezza e che cambi la percezione della luce nel centro storico. A ciò si aggiungono il sostegno a 23 piccole e medie imprese tramite il bando ZAC per 2 milioni e mezzo di euro e la realizzazione di 10 alloggi sociali di social housing sempre in via Pre con un investimento di 2 milioni di euro. Quindi queste sono, diciamo, le iniziative principali che abbiamo presentato oggi, ed è stato importante come la Questura abbia riportato i numeri e i dati della Task Force che abbiamo fatto dedicata ai controlli commerciali. Ci sono stati 68 controlli effettuati, 8 chiusure e 123.000 euro di sanzioni, quindi un altro, come posso dire, un altro lavoro di squadra che sta funzionando. Analizziamo i dati della criminalità in questa città sono saliti nel 2024 e sono saliti anche nel 2025, una notizia di questi giorni, però è con grande soddisfazione che abbiamo appreso oggi dal Questore che sono in trend di discesa continua nel 2026 e contiamo che continui ad esserci questo trend anche grazie a questo piano di sicurezza. Vorrei fare una considerazione finale, questo è stato un piano che non è mai stato pensato prima e nasce in un momento particolare nel quale l'amministrazione ha un colore diverso da quello del governo.

0: governo. La dimostrazione è che la sicurezza non ha colore, è un tema che possiamo trattare tutti e che soprattutto tutti possiamo ottenere dei risultati collaborando anche tra diverse colori politici, ma con la volontà di fare bene per questa città e per questo paese. Quindi credo che questo sia un momento significativo per la storia del centro storico e tutti dobbiamo sfruttarlo per mettere a terra più iniziative possibili che globalmente devono cambiare la geografia sociale, le attività del centro storico e tutta quell'idea che è stata costruita in questi anni che non fa bene al centro storico e non fa bene alla città. Voglio ringraziare tutte le associazioni, tutti i commercianti che resistono da anni in una situazione molto difficile, alla cittadinanza che vive in centro storico e non ha mai smesso di lottare per condizioni migliori. E noi queste condizioni migliori, insieme a tutte le altre istituzioni, le vogliamo realizzare per portare un cambiamento che non solo sia momentaneo, ma duraturo per più anni possibili. Grazie.
1: Grazie Sindaca, quindi si apre un 55, eventualmente per qualcuno che volesse intervenire, do la parola quindi a Pellerano.
2: Grazie Presidente, è con grandissima soddisfazione come noi moderati apprendiamo queste notizie, perché riprendendo l'intervento della Sindaca, certamente la capacità di lavorare insieme, di dare delle proposte, di lanciare un dibattito, di lavorare per un territorio, di segnalare le critiche e anche delle soluzioni porta poi dei risultati. I risultati di oggi noi ci vediamo anche la nostra firma. Un anno fa in questo Consiglio, in quest'Aula Rossa, noi chiedevamo i presidi fissi in centro storico in alcuni punti nevralgici, compresa Via Pre, comprese le Vigne, San Luca, la Maddalena. E la maggioranza votava contro il nostro documento. Ciò nonostante noi abbiamo insistito dicendo che era una cosa di buon senso, che avere una presenza della polizia in centro storico continuativa H24 per fare in modo di avere degli interventi più tempestivi era importante, che avere la presenza delle divise in centro storico anche oltre all'età di indagini era importante, che il cittadino che da principe va fino a via San Lorenzo deve incontrare la polizia. Oggi abbiamo ragione, oggi ci date ragione. Lo Stato ci dà ragione, la sperimentazione in Darsena ha avuto un risultato positivo con l'impegno della polizia locale. È importante riuscire effettivamente a trovare delle strade insieme. Il centro storico ha tanti piani di intervento, secondo me è positivo che ci sia un apporto di presenza della polizia, delle forze dell'ordine nazionali con questa presenza continuativa in Via Pre, la presenza di alloggi di forze dell'ordine in centro storico, è un'idea molto brillante quella del capo della polizia e che certamente porterà un miglioramento anche della presenza di comunque forze dell'ordine in centro storico, che però vivano anche il centro storico, perché effettivamente l'obiettivo è quello, portare le persone a vivere il centro storico, a farlo vivere come abitante, a farlo vivere come tessuto commerciale che ha come presupposto la sicurezza. Ma il centro storico non è solo sicurezza. E quello di cui parla la sindaca è un intervento che deve essere portato avanti, che deve essere proseguito, che deve essere migliorato, ma che non nasce da zero. Nasce dal piano Caruggi, che è un investimento da 143 milioni di euro, che è stato voluto dall'amministrazione precedente e che si è concretizzato non solo nel bonus Caruggi con la discussione dell'apertura, la sopravvivenza del 60%, piuttosto che guardare al bicchiere mezzo vuoto di quelli che chiudono e meno chiudono meglio è, ma erano 150 interventi su tutto il centro storico. Sono 150 interventi su tante aree del centro storico, molti dei quali sicuramente dovranno innestarsi in quella che sarà la progettualità che la Giunta è chiamata a portare avanti. E certamente su tutti i territori sono stati fatti interventi estremamente significativi. Io penso alla Darsena, l'apertura dell'Accademia della Marina Mercantile è un investimento voluto fortemente dal centrodestra, strategico, che ci ha portato pochi mesi fa all'inaugurazione di una presenza che porta tantissimi ragazzi in un'ottica di sviluppo economico a vivere il territorio. Penso alle mura della Marina, le mura della Marina verso diciamo, Sarzana erano fatiscenti, ospitavano anche il mercatino della vendita degli oggetti recuperati dai cassonetti, dalle persone in centro storico, in tutta la città. Oggi le mura della Marina sono completamente nuove e sono un'immagine bellissima della nostra città, che è fortemente identitaria, che è fortemente significativa. È stato un investimento da milioni di euro. Proseguiamo in questa direzione, facciamolo effettivamente con questa logica. Ognuno

0: la propria parte, che sia la maggioranza, la minoranza, che sia come noi aver insistito fortemente sui tema dei presidi fissi, sulla presenza delle forze dell'ordine nel centro storico, e poi grazie a un intervento condiviso, all'azione anche del gruppo della Lega sulla Darsena, che aveva sollecitato la prima sperimentazione, grazie alla polizia locale, grazie alla giunta nel suo lavoro, grazie al governo che recepisce il nostro messaggio e lo fa proprio e porta nuove risorse, e porta nuove risorse che non sono solamente di forze dell'ordine, ma che sono risorse anche di sviluppo territoriale, di crescita, di inserimento anche nel tessuto che vive il centro storico. Pensiamo al turismo, certamente un equilibrio fra il turismo che mordi e fuggi, ma anche un turismo che fa vivere delle zone che sono fortemente critiche. In settimana scorsa noi proponevamo nel ghetto Piazza Don Gallo, un luogo bellissimo, con una regia pubblica, proviamo a sviluppare un luogo anche di turistico nel cuore del ghetto. Non il drop-in, ma il turismo dentro il ghetto. È una provocazione? Non è una provocazione. Certe cose, se vogliamo, le facciamo. E questa, francamente, è una grandissima soddisfazione. Pensare che oggi il ministro degli interni viene a Genova, incontra la nostra sindaca con le forze dell'ordine, le massime istituzioni della nostra città, e traduce quella che è l'iniziativa politica che noi portiamo avanti in questo luogo per il bene che vogliamo al centro storico di Genova, lo traduce in azione politica, in azione amministrativa, in cose concrete che cambieranno la faccia del nostro centro storico in meglio. E farlo tutti insieme, farlo col tessuto associativo, con i commercianti, con i CIV, con gli abitanti, con chiunque viene a Genova e gli vuole bene, e tutto sommato lavoriamo, andiamo avanti così, noi ci saremo sempre su questi temi. Grazie.
1: Consigliere Picciocchi.
2: Grazie Presidente, ringrazio la Sindaca perché sono molto lieto di poter parlare nuovamente in quest'Aula di un tema che ci è molto caro e che è quello della sicurezza. Cari colleghi della maggioranza, viva il Ministro Piantedosi. Mi unisco alle parole di ringraziamento e di soddisfazione che ha espresso il Sindaco, che mi fanno doppiamente piacere perché ricordo che fino ad oggi nei confronti del governo e soprattutto nei confronti del Ministero dell'Interno c'era stato un atteggiamento di forte critica, di forte polemica. Ogni qualvolta si denunciava un problema nel centro storico, da parte vostra non si mancava mai di ricordare che la colpa e la responsabilità, come di consueto, era di qualcun altro, nello specifico del Ministero dell'Interno. Poi, se non ricordo male, Sindaco, suo tramite Presidente, lei era venuta in quest'Aula a parlarci dei patti per la sicurezza qualche mese fa, poi non abbiamo più capito che fine abbiano fatto questi patti per la sicurezza. Non di meno, prendiamo atto che c'è un Ministro che evidentemente prende molto seriamente il suo lavoro, capisce che ci sono dei problemi di sicurezza, problemi che sono peggiorati, perché io vi chiedo, colleghi, andate nel centro storico, chiedete alle persone se percepiscono quello che ci ha detto il Sindaco, cioè un trend in diminuzione dei reati. Io credo che a chiunque voi vi rivolgiate, purtroppo denuncerà una situazione di insicurezza percepita estremamente rilevante. A noi questo bisogno di sicurezza evidentemente dobbiamo dare risposta. Vede, sempre suo tramite Presidente, signora Sindaca, credo che non sia giusto dire, come lei ha affermato, che finalmente mi sono segnato. Presidente, però è difficile, gentilmente può richiamare l'Aula ad un minimo di silenzio. Grazie Presidente.
1: Sì, la sta sentendo.
2: Sì, grazie Presidente.
1: Scusate, per cortesia. Per piacere. Grazie. Prego.
2: Grazie Presidente, riprendo se mi vorrà concedere giusto una manciata, casomai necessario, di minuti in più. Sindaca, lei ha dichiarato che finalmente il Ministro dell'Interno ha preso atto, c'è stata una presa di coscienza da parte del Ministero della situazione nel centro storico. Non è così, perché negli anni, posso testimoniarlo, in 8 anni di amministrazione abbiamo sempre lavorato fianco a fianco con le istituzioni, erano già arrivati poliziotti in più, carabinieri in più, quindi credo che questo sia profondamente ingiusto. Abbiamo parlato del piano del governo, molto importante il punto di pulizia in via Pre, molto importante le abitazioni per il personale della polizia, secondo una ricetta che abbiamo già sperimentato in questa città, ricordo il caso di Lungo Torrente Secca.

0: in Val Polcevera, un'esperienza assolutamente positiva. Francamente ho qualche dubbio invece sulla parte del comune, perché io poi credo che bisogna essere credibili. E allora mi domando, intanto in generale vorrei dire che sulla sicurezza lei continua a dire che non è un tema di destra, che tutti ce ne dobbiamo fare carico, parole giuste, poi però vedo anche lì la consigliera Ghio, mi domanda ad esempio cosa pensi AVS su quello che lei ha detto, mi sono segnato quota riservata nel CPR, quindi ci piacerebbe anche capire poi qual è la visione della maggioranza, che non ci è sembrata molto coesa su questi argomenti. Poi rispetto alle azioni cosiddette di rigenerazione sociale, io sono veramente contento che, a differenza e a dispetto della narrativa che abbiamo sentito in questi mesi, tutte le iniziative che hai citato, tutte, nessuna esclusa, si riconducono all'amministrazione precedente. Le cito.
1: Allora interrompiamo le parole di Pietro Picciocchi per tornare da Giorgia Fabiocchi, che si trova proprio nella sala vicina, attigua proprio alla sala rossa, a pochi metri naturalmente da dove stanno parlando i vari consiglieri, perché Giorgia dovrebbe essere in compagnia del vice sindaco Alessandro Terrile. Giorgia.
2: Sì, esatto, direttore, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo in compagnia del vice sindaco Alessandro Terrile. Terrile, partiamo subito dalla sua dichiarazione quest'oggi in aula. È stato più volte interrogato dall'opposizione rispetto all'aumento degli stipendi, dello stipendio dei dirigenti di AMT. Lei ha spiegato che in realtà non c'era, che questo aumento in realtà non era previsto. Qualcuno si chiede ma come mai Salis era intervenuta subito dopo l'articolo di Primo Canale, il giorno dopo, dicendo che tutti gli aumenti sarebbero stati bloccati. Qual è la situazione? Perché lei ha dichiarato questo, perché Picciocchi ha detto è l'ennesimo atteggiamento della Giunta, che dice una cosa, poi la smentisce e si crea quindi questa situazione.
3: La situazione è un po' più complessa, nel senso che a seguito dell'intervento della sindaca, che ha chiesto all'azienda di applicare il massimo rigore in merito, diciamo, a tutte le componenti retributive per il personale dirigente, abbiamo avuto dei numeri un po' più chiari dall'azienda, che ci dicono che ci sono nel 2025 e nel 2026 non sono stati erogati non è stata erogata la parte variabile di retribuzione, stiamo parlando di circa 188.000 euro l'anno, che invece veniva erogata negli anni precedenti fino al 2024. Questo perché la crisi aziendale non consente di dar luogo all'erogazione della parte variabile. Poi ci sono due casi di dirigenti, uno che ha mutato le funzioni perché ha assunto per un periodo le funzioni di direttore generale e c'è stato un aumento di circa 24.000 euro lordi annui, e poi c'è un altro dirigente che aveva un contratto a tempo determinato che prevedeva un aumento della retribuzione in corso di contratto a tempo determinato, per cui c'è stato un aumento di 3.400 euro lordi, o una cifra simile. E per tutti gli altri, appunto, noi chiaramente dopo la denuncia che ha fatto anche Primo Canale, l'intervento della sindaca è arrivato anche per quello, per capire e per richiamare al rispetto di un principio molto banale ma anche molto opportuno, cioè che nel momento di crisi tutti devono fare sacrifici. Per tutti gli altri c'è un tema che riguarda i fringe benefits, cioè la valorizzazione economica di utilità che non sono monetarie e che purtroppo sono regolate da tutta una serie di accordi stabiliti precedentemente, va dall'acquisto delle auto che sono state acquistate nel 2023 alle polizze che sono assicurative, che sono regolate da accordi firmati nel 2022, insomma c'è tutto un pregresso di accordi che in qualche modo obbliga l'azienda. Noi su questo siamo intervenuti perché chiediamo all'azienda di, anche per quanto riguarda i fringe benefits, di attenersi al principio per cui il valore complessivo della retribuzione non deve salire, e da questo punto di vista ovviamente chiediamo, abbiamo chiesto e l'ha chiesto per prima la sindaca, ma abbiamo chiesto all'azienda un intervento per fare sì che non ci sia un aumento della retribuzione neanche sotto forma di altre utilità diverse dal denaro in busta paga.
2: Anche perché poi passiamo la parola, se ci sono domande, allo studio, al direttore Matteo Angeli, anche perché è chiaro che è una questione anche di opportunità, penso che fosse anche questo il messaggio che voleva mandare Salis in questo momento, in una situazione del genere diventa complicato poi pensare di vedere un aumento ancora di più dirigenziale a chi magari già percepisce gli stipendi alti.
3: No, non c'è dubbio, io penso che le prime due azioni che abbiamo messo in campo sostanzialmente dall'apertura della crisi sono

0: azioni anche abbastanza forti, cioè il fatto di non erogare il premio di risultato, il premio, o la retribuzione variabile, come la vogliamo chiamare, ovviamente incide in modo anche importante sulla retribuzione dei dirigenti. E poi c'è l'altro aspetto, che anche lì accordi pregressi sottoscritti dall'azienda nel 2022 obbligavano l'azienda a rinegoziare il salario dei dirigenti nel caso in cui ci fosse stato l'aumento contrattuale del contratto ferrotranvieri, cioè nel senso, nel momento in cui sono gli aumenti salariali per gli altri dipendenti, l'azienda è obbligata a rinegoziare il salario anche per i dirigenti. Su questo noi abbiamo deciso di non proseguire, quindi visto la stato di crisi non ci sarà nessuna rinegoziazione, ma proprio perché non ci deve essere nessuna rinegoziazione non bisogna neanche che altri elementi che sono accessori alla retribuzione facciano lievitare quel costo, e su questo abbiamo chiesto un intervento all'azienda perché ristabilisca le cifre che devono essere non superiori a quelle dell'anno passato.
1: Ti ascoltiamo.
2: Ben trovato Alessandro Terrile, e buon pomeriggio. Insomma, da quelle che sono un po' le sue parole, non ci sono, mi permetto, non l'ho sentito direttamente, ma ho sentito un po' di agenzie e poi ero in cuffia in diretta, quindi l'ho sentito un po' vagamente. Non dico che siano differenti rispetto alle parole che lei ha pronunciato, però sono nate delle polemiche successive alle sue parole. Oggi, ora, in questo momento, ascoltandola, è molto più chiaro tutto, nel senso che aveva ragione Primo Canale, tant'è vero che AMT non ha mai smentito quello che aveva scritto Primo Canale, ha solo precisato che erano i fringe benefit. Quindi Salis poi era intervenuta il giorno successivo dicendo appunto stop a qualsiasi aumento. Lei dice continuiamo ad avere questa linea, stop a qualsiasi aumento, sia in forma economica nella busta paga che in altri accessori laterali, chiamiamoli così, che poi comunque incidono nella vita delle persone, comunque di un dirigente, che per carità nulla di illecito, questo l'abbiamo premesso dal primo momento, cioè non c'è nessun aumento illecito, qualunque manovra particolare o strana, questo va detto, premesso, l'abbiamo sempre detto, quindi su questo non c'è alcun dubbio. Però quindi alla fine rimaniamo tutto come avevamo detto alle parole di Salis, che aveva detto appunto fermate tutto, restiamo un po' in questo momento così particolare tutti allineati e coperti, e poi sperando che le cose possano migliorare più avanti. Questo è un po' in sintesi, no?
0: Sì, esattamente così, nel senso che l'intervento della sindaca vuole proprio andare in questo senso, cioè non è il momento di aumento di nessun tipo di valore retributivo, anche accessorio, anche non monetario. Mi faccia dire che della polemica che abbiamo ascoltato in questi giorni la più stucchevole è quella che viene dal centrodestra, perché è sotto le giunte di centrodestra che sono stati firmati tutti questi accordi che, se non ci fosse stato l'intervento di Salis, avrebbero previsto aumenti contrattuali rilevanti, nel senso che quindi valorizzazione di polizze assicurative, l'acquisto delle automobili e addirittura accordi che obbligavano l'azienda a rinegoziare il salario dei dirigenti. Quindi chi fa la polemica dovrebbe anche domandarsi che cosa firmava l'azienda mentre governava il comune. Però è intervenuta Salis a fermare questo andazzo.
2: Visto che è qua, quindi alla fine le polemiche che sono in queste due ore, più o meno da quando lei ha preso la parola, da quando ha preso le parole ci sono state altre polemiche, e quindi le possiamo, come Primo Canale, le chiudiamo qui. Io stavo già preparando un pezzo un po' polemico anche nei vostri confronti, non dico che lo sto rimettendo a posto, però ho capito quella che è la linea che avete, che continuate a operare. Lei non ha smentito Salis come sembrava in un primo momento, questo che le voglio chiedere ancora una volta, conferma che c'è questo stop a qualsiasi aumento, anche se non è quello in busta paga. Questo è un po' in sintesi. Chiudiamo questo argomento, visto che ce l'ho davanti. Terrile, lei una decina di giorni fa circa aveva detto che la settimana scorsa, cioè quella che è appena passata, sarebbe stata quella decisiva, o comunque quella che poteva essere importante, importantissima per chiudere tutta la partita relativa alla Molga, che sareste potuti andare in tribunale con tutto il bel fascicolo fatto e finito, pronto. Salis ha detto venerdì scorso ci siamo, ormai è questione di giorni, siamo a martedì, a che punto siamo? Cosa manca?
0: Direi un punto positivo, nel senso che l'accordo con i creditori, che quel 60% che consente di poter rendere vincolanti nei confronti di tutti, anche dei creditori che non hanno votato, che hanno votato contro, è raggiunto. Il tempo, diciamo, questi alcuni giorni di cui parlava la sindaca servono semplicemente per acquisire le delibere, perché, come dire, alcuni creditori sono creditori molto strutturati.

0: hanno bisogno di delibere di consiglio di amministrazione, del comitato rischi, penso delle banche, che arriveranno proprio in questi giorni, e quindi noi contiamo, oggi è il 13, ecco, nel giro di una settimana massimo, di riuscire ad avere tutte le risposte anche formali, al di là degli accordi già intervenuti, e che consentono il deposito in tribunale dell'istanza, che poi, come dire, è il nocciolo vero del risanamento, perché è l'omologa del tribunale che dà un sigillo in qualche modo definitivo al percorso di risanamento che abbiamo messo in atto.
1: E poi arriverà il famoso quello che è oggi un progetto di bilancio, arriverà quindi il bilancio definitivo, quindi Terrile.
2: No, puoi ripetere, scusami, non ti abbiamo sentito.
1: E finalmente a quel punto arriverà quello che è oggi un progetto di bilancio, che arriverà finalmente anche questo tanto atteso, che chissà quanto tutti l'hanno ormai atteso, questo bilancio del 2024, arriverà anche questo?
0: Esattamente, il percorso è l'omologa del Tribunale, subito dopo l'approvazione del bilancio 2024 e 2025, la ricapitalizzazione, quindi l'utilizzo di tutti quei denari che sono stati appostati da Comune di Genova, Regione Liguria, Città Metropolitana, e quindi l'uscita dalla crisi aziendale di AMT, e quindi nel 2027 possiamo l'auspicio, diciamo, e l'impegno del Comune è quello di riavere un'azienda in grado di erogare il servizio pubblico che i genovesi si meritano.
1: Che aspettate le firme? Sono conferma Trenitalia e Banca Intesa, erano gli ultimi due soggetti.
0: Sì, diciamo che ci sono, allora, questi ultimi giorni sono dedicati alle banche che hanno procedure un po' più complesse del normale creditore, perché hanno bisogno di vari comitati, rischi, consigli di amministrazione, come è normale, diciamo, per pratiche di questo tipo, che sono Intesa, Banca IFIS, BNL e poi con Trenitalia l'accordo è stato raggiunto, quindi a questo punto il tempo tecnico per mettere insieme la documentazione ci dovrebbe portare nella settimana prossima, diciamo i primi giorni della settimana prossima, al deposito del ricorso.
1: Grazie. Altro da dire, Terrile, visto che è qua, quando è sempre molto gentile e disponibile, quindi ne approfittiamo sempre in questo spazio del martedì. Le viene in mente qualcosa da dire oggi in diretta? Qualche notizia bella da darci?
0: Ma oggi è stata la giornata del ministro Piantedosi a Genova, ma insomma la sindaca in consiglio comunale ha fatto un resoconto per portare notizie ai consiglieri di quanto è stato stabilito nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza. Pensiamo che l'impegno anche appunto di risorse umane, risorse economiche che verrà dal Ministero dell'Interno sarà un impegno importante per affrontare un tema, quello della sicurezza urbana e dei grandi centri urbani, che è un problema non solo genovese, ma che insomma la cui problematica abbiamo ben presente. Quindi insomma crediamo che oggi sia davvero un giorno importante per fare un passo avanti su un tema che sta a cuore a tantissimi cittadini, quelli che abitano in centro storico, ma non solo, perché poi sappiamo che il centro storico è un luogo che è frequentato anche da tanti genovesi che abitano altrove.
1: La domanda gliela faccio, è cattiva, Terrile, sia pronto, ma so che lei è tanto una persona sempre anche con un po' il giusto ironia, e quindi sei capace anche di sorridere sempre. Avrà visto il nostro sondaggio, si aspettava qualcosina in più per il suo nome?
0: Ma no, guardi, io devo dire che leggo i sondaggi sempre con grande prudenza, sia quelli che vanno molto bene sia quelli che vanno molto male. Poi i sondaggi veri per quelli che fanno politica sono le elezioni, quindi come dire, ora io ho un compito che è quello di dare una mano alla nostra sindaca e credo di metterci grande impegno, e poi insomma i risultati, se l'impegno ci sarà, sono convinto che verranno.
1: Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E allora noi ci fermiamo, quindi queste le parole di Alessandro Terrile, il vice sindaco di Genova. Ci fermiamo solo qualche istante e poi torniamo subito, perché come avete ormai capito questo pomeriggio ci sembra pieno di notizie. Restate lì.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne.

0: 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la Castagnata degli Alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldo arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Quante notizie oggi, insomma, arrivano dal Consiglio Comunale, la città, quella di oggi, insomma, che si è svegliata con i lavoratori dell'ex Ilva e sempre in presidio davanti alla prefettura. Ricordiamo che molti hanno addirittura dormito nelle tende proprio in via Roma in attesa di notizie che arrivano dal governo, dovevano arrivare dal governo, dovranno arrivare dal governo più avanti, intorno alle 19, previsto anche un Consiglio dei Ministri, chissà che non possa arrivare qualche buona notizia da lì, ed è lì che insomma aspettiamo tutti, insomma tutta Genova e non solo naturalmente. Buone notizie da Roma, e poi la buona notizia da Roma che per un giorno è arrivato a Genova il ministro Piantedosi, che ha portato buone notizie sicuramente per quanto riguarda la sicurezza, insomma un altro tema molto caldo nella nostra città, e quindi insomma speriamo poi naturalmente che tutto quanto promesso dal ministro venga attuato e anche soprattutto in tempi brevi, perché insomma sappiamo quanto ci sia bisogno di forze dell'ordine, di polizia, di carabinieri, insomma di un po' più di luce, di vivibilità di un centro storico soprattutto, ma poi nel ponente, in molte zone del ponente in generale, insomma molte zone ostaggio e di situazioni davvero poco piacevoli. Allora torniamo un attimo dentro il Consiglio Comunale.
1: Chiaro, funzionerà o non funzionerà? Ancora, guardate, i 2,5 milioni sulle piccole e medie imprese sul centro storico, penso che sia un elemento positivo. Poi possiamo fare a gara, no era mio, no era tuo, va bene, ok, questi approcci un po' adolescenziali, però è un fatto, oggi viene comunicato. I 2 milioni sugli alloggi sul centro storico, di nuovo, è un'altra cosa che andiamo a declinare come amministrazione. Quindi il tema vero, Presidente, è che io non ho sentito un intervento, uno, da parte dell'opposizione che andasse a contestare queste cose qua. Cioè, voi siete d'accordo o non siete d'accordo sui 2,5 milioni sulle piccole e medie imprese? Siete d'accordo o non siete d'accordo sui 2 milioni sugli alloggi sul centro storico? Perché sono altri argomenti. Sull'illuminazione sì, siete d'accordo, ma signori, avete fallito su questo tema il ciclo scorso, avete fallito. Allora permetteteci, e chiudo Presidente, di ereditare una situazione complessa e se possibile al massimo le nostre possibilità di andarla a migliorare, poi saranno i cittadini a giudicarci.
2: Grazie a lei, consigliere Mesmacher.
3: Grazie Presidente, c'era una canzone di Max Pezzali che si intitola

parlava non ti passa più. E secondo me questo è un buon riassunto per un po' sintetizzare la posizione di questa nostra, come dire, cangiante e sempre stupendevole opposizione. Ecco, io volevo fare un passaggio sul bonus Carugi, posto che il collega mi ha anticipato su le tante motivazioni e tanti cambiamenti che abbiamo apportato all'interno della polizia locale, e questo era un punto, ma è stato ben spiegato dal collega. Allora mi concentrerò sul bonus Carugi, perché il bonus Carugi chiaramente nella narrazione adesso vuole comunque passare come un grande successo della giunta di centrodestra precedente, no? Perché abbiamo solo 41% di negozi chiusi che hanno usufruito del bonus Carugi. Certo, però questo è il numero totale. Se invece andiamo a vedere chi ha smesso di usufruire di quel bonus Carugi, perché ne ha già usufruito in pieno, allora questa percentuale non è più del 41, ma passiamo sostanzialmente al 66%, cioè i due terzi di quelle realtà hanno chiuso. Questa è la vostra grande idea. Ecco, per stare sempre poi sul tema del bonus Carugi, perché poi abbiamo colleghi che fanno i video, no? Mettono il faccione in video per difendere a spada tratta questo bonus Carugi, che è stato demolito in commissione quel giorno stesso da studi di indipendenti, e poi manco era in commissione. Cioè fanno il video, ti spiegano che gli studi indipendenti hanno torto e non erano neanche in commissione. E invece però poi su MT, su altre cose lì c'erano, ma il faccione lo mettono un po' meno. Comunque, chiudendo questa parentesi, tornando un po' a quei 140 milioni del bonus Carugi che ci citava il collega Pellerano, ecco, io vorrei chiedere, dopo 8 anni, 140 milioni, che ricordo sempre, guarda, indovinate un po' dove arrivavano questi 140 milioni, peschiamo un po' nel mazzo dal PNRR che non avevate neanche votato. Ecco, quei 140 milioni, ora se noi scendiamo qui nei vicoli e chiediamo a un cittadino genovese, ma scusi, lei ha visto un investimento di 140 milioni negli ultimi anni nel centro storico? Diranno no, diranno che non c'è alcun tipo di investimento. E quindi quando noi, per me ci può essere, per noi la polizia è fondamentale, il presidio della legalità, noi è fatto con la polizia e siamo a favore, ma siamo a favore anche delle politiche integrate, del lavoro che fa l'assessore Beghin con il commercio, del lavoro che fa l'assessore Pericu sul degrado, del lavoro che fa l'assessora Coppola sull'urbanistica e sulla riqualificazione degli spazi, perché se non si riqualificano i posti in cui la gente vive, improvvisamente non è che ci ritroviamo ad aver combattuto la sicurezza e il degrado, bisogna cambiare i posti, è una roba sociologica dimostrata. E voi avevate 140 milioni che, se avessimo noi, vorrei chiedere agli assessori che ci sono qui oggi, aveste in mano 140 milioni, quante cose potremmo fare, a partire dagli impalcati, su cui io e l'assessore Ferrante ribadiamo, credo, ogni 4 ore l'importanza di avere i fondi a disposizione. Cosa faremo con 140 milioni? Di quei 140 milioni del PNRR nessuno si è accorto di che cosa avete fatto, perché non sono tangibili le cose che avete fatto. Quindi, tornando a noi, è secondo me una grande soddisfazione, e non gli passa più, sindaca, perché semplicemente lei in un giorno col ministro, che effettivamente non è neanche dalla nostra parte politica, ha fatto quello che in 8 anni loro non sono riusciti a fare. Avevano delle bellissime, grandissime idee, però poi alla fin fine non c'era una grande applicazione. Insomma, come si dice in questi casi, è intelligente ma non si applica. Ecco, l'ultimo passaggio è per il bando ZAC, che è stato rinnovato, che volevo ricordare sommessamente che non è una grande idea, come dire, di Butch & Co, che improvvisamente si sono inventati il bando ZAC. È un bando fatto tramite fondi europei, e quindi di conseguenza è qualcosa che quell'Europa brutta e cattiva che tanto si critica aiuta, diciamo, le città e le realtà territoriali. Direi che mi fermo qua, chiaramente saremo per primi attenti a tutti quelli che sono gli sviluppi, i dati, se il questore ha detto che i dati sono in miglioramento, ovviamente

0: Siamo solo che contenti, sappiamo che non ci dobbiamo fermare qui, che questo è solo l'inizio e che dobbiamo andare avanti su questo tema perché c'è molto da recuperare. Grazie.
1: Grazie. Consigliere Mascia.
2: Grazie Presidente. Io prendo atto con favore che oggi il Ministro Piantedosi abbia voluto far visita alla nostra città per portare questo bel risultato e comunicarlo anche per il tramite della sindaca in questo Consiglio Comunale, perché credo che la forma sia sostanza ed è importante che la correttezza dei rapporti istituzionali comporti che la sindaca riferisca in Consiglio Comunale, dove c'è tutta la comunità rappresentata, la comunità dei genovesi rappresentata senza distinzioni di parte. E quindi ho apprezzato molto anche questa comunicazione iniziale che peraltro, ed è un dato politico molto interessante, sfata finalmente in via definitiva, ma ne avevamo avuto già le avvisaglie in qualche dichiarazione pubblica precedente, un tabù della sinistra che è quello della sicurezza, perché un'affermazione come la sicurezza non ha colore implica innanzitutto un senso istituzionale, ma anche una, diciamo, una tra virgolette presa di distanza da chi la sicurezza se ne vuole, da chi all'interno delle parti politiche si vuole appropriare della sicurezza. Questo è un dato positivo perché credo che non esistano compagni che sbagliano e compagni che non sbagliano, compagni che sbagliano ai quali si dà una pacca sulla spalla, immigrati che non possano delinquere perché sono immigrati e di conseguenza li si ritiene o li si fa passare più uguali degli altri. I delinquenti sono delinquenti a prescindere dal colore, a prescindere che siano arrivati qui di recente o ci si siano trovati. I compagni se sbagliano sbagliano e se delinquono delinquono anche loro. È importante anche il riferimento oggi non solo al ministro Piantedosi ma anche alla questura, alla polizia che spesso e volentieri viene vista come brutta e cattiva, soprattutto a sinistra, gli sbirri dispregiativamente appellati con questo termine che sa tanto di disprezzo appunto anche per la funzione e la divisa che portano. Quindi io credo che oggi veramente abbiamo segnato un punto a favore, un doppio punto, un 2-0 oltre dopo anche gli interventi sulla questione dell'Ilva, a favore della città di Genova. Credo che dobbiamo in questo percorso di crescita fare proprio come i bambini che piano piano passano dalla fase dell'egocentrismo, del questo è mio, questo l'ho fatto io, alla fase della scoperta, della reciprocità, quindi magari aiutandoli diciamo a scoprire questo senso di reciprocità che come sappiamo nel percorso di crescita arriva verso i 4-5 anni e poi magari è un sogno, mi sembra che sia arrivato proprio oggi il grande giorno, arrivare a parlare dell'empatia del bene comune e il fatto che è di tutti e serve a tutti collaborare per il bene comune. Questo non significa abolire la dialettica, perché se non parliamo e non ascoltiamo soprattutto si fanno dei monologhi e sappiamo che non c'è niente di peggio per diventare autoreferenziali che parlare con se stessi o parlare al vento. È sempre meglio parlarsi, ascoltare e crescere anche insieme. Credo che oggi.
3: Va bene, questo Maria Mascia che insomma fa insomma, il punto della situazione dopo l'arrivo di Matteo Piantedosi questa mattina nel capoluogo ligure. Facciamo un passo indietro, andiamo a rivivere un pezzettino della trasmissione di ieri sera, quando per una volta, questa è stata una delle tante notizie della trasmissione di ieri sera, la consigliera comunale Ghio insomma non ha litigato con Ilaria Cavo, anzi le due si sono mandate messaggi di stima. Sentiamo questa particolare curiosità.
4: La sorpresa a lei vedere Armando Sanna da una parte e Ilaria Cavo dall'altra, sono secondo lei
3: secondo i genovesi, ma... sì. Vede Ilaria Cavo come un'ipotetica figura che potrà correre per il comune di Genova, insomma vede a questo punto, è lei la vera leader dell'opposizione a questo punto, se gli elettori genovesi l'hanno indicata così.
5: Non sorrido perché...

0: L'avete chiesto voi, non ho chiesto
1: di essere sondata?
0: No, certo, non ho chiesto né di essere sondata né che state facendo.
1: Vabbè, questo è. E invece la prima domanda e la seconda, se la sorpresa invece è vedere Armando Sanna e a seguire Romeo, cioè i due uomini della Valpolcevera, poter essere i papabili chissà un giorno per guidare la città.
2: Ma mi permetta Angeli prima un secondo di tornare indietro, perché ho apprezzato molto quando la consigliera regionale Lauro ha detto che AWS a Genova sta scomparendo.
1: Ci avrei giurato, pensavo che
2: perché non può passare sotto il fatto
3: non
2: che
3: ci sono
2: sia
3: più il un sindaco più, non vi appoggia un io più, purtroppo mi dispiace per voi
2: Vabbè, poi magari se vuole intervenire parla dopo, che il mio collegamento dura poco, perché abbiamo uno 0,5 in più nei sondaggi e perché penso sarò di parte, ma di essere parte di una squadra che sta lavorando benissimo a livello territoriale, anche sulle deleghe e non solo a livello comunale, ma anche proprio il lavoro che si sta creando in maniera capillare sui municipi tra assessorati e consiglieri municipali. Penso che sia una crescita molto importante, quindi al contrario, consigliera Lauro, non stiamo scomparendo ma stiamo crescendo. Poi per quanto riguarda i sondaggi su Cavo e Sanna, la prima domanda, no, non sono sorpresa, perché comunque sono due persone che fanno parte dello scenario politico locale, regionale, lo diceva prima Pastorino, comunque Cavo è un nome che ha fatto molta esperienza all'interno della politica, che è molto conosciuta personalmente, e Ilaria lo sa, io la apprezzo moltissimo e mi piace anche il dibattito all'interno dell'Aura Rossa quando abbiamo la possibilità di averla con noi, perché è stimolante, perché di fatto è una, non voglio chiamarla avversaria politica, però è una controparte, ecco, che stimola molto il confronto, e io personalmente imparo anche da certi ragionamenti, da certi approfondimenti, perché lo facevo prima quando ero in opposizione, lo faccio adesso che sono in maggioranza, e penso che sia comunque utile. Per quanto riguarda Armando Sanna, io non ho mai avuto il piacere di lavorare insieme a lui, perché sono sempre stata in comune e quindi lo conosco come parte politica, e penso che sia una persona molto presente sul territorio, molto consapevole dei temi che porta avanti. Penso che il complimento più popolare che gli viene fatto soprattutto dall'elettorato di centrosinistra è il fatto di essere una persona del popolo, ecco.
1: Eccolo qua, quindi questo è uno stralcio della trasmissione di ieri sera. Ci fermiamo ancora una volta e poi torniamo a Palazzo Tursi.

0: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Eccoci ancora qui, le 16:35 minuti primi, torniamo dentro il Consiglio Comunale di Genova per sentire che cosa stanno parlando, di cosa stanno dibattendo i vari consiglieri.
1: Benvenuti nella realtà, cara sinistra, benvenuti finalmente nella realtà che non è più.

0: oggi magicamente invece siamo nella realtà. Quindi oggi finalmente il problema del nostro centro storico viene definito come problema. Ebbene, noi con orgoglio, come Lega, come centrodestra, abbiamo portato invece questo problema nelle aule consiliari, nella nostra città. Abbiamo chiesto per esempio la videosorveglianza, ma vi ricordate come l'avete definita voi della cioè sinistra, PD, voyeurismo sociale della destra? Perché questo è essere con uno storico, cara sindaco, come tramite del presidente. Voi avete uno storico anche come governo di 17 mesi, avete frasi che noi ricordiamo benissimo. Quindi questo voyeurismo sociale della destra ora diventa invece una azione fantastica che oggi il ministro Piantedosi ha detto e che voi volete fare. Benissimo. E poi allora parliamo sicuramente degli interventi. Guardate, non è che sono decenni, come ha detto il sindaco, che la nostra città aspetta questi interventi, ma sono più di un anno che i nostri cittadini dicono chiaramente che è tutto peggiorato. E non è peggiorato in tutti i comuni, perché io ricordo questo anche, che c'è l'assessore e alla sicurezza disse ma tutti i grandi comuni delle nostre città, anno 2025, i dati sono già pubblici, quelli non si possono sconfutare. Però guardate, manca anche un grande grazie oggi. Un grazie ai nostri cittadini che sono scesi nelle piazze, nelle strade, che con le loro camminate, quelle che voi avete denigrato, hanno fatto sentire la nostra città. Un grazie a chi durante la festa dell'unità mise uno striscione che venne subito derubricato da voi come soltanto populismo, come una iniziativa politico-partitica. No, cari signori, la nostra città vi ha parlato chiaramente, ha parlato molto chiaramente di quel completo senso legato con l'insicurezza nel nostro centro storico e nei nostri quartieri. Noi diciamo come Lega grazie a tutti questi cittadini che hanno sostenuto l'azione che l'opposizione per oltre un anno ha fatto. Ma per voi state sereni, va tutto bene, siamo talmente avanti che siamo già oltre, non l'ho detto io, l'ha detto cioè l'assessore vostro e alla sicurezza. Questo è storico, ragazzi, questo è storico. E allora vedete, io ascoltavo le varie leve che il sindaco diceva. Io non so, forse il sindaco all'epoca era non nella nostra città, però veramente mi sembrava di ripercorrere quel tanto vituperato piano Carucci, perché tutte quelle azioni fanno proprio parte di quel famoso piano. E allora, cari signori, sì, oggi è una e anche giornata storica, una giornata storica che al di là delle narrazioni e della percezione che voi avete continuato con il volere cioè narrare, no, cari signori, avevamo ragione noi. Ne siamo contenti e orgogliosi, ringraziamo il nostro governo, ringraziamo il ministro Piantedosi, perché ha, come dire, anche finalmente forse messo fine anche a quel continuo sentirci dire che il governo Meloni, con la città di Genova non dialoga. Guardate, con noi ha sempre dialogato, tanto che nelle condizioni dove ci siamo stati ora, noi non vi siamo mai stati. Ha dialogato con voi perché ha visto chiaramente come state riducendo Genova, quindi grazie al suo governo e alla nostra città, al nostro comune. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi, se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione su questo articolo 55. Passerei quindi all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, mozione 114 del 2026, destinazione di immobili comunali alle associazioni impegnate

0: nei servizi antiviolenza. Atto presentato dal gruppo misto, sulla stessa sono stati presentati due emendamenti, pertanto procediamo con l'illustrazione della mozione. Do la parola al consigliere Gambino e poi successivamente ai consiglieri, credo Bordiglio e Bevilacqua, per la presentazione degli emendamenti numero 1 e numero 2. A lei la parola, grazie.
1: Maresca.
0: Sì, grazie, consigliere Maresca, a lei.
1: Grazie Presidente. Allora, abbiamo appena parlato di temi che ovviamente non devono avere una connotazione politica, perché rappresentano ovviamente i valori della nostra Costituzione, i valori della nostra civiltà, del nostro Paese. Uno di questi valori ovviamente è la tutela della sicurezza delle persone, delle donne, non solo nei luoghi pubblici ma anche talvolta purtroppo con atti gravi anche nei luoghi privati. E per questo nello scorso mandato, nella scorsa amministrazione, avevamo intrapreso una ricognizione degli immobili pubblici, che è una ricognizione difficile e so benissimo l'impegno e la difficoltà che ha ogni amministrazione di questo comune che si evolverà da qui, da quando ci sono stati diciamo i nostri precedenti e dopo sugli immobili, perché sono 10.000, 15.000 immobili pubblici che hanno la necessità di avere uno studio, un'analisi dettagliata dalla pubblica amministrazione difficile. Tra questi immobili ci sono purtroppo immobili sono in concessione ad associazioni che sono morose, non pagano il canone, oppure in altri casi sono immobili vuoti, però magari sono in condizioni precarie. Ecco, la mozione va proprio in quest'ottica, fare una ricognizione di questi immobili, di queste strutture, che consentono invece a quelle associazioni che combattono appunto la violenza sulle donne di appunto occuparli anche attraverso delle agevolazioni fiscali o delle agevolazioni economiche che consentano meglio questo servizio pubblico che riteniamo fondamentale, quindi delle strutture adeguate per garantire servizi di ascolto, accoglienza, assistenza e tuteli verso percorsi di autonomia. Percorsi di autonomia che dipendono da una violenza che purtroppo c'è nel nostro paese, come in altre parti del mondo, che non è solo una violenza fisica ma è una violenza morale, psicologica, anche di dipendenza economica delle donne che spesso non possono uscire da situazioni coniugali violente proprio per una mancata indipendenza economica. Ecco, proprio per raggiungere questa autonomia noi crediamo che il Comune di Genova, con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente è un lavoro immenso che spetterà eventualmente, se accettasse questa mozione, a questa amministrazione, insieme agli altri enti competenti, tra cui la Procura.
2: Allora, interrompiamo Francesco Maresca e andiamo da Giorgia Fabiocchi, perché è in compagnia di Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d'Italia, proprio nel Consiglio Comunale. Giorgia.
3: Sì, eccoci ben ritrovati, siamo in compagnia della capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandra Bianchi. Bianchi, partiamo con l'incontro di oggi con Piantedosi, ne stavamo parlando anche

0: Salis lo ha enunciato anche prima in Aula Rossa.
1: Perché il tempo sia galantuomo. Intanto buongiorno a tutti, nel senso che sono richieste, sono iniziative, attività che potevano essere messe in campo in dialogo col Ministro un anno e mezzo fa, anziché sostenere, come ha fatto questa Giunta per molto tempo, che la sicurezza non fosse competenza del Comune, che il centro storico andasse bene così com'era, che l'attività che svolgevano loro di progetti di integrazione erano sufficienti. Invece, vista l'escalation e visto tutto quello che poi è peggiorato come situazione di insicurezza, sono queste misure, direi che siano ben venga che il Ministro le abbia annunciate oggi. Non avevo dubbi, perché a differenza di quello che è stato sostenuto da Salis fino a poco tempo fa, il Ministero è sempre stato presente, ha avviato a livello nazionale un'assunzione generale di quasi 35.000 agenti, ma anche di 45.000, ma anche sul

0: territorio aveva già destinato a Genova 60 agenti di polizia, e quindi noi avevamo chiesto come Fratelli d'Italia un'interlocuzione maggiore anche con la questura, con gli enti competenti, per far sì che poi venissero destinati alle zone più problematiche del territorio. Richiamo anche il consiglio monotematico che avevamo richiesto e avevamo svolto come Fratelli d'Italia nell'estate 2025, dove però assessore, giunta e la stessa maggioranza avevano votato contro alle nostre impegnative, che erano quelle di potenziamento della polizia locale, di potenziamento della videosorveglianza, di presidi fissi sul territorio, cose che oggi ha annunciato lo stesso ministro Piantedosi. Quindi ben contenti anche di quanto previsto, ossia la Costituzione l'abbiamo definita così, cioè una caserma nel centro storico, quindi un posto fisso di polizia dove il Viminale si farà anche carico della riqualificazione dell'immobile, dall'interno ci saranno gli addetti e il personale di polizia. Penso che sia molto importante, un segnale forte per il centro storico, ma per tutta la percezione, la vivibilità della stessa città, l'implementazione della videosorveglianza, unita poi a tante altre attività che sicuramente guardano nel senso di interesse concreto per la nostra città. Abbiamo appreso dal sindaco che è anche competenza del comune la sicurezza, che l'ha sempre negato, e quindi andiamo avanti così, certi della concretezza del governo, come ha dimostrato in tutti questi 4 anni.
1: Un governo che ha da capire, da discutere quale sarà il futuro di ex Ilva. C'è un CDM proprio questa sera, si parlerà anche del futuro di Acciaierie d'Italia, proseguono gli scioperi, sono stati annunciati anche per le prossime ore su Genova, davanti alla prefettura persiste un presidio da ieri mattina, e su questo unità di intenti della politica c'è oppure no? In regione c'è stato, va detto che anche per Ericsson c'è stata un'unità di intenti a livello locale, anche romano, per quanto riguarda i parlamentari e senatori liguri. Qua invece com'è la situazione in comune?
0: Ma guardi, l'unità di intenti c'è stata, c'è, nel senso che è indiscussa la volontà di portare avanti una tutela per i lavoratori, per l'eccellenza di quello che è attività che viene svolta nel sito di Cornigliano, dove si produce un prodotto che è un unico in Italia, e poi al di là di quello che è stato riferito dalla maggioranza in aula, quindi questa strumentalizzazione della tipologia di documento che abbiamo portato, ma abbiamo voluto portare come centrodestra, come firma primo firmatario Picciocchi, Fratelli d'Italia, abbiamo subito firmato il documento, un 55, per parlare del tema, perché noi oggi volevamo parlare tema anche alla luce del grande impegno che sta portando avanti il governo. La conferma ne sono le dichiarazioni dei due ministri che sono venuti a Genova ieri, il ministro Mazzi, oggi Piantedosi, che hanno confermato questa attività, il grande dialogo anche con i commissari e anche con le istituzioni, con Comune e Regione, che devo dire tempestivamente si sono subito attivati per dialogare, per cercare di tutelare tanto i lavoratori, ma anche nell'ottica dell'unitarietà delle aree ex Ilva, quindi ragionare su Genova ma anche su Taranto e Novi Ligure, perché comunque è un sistema che così deve essere guardato, anche partendo dal presupposto che c'è una gara in corso, e quindi anche una valutazione di continuità della produttività su Genova, capire come si inserisca poi nella gara e come impatti su tutta la gara, che invece guarda tutti gli stabilimenti. Quindi ci auguriamo e abbiamo grande fiducia nel governo, che come la settimana scorsa è intervenuto, ha portato a casa un grande risultato con Ericsson. Penso che anche in questo caso continui a portare avanti una tutela importante per i lavoratori.
1: Grazie Alessandra. Anche buon lavoro.
2: Oi. Giorgia, allora insomma siamo verso la chiusura, naturalmente penso che sia stato oggi comunque un consiglio comunale con tante notizie, no? Legate ad AMT, tra l'altro insieme a Terrile, se sei d'accordo con me in questa analisi, insomma abbiamo fatto chiarezza, perché stava per esplodere una polemica non da poco su quelle parole che aveva detto, forse come avevi detto, forse hai premesso tu, no? L'aveva detto anche in maniera forse un po' frettolosa, non lo so, durante i 54, ha risposto in maniera differente, molto più preciso, insomma, dando senza smentire Salis, senza smentire Primo Canale, insomma, in relazione naturalmente mi riferisco a quella polemica sugli aumenti dei dirigenti AMT, sembrava dovesse nascere un putiferio ulteriore, invece poi insomma i nostri microfoni forse non ci sente, però continua a dirlo lo stesso, sembrava dovesse essere

0: nascere un putiferio, poi invece insomma è tutto, è abbastanza rientrato, rimane comunque la notizia data dal primo canale, insomma, e le polemiche successive, tanti punti interrogativi che ancora non sono stati dipanati. È tornata Giorgia? Sì? La sento in regia, dovrebbe essere pronta da un momento all'altro. Eccola qua, Giorgia, no, dicevo prima che ci fosse l'interruzione, che se sei d'accordo con me, insomma, dalle parole che aveva pronunciato Terrile nella risposta agli articoli 54 sembrava potesse nascere un'ulteriore polemica, perché sembrava contraddire un po' quelle che invece era stata quella lettera famosa di Salis nei confronti dei dirigenti, dell'azienda soprattutto, che insomma, dove intimava tutti gli aumenti di vietare e di bloccare qualsiasi aumento. Invece poi insomma ai nostri microfoni, quando è arrivato da te, insomma, Terrile ha un po' non ha smentito Salis, ha detto rimane il problema, rimane questi aumenti e andiamo avanti sul fatto che non devono essere fatti, che poi siano benefit, che siano in busta paga o che sia quello che sia, però sono aumenti che alla fine comunque nell'immaginario collettivo in questo momento stonano un po'. Questo non so se sei d'accordo con me con questa analisi.
1: Sì, sì, concordo assolutamente. In realtà poi lui ha confermato quello che avevamo già raccontato nei giorni scorsi, ha forse rimodulato un po' quello che ha detto in aula. Io devo dire che la sua risposta in aula non l'ho sentita in diretta nel momento, sono andata a riprendermela, non sono riuscita a sentirla tutta per una questione di tempo. Forse aveva detto un pochino leggermente diverso, è stata la risposta, però ai nostri microfoni devo dire che ha ribadito qual è la situazione, qual è la posizione, quindi direi che se si è creato una sorta di errore o comunque un'incomprensione rispetto a quello che era stato detto, poi è stato fugato comunque con le sue parole, quindi non è il momento per sintetizzare questo il concetto del vice sindaco, non è il momento di pensare ad aumenti, quindi quello che era già all'ordine del giorno, quello che si doveva portare è stato in qualche modo portato a terra, però per il resto non si addisce nessun altro senso. Quindi ho colto anche rispetto al primo canale che c'è stato anche come dire un aiuto in questo senso, potremmo definirlo così, un gettare l'amo da parte di primo canale verso questa notizia, che se no poteva anche prendere una piega diversa e che poi è stata colta ed è stata rigettata con le dure parole di Salis qualche giorno fa, subito dopo la articolo di primo canale, poi oggi ribadite da Alessandro Terrile, quindi questo mi sembra che rispetto a questo, anche se la posizione del centrodestra è sempre stata comunque molto dura e netta, e lo è tuttora nei confronti della gestione di AMT.
0: La dimostrazione, Giorgia, insomma, che quando si scrivono le notizie corrette poi possono essere smentite fino a quando si vuole, ma i numeri sono numeri scritti nero su bianco, quindi da lì non si scappa, e questa è la forza, no? Magari a volte anche di quando ogni tanto si riesce a fare qualche lavoro giornalistico di inchiesta, insomma, si arriva anche a questo, ma se i numeri sono scritti nero su bianco, insomma, è anche difficile essere contraddetti o smentiti, tant'è vero che proprio la nota dell'azienda arrivata in serata non smentiva, ma faceva alcune precisazioni sui benefit e non sugli aumenti in busta paga, ma comunque sempre qualcosa in più sicuramente arriva a questi dirigenti, che sicuramente non ci avranno amati in questi giorni, insomma, che abbiamo sollevato un po' di putiferio e chissà, magari avranno anche ottenuto questo blocco, e che questo poi dovremmo poi chiederlo a questo, magari non gli abbiamo chiesto, Giorgia, Terrile, se questa poi richiesta, perché è una richiesta naturalmente di Silvia Salis, del sindaco, di bloccare questi aumenti, se è già avvenuta, se sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio di amministrazione, chissà poi come sarà proprio l'iter burocratico. Sicuramente questi dirigenti non ci avranno amato, però vabbè, questo fa parte del gioco. Hai ancora un ospite, mi sembra di aver visto, oppure no?
1: Sto aspettando, in realtà sì, lo prendo al volo, adesso bevi l'acqua della Lega perché non sono riuscita prima, quindi gli chiedo se ci raggiunge al volo, perché avevamo in sospeso, gli avevo promesso l'intervista. Ben ritrovato, adesso bevi l'acqua Lega. Buon pomeriggio, partiamo da cosa? Dalla sicurezza, direi. C'è stato questo incontro oggi col ministro Piantedosi, festeggia la Lega rispetto a quello, ne parlava anche con noi Paola Bordilli, poi so che dobbiamo anche fare un piccolo appunto su AMT, ne parlavamo prima col direttore Matteo Angeli.

0: però partiamo da qui, si conclude bene, poi si aprirà tutto un altro capitolo, però una battaglia sulla sicurezza che è andata avanti in tutto questo anno e mezzo.
1: Una battaglia sulla sicurezza che comunque sia ha visto il centrodestra denunciare da subito una situazione dove occorreva intervenire, mentre qualcuno dalla parte opposta dell'aula alla fine minimizzava quanto accadeva in città, quasi come se fosse anche stato detto una sola percezione. Nella realtà invece si è dovuti intervenire anche con un accordo insieme al governo, che ringraziamo fortemente per quello che ha fatto, a dimostrazione che il governo centrale guarda la città di Genova e quindi vuole anche essere presente per quelle che sono le realtà genovesi e i problemi che riguardano la nostra città. Su questo noi da subito avevamo denunciato alcune situazioni lungo la città, d'Arsena in primis, ma anche nelle vallate. Abbiamo visto quello che è accaduto a San Fruttuoso, nel Levante cittadino. Pertanto questo è un primo passo, siamo ben contenti che il governo abbia accolto quelle che sono state le richieste del centrodestra della città di Genova.
0: Senta, Bevilacqua, lei, se non erro, potrei anche sbagliarmi, però se non erro lei ha interrogato il vice sindaco Terrile su AMT. Terrile è stato ai nostri microfoni un bel po' di minuti prima, ha spiegato, cioè non c'è nessun tipo di errore o percezione sbagliata, gli aumenti ai dirigenti, insomma, non se ne parla neanche, ha detto, lo ha specificato proprio dai nostri microfoni. Soddisfatti di questa risposta? Cosa non vi è piaciuto di questa incomprensione rispetto alle parole di Salis, a quelle oggi di Terrile, a quello che si è creato?
1: Ma è stata una discussione surreale. Io sono stato uno dei proponenti dell'articolo 54, ho voluto interrogare l'amministrazione rispetto a quanto accaduto. Il vice sindaco, che ha dichiarato nella sua replica di essere la persona maggiormente preposta per poter affrontare il tema, tant'è vero che comunque il piano di risanamento lo ha presentato lui e con tutta l'aula ha affrontato il tema. Quando va a dichiarare che non è successo praticamente nulla, che non ci sono stati questi aumenti, io la domanda che ho posto direttamente al vice sindaco Terrile è stata: ma allora perché non è intervenuto lui invece di far intervenire sindaco Salis sulla vicenda, che ha detto tutt'altro rispetto a quanto dichiarato oggi in aula? Pertanto surreale, perché alla fine non si parlano, hanno dei problemi politici interni tra Partito Democratico e Primo Cittadino, questo qui ancora non è dato a sapere, però quello che è emerso oggi è completamente il contrario di quello che è pubblicato sul sito internet del Comune di Genova, dove l'8 di ottobre c'è proprio la dichiarazione del sindaco Lettata che dice: ho chiesto ad AMT di ritirare gli aumenti, di non portare avanti la questione degli aumenti. Ora l'ho detta così a grandi linee. Pertanto, davanti anche a questa dichiarazione, quello che oggi ha detto il vice sindaco è completamente differente.
0: Però insomma, poi da noi ha chiarito. Grazie, Bevilacqua, buon lavoro.
1: Grazie
0: a presto,
1: voi,
0: ci rivediamo settimana prossima.
2: Ancora, prima che devi dire a Bevilacqua che obiettivamente noi eravamo i primi a essere, insomma, aver capito questa polemica che sarebbe scoperta su. Successivamente però Terrile ai nostri microfoni, cambiando un po', non dico versione, ma raddrizzando un po' il tiro, ha chiarito che questi aumenti ci sono e Salis ha fatto bene a dire quella frase, e l'amministrazione andrà avanti per bloccare, anche che non sono in busta paga, questo va detto, ma sono comunque dei benefit, degli aumenti che comunque ci sono, e quindi questo va detto, e Terrile ha chiarito che vanno avanti in questa direzione. Quindi non so se è proprio diverso da quello che ha detto ai 54, perché non eravamo in quel momento proprio in diretta, quindi non abbiamo sentito le parole, abbiamo visto le agenzie, abbiamo visto quello che è stato riportato dalle varie agenzie Bevilacqua, però da noi ha detto che insomma non ha smentito assolutamente nulla e dice: andiamo avanti cercando di bloccare qualsiasi aumento. Questo va detto per rigore di cronaca.
1: Ma rispetto alla dichiarazione che ha fatto a voi, io do una lettura completamente differente su le sue stesse parole del vice sindaco in aula, dove comunque sia in un passaggio ha detto: non ci sono stati aumenti. Infatti io ho voluto riprendere proprio quelle parole, fa piacere che sia tornato indietro su quelle sue dichiarazioni davanti alle telecamere. Andremo

0: Di quanti a rivedere quello che ha detto in risposta agli articoli 54, certo in tutta questa confusione l'amministrazione non ha fatto bella figura, soprattutto, e qui ci tengo a dirlo, non ha fatto bella figura nei confronti dei cittadini e nei confronti anche dei lavoratori. Io su questo vorrei ricordare a tutti quanti che ci sono state anche, ci sono in corso anche delle battaglie sindacali per quanto riguarda gli addetti alla manovra, piuttosto che gli addetti al guardianaggio, dove il piano di risanamento prevede anche andare a internalizzare queste figure. Qui ci sono però delle persone, ci sono dei lavoratori che danno ogni giorno con serietà il proprio contributo e il proprio lavoro lo svolgono al meglio. Leggere quello che abbiamo letto tutti rispetto a questi aumenti dei dirigenti non fa onore a MT e per quanto mi riguarda lo trovo davvero inaccettabile. Ripeto, ci sono anche delle sigle sindacali che stanno portando avanti delle battaglie in tal senso, mi viene in mente UGL che sull'aspetto e la situazione legata anche gli addetti alla manovra ha portato avanti anche delle vertenze.
1: Grazie, grazie a Alessio Bevilacqua.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a Giorgio, Fabiocchi. Grazie per il tuo lavoro naturalmente. Prima di salutarvi vi lascio a qualche minuto della trasmissione di ieri sera, quello che è ormai diventato e sta diventando uno dei momenti, non dico più attesi, scherzo, però un momento così di goliardia, misto un po' di umorismo, perché no, ci vuole un po' alla fine di ogni trasmissione politica, quella riferita al gioco delle carte. Allora andiamo a rivivere questi 4-5 minuti di ieri sera e poi vi saluto e noi ci rivediamo fra 7 giorni con un'altra puntata di Zona Rossa. Lili Lauro, le faccio scegliere una carta, il colore.
3: Blu.
2: Il blu nasconde questo, l'errore. Dovete rispondere, abbiamo pochi minuti, quindi rispondete molto velocemente. E ora c'è la domanda, la vediamo. Cara Lauro, indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria negli ultimi tempi.
3: Ma così d'amblè?
2: Così d'amblè, se no.
4: Beh, quindi?
3: Sinceramente,
2: vabbè, può anche non aver fatto errore.
3: Sicuramente qualcosa ci sarà, ma così evidente da venirmi in mente una scelta politica sbagliata, per me non c'è stato.
2: Va bene.
3: È stato condiviso tante cose.
2: Luca Pastorino,
3: scusatemi, dispiace questo gioco, è interessante, ma
2: va bene, ma magari quando arriverà a casa magari...
3: ho sbagliato carta.
2: Pastorino, le faccio scegliere una carta
4: rossa.
2: Se la giocava con D'Angelo, la promessa. E arriva anche la domanda: qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno? Secondo quello che si respira un po' nel partito, secondo quello che è il suo così sentiment, per esempio, l'ultima volta per esempio c'era Vittoria Canessa che ha detto la casa, non ho parlato col partito, però io posso promettere che il comune farà qualcosa per il problema casa, per esempio. Comunque quello che potrebbe essere.
3: Ha aumentato le tasse a quelli degli
4: affitti. Sì, però scusa, adesso te lo dico io l'errore del tuo partito. Vabbè, comunque, questi sono più temi da consiglio comunale, questo può essere un tema. Guardandolo dal mio punto di vista, comunque diciamo.
2: Se vuole rispondere da sindaco di Bogliasco è più facile.
4: Di Bogliasco non si può perché Bogliasco è un altro comune diverso e quindi non posso.
2: La domanda
4: però dal sindaco per Genova c'è scritto.
2: Va bene, però potevo farla per voi. Vabbè, come vuole.
4: No, comunque voglio dire, cioè, abbiamo toccato il tema della riforma dei porti. Io credo che l'impegno del partito su questo tema, che è un tema importantissimo per Genova, ecco, sia diciamo una questione centrale nell'agenda politica, non solo di chi fa il parlamentare, ma anche della politica locale.
2: Ilaria Cavo, rimangono due carte, la verde e oro.
5: Oro, giallo.
2: L'avversario, chissà che domanda nasconderà questa carta. Indica una proposta dell'altra parte che saresti disposta a votare.
3: La Francesca Ghio a questo punto, Ilaria.
5: No, vabbè. Una proposta che hanno già fatto?
4: Più di vita.
3: Un avversario.
2: Beh, questo silenzio per l'auditel è straordinario.
5: Non me ne vengono tante proposte.
6: Il salario minimo in Parlamento.
5: Sì.

0: sicuramente.
1: L'Auditel sta schizzando.
0: I presidi,
1: l'editore domani sarà contentissimo
0: del
1: dati
0: Auditel
1: con questo
0: i presidi
1: silenzio.
0: Fissi nel centro storico, visto che noi li abbiamo
1: però
0: chiesti.
1: È una proposta vostra.
0: E certo, grazie, ma ce l'hanno facile. Sempre negata. Adesso lo vogliono loro.
1: Va bene, va bene.
0: Io dico che lo voglio.
1: Gliela passiamo. L'ultima carta, quella verde, è per Simone D'Angelo, la priorità. E se avesse 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li mettereste?
2: In AMT.
3: Ma credo che il...
1: Posso fare una piccola sì. aiutino? Possiamo anche spalmare due da 50 milioni, così è più facile.
3: No, ma...
1: 50-50, dai.
3: No, credo che se avessimo 100 milioni da investire ci sarebbe da lavorare molto sulle politiche della casa per garantire l'accesso al diritto abitativo ai giovani, e non solo ai giovani nella nostra città. E l'altro penso sulle politiche sociali, ma non inteso solamente come prossimità alle nuove povertà, ma anche per nuovi servizi ai giovani. Dopo il Covid viviamo una nuove generazioni molto più fragili, le vediamo nelle scuole, vediamo un ritorno della violenza. Credo che un comune di sinistra, se avesse in mano altri 100 milioni di euro, dovrebbe prioritariamente investirli lì.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini, in programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Un martedì 13 ottobre con la visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova, il secondo giorno di protesta dei lavoratori ex Ilva. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma andiamo a collegarci subito con Aurora Bottino, che si trova proprio davanti alla prefettura di Genova, che ha seguito l'incontro del ministro Piantedosi. Buongiorno Aurora, come è andato? Che cosa ha detto il ministro?
1: Buongiorno Tiziana, allora sì, un incontro che ha durato circa un'ora e mezza del comitato sulla sicurezza e sull'ordine, il focus era il centro storico, questo lo abbiamo raccontato, concretamente sono stati decisi degli interventi come per esempio l'alloggio per i poliziotti nel centro storico, ma non solo, anche un presidio fisso in via Pre dove i poliziotti potranno stare ancora più a contatto con il tessuto sociale. Queste sono state le decisioni che poi ha spiegato il ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno, insieme alla sindaca di Genova Silvia Salis, un piano che è stato approvato, che rispecchia anche le richieste che erano state fatte dal comune negli incontri, soprattutto nell'ultimo che era avvenuto a Roma con gli uffici del ministro. Queste sono state le decisioni, sono state anche poi chiaramente delle risposte sul tema Ilva, l'apertura alla possibilità di comprare coil fuori dalla Liguria e portarli poi per finire il ciclo a Genova, ma Piantedosi ha ribadito l'intento del governo è quello di salvare tutta la filiera, non solo Genova e Racconigi, quindi bisognerà aspettare, le risposte però arriveranno chiaramente dal governo e non dal ministro questa mattina. Il ministro che ha anche detto che chiaramente questo non è un punto di partenza, è un momento di questo percorso per la sicurezza a Genova. A te.
0: Grazie Aurora, allora andiamo ad ascoltare un estratto proprio delle dichiarazioni del ministro Piantedosi questa mattina a Genova.
2: Molto complesso quello di tutta la filiera, no, dell'acciaio dell'Ilva, come sapete qui a Genova lo sapevamo, ma insomma l'incontro che ha avuto è stato incentrato soprattutto sulla presa di consapevolezza che qui c'è una situazione particolare, che l'azienda è parte integrante della città, è parte molto molto molto ambita e molto fa parte delle caratteristiche della città, è molto sostenuta dalla città. Come sapete c'è una possibilità che questa componente della filiera possa continuare a proseguire il suo lavoro anche a prescindere da quello che succederà, però chiaramente noi siamo interessati al salvataggio complessivo di quella che è la filiera dell'acciaio in Italia, però vedremo insomma intanto di non penalizzare la città intanto che si risolve il problema complessivo. In tal senso ho raccolto questo anche attraverso un documento, questa aspirazione degli operatori che ho incontrato e che trasmetterò ai colleghi di governo.
3: Rischia di trasformarsi anche in un allarme sociale la questione ex Ilva?
2: Beh sì, si parla di posti di lavoro, si parla di una attività imprenditoriale ed economica importante che è stata caratterizzata anche la storia del nostro paese, e poi si tratta di centinaia e migliaia di posti di lavoro e altrettante famiglie, quindi sicuramente sì, anche per questo dedichiamo molta attenzione, non la lasciamo alle dinamiche, diciamo così, del mercato, delle dinamiche economiche, ma credo che il governo ha fatto già tanto, sono testimone che c'è una grandissima attenzione proprio del Presidente del Consiglio e credo che quindi a breve si possa comporre qualcosa di positivo anche da questo punto di vista. Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il Comune ci darà una mano, la sua disponibilità a reperire un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrato.

0: alla criminalità organizzata, per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, a questo, oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadire.
1: Abbiamo sentito quindi le parole del ministro Piantedosi sia sul centro storico che sull'ex Ilva, e vado a collegarmi sempre dalla prefettura di Genova con Andrea Popolano, che sta seguendo il secondo giorno di protesta dei lavoratori, anche gli incontri di questa mattina. Andrea, buongiorno a te.
2: Sì, buongiorno Tiziana, come vedete inquadrate in primo piano quelle che sono state le tende dove questa notte i lavoratori hanno trascorso proprio la fase notturna della giornata, situazione che si ripeterà anche quest'oggi se non arriverà quello che è l'auspicato stralcio da parte ovviamente dei lavoratori della lettera inviata alcuni giorni fa da parte di Acciaierie d'Italia, che impone il blocco dell'impianto di Genova Cornigliano entro il 15 di novembre. Questa è la situazione che potete vedere al momento davanti allo stabilimento. Questa mattina il presidio, prima dalle ore 8 come abbiamo testimoniato, poi l'attesa dell'arrivo del ministro, quindi la delegazione che ha incontrato proprio il ministro Piantedosi, e nell'attesa si è cercato anche di capire, abbiamo percepito che le trattative stanno andando avanti per quanto riguarda il raggiungimento, il perseguimento e l'ottenimento di alcuni COIS in modo da permettere la continuità lavorativa dell'impianto genovese. Questo è l'obiettivo più volte ribadito da tutte le parti. Ovviamente l'accampamento andrà avanti fino a quando non ci saranno buone notizie. Da questo punto di vista questa è la situazione che potete vedere al momento in diretta. Abbiamo visto anche più volte il coordinatore dell'RSU FIOM CGL Armando Palombo parlare anche con i diversi rappresentanti, con i diversi rappresentanti istituzionali, dal presidente di regione Marco Bucci, che è arrivato proprio qui in prefettura, e anche con la sindaca di Genova Silvia Salis. Qui c'è un clima fondamentalmente di attesa per capire se si riuscirà a attraverso le trattative non bloccare quella che è la lavorazione all'impianto dello stabilimento di Genova, che oggi lavora circa 280.000 tonnellate, ma che sarebbe in grado di lavorare addirittura 1.000 e passa tonnellate per quanto riguarda appunto banda stagnata e latta. Qui c'è l'attesa, come potete vedere, dei lavoratori per quello che potrebbe essere poi un'intera ancora giornata di lotta e di protesta nell'attesa delle notizie che potrebbero arrivare da Roma. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano. E questa mattina è stata una mattina e continua ad essere una giornata difficile sulle autostrade della Liguria, in particolare la 26. Allora ci facciamo raccontare tutto da Elisa Ricci. Buongiorno Elisa.
3: Sì, buongiorno Tiziana, parliamo della mattinata, una mattinata di caos, proprio come dicevi tu in A26, proprio perché ci sono stati due incidenti che hanno naturalmente creato dei problemi alla circolazione, ha mandato in tilt la circolazione della tratta della A26 sia in direzione nord che in direzione sud, perché il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 10 nella tratta tra Masone e Ovada, proprio in direzione nord, quindi in direzione Gravellona-Toce. È stato un veicolo in fiamme, un mezzo pesante in fiamme, che ha causato, pensate, fino a 7-8 chilometri di coda. Il tratto poi è stato chiuso, l'autista fortunatamente mentre viaggiava si è accorto che la parte posteriore del suo mezzo stava prendendo fuoco, di conseguenza ha sganciato il rimorchio, si è fermato, ha chiamato i soccorsi che sono arrivati sul posto e hanno spento l'incendio. Questo ha creato però dei disagi alla circolazione, come vi dicevo prima, fino a 8 km di coda, il tratto chiuso che poi è stato riaperto. Fortunatamente adesso il bilancio

0: È di 6 chilometri di coda in questa tratta proprio per il ripristino dell'incidente. Ma la tragedia in realtà si è verificata in direzione sud, quindi nella tratta sempre della A26 tra Ovada e Masone. In questo caso un tamponamento tra un camion e un'automobile. Il conducente dell'automobile è rimasto ferito, trasportato dunque all'ospedale ad Alessandria, mentre uno dei passeggeri che viaggiava nell'automobile è deceduto, quindi questa è una grande tragedia consumata questa mattina. Inoltre il tratto poi è stato naturalmente chiuso per permettere i rilievi della polizia stradale, poi è stato riaperto pochi minuti fa e si registra una coda al momento di 3 km proprio per l'incidente, si viaggia su una sola corsia, quindi continueremo a seguire proprio quello che accadrà. L'articolo che vedete dietro di me è un articolo che noi aggiorniamo in tempo live, quindi seguiremo tutto ciò che sta accadendo proprio per quanto riguarda entrambi gli incidenti. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie Elisa. Ed Elisabetta Biancalani è nel centro storico di Genova, tema dell'incontro di oggi, della visita del ministro dell'interno Piantedosi. E allora andiamo a vedere qual è la situazione, che cosa si dice nel cuore del centro storico genovese. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo in via San Luca, uno dei tanti vicoli di Genova, in occasione della visita del ministro Piantedosi, per sondare gli umori di chi vive, di chi lavora nel centro storico. In questo caso siamo con gli angeli del centro storico. Greta Giordano è una degli angeli. Cosa fate, Greta, come angeli?
3: Cerchiamo di portare attenzione sulla problematica più importante, che è quella della sicurezza e del degrado, e con tutti noi ci sono cittadini, commercianti, studenti, tutti uniti per questo, diciamo,
2: obiettivo. Insomma, di avere più sicurezza. Se lei avesse di fronte il ministro Piantedosi, che è proprio a Genova in queste ore, cosa gli direbbe? Come si vive, come si lavora qui?
3: Si lavora molto male.
2: Vi sentite proprio minacciati?
3: Non ci sentiamo assolutamente sicuri, perché comunque ogni giorno che passa la situazione, invece di migliorare, è sempre peggiore. Me ne sono accorta io anche recentemente, tenendo chiuso per motivi miei familiari, diciamo, 2 giorni in negozio. Al mio rientro ho notato veramente un peggioramento.
2: Di che genere?
3: Sì, molto più concentramento di spacciatori e anche più aggressività da parte loro, diciamo.
2: Ah, sì?
3: Sì. E anche sfacciati, perché comunque cercano una specie di confronto, cioè cercano di stuzzicare in modo e maniera. Io, dato che lavoro da sola in negozio, cerco di evitare, quindi vorremmo quindi più sicurezza, meno degrado, tante cose comunque, e nel momento in cui queste persone vengono prese, che venga fatto poi qualche azione, diciamo, definitiva, non che poi ce li ritroviamo di nuovo in strada con le stesse problematiche, non che sia una cosa, diciamo, temporanea di 2 o 3 ore e poi dopo eccoli lì, cioè sempre negli stessi posti, sempre.
2: È questo il ruolo che potrebbe giocare il governo, al di là di quelle che possono essere le forze di polizia più presenti, forse?
3: E anche un pochino di più, perché io lavoro anche, ogni tanto apro anche di domenica, e purtroppo di domenica c'è meno passaggio di polizia, e quindi siamo ancora più abbiamo ancora più paura. Sinceramente, io mi sono trovata una domenica a dover chiudere prima del pomeriggio. Sì.
2: Perché?
3: Perché comunque altri commercianti italiani magari non aprono, quindi sono solo io, c'è meno passaggio di turismo nel pomeriggio, perché magari non trovano negozi,
2: okay,
3: essendoci meno passaggio, però c'è un altro passaggio diverso che non è
2: gradito.
3: E quindi
2: grazie, grazie Greta.
1: Grazie, grazie Elisabetta Biancalani. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: Eccoci ancora Newsroom 28, saluto il direttore Matteo Angeli.
1: Buongiorno, Matteo. Buongiorno Tiziana.
0: Allora, è anche la giornata del Consiglio regionale e del Consiglio comunale e anche continuano i sondaggi di Primo Canale, allora andiamo direi

0: Subito da Giorgia Fabiocchi in Consiglio regionale e poi ritorniamo da te, Matteo. Giorgia, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale quest'oggi caratterizzato dalle interrogazioni a risposta immediata, però la scena se l'è presa soprattutto l'ex Silva, perché in queste ore, lo sappiamo, c'è la visita del Ministro degli Interni sulla sicurezza Piantedosi a Genova, però in realtà proprio a pochissimi metri c'è la presenza del lavoratore ex Silva, che sono in presidio permanente da ieri mattina e chiedono risposte. Allora il Consiglio regionale a suo modo sta provando a darle, sta preparando un ordine del giorno condiviso, credo che sarà votato all'unanimità da tutta l'Aula, quindi dal centrodestra, dalla maggioranza e dall'opposizione, dal centro-sinistra, dove si chiede che il governo, insomma, faccia la sua parte, intervenga e abbia un ruolo comunque di gestione di questa situazione, perché le scadenze si stanno avvicinando, c'è il 15 novembre per Genova e Novi Ligure con la chiusura temporanea delle fabbriche, ma c'è soprattutto la Cassazione che si pronuncerà tra qualche giorno e probabilmente confermerà la chiusura degli altiforni di Taranto. Quindi la mancanza poi di colse di lavoro per Genova, se non arrivano da fuori o comunque non c'è un altro tipo di lavorazione. Quindi il Consiglio regionale cerca di fare la sua parte e credo che lo faccia in modo unito, e questo sicuramente è un buon segno. Poi questa mattina abbiamo approfittato dell'occasione anche per commentare i sondaggi politici di Primo Canale commissionati a Tecne, li abbiamo commentati con la Lega, con AVS, col Partito Democratico. C'è più o meno soddisfazione da parte di AVS, molta, da parte del PD che però ha un po' di flessione l'ha avuta, non molto bene la Lega, che paga lo scotto Vannacci da una parte, ma anche le complicanze nel rapporto con il segretario Matteo Salvini, che ovviamente ha un ruolo in questo momento, si è dimesso per ricandidarsi e dare la possibilità di far ripartire il congresso, probabilmente verrà rieletto, però insomma c'è una situazione complicata, quindi è una gestione a 360 gradi anche delle numeri di Primo Canale, che stanno facendo molto discutere tutti i partiti.
0: Grazie a Giorgia, insomma.
2: Beh, quello che volevamo, insomma, fare discutere, penso che i sondaggi facciano discutere di natura, per natura, e quindi insomma naturalmente gli ultimi che avevamo fatto erano quelli prima dell'estate, a maggio, quindi insomma c'era molta curiosità naturalmente per verificare lo stato dell'arte dei vari partiti. Giorgia ha un po' raccontato tutto, l'abbiamo parlato ieri sera tanto anche durante il programma politico. Sicuramente tengono i due primi partiti, che è Fratelli d'Italia per il centrodestra, che è il primo partito in Liguria, tiene anche il secondo partito, che è il Partito Democratico, e il terzo è il Movimento 5 Stelle. Tutte e tre in qualche modo sono un po' cristallizzati su quelli che sono i numeri di qualche mese fa. Invece l'unico scossone in negativo lo ha avuto la Lega, che ha perso abbastanza, ha perso qualcosa anche Fratelli d'Italia, e invece ha preso un punto e mezzo rispetto a maggio Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che è sicuramente al di sotto di quella che è la percentuale a livello nazionale, però insomma per essere in Liguria, dove i movimenti di estrema destra per natura, per tradizione, non hanno mai sfondato più di tanto, però un piccolo passo di Futuro Nazionale, ripeto, non è ovviamente all'altezza dei numeri che vengono dati, affibbiati a Futuro Nazionale a livello nazionale, però un piccolo passo. Questa è un po' la fotografia, abbastanza Noi Moderati perde qualcosina e AVS invece guadagna qualcosina per il centro-sinistra, però poi per il resto rimane, come dicevo prima, tutto cristallizzato a maggio, quindi Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, seguito dal PD e poi dal Movimento 5 Stelle.
0: E poi oggi è martedì e quindi a partire dalle 14.30 la diretta con Zona Rossa.
2: Assolutamente sì, e siamo pronti per raccontarvi quello che accade in Consiglio Comunale. Tra l'altro ci sono molti temi di grande attualità e si parlerà ancora anche di sicurezza, quindi anche alla luce di quello che è accaduto questa mattina con l'arrivo a Genova del ministro Piantedosi, sarà sicuramente al centro dell'attenzione durante il Consiglio Comunale, con alcuni ordini del giorno riferiti proprio al tema della sicurezza, e vedremo anche se le risposte che ha dato il ministro all'amministrazione comunale insomma saranno soddisfacenti anche sia per la maggioranza che anche per l'opposizione. Vedremo poi nel dettaglio quello che sono appunto le controproposte, comunque le proposte che il ministro ha dato dopo che, ricordiamo, c'era stato prima il gelo tra Silvia Salis e il ministro stesso, quando c'era stato quel batti e ribatti a distanza, insomma, tra le due posizioni molto differenti. Addirittura il ministro aveva annullato una visita a Genova qualche mese fa, prima dell'estate, poi c'era stata una sorta di retromarcia di Silvia Salis, che aveva capito che, insomma, senza governo

0: Non si va da nessuna parte, c'è bisogno del governo e quindi insomma era inutile andare a fare la guerra al Ministero degli Interni, quindi insomma fra i due c'è stato di nuovo un riavvicinamento che ha portato il ministro oggi a Genova, quindi speriamo insomma che le promesse del governo poi vengano ovviamente mantenute, perché Genova ha bisogno di più sicurezza.
1: Grazie a Matteo Angeli. Tra l'altro insomma ieri è partita anche una nuova fascia, quindi diamo l'appuntamento
0: assolutamente sì, vogliamo, come dicevamo ieri, presidiare proprio quella fascia quando la gente arriva a casa, quando la gente magari si mette davanti ai fornelli, se non vuole capire, magari non ha avuto modo di vedere quello che è accaduto nella giornata durante appunto le ore diurne, quindi alla sera uno può accendere la televisione e capire anche in pochi minuti quello che accade, che è accaduto soprattutto nella giornata, con tanta attualità, tanta cronaca, insomma tanta un modo per stare ancora insieme fino all'ultimo, prima delle trasmissioni che poi iniziano alla sera. E questa sera, lo ribadisco, magari abbiamo avuto modo di dirlo poco, Gradinata Sud cambia giorno, non è più al venerdì, lo diciamo anche perché non siamo dei matti che cambiano in corso, ci siamo accorti obiettivamente che la Sampdoria giocherà spesso di venerdì, quindi come è successo venerdì scorso, insomma, quindi sarebbe successo spesso che in venerdì insomma sarebbero saltate delle puntate, quindi poi al martedì è anche più vicino al weekend, c'è modo di essere più pronti, più reattivi anche a commentare le gare che sono la gara che si è appena giocato, quindi insomma ogni martedì alle 20 Gradinata Sud, invece domani sera confermatissimo invece Gradinata Nord, mercoledì sempre alle 20, poi la normale programmazione giovedì e domenica con il derby, quindi con il calcio del giovedì e della domenica.
1: Guardavo se mi lanciavi anche Pipolo o no, direttore.
0: No, stavo facendo solo il punto del calcio, ci mancherebbe altro.
1: Ma telespettatori, dovete sapere la mia trasmissione preferita. Comunque ci vediamo anche questa sera alle 21 con 7 storie bellissime come sempre, da una parte disabilità, dall'altra malattia, ma anche chi si occupa degli altri, sono veramente uniche le storie di questa sera. Ci vediamo alle 21, grazie Matteo. E adesso ci spostiamo a Rapallo con Chiara Orru, andiamo al teatro Auditorium delle Clarisse perché è stato presentato il programma questa mattina da ottobre a dicembre. È così, Chiara, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. 23 saranno gli spettacoli da qui, dal 20 ottobre fino al 30 dicembre al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Questa nuova stagione che chiude un po' questo anno, affidata poi anche alla Fondazione del Teatro Sociale di Camogli insieme al Comune, sarà un ricco programma di eventi, un ricco cartellone tra prosa, musica, danza, pensato un po' per tutte le età, una programmazione intensa che conferma le Clarisse come punto di riferimento culturale per Rapallo e il Tiguglio.
3: Noi abbiamo spettacoli di tutti i tipi, per tutti i gusti, a partire dai concerti di aperitivo la domenica mattina, classici, cameristici, ai tribute band, inauguriamo con Colpi di Timone, che è una produzione che ci ha dato grande soddisfazione, con Tullio Solenghi.
4: Siamo molto felici di questo, perché il Govi che porto in scena è nato pochi passi da qua a Camogli, quindi è tutta una cosa rivierasca che mi piace molto.
3: Tengo a sottolineare che con i nostri carnet si accede a entrambi i teatri, credo che sia l'iniziativa di unire Camogli e Rapallo veramente un esempio di buona politica, di economia di scala, di tante cose buone che fanno bene alle comunità.
5: Abbiamo realizzato un bellissimo calendario che porta eventi di cultura, eventi musicali, eventi teatrali, e credo che sarà molto apprezzato dai nostri cittadini, ma anche dalle persone che vengono a soggiornare nella nostra città. Questo perché il Teatro delle Clarisse, ristrutturato e nuovo, è stato riconsegnato alla cittadinanza e vogliamo davvero renderlo vivo, attrattivo e luogo di cultura.
1: Grazie a Chiara Orru. E allora adesso vado e torno da Elisa Ricci per aprire la pagina dedicata ai social. Buongiorno di nuovo, Elisa.
6: Eccoci Tiziana, apriamo la nostra pagina di social e parliamo di un argomento importante, piuttosto delicato.

In attesa anche della puntata di questa sera, la tua puntata Tiziana di People, noi riprendiamo ciò che è accaduto nella puntata precedente e parliamo appunto di Maila Micheli, della sua storia e di come ha affrontato diverse situazioni difficili, di difficoltà e in questo video parla di salute mentale, di come ha affrontato anche il coraggio di parlare di fronte a un

0: faccia neanche caso. Non ho ovviamente la pretesa di parlare di salute mentale clinicamente. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista. Ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare. A volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale. Perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta, e magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso. Capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
1: Trovate tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it, sui nostri social, anche su quella che è la situazione dell'autostrada A26 con purtroppo questo doppio incidente e anche una persona deceduta, una signora di 82 anni. Grazie per averci seguito, ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: Prima di tutto, un osservatore come lei del mondo portuale, voglio chiedere, secondo lei, come sta adesso il porto di Genova?
1: Abbastanza bene.
0: Meglio che in altri periodi?
1: Non saprei, ora il lavoro non è che ne abbiamo molto, però non ci sono delle ragioni specifiche, mi sembra una congiuntura di periodo, un po' lunghetto.
0: Sto una congiuntura un po' lunga e un po' poco positiva.
1: Eh beh sì, se c'è poco lavoro non certo. Mai positiva.
0: E come cosa dovrebbe succedere secondo lei perché questa congiuntura passasse? Chi è che può fare qualcosa? Magari a livello locale, stimoliamo un po'.
1: Sì, però non aspetti. Secondo me i motivi di questa congiuntura sono determinati da cose molto più ampie, molto più vaste, che travalicano il nostro paese, vanno a toccare le questioni economiche, eccetera, eccetera, del mondo. Quindi,
0: dice, non dipende da qualche cosa che non va nel porto di Genova?
1: No, a me non sembra. No, nel nostro porto no. Perlomeno non in questa condizione che siamo arrivati adesso.
0: Quindi pensa che a breve, forse, chissà?
1: Sì, no, ci sono già dei segnali abbastanza positivi, sia da parte di vista del VTE, che ha già cominciato un incremento di lavoro sulla base dei suoi programmi, e sia anche qua al SEC, che anche qua a far giorni, con i primi dicembre, sì, c'è già un programma di aumento dei traffici.
0: Cosa ne pensa lei, Battini, di quello che è successo ultimamente, insomma dell'ultima grana, chiamiamola, del porto di Genova, quella che era legata alle dimissioni un po' forzate del segretario generale? Un capitolo che adesso si è chiuso, però lei come l'ha vissuto?
1: Ma non eccessivamente, diciamoci, sotto chissà quali pressioni. Il fatto che è successo, il presidente, a mio avviso, ha fatto una scelta e questa scelta noi l'abbiamo rispettata e è tutto lì. Non ci aggiungerei eccessivi significati a una cosa di questo tipo.
0: Però qualcuno ha detto forse è successo perché Sandro Carena aveva molto potere all'interno dell'autorità portuale e forse, essendo lì da tanto tempo, aveva creato, chissà, posizioni, forse un po' di squilibrio tra i vari operatori del porto?
1: Può darsi, noi non ci siamo molto attenti a queste cose, siamo più attenti che arrivino dei vapori, che siano carichi di merci e che ci siano giornate di lavoro. Queste sono cose che non è che ci entusiasmino molto.
0: Lei dice, lasciamo da parte questi...
1: Non credo che gli elementi polemici aiutino.
0: Ecco.
1: Io la penso così, preferisco vedere quando c'è armonia, no? Quando c'è sintonia, collaborazione, quindi... possibilità di sviluppo.
0: Anche se dobbiamo ammettere che nel porto di Genova la sintonia è difficile da trovare spesso, perché ognuno fa i propri interessi alla fine.
1: Si capisce, non è mica poesia quella che io esterno, è una cosa concreta quella che cerca di andare d'accordo, dove ognuno deve metterci il suo, e se no non se ne fanno di queste, non se ne crea armonie, circoli virtuosi, come si usa dire, non se ne creano.
0: Lei cosa ci può mettere di suo con la compagnia?
1: Noi ci stiamo mettendo tanto, molto tanto. Noi ci stiamo mettendo un buon servizio, ci stiamo mettendo un'operatività flessibile che copre 24 ore su 24 per 365 giorni, fuori il primo maggio, e siamo collaborativi nei confronti degli utenti e siamo una forza.

0: collaborativa anche nei confronti dell'autorità portuale, quindi penso che sia una risorsa per il porto noi.
1: E come si fa a far lavorare sempre di più questi giovani? Ti hai lanciato una proposta?
0: Si fa intanto ipotizzando, cioè cercando di creare un processo di sviluppo per il porto, perché senza sviluppo non ce l'ha per nessuno.
1: E come si fa a creare questo sviluppo?
0: Questo sviluppo, secondo noi, questo sviluppo si articola su due questioni fondamentali. Una prima, la struttura fisica del porto si deve adeguare alla qualità dei traffici, cioè una qualità di traffico che abbia un buon, che possa dare un buon valore aggiunto e che consenta il massimo di occupazione negli spazi più ristretti.
2: In porto si lavora in un altro modo, a parte la neve che è caduta ieri e che ha creato i problemi, un altro tipo di problemi. Sappiamo che domani la compagnia dei lavoratori dovrà discutere questo accordo. In che atmosfera c'è? C'è ancora un'atmosfera tesa, polemica?
3: Ecco, sì, oggi era già una data molto importante per noi perché prendevano vita operativamente, quindi proprio la realizzazione pratica di tutta la nostra costruzione, in parte anche teorica, quindi il 15 gennaio era la data in cui le società operative hanno cominciato ad operare con i nuovi metodi. Quindi l'accordo sindacale ha, come dicevo prima, sancito anche formalmente, avendo la firma delle tre organizzazioni sindacali. Io credo che adesso le organizzazioni sindacali presenteranno questo accordo, quindi domani, in un'assemblea ai lavoratori del porto per chiarire loro anche i termini di questo accordo.
2: Ecco, chi ha vinto e chi ha perso? Dopo questi 20 giorni di discussioni, di polemiche e di grosse fratture all'interno del movimento sindacale e anche in tutta la città.
3: Sì, io credo che oggi, al varo dei nostri programmi, quando tutta la struttura organizzativa è pronta, quando tutta la finanza è pronta a entrare in campo, quando la situazione economica è risanata, quando i clienti si stanno riaffacciando al porto di Genova e sono pronti massicciamente, lo posso sottolineare, a ritornare nel nostro porto, io credo che oggi con questo accordo sindacale abbia vinto un solo soggetto, il porto di Genova.
2: Lei però è anche arrivato qua con due etichette, una di essere l'uomo della Fiat e l'altra di essere stato mandato qua dal Presidente del Consiglio Craxi. È vero e non è vero? Quanto hanno giocato queste etichette nel ruolo che poi è riuscito a svolgere qua?
3: Mica brutte come etichette.
2: No, direi le migliori forse.
3: Sono molto orgoglioso di essere dichiarato uomo Fiat, che è una scuola di manager di primissimo piano, di severità, dove non si fa carriera se non si è bravi, non si ottengono i risultati, se no si viene cacciati via da pedate nel sedere. Essere dichiarato uomo Fiat per me è motivo di orgoglio. Quindi io vengo da una scuola durissima, dove l'affrontare i problemi e la risoluzione dei problemi è l'unico metro con il quale si giudica un uomo. E quindi mi ricollego all'altro, io sono stato nominato dal governo, sono stato nominato dal signor Craxi, la nomina del presidente del porto di Genova è un atto del governo ed sono stato inviato qui dal governo con un preciso atto firmato da Pertini, vorrei sottolinearlo, e con un preciso programma e con un incarico molto preciso, un indirizzo preciso dal governo di risanare e di sviluppare il porto di Genova.
2: È vero che apro sempre a proposito di Portofino che un pomeriggio di un'estate nella quale lei era già Presidente del Consorzio del Porto, l'avvocato Gianni Agnelli ha sbarcato a Portofino, ha preso il suo motorino, è salito fino a casa sua, si è seduto sul prato e praticamente l'ha intervistata sul porto di Genova.
3: Sì, tutto vero, fuorché l'ora, erano le 6 del mattino veramente.
2: Erano le 6 del mattino. Quindi l'ha svegliata l'avvocato?
3: No, ero già sveglio perché stavo venendo a Genova ed ero già nell'aia di casa mia. Io vivo sul monte di Portofino in un rustico e quando improvvisamente ho visto arrivare un motorino, non sapevo assolutamente chi fosse, ed era invece l'avvocato che, incuriosito dei miei progetti, delle mie esperienze nel porto di Genova, voleva dedicarmi qualche ora. Era un uomo molto curioso, gli piace appunto indagare a fondo, puntualizzare tutto, e mi ha interrogato molto sul porto di Genova e ho illustrato a lui i miei programmi. Molto fiero che lui dedicasse questa attenzione al porto di Genova, e ricordo che la Fiat è un grande cliente del porto di Genova e alla mia persona.
2: Credo che sia stato avventuroso anche per come sono avvenuti i fatti, per come è partito questo aereo.
3: La trattativa a Roma con le organizzazioni sindacali è stata interessantissima ed è partita praticamente domenica sera, è stata condotta in maniera eccezionalmente brava dal

0: nostro direttore delle relazioni industriali Nedo Andolfo, che quindi è stato praticamente in non stop da lunedì mattina in questi incontri sindacali con le tre organizzazioni, è stato bravissimo.
1: Molteplici sono le risposte date a questa domanda. Il 21% vede il porto di Genova in costante crescita. L'8% ritiene che ora il porto vada piuttosto bene. Il 10% non vede paragone possibile con l'andamento degli anni passati. Il 13% ritiene che si debba fare ancora molto per riportare il porto ad una produttività accettabile. Giudizio negativo invece espresso dal 27%, mentre il 21% preferisce non esprimersi.
2: Sono dati interessanti, abbiamo visto un campione su un campionato, c'era anche un parente del presidente Gallanti, abbiamo visto, commentavamo qui in studio, stiamo scherzando ovviamente, io però ho sentito una parola, gap, che quindi mi richiamo automaticamente a Cesare Castelbarco. Senti, Cesare Castelbarco, questo termine così mi rimanda a lei, la città coglie questa crescita del porto, la coglie fino a un certo punto e quindi con quello scollamento di cui dicevamo prima?
3: Beh, mi sembra che dei dati emergano delle situazioni un po' contrastanti. Io ritengo che la città stia lentamente prendendo atto che il porto sia una realtà comunque importante. All'interno di questo principio però mi sembra che poi ci siano delle situazioni un po' diverse. Nel senso che è evidente, e sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il dottor Schiaffino, che la mancanza di programmazione negli ultimi 20 anni porterà a delle situazioni di grande difficoltà. Nello stesso tempo dobbiamo tenere altresì conto, a mio avviso, che la portualità in sé è un sistema molto delicato. Io insisto sempre sul concetto degli armatori, perché un po' la mia formazione professionale di agente marittimo, ma i principali apportatori di ricchezza nei porti sono gli armatori che decidono di scalare quel porto. È del tutto evidente che un armatore ha delle decisioni a lungo termine, ma delle decisioni operative che vengono prese in 24-48 ore. Noi abbiamo vissuto a Genova la fuga verso La Spezia. La fuga verso La Spezia, nel caso della compagnia da me rappresentata, è stata decisa nel giro di 3 giorni. Quindi stiamo attenti, il porto è in ripresa, però stiamo attenti a non sprecare questa ripresa con una mancanza di programmazione, una mancanza di interventi che consentano alle strutture di poter sostenere questa ripresa di traffici.
4: Giuliano Gallanti, presidente della Port Authority. È un momento molto importante. Lei ha detto una cosa all'inizio. Vorrei fare 3 considerazioni. Ce le vuole ricordare?
5: Sinteticamente, la prima, che con la firma dell'atto di oggi si completa il processo di privatizzazione, quindi si chiude una fase nella quale il porto di Genova è il primo porto italiano a completare quel processo che altri porti stanno appena iniziando. La seconda, partendo proprio anche dal clima che c'era oggi, dalla presenza da un lato del gruppo Messina, dall'altro di imprenditori insieme alla compagnia, che l'avvenire può riservare grandi opportunità alla porta della città se continua questo spirito di concordia, di collaborazione che si è instaurato. E la terza era che l'autorità portuale non gestirà più nulla e quindi diventa una cosa completamente diversa, diventa un vero ente pubblico di garanzia, di controllo e di programmazione, che è quello che è previsto nella riforma.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: 2 secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue

0: sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Amo? Sandra, aperto. Non avevi chiamato, dove te stava chiuso?
1: No, io ho chiamato, si sono sbagliati forse.
0: O forse si è incazzato.
2: La cronaca nera comincia spesso dalla fine, un corpo, il luogo di un delitto, uno o più assassini. Edoardo Gabriellini, con La città dei vivi, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia, sceglie un'altra direzione. Non raccontare un omicidio, ma la vita di un ragazzo prima che quell'omicidio lo rendesse tristemente famoso. Una differenza enorme, perché il film parte da una storia che conosciamo già e prova ostinatamente a sottrarle proprio ciò che il true crime normalmente cerca: il mistero, la morbosità, la spiegazione, il carnefice. La storia per molti è nota. Luca Varani ha 23 anni, vive nella periferia romana con i genitori adottivi. Ha una fidanzata, Marta, e sogna di andare a vivere con lei. Aiuta il padre nel lavoro e cerca un impiego che gli permetta di diventare indipendente. Tra giornate ordinarie e uscite notturne, Luca cerca una strada per guadagnare più denaro e una conoscenza lo introduce nel mondo degli incontri a pagamento con uomini benestanti, tenendo questa parte della propria vita separata dalla famiglia e dalla relazione con Marta. Uno degli incontri però si trasforma in tragedia. Varani viene torturato e ucciso da un PR romano e da uno studente di giurisprudenza suo amico, annebbiati dei fumi dell'alcol e della droga, senza nessun motivo, solo per vedere l'effetto che faceva, trasformandolo in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Gabriellini sa che il pubblico conosce già la fine, non cerca dunque di costruire suspense attorno a ciò che accadrà, ma trasforma la consapevolezza della tragedia in una forma di lutto anticipato, senza costruire addosso al protagonista l'aura della vittima predestinata. Luca non è né un santo né un personaggio esemplare, è contraddittorio, a tratti irresponsabile, inquieto, capace di tenerezza e nello stesso tempo di comportamenti discutibili. La violenza viene quasi completamente sottratta allo sguardo, non ci sono compiacimenti, ricostruzioni spettacolari o incursioni nella psicologia degli assassini. Il film rifiuta la grammatica più facile del crime movie e preferisce l'ellissi, il fuoricampo, le immagini trattenute. Una scelta che però ha anche un limite. Per buona parte del film Gabriellini sembra quasi volerci impedire di comprendere Luca. La macchina da presa gli rimane accanto ma non pretende di decifrarlo. Un atteggiamento eticamente comprensibile, ma che a tratti produce una certa distanza, procedendo per frammenti, atmosfere e piccoli episodi che non trovano sempre una tensione narrativa adeguata. Quando poi arriva la tragedia, La città dei vivi non sembra interessata a mostrarci ciò che è successo, ma ciò che rimane, lasciando progressivamente spazio ai genitori, alla fidanzata, alle persone che hanno conosciuto Luca. Spostando il nucleo centrale del film dalla domanda sul perché sia potuta succedere una tragedia di questo tipo a come si possa continuare a vivere quando qualcuno che si ama profondamente non c'è più. E qui emerge il significato più profondo del titolo. La città dei vivi non è tanto un luogo specifico, in questo caso Roma, ma il mondo che continua a funzionare mentre una persona è stata cancellata. È un film cupo, certamente non accomodante e lontano da qualsiasi idea di intrattenimento, ma proprio perché rifiuta di trasformare Luca in un'icona del dolore, finisce per restituirgli qualcosa che la cronaca gli aveva tolto: la possibilità di essere una persona prima che una vittima.
3: Dove vai?
4: Da un amico.
3: Un amico? Come si chiama?
4: La prossima.

Ah, tá do apresento.

0: Macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi che sono Komatsu, e per il movimento terra, e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti.
2: Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio.
3: Da pochi mesi è entrata a far parte della rete commerciale di Komatsu in Italia e si aggiunge a una distribuzione che è tra le più numerose sul nostro mercato.
1: Siamo stati fortunati, buona location, il tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Ma sei andata da Conad?
6: Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
7: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene.

Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

Oggi a Genova visita del ministro dell'interno Piantedosi, in primo piano sicurezza nel centro storico, accordo per un nuovo posto di polizia e l'intensificazione dei controlli. Seconda giornata di protesta dei lavoratori ex Ilva davanti alla prefettura, ad affiancarli molti figli. La vostra lotta, dicono, rappresenta il nostro futuro. Ennesima mattinata tragica sulle autostrade ligure, due incidenti in A26, nel tamponamento tra un'auto e un camion muore una donna di 82 anni, chilometri di code. Presentata a Rapallo la prima parte della nuova stagione dell'Auditorium delle Clarisse, 23 appuntamenti in due mesi, si parte con Solenghi.

Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque la sicurezza nel centro storico, che è stata al centro della visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha appunto raggiunto oggi la prefettura di Genova e ha illustrato le misure su cui si è trovato d'accordo con le istituzioni genovesi, lasciando aperta anche la questione di un eventuale centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Ha seguito la visita la nostra Aurora Bottino.

0: Un nuovo posto di polizia nel centro storico, alloggi per gli agenti e un piano per intensificare i controlli e le espulsioni degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali sono i punti principali dell'accordo sulla sicurezza illustrato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura a Genova. Sul tavolo anche la possibilità di realizzare un centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Al momento però non ci sarebbero indicazioni su tempi e localizzazione. Il contrasto allo spaccio nel centro storico passa attraverso un rafforzamento dei servizi di controllo e delle procedure di allontanamento degli stranieri irregolari. Sono queste alcune delle priorità indicate dal ministro, che ha sottolineato come una parte dell'attività di spaccio sia spesso riconducibile a cittadini stranieri senza regolare titolo di soggiorno. Tra le novità annunciate c'è anche l'individuazione di un immobile nel centro storico da destinare a un nuovo posto di polizia. Sarà il comune a collaborare nella ricerca degli spazi, così come nell'individuazione di strutture da utilizzare come nuovi alloggi collettivi per il personale delle forze dell'ordine assegnato alla città.
1: Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il comune ci darà una mano, la sua disponibilità a reperire un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrato alla criminalità organizzata per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, questo oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadire.
2: E la nostra Elisabetta Biancalani è andata nei vicoli insieme agli angeli del centro storico, residenti e commercianti che lottano per avere maggiore sicurezza e che al ministro Piantedosi dicono la polizia non basta.
3: Ogni giorno che passa la situazione invece di migliorare è sempre peggiore, e nel momento in cui queste persone vengono prese, che venga fatto poi qualche azione diciamo definitiva, non che poi ce li ritroviamo di nuovo in strada con le stesse problematiche.
4: Ci sono zone intere di queste strade che sono di fatto colonizzate da una parte dagli spacciatori e dall'altra comunque purtroppo dai tossicodipendenti.
5: Ecco, danno fastidio alle persone, cioè importunano le persone?
4: Spesso sì, diciamo i tossicodipendenti fondamentalmente alla ricerca, alla richiesta di denaro, quindi di euro eccetera, e gli spacciatori siccome loro lavorano H24, però succede che molti di loro sono anche persone che usano sostanze alcoliche e altre sostanze, quindi a un certo punto del pomeriggio poi scoppiano facilmente delle liti. Poi il degrado è fatto anche di che cosa? Di spazzatura abbandonata per strada, è fatto di muri che sono completamente sommersi da graffiti, di saracinesche chiuse.
5: Poco fa abbiamo visto passare un'auto della polizia, serve comunque il passaggio?
4: Ma allora, credo che ormai anche questo sia diventato un po' parte del folklore quotidiano, per cui a parte che prima che loro arrivino qui in macchina, a partire dall'inizio di Via Pre, tutti sanno che sta arrivando una pattuglia della polizia, per cui stranamente diciamo che alcune cose spariscono per poi ritornare pochi minuti dopo. Per cui io non ho mai pensato che la militarizzazione fosse la risposta, perché i problemi sono molto complessi.
2: Seconda giornata di protesta davanti alla prefettura di Genova da parte dei lavoratori ex Ilva, al grido "non ci farete chiudere lo stabilimento di Cornigliano". A Roma, Consiglio dei Ministri sull'avvertenza. Nel frattempo a livello nazionale sono state indette altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Andrea Popolano.
6: La notte trascorsa nelle tende accampate proprio accanto alla prefettura tra via Roma e largo Lanfranco a Genova, tra un panino alla salamella e un pezzo di focaccia, l'attesa per una soluzione che garantisca la continuità lavorativa della fabbrica di Cornigliano e lo stralcio della lettera inviata da Acciaieri d'Italia. La seconda giornata dei lavoratori dell'ex Ilva va avanti tra gli aggiornamenti che di volta in volta arrivano da Roma. La visita del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova è stata l'occasione per una delegazione di lavoratori di parlare della questione. C'è moderato ottimismo e caccia ai colls per non fermare Genova. Anche l'arcivescovo Marco Tasca ha fatto visita ai lavoratori. In queste ore di sciopero diverse scuole hanno mostrato vicinanza ai dipendenti ex Ilva. Uno striscione portato da quattro ragazze ha commosso i manifestanti. Sono le figlie di chi oggi è in piazza. La scritta: "Papà, la tua lotta è il mio futuro".
7: I ragazzi ci emozionano sempre, perché poi diciamo che è un po' quello che vorremmo vedere in fabbrica.

0: e il ricambio dei giovani, no? Ed è sicuramente una cosa bella. Credo che queste parole siano belle, importanti e mandano un messaggio, loro mandano un messaggio anche a chi con noi in questi giorni ha interloquito, insomma, per provare a risolvere.
1: Papà lotta per noi e noi dobbiamo stargli accanto, quindi ci siamo qui in sostegno di mio papà come tutti gli altri lavoratori come lui.
2: Eh sì, perché la cassa integrazione vuol dire uno stipendio tagliato del 40%, con tutte le conseguenze del caso.
3: Tutte le spese, parlo per me, di mia figlia, all'università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
4: Ed Ilva si è inevitabilmente discusso anche in Consiglio regionale. Alla fine è stato preparato e votato all'unanimità un ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione che invita il governo ad assicurare continuità produttiva allo stabilimento di Cornigliano. Ha seguito i lavori in regione la nostra Giorgia Fabiocchi.
5: Anche il Consiglio regionale si è messo al lavoro per formulare un documento condiviso sulla situazione dei lavoratori ex Ilva in presidio da lunedì mattina sotto la prefettura per chiedere l'intervento del governo per rivedere la chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. L'Aula Sandro Pertini ha preparato e votato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. La prima richiesta è quella di proseguire nel raccordo con il governo nazionale e il Ministero delle Imprese del Made in Italy le interlocuzioni istituzionali già avviate finalizzate a individuare soluzioni che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. A questo si aggiunge, nell'ambito del confronto con il governo e con i soggetti competenti, l'individuazione di soluzioni per garantire l'approvvigionamento dei coils necessari alle lavorazioni industriali, anche valutando il ricorso a fornitori nazionali e internazionali nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economica e industriale. Inoltre la Giunta dovrà mantenere alti rapporti con le organizzazioni sindacali e gli enti locali coinvolti. Infine, in ultima istanza, si chiede di sostenere, in sinergia con il governo nazionale, la definizione di una prospettiva industriale di medio-lungo periodo che valorizzi le capacità produttive dello stabilimento di Cornigliano, favorendo investimenti, competitività, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro.
6: Però noi siamo vicino ai lavoratori e siamo vicino al territorio, ecco perché questo è un ordine del giorno che non conosce colori politici, ma che conosce un solo interesse, che è appunto l'interesse dei lavori del nostro territorio. Siamo contenti che sia stato condiviso.
7: È chiaro che stiamo dicendo continuità di Cornigliano, unitarietà di tutti gli stabilimenti che sono presenti nel nostro paese e soprattutto una garanzia occupazionale.
4: E come sempre il martedì la nostra Giorgia Fabiocchi ha poi seguito anche i lavori pomeridiani nel comune di Genova. Botta e risposta acceso in Sala Rossa sulla questione AMT, dopo che proprio grazie a Primo Canale era circolata la notizia dell'aumento degli stipendi ai dirigenti. Vediamo che cosa è successo proprio con la nostra Fabiocchi.
8: Piombo in Consiglio Comunale l'aumento degli stipendi ai dirigenti di AMT, hanno fatto discutere le parole del vice sindaco Alessandro Terrile, che avrebbe, sembrava almeno inizialmente, smentire le parole di Silvia Salis, che aveva detto nessun aumento dei dirigenti. In realtà Terrile ha spiegato che non era previsto, che due aumenti erano previsti già da tempo e comunque non rientravano in questo. Il centrodestra cosa ha fatto? Ha attaccato le parole di Terrile dicendo c'è confusione, vi smentite a vicenda l'uno con l'altro, e sono state proprio due le parole di Pietro Picciocchi.
9: Che cosa fa il vice sindaco? Rispolvera quella versione dell'azienda, del primo comunicato dell'azienda dell'8 ottobre, in cui si diceva: ma guardate che è tutto regolare, perché questi aumenti di retribuzione in realtà, più che soldi in più in busta paga, sono fringe benefit.
8: Il vice sindaco Terrile però poi ha fatto chiarezza proprio ai microfoni di Primo Canale, ha spiegato che la Giunta Salis ha bloccato qualsiasi aumento salariale in questo momento, che quindi lui non avrebbe smentito le parole di Silvia Salis, confermato quindi nessun aumento salariale, l'ha fatto proprio ai nostri microfoni, ribadendo che la priorità adesso è il bene dell'azienda.
10: Non è il momento di aumento di nessun tipo di valore retributivo, anche accessorio, anche non monetario. Ecco, mi faccia dire che della polemica che abbiamo ascoltato in questi giorni, la più stucchevole è quella che viene dal centrodestra, perché è sotto le giunte di centrodestra che sono stati firmati tutti questi accordi che, come dire, se non ci fosse stato l'intervento di Salis avrebbero previsto aumenti contrattuali rilevanti.
4: E adesso la cronaca, una mattinata drammatica lungo l'autostrada 26 dove due distinti incidenti hanno provocato pesanti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.

0: direzione. Il bilancio più grave è quello di un tamponamento tra un'auto e un camion, costato la vita a una donna di 82 anni, Elisa Ricci.
1: Una donna di 82 anni deceduta e un uomo della stessa età gravemente ferito. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A26 tra Ovada e Masone. Direzione Genova-Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, un'automobile è rimasta coinvolta in un tamponamento con un mezzo pesante. A perdere la vita è stata la donna che viaggiava sul sedile del passeggero, mentre il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il mezzo di soccorso avanzato di Ovada. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Disagi anche nella direzione opposta tra Masone e Ovada, dove un camion ha preso fuoco, provocando il blocco della circolazione e code fino a 8 km. Due episodi che hanno messo in difficoltà la viabilità lungo la A26 con pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni. Dopo la riapertura dei tratti interessati, la circolazione è ripresa su una sola corsia per senso di marcia, con code di 4 km sia verso Gravellona Toce sia in direzione Genova-Voltri.
0: E dopo 20 anni arriva la sentenza per il naufragio del traghetto Salamboccaccio 98 affondato nel Mar Rosso. Il Tribunale di Genova ha condannato il RINA, il Registro Navale Italiano, a risarcire per 60 milioni i parenti delle vittime. Secondo la sentenza, la condotta negligente del RINA è la principale causa del naufragio, in cui morirono oltre 1000 persone. In particolare, al comandante e all'equipaggio non sarebbero state fornite istruzioni operative in lingua inglese o in un'altra lingua conosciuta agli ufficiali e all'equipaggio, e a causa di questa mancanza il comandante, quando scoppiò l'incendio a bordo, avrebbe sbagliato la manovra. Questo ciò che sentenzia il tribunale. Adesso il sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Oggi parliamo della forza dei partiti in Liguria in un confronto con il precedente rilevamento effettuato lo scorso maggio. Ne emerge qualche movimento piuttosto importante. Dario Vassallo.
2: Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica. È il quadro che emerge dal sondaggio Primo Canale Tecne, la cui vera novità è rappresentata però dalla crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che pur essendo distante dai numeri di altre regioni, raggiunge comunque il 4,9%. Una rilevazione, questa di ottobre, che oltre a fornire una fotografia degli attuali rapporti di forza tra i partiti, consente anche un confronto con il precedente sondaggio dello scorso maggio. Il quadro generale mostra una sostanziale stabilità dei due principali partiti, ma anche alcuni movimenti significativi all'interno degli schieramenti, soprattutto nel centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni si conferma in testa con il 27,1%, sostanzialmente stabile rispetto al 27,3% di maggio. Il PD è al 24,1%, in leggerissima flessione rispetto al 24,4%. È però Roberto Vannacci, come dicevamo, a registrare il movimento più evidente, passando dal 3,4% al 4,9%, con una crescita di un punto e mezzo in appena 5 mesi. La Lega scende al 5,3% rispetto al 6,1% e anche Forza Italia registra una flessione passando dal 7,2% di maggio al 6,6%. Sommando Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, i quattro partiti raccolgono il 40,1%, a maggio erano il 41,7%. Sul fronte del centro-sinistra il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,4% in lieve crescita rispetto al 13,3% di maggio e cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra, che passa dal 7,1% al 7,6%. Sommando Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si arriva al 45,1% contro il 44,8% di maggio.
0: E adesso lo spettacolo. Si aprirà 23 volte il sipario da ottobre a dicembre al Teatro delle Clarisse di Rapallo, con una ricca offerta artistica tra prosa, musica, danza e teatro per ragazzi. Ci racconta Chiara Orru.
3: 23 appuntamenti in poco più di due mesi, con il sipario pronto ad alzarsi in media ogni tre giorni. Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta la prima parte della stagione 2026-2027, un cartellone che dal 20 ottobre al 30 dicembre mette insieme teatro, musica, danza e proposte dedicate a ragazzi a scuole.
4: Abbiamo spettacoli di tutti i tipi, per tutti i gusti, a partire dall'aperitivo la domenica mattina, classici, cameristici, ai tribute band, degli spettacoli di prosa molto importanti, Amanda Sandrelli, insomma c'è una grande varietà di proposte.
3: Ad aprire il cartellone sarà Tullio Solenghi nei panni del capitano Giovanni Bevilacqua, con il

0: Il celebre spettacolo Colpi di timone, rendendo ancora una volta omaggio all'indimenticabile Gilberto Govi.
1: Il Govi che porto in scena è nato pochi passi da qua, a Camogli, quindi è tutta una cosa rivierasca che mi piace molto.
0: Un programma articolato che punta a coinvolgere pubblici diversi e a rafforzare il ruolo delle Clarisse come punto di riferimento culturale per la città e il Tiguglio.
2: Il Teatro delle Clarisse, ristrutturato e nuovo, è stato riconsegnato alla cittadinanza e vogliamo davvero renderlo vivo, attrattivo e luogo di cultura.
3: Adesso la pagina sportiva, per questo mi ha raggiunto Dario Vassallo. Buonasera Dario.
4: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, la pagina sportiva, le squadre genovesi hanno ripreso entrambe la preparazione, oggi anche il Genoa si è accodato alla Sampdoria in vista dei prossimi incontri, degli incontri del prossimo weekend che vedranno rispettivamente il Genoa affrontare la Roma sabato sera all'Olimpico alle 20:45 e la Sampdoria invece impegnata nel fondamentale incontro contro l'Arezzo domenica alle 19:30. Per quello che riguarda il Genoa, sembra che tra i tanti infortunati soltanto Amorim possa avere una chance di essere convocato, mentre per ciò che concerne invece la Sampdoria c'è da segnalare oggi l'arrivo a Bogliasco di Branco, che in qualche modo ha parlato con i giornalisti. Oggi era la giornata settimanale aperta alla stampa, assumendosi in qualche in modo le proprie responsabilità. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa, cominciamo collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
5: Buonasera. Al centro Signorini, sotto gli occhi di Modesto e Melissano, appena insediati dietro alla scrivania rossoblu, oggi la squadra ha cominciato la settimana che sabato porterà il Genoa all'Olimpico per sfidare la Roma. Il giudice sportivo squalifica per un turno il giallorosso Malen e infligge al Genoa una doppia multa: 3.000 euro per aver ingiustificatamente provocato il ritardo di circa 2 minuti dell'inizio del primo tempo e 1.500 a Vasquez, ammonito con sanzione aggravata perché capitano della squadra. In mattinata è saltata una nuova panchina. La sconfitta di Bergamo è stata fatale a Stroppa. Ora per guidare il Venezia, avversario del Grifone, al Ferraris domenica 25 ottobre, il favorito è Nicola. Dei 7 indisponibili nell'ultimo turno, il solo Amorim sembra avere discrete possibilità di convocazione. Riguardo ad Havel e Meiktri, invece, i tempi per rientrare, quantomeno in gruppo, non paiono lunghi. Nel Genoa ripartito alla grande superando la Fiorentina, oltre a Messias, Esharawi e Osmaic, spicca soprattutto Ahmed Traoré. Prima volta da titolare in rossoblu e subito il pieno di applausi al Ferraris. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
4: Grazie Carlo, e adesso invece passiamo alla sponda lucerchiata collegandoci con Simone Galdi. Simone, buonasera.
6: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp continua ad allenarsi a Bogliasco. La seduta di oggi era quella settimanale, aperta anche ai media, alla stampa, e c'era Americo Branco, il direttore sportivo della Samp, presente con il direttore tecnico Lorenzo Ariaudo per un motivo molto preciso. Volevano metterci la faccia, così ha detto Branco ai giornalisti presenti. Voleva dire che si assume in qualche modo la responsabilità dei cattivi risultati che sono arrivati in queste prime giornate di campionato. La Samp ha perso 4 partite di fatto in 6 incontri, un pareggio e una vittoria, quella in rimonta col Catanzaro, ma è la brutta figura di Avellino quella che pesa più di tutto sul cartellino blu cerchiato. E dunque Branco ha detto: siamo molto delusi, non è quello che ci aspettavamo da questa stagione. Certamente ci vorrà una reazione contro l'Arezzo domenica a Marassi, ma la Samp che sta vivendo forse la peggiore settimana, anzi senza forse è la peggiore settimana da quando si è composto questo staff tecnico con Bernardo Corradi in cima. E

0: con Americo Branco appunto nelle funzioni di direttore sportivo. Dunque una partita contro l'Arezzo dove anche la dirigenza sa che senza una vittoria non si può continuare con Bernardo Corradi. A proposito di Corradi e della squadra, una giornata divisa fra palestra e campo, continuano ad essere assenti sia Salvatore Esposito che Bjorn Meyer, si è rivisto Francesco Conti, cui la società ha anche dedicato un post sui social. Dunque per Conti si avvicina il ritorno in campo, ma certo la Sampdoria non può aspettarlo, ha bisogno di vincere già da domenica con l'Arezzo. E con questo concluso ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Simone, per quello che riguarda il calcio è tutto.
2: E allora grazie anche a te e a voi tutti, il nostro primo giornale finisce qui, torna domani sempre a quest'ora, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per mercoledì in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24 gradi. Sul Savonese, contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo condizioni di bel tempo con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Amo?
1: Oh.
0: Sandra Berto. Non avevi chiamato da venire, stava chiuso?
1: No, io ho chiamato. Si sono sbagliati forse.
0: O forse si è incazzato.
2: La cronaca nera comincia spesso dalla fine, un corpo, il luogo di un delitto, uno o più assassini. Edoardo Gabriellini, con La città dei vivi, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia, sceglie un'altra direzione. Non raccontare un omicidio, ma la vita di un ragazzo prima che quell'omicidio lo rendesse tristemente famoso. Una differenza enorme, perché il film parte da una storia che conosciamo già e prova ostinatamente a sottrarle proprio ciò che il true crime normalmente cerca: il mistero, la morbosità, la spiegazione, il carnefice. La storia per molti è nota. Luca Varani ha 23 anni, vive nella periferia romana con i genitori adottivi. Ha una fidanzata, Marta, e sogna di andare a vivere con lei. Aiuta il padre nel lavoro e cerca un impiego che gli permetta di diventare indipendente. Da giornate ordinarie e uscite notturne, Luca cerca una strada per guadagnare più denaro e una conoscenza lo introduce nel mondo degli incontri a pagamento con uomini benestanti, tenendo questa parte della propria vita separata dalla famiglia e dalla relazione con Marta. Uno degli

0: incontri però si trasforma in tragedia. Varani viene torturato e ucciso da un Pierre Romano e da uno studente di giurisprudenza suo amico, annebbiati dei fumi dell'alcol e della droga, senza nessun motivo, solo per vedere l'effetto che faceva, trasformandolo in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Gabriellini sa che il pubblico conosce già la fine, non cerca dunque di costruire suspense attorno a ciò che accadrà, ma trasforma la consapevolezza della tragedia in una forma di lutto anticipato senza costruire addosso al protagonista l'aura della vittima predestinata. Luca non è né un santo né un personaggio esemplare, è contraddittorio, a tratti irresponsabile, inquieto, capace di tenerezza e nello stesso tempo di comportamenti discutibili. La violenza viene quasi completamente sottratta allo sguardo, non ci sono compiacimenti, ricostruzioni spettacolari o incursioni nella psicologia degli assassini. Il film rifiuta la grammatica più facile del crime movie e preferisce l'ellissi, il fuoricampo, le immagini trattenute. Una scelta che però ha anche un limite. Per buona parte del film Gabriellini sembra quasi volerci impedire di comprendere Luca. La macchina da presa gli rimane accanto ma non pretende di decifrarlo. Un atteggiamento eticamente comprensibile ma che a tratti produce una certa distanza, procedendo per frammenti, atmosfere e piccoli episodi che non trovano sempre una tensione narrativa adeguata. Quando poi arriva la tragedia, la città dei vivi non sembra interessata a mostrarci ciò che è successo, ma ciò che rimane, lasciando progressivamente spazio ai genitori, alla fidanzata, alle persone che hanno conosciuto Luca. Spostando il nucleo centrale del film dalla domanda sul perché sia potuta succedere una tragedia di questo tipo a come si possa continuare a vivere quando qualcuno che si ama profondamente non c'è più. E qui emerge il significato più profondo del titolo. La città dei vivi non è tanto un luogo specifico, in questo caso Roma, ma il mondo che continua a funzionare mentre una persona è stata cancellata. È un film cupo, certamente non accomodante e lontano da qualsiasi idea di intrattenimento, ma proprio perché rifiuta di trasformare Luca in un'icona del dolore, finisce per restituirgli qualcosa che la cronaca gli aveva tolto, la possibilità di essere una persona prima che una vittima.
1: Dove vai?
2: Da un amico.
1: Un amico? Come si chiama?
2: La prossima volta te lo presento.

0: Ben trovati con l'approfondimento di oggi che è dedicato al senatore Luca Pirondini. Buonasera senatore.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora senatore, con lei l'abbiamo chiamata proprio per parlare un po' dei nostri sondaggi che come sempre insomma ormai caratterizzano un po' la nostra emittente, fanno anche parlare, poi come lei intanto le chiederò se ci crede oppure no, non ai sondaggi di Primo Canale Tecne naturalmente, ma ai sondaggi in generale.
1: Ma dipende, nel senso che sono comunque un'indicazione, nel senso che quando evidenziano un trend che si ripete più volte nel tempo sicuramente hanno, come dire, un'indicazione di tendenza, poi i singoli vanno chiaramente un po' considerati per quello che sono, ma devo dire che il vostro più di una volta si è avvicinato parecchio alla verità, quindi come dire, tendo a reputarlo decisamente come dire, attendibile.
0: Beh, quello di Silvia Salis, sindaco di Genova, era stato straordinariamente eccezionale, va proprio preso al centesimo, come quello anche del presidente di regione Marco Bucci, insomma le ultime due grandi elezioni l'aveva presa in pieno. Allora Pirondini, le faccio vedere subito i dati relativi ai partiti, la fotografia è questa, naturalmente l'avrà già vista, insomma Fratelli d'Italia e il PD sono i due partiti in Liguria in questo momento, con due posizioni di fatto cristallizzate, insomma l'ultima rilevazione era quella di maggio scorso, quindi prima dell'estate, più o meno entrambi al netto dei decimali sono più o meno appunto ferme nelle buone posizioni rispettive. Naturalmente Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, seguito dal Partito Democratico. Tra le varie cose che si scostano un po' dal maggio scorso c'è sicuramente il Movimento 5 Stelle che insomma si assesta con una buona percentuale. Ce la commenta?
1: Questo è un numero sicuramente interessante, un numero che se eventualmente confermato poi in una tornata elettorale

0: Andrebbe ad evidenziare sicuramente un lavoro buono fatto sul territorio, un lavoro radicato da anni, un lavoro molto probabilmente, come dire, apprezzato soprattutto anche nel comune di Genova, dove oggettivamente in questo momento sono persone che stanno lavorando molto bene, ma anche tutto il lavoro che viene fatto nelle altre province, che è un lavoro non semplice, anche perché, come dire, abbiamo avuto varie vicissitudini in altre province, però diciamo, il nostro impegno non è mai mancato. Proprio in questo momento stiamo per fare proprio questo weekend tutta una serie di riunioni provinciali in tutte le province della Liguria, quindi saremo nella provincia di Genova, andremo ad Imperia, a Savona, alla Spezia, proprio a testimoniare questa grande attenzione per il nostro territorio, e quindi speriamo e crediamo che poi questo abbia anche un gradimento da parte delle persone che in tutti questi anni, devo dire, soprattutto rispetto anche alle altre regioni del nord Italia, in Liguria ci ha sempre premiato, e quindi speriamo che continui così.
1: Allora, poi tra le varie partite di questo che sono stati fotografati da queste ultime interviste fatte da Tecne, cala un po' la Lega, che è forse il dato che emerge più di tutti, quello che si scosta di più rispetto al maggio scorso, cala un pochino Forza Italia e pochino guadagna AVS, per il resto più o meno tutto come prima dell'estate. Cresce, anche se non ha i dati naturalmente che sono riferiti proprio dai sondaggisti a livello nazionale, non ha i numeri ancora di quelli appunto che riguardano a livello nazionale Roberto Vannacci, che in Liguria ha numeri inferiori, però è il partito che muove, che si è mosso di più in questi ultimi 5 mesi, quindi è cresciuto in maniera più importante. Ripeto, non ha i numeri che ha invece in proiezione, naturalmente sono sondaggi, a livello nazionale. Tra l'altro c'è un altro cartello che le faccio vedere, abbiamo chiesto ai cittadini della Liguria se pensano che possa modificare gli equilibri politici. Questo non significa, certo, se prendesse l'80% naturalmente andrebbe in maniera naturale a modificarli, però i cittadini della Liguria non pensano che il partito di Roberto Vannacci possa modificare gli equilibri della regione. Questo non significa che possa andare bene, ecco, sono due cose diverse. Secondo lei potrà in qualche modo modificare invece gli equilibri della Liguria, oppure i dati, i numeri che emergono dal sondaggio non, dalla vostra parte naturalmente, non fanno paura?
0: Non lo so, sono molto concentrato su quello che deve fare il Movimento 5 Stelle, come dire, meno interessato anche a quello che fanno altre forze politiche. L'unica riflessione che mi viene da fare è che se qualcheduno si presenta su uno scenario politico dicendo che i gay non sono normali, che le persone di colore non rappresentano l'italianità e che non c'è bisogno di una legge sul femminicidio, io credo che questa sia la prova che dobbiamo investire di più nella scuola, e soprattutto sulla scuola pubblica, che è una delle grandi proposte che il Movimento 5 Stelle fa da sempre. Quindi, come dire, non mi sento di dire null'altro su questo.
1: Però il presidente del Tecne, che è Carlo Buttaroni, proprio da noi ieri ha detto, insomma, che ovviamente è molto interessante anche la sua analisi, ovviamente da uno che insomma di numeri e di sondaggi se ne intende, naturalmente la grande elettorato del Futuro Nazionale potrà arrivare dalla Lega, anche da Fratelli d'Italia, ma anche dal Movimento 5 Stelle, magari naturalmente in forma e con numeri minori, però questo in qualche modo lei ha qualche sentore in qualche senso oppure no?
0: No, credo semplicemente che non sia vero. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto e si batte ancora per la legalità, per la trasparenza, per la riduzione delle disuguaglianze, per aiutare chi rimane indietro nella società, per cancellarle le discriminazioni sociali. Quindi è evidente che sono due cose talmente diverse che in nessun modo sono paragonabili.
1: Chiaro quello che lei ha detto, però è anche vero che quando era nato il Movimento 5 Stelle aveva preso molto la pancia degli italiani, quindi magari la chiave di lettura può essere questo, cioè andare ad abbracciare un movimento, un partito che vada a parlare alla pancia, quindi magari ovvio che non prenda magari chi vota il vostro partito in maniera radicale convinta per certe vostre idee, però quelli che magari si sono avvicinati proprio perché intenzionati a battere un certo sistema magari si possono rivedere, magari in minima parte naturalmente, non la maggioranza naturalmente, che come lei dice avete idee molto, molto distanti. Senta, le faccio vedere altri due sondaggi, uno è riferito al centrodestra, perché abbiamo chiesto agli elettori del comune di Genova una sorta di gioco, se mi permette il termine, se nel caso dovesse andare a Roma Silvia Sales, se si dovesse andare alle urne oggi

chi vorrebbe candidato a sindaco di Genova per il centrodestra, la maggioranza degli elettori ha detto Ilaria Cavo. Tra l'altro Cavo, spesso con lei qui a Primo Canale nel nostro programma politico, insomma, avete spesso e volentieri avuto spesso battibecchi. L'ha sorpreso questo sondaggio? Erano i numeri che lei così si immaginava, le persone, i numeri, insomma, questa fotografia è quella che immaginava, oppure le sorprende in qualche modo?

0: leggermente diverso rispetto a chiedere il gradimento rispetto ad una forza politica, rispetto al quale vale anche il, come dire, il voto di opinione, no? In questo caso penso che sia, come dire, più difficile analizzare un possibile candidato, e questo può valere sia per il centrodestra che per il campo progressista, quando non si è in procinto di arrivare alle elezioni. Quindi sono tutti nomi assolutamente rispettabili, che sicuramente sul territorio hanno un loro ritorno, un loro gradimento. Da qua a dire, come dire, che può essere attendibile un riscontro legato ai numeri, credo che sia più difficile in questo caso, ripeto, rispetto all'espressione di voto rispetto a una forza politica, che è sicuramente più stabile nel tempo. Quella legata al nome, insomma, è molto legata e può essere attendibile se vicino ad una tornata elettorale. Più lontano, certo, credo che sia, allora, chiaro, meno attendibile.
1: L'ho premesso, naturalmente, sì, con, sì, tutto, certo, rispetto, certo, del mondo per i sondaggi e a tutte le domande possibili. Questo andiamo nell'ipotetico, noi ci abbiamo addirittura ipotizzato se oggi si andasse al voto oggi, quindi naturalmente qualcosa, certo, che va oltre, però una fotografia comunque è uscita. Poi, come dice giustamente lei, magari succederà fra 2 anni, 3 anni o 6 mesi, non si sa, e poi chissà cosa succederà in questo periodo, come andranno al voto, con che partiti, con che forze, dipenderà da 1000 fattori, però intanto un'indicazione di massima, comunque, come lei ha detto all'inizio di questa chiacchierata, insomma, si ha sempre, comunque i sondaggi aiutano a dare una chiave di lettura. Le faccio vedere anche quella, naturalmente, dove c'è anche lei, perché abbiamo messo anche il suo nome, eccolo qua, con la stessa domanda fatta agli elettori del centro-sinistra, e Luca Pirondini, eccolo qua, in quarta posizione, dietro Tiziana Beghin, che è comunque, insomma, se sommiamo i voti di Beghin e Pirondini, insomma, come Movimento 5 Stelle potete andare essere orgogliosi di queste percentuali.
0: Ma questo mi fa piacere, perché comunque veramente uno dei nostri obiettivi è radicarci il più possibile sul territorio. Questo forse è uno dei problemi che abbiamo avuto negli altri anni, cioè il fatto che magari poi alcuni portavoce del Movimento 5 Stelle non fossero poi riconosciuti sul territorio. Invece, come dire, adesso ci sono persone che, insomma, sul territorio vengono riconosciute. Penso a Stefano Giordano, penso a Tiziana Beghin, penso ai nostri consiglieri comunali Marco Messe e Marco Casini, penso ai nostri presidenti di municipio Michele Colnaghi e Fabio Ceraudo, che stanno facendo un lavoro sul territorio da tanti anni, e penso che le persone, al netto poi delle opinioni legittime di tutti, li riconoscano come persone che si occupano del territorio. Quindi, come dire, quella somma è una somma, credo, significativa, che va a testimoniare la nostra attenzione per il territorio. Insomma, anch'io da parlamentare tento di essere presente sul territorio il più possibile e di seguire tutte le vertenze, soprattutto quelle lavorative, e soprattutto in questo periodo legate alle crisi industriali della nostra città, e quindi, come dire, tentiamo di essere soprattutto utili nel nostro territorio.
1: Tra l'altro, Pirondini, proprio l'altra sera Ilaria Cavo, che è onorevole, naturalmente, quindi frequenta Roma come frequenta lei, dice, insomma, noi parlamentari siamo un po' in qualche modo anche svantaggiati, perché nel senso è vero che portiamo e lavoriamo per la nostra regione a Roma, ma purtroppo, o anche per fortuna dico io, nel senso sia per voi che per chi vi ha votato e magari naturalmente per la regione, avere delle persone che a Roma rappresentano la regione è un punto di forza, soprattutto quando lo fanno bene. Però lei dice comunque è ovvio che paghiamo un po' qualcosa naturalmente sul territorio, anche se poi Cavo è anche consigliere comunale appunto a Genova, però in generale naturalmente non ha ovviamente la forza, no, di stare sul territorio come non ce l'ha lei, che spesso si divide naturalmente fra Genova e Roma, quindi magari anche questo può avere, naturalmente lei non dà nessun peso a quel sondaggio, perché vale quello che abbiamo detto col centrodestra, vale anche naturalmente per il centro-sinistra, però lei magari pensa che magari se fosse proprio sul territorio poteva anche avere un questo gioco, lo premetto ancora una volta, magari, però per arrivare alla domanda che volevo farle, questa, no? Nel senso, stando molto a Roma è vero che si batte per la nostra regione, ma è ovvio che poi magari il genovese, il classico genovese, magari non ha proprio la percezione di lei e dei parlamentari sul territorio.
0: Ma la mia preoccupazione è quella di essere utile al territorio, lo dico perché proprio in questi giorni abbiamo avuto sia l'avvertenza Ericsson che l'avvertenza Ilva, e tra l'altro devo dire che su questo mi fa piacere sottolineare come tutti i parlamentari liguri di ogni forza politica, come dire, si siano messi insieme per lavorare, per proteggere il lavoro nella nostra città, e quindi credo che il nostro compito sia questo, sia quello di portare anche a Roma le istanze della nostra città e della nostra regione. Lo abbiamo fatto con altre aziende anche legate ad altre province della Liguria, lo facciamo in questi giorni con Ericsson, lo facciamo in questi giorni con Ilva. Ieri ero in via Roma davanti alla prefettura insieme ai lavoratori di Ilva, la settimana scorsa sono stato al corteo dei lavoratori di Ericsson, quindi

0: Io penso che il nostro ruolo non sia tanto quello di essere riconosciuti, ma penso che sia quello di essere utili alla nostra cittadinanza, perché poi i cittadini genovesi ci hanno eletto per questo motivo. Quindi da questo punto di vista penso che stiamo facendo il massimo, però è chiaro che le difficoltà sono tante, però noi ce la mettiamo tutta per essere utili alla nostra città e alla nostra regione.
1: Grazie, grazie di questa chiacchierata a Luca Pirondini.
0: Grazie a voi.
1: Buon proseguimento di serata.
0: Grazie.

oggi a Genova, visita del ministro dell'interno Piantedosi. In primo piano sicurezza nel centro storico, accordo per un nuovo posto di polizia e l'intensificazione dei controlli. Seconda giornata di protesta dei lavoratori ex Ilva davanti alla prefettura, ad affiancarli molti figli. La vostra lotta, dicono, rappresenta il nostro futuro. Ennesima mattinata tragica sulle autostrade ligure, due incidenti in A26, nel tamponamento tra un'auto e un camion muore una donna di 82 anni, chilometri di code. Presentata a Rapallo la prima parte della nuova stagione dell'Auditorium delle Clarisse, 23 appuntamenti in due mesi, si parte con Solenghi.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque la sicurezza nel centro storico, che è stata al centro della visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha appunto raggiunto oggi la prefettura di Genova e ha illustrato le misure su cui si è trovato d'accordo con le istituzioni genovesi, lasciando aperta anche la questione di un eventuale centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Ha seguito la visita alla nostra Aurora Bottino.
1: Un nuovo posto di polizia nel centro storico, alloggi per gli agenti e un piano per intensificare i controlli e le espulsioni degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali sono i punti principali dell'accordo sulla sicurezza illustrato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura a Genova. Sul tavolo anche la possibilità di realizzare un centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Al momento però non ci sarebbero indicazioni su tempi e localizzazione. Il contrasto allo spaccio nel centro storico passa attraverso un rafforzamento dei servizi di controllo e delle procedure di allontanamento degli stranieri irregolari. Sono queste alcune delle priorità indicate dal ministro, che ha sottolineato come una parte dell'attività di spaccio sia spesso riconducibile a cittadini stranieri senza regolare titolo di soggiorno. Tra le novità annunciate c'è anche l'individuazione di un immobile nel centro storico da destinare a un nuovo posto di polizia. Sarà il comune a collaborare nella ricerca degli spazi, così come nell'individuazione di strutture da utilizzare come nuovi alloggi collettivi per il personale delle forze dell'ordine assegnato alla città.
2: Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il comune ci darà una mano, la sua disponibilità a reperire un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrato alla criminalità organizzata per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, questo oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadirlo.
0: E la nostra Elisabetta Biancalani è andata nei vicoli insieme agli angeli del centro storico, residenti e commercianti che lottano per avere maggiore sicurezza e che al ministro Piantedosi dicono la polizia non basta.
3: Ogni giorno che passa la situazione invece di migliorare è sempre peggiore, e nel momento in cui queste persone vengono prese, che venga fatto poi qualche azione diciamo definitiva, non che poi ce li ritroviamo di nuovo in strada con le stesse problematiche.
4: E ci sono zone

0: intere di queste strade che sono di fatto colonizzate da una parte dagli spacciatori e dall'altra comunque purtroppo dai tossicodipendenti.
1: Ecco, danno fastidio alle persone, cioè importunano le persone?
0: Spesso sì, diciamo i tossicodipendenti fondamentalmente alla ricerca, alla richiesta di denaro, quindi di euro eccetera, e gli spacciatori siccome loro lavorano H24, però succede che molti di loro sono anche persone che usano sostanze alcoliche e altre sostanze, quindi a un certo punto del pomeriggio poi scoppiano facilmente delle liti. Poi il degrado è fatto anche di che cosa? Di spazzatura abbandonata per strada, è fatto di muri che sono completamente sommersi da graffiti, di saracinesche chiuse.
1: Poco fa abbiamo visto passare un'auto della polizia, serve comunque il passaggio?
0: Ma allora, credo che ormai anche questo sia diventato un po' parte del folklore quotidiano, per cui a parte che prima che loro arrivino qui in macchina, a partire dall'inizio di Via Pre, tutti sanno che sta arrivando una pattuglia della polizia, per cui stranamente diciamo che alcune cose spariscono per poi ritornare pochi minuti dopo. Per cui io non ho mai pensato che la militarizzazione fosse la risposta, perché i problemi sono molto complessi.
2: Seconda giornata di protesta davanti alla prefettura di Genova da parte dei lavoratori ex Ilva, al grido "non ci farete chiudere lo stabilimento di Cornigliano". A Roma, Consiglio dei Ministri sull'avvertenza. Nel frattempo a livello nazionale sono state indette altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Andrea Popolano.
3: La notte è trascorsa nelle tende accampate proprio accanto alla prefettura tra via Roma e largo Lanfranco a Genova, tra un panino alla salamella e un pezzo di focaccia, l'attesa per una soluzione che garantisca la continuità lavorativa della fabbrica di Cornigliano e lo stralcio della lettera inviata da Acciaieri d'Italia. La seconda giornata dei lavoratori dell'ex Ilva va avanti tra gli aggiornamenti che di volta in volta arrivano da Roma. La visita del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova è stata l'occasione per una delegazione di lavoratori di parlare della questione. C'è moderato ottimismo e caccia ai colls per non fermare Genova. Anche l'arcivescovo Marco Tasca ha fatto visita ai lavoratori. In queste ore di sciopero diverse scuole hanno mostrato vicinanza ai dipendenti ex Ilva. Uno striscione portato da quattro ragazze ha commosso i manifestanti. Sono le figlie di chi oggi è in piazza. La scritta: "Papà, la tua lotta è il mio futuro".
4: I ragazzi ci emozionano sempre, perché poi diciamo che è un po' quello che vorremmo vedere in fabbrica. È il ricambio dei giovani, no? Ed è sicuramente una cosa bella. Credo che queste parole siano belle, importanti e mandano un messaggio, loro mandano un messaggio anche a chi con noi in questi giorni ha interloquito, insomma, per provare a risolvere.
5: Papà lotta per noi e noi dobbiamo stargli accanto, quindi ci siamo qui in sostegno di mio papà come tutti gli altri lavoratori come lui.
3: Eh sì, perché la cassa integrazione vuol dire uno stipendio tagliato del 40%, con tutte le conseguenze del caso.
6: Tutte le spese, parlo per me, di mia figlia all'università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
2: Ed Ilva si è inevitabilmente discusso anche in Consiglio regionale. Alla fine è stato preparato e votato all'unanimità un ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione che invita il governo ad assicurare continuità produttiva allo stabilimento di Cornigliano. Ha seguito i lavori in regione la nostra Giorgia Fabiocchi.
7: Anche il Consiglio regionale si è messo al lavoro per formulare un documento condiviso sulla situazione dei lavoratori ex Ilva in presidio da lunedì mattina sotto la prefettura per chiedere l'intervento del governo per rivedere la chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. L'Aula Sandro Pertini ha preparato e votato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. La prima richiesta è quella di proseguire, in raccordo con il Governo nazionale e il Ministero delle Imprese del Made in Italy, le interlocuzioni istituzionali già avviate, finalizzate a individuare soluzioni che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. A questo si aggiunge, nell'ambito del confronto con il Governo e con i soggetti competenti, l'individuazione di soluzioni per garantire l'approvvigionamento dei coils necessari alle lavorazioni industriali, anche valutando limitando il ricorso a fornitori nazionali e internazionali nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economica e industriale. Inoltre la Giunta dovrà mantenere alti rapporti con le organizzazioni sindacali e gli enti locali coinvolti. Infine, in ultima istanza, si chiede di sostenere, in sinergia con il Governo nazionale, la definizione di una prospettiva industriale di medio-lungo periodo

0: valorizzi le capacità produttive dello stabilimento di Cornigliano, favorendo investimenti, competitività, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro.
1: Ora noi siamo vicino ai lavoratori e siamo vicino al territorio, ecco perché questo è un ordine del giorno che non conosce colori politici, ma che conosce un solo interesse, che è appunto l'interesse dei lavori del nostro territorio. Siamo contenti che sia stato condiviso.
2: È chiaro che stiamo dicendo continuità di Cornigliano, unitarietà di tutti gli stabilimenti che sono presenti nel nostro paese e soprattutto una garanzia occupazionale.
3: E come sempre il martedì la nostra Giorgia Fabiocchi ha poi seguito anche i lavori pomeridiani nel comune di Genova. Botta e risposta acceso in Sala Rossa sulla questione AMT, dopo che proprio grazie a Primo Canale era circolata la notizia dell'aumento degli stipendi ai dirigenti. Vediamo che cosa è successo proprio con la nostra Fabiocchi.
4: Più un ben consiglio comunale, l'aumento degli stipendi ai dirigenti di AMT hanno fatto discutere le parole del vice sindaco Alessandro Terrile, che avrebbe, sembrava almeno inizialmente, smentire le parole di Silvia Salis, che aveva detto nessun aumento dei dirigenti. In realtà Terrile ha spiegato che non era previsto, che due aumenti erano previsti già da tempo e comunque non rientravano in questo. Il centrodestra cosa ha fatto? Ha attaccato le parole di Terrile dicendo c'è confusione, vi smentite a vicenda l'uno con l'altro, e sono state proprio due le parole di Pietro Picciocchi.
5: Che cosa fa il vice sindaco? Rispolvera quella versione dell'azienda, del primo comunicato dell'azienda dell'8 ottobre, in cui si diceva ma guardate che è tutto regolare, perché questi aumenti di retribuzione in realtà più che soldi in più in busta paga sono fringe benefit.
4: Il vice sindaco Terrile però poi ha fatto chiarezza proprio ai microfoni di Primo Canale, ha spiegato che la giunta Salis ha bloccato qualsiasi aumento salariale in questo momento, che quindi lui non avrebbe smentito le parole di Silvia Salis, confermato quindi nessun aumento salariale, l'ha fatto proprio ai nostri microfoni, ribadendo che la priorità adesso è il bene dell'azienda.
6: Non è il momento di aumento di nessun tipo di valore retributivo, anche accessorio, anche non monetario. Ecco, mi faccia dire che della polemica che abbiamo ascoltato in questi giorni, la più stucchevole è quella che viene dal centrodestra, perché è sotto le giunte di centrodestra che sono stati firmati tutti questi accordi che, come dire, se non ci fosse stato l'intervento di Salis avrebbero previsto aumenti contrattuali rilevanti.
3: E adesso la cronaca, una mattinata drammatica lungo l'autostrada 26, dove due distinti incidenti hanno provocato pesanti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni. Il bilancio più grave è quello di un tamponamento tra un'auto e un camion, costato la vita a una donna di 82 anni, Elisa Ricci.
7: Una donna di 82 anni deceduta e un uomo della stessa età gravemente ferito. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A26 tra Ovada e Masone. Direzione Genova Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, un'automobile è rimasta coinvolta in un tamponamento con un mezzo pesante. A perdere la vita è stata la donna che viaggiava sul sedile del passeggero, mentre il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il mezzo di soccorso avanzato di Ovada. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Disagi anche nella direzione opposta tra Masone e Ovada, dove un camion ha preso fuoco, provocando il blocco della circolazione e code fino a 8 km. Due episodi che hanno messo in difficoltà la viabilità lungo la A26 con pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni. Dopo la riapertura dei tratti interessati, la circolazione è ripresa su una sola corsia per senso di marcia, con code di 4 km sia verso Gravellona Toce sia in direzione Genova Voltri.
3: E dopo 20 anni arriva la sentenza per il naufragio del traghetto Salam Boccaccio 98 affondato nel Mar Rosso. Il Tribunale di Genova ha condannato il RINA, il Registro Navale Italiano, a risarcire per 60 milioni i parenti delle vittime. Secondo la sentenza, la condotta negligente del RINA è la principale causa del naufragio, in cui morirono oltre 1000 persone. In particolare al comandante e all'equipaggio non sarebbero state fornite istruzioni operative in lingua inglese o in un'altra lingua conosciuta agli ufficiali e all'equipaggio, e a causa di questa mancanza il comandante, quando scoppiò l'incendio a bordo, avrebbe sbagliato la manovra. Questo ciò che sentenzia il tribunale. Adesso il sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Oggi parliamo della forza dei partiti in Liguria in un confronto con il precedente rilevamento effettuato lo scorso maggio. Ne emerge qualche movimento piuttosto importante. Dario Vassallo.

0: L'Italia resta saldamente il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica. È il quadro che emerge dal sondaggio Primo Canale Tecné, la cui vera novità è rappresentata però dalla crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che pur essendo distante dai numeri di altre regioni, raggiunge comunque il 4,9%. Una rilevazione, questa di ottobre, che oltre a fornire una fotografia degli attuali rapporti di forza tra i partiti, consente anche un confronto con il precedente sondaggio dello scorso maggio. Il quadro generale mostra una sostanziale stabilità dei due principali partiti, ma anche alcuni movimenti significativi all'interno degli schieramenti, soprattutto nel centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni si conferma in testa con il 27,1%, sostanzialmente stabile rispetto al 27,3% di maggio. Il PD è al 24,1%, in leggerissima flessione rispetto al 24,4%. È però Roberto Vannacci, come dicevamo, a registrare il movimento più evidente, passando dal 3,4% al 4,9%, con una crescita di un punto e mezzo in appena 5 mesi. La Lega scende al 5,3% rispetto al 6,1% e anche Forza Italia registra una flessione passando dal 7,2% di maggio al 6,6%. Sommando Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, i quattro partiti raccolgono il 40,1%, a maggio erano il 41,7%. Sul fronte del centro-sinistra il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,4% in lieve crescita rispetto al 13,3% di maggio e cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra che passa dal 7,1% al 7,6%. Sommando Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si arriva al 45,1% contro il 44,8% di maggio.
1: E adesso lo spettacolo si aprirà 23 volte il sipario da ottobre a dicembre al Teatro delle Clarisse di Rapallo con una ricca offerta artistica tra prosa, musica, danza e teatro per ragazzi, ci racconta Chiara Orru.
2: 23 appuntamenti in poco più di due mesi con il sipario pronto ad alzarsi in media ogni tre giorni. Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta la prima parte della stagione 2026-2027, un cartellone che dal 20 ottobre al 30 dicembre mette insieme teatro, musica, danza e proposte dedicate a ragazzi a scuole.
3: Abbiamo spettacoli di tutti i tipi, per tutti i gusti, a partire dall'aperitivo la domenica mattina, classici, cameristici, ai tribute band, degli spettacoli di prosa molto importanti, Amanda Sandrelli, insomma c'è una grande varietà di proposte.
2: Ad aprire il cartellone sarà Tullio Solenghi nei panni del capitano Giovanni Bevilacqua con il celebre spettacolo Colpi di Timone, rendendo ancora una volta omaggio all'indimenticabile Gilberto Govi.
4: Il Govi che porto in scena è nato pochi passi da qua a Camogli, quindi è tutta una cosa riviera che mi piace molto.
2: Un programma articolato che punta a coinvolgere pubblici diversi e a rafforzare il ruolo delle Clarisse come punto di riferimento culturale per la città e il Tiguglio.
5: Il Teatro delle Clarisse ristrutturato e nuovo è stato riconsegnato alla cittadinanza e vogliamo davvero renderlo vivo, attrattivo e luogo di cultura.
1: E adesso la pagina sportiva, per questo mi ha raggiunto Dario Vassallo. Buonasera Dario.
6: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, la pagina sportiva, le squadre genovesi hanno ripreso entrambe la preparazione, oggi anche il Genoa si è accodato alla Sampdoria in vista dei prossimi incontri, degli incontri del prossimo weekend che vedranno rispettivamente il Genoa affrontare la Roma sabato sera all'Olimpico alle 20:45 e la Sampdoria invece impegnata nel fondamentale incontro contro l'Arezzo domenica alle 19:30. Per quello che riguarda il Genoa, sembra che tra i tanti infortunati soltanto Amorim possa avere una chance di essere convocato, mentre per ciò che concerne invece la Sampdoria c'è da segnalare oggi l'arrivo a Bogliasco di Branco, che in qualche modo ha parlato con i giornalisti. Oggi era la giornata settimanale aperta alla stampa, assumendosi in qualche in modo le proprie responsabilità. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa, cominciamo con le andoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
7: Buonasera. Al centro Signorini, sotto gli occhi di Modesto e Melissano, appena insediati dietro alla scrivania rossoblu, oggi la squadra ha cominciato la settimana che sabato porterà il Genoa all'Olimpico per sfidare la Roma. Il giudice sportivo squalifica per un turno il giallorosso Malen e infligge al Genoa una doppia multa: 3.000 euro per aver ingiustificatamente provocato il ritardo miliardo di circa 2 miliardi.

0: minuti dell'inizio del primo tempo e 1500 a Vasquez, ammonito con sanzione aggravata perché capitano della squadra. In mattinata è saltata una nuova panchina. La sconfitta di Bergamo è stata fatale a Stroppa. Ora per guidare il Venezia, avversario del Grifone al Ferraris domenica 25 ottobre, il favorito è Nicola. Dei sette indisponibili nell'ultimo turno, il solo Amorim sembra avere discrete possibilità di convocazione. Riguardo ad Avel e Meiktri, invece, i tempi per rientrare, quantomeno in gruppo, non paiono lunghi. Nel Genoa ripartito alla grande superando la Fiorentina, oltre a Messias, Esharawi e Osmaic, spicca soprattutto Ahmed Traoré, prima volta da titolare in rossoblù e subito il pieno di applausi al Ferraris. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie Carlo, e adesso invece passiamo alla sponda lucerchiata collegandoci con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp continua ad allenarsi a Bogliasco. La seduta di oggi era quella settimanale, aperta anche ai media, alla stampa, e c'era Americo Branco, il direttore sportivo della Samp, presente con il direttore tecnico Lorenzo Ariaudo, per un motivo molto preciso. Volevano metterci la faccia, così ha detto Branco ai giornalisti presenti. Voleva dire che si assume in qualche modo la responsabilità dei cattivi risultati che sono arrivati in queste prime giornate di campionato. La Samp ha perso 4 partite di fatto in 6 incontri, un pareggio e una vittoria, quella in rimonta col Catanzaro, ma è la brutta figura di Avellino quella che pesa più di tutto sul cartellino blu cerchiato. E dunque Branco ha detto: siamo molto delusi, non è quello che ci aspettavamo da questa stagione, certamente ci vorrà una reazione contro l'Arezzo domenica a Marassima. La Samp che sta vivendo forse la peggiore settimana, anzi senza forse è la peggiore settimana da quando si è composto questo staff tecnico con Bernardo Corradi in cima e con Americo Branco appunto nelle funzioni di direttore sportivo. Dunque una partita contro l'Arezzo dove anche la dirigenza sa che senza una vittoria non si può continuare con Bernardo Corradi. A proposito di Corradi e della squadra, una giornata divisa fra palestra e campo, continuano ad essere assenti sia Salvatore Esposito che Bjorn Meyer. Si è rivisto Francesco Conti, cui la società ha anche dedicato un post sui social. Dunque per Conti si avvicina il ritorno in campo, ma certo la Sandoria non può aspettarlo, ha bisogno di vincere già da domenica con l'Arezzo. E con questo concluso ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, per quello che riguarda il calcio è tutto.
3: E allora grazie anche a te e a voi tutti. Il nostro primo giornale finisce qui, torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci d'attura pomodoro.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.
1: Oddio, mangia.
5: Con noi le scale non le fai.
6: Da Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta.

0: scelta migliore.
1: Sei già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Fine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi di un forte spessore dal punto di vista sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per il movimento terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, per 16 quintali anzi, per arrivare al 200. Abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
3: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
4: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine.

0: della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e sapete ancora di più nel territorio ligure, genovese.
1: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, il tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

oggi a Genova, visita del ministro dell'interno Piantedosi, in primo piano sicurezza nel centro storico, accordo per un nuovo posto di polizia e l'intensificazione dei controlli. Seconda giornata di protesta dei lavoratori ex Ilva davanti alla prefettura, ad affiancarli molti figli, la vostra lotta, dicono, rappresenta il nostro futuro. Ennesima mattinata tragica sulle autostrade ligure, due incidenti in A26, nel tamponamento tra un'auto e un camion muore una donna di 82 anni, chilometri di code. Presentata a Rapallo la prima parte della nuova stagione dell'Auditorium delle Clarisse, 23 appuntamenti in due mesi, si parte con Solenghi.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque la sicurezza nel centro storico, che è stata al centro della visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha appunto raggiunto oggi la prefettura di Genova e ha illustrato le misure su cui si è trovato d'accordo con le istituzioni genovesi, lasciando aperta anche la questione di un eventuale centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Ha seguito la visita la nostra Aurora Bottino.
1: Un nuovo posto di polizia nel centro storico, alloggi per gli agenti e un piano per intensificare i controlli e le espulsioni degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali sono i punti principali dell'accordo sulla sicurezza illustrato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura a Genova. Sul tavolo anche la possibilità di realizzare un centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Al momento però non ci sarebbero indicazioni su tempi e localizzazione. Il contrasto allo spaccio nel centro storico passa attraverso un rafforzamento dei servizi di controllo e delle procedure di allontanamento degli stranieri irregolari. Sono queste alcune delle priorità indicate dal ministro, che ha sottolineato come una parte dell'attività di spaccio sia spesso riconducibile a cittadini stranieri senza regolare titolo di soggiorno. Tra le novità annunciate c'è anche l'individuazione di un immobile nel centro storico da destinare a un nuovo posto di polizia. Sarà il comune a collaborare nella ricerca degli spazi, così come nell'individuazione di strutture da utilizzare come nuovi alloggi collettivi per il personale delle forze dell'ordine assegnato alla città.
2: Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il comune ci darà una mano, la sua disponibilità a reperire un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrato alla criminalità organizzata per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, questo oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadirlo.
0: E la nostra Elisabetta Biancalani è andata nei vicoli insieme agli angeli del centro storico, residenti e commercianti che lottano per avere maggiore sicurezza e che al ministro Piantedosi dicono la polizia non basta.
3: Ogni giorno che passa la situazione invece di migliorare è sempre peggiore, e nel momento in cui queste persone vengono prese, che venga fatto poi qualche azione diciamo definitiva, non che poi ce li ritroviamo di nuovo in strada con le stesse problematiche.
4: Ci sono zone intere di queste strade che sono di fatto colonizzate da una parte dagli spacciatori e dall'altra comunque purtroppo dai tossicodipendenti.
5: Ecco, danno fastidio alle persone, cioè importunano le persone.

0: Persone
1: spesso sì, diciamo i tossicodipendenti fondamentalmente alla ricerca, alla richiesta di denaro, quindi di euro eccetera. E gli spacciatori, siccome loro lavorano H24, però succede che molti di loro sono anche persone che usano sostanze alcoliche e altre sostanze, quindi a un certo punto del pomeriggio poi scoppiano facilmente delle liti. Poi il degrado è fatto anche di che cosa? Di spazzatura abbandonata per strada, è fatto di muri che sono completamente sommersi da graffiti, di saracinesche chiuse.
0: Poco fa abbiamo visto passare un'auto della polizia, serve comunque il passaggio?
1: Ma allora, credo che ormai anche questo sia diventato un po' parte del folklore quotidiano, per cui a parte che prima che loro arrivino qui in macchina, a partire dall'inizio di Via Pre, tutti sanno che sta arrivando una pattuglia della polizia, per cui stranamente diciamo che alcune cose spariscono per poi ritornare pochi minuti dopo. Per cui io non ho mai pensato che la militarizzazione fosse la risposta, perché i problemi sono molto complessi.
2: Seconda giornata di protesta davanti alla prefettura di Genova da parte dei lavoratori ex Ilva, al grido "non ci farete chiudere lo stabilimento di Cornigliano". A Roma, Consiglio dei Ministri sull'avvertenza. Nel frattempo a livello nazionale sono state indette altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Andrea Popolano.
3: La notte trascorsa nelle tende accampate proprio accanto alla prefettura tra via Roma e largo Lanfranco a Genova, tra un panino alla salamella e un pezzo di focaccia, l'attesa per una soluzione che garantisca la continuità lavorativa della fabbrica di Cornigliano e lo stralcio della lettera inviata da Acciaieri d'Italia. La seconda giornata dei lavoratori dell'ex Ilva va avanti tra gli aggiornamenti che di volta in volta arrivano da Roma. La visita del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova è stata l'occasione per una delegazione di lavoratori di parlare della questione. C'è moderato ottimismo e caccia ai colls per non fermare Genova. Anche l'arcivescovo Marco Tasca ha fatto visita ai lavoratori. In queste ore di sciopero diverse scuole hanno mostrato vicinanza ai dipendenti ex Ilva. Uno striscione portato da quattro ragazze ha commosso i manifestanti. Sono le figlie di chi oggi è in piazza. La scritta: "Papà, la tua lotta è il mio futuro".
4: I ragazzi ci emozionano sempre, perché poi diciamo che è un po' quello che vorremmo vedere in fabbrica. È il ricambio dei giovani, no? Ed è sicuramente una cosa bella. Credo che queste parole siano belle, importanti e mandano un messaggio, loro mandano un messaggio anche a chi con noi in questi giorni ha interloquito, insomma, per provare a risolvere.
5: Papà lotta per noi e noi dobbiamo stargli accanto, quindi ci siamo qui in sostegno di mio papà come tutti gli altri lavoratori come lui.
3: Eh sì, perché la cassa integrazione vuol dire uno stipendio tagliato del 40%, con tutte le conseguenze del caso.
6: Tutte le spese, parlo per me, di mia figlia all'università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
2: Ed Ilva si è inevitabilmente discusso anche in Consiglio regionale. Alla fine è stato preparato e votato all'unanimità un ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, che invita il governo ad assicurare continuità produttiva allo stabilimento di Cornigliano. Ha seguito i lavori in regione la nostra Giorgia Fabiocchi.
7: Anche il Consiglio regionale si è messo al lavoro per formulare un documento condiviso sulla situazione dei lavoratori ex Ilva in presidio da lunedì mattina sotto la prefettura, per chiedere l'intervento del governo per rivedere la chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. L'Aula Sandro Pertini ha preparato e votato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. La prima richiesta è quella di proseguire nel raccordo con il governo nazionale e il Ministero delle Imprese del Made in Italy le interlocuzioni istituzionali già avviate, finalizzate a individuare soluzioni che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. A questo si aggiunge, nell'ambito del confronto con il governo e con i soggetti competenti, l'individuazione di soluzioni per garantire l'approvvigionamento dei coils necessari alle lavorazioni industriali, anche valutando il ricorso a fornitori nazionali e internazionali nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economica e industriale. Inoltre la Giunta dovrà mantenere alti rapporti con le organizzazioni sindacali e gli enti locali coinvolti. Infine, in ultima istanza, si chiede di sostenere, in sinergia con il governo nazionale, generale la definizione di una prospettiva industriale di medio-lungo periodo che valorizzi le capacità produttive dello stabilimento di Cornigliano, favorendo investimenti, competitività, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro.
8: Ora noi siamo vicino ai lavoratori e siamo vicino al territorio, ecco perché questo è un

0: ordine del giorno che non conosce colori politici, ma che conosce un solo interesse, che è appunto l'interesse dei lavori del nostro territorio. Siamo contenti che sia stato condiviso.
1: È chiaro che stiamo dicendo continuità di Cornigliano, unitarietà di tutti gli stabilimenti che sono presenti nel nostro paese e soprattutto una garanzia occupazionale.
2: E come sempre il martedì la nostra Giorgia Fabiocchi ha poi seguito anche i lavori pomeridiani nel comune di Genova. Botta e risposta acceso in Sala Rossa sulla questione AMT, dopo che proprio grazie a Primo Canale era circolata la notizia dell'aumento degli stipendi ai dirigenti. Vediamo che cosa è successo proprio con la nostra Fabiocchi.
3: Piombo in Consiglio Comunale l'aumento degli stipendi ai dirigenti di AMT, hanno fatto discutere le parole del vice sindaco Alessandro Terrile, che avrebbe, sembrava almeno inizialmente, smentire le parole di Silvia Salis, che aveva detto nessun aumento dei dirigenti. In realtà Terrile ha spiegato che non era previsto, che due aumenti erano previsti già da tempo e comunque non rientravano in questo. Il centrodestra cosa ha fatto? Ha attaccato le parole di Terrile dicendo c'è confusione, vi smentite a vicenda l'uno con l'altro, e sono state proprio due le parole di Pietro Picciocchi.
4: Che cosa fa il vice sindaco? Rispolvera quella versione dell'azienda, del primo comunicato dell'azienda dell'8 ottobre, in cui si diceva ma guardate che è tutto regolare, perché questi aumenti di retribuzione in realtà più che soldi in più in busta paga sono fringe benefit.
3: Il vice sindaco Terrile però poi ha fatto chiarezza proprio ai microfoni di Primo Canale, ha spiegato che la giunta Salis ha bloccato qualsiasi aumento salariale in questo momento, che quindi lui non avrebbe smentito le parole di Silvia Salis, confermato quindi nessun aumento salariale, l'ha fatto proprio ai nostri microfoni, ribadendo che la priorità adesso è il bene dell'azienda.
5: Non è il momento di aumento di nessun tipo di valore retributivo, anche accessorio, anche non monetario. Ecco, mi faccia dire che della polemica che abbiamo ascoltato in questi giorni, la più stucchevole è quella che viene dal centrodestra, perché è sotto le giunte di centrodestra che sono stati firmati tutti questi accordi che, come dire, se non ci fosse stato l'intervento di Salis avrebbero previsto aumenti contrattuali rilevanti.
2: E adesso la cronaca, una mattinata drammatica lungo l'autostrada 26, dove due distinti incidenti hanno provocato pesanti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni. Il bilancio più grave è quello di un tamponamento tra un'auto e un camion, costato la vita a una donna di 82 anni, Elisa Ricci.
6: Una donna di 82 anni deceduta e un uomo della stessa età gravemente ferito. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A26 tra Ovada e Masone. Direzione Genova Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, un'automobile è rimasta coinvolta in un tamponamento con un mezzo pesante. A perdere la vita è stata la donna che viaggiava sul sedile del passeggero, mentre il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria con l'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il mezzo di soccorso avanzato di Ovada. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Disagi anche nella direzione opposta tra Masone e Ovada, dove un camion ha preso fuoco, provocando il blocco della circolazione e code fino a 8 km. Due episodi che hanno messo in difficoltà la viabilità lungo la A26 con pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni. Dopo la riapertura dei tratti interessati, la circolazione è ripresa su una sola corsia per senso di marcia, con code di 4 km sia verso Gravellona Toce sia in direzione Genova-Voltri.
2: E dopo 20 anni arriva la sentenza per il naufragio del traghetto Salam Boccaccio 98 affondato nel Mar Rosso. Il Tribunale di Genova ha condannato il RINA, il Registro Navale Italiano, a risarcire per 60 milioni i parenti delle vittime. Secondo la sentenza, la condotta negligente del RINA è la principale causa del naufragio, in cui morirono oltre 1000 persone. In particolare al comandante e all'equipaggio non sarebbero state fornite istruzioni operative in lingua inglese o in un'altra lingua conosciuta agli ufficiali e all'equipaggio, e a causa di questa mancanza il comandante, quando scoppiò l'incendio a bordo, avrebbe sbagliato la manovra. Questo ciò che sentenzia il tribunale. Adesso il sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Oggi parliamo della forza dei partiti in Liguria in un confronto con il precedente rilevamento effettuato lo scorso maggio. Ne emerge qualche movimento piuttosto importante. Dario Vassallo.
7: Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica. È il quadro che emerge dal sondaggio Primo Canale Tecne, la cui vera novità è rappresentata però

0: dalla crescita di futuro nazionale di Roberto Vannacci, che pur essendo distante dai numeri di altre regioni, raggiunge comunque il 4,9%. Una rilevazione, questa di ottobre, che oltre a fornire una fotografia degli attuali rapporti di forza tra i partiti, consente anche un confronto con il precedente sondaggio dello scorso maggio. Il quadro generale mostra una sostanziale stabilità dei due principali partiti, ma anche alcuni movimenti significativi all'interno degli schieramenti, soprattutto nel centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni si conferma in testa con il 27,1%, sostanzialmente stabile rispetto al 27,3 di maggio. Il PD è al 24,1%, in leggerissima flessione rispetto al 24,4. È però Roberto Vannacci, come dicevamo, a registrare il movimento più evidente, passando dal 3,4 al 4,9, con una crescita di un punto e mezzo in appena 5 mesi. La Lega scende al 5,3% rispetto al 6,1 e anche Forza Italia registra una flessione, passando dal 7,2 di maggio al 6,6. Sommando Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, i quattro partiti raccolgono il 40,1%, a maggio erano il 41,7%. Sul fronte del centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,4 in lieve crescita rispetto al 13,3 di maggio e cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra che passa dal 7,1 al 7,6. Sommando Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si arriva al 45,1% contro il 44,8 di maggio.
1: E adesso lo spettacolo si aprirà 23 volte il sipario da ottobre a dicembre al Teatro delle Clarisse di Rapallo con una ricca offerta artistica tra prosa, musica, danza e teatro per ragazzi. Ci racconta Chiara Orru.
2: 23 appuntamenti in poco più di due mesi con il sipario pronto ad alzarsi in media ogni tre giorni. Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta la prima parte della stagione 2026-2027, un cartellone che dal 20 ottobre al 30 dicembre mette insieme teatro, musica, danza e proposte dedicate a ragazzi a scuole.
3: Abbiamo spettacoli di tutti i tipi, per tutti i gusti, a partire dall'aperitivo la domenica mattina, classici, cameristici, ai tribute band, degli spettacoli di prosa molto importanti, Amanda Sandrelli, insomma c'è una grande varietà di proposte.
2: Ad aprire il cartellone sarà Tullio Solenghi nei panni del capitano Giovanni Bevilacqua con il celebre spettacolo Colpi di Timone, rendendo ancora una volta omaggio all'indimenticabile Gilberto Govi.
4: Il Govi che porto in scena è nato pochi passi da qua a Camogli, quindi è tutta una cosa riviera che mi piace molto.
2: Un programma articolato che punta a coinvolgere pubblici diversi e a rafforzare il ruolo delle Clarisse come punto di riferimento culturale per la città e il Tiguglio.
5: Il Teatro delle Clarisse ristrutturato e nuovo è stato riconsegnato alla cittadinanza e vogliamo davvero renderlo vivo, attrattivo e luogo di cultura.
1: Adesso la pagina sportiva, per questo mi ha raggiunto Dario Vassallo. Buonasera Dario.
0: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, la pagina sportiva, le squadre genovesi hanno ripreso entrambe la preparazione. Oggi anche il Genoa si è accodato alla Sampdoria in vista dei prossimi incontri, degli incontri del prossimo weekend che vedranno rispettivamente il Genoa affrontare la Roma sabato sera all'Olimpico alle 20:45 e la Sampdoria invece impegnata nel fondamentale incontro contro l'Arezzo domenica alle 19:30. Per quello che riguarda il Genoa, sembra che tra i tanti infortunati soltanto Amorim possa avere una chance di essere convocato, mentre per ciò che concerne invece la Sampdoria c'è da segnalare oggi l'arrivo a Bogliasco di Branco, che in qualche modo ha parlato con i giornalisti. Oggi era la giornata settimanale aperta alla stampa, assumendosi in qualche in modo le proprie responsabilità. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa, cominciamo collegando con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
6: Buonasera. Al centro Signorini, sotto gli occhi di Modesto e Melissano, appena insediati dietro alla scrivania rossoblu, oggi la squadra ha cominciato la settimana che sabato porterà il Genoa all'Olimpico per sfidare la Roma. Il giudice sportivo squalifica per un turno il giallorosso Malen e infligge al Genoa una doppia multa: 3.000 euro per aver ingiustificatamente provocato il ritardo ritardo di circa 2 minuti dell'inizio del primo tempo e 1500 a Vasquez, ammonito con sanzione aggravata perché capitano della squadra. In mattinata è saltato

0: una nuova panchina. La sconfitta di Bergamo è stata fatale a Stroppa. Ora per guidare il Venezia, avversario del Grifone al Ferraris domenica 25 ottobre, il favorito è Nicola. Dei sette indisponibili nell'ultimo turno, il solo Amorim sembra avere discrete possibilità di convocazione. Riguardo ad Havel e Maitre, invece, i tempi per rientrare quantomeno in gruppo non paiono lunghi. Nel Genoa ripartito alla grande superando la Fiorentina, oltre a Messias, Esharawi e Osmaic, spicca soprattutto Ahmed Traoré, prima volta da titolare in rossoblù e subito il pieno di applausi al Ferraris. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie Carlo, e adesso invece passiamo alla sponda lucerchiata collegandoci con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp continua ad allenarsi a Bogliasco. La seduta di oggi era quella settimanale, aperta anche ai media, alla stampa, e c'era Americo Branco, il direttore sportivo della Samp, presente con il direttore tecnico Lorenzo Ariaudo, per un motivo molto preciso: volevano metterci la faccia, così ha detto Branco ai giornalisti presenti. Voleva dire che si assume in qualche modo la responsabilità dei cattivi risultati che sono arrivati in queste prime giornate di campionato. La Samp ha perso 4 partite di fatto in 6 incontri, un pareggio e una vittoria, quella in rimonta col Catanzaro, ma è la brutta figura di Avellino quella che pesa più di tutto sul cartellino blu cerchiato. E dunque Branco ha detto: siamo molto delusi, non è quello che ci aspettavamo da questa stagione, certamente ci vorrà una reazione contro l'Arezzo domenica a Marassima. La Samp che sta vivendo forse la peggiore settimana, anzi senza forse è la peggiore settimana da quando si è composto questo staff tecnico, con Bernardo Corradi in cima e con Americo Branco appunto nelle funzioni di direttore sportivo. Dunque una partita contro l'Arezzo dove anche la dirigenza sa che senza una vittoria non si può continuare con Bernardo Corradi. A proposito di Corradi e della squadra, una giornata divisa fra palestra e campo, continuano ad essere assenti sia Salvatore Esposito che Bjorn Meyer. Si è rivisto Francesco Conti, cui la società ha anche dedicato un post sui social. Dunque per Conti si avvicina il ritorno in campo, ma certo la Sampdoria non può aspettarlo, ha bisogno di vincere già da domenica con l'Arezzo. E con questo concluso ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone. Per quello che riguarda il calcio è tutto.
3: Allora grazie anche a te e a voi tutti. Il nostro primo giornale finisce qui, torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
1: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
2: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
3: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
4: Ben trovati con l'approfondimento di oggi che è dedicato al senatore Luca Pirondini. Buonasera senatore.
5: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
4: Allora senatore, con lei l'abbiamo chiamata proprio per parlare un po' dei nostri sondaggi che come sempre insomma ormai caratterizzano un po' la nostra emittente, fanno anche parlare, poi come lei intanto le chiederò se ci crede oppure no, non ai sondaggi di Primo Canale Tecne naturalmente, ma ai sondaggi in generale.
5: Ma dipende, nel senso che sono comunque un'indicazione, nel senso che quando evidenziano un trend che si ripete più volte nel tempo sicuramente hanno, come dire, un'indicazione di tendenza. Poi

0: i singoli vanno chiaramente un po' considerati per quello che sono, ma devo dire che il vostro più di una volta si è avvicinato parecchio alla verità, quindi vuol dire, tendo a reputarlo decisamente come dire, attendibile.
1: E beh, quello di Silvia Salis, sindaco di Genova, era stato straordinariamente eccezionale, aveva proprio preso al centesimo, come quello anche del presidente di regione Marco Bucci, insomma le ultime due grandi elezioni l'aveva presa in pieno. Allora, Pino di

0: subito i dati relativi ai partiti. La fotografia è questa, naturalmente l'avrà già vista, insomma Fratelli d'Italia e il PD sono i due partiti in Liguria in questo momento, con due posizioni di fatto cristallizzate, insomma l'ultima rilevazione era quella di maggio scorso, quindi prima dell'estate, più o meno entrambi al netto dei decimali sono più o meno appunto ferme nelle buone posizioni rispettive. Naturalmente Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, seguito dal Partito Democratico. Tra le varie cose che si scostano un po' dal maggio scorso c'è sicuramente il Movimento 5 Stelle, che insomma si assesta con una buona percentuale. Ce la commenta?
1: Ah, questo è un numero sicuramente interessante, è un numero che, come ci dice, se come dire, eventualmente confermato poi in una tornata elettorale, andrebbe ad evidenziare sicuramente un lavoro buono fatto sul territorio, un lavoro radicato da anni, un lavoro molto probabilmente, come dire, apprezzato soprattutto anche nel comune di Genova, dove oggettivamente in questo momento sono persone che stanno lavorando molto bene, ma anche tutto il lavoro che viene fatto nelle altre province, che è un lavoro non semplice, anche perché, come dire, abbiamo avuto varie vicissitudini in altre province, però diciamo, il nostro impegno non è mai mancato. Proprio in questo momento stiamo per fare, proprio questo weekend, tutta una serie di riunioni provinciali in tutte le province della Liguria, quindi saremo nella provincia di Genova, andremo ad Imperia, a Savona, alla Spezia, proprio a testimoniare questa grande attenzione per il nostro territorio, e quindi speriamo e crediamo che poi questo abbia anche un gradimento da parte delle persone, che in tutti questi anni, devo dire, soprattutto riguardo, rispetto anche alle altre regioni del nord Italia, Liguria ci ha sempre premiato, e quindi speriamo che continui così.
0: Allora, poi tra i vari partiti di questo che sono stati fotografati da queste ultime interviste fatte da Tecne, cala un po' la Lega, che è forse il dato che emerge più di tutti, quello che si scosta di più rispetto al maggio scorso. Cala un pochino Forza Italia e pochino guadagna AVS, per il resto più o meno tutto come prima dell'estate. Cresce, anche se non ha i dati naturalmente che sono riferiti proprio dai sondaggisti a livello nazionale, non ha i numeri ancora di quelli appunto che riguardano a livello nazionale, Roberto Vannacci, che in Liguria ha numeri inferiori, però è il partito che si è mosso di più in questi ultimi 5 mesi, quindi è cresciuto in maniera più importante. Ripeto, non ha i numeri che ha invece in proiezione, naturalmente sono sondaggi, a livello nazionale. Tra l'altro c'è un altro cartello che le faccio vedere, abbiamo chiesto ai cittadini della Liguria se pensano che possa modificare gli equilibri politici. Questo non significa, certo, se prendesse l'80% naturalmente andrebbe in maniera naturale a modificarli, però i cittadini della Liguria non pensano che il partito di Roberto Vannacci possa modificare gli equilibri della regione. Questo non significa che possa andare bene, ecco, sono due cose diverse. Secondo lei potrà in qualche modo modificare invece gli equilibri della Liguria, oppure i dati, i numeri che emergono dal sondaggio, non dalla vostra parte naturalmente, non fanno paura?
1: Non lo so, sono molto concentrato su quello che deve fare il Movimento 5 Stelle, come dire, meno interessato anche a quello che fanno altre forze politiche. L'unica riflessione che mi viene da fare è che se qualcheduno si presenta su uno scenario politico dicendo che i gay non sono normali, che le persone di colore non rappresentano l'italianità e che non c'è bisogno di una legge sul femminicidio, io credo che questa sia la prova che dobbiamo investire di più nella scuola, e soprattutto sulla scuola pubblica, che è una delle grandi proposte che il Movimento 5 Stelle fa da sempre. Quindi, come dire, non mi sento di dire null'altro su questo.
0: Però il presidente Tecne, che è Carlo Buttaroni, proprio da noi ieri ha detto, insomma, che ovviamente è molto interessante anche la sua analisi, ovviamente da uno che insomma di numeri e di sondaggi se ne intende, naturalmente la grande elettorato del Futuro Nazionale potrà arrivare dalla Lega, anche da Fratelli d'Italia, ma anche dal Movimento 5 Stelle, magari naturalmente in forma e con numeri minori, però questo in qualche modo lei ha qualche sentore in qualche senso, oppure no?
1: No, credo semplicemente che non sia vero. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto e si batte ancora per la legalità, per la trasparenza, per la riduzione delle disuguaglianze, per aiutare chi rimane indietro nella società, per cancellarle le discriminazioni sociali. Quindi è evidente che sono due cose talmente diverse che nessuno

0: modo sono paragonabili.
1: Chiaro quello che lei ha detto, però è anche vero che quando era nato il Movimento 5 Stelle aveva preso molto la pancia degli italiani, quindi magari la chiave di lettura può essere questo, cioè andare ad insomma, abbracciare un movimento, un partito che vada a parlare alla pancia, quindi magari ovvio che non prenda magari chi vota il vostro partito in maniera radicale, convinta per certe vostre idee, però quelli che magari si sono avvicinati proprio perché intenzionati a battere un certo sistema, magari si possono rivedere, magari in minima parte naturalmente, non la maggioranza naturalmente, che come lei dice avete idee molto, molto distanti. Senta, le faccio vedere altri due sondaggi, uno è riferito al centrodestra, perché abbiamo chiesto agli elettori del Comune di Genova una sorta di gioco, se mi permette il termine, se nel caso dovesse andare a Roma Silvia Sale, se si dovesse andare alle urne oggi, chi vorrebbe candidato a sindaco di Genova per il centrodestra, la maggioranza degli elettori ha detto Ilaria Cavo. Tra l'altro Cavo, spesso con lei qui a Primo Canale nel nostro programma politico, insomma avete spesso e volentieri avuto spesso battibecchi. La sorpresa, questo sondaggio sono i numeri che lei così si immaginava, le persone, i numeri, insomma questa fotografia è quella che immaginava, oppure le sorprende in qualche modo?
0: No, penso che, come dire, fare un sondaggio di questo tipo, come dire, in assenza di elezioni, questo sia, diciamo, leggermente diverso rispetto a chiedere il gradimento rispetto ad una forza politica rispetto alla quale vale anche il, come dire, il voto di opinione, no? In questo caso penso che sia, come dire, più difficile analizzare un possibile candidato, e questo può valere sia per il centrodestra che per il campo progressista, quando non si è in procinto di arrivare alle elezioni. Quindi sono tutti nomi assolutamente rispettabili, che sicuramente sul territorio hanno un loro ritorno, un loro gradimento. Da qua a dire, come dire, che può essere attendibile un riscontro legato ai numeri, credo che sia più difficile in questo caso, ripeto, rispetto all'espressione di voto rispetto a una forza politica, che è sicuramente più stabile nel tempo. Quella legata al nome, insomma, è molto legata e può essere attendibile se vicino ad una tornata elettorale. Più lontano, certo, credo che sia meno attendibile.
1: L'ho premesso naturalmente, rispetto del mondo per i sondaggi e a tutte le domande possibili, questo andiamo nell'ipotetico, noi abbiamo addirittura ipotizzato se oggi si andasse al voto oggi, quindi naturalmente qualcosa, certo, che va oltre, però una fotografia comunque è uscita. Poi, come dice giustamente lei, magari succederà fra 2 anni, 3 anni o 6 mesi, non si sa, e poi chissà cosa succederà in questo periodo, come andranno al voto, con che partiti, con che forze, dipenderà da mille fattori, però intanto un'indicazione di massima, comunque, come lei ha detto all'inizio di questa chiacchierata, insomma si ha sempre, comunque i sondaggi aiutano a dare una chiave di lettura. Le faccio vedere anche quella naturalmente dove c'è anche lei, perché abbiamo messo anche il suo nome, eccolo qua con la stessa domanda fatta agli elettori del centro-sinistra, e Luca Pirondini, eccolo qua in quarta posizione dietro Tiziana Beghin, che è comunque, insomma, se sommiamo i voti di Beghin e Pirondini, insomma, come Movimento 5 Stelle potete andare essere orgogliosi di queste percentuali.
0: Ma questo mi fa piacere, perché comunque veramente uno dei nostri obiettivi è radicarci il più possibile sul territorio. Questo forse è uno dei problemi che abbiamo avuto negli altri anni, cioè il fatto che magari poi alcuni portavoce del Movimento 5 Stelle non fossero poi riconosciuti sul territorio. Invece, come dire, adesso ci sono persone che, insomma, sul territorio vengono riconosciute. Penso a Stefano Giordano, penso a Tiziana Beghin, penso ai nostri consiglieri comunali Marco Messe e Marco Casini, penso ai nostri presidenti di municipio Michele Colnaghi e Fabio Ceraudo, che stanno facendo un lavoro sul territorio da tanti anni, e penso che le persone, al netto poi delle opinioni legittime di tutti, li riconoscano come persone che si occupano del territorio. Quindi, come dire, quella somma è una somma, credo, significativa, che va a testimoniare la nostra attenzione per il territorio. Insomma, anch'io da parlamentare tento di essere presente sul territorio il più possibile e di seguire tutte le vertenze, soprattutto quelle lavorative, e soprattutto in questo periodo legate alle crisi industriali della nostra città, e quindi come dire, tentiamo di essere soprattutto utili nel nostro territorio.
1: Tra l'altro, Pirondini, proprio l'altra sera Ilaria Cavo, che è onorevole, naturalmente, quindi frequenta Roma come frequenta lei, dice, insomma, noi parlamentari siamo un po' in qualche modo anche svantaggiati, perché nel senso è vero che portiamo e lavoriamo per la nostra regione a Roma, ma purtroppo, o anche per fortuna dico io, nel senso sia per voi che per chi vi ha votato e magari naturalmente per la regione, avere delle persone che a Roma rappresentano

0: La regione è un punto di forza, soprattutto quando lo fanno bene, però lei dice comunque è ovvio che paghiamo un po' qualcosa naturalmente sul territorio, anche se poi Cavo è anche consigliere comunale appunto a Genova, però in generale naturalmente non ha ovviamente la forza, no, di stare sul territorio come non ce l'ha lei, che spesso si divide naturalmente fra Genova e Roma, quindi magari anche questo può avere, naturalmente lei non dà nessun peso a quel sondaggio, perché vale quello che abbiamo detto col centrodestra, vale anche naturalmente per il centro-sinistra, però lei magari pensa che magari se fosse un po' più sul territorio poteva anche avere un questo gioco, lo premetto ancora una volta, magari però per arrivare alla domanda che volevo farle, questa, no? Nel senso, stando molto a Roma è vero che si batte per la nostra regione, ma è ovvio che poi magari il genovese, il classico genovese magari non ha proprio la percezione di lei e dei parlamentari sul territorio.
1: Ma la mia preoccupazione è quella di essere utile al territorio, lo dico perché proprio in questi giorni abbiamo avuto sia l'avvertenza Ericsson che l'avvertenza Ilva, e tra l'altro devo dire che su questo mi fa piacere sottolineare come tutti i parlamentari liguri di ogni forza politica, come dire, si siano messi insieme per lavorare, per proteggere il lavoro nella nostra città, e quindi credo che il nostro compito sia questo, sia quello di portare anche a Roma le istanze della nostra città e della nostra regione, lo abbiamo fatto con altre aziende anche legate ad altre province della Liguria, lo facciamo in questi giorni con Ericsson, lo facciamo in questi giorni con Ilva, ieri ero in via Roma davanti alla prefettura insieme ai lavoratori di Ilva, la settimana scorsa sono stato al corteo dei lavoratori di Ericsson, quindi io penso che il nostro ruolo non sia tanto quello di essere riconosciuti, ma penso che sia quello di essere utili alla nostra cittadinanza, perché poi i cittadini genovesi ci hanno eletto per questo motivo, quindi da questo punto di vista penso che stiamo facendo il massimo, però è chiaro che le difficoltà sono tante, però noi ce la mettiamo tutta per essere utili la nostra città e la nostra regione.
0: Grazie di questa chiacchierata a Luca Pirondini.
1: Grazie a voi.
0: Buon proseguimento di serata.
1: Grazie.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: macchine edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi, marchi di un forte spessore dal punto di vista sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per il movimento terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a

0: guidare una macchina possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, per 16 quintali anzi, per arrivare al 200, abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
2: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
3: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una appunto affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, come sapete, ancora di più nel territorio ligure, genovese.
1: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

0: Amo?
1: Oh.
0: Sandra è aperto. Non avevi chiamato da venire, stava chiuso.
1: No, io ho chiamato. Si sono sbagliati forse.
0: O forse si è incazzato.
2: La cronaca nera comincia spesso dalla fine, un corpo, il luogo di un delitto, uno o più assassini. Edoardo Gabriellini con La città dei vivi, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola La Gioia, sceglie un'altra direzione, non raccontare un omicidio, ma la vita di un ragazzo prima che quell'omicidio lo rendesse tristemente famoso. Una differenza enorme, perché il film parte da una storia che conosciamo già e prova ostinatamente a sottrarle proprio ciò che il true crime normalmente cerca: il mistero, la morbosità, la spiegazione, il carnefice. La storia per molti è nota. Luca Varani ha 23 anni, vive nella periferia romana con i genitori adottivi. Ha una fidanzata, Marta, e sogna di andare a vivere con lei. Aiuta il padre nel lavoro e cerca un impiego che gli permetta di diventare indipendente. Tra giornate ordinarie e uscite notturne, Luca cerca una strada per guadagnare più denaro e una conoscenza lo introduce nel mondo degli incontri a pagamento con uomini benestanti, tenendo questa parte della propria vita separata dalla famiglia e dalla relazione con Marta. Uno degli incontri però si trasforma in tragedia. Varani viene torturato e ucciso da un Pierre Romano e da uno studente di giurisprudenza suo amico, annebbiati dei fumi dell'alcol e della droga, senza nessun motivo, solo per vedere l'effetto che faceva, trasformandolo in uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Gabriellini sa che il pubblico conosce già la fine, non cerca dunque di costruire suspense attorno a ciò che accadrà, ma trasforma la consapevolezza della tragedia in una forma di lutto anticipato senza costruire addosso al protagonista l'aura della vittima predestinata. Luca non è né un santo né un personaggio esemplare, è contraddittorio, a tratti irresponsabile, inquieto, capace di tenerezza e nello stesso tempo di comportamenti discutibili. La violenza viene quasi completamente sottratta allo sguardo, non ci sono compiacimenti, ricostruzioni spettacolari o incursioni nella psicologia degli assassini. Il film rifiuta la grammatica più facile del crime movie e preferisce l'ellissi, il fuoricampo, le immagini trattenute. Una scelta che però ha anche un limite. Per buona parte del film Gabriellini sembra quasi volerci impedire di comprendere Luca. La macchina da presa gli rimane accanto ma non pretende di decifrarlo. Un atteggiamento eticamente comprensibile ma che a tratti produce una certa distanza, procedendo per frammenti, atmosfere e piccoli

0: episodi che non trovano sempre una tensione narrativa adeguata. Quando poi arriva la tragedia, la città dei vivi non sembra interessata a mostrarci ciò che è successo, ma ciò che rimane, lasciando progressivamente spazio ai genitori, alla fidanzata, alle persone che hanno conosciuto Luca. Spostando il nucleo centrale del film dalla domanda sul perché sia potuta succedere una tragedia di questo tipo a come si possa continuare a vivere quando qualcuno che si ama profondamente non c'è più. E qui emerge il significato più profondo del titolo. La città dei vivi non è tanto un luogo specifico, in questo caso Roma, ma il mondo che continua a funzionare mentre una persona è stata cancellata. È un film cupo, certamente non accomodante e lontano da qualsiasi idea di intrattenimento, ma proprio perché rifiuta di trasformare Luca in un'icona del dolore, finisce per restituirgli qualcosa che la cronaca gli aveva tolto, la possibilità di essere una persona prima che una vittima.
1: Dove vai?
2: Da un amico.
1: Un amico? Come si chiama?
2: La prossima volta te lo presento.
3: Guglielmo.
4: Presente.
3: Controllo lampadine.
4: Fatto.
3: Luci datura pomodoro.
4: Effettuata.
3: Verifica ascensore.
5: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
3: Bravo.
6: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
7: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
3: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
6: Guardate che vi ho sentito.

0: No, non avete sbagliato trasmissione, Gradinata Sud da questa settimana cambia programmazione, dal venerdì insomma arriva in diretta al martedì, ogni martedì sera i colori più belli del mondo. Non voglio ritornare sulla sconfitta della Samp perché sono talmente amareggiato, talmente arrabbiato che lo lascerò fare poi a chi di dovere, anche se io posso soltanto dire una cosa, se tu prendi tre gol in meno di 15 minuti vuol dire che non solo non sai giocare in campo, ma c'è molto di più, e non voglio nemmeno entrare nella politica perché poi lo faranno ovviamente chi di dovere, i nostri ospiti che vi vado a presentare tra qualche istante, se insomma tutta la Samp, quella che contava, era molto distante da Avellino, erano andati a vedere a Singapore, sono andati a vedere il Gran Premio, però attenzione perché c'è un però, poi vedremo, ne capiremo. Sono andati veramente là per parlare di una nuova dirigenza, di una nuova Samp? Non diciamo subito tutto, tanto vi vado a presentare i nostri ospiti. Finalmente ritorna dopo quasi 6 mesi di vacanze Laura Rossetti, buonasera Laura.
1: Potevo quasi rimanerci.
0: Perché?
1: Tra l'altro.
0: No, così. Stava bene. Paolo Repetto, anche se quest'anno un po' meno, perché comunque la cifra è di 75.000 euro, sì, a puntata, sì. È con noi, buonasera.
2: Buonasera
0: Paolo.
2: A tutti, sì, la cifra non mi piace, alziamola.
0: New Entry, con noi stasera diamo il benvenuto a Sergio Rapuzzi.
2: Grazie,
0: buonasera Sergio. Allora Laura, senti, io partirei subito tanto con l'Impact, perché tutta la prima parte la dedicheremo a questa bruciante sconfitta. Adesso noi ci siamo permessi di scherzare, ma di scherzare ormai non ne abbiamo proprio più voglia, come non ne hanno voglia nemmeno i tifosi, e l'abbiamo definita così la Samp, alla deriva, gli scogli sono vicini, questa barca sta imbarcando acqua, i colori di questa Samp si stanno piegando, ma mai, spero non cadranno mai. Allora Laura, facciamo davvero un po' il punto della situazione, poi avremo anche il video di conferenza di Mister Nesta che dirà anche parole insomma di quelle che ti fanno anche male, ma che cosa è successo?
1: Ma infatti secondo me basterebbe ascoltare quei pochi secondi, che poi c'erano anche tanti altri video con affermazioni abbastanza sconcertanti, ma non perché non le dovesse fare, ma perché quello che ha detto è la verità e dovrebbe far riflettere. La cosa

0: che lascia più amarezza è il fatto che con 3 settimane che dovevano servire ad alimentare l'amalgama della squadra, a creare comunque più affinità anche tra i giocatori stessi,
1: anche per la buona vittoria contro il Catanzaro, no? Poteva starci, no? Una continuazione.
0: Poi c'è da dire che non è più un alibi, perché intanto ormai dobbiamo abituarci a questo, però quello che doveva restituirci i giocatori ne ha tolti altri, quindi diciamo che andiamo sempre sulla falsa riga, e poi bisognerebbe cominciare a capire anche le motivazioni. Poi durante la puntata cercheremo di capire le motivazioni per le quali la Sampdoria si ritrova più delle altre squadre a dover affrontare sempre infortuni ricorrenti e ripetuti. La cosa che appunto però mi lascia più amareggiata è il fatto di aver visto una squadra scendere in campo, o meglio non scendere in campo, in una partita così difficile. Faccio solo una piccola postilla sul discorso di Singapore. Ora comincio anch'io a riattaccare anche la società, perché ci sono state 2 o 3 cose che non mi sono piaciute, quando invece nei mesi scorsi ho visto un miglioramento sotto tanti punti di vista. Allora, però diciamolo che comunque sì, si è un po' focalizzato il punto su, invece di essere a vedere la Sampdoria in una partita così delicata, sono andata a vedere il Gran Premio. Io mi auguro, penso e spero che fossero lì per altro.
1: Brava, è quello che puoi, perché sennò poi sparare sulle Croce Rosse è troppo facile.
0: Allora, no, anche perché poi diventa dannoso.
1: Assolutamente.
0: Già ne abbiamo
1: qua,
0: altri problemi.
1: Perché sennò poi ci arrivano i primi messaggi. A proposito, poi lo vedete, il numero di telefono è a vostra completa disposizione. Andiamo ad ascoltare le parole di Mister Nesta al termine della partita, perché così poi con l'amico Paolo e Sergio potremo allargare ulteriormente, insomma, quello che ha detto. Come diceva Laura, ha detto delle cose vere che ci dovrebbero far riflettere, ma non noi, chi di dovere. Prego.
2: Non potremmo fare tutte quelle partite in questo modo, perché magari l'avversario ci presserà in modo diverso, con altra intensità, però dobbiamo.
1: In studio lo riottimizziamo, ditemi voi quando.
0: No,
1: è
0: ma
1: pronto.
0: Tanto credo che quello che serviva è
1: era
0: andato
1: quello
0: in onda.
1: Lì. Sì. Allora, Paolo, insomma, ha detto in poche parole, però dice tanto, Nesta.
3: Allora, ha detto tutto. Cioè, è entrata una squadra in campo, la nostra, ma per una passeggiata forse, è venuto lì a vedere la città di Avellino, Santuario di Montevergine e le altre cose che si trovano in questa città, in questa cittadina. Cioè, non è possibile che il nostro allenatore perde 3-1 nel secondo tempo, ha messo un difensore, cioè per non prenderne 6.
1: Ma non solo.
3: Per non prenderne 6, ecco. Non c'è grinta, non c'è un gioco che possa essere organizzato in modo da poter costruire un'azione degna di nota davanti ai giocatori messi in posizione forse anche molto errata. Dietro non ne parlo, perché io da sempre dico che il primo problema della Samp è la difesa.
0: E pensa che è l'unico vero grande problema, e sarebbe anche risolvibile, pensa.
1: Sergio, dopo il pareggio di Insignia, che aveva fatto ben sferare, e certo, dobbiamo dare davvero atto a questo giocatore che gioca da solo praticamente, non c'entra veramente nulla con la Serie B, e la Samp prende in meno di 18 minuti 3 gol. Quindi che cosa è successo? Un blackout totale o è sempre la solita
4: tale che dura dall'inizio del campionato? Perché se noi pensiamo che in 7 partite ufficiali ne abbiamo vinta una, pareggiata una e ne abbiamo perse 5, con 13 gol subiti, 6 fatti, ci stiamo attaccando un giocatore di 35-36 anni che predica anche
1: che dal bianco,
4: ecco. Infatti,
3: ma i buoni sono buoni.
4: I buoni sono sempre buoni, ecco, in qualsiasi categoria. È soltanto che c'è solo lui a questo punto, anche perché in 20 minuti il mister ha visto che sulla sinistra affondavano il coltello come nel burro. Niente, non ha cambiato, non ha fatto nulla.
1: Tutto il reparto della difesa
4: è inguardabile.
1: Assolutamente inguardabile. E poi vorrei aggiungere anche altri aggettivi, ma non vorrei far mettermi in galera. Senti Laura, noi abbiamo, anzi questa settimana non c'è, ma ritornerà martedì con noi la nostra Elisa Ricci, che salutiamo e ringraziamo, la nostra donna, insomma, immagine anche della Samper con tutti quelli che sono poi. Però l'hai un po' curato te, chiamiamolo un po', non lo chiamiamo proprio un sondaggio, ma un pou-parler, per cercare di capire una domanda che facciamo tutte le settimane. Cosa abbiamo chiesto questa settimana?
0: Dopo queste prime partite, come valutare Mister Corradi? Allora, vittima, colpevole o ha attenuanti? Allora, per adesso le percentuali sono vittima 33%, colpevole 27%, ha attenuanti 40%.
1: Però Paolo, questo vittima, quindi c'è qualcuno che pensa che non è tutta colpa sua?
3: Ma è incredibile, il popolo sampdoriano è incredibile.

0: in questo momento.
1: Ma tu non la pensi così?
0: Secondo
1: quindi?
0: Me un po' colpevole lo è sicuramente, è impossibile, quantomeno è un allenatore, ha giocato, non è un allenatore fittizio, ha giocato per fine nazionale, quindi,
1: come no?
0: Quindi è un giocatore di livello, è possibile che non riesca a vedere la squadra disposta in modo tale e non riesca a vedere come sta giocando, chi non corre o che elementi sta mettendo in campo, è impossibile.
2: Ma anche perché Paolo, scusa, siamo tornati a fare per l'ennesima volta gli stessi discorsi che facciamo ormai da 4 anni,
0: certo.
2: Cioè il meccanismo è sempre lo stesso. Io vorrei sapere perché, e questo è un altro di quei perché insieme ai problemi fisici che condizionano la Samp, perché io non torno indietro, io non dico che il mercato estivo sia stato uno scempio, io ho valutato buono se non ottimo il mercato con qualche lacuna, perché ripeto non era fattibile sostituire 22 giocatori,
0: no.
2: Il mercato è stato un mercato buono, buono. Mi devi spiegare perché i giocatori che vengono qui giocano 3 partite da grandi giocatori come Makubu,
1: se
2: ad esempio,
1: giocano 3 partite.
2: Come Makubu, come Verscharen, che tutti abbiamo detto, beh, su di lui non abbiamo dubbi, è un giocatore di un'altra categoria, dopo 3 partite diventano dei giocatori
0: scialbi,
2: normali,
1: sentiamo,
2: quelli buoni diventano
1: sentiamo
2: normali.
1: Anche se Sergio ha una sua valutazione in merito a questo, cosa succede? Si è parlato in maniera ironica, della Macumba, dello stadio, delle cose, la paura, qua. Qui parliamo veramente di giocatori che comunque prendono fior fior di quattrini e come al solito dovrebbero essere dei professionisti. Si dice tutte le volte, Sergio, questa volta non possono fare peggio, ogni volta fanno peggio.
3: Io mi ritrovo con gli amici allo stadio e prima della partita diciamo peggio della domenica scorsa non potrà andare.
2: E invece
3: ci ritroviamo sempre che è sempre peggio del peggio.
0: Sempre a recuperare,
3: sempre
0: anche perché
3: recuperare,
0: con Catanzaro
3: sì.
0: Sai recuperare.
3: È andata bene che hai recuperato.
1: Però Laura, tu ti sei dato una spiegazione a questo 38% su vittima? Perché allora c'è qualcuno che dice probabilmente non lo mettono nelle condizioni di non lavorare come vorrebbe.
2: No, io credo che le attenuanti si riferiscano al fatto che dall'inizio non è mai riuscita a giocare. No! Sicuramente non è una cosa semplice, cioè ha dovuto svolgere degli allenamenti con 12 giocatori contati, voglio dire, non è facile. Però secondo me diciamo che l'allenatore di personalità lo si vede anche nel momento in cui ci sono delle difficoltà, lo stratagemma, cioè da buon visore di calcio uno dice vabbè, mi invento questa cosa. Tanti giocatori, Giampaolo ha cambiato dei ruoli a dei giocatori,
1: alla faccia.
2: Non mi spiego,
1: però li ha anche maturati, Laura, in un certo senso, li ha quasi ricambiati.
2: Allora infatti l'allenatore conta per una percentuale secondo me non altissima, nel momento in cui non deve fare granché. Nel momento in cui hai delle difficoltà serve un allenatore che riesca a coprire. Poi è chiaro, siamo sempre lì, io ci scommetto che se Galloppa fosse arrivata al posto di Corradi farebbe malissimo, Corradi a Mantova o a Modena probabilmente farebbe bene.
0: Cioè, la partita allora, deve saperla leggere,
3: certo.
1: Tanto vorrei vedere un attimo la classifica per farci del male, se poi si dico Rossi, grazie a Alessio Calcinai in regia, se abbiamo la classifica. E Paolo, qui però dobbiamo pensare già che devi già fare i conti con l'Arezzo che arriva in casa,
0: che arriva domenica,
1: che è bravissima, di un'altra bestia nera, però qui parliamo sempre di bestie nere quando la Samp invece dovrebbe mangiarsele queste bestie nere. Questa è la classifica, 4 punti, guardate già, e gli facciamo i complimenti al Virtus Entella, che comunque è ancora lungo il campionato, tutto quello che vuoi, è gente che corre, è gente che cammina. Io ho visto questo, Paolo,
0: hai ragione, guarda l'ultima, che il Catanzaro è un punto da noi, poi fondamentalmente non è che è tanto sotto. Guarda il Mantova, ma cos'ha il Mantova più della Samp? Cos'ha? Sicuramente ha degli atleti in campo.
2: Allora l'Avellino in vantaggio di 3 gol a tempo scaduto ha preso 2 ammonizioni. Ora voglio dire, il livello di intelligenza dei giocatori che hanno preso un'ammonizione a 3 minuti dallo scadere,
1: no,
2: in vantaggio,
1: certo,
2: di 3 gol è incommentabile.
1: È vero,
2: posso,
1: Laura,
2: dirlo?
1: Però posso dirti una cosa, figli anche della veemenza, figli della
2: Franco,
1: voglia di...
2: è un aggravante, lo sto dicendo, perché è un aggravante, perché tu non hai perso e non ti sei fatto umiliare dal Real Madrid,
1: no,
2: miseria,
1: certo,
2: Eva.
1: Certo,
2: cioè, ti sei fatto umiliare da una squadra che giocatore per giocatore non vale la Sampdoria. Poi certo, la classifica dice questo, quindi la Sampdoria in questo momento è una delle squadre più scarse della Serie B.
1: Poi un altro problema, Sergio, non corrono, non centreremo,
3: non
1: poi maggiormente, ma non corrono.
3: Ma te l'ha detto Nesta,

0: incontrassimo sempre degli avversari così. Non corrono.
1: Allora, chiedo alla regia, ci dobbiamo fermare un attimo, ragazzi? Io possiamo ancora andare avanti? Chiedo, Allora, ci fermiamo un attimo.
2: Chiedi anche alla regia se può mandare l'intervista di Nesta direttamente all'allenamento della Sampdoria dei prossimi, così magari si rendono conto.
1: Allora, ci fermiamo un attimo, ma rientriamo, ci sono ancora tantissime cose da fare, da dire, e ci stanno arrivando tantissimi messaggi che inizieremo a leggere con voi. Rimanete con noi, Gradinata Sud, ogni martedì.

Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Ora in diretta Gradinata Sud vi riassumo alcuni dei messaggi che stanno arrivando, che sono veramente al veleno. Vergogna, assolutamente lo stanno usando tutti, siete una manica di scappati di casa da 5
1: anni.
0: Ma
1: noi o la Samp?
0: No, la Samp.
1: Ah, ok.
0: Siete una manica di scappati di casa, ormai non crediamo più, dovreste ridare i soldi indietro alle 20.000 persone che hanno ancora una volta creduto in voi. Pensate, e questi sono solo alcuni, Laura, ne stanno arrivando davvero tanti, però partiamo subito con l'Impact, che ci dà poi modo anche di sviscerare altri argomenti. Allora, secondo voi, lo chiedo anche a voi che ci state seguendo, poi ovviamente i nostri ospiti in studio lo commenteranno, complice oppure è una vittima Mister Corradi attualmente? Allora, partiamo da te, Sergio, prego.
2: Allora, io qualche attenuante gliela do per forza, in quanto la squadra, la rosa non è mai stata al completo, ha sempre avuto, come diceva Laura, si allenava con 10-12 primavere, però da un allenatore, da un professionista, da uno che fa questo lavoro, io mi aspetto delle soluzioni durante una partita, perché semmai calma piatta, qualsiasi persona va a fare l'allenatore, cioè deve trovare qualcosa, qualche rimedio anche durante la partita. Invece
0: tu dici non ha ancora quel guizzo,
2: non ha ancora quel guizzo, quel quid, qualcosa di suo che gli allenatori ti fanno vincere le partite.
0: Aspetta Paolo, ti voglio tenere per ultimo, sì. Veleno, tienitelo in fondo. Paolo, Sergio, finisci.
2: Purtroppo possiamo dargli alcune attenuanti, ma sinceramente io non ho capito, ad Avellino stai perdendo, tiri via un attaccante, metti dentro un difensore, cioè,
0: sì, ma poi vabbè,
2: per tante altre cose.
3: Ha ragione cosa dice Sergio, cioè è così, non c'è niente da fare. Ora, colpevole o vittima? Secondo me tanto colpevole e poco vittima. Cioè, un allenatore che viene qua accetta la Samp,
0: sì,
3: capisce benissimo che la squadra
0: accetta una Samp, accetta, ma come ne arriva già una Samp?
3: Accetta la Samp perché è una squadra di blasone e quindi secondo me merita anche, non dico un allenatore straordinario perché in questo momento abbiamo quelli che passa al convento come questo, però a un certo punto quando la vedi in campo gente che non dà nulla dal punto di vista soprattutto atletico, ti dico, che ti dà qualcosa, che l'impegno
0: lasciamo,
3: c'è,
0: lasciamo perdere il tecnico,
3: il tecnico, tecnico ce n'è solo uno lì
1: però
3: dentro.
1: Sai Paolo, tu accetti e ti vedi costruire una squadra, ad esempio parto dal reparto più debole in questo momento,
3: la difesa,
1: tu
3: la
1: ti
3: difesa.
1: Ritrovi con una difesa con Viti e Ravanelli.
0: Ecco.
1: Me ne sto, cioè nel senso.
0: Puoi capire anche Laura perché no. Ravanelli che era in panchina non è mai entrato nemmeno un minuto.
1: Ma questa è un'altra di quelle cose che poi cercheremo di capire, attimo, abbiamo anche dei bei contributi.
3: Quelle rotture di tutti è un altro discorso.
1: Dicevamo che sa dove è arrivato. Diciamo che quando è arrivato l'11 titolare doveva avere un altro aspetto che si è modificato nel tempo. Succede a tutti, per carità, non so a quanti in 3 mesi 3 crociati, questo allora, però fa parte della sfortuna, non fa parte né della preparazione, direi che questo è abbastanza poco discutibile. Certo è che noi cerchiamo sempre le personalità degli allenatori, dei giocatori. Che personalità ha un allenatore che io ho difeso fino alla volta scorsa, eh? Però un

0: allenatore che continua a commettere certi errori, e poi vedremo di capire come mai commette questi errori.
1: Ecco, pensate che stanno arrivando anche messaggi che dicono tra Donati e Corradi non vediamo questa grande differenza. Ma prima di parlare di tutto ciò, in questi giorni che io non ci sono stato,
0: quando non ci sono i gatti,
1: i topi ballano. Allora, mi hai combinato qualcosa però di bello e di interessante, perché adesso ci colleghiamo con Veronica Fancioli per una rubrica tutta speciale al femminile. Tanto buonasera Veronica, grazie per essere con noi.
2: Ciao, buonasera a voi.
1: Guarda che bella, insomma.
0: Veronica, allora, guarda chi c'è qua in studio vicino a me.
2: Infatti prima guardavo.
3: Ciao,
2: mio
3: Vero.
2: Compagno di stadio.
3: Brava. Di sfortuna. Di tavolo.
2: Sì,
1: perché abbiamo chiamato Veronica, Laura?
0: Allora, abbiamo disturbato Veronica, che tra l'altro, tanto per cambiare, è vicino a uno stadio. Stasera è a Milano, a San Siro. Direi che vedrai forse un po' un calcio diverso. Niente, ci siamo. Veronica è stata molto carina perché si è proposta per questa nuova rubrica, che è Due chiacchiere con una sorta di proprio una chiacchierata,
1: una chiacchierata.
0: Abbiamo così deciso di andare a scovare alcuni personaggi che magari sono poco battuti normalmente, quindi personaggi che non parlano facilmente tutti i giorni, quei personaggi che di cui si sa magari un po' meno.
1: Siamo Veronica li ha intercettati.
0: Certo, Veronica ha fatto un lavorone. Lei esatto, lei chiama me, io chiamo lei, cioè c'è un continuo. Stamattina mio marito mi ha detto: ma chi ti scrive alle 6 del mattino?
1: Era geloso.
0: Era Veronica.
1: Ecco, allora Veronica, che cosa ci regalerà in questa puntata?
2: Allora, abbiamo due chicche, no, in questa puntata. Abbiamo intercettato, come diceva Laura, una persona che ho incontrato esattamente oggi, e diceva che ha ricevuto tante richieste, no, di interviste, e non si è mai esposto, ha preferito evitare. Invece l'abbiamo convinto a parlare un po' con noi e raccontarci un po' il suo punto di vista, la situazione, anche visto che c'è stata la sosta, tutti i vari infortuni che noi pensavamo e speravamo.
1: Ma non ci tenere così su suspense, troppo suspense.
2: Il famoso, come la chiamavano, il doc, no? Il doc di tutti noi,
1: che?
2: Amedeo Baldari,
1: allora,
2: che ripeto, ho incontrato oggi ed era molto contento. Lui si emoziona ogni volta che parla, che parla di Sampdoria, che racconta aneddoti, perché poi è stato anche quello, no?
1: E come no, ma una bandiera.
2: Sì, rivivere insieme emozioni.
1: Bene.
2: E poi, allora, vero, a proposito di bandiere, ne abbiamo un'altra.
0: Esatto.
1: Hai capito? Ma senti, ma quanto la dobbiamo pagare poi, Laura?
0: Quasi più di Paolo.
1: Chi è l'altro personaggio? Aspetta un attimo, poi andiamo a sentire Baldari. Prego, chi è il secondo?
2: Allora, è una persona che tra l'altro ci verrà a trovare domenica allo stadio, quindi ho cercato di intercettarlo prima. Lui parla sempre volentieri di Samp, perché è stato il punto forte della sua carriera, no? Che l'ha portata anche in nazionale, tutti i momenti più belli li ha vissuti con la Samp, ed è Fabio Bazzani, che domenica farà il giro di campo come legend. E come no,
1: grande, ci fosse ancora adesso. Allora, senti,
0: quindi prima da noi che amarassi.
1: Brava. Senti, tanto per queste, diciamo, chiacchierate, perché non ci piace nemmeno definire interviste,
0: no,
1: perché
0: sono,
1: non sono interviste, sono proprio chiacchierate, le vedremo però dopo, giusto?
0: Le vediamo perché, dopo.
1: Allora, senti Veronica, invece una domanda che ti vogliamo fare qui, anche insomma Paolo, un po' tutti. Insomma, questa Sampdoria ci sta facendo soffrire, ma come tutti i grandi amori, insomma, poi non si abbandona mai, si rimane comunque sempre innamorati, anche se non ti dà grandi soddisfazioni attualmente.
2: No, assolutamente, alla fine restiamo legati, e i tifosi sono ovviamente stufi, no? Perché vogliono un po' di chiarezza, vogliono delle risposte, ma nonostante tutto, ora, lasciando perdere il piccolo episodio di Avellino, che anche possiamo anche giustificarlo, no? Diciamo così, altre squadre l'avrebbero fatto. Cioè, io penso che oggi sto entrando a San Siro, no? E parlavo proprio oggi col doc e dicevo, cioè, quello che su quel piccolo episodio, chiamiamolo così, di Avellino, in altre squadre sarebbero successe dopo due sconfitte, invece noi nonostante tutto siamo sempre dalla parte di questi colori, però ovviamente c'è bisogno di altro, c'è bisogno di crederci, e speriamo che la prossima partita in casa dia
1: speriamo. Laura, allora, prima di

0: congedare poi la nostra a Veronica.
1: Niente, io la invitiamo, eravamo già d'accordo che nelle prossime puntate, tra i suoi viaggi, perché viaggia tutti i giorni.
0: Perché Laura non vuole mai invitare altre ragazze in studio, mi fa questa cattiveria.
1: Sì, è vero, né?
2: sì, esatto.
1: Sono proprio...
0: No, veramente, sarei ospite quando...
1: La nostra mental coach, ecco.
0: È vero, come no, l'avevamo già. Va bene, senti, prima di salutarti, Veronica, tanto grazie anche per, insomma, questa nuova collaborazione che sta nascendo con noi, con
2: queste chiacchiere.
0: Ecco, una cosa sola.
2: Tante altre in programma.
0: Una cosa sola, proprio 10 secondi. Mental coach, tu conosci un po' come deve scendere in campo contro l'Arezzo questa Samp nella prossima partita di domenica.
2: Non deve avere paura, no? E sicuramente ci sarà l'ansia un pochettino, comunque un po' la tensione, perché giochi a Marassi, giochi in uno stadio che è uno stadio importante, però il passo che bisogna fare è proprio quello, no? Cercare di trasformare quella tensione in cattiveria certo, che non c'è, e senso di appartenenza. Secondo me quello che manca è tanto quello, no? E non si sente, ognuno gioca per sé, non c'è comunicazione. Lo dicevo sia con Fabio che con Baldari,
0: certo.
2: Quindi ci aspettiamo una stampa più unita.
0: Veronica, è stato un piacere, ti vogliamo qui in studio e grazie ancora insomma per queste belle chiacchierate che fai con questi personaggi. Ciao a tutti, grazie Veronica.
2: Ciao,
0: ci fermiamo un attimo, ma rientriamo perché abbiamo ancora una marea di cose.
1: Ma che bella voce che hai stasera,
0: una voce profonda, e abbiamo ancora, guarda che è di una cattiveria quella donna lì. E vi dico una cosa, attenzione perché stanno arrivando messaggi veramente al vetriolo, rimanete insieme a noi.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Oh mia, ma non sei ancora andata da Conad? Dammi retta, vai da Conad, mia, vai da Conad, vai ora, dai, Nemu!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno! Pasta di semola Voiello vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: tantissimi messaggi che, come potete bene immaginare, puntano il dito sull'ultima partita, al di là della vergogna, dici non si possono prendere 4 gol, addirittura 5, se poi il VAR fondamentalmente poi non avesse anche chiuso tutto. Ma al di là di tutto, prima di rientrare poi in questo discorso qua, tanto mi scuso veramente stasera per la poca voce, ma cerchiamo di far parlare di più i nostri ospiti, Laura, volevi concludere un attimo il discorso di Veronica sulla chiarezza, ma sì, in che frangente?
1: Nel frangente che dedicherei proprio un minutino sì, al fatto che appunto, come diceva Veronica, c'è bisogno tanto in questo ambiente adesso di chiarezza, perché sono troppi anni che ne abbiamo veramente poca, anche a livello giornalistico.

0: proprio, tifosi ma anche stampa. Io ho provato a sentire Andrea Radrizzani,
1: sì,
0: perché ha parlato a Milano Finanza e mi sembrava più corretto averlo magari al telefono, cioè avere un, dibattito, un contraddittorio, perché ha rilasciato delle dichiarazioni che secondo me mi hanno lasciato abbastanza perplessa. Allora, siccome ha aperto, ha avuto, certo, questa apertura, ho detto ci proviamo, non ho neanche avuto risposta, quindi sarebbe stato il caso, invece sarebbe stato opportuno che se si decide di parlare lo si fa in maniera limpida, perché dietro a una penna è troppo semplice.
1: Anche perché
0: o si sta zitti, certo, o si parla con chiarezza.
1: Anche perché sono sicuro che gli avresti fatto la prima domanda, tanto mi dica il perché lei è sparito dalla circolazione senza
0: dare nessun tipo. Ma no, l'ha spiegato, cioè, l'ha detto per il figlio, però cioè
1: il figlio malato,
2: esatto,
1: per
2: però,
1: l'amor di Dio, guai al mondo tuo.
0: Ma no,
1: però
0: ma
1: secondo me c'è qualcosa anche di più, Laura.
0: Esatto, però se tu non puoi dibattere con una persona,
1: certo,
0: te ne devi stare di quello che
1: ovvio,
0: dice.
1: Ovvio,
0: quindi
1: ovvio,
0: ti può anche dire che se n'è andato perché voleva andare a mangiare risotto a Milano.
1: Ah, beh, certo, se
0: te ne devi stare, e quindi
2: Laura,
0: ci si prova.
2: Allora, all'Iz lui ci stava oppure?
0: Ma certo, è solo la Sampdoria che succede, dal 2014 che alla Sampdoria succede di tutto.
1: Partiamo col prossimo Impact, grazie Filippo, eccolo qua, out. Allora, sul discorso del portiere io mi sono espresso già dalla prima partita di Coppa, poi ci hanno sbattuto fuori con la Cremonese, e mi permisi di dire, e non sono un tecnico, non sono nessuno, secondo me questo veramente non può giocare nella Samp. Lo possiamo anche dire, perché ormai pensate che, insomma, ti ricordi Laura quando dicevamo che hanno stappato le bottiglie, eh? Quando è andato via addirittura, certo, c'era, lo chiamavano il pupazzo di neve. Non è certo una roba che, però
0: non era un complimento, ecco.
1: No, questo sì, però questo ragazzo, che secondo me ha delle potenzialità anche dal punto di vista, poi l'abbiamo visto, calcistico, per quanto riguarda i palloni li mette forse meglio anche di uno che gioca davanti,
2: ecco.
1: Ma deve parare, e io Paolo lo dico col cuore, ma lo dico col cuore, non è possibile avere un numero uno in porta attualmente.
2: Ma
1: così,
2: guarda, ti dico la verità, io faccio mia colpa perché l'ho un po' scagionato da certi errori nelle scorse partite, gli ho detto magari adesso poi l'intesa con il reparto arretrato si modificherà in modo positivo, ma adesso devo darti veramente ragione, nell'area piccola lui non esiste, non è padrone dell'area. Assolutamente sì, coi piedi ci sa fare e va bene.
1: Ho capito,
2: allora,
1: ma è un portiere.
2: Sportiamo lo ruolo, perché questo è una cosa che non compete a lui.
1: Sergio, una battuta, prego, con te, perché poi con Laura vorrei, certo, aprire il discorso della statistica dei portieri di Serie B. Prego, Sergio.
3: Poi è impensabile che un giocatore che è stato, che arriva, un portiere che si pensa di caratura internazionale perché ha giocato in Champions League,
1: come
3: in Europa,
1: no,
3: League,
1: certo.
3: Però è assolutamente indifendibile, è inguardabile, non è nemmeno padrone dell'area piccola, della sua area, perché entra
1: che
3: e
1: poi la comandi tu l'area piccola,
3: devi dare la grinta, devi dare il comando.
1: Parlavamo del grande Battara, era un fantastico solo perché, non
3: il
1: solo perché
3: parla, continua a parlare, attento uomo,
0: è in
3: questo
0: che
3: è zitto, questo non si
1: anche lì,
3: come fai?
1: Allora, c'è
2: un problema,
1: c'è una sorta di statistica dei portieri, sì, di Serie B, no? Ti sei poi andato.
0: Allora, facciamo un po' un sì, sondaggio,
1: dai,
0: vediamo chi azzecca la posizione. Allora, in base alle parate effettuate, chi è, in che posizione tra i 20 portieri di Serie B si classifica Vindal secondo voi?
2: Ultimo. Beh, io lo metterò, sì, ultimo.
0: 20, al ventesimo posto. Ora voglio dire, quando io dico, e sembra una barzelletta, quando dico, ma vi dite una parata di Vindal che vi ricordate?
2: Una sola col Catanzaro.
1: Col Catanzaro.
2: Una,
1: ma capito?
0: Signori, parliamo,
1: che gli ha giocato anche il fatto, Laura, di riconfermarlo ancora.
0: Esatto,
2: quello,
0: no. Poi arriveremo, sì, anche. Allora, il tabellino di Avellino dice: Avellino tira in porta 4 gol subiti dalla Sampdoria, 4. Basta. Cioè, non, io mi chiedo e lo chiederò, ve lo prometto, se riesco ad andare a Bogliasco sabato, chiederò a Corradi, così magari si prepara già la risposta, cosa deve fare un portiere per essere messo fuori.
2: E io ti telefono se tu riesci ad arrivare.
0: Perché,
1: no, però,
0: perché vorrei una spiegazione per la quale, però, questo portiere deve,
1: ecco,
0: per forza,
1: infatti,
0: giocare dopo che ha fatto perdere la Sampdoria,
1: ecco,
0: 6 partite.
1: Sì. E allora lì si innesca un'altra domanda che ve la faccio a tutti e tre, vi chiedo di essere veloci. Partiamo da Sergio, poi Laura e poi Paolo. Ma se un allenatore, come abbiamo detto, che insomma gli attributi si vedono anche lì,
2: ecco,
1: tu sei fuori. E invece qui continuiamo sempre a farlo giocare. Quindi c'è,
0: ma gioca, ma gioca,
1: sì, anche, gioca anche contro l'Arezzo.
3: Non,
1: certo,
3: avrà forse degli input dei dirigenti?
1: Appunto,
0: e allora non
3: allora
0: sei più vinto.

0: governatore.
1: E non sei più vittima.
2: Perché è colpevole Corradi.
3: Esatto, perché a questo punto ti dico: no, questo con me non gioca. Gioca.
2: Quindi complice, non più vittima.
3: Esatto.
1: Allora, ma infatti, Franco, se mi permetti, vai. Mi sostituisco un attimo ad Elisa, perché abbiamo di nuovo, come tutti in tutte le puntate, adesso non è più il venerdì, mi viene da dire il venerdì, ma sarà, mi raccomando, sempre il martedì dalle 20 alle 21. Il sondaggio che abbiamo fatto su Terra Blu Cerchiata su Instagram. Ti leggo giusto qualche.
2: Ringraziamo
1: assolutamente. Seguiteli, mi raccomando. Qualche valutazione. Allora, su Corradi lo valuterò domenica alle 21.30. Si capirà se è un allenatore con gli attributi o un burattino in mano a questa società di incapaci. Poche esperienze, si vede, non sa incidere sui giocatori, sulle partite. Vabbè, poi uno simpatico dice: però ci sono più infortuni a Bogliasco che al San Martino. La colpa è di chi lo ha messo in panchina, non è mai stato un allenatore, quindi non mi sento di dargli più di tante colpe. Poi c'è... non vorrei leggere le parolacce. Bene in conferenza stampa, escludendo Avellino, per il resto rispetta le aspettative di un zero experience, ossia ampiamente insufficiente.
2: Alla faccia, io penso che hai già fatto una bella sintesi di tutti quelli che stanno arrivando anche al nostro numero, che vi invito a proseguire. Allora, abbiamo un altro impact e qui apriamo un altro argomento. Eccolo qua, grazie Filippo Rossi e regia. Allora, eccolo qua. Colpa loro? No, la mia sicuramente no, non quella di Laura, non quella di Paolo e non quella di Sergio. Quindi Paolo, qui dobbiamo poi...
0: Ci sono tanti camici bianchi.
2: Eccoli qua. Allora, ci sono tanti medici con addirittura la mascherina. Qui c'è davvero un paziente che è in forte condizione ormai. Non ti dico fortunatamente ancora per morire, ma siamo molto molto vicini. Paolo, qui bisogna trovare poi dei colpevoli, non per fare giustizialisti, ma qualcosa
0: adesso, io lo staff
2: ci
0: medico...
2: devi mettere la faccia.
0: Esatto, però io lo staff medico non lo conosco. Chiaro che insieme allo staff medico anche metto il preparatore atletico, perché è impossibile. Ora, tutti questi infortuni in questa squadra, ma avvengono da un po' di anni, non è che solo quest'anno. Quindi c'è qualcosa nello staff medico che non quadra, cioè, o quantomeno che siano scollegati tra di loro.
2: Addirittura pure questo.
0: E non lo so, perché cioè, non so chi
1: quello
0: siano.
1: Sicuramente. La comunicazione tra i reparti è difficoltosa.
0: Se non c'è tra
2: no, beh, certo, non c'è nemmeno tra. Senti Laura, però anche su questo argomento tu sei andata un po' a sciorinare, a cercare di informarti un po' su quelli che sono un po' gli infortuni anche a livello generale, un po' della Serie B. La Samp com'è messa?
1: No, adesso vabbè, abbiamo sentito la società oggi, perché prima della trasmissione se riusciamo ci sentiamo, e il bollettino medico è pressoché lo stesso, nel senso che Meyer continua a prepararsi in Olanda, probabilmente lo rivedremo dopo la prossima sosta, quelle classiche e famose soste che ci ridanno la rosa al completo. Vabbè, facciamo un
0: Esposito
1: po' di ironia, se no
0: pervenuto.
1: Esposito allora su Esposito potrebbe essere meno grave del previsto, però poi c'è sempre il punto di domanda su quanto rischiare. Poi sentiremo, io me la sono ascoltata tutta l'intervista al dottor Baldari.
2: Adesso infatti
1: poi andremo a sentirne un pezzettino, però è chiaro che poi bisogna anche ogni tanto forzare, no? O comunque avere il coraggio di provare, perché poi l'abbiamo vista la Samp, tante accortezze e poi si fanno male comunque, quindi tanto vale anche Ravanelli buttarlo dentro, che faccia i minuti che riesce a fare.
2: Anche perché voglio dire, con Delicare, col Monza hanno fatto grandi cose. Sergio, tu ti sei mai dato una spiegazione? Non è facile su questa roba.
3: Non è facile, anche perché prima staff medico, quando è arrivato Ravanelli, io sono andato a guardare le mie statistiche, negli ultimi 4 anni ha saltato 2 partite.
1: Esatto.
3: Con Delicare ha giocato 26 partite.
2: Sì, e con un'intesa straordinaria.
3: E hanno portato il Monza praticamente in Serie A. Hanno dato la colpa al terreno che hanno rifatto, hanno dato la colpa, però sono tutte farfalle che girano queste.
2: Per non dire altre cose.
3: Esatto.
2: Allora, l'abbiamo evocato più di una volta, ritorniamo un po' indietro nella vecchia e gloriosa Samp con Amedeo Baldari, il doc, basta dire. Ascoltiamone questo piccolo stralcio, poi ovviamente lo commentiamo insieme. Amedeo Baldari.
4: Il calcio di adesso è un calcio terribile. Recuperano male molto spesso i giocatori, pur avendo la possibilità di avere tu adesso ce l'hai i parametri per capire quanto uno è stanco, però poi devi saperli modificare, interpretare, intervenire, anche perché il medico può intervenire anche su queste cose nel recupero fisico, però cioè, sono cose che si sanno. Poi subentra la sfortuna, per carità, gli infortuni.

0: anche poi la paura di farsi ma- di farti male, se hai paura poi rischi che succeda.
1: Paolo, da doc a doc, insomma, tanto un grande, grandissimo, facciamo i complimenti. Possiamo dire è stato anche lui trattato a pesci in faccia?
2: Chiaramente, non lo vedi, risponde dal divano, dovrebbe essere in panca alla SAM perché è un ottimo professionista e quindi anche lui si trova un attimino a dire.

0: complesso di come
1: abbiamo si... meno di un minuto, Laura?
2: No, io invece volevo fare una domanda a tutti e due, perché oggi poi sai, se mi sostituisco Elisa mi voglio sostituire anche a te, intanto non hai di voce. No, volevo sapere una cosa, secondo voi c'è un modo per cambiare un po' le sorti di questo, cioè c'è una mossa su tutte che potrebbe far cambiare le cose? Cioè, perché io poi vi dico la mia, scusate.
1: Sergio.
3: Trovare la carta, la mossa giusta è difficilissimo.
1: Ci vuole Houdini.
3: Ci vuole Houdini, anche perché noi siamo sempre, come dicevi prima, da 4 anni è un disco che gira sempre nella stessa
1: quasi
3: linea.
1: Quasi 5
3: anni. Ma manca soprattutto la sandorianità, manca
2: in squadra. Cioè c'è una mossa che faresti per dire provo questa e voglio vedere se va meglio.
3: Io sicuramente tirerei via il portiere. Oh.
1: Paolo, dai, al volo perché devo andare in pubblicità.
0: Il portiere chiaramente, quindi il perno della difesa. E poi io invece sarei anche per il centrocampo, cioè il vecchio mediano che non abbiamo,
2: il mediano ce l'hai ma deve fare il
0: mediano fa dell'altro,
2: esatto.
1: Deve fare il braccetto.
0: Voglio qualcuno che mi colleghi la difesa con l'attacco.
2: A proposito di questi poi ti lascio giusto ha parlato Branco ha detto a nome della società, hanno parlato loro dicendo ci dispiace, non ci aspettavamo questa. Allora io dico una cosa, non voglio neanche analizzare parola per parola, c'è una cosa da fare in questo momento per provare a fare qualcosa, c'è da mettere un portiere fuori squadra.
0: Quello
2: e provare ad avere un portiere normale, perché che la Sampdoria ogni azione avversaria prenda gol non è normale.
0: Secondo me la difesa ha paura di avere il portiere.
1: Lasciatemi solo leggere questo messaggio così magari poi lo possiamo commentare. Si continua a dare la colpa agli allenatori, ma è evidente che non è colpa solo loro, 10 ne sono stati cambiati e nessun risultato. Un saluto. Si continua appunto anche a scommettere su persone che poi non hanno assolutamente la capacità, ce ne sono tanti altri di questo tenore, ma noi ci fermiamo un attimo perché c'è poi l'ultimo blocco, patapum pum pum pum, il veleno deve ancora uscire. Laura ce l'ha tutto qua.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days, nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana. Attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con caldarroste e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: vertice della stampa che era a Singapore. Ovviamente, se vogliamo trovare insomma la parte ironica, sono andati a vedere ovviamente il Gran Premio, se ne sono fregati altamente della stampa. Ci può stare tutto in questa vita, ma io penso, Laura, mi permetto di chiedere poi a Paolo e a Sergio, io invece voglio credere davvero che ci sia qualche cosa di più, che sia veramente stato anche un'occasione per rivedersi tutti insieme distanti da voci e da telecamere. Laura.
1: Ma allora, io credo che sia assolutamente così, ma...
0: Ma per far cosa però, Laura, perdonami?
1: Vabbè, però se va tutto il CDA, evidentemente, siccome Tei è già venuto negli ultimi 2 mesi, è già venuto un paio di volte, probabilmente c'è stata un'occasione per, anche perché Tei fuori casa, credo che non so, o una volta forse, ma sì, non è normalmente non va in trasferta, quindi non era ad Avellino, era a Singapore come le altre volte, sono gli altri che sono andati. Secondo me poi, sai, bisogna anche un attimino, cioè Fredberg meglio se non c'è, poi però quando non c'è Fredberg sarebbe stato meglio fosse stato da un'altra parte durante la campagna estiva. Okay.
0: Però io quello che vi chiedo, puoi rispondere ancora tu Paolo, se la ciccia qual è, che cosa potrebbe succedere?
2: L'assetto societario è da cambiare.
1: Beh, siamo vicini a un CDA, tu che sei esperto.
2: Io spero che ci sia un nuovo CDA.
1: Beh, fine mese, inizio mese prossimo. Ecco, speriamo non in un giorno che so io.
2: Questo
0: i benefici che potrebbe
2: il tifoso vorrebbe la svolta a livello societario. La prima cosa, la prima pietra è la società. Se la società funziona, chiaramente
0: tu dici di riflesso
2: a catena ci saranno gli altri che avranno i loro ruoli. Perché a questo punto spero anch'io che in questo momento ci sia una riflessione a livello societario.
0: Sergio, hanno fatto bene andare tutti là o forse
3: io
0: qualcuno?
3: Voglio sperare che siano andati a parlare non solo a vedere le macchinine, ma a parlare anche di Samp, anche perché come dicevo
1: sono stati giù una settimana
3: che... avranno avuto modo di confrontarsi e di parlare, anche perché se tu devi costruire una casa, come dicevo giustamente, parti dalle fondamenta, più le fondamenta sono robuste e vere, più inizia la casa prende forma.
1: Che poi, Sergio, diciamolo, perché poi loro un minimo, con gli errori di chi probabilmente di calcio ne sa poco, a parte Branco,
2: pochissimo,
1: però qualcosa è stato provato a fare, certo. Perché la primavera, dopo anni disastrosi, sta andando benissimo,
0: le woman
1: stanno, certo. Complimenti perché sono fortissime,
0: sì.
1: Cioè, quindi dal punto di vista della rinascita qualcosa è stato fatto,
0: certo.
1: Nel senso, non c'è stato un menefreghismo totale, certo è che poi quello che conta è la ciccia, quindi quando la prima squadra va in campo non deve fare ste figure.
0: Assolutamente. Senti, parlando proprio di ragazze, di woman, voi sapete che abbiamo anche questa nuova rubrica che si chiama
1: Che lancio che t'ho fatto.
0: Hai fatto un lancio, che ragazzi.
1: Che lancio.
0: Numero uno. E allora, questa settimana la sua sampdorianità ce la offre la bella Silvia. Andiamo a vedere, proprio un minuto e rientriamo in studio.
4: Ciao, sono Silvia, ho 23 anni e tifo la Sampdoria da quando mio fratello mi ha portato per la prima volta in gradinata. Ricordo ancora quella sensazione, sono rimasta affascinata da quei colori magici, dal rumore dei cori, dalle bandiere e da tutte quelle persone unite dalla stessa passione. Ho capito che quei colori sarebbero entrati a far parte di me. Da allora, ogni volta che entro allo stadio, provo la stessa emozione. È come tornare a casa, perché in mezzo alla gente, tra un coro e una bandiera al vento, sento di appartenere veramente a qualcosa. Forza Sampdoria!
0: Sampdoria, Paolo, Laura, Sergio, meno male che ci sono ancora tutte queste nuove generazioni che credono fortemente comunque nei valori e in quei colori.
2: Ma questi ci saranno sempre.
0: Lo so.
2: Meno male.
0: Però è sempre meglio farli vedere.
2: Li facciamo vedere, ma sono lo zoccolo duro della società. È questa la vera Samp, è questa qui. Quindi noi ci aspettiamo invece un assetto societario valido e quindi indirettamente una squadra che giri.
1: Mettiti un po' gli occhiali.
2: Che giri.
1: Che c'ha un impact bellissimo.
0: Ecco, bravo, così te lo vedo. Andiamo con il prossimo impact, grazie Filippo, perché questo lo devi vedere. Avvocato di difesa.
1: Guarda le facce.
0: Ti piace?
2: Eh? Fantastico.
0: La nostra Laura, qua sono 50.000 euro a grafica.
1: Anche
0: allora,
1: perché è lui
0: avvocato
1: che li
0: di difesa, perché? Spiegalo Laura.
1: Allora, tanto perché reparte la difesa
0: va bene.
1: Però
0: perché
1: lui che li ha portati, devono avere l'avvocato, perché questi sono i due regali di Fredberg. Allora, partendo da, cerco di essere breve, sì. cerco di essere breve. Il Vindal non lo giustifico più. Probabilmente non è così scarso, ma ha dei problemi atletici che non gli permettono di poter giocare. Ogni volta che

Io capisco che se prendi 4 gol contro l'Avellino e ritorni ancora a casa con le pile secche, inevitabilmente cerchi poi qualsiasi tipo di motivazione. E adesso inevitabilmente apriamo tutto il discorso legato alla

0: la palla va in porta, lui va insieme alla palla, cioè lo vedi accartocciato.
1: No, ma poi anche scoordinato.
0: Esatto, non ha proprio.
1: Poi parliamo invece del reparto difensivo.
0: Però Gartelmann, io era calcestivo e aveva di fianco Viti, tutto quello che volete. Però cavoli, non era un giocatore così come stiamo vedendo adesso.
1: Anzi, avevamo gridato tutti finalmente.
0: Esatto, e non dimentichiamo, esatto, e non dimentichiamoci che è arrivato qui come rincalzo, quindi cioè non è il male maggiore. Secondo me è un insieme di cose che comunque il portiere non è solo la parata, che comunque non fa. Il portiere è anche la direzione del reparto difensivo.
1: L'abbiamo detto.
0: Diventano, secondo me, perdono un 50% della loro forza, anche i difensori con un portiere così. Quindi vi prego, fate qualcosa.
1: Io ricordo Massimo Cacciatori, tutti questi portieri che erano loro a gestire.
2: Tutti i portieri dirigono la difesa.
3: Sergio, prego. Nasce l'azione già nell'area avversaria, incominciano a chiamare, a parlare, questo è zitto.
1: Io poi ragazzi vorrei anche chiedervi di Pardo, Ciccone, insomma, come li vedete questi ragazzi? Perché prima probabilmente quando andavano un po' più avanti spingevano, facevano di più, adesso che sono un po' più mutilati, se mi concedete il termine, non, anche Ciccone non lo vedo più come prima.
3: Sicuramente quando hanno di fianco dei giocatori validi anche loro riescono a esprimere qualcosa in più, ma se sono loro a essere protagonisti.
0: Diciamo che tecnicamente Di Pardo, io parlo proprio a livello tecnico, Di Pardo, Cicconi e Henderson sono i giocatori che tecnicamente sono meno validi a livello, cioè sono un po'
2: sono
0: le zavorre che ci siamo portate e ancora sai che ci siano, come si dice a Genova, nel senso che ora come ora Henderson, se non ce l'avessi, gioco io.
1: Bravo.
0: Però
1: inevitabilmente adesso vi chiedo un po' quanto può davvero pesare la mancanza di Esposito, perché c'è chi piace, c'è chi non piace. No, attualmente un Esposito lì in mezzo.
2: A me personalmente Esposito piace, quindi lo dicevo anche l'anno scorso, lo ribadisco, chiaramente è un uomo che è ancora in bacino di carenaggio, ma anche dall'anno scorso, ma cosa succede?
0: Hai sentito Cassano?
3: Sì, cosa ha detto?
0: Che Cassano ha detto che è il più bravo dei tre, fratelli, è il nostro.
2: Ma sono perfettamente d'accordo, è che non riesce a superare le difficoltà di tipo muscolare.
0: Forse è anche un po' il più indisciplinato.
1: Sì, Laura, 10 secondi, proprio mi piace sentire un po' tutti, insomma, chi ti è piaciuto al di là della sconfitta, che insomma la sconfitta, però qualcuno ha provato a metterci, a parte Insigne. Insomma.
0: Sì, però lo stesso a me non è piaciuto nessuno, perché lo stesso Insigne ha toccato tre palloni e ne ha perso tre, i primi tre, poi si è inventato sta roba perché ha quei piedi, ha quella testa, però che la partita non era indirizzata nel modo giusto. Io
1: si
0: l'ho visto dai due errori che ha fatto Insigne, che lo stesso telecronista ha detto non è da Insigne. Quindi per me zero totale, tutti dal primo all'ultimo.
3: Io non salverei nessuno a parte Insigne, che ci ha regalato un minuto di felicità, e io imputo tutto anche soprattutto a Corradi, che non ha letto ancora una volta la partita.
1: Ma sinceramente, adesso lo chiedo velocemente, Laura, partiamo da te, ma di nuovo ritornando su mister Corradi, ma c'è qualche cosa che lo frena, ad esempio anche sul rigore che poi l'ha fatto battere a chi l'ha battuto, a Lauritsen, ecco anche Lauritsen, ma cos'ha questo ragazzo, si è trasformato?
0: Non ha niente. Il problema è che se tu giochi senza Lauritsen comincia a fare lanci lunghi, se giochi con Lauritsen non gli arriva un pallone di testa, cioè è proprio, non lo so,
2: è modulo, cioè, e quindi
0: ho capito, però
2: allora Corradi, quando
1: devi giocare a tre come facevi,
0: quanti
1: prima,
0: palloni ha ricevuto?
2: È vero, pochissimo.
0: Verscharen,
1: però un colpo di testa
2: era in posizione sbagliata. Cioè Versailles non deve giocare.
0: Io credo che Lauritsen non debba dimostrare di essere un grandissimo giocatore, un bel attaccante, di categoria superiore.
1: Non è un'alternativa però.
0: Certo, non è un'alternativa, però mi prendo quello della primavera che ha fatto due gol e me lo porto dietro.
1: Che ne stanno parlando benissimo.
2: È un giocatore.
0: Ma devo giocare ancora, devo vedere ancora. Anche Tutino. Io adesso non vi sto a dire l'aneddoto, ma io ho sentito una persona che lo conosce bene dire che Tutino è riconoscibile rispetto a qualche anno fa. Siamo riusciti a distruggere anche Tutino, che non è
2: anche
0: non
2: Avellino.
1: Basta dire.
0: No,
1: ha fatto un gol contro di noi.
0: È già passato dalle nostre parti.
1: Fredberg, il mercato in conclusione, però tu hai detto, io qualcosa avevo visto ad agosto, tutti, quando è stato, qualcuno era arrivato, però inevitabilmente, come per magia, e non c'è Harry Potter, questa è proprio sfiga totale, si trasformano. Lo so che chiedo sempre un po' questa cosa qua, ma possibile veramente?
0: Oggi secondo me però hanno tra virgolette alibi, questo alibi, nel senso che giochi ad handicap.

0: Cioè, io fossi, mi metto nei panni di un giocatore della Sampdoria, Insigne ad esempio. Cioè, qualcuno ha detto: ma se io fossi Insigne a fine primo tempo, non, cioè, nella sì. ripresa non entro neanche in campo. Ma non è una stupida. Cioè, un giocatore che ti prova che dopo 10 minuti essere andato sotto ti rimette in condizione di parità. Tu riesci a prendere 3 gol in quanti minuti?
1: 16 o 17.
0: Cioè, allora, capite che c'è qualcosa che...
1: Da quello che siamo partiti.
0: Cioè, è distruttivo anche per gli altri reparti.
2: Ma ne sentite le parole di Nesta?
0: Potevamo iniziare la trasmissione con quel filmato, spegnere,
1: sarebbe
0: stato comunque tutto chiaro.
2: Nesta ha detto la verità.
1: Allora, una cosa solo, Laura, prima di salutarci, noi poi vi proporremo un bel filmato, perché per gli 80 anni, lo sapete, stanno inventando un po' tutti i grandi personaggi, i grandi che hanno fatto la storia della Sampdoria, e sicuramente Fabio Bazzani è uno di questi. Allora, al netto di questo, quanto ci servirebbe ancora un Fabio Bazzani, Laura?
0: Tanto lo salutiamo perché ci teneva tanto, e quindi noi siamo contenti di fare questo omaggio ancora prima che scenda in campo domenica. Erano bei tempi.
1: Ma eravamo felici e non lo sapevamo?
0: No, eravamo felici e lo sapevamo. Perché quella promozione e l'anno dopo, che è stato inaspettato, io ho sentito tantissimi tifosi della Samp dire: io l'anno, come mi sono divertito quell'anno,
1: sì,
0: io non mi sono divertito.
1: Anche per come ci sei arrivato, esatto. Sergio
2: Mazzani era una coppia.
3: Servirebbero sì giocatori così, soprattutto che hanno anche carisma, che hanno acquisito nel tempo sandorianità, che danno un qualcosa che il pubblico ti chiede, che vuole vedere. Qui è una calma piatta.
1: Assolutamente. Allora, siamo alla fine, ho un minuto, come al solito assumetevi tutte le vostre belle responsabilità e fate il vostro pronostico. Prego, Paolo.
2: Guarda, io stavolta intanto spero che scenda in campo convinta che la partita si sta giocando a Marassi.
1: Sì, ma tu mi stai facendo la supercazzola.
2: Non te la voglio fare, vuoi che te lo dica? Spero nella vittoria, chiaramente ci spero e ci credo. E quindi mi auguro che in campo scendano 11 leoni.
1: Sergio?
3: 2-0 per noi.
1: Laura? No, non fare tutta quella, io
0: ma
1: non
0: no,
1: fa.
0: Ma no. Ma perché devo dare una risposta? Cioè, io mi potrei accodare a Sergio. Poi mi basta un secondo di cervello e dire: ma Vindal non prende gol.
3: Hai
0: lasciato un attimino il cervello
1: Allora, vabbè. Grazie a tutti, grazie dei messaggi. Ricordate, solo al martedì sarà Gradinata Sud, non più al venerdì. Non diciamo niente, però diciamo sempre che comunque vadano le cose, noi stiamo sempre con quei colori che sono i più belli del mondo. Un saluto da Franco Nativo, ci vediamo martedì
0: Fabio
1: sera.
0: Fabio Bazzani.
1: Fabio Bazzani, subito, brava, brava.
4: Allora, se pensiamo alla Sampdoria dei primi anni 2000, tra i tanti volti che ci vengono in mente, uno di questi è Fabio Bazzani. Grazie,
5: grazie
4: e bentrovato.
5: Grazie a te.
4: Con tutti i nostri amici di Gradinata Sud, quindi oggi parliamo di Samp.
5: Avevo appena finito il mio primo anno di Serie A a Perugia, facendo anche discretamente bene perché feci 10 gol, avevo quindi qualche richiesta dalla Serie A per poter rimanere in categoria Udinese, Chievo, su tutte, però insomma diciamo che la chiamata di Novellino, il fatto che c'era Marotta che mi volevano a tutti i costi, mi fece propendere per la Sampdoria. In più, insomma, questa piazza così importante, con questo entusiasmo si voleva ripartire, no? Dopo appunto le difficoltà degli anni precedenti, diciamo che non ho guardato la categoria, ho proprio, sai quando si dice,
4: ho sposato
5: il progetto, ma più che altro sai quando dice ho sentito lo stomaco, con la pancia, quel che ti diceva, no?
4: Adesso arriva a Marassi in una squadra comunque nuova, quindi tutti i giocatori nuovi che non sanno cosa significhi giocare con quel contesto. Secondo te questa cosa qua può essere un plus, quindi può trascinare positivamente, oppure è vero che magari la tanta tensione
5: a volte può sfociare in un'arma a doppio taglio, che sia,
4: io penso magari un 18enne,
5: passami il termine,
4: che...
5: paura, può diventare timore, può diventare paura, può diventare timidezza, perché Marassi è uno stadio che devi saperlo affrontare, tra virgolette, cioè devi sapere prenderti l'onda positiva che ti dà, ma avere carattere e personalità per giocarci. Se lo subisci e lo temi, rischi di, non sono quegli stadi, passami il termine, da 0-0, anonimi.
4: No, certo.
5: Quelli che ad esempio io, cioè ci sono stati stadi adesso che facevo fatica a entrare in partita perché magari

il pubblico era distante, era dispersivo, e lì è questione di carattere, no? C'è chi vive di adrenalina, c'è chi vuole sentire le pressioni, c'è chi invece... Chiaro che Marassi è spettacolare, però devi riuscire ad avere la personalità di giocarci, quindi è chiaro che un giovane innanzitutto secondo me deve essere aiutato magari da chi in squadra ha qualche primavera in più, a qualche partita in più, e trascinarlo. Però poi quando hai questo pubblico qui devi necessariamente farlo diventare quel valore in più e usarlo come adrenalina, cioè come spinta, non come timore.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Ho ereditato da mio padre una grande esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati. Sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per mercoledì in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24 gradi. Sul Savonese, contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo condizioni di bel tempo con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci sono storie che toccano il cuore, storie che ci insegnano, storie di persone che non si possono permettere di arrendersi e storie che decidono di dedicare la vita agli altri. Sono le 7 storie che racconteremo questa sera a People.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, storie come sempre di cuore, storie di vita che ci aiuteranno a cambiare il nostro punto di vista, ne sono convinta. Tanti ospiti questa sera e allora partiamo subito andando a salutare Sebastiano, ma per tutti video ciccato. Ciao Seba.
1: Ciao, buonasera a tutti, buonasera a te Tizi.
0: Allora, insomma, noi ci conosciamo da un po', però sei famosissimo.
1: Era un po' che non ci vedevamo, dai.
0: Era un po' che non ci vedevamo.
1: Non ci siamo mai visti, però. Vabbè.
0: Non ci siamo mai visti, ma ci siamo visti col cuore,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto.
0: No, ecco. Però sta sentiero, ormai hai preso dei lidi, insomma, sei venuto qua, poi sei andato sui canali nazionali, insomma.
1: Però sono partito da qua, eh.
0: Sei partito da qua, poi sei diventato famosissimo,
1: esatto,
0: insomma.
1: Porta bene,
0: TikToker, ma non solo, insomma, già facevi delle grandi cose, conosciuto ai più come video ciccato. Allora, ci racconti un po' la tua storia per poi arrivare a quest'estate.
1: Ma sono mai lungo, infatti, bisogna vedere da dove devo partire. Vabbè, allora io nasco per caso dai social. Prima lavoravo a Imperia, facevo il centralinista al comune, poi ho fatto come Checco Zalone, ma al contrario, mi sono licenziato dal posto fisso perché non mi piaceva, mi stava stretto. Uh-huh. Poi ovviamente anche altre ragioni, che non sto mo qua a lingare, se non finiamo domani.
0: Sì.
1: Per caso mi sono messo davanti a una telecamera, ho preso il cellulare, ho fatto i video così per raccontare alla buona, diciamo, con un linguaggio anche un po', diciamo, scurrile, ma molto vicino ai ragazzi, quella che è la mia vita quotidiana. Quindi la prima cosa che ho fatto, ho pensato, se devo fare dei video devo capire già dal profilo, dal nome, un qualcosa che vada a far capire subito in un colpo che sia ironico, che è un profilo, diciamo, con un po' di humor. E quindi, non sapendo come chiamare questo canale, ho detto devo fare i video, sono cieco, noi a Bari diciamo ciecato, video ciecato, genio, bellissimo, ma no, che bello, molto così, e ho chiamato video ciecato. E da lì poi amici di video ciecato, ma no, vi faccio vedere una cosa importante perché voi non capite niente, vedete queste strisce qua per terra nella stazione, non servono per le valigie ma servono ai ciechi per dare la direzione.
0: Uno dei video famosissimi,
1: quello che poi,
0: diciamo,
1: lanciato,
0: quello è diventato, esatto, quello che ti ha lanciato,
1: esatto.
0: Alla stazione, tra
1: esatto,
0: ce l'abbiamo,
1: bravo,
0: anche,
1: esatto. E insomma, da là poi ho visto che dai commenti la gente era curiosa, come fai a far da mangiare, come fai anche pure a pulirti quando vai in bagno, ma anche queste cose qua,
0: sì.
1: Come fai a farti la doccia, come fai a camminare, come hai fatto a vedere tua moglie se non ci vedi, insomma tutte queste cose qua. Ha detto, beh, la gente allora è curiosa, e allora continuo a fare i video, ma così è stata proprio una passione, però buttata così per divertimento, per passatempo, no? Nel frattempo comunque...
0: E poi i follower,
1: sono arrivati,
0: i click, le visualizzazioni sono aumentate.
1: Esatto, sì, ho avuto anche, diciamo, nel lato B una spinta involontaria di Sebastia Lucarelli, Valerio Lundini, insomma, che poi loro poi mi hanno lanciato, poi piano piano tutto quello che è arrivato dopo, quindi non è solo frutto della mia idea, del mio lancio, ma anche di altre persone che stanno dietro, che comunque non si vedono, ma che comunque sono importanti.
0: Tra l'altro tu hai anche una vita sportiva, no?
1: Esatto, gioco a pallone, gioco a calcio, quindi ho avuto la possibilità di, tra virgolette, vedere il mondo, perlomeno l'Europa, perché ho girato parecchio grazie al calcio, sia dal club, che ha poi l'onore di aver vestito la maglia della nazionale per diversi anni, ho fatto 4 europei, capitano per 2 anni. Per la prima volta ho contribuito alla qualificazione storica della nazionale ai mondiali, perché la nazionale dei ciechi ci è andata ai mondiali.
0: Ecco, bravo!
1: Non vediamo una lira, ma ci siamo andati, senza una lira. E invece chi viene pagato un sacco di soldi non ci va, questo è un bel... Però insomma è stata
0: questo
1: una bella
0: per dire
1: esperienza.
0: Che sei sempre stato in movimento.
1: Sì,
0: però,
1: no, io
0: insomma,
1: non so stare fermo.
0: Esatto, sento dall'accento che non sei proprio ligure doc.
1: Sono di Bolzano, no?
0: Ecco, sei di Bolzano.
1: Zona nord.
0: Ma perché
1: no.
0: Tu sei arrivato in Liguria?
1: Da Bari.
0: Da Bari
1: aspetta,
0: perché?
1: Prima ho fatto Bari, Nizza, Mentone, Carnole, Scaravane, insomma tutta la Costa Azzurra, perché mio padre lavorava là. Perché da piccolo non lo vedevo mai, non perché non vedevo niente, perché proprio non c'era. E allora alla fine si è scorciato di fare anche lui avanti e indietro, ci ha deciso di portare in Francia. Siccome la scuola non ci volevano, forse perché avevamo un baresi, non lo so, siamo andati a scuola in Italia. E quindi poi a fare avanti e indietro a Nizza e Ventimiglia era difficile, scomodo per mia madre, e diceva a mio padre, tu muoviti, dobbiamo andare a vivere in Italia. E mio padre si è mosso e siamo andati a vivere in Italia, in Liguria, quindi a Ventimiglia, dove ho vissuto per tanti anni, poi per amore mi sono spostato a Pietraligure.
0: Oh, perché a me piace.

0: piacciono le storie d'amore, e qui arriviamo alla tua dolce metà, che così intanto salutiamo.
1: Ciao amore, ci sta guardando.
0: Eccola, salutiamo Shania.
1: Anche lei non vede, quindi anche perché sennò mica stanno insieme a me. Col cavolo.
0: Guarda che poi la gente non capisce che sei così ironico, pensa che sei un po', invece ami alla follia tua moglie.
1: Assolutamente.
0: Lo vogliamo dire.
1: Ho occhi solo perché per lei. Sì. No, in realtà l'ho presa cieca, perché almeno quando faccio gli occhi dolci al tipo Tiziana, lei non se ne accorge. Infatti le coppie dei ciechi sono quelle più longeve, non litigano mai perché non si vedono, quindi non hanno modo per litigare.
0: Dire, arriviamo così all'altra parte della tua vita, o meglio della vita di coppia con Shadia e con vostra figlia.
1: Sì.
0: L'altro pezzetto prima di arrivare a quest'estate.
1: L'altro pezzetto, sì. È stato... Beh, noi ci siamo sposati, messi insieme nel 2008.
0: Sì.
1: Quindi quanti anni sono che siamo insieme? Fai conto che sono ignorante?
0: No, io non faccio i conti, soprattutto
1: 19 anni.
0: Sì. Non li facciamo, andiamo
1: avanti. Tanti anni, ho perso il conto. Mm. E ci siamo sposati nel 2017, poi
0: siete maggiorenni.
1: Sì, esatto. E nel 2023, dopo 5 anni di fecondazione assistita, che è stata veramente difficile, veramente tosta, ce l'abbiamo fatta. Quindi, nonostante i familiari, i parenti, ma cosa fate? Siete matti? Voi non sapete cosa andate incontro? Non sarete in grado di cambiare il pannolino? Come farete a portarlo a scuola? A portare il passeggino? Se si ingozza? Anziché dire ma sì, ci saremo, vi daremo una mano noi, tranquilli, fate il vostro sogno, no, ci hanno ammazzato. Però noi credevamo, cioè abbiamo sempre creduto nelle nostre capacità, nelle nostre nei nostri limiti, quindi conoscendo i nostri limiti sapevamo che non sarebbero stati quelli a impedirci di poter crescere una bimba. E poi dopo 5 anni ce l'abbiamo fatta e mi ha detto prendetevelo in quel posto, ce l'abbiamo fatta, e ora ce la stiamo crescendo. L'ho fatto per la trasmissione, perché così va hype, c'è più hype, ecco. Capito? Così, mo' il Telegena va, sta scendendo, quindi ascolti,
0: va bene, okay.
1: Sta salendo.
0: Va bene, allora, senti, tra l'altro questa è anche una parte che tu racconti, che hai raccontato sui social, no?
1: Sì,
0: quello di come due persone che non vedono possono crescere una bambina.
1: È giusto, sì, assolutamente, perché uno dice, vabbè, tu pubblichi la bimba perché vuoi fare i like, no, non mi interessa, nel senso, noi l'abbiamo raccontato perché in primis in famiglia abbiamo vissuto proprio i dubbi che ci sono, che è lecito, un po' per paura, un po', quindi sapendo già quello che pensava la famiglia, figuriamoci fuori la gente. Ci ha detto di tutto, infatti, nei social, però noi lo facevamo e l'abbiamo fatto e continueremo a farlo proprio per dimostrare non quanto siamo bravi noi come genitori, perché poi siamo esattamente come gli altri, non abbiamo niente di più, niente di meno, ma solo perché si può fare, per far capire alle persone che non sono i nostri limiti a volte proprio a limitarci, a volte è proprio la testa. Noi abbiamo sempre voluto reagire, si può fare, se vuoi crederci, se ci credi veramente i sogni si realizzano, se vuoi superi ogni cosa, quindi vai sempre oltre.
0: Una bambina che è un terremotino, insomma, sì, gli piace molto stare sul palco, l'ho sperimentato in prima persona, chissà che non abbia, diciamo, un futuro, diciamo così, da conduttrice, da giornalista, non si sa, però arriviamo a quest'estate e soprattutto al messaggio, anche a uno dei tanti messaggi che intanto hai già dato quest'estate, perché quest'estate siete tornati
1: a Bari
0: in vacanza, al mare, momento tranquillo e di felicità. E che cosa è successo?
1: Purtroppo è stato interrotto da un malore improvviso di Shadia mentre era in acqua, si è sentita male, svenuta, ha avuto una sincope di circa 30 minuti con conseguente crisi epilettiche. Insomma, la mia fortuna è stata che, tanto che ero lì vicino a lei, quindi non è caduta in acqua, l'ho presa al volo, alla cieca, così, ma l'ho presa. Ma è stato importante aver fatto prima, casualmente a febbraio, il corso di primo soccorso, che quantomeno mi ha dato sicuramente la freddezza, quindi sapere quello che dovevo fare mi ha tenuto calmo. E poi mi ha permesso praticamente quasi di salvare la vita, perché comunque sapere quello che dovevo fare e mettendo in pratica, per fortuna non massaggio cardiaco perché non c'è stato bisogno, però tutte le altre cose mi è stato di grande aiuto. E quindi quello che poi ho portato sui social è fate questi corsi, perché se un cieco ha salvato la vita a una persona, in quel caso era mia moglie ma poteva essere chiunque, perché non può salvarla una persona che vede? Quindi fare questi corsi è importante, anche solo per mantenere la calma e sapere quello che devi fare, come coordinare la gente intorno, insomma, è stato di grande aiuto. Poi

0: È servito poco perché comunque è dovuto andare in ospedale dove gli è stato diagnosticato delle metastasi al cranio e quindi siamo in un percorso di malattia molto complesso, però confidiamo nei medici del San Martino perché poi a Bari è stata ricoverata diversi giorni, che ringrazio perché comunque sono stati bravissimi, l'hanno scoperto subito quello che aveva, hanno subito capito la situazione e hanno preferito trasferirci a Genova. Grazie alla Regione Liguria, all'assessore Massimo Nicolò, insomma, c'è stato questo trasporto in ambulanza di urgenza e a Genova, a San Martino, a Casa della Salute, ci hanno accolto con mani d'oro, ecco, a braccia aperte, quindi noi siamo arrivati da un'oncologia all'altra, veramente grazie anche alla Croce Oro di Genova, che ha fatto il trasporto, tutto gratis, tutto pagato dalla Regione Liguria, tutto, veramente non posso dire niente. Se la cosa che io sto continuando a dire in questi giorni è che si parla spesso di mala sanità in Italia, che da una parte forse è anche vero, ma dal mio punto di vista, non perché non so, forse vedo male io, non lo so, ma non posso dire niente, assolutamente mani d'oro, trattamento assoluto di livello. Poi dove siamo adesso, appunto all'East, a San Martino è di eccellenza per il melanoma, quindi posso solo dire che non c'è niente da dire, cioè tutto positivo, tutto assolutamente positivo, ci stanno trattando come, non lo so, con mani d'oro, quindi sia da Bari che dalla Regione Liguria, dall'ospedale San Martino, solo cose belle.
1: Ti facciamo un applauso, Seba. Non ti ho voluto interrompere mentre raccontavi e dicevi che è uno dei messaggi che volevi lanciare questa sera, no? Cioè, se io che non vedo ho fatto un corso di primo soccorso e sono riuscito ad aiutare mia moglie da persona che non vede, potete farlo anche voi. E questo è uno dei messaggi che volevamo lanciare insieme, insieme al ringraziamento, no? Perché quest'estate ci siamo sentiti quando insomma c'era stata proprio questa gara di solidarietà, no? Tanto affetto che vi ha
0: Tanto,
1: travolto.
0: mamma, è diventato un caso nazionale, non pensavo, datemi una mano a trovare un medico. Il successo in putiferio. Il bello dei social è quello, che se si utilizzano come strumento in modo corretto, sono un grande strumento. A volte si pensa che i social facciano male, che da un lato è vero, ma perché è l'uomo che li usa male. Se si utilizzano bene, sono una gran cosa.
1: È un po' come la
0: Grande,
1: società, no? Ci sono le brave persone,
0: grande cosa.
1: ci sono le cattive, quello è un po' come.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Senti, qual è il messaggio finale che ci vuoi lasciare? Ti sei preparato mica qualche battuta? Mi
0: No.
1: raccomando, non con qualche parola strana o che poi vai in replica in fascia protetta, che già lì quel pezzo
0: No,
1: so come faremo, eh.
0: il messaggio è che non bisogna mollare mai, bisogna crederci sempre fino all'ultimo momento, quindi in qualunque ambito, sia in questo caso noi nella malattia, ma nella vita in generale, non bisogna mai mollare, crederci sempre fino all'ultimo perché la vita è un viaggio, va vissuta sempre a pieno e nonostante tutto col sorriso, con felicità. Se sono felice io che tutti i giorni vivo al buio, può esserlo chiunque, vede la luce del sole.
1: Grazie, grazie Ricordiamo il Sonna, visto che sei TikToker. A che numero siamo arrivati su TikToker?
0: Ma
1: Su
0: non
1: TikTok,
0: so,
1: scusa.
0: mi sembra più o meno sui 300.000.
1: No, sì, più o meno, una
0: Più o meno,
1: cosina,
0: no,
1: una
0: vabbè, ma perché?
1: cosetta, ma io
0: Ma
1: non ci
0: no!
1: guardo, non
0: Ma
1: ci
0: perché, a
1: guardo.
0: parte che non li guardo, ma poi non è una questione di numeri, perché uno dice, vabbè, 300.000, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. La mia fortuna, ripeto, come ho detto all'inizio, è che ho avuto nel lato B quei calci da qualcuno, ma che involontari per carità. Però a volte non è questione di numeri, è questione di come tu lasci i messaggi. Io voglio che tramite i social rimangano dei messaggi e che arrivino al cuore della gente. Per cui che siano 100.000 follower, che siano 1 milione, vai avanti se lasci qualcosa agli altri. Qual è quella cosa
1: Bravissimo,
0: che mi
1: però
0: importa?
1: insomma speriamo che possa aumentare. Ricordiamo quindi che ti seguiamo sui
0: Grazie.
1: social cercando video
0: Video ciecato.
1: ciecato.
0: Ciecato con la I, ciecato. E se no, no, se no sembra Repubblica Ceca,
1: Ecco,
0: capito?
1: sì, vabbè.
0: Video
1: Allora,
0: cieco.
1: Shadia, noi ti salutiamo, ti
0: Ciao
1: aspettiamo qui
0: amore.
1: insomma in studio la prossima volta. Un abbraccio, grazie mille come sempre per la tua
0: Grazie
1: simpatia, Seba, e per il messaggio che
0: a
1: lasci ogni volta.
0: voi. Grazie. Grazie.
1: Grazie. Regia, c'è Isa Regia? Sì, ci do la cosa. Va bene, quando stai in quarto d'ora, quando
0: Ma
1: vuoi,
0: sì,
1: poi vai, va
0: sì.
1: bene.
2: Se vi volete mettere lì vicino, così poi potete andare.

0: Scagliamo.
1: Ma non è proprio il gioco delle sedie.
2: È facile.
3: Però adesso la possiamo.
4: Grazie, tizio.
1: Adesso c'è un tips, però,
5: Allora lo giro, mi avevate detto di girare.
1: Ah, questa è tua conterranea, questa che faccio adesso.
4: Ah sì?
1: Sì, si chiama Isabella, è di Modugno.
4: Ah, Modugno, no, conosco benissimo, c'è bisogno di zio Modugno.
1: Viene sulla prossima settimana perché è il paziente zero per fare un trapianto sperimentale a San Martino, alla sindrome di quella di Céline Dion.
5: E in che senso?
4: Ho capito qual è la...
5: Così?
1: Tipo che stanno, tipo come si paralizzano.
4: Ah, ok, ok, ok. Che storia? Che storia?
1: No, no, stai pure qui, Manda. Stai qui adesso per fare.
5: Ok.
6: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
7: Il futuro dell'auto è arrivato nello showroom BYD di Genova.
8: Lunga autonomia, prestazioni elevate e un comfort unico. Perfetto sia per le curve della Liguria che per i viaggi più lunghi.
9: Guidare una BYD è più facile di quanto pensi, grazie a offerte dedicate, pagamenti flessibili e piani personalizzati.
10: Prenota il tuo test drive a Genova. Ti aspettiamo in showroom. Corso Italia 30 Rosso.
11: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
12: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna al tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
11: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: eccoci ancora insieme. Un inizio di People che in realtà parla pugliese questa sera, non era voluto ma è stato casuale. Vado a salutare Isa Mangialardi, buonasera Isa.
1: Buonasera.
0: Allora, buonasera. In collegamento dalla Puglia per raccontare la sua storia, che è la storia di un viaggio che lei farà fra qualche giorno in direzione Genova. Ci racconta perché? Com'è iniziata la sua storia che la porterà ad arrivare qui a Genova e ad essere un paziente zero?
1: Allora, buonasera a tutte, ringrazio voi per avermi dato questa opportunità grandissima. Allora, la mia storia incomincia da... io ho 54 anni, ma è incominciato tutto da quando avevo 48 anni. Ho incominciato ad

0: avere rigidità agli arti inferiori, le gambe. All'epoca avevo il cane, uscivo il cane per la passeggiata e all'improvviso mi irrigidì, mi attaccai a un palo e ho chiamato a casa, mi sono venuti a prendere perché io non riuscivo più ad avere come si dice? Non
1: La
0: riuscivo più a.
1: mobilità, non riusciva più a
0: No,
1: camminare.
0: non riuscivo più a comandare il mio corpo andava da solo, sì, la mia mente non gestiva più il mio corpo, zero. Da allora poi si sono susseguiti vari controlli, neurologici, neurochirurgici, reumatologici. Alla fine mi è stata diagnosticata la Stiff Person Syndrome, ovvero la sindrome della persona rigida. Io sono stata fortunata perché al Policlinico di Bari la dottoressa De Tommaso me l'ha diagnosticata subito dopo un anno, perché c'è gente che non ha la mia fortuna. C'è la paziente 1 che dopo di me farà il trapianto, che vive a Milano e si chiama Deborah, e a lei dopo 10 anni è stata diagnosticata la malattia. Ed è molto grave perché la Stiff Person Syndrome è una malattia degenerativa, neurologica autoimmune.
1: Isa, la malattia di cui spesso anche adesso si è tornato a parlare in questi ultimi anni, come la malattia di Céline Dion.
0: Esatto, lei ci ha dato visibilità perché io sono una di quelle che comunque quando è andata davanti alla commissione invalidi, i dottori sono dovuti andare su Google a cercare la mia malattia. È stato pesante, molto. Io da Bari sono dovuta andare via. Ma perché sono dovuta andare via? Perché quando è stata diagnosticata a me la malattia, esattamente 6 anni fa, non c'era un centro di malattie rare a Bari. L'hanno aperto 2 anni fa. E io sono dovuta andare via prima a Milano. Io sono una che smanetta molto su internet e ho cercato, mi sono dovuta dar da fare, mi sono dovuta adattare, cercare qualcuno che conoscesse la mia malattia per cercare un futuro. E prima sono stata a Milano con il professor Barbieri, che è uno studioso, lui era già anziano quando sono andata io a Milano 4 anni e mezzo fa, e dove ho fatto le immunoglobuline una settimana a Milano ricoverata, sempre da sola perché giustamente essendo pugliese io mi devo spostare, fare i viaggi della speranza, come diciamo noi. Da lì poi non hanno avuto effetto su di me le immunoglobuline, mi sono spostata a Roma dove ho conosciuto il dottor Liorio, che è un ricercatore neurologico, è un neurologo ricercatore specialmente sulla Stiff Person. Con lui sono stata 3 anni. Dopo questi 3 anni lui mi ha proposto Genova. Genova è il San Martino, dove ho conosciuto il dottor Boffa, un dottore splendido, ma anche come ospedale. Io ringrazio la Liguria e ringrazio il San Martino che mi hanno trattato non da paziente, da malata, da persona. Da
1: E beh, insomma,
0: persona.
1: intanto ti facciamo un applauso, Isa. Ne parlavamo anche prima nella storia precedente con Sebastiano, sicuramente la sanità ha dei problemi, ma è anche bene raccontarci delle eccellenze che abbiamo. Prima di arrivare al trapianto, a come hai deciso di essere un paziente zero. Ci racconti che cosa significa per te, che cosa comporta questa malattia nella tua vita quotidiana?
0: Bene, la quotidiana è pesante, cioè io senza terapia non posso uscire di casa, senza deambulatore non posso uscire di casa, riesco a guidare perché comunque stando seduta gli spasmi non ti arrivano e comunque io mi metto in auto solamente avendo fatto la terapia. Io assumo comunque i miei rilassanti, perciò i muscoli, avendo una botta di medicinali, non si contraggono. Se io non dovessi fare la terapia mattina e sera,

0: sera, io faccio mattina, pomeriggio e sera, 3 volte al giorno la terapia, io non potrei camminare neanche col deambulatore, non potrei fare nulla senza medicinali. Adesso non sto prendendo neanche l'immunosoppressore perché sono in fase di trapianto, perciò non posso assumere anche immunosoppressore, faccio solo i miei rilassanti.
1: E come sei arrivata, Isa, ad essere il paziente zero? Perché hai preso questa decisione? Perché non è solo per te, no? È anche per gli altri.
0: Sì. Allora, io ho preso questa decisione, ripeto, tutti mi catalogano come una persona forte, una donna forte. Non lo sono. Sono diventata forte perché non ho alternative. La mia alternativa era mettermi in un letto e vivere lì, dentro un letto, su una sedia a rotelle. Non l'ho voluto fare. Da Roma, ripeto, mi hanno fatto conoscere che faceva terapia sperimentale con il trapianto. E ho conosciuto Boffa e mi ha proposto questa cosa. Incoscientemente, possiamo dire, con un po' di incoscienza, ho accettato in primis per me, per riavere la mia vita indietro, e in secondo luogo l'ho fatto per tanti, perché noi siamo uno su un milione. Non so se avete letto della mia malattia, avete letto qualcosa o studiato qualcosa sulla mia malattia, ma siamo veramente rarissimi, noi siamo uno su un milione. E la cosa che mi fa un po' di rabbia è Céline Dion, vederla. Io sono felicissima per lei, premettiamo questo, però ha fatto qualcosa, perché Céline Dion, penso che qualunque persona abbia visto la sua intervista, è andata virale, anche il suo, diciamo, film che ha fatto su Prime. Sì. È andato virale, lei l'avete vista, gli spasmi, quelli li abbiamo tutti, quelli siamo noi. Lei ha la fortuna di avere un team accanto, noi dobbiamo finire in ospedale, portati in ospedale. Vi posso garantire che quando ci sono gli spasmi sono così atroci da renderti una persona inerte a tutto. Io l'unica cosa che ho fatto, io ho mandato delle foto a voi. L'unica cosa che non ho mai ripreso è quando ho gli spasmi o quando ho le crisi. Quello non l'ho mai fatto, perché dico sempre che la malattia mi ha levato tanto, ma non voglio che mi levi la mia dignità. Infatti sul mio profilo vedrete solo facce sorridenti mie, sono rare le foto dove io non sorrido. Poi ho delle persone fantastiche accanto a me, la mia famiglia, le mie figlie, mio marito, ho delle amiche fantastiche che mi stanno accanto sempre.
1: E poi una splendida nipotina anche, giusto?
0: Ho una splendida nipotina che il 17 fa 9 mesi e...
1: È un peperino. Senti, allora, per chi ci seguirà... Allora senti, per chi ci seguirà in diretta, tu la prossima settimana verrai in Liguria e a Genova.
0: Il 19 mattina ho l'appuntamento in ematologia per dei prelievi e il 20 mattina alle 10 ho il ricovero in camera sterile.
1: Tra l'altro mi hai detto quando ci siamo sentiti è un doppio viaggio della speranza, perché non è così facile raggiungere Genova,
0: no,
1: e purtroppo c'è anche questo da dire. Qual è il messaggio che ci vuoi lasciare? Poi insomma spero che anche magari, non lo so, durante il tuo ricovero, insomma in quei giorni in cui necessariamente dovrai stare da sola e non a contatto con le persone che ti vogliono bene, insomma magari potremo collegarci anche, chissà, vedremo.
0: No, sarebbe tantissimo piacere, mi farebbe.
1: Lo sai che io sono a disposizione. Qual è il messaggio che vuoi lasciare, Isa, questa sera in vista di questo trapianto sperimentale della prossima settimana?
0: Allora, io il primo messaggio lo voglio fare ai politici pugliesi, prima di tutto, se me ne date l'occasione, perché vorrei che... Allora, io sto avendo, fra virgolette, perché non siamo miliardari,

0: però stiamo facendo tanti sacrifici e lo facciamo perché sulla salute non si guarda in faccia a nulla. Però io chiedo ai politici pugliesi di mettersi una mano sulla coscienza, perché io sto facendo questo, sto facendo un viaggio della speranza, però c'è tanta gente che non se lo può permettere. Primo. E secondo, a tutti quelli che hanno delle malattie rarissime o malattie autoimmuni, ma qualunque malattia, perché vi posso garantire che quando c'è un malato in casa è tutta la famiglia che soffre, tutta la famiglia si ammala, dico io. Di lottare sempre e cercare di fare il massimo per avere visibilità. Questo voglio è un messaggio che io diffondo sempre. Da quando ho avuto la malattia io cerco sempre di lottare sempre.
1: Grazie Isa.
2: Grazie a voi.
1: Quando entrerai nel reparto di ematologia a San Martino, oltre a tutti i tuoi amici e tutta la tua famiglia, avrai dalla tua anche tutto l'affetto degli amici, insomma, di People, e sentiamoci, insomma, per starti ancora più vicino, e speriamo poi, insomma, presto di poterti ospitare qui in studio. Va bene?
0: Grazie mille.
1: Grazie a te, Isa. Grazie.
2: Grazie.
1: A tra poco.

0: Guglielmo.
1: Presente.
0: Controllo lampadine.
1: Fatto.
0: Luci da tura pomodoro.
1: Effettuato.
0: Verifica ascensore.
2: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
0: Bravo.
3: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
4: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
0: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
3: Guardate che vi ho sentito.

0: Continuiamo a raccontare storie qui a People. Sono molto contenta di incontrare di persona in studio Maddalena Boschetti, perché normalmente ci sentiamo in collegamento da Haiti e in questa occasione oggi posso averti, dicevo, qui in studio. Quindi grazie intanto per essere qui con noi, Maddalena.
1: Grazie a voi.
0: Ci racconti un po' la tua storia. Sei partita da Genova e sei arrivata ad Haiti. A fare che cosa? Di che cosa ti occupi?
1: Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera a te Tiziana, a tutta l'equipe. Grazie, grazie. E, sì, io sono partita 25 anni fa da Genova, io sono una genovese che 25 anni fa ha, posso dire, essere stata catapultata nello stesso posto dove Cristoforo Colombo, tanti anni prima, aveva messo piede. Io vivo ad Haiti, da 25 anni vivo ad Haiti, dove do tutto quello che sono, che so, tutta me stessa, per essere al fianco di famiglie che hanno bambini o anche adulti con disabilità o che hanno malattie gravi, che non riescono a, come dire, a combattere da soli. Quindi credo che sia questo che ti ha fatto pescare.

me, e che ti ha fatto invitarmi in questa bella, bella occasione qua, perché sono veramente contenta perché ho visto persone stupende e sto continuando a conoscere persone stupende grazie a te. Il problema è che questa mia, come dire, tutto questo impegno, tutto questo mettere a disposizione tutta la mia energia è fatto

0: enormi. Il problema è che c'è il paese dove vivo, dove vivono queste famiglie, è uno dei paesi più terribili in questo momento della Terra. Già il Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi, adesso vediamo come la situazione sta degenerando ogni giorno. Haiti, credo che in Italia non si parli tantissimo di Haiti. Perché? Perché ci sono drammi forse più vicini, ma questo non vuol dire che la vita ad Haiti sia meno drammatica.
1: Come si vive oggi ad Haiti? Come vivono le persone di Haiti?
0: Le persone vogliono vivere, il popolo di Haiti è splendido, ha una voglia di vita straordinaria, ha una resilienza straordinaria, ma vive al limite della sopravvivenza. Nella capitale ci sono solo, come posso dire, c'è una situazione che noi non riusciamo quasi nemmeno a descrivere, perché il territorio è diviso fra bande. Uh-huh. Diviso fra bande. Il governo non c'è, o meglio, c'è una transizione che da anni e anni si trascina cercando di porre almeno delle elezioni. Sta ancora una volta probabilmente. Si dovrà rimandare, quindi il paese è in balia in pratica di questa situazione politica che non riesce a concretizzare nulla, e questo fa il gioco delle bande e di chi manovra queste situazioni, perché purtroppo c'è senza dubbio una corruzione enorme che genera questa continuità di male, questa continuità di problemi. Ecco, quello che è vero, ripeto, il popolo di Haiti, il vero popolo di Haiti, soffre di tutta questa situazione. Il prima vittima di questa situazione è proprio la gente per bene, la gente che lavora, si spacca la schiena per dar da mangiare ai figli ogni giorno.
1: Ecco, perché stiamo parlando proprio di sopravvivenza, stiamo parlando di non avere magari dei farmaci che per noi sono assolutamente normali, di avere difficoltà ad avere un intervento chirurgico, sì, oppure ad avere anche in alcune zone proprio da mangiare,
0: sì, sì,
1: per questa, usare proprio degli esempi, sì, sì, chiari per far capire a casa.
0: Questa è Haiti.
1: E tu come riesci, come sei riuscita in questi anni ad aiutare proprio quei più piccoli tra i piccoli, cioè quelle persone che hanno disabilità, quelle persone che non vengono considerate in una realtà come quella?
0: Per scelta, perché sono gli ultimi. E questo è stato proprio il motivo, il filo conduttore. Beh, sai, io sono missionaria. Non sono andata per fare né turismo né business né per studiare antropologia, e quindi fa parte della mia missione, fa parte dell'essere missionari l'apertura verso una situazione cercando di essere al fianco di chi ha più bisogno. Nel nostro contesto si è individuato veramente nei bimbi disabili e nella fragilità loro e delle loro famiglie la persona più vulnerabile, e quindi è un modo per dire: avete grande valore, non abbiate paura, la dignità vostra delle famiglie è immensa, venite, vi mettiamo davanti agli occhi della gente. Questo è stato il motivo per cui abbiamo è iniziato proprio in un modo concreto. C'è stato un incontro non fatto da me, ma fatto da un anziano missionario in una capanna sui monti, nella zona del nord-ovest dove ancora adesso io sono. Intanto vedete la mia gente, questi sono il frutto di lavoro di anni e anni in tanti modi, ecco, in tanti modi e tutti diversi, ma
1: in quella capanna, missionario?
0: Il missionario era andato a visitare un malato, anzi una malata, capanna di paglia, terra battuta, il pavimento, sì, di terra battuta, penombra perché non c'era luce. Beh, la visita alla malata è andata bene, si è pregato, si saluta, e poi uscendo, ecco, la cosa inaspettata, assurda, enorme, che ha toccato questo cuore di missionario in un modo tale: il piede scontra un fagottino a terra, ma il fagottino non era

0: solo stoffa, il fagottino era un bimbo, immobile, rigido, che non poteva reagire in niente, coperto perché i genitori non sapevano assolutamente cosa fare con lui. Questo è avvenuto circa 20 anni fa, ok, nel 2022, nel 2004. Allora, tutto questo perché non c'è stato un atto malvagio dei genitori, mm-hmm. I genitori non sapevano assolutamente cosa fare e avevano anche timore di far sapere che il bimbo era così, avevano paura di essere soli, non sapevano che c'era una situazione del genere in tante purtroppo sì. Altre famiglie. Da questo incontro con un bimbo che, se lo guardiamo con gli occhi nostri, così riflettiamo nel modo come siamo abituati a riflettere, era un bambino assolutamente impotente, non poteva fare niente, ecco, ma in questo incontro l'impatto che la vita di questo bambino ha avuto su questo anziano missionario è stato di una potenza tale che da lì poi tante altre vite si sono sentite toccate, si sono lasciate toccare, e da questo è nata tutta una serie di azioni di bene che vogliono dire il valore, ecco, della vita e il bene che si può fare insieme con audacia.
1: Con audacia, mi piace, con audacia. E ha portato a tanti di questi sorrisi che questa sera abbiamo visto. Tra l'altro, insomma, vorrei dire, credo che tu sia ancora l'unica, giusto, missionaria?
0: O forse nella c'è zona mia qualcuno? Sono sì, no, l'unica. Italiani credo che siamo
1: anche
0: tre.
1: Perché insomma ci sono stati missionari che sono stati uccisi, tu hai deciso di rimanere. Come possiamo aiutare la tua gente, Maddalena? Come possiamo sostenere il tuo lavoro? Questo per dare un messaggio intanto a casa ai telespettatori che vogliono andare a conoscere un po' meglio la tua storia e come aiutarti.
0: Innanzitutto sappiate che io sono là. Non mi dimenticate. Oh,
1: guardate che non è mica scontato. Quante volte
0: non so chi devo guardare.
1: Ma 3 volte l'ho intervistata io, però non è mica così consueto sentirne parlare.
0: No, allora, in questo senso qua sappiate che io sono là, sappiate che io sono una di voi. Sappiate che ho bisogno di far sapere il valore di tutto queste persone meravigliose, mm-hmm. E che da là è difficile. Che è sempre più difficile, ok? Ma almeno che voi lo sappiate, che pensiate, e quando vivete questa avventura che è la vita, come Seba ha detto prima, che siate felici, e cosa ha detto anche la signora che hai intervistato giù, bisogna combattere questa vita qua,
1: lottare
0: ha detto, ma fatelo con la voglia di vivere al meglio, e questo al meglio vuol dire aprirsi, farlo insieme, e non aver paura, e essere audaci sì per fare cose nuove, mm-hmm. Perché il bene si fa insieme e perché quando uno fa il bene si sente felice e riesce passo dopo passo, perché non bisogna fare cose enormi, però tutti questi sorrisi qua sono fatti un passo dopo l'altro, guardando i più piccoli dove ci portano, perché sono
1: e
0: loro.
1: E con tanti amici che ti sostengono da qui, quindi che cosa dobbiamo cercare? Chi dobbiamo cercare?
0: Cosa ci dovete?
1: Sì, come
0: allora, la nostra associazione si chiama Action Gasmi, perché quel bimbo impotente che ha avuto questa forza dirompente si chiamava Gasmi, e quindi la nostra associazione dice che è frutto della azione di Gasmi.
1: E poi una cosa che dice sempre Maddalena, insomma, la voglio sottolineare, la dico io anche se sono già fuori tempo massimo, è fatevi dire quanto è importante la pace da chi invece vive in una zona di guerra. È vero o no?
0: Custodite la pace. Ve lo dico da un paese in guerra. Io vedo tante cose che non auguro a nessuno di vedere e vi auguro di non vederle mai.
1: Grazie.

0: la pace.
1: Grazie mille a Maddalena Boschetti. Sai che insomma Haiti ha sempre un posto speciale nel nostro cuore, anche di People, e noi insomma ti portiamo nel nostro cuore.
0: Grazie.
1: Saluta tutti, ovviamente tutti i tuoi ragazzi, tutti i tuoi bambini quando tornerai ad Haiti.
0: Grazie
1: Madda. Grazie.

0: è andata da Conad. Mea, vai da Conad. Fidati, devi andare da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene.
3: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

0: Sono sempre storie bellissime quelle che raccontiamo a People. Stasera mi sa che l'ho messa insieme un po' troppo e bomba, diciamo così, non mi vengono altre parole. Buonasera, ciao, benvenuta Francesca.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, la storia della tua famiglia e di tua figlia.
1: Innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di essere qui, di raccontare della Sofia, la mia prima bimba, insomma, che adesso a fine anno fa 7 anni. È una bimba con sindrome di Rett. Questa malattia è una malattia genetica rara che colpisce prevalentemente le bimbe femmine, perché i maschi non sono compatibili con la vita, insomma. È una malattia neurologica e neurodegenerativa. Che racchiude tante patologie, per esempio le crisi epilettiche, disfagia, scoliosi, Parkinson, insomma, ogni bimba viene colpita in maniera differente. La mia bimba purtroppo non cammina più, stava appena in piedi, adesso è in carrozzina. Queste bimbe sono chiamate anche bimbe dagli occhi belli, perché comunicano con lo sguardo. Sono bimbe che alcune sono verbali, altre non sono verbali, e possono utilizzare dei simboli, delle immagini per la comunicazione. Abbiamo scoperto di questa patologia quando aveva 18 mesi, perché in realtà la gravidanza è andata tutto bene, lei è nata giusta a termine, ha fatto tutto quello che doveva fare tranne il camminare, ma a 11 mesi io, non lo so, avevo qualcosa, una vocina che mi diceva che secondo me c'era qualcosa che non andava. Purtroppo eravamo tutti chiusi in casa perché era il periodo Covid, ma un giorno sono andata a fare una vaccinazione al centro di riabilitazione motoria dove siamo seguiti ancora adesso. Ho incontrato una fisioterapista, la dottoressa Caterina Castagneto, che mi ha preso sotto l'ala e mi ha visitato la bambina senza allarmarmi. Mi ha detto: guarda, se vuoi, se hai piacere, ti lascio il mio contatto, vieni e la valutiamo tutti insieme, insomma. Meno male, perché a 18 mesi la bimba non ha più usato le manine, non ha più preso un gioco in mano. Questa patologia è caratterizzata anche da questo hand washing, questo vuol dire lavaggio delle mani, questa stereotipia delle manine, e però è successo appunto al centro motorio. Meno male che non ero da sola a casa, o comunque ero già lì, quindi ero già in cura. E il marito della dottoressa Caterina, il dottor Amoretti, ha subito chiamato il Gaslini e si è messo subito in contatto con la neuropsichiatra, la dottoressa Prato del Gaslini, e da lì abbiamo cominciato a fare la genetica, insomma, tutte le analisi genetiche, e per

0: capire se potesse essere una sindrome di Rett oppure una microlesione del cervelletto. Dopo un anno, perché ci è voluto un po' di tempo, ci sono arrivati i risultati. Nel frattempo abbiamo fatto la genetica anche io e mio marito. Noi non siamo portatori della patologia, è stata sfortuna, mi è stato detto dalla genetista, che una bimba ogni 10.000 nate potrebbe nascere con questa patologia, e a noi ci è capitato questo, che io non direi sfortuna. In realtà eravamo dentro questa lavatrice in centrifuga, e lo siamo stati per un po', perché all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati, perché eravamo comunque da soli, chiusi in casa, eccetera, ma adesso non la vedo più come una sfortuna, ma come una risorsa, nel senso che comunque io della disabilità conoscevo pochissimo, quasi zero, o comunque soltanto per sentito dire le sindromi più comuni, ma di malattie rare proprio non avevo, cioè, mai sentito parlare, o quasi. La Sofi mi sta facendo scoprire un sacco di cose, mi sono messa lì di nuovo a studiare, a vedere un po' come poterla aiutare. Nel frattempo gli facevamo fare degli esercizi a casa per fare la fisioterapia, eccetera, un po' come riuscivamo. E adesso ultimamente, vabbè, poi è nata la sorellina, che adesso ha 3 anni e mezzo, che è una forza della natura. Dovremmo tutti fermarci e osservare i bambini, perché sono qualcosa di spettacolare. Non vedono la differenza, la diversità, non vedono, anche se Sofia magari non prendeva più le cose in mano, lei si arrampicava alla carrozzina per arrivare a darglielo. Quello che adesso invece vedo, che magari nell'adulto c'è un po' il timore, no? Nel senso, come faccio?
1: Di avvicinarsi alla disabilità.
0: Sì, se gli faccio male. E se poi invece succede qualcosa, ma in realtà Sofia è una bambina, non è di cristallo, si può fare, basta, se uno ha il cuore può fare tutto. E i bimbi piccoli hanno un cuore, non vedono il pericolo, quindi con la sorellina abbiamo fatto un sacco di cose. Ancora oggi mi viene da raccontare al volo l'aneddoto di stamattina all'asilo. La vado a prendere, la maestra mi dice: stiamo imparando a leggere un libro in immagini. E Isabel mi guarda e mi dice: così posso leggerlo anche a Sofia, con le immagini, come lo legge Sofia. Cioè, ci è arrivata lei,
1: che ha
0: 3 anni e mezzo, esatto. Eppure non ho forzato in niente, insomma, la naturalezza, no, della sorella che vive la disabilità. Quello che è difficile non è tanto la patologia, anche se spaventa, nel senso che comunque le crisi epilettiche, cioè la notte vai a dormire e dici: speriamo che stanotte non ne abbia. Oppure l'ultima cosa che ci hanno detto al ricovero al Gasrini è stato che la scoliosi è peggiorata un po', e quindi come possiamo aiutarla? Non lo so. Quindi più che quello, la difficoltà è proprio nella società, no? Nel trovare un po' l'aiuto, nell'accoglienza nella società, nel senso che comunque si vede appunto una bimba in carrozzina che spaventa. In realtà basterebbe veramente poco, no? Nell'accoglierla, aprire un cuore renderebbe tutto più semplice a noi genitori, no? Al di là della patologia.
1: C'è ancora questo sguardo diverso, un po' questo muro che viene messo di fronte, per esempio, a una bambina in carrozzina, alla disabilità, tu dicevi: noi all'inizio ci siamo sentiti un po' abbandonati, un po' soli, era anche il periodo della pandemia, però mi sembra di cogliere nelle tue parole che ancora oggi è un po' così.
0: Si fa un po' difficoltà, sì, soprattutto per dire nella scuola, anche questa difficoltà nell'entrare a scuola in orari differenti. Quindi, perché magari le ore di sostegno non bastano per coprire l'intero orario, anche se bene o male a noi sono sempre stati fatti salti mortali e la bambina ha sempre frequentato, ma per esempio all'asilo, alla scuola dell'infanzia, io ho cominciato a conoscere i genitori quasi al penultimo anno, perché entrando dopo e uscendo prima non incontravo
1: mai.
0: La bambina è una bambina che non mi racconta, non parla, e se non ho questo passaggio di consegne fatto come si deve, io non so nulla, nel senso, non è, e quindi anche quello un po' è un distacco. Adesso abbiamo iniziato la prima elementare,

0: Anche lì è stato c'è un po' di paura, no? Da parte nostra, nel senso che comunque cambi, i bimbi sono più grandi, cambi la docente, tutta la scuola è cambiata proprio totale, e in più non c'è questa accoglienza, no? Da parte delle altre famiglie, nel senso che noi sicuramente farò amicizia magari un po' più in là, nel senso magari in secondo, in terza elementare, è questo un po' che manca, ecco, l'inclusione vera, nel senso l'accogliere.
1: Quanto è importante per tua figlia essere andata all'asilo, andare in prima elementare, andare a scuola, stare insieme agli altri bambini?
0: Tantissimo. Tantissimo, perché appunto lei adesso, vabbè, è abituata ad andare ovunque, tra virgolette non ci spaventa nulla, noi siamo persone che viaggiamo anche molto.
1: È anche qui con noi, diciamo che insomma è bravissima, esatto. Molto attenta ad ascoltare la mamma,
0: esatto.
1: È
0: importantissimo, la socializzazione è veramente importante, tanto. E appunto dicevo che abbiamo fatto tanti viaggi anche, e lei si è abituata, abbiamo preso l'aereo, nonostante la difficoltà, siamo andati anche in mezzo al deserto, che mi hanno guardato come una pazza, ci hanno guardato come due pazzi. In realtà la bambina è stata la bambina più felice del mondo, felicissima, nonostante tutto, insomma.
1: Qual è la lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia?
0: Non arrendersi mai, mai, combattere sempre, e di difficoltà ne vediamo ogni giorno, sia di burocrazia che proprio di vita, nel senso che ogni giorno c'è qualcosa che ci accade, anche se sembra che non ce la fai, non arrenderti mai, mai, perché ce la si fa sempre, bisogna vivere la vita oggi e non pensare a quello che succederà domani, goditi il momento. E fallo col sorriso sempre, sempre, perché comunque se tu sei col sorriso anche la Sofia ha il sorriso, quindi è difficile, ma secondo me è la chiave.
1: E sì. Poi insomma fra qualche settimana arriverà un altro fiocco, no, qualche mese, due mesi,
0: sì, ci sarà il nuovo arrivo, anzi la nuova arrivata, anche lì mi hanno preso di nuovo un po' per pazza, tre figli, e come farai? E già c'hai un problema e ne vai a creare un altro, ma per me non è un problema, è una gioia. Una gioia, noi come famiglia non ci manca nulla, quindi una famiglia numerosa ci si può aiutare di più, si è sempre insieme, si ride, si scherza, e poi perché no?
1: Ma il papà è preoccupato, tutte queste ragazze intorno, mi ha detto io non voglio parlare, faccio solo sì o no con la testa, il rosa domina dappertutto, se l'hai fatta una ragione.
0: Per forza,
1: non può fare altrimenti.
0: Ha perso le speranze.
1: Grazie mille a Francesca, grazie per averci raccontato con questa gioia negli occhi la storia della tua famiglia. D'altronde se Sofia insomma ha questi occhi bellissimi, anche perché la mamma ha questi occhi bellissimi.
0: Grazie
1: mille a voi.
0: Grazie.
1: La vostra
0: è un piacere.
1: Grazie mille.

Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana Padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: saluto ad Emanuela. Ciao Emanuela.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia?
1: Allora, prima di tutto grazie mille di avermi convinto, perché ero un po' titubante. Ho 44 anni, quasi a ottobre, e sono acondroplasica, che è una forma, è una displasia scheletrica, è la forma più comune di persone con la bassa statura, anche se è la più comune, è una malattia rara. Uh-huh. Io sono una fresh mutation, tra virgolette, nel senso che i miei genitori non sono portatori, anche perché non esistono portatori sani, uh-huh, della malattia, ma sono una su 27.000, okay, nascite. E invece il mio bimbo, io ho come genetica, ho il gene dominante, il mio bimbo è acondroplasico. Io vengo da una famiglia numerosa, siamo in quattro, sono tutti. E devo dire che ho avuto avere questa condizione, mm-hmm, qua, ho avuto anche la fortuna di avere una famiglia molto bella, dei genitori che si sono spaventati quando sono nata, perché 44 anni fa non c'erano le ecografie, non c'erano, quindi sono nata e l'hanno scoperto, ma l'hanno affrontato in un momento in cui non era conosciuta tanto, e ringrazio anche che abbiano voluto avere altri figli dopo di me, perché è stata veramente una grande crescita. E lo dico anche per la storia di prima, che avete fatto benissimo. E allora poi i miei genitori sono stati di grande aiuto. Io ho fatto molti interventi, uh-huh, di allungamenti, perché sennò sarei 1,20, uh-huh, e sono invece 1,58, allungamenti ortopedici molto faticosi, però ricordo benissimo che mia mamma mi è sempre stata a fianco, e ringrazio anche i miei tre fratelli che si sono tolti la mamma spessissimo per stare con me, e quindi io mi sono laureata, ho un lavoro e sono anche diventata mamma di,
0: ecco, un sogno realizzato.
1: Sì, un sogno, un che è capitato, che sì, un desiderio, io avevo il 50% di possibilità, uh-huh, e io ho accettato il rischio, nel senso che non ho neanche voluto fare nessun tipo di controllo, perché fare qualcosa, un controllo sul fatto che lui fosse o meno acondroplasico, sarebbe stato un ripudiare me stessa. E quindi io sono di Genova, quindi ho la fortuna di avere il Gaslini a due passi, e conoscendo anche le storie, non ho fatto viaggi della speranza, le hanno fatti i miei genitori per me per gli allungamenti in giro, però io sono stata presa subito in carico dal Gaslini, e Itua, che è il nome del mio bambino, è stato subito preso in carico. Ecco,
0: Dimmi.
1: No, può spaventare una storia come la mia, perché effettivamente è come un ripetere il vissuto della malattia, e posso dire che, lo dico sinceramente, che è molto più difficile essere madre di un bimbo acondroplasico che essere acondroplasica, nel senso che io la vivo molto meglio, e ovviamente la vivo benissimo, però la vivo con tutte le preoccupazioni di una mamma. Però lui mi dà l'idea, ha un carattere molto forte come il mio. Infatti noi due abbiamo un carattere fortissimo che

0: ci aiuta nella vita, ma penso che spezziamo le ossa a chi ci sta vicino perché siamo dei treni in corsa. E però io voglio insegnare a mio figlio, cioè io voglio essere l'esempio per mio figlio. Cioè io ho fatto tutto, e sono riuscita ad arrivare tutto, ho fatto anche dei viaggi, mi sono laureata in giurisprudenza, lavoro, ho un mondo intorno a
1: Sì.
0: me e voglio che lui abbia questo. E forse anche di più, cioè.
1: Qual è in conclusione la difficoltà però maggiore che tu noti oggi per tuo figlio? Se c'è?
0: Allora, sì,
1: Non so, la scuola, gli amici, gli occhi degli altri li noti diversi oppure no? Perché so, 44 anni fa era una cosa, oggi è un'altra, o forse no?
0: Allora, 44 anni fa li notavo gli sguardi, ma avevo gli scudi della famiglia. Questa volta sono io lo scudo di Itua. E quindi questo mi spaventa un po', mi preoccupa, però poi vedo lui, vedo come reagisce lui e vedo anche la tranquillità che ha lui nel reagire agli sguardi, che era la mia stessa, quindi mi devo ricordare come la prendevo io. E lui è veramente una potenza ed è molto amato a scuola, le maestre lo adorano. E c'è la difficoltà di trovare sempre tutti i sostegni giusti, lì bisogna sempre stare molto attenti e bisogna
1: Battere un po' i pugni e
0: battere un
1: battagliare,
0: po' i pugni e
1: per dire in maniera
0: battagliare.
1: diplomatica, diciamo
0: Sì,
1: così.
0: però poi, vabbè, come è stato detto in queste nelle
1: Sì?
0: storie di oggi, la resilienza diventa una palestra di vita. Che però non si. Ecco, una cosa che mi ha stupito da quando sono madre, non ti stanca mai. Cioè, non mi stanco mai di essere resiliente nei suoi confronti. E comunque poi sono veramente. Io ho le spalle copertissime, in primis dalla mia famiglia, poi ho molti amici che mi sostengono tantissimo, ho anche i colleghi, capiscono, cioè non lo so, sarà. Che
1: E questo,
0: riusciamo.
1: insomma, è una cosa bella, guarda, perché molto spesso chi si siede lì mi racconta invece di un altro tipo di realtà, e quindi meno male, e c'è una cosa positiva quando c'è così tanto affetto che circonda una famiglia, una persona. Grazie mille, Emanuela. È andata, hai visto? È passata velocissima. Avevo ragione o no?
0: Sì.
1: A tra poco.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: raccontare storie di cuore. Alessandro Bavestrello, ciao, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ho chiesto da dove partiamo? Partiamo da Cuba, partiamo dal Senegal, partiamo dagli ospedali, e lui mi ha risposto: partiamo da Cuba.
1: Esatto.
0: Perché partiamo da Cuba? Ci racconti un po' la tua storia,
1: sì,
0: e come sei arrivato a muoverti con il cuore per gli altri?
1: Sì, la mia storia riguarda proprio il mondo del volontariato e di conseguenza anche quello proprio delle missioni umanitarie. Volevo partire da Cuba proprio perché è l'ultima esperienza proprio più recente che ho vissuto, perché tra agosto e settembre sono stato 20 giorni in missione a Cuba per questa missione interdiocesana, quindi in collaborazione con la diocesi di Genova e la diocesi di Chiavari, di cui io faccio parte. E siamo partiti insieme a me c'erano altri

0: tre due ragazze e anche Don Maurizio Prandi, che è il direttore del centro missionario proprio di Chiavari. E siamo partiti proprio intanto con l'intenzione di portare questi 8 valigioni da 23 kg l'uno, pieni di medicinali, pieni di anche giocattoli per bambini, pieni anche di cose semplici come saponette, dentifricio, spazzolini, tutti dei beni che le varie comunità che abbiamo visitato, soprattutto quelle nei luoghi più sperduti, nei luoghi più lontani, ecco, dai centri abitati, ecco, lì ci stanno comunità proprio che fanno fatica, ecco, magari a riuscire a compiere un viaggio anche solo per andare a comprare qualcosa di così semplice. E quindi la percezione poi che ho avuto con questo viaggio, con il visitare tutte queste comunità al centro dell'isola, perché più o meno eravamo nella zona centrale dell'isola, un po' nell'entroterra, è stata quella anche di una grande gratitudine nei nostri confronti, ma anche proprio nei confronti della missione interdiocesana stessa, che comunque va avanti da 20 anni, e quindi ci raccontavano tanti aneddoti, mostravano proprio tanta gratitudine anche per tutti i missionari che si sono susseguiti negli anni e li ricordavano proprio con tanto affetto.
1: Qual è la realtà che hai visto a Cuba con i tuoi occhi?
0: Con i miei occhi, proprio per le zone che abbiamo visitato, una realtà di sicuro molto povera, ecco, in cui la popolazione quasi sopravvive. Poi i cubani sono molto dei lottatori, ecco, dei luchadores, e in questo riescono di sicuro, ecco, ad andare avanti.
1: Però è una situazione difficile.
0: Però è una situazione difficile per tanti motivi, soprattutto la questione forse più calda recentemente è proprio la corrente elettrica che manca un po' in tutto il paese, soprattutto in queste comunità più dell'entroterra.
1: Anche perché per noi è difficile immaginare quante cose si fanno con l'elettricità. Perché per noi è scontato, e poi basta capitare in alcuni momenti, anche tante volte, no, quando cerchiamo di collegarci con Cuba, proprio con loro, dice: ma no, sì Tiziana, adesso sì, la corrente c'è, ah no, adesso non c'è più, ah sì, iniziamo un collegamento, ma anche proprio nelle cose quotidiane. Pensate per esempio alla conservazione dei cibi, al frigorifero, che per noi è una cosa scontata. Qual è la lezione che ti ha insegnato Cuba e i cubani che hai incontrato, prima o poi di arrivare al resto della tua attività?
0: Sì, di sicuro a primo impatto c'è stato proprio un pugno nello stomaco, poi per come si nota, ecco, la differenza, proprio questo divario tra come viviamo poi noi qui e come vivono loro lì. E quindi poi questa maggiore consapevolezza con cui sono tornato a casa in Italia e con cui poi ho potuto constatare di quanto troppo magari abbiamo qua noi e di quanto poco non hanno lì, ma soprattutto di tutte le cose che noi diamo per scontato e di quanto abbiamo qua.
1: Alessandro, è un po' anche quello che hai vissuto con il Senegal, diciamo che volevamo parlare di Cuba, però poi insomma con chi è stato in Senegal e poi con chi insomma l'abbiamo visto anche nelle fotografie va a portare sorrisi negli ospedali, non posso che chiederti anche di queste tue due esperienze in conclusione.
0: Esatto, sì, perché nel frattempo io sono anche un volontario clown di corsia, faccio parte di questa associazione che si chiama VIP Camuggi Levante Ligure, che fa parte di una federazione proprio sparsa in tutta Italia che si chiama VIP Italia, dove VIP sta per Viviamo in Positivo. E tra l'altro c'è un'associazione anche qui a Genova che è VIP Genova, Pagiassi, poi siamo tutti fratelli, ecco, in questo. E qua in Italia andiamo sì negli ospedali, nelle case di riposo, molto spesso magari ci associano soprattutto ai bambini, sì. Però in realtà noi andiamo proprio da tutte le età, ecco, dove dove c'è una situazione magari di disagio, dove bisogna portare un sorriso, un po' di leggerezza, anche solo allentare un po' la tensione di quello che possono essere le paure verso l'ospedale, la medicina, le cure.
1: Ho visto alcune delle immagini quando sei stato in Senegal.
0: Esatto, perché tra i vari progetti proprio

0: federativi, sì. Ci sono anche le missioni nei paesi esteri e in particolare l'anno scorso sono stato proprio in Senegal e adesso mi preparo a ripartire a fine mese, quindi ormai 2 settimane sarò di nuovo giù con questo bellissimo progetto mirato proprio a formare un gruppo di volontari clown locali, oh, senegalesi, oh, in modo che anche dopo la nostra ripartenza possano continuare, sì, durante l'anno le varie attività di clown terapia.
1: Grazie, grazie Alessandro.
0: Grazie a voi.
1: Anche per la luce dei tuoi occhi, diciamo, non solo perché sono azzurri, ma proprio perché credo che sia la dimostrazione di quanto fare qualcosa per gli altri renda proprio luminosi, e i tuoi occhi lo sono. Grazie,
0: grazie,
1: grazie mille Alessandro.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Due secoli di storia dell'arte arrivano a Genova con la mostra Renoir Monet Toulouse-Lautrec Cézanne 200 anni di arte dalla collezione Scharf. In esposizione a Palazzo Ducale una selezione di 150 opere, alcune delle quali presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dal 16 al 18 ottobre il secondo appuntamento con i Rolly Days nell'anniversario dell'iscrizione delle strade nuove e il sistema dei palazzi dei Rolly nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Anche Palazzo Tobia Ballavicino, sede della Camera di Commercio di Genova, aprirà le sue porte ai visitatori. In occasione dei Rolly Days alla Chiesa di San Luca si terrà un concerto di musica classica proposta da Giovine Orchestra Genovese, un viaggio musicale attraverso le grandi opere di Bach, Vivaldi e Rossini. Dal 16 al 18 ottobre Rapallo Fotografia Festival accende i riflettori sulla fotografia d'autore italiana, attesi grandi maestri del settore, mostre fotografiche e laboratori ambientati nei luoghi più suggestivi di Rapallo. Camogli in festa domenica 18 ottobre con la terza edizione di Marea, Festival del Vino. Le vie del borgo faranno da cornice a una manifestazione che celebra le tradizioni della Liguria. Degustazioni di vini locali, specialità gastronomiche e musica fino alle 19. A Torriglia il 18 ottobre torna il tradizionale appuntamento con la castagnata degli alpini. In programma un pomeriggio per valorizzare i sapori della tradizione locale con calda arrosto e vin brûlé accompagnati da musica d'orchestra.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme qui a People. Buonasera Igor, benvenuto. Ciao.
1: Grazie di avermi invitato.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, la mia storia direi che inizia con una data precisa. Nel 1994 mi è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Mm-hmm. Un ricordo vivo di questo periodo è legato alla scuola.
0: Perché eri un bambino?
1: Sì, avevo solo 7 anni. Mm-hmm. E da un momento all'altro il braccio destro è crollato. E subito i miei genitori ovviamente sono preoccupati e mi hanno portato all'ospedale di Roma Gemelli, se non mi sbaglio. Sì, perché io sono nato a Genova, ma poi per motivi di lavoro di mio padre ci siamo trasferiti a Roma. Lì non sapevano cosa fare. Uh-huh. E allora la mia famiglia ha preso la decisione di portarmi a Gaslini. Uh-huh. E

0: finalmente, però durante il viaggio è ceduta anche la gamba destra, quindi sono arrivato al Gaslini praticamente in sedia a rotelle. Lì mi hanno diagnosticato un tumore appunto al sistema nervoso centrale, in particolare dove il cervello controlla l'attività del linguaggio. E sono stati subito chiari con i miei genitori nel dire che c'era il 50% di possibilità di sopravvivenza,
1: Sopravvivenza.
0: e oltre che probabilmente non avrei più parlato e camminato. Di questo periodo mi ricordo poco perché ero un bambino e in una situazione molto fragile, ma la cosa che mi è rimasta vivida nella memoria è che tutti i miei compagni di stanza, di camera, poco a poco morivano e io rimanevo sempre solo. E dopodiché c'è stato quel 13 dicembre di 2 anni dopo, dove i dottori, dopo una lunga discussione, hanno tentato di mandarmi a casa per passare a
1: Il
0: Natale,
1: Natale.
0: anche se la situazione era molto precaria, mi nutrivo ancora col sondino,
1: Sì.
0: non parlavo, non riuscivo a comunicare, non mi reggevo in piedi. Però alla fine sono rimasto a casa e dopo lunghi anni di
1: Sì.
0: fisioterapia e di logopedia ho iniziato
1: A
0: una
1: parlare.
0: vita a parlare, praticamente imparato
1: Tutto da capo.
0: da A a Z tutto, ma questa mia seconda vita,
1: Sì.
0: perché
1: Così la possiamo chiamare.
0: sì, questo 13 dicembre è stato un punto di partenza, perché ovviamente
1: Perché poi non ti sei più fermato, diciamo così,
0: no,
1: no?
0: però
1: Nella retrovia c'è la moglie che
0: era
1: ride,
0: tutto
1: così.
0: da ricostruire, anche quando sono ritornato a scuola,
1: Sì?
0: lo sguardo dei miei compagni non era lo stesso,
1: No.
0: anche gli adulti, pur gentili, mi guardavano con compassione, ero vivo ma vuoto, mi sentivo così. Solo dopo anni ho preso coscienza delle mie possibilità residue e da un certo punto ripartire da lì mi sono appassionato allo studio,
1: Ti sei laureato?
0: mi sono laureato, il corso, e non mi sono fermato lì, nel senso laurea triennale, magistrale, master e corsi di perfezionamento.
1: Poi
0: Mi
1: ho trovato
0: piace
1: anche
0: proprio.
1: l'amore, perché io lo sai che sono romantica e quindi
0: E
1: voglio che mi
0: poi
1: racconti quest'amore.
0: c'è stato anche l'amore.
1: Attento che ti sente, eh. Attento che.
0: Sveglia, sveglia.
1: Bellissima.

0: nel 2008, durante il percorso universitario, ho incontrato Francisca dal lontano Cile, con cui ho passato meravigliose esperienze, tra cui la mobilità internazionale in Spagna. Grazie anche a lei, che so anche lo spagnolo, che non dovevo parlare più, per dire. E nel 2021 è nato anche il nostro figlio Pablo. E, insomma,
1: qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera, Igor? E quello, credo anche, no, la lezione che vorresti imparasse dalla tua storia, tuo figlio.
0: Allora, dalla mia storia ho imparato che non si può restare la persona che eri, ma si può diventare qualcosa di diverso. E in generale, io, se oggi sono qua, è grazie alla sanità pubblica e in particolare al Gaslini. È per questo che dico sempre a tutti quelli che mi circondano che è necessario tenerla stretta, i servizi pubblici, la sanità pubblica, il diritto allo studio. Lo sa bene mia moglie, che è venuta a studiare in Italia perché in Cile tutti i servizi di base sono privati. E è questo quello che voglio lasciare come messaggio.
1: Grazie, grazie Igor. No, no, stai pure lì. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti quelli che questa sera sono venuti a raccontarsi. Credo veramente che ci sia stato tanto amore questa sera, tanti messaggi di forza che ci hanno aiutato a cambiare un po' il nostro punto di vista, anche come sempre quelle giornate un po' difficili, perché People ci aiuta, o almeno mi aiuta in prima persona, a ritararmi un pochino. Quindi grazie a voi tutti, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, questa sera con Vittorio Fazio, qui con me con Alessio Calcinai. Grazie a voi che ci avete seguito e che ci seguite sempre con grande affetto. Buonanotte, ci vediamo alla prossima puntata di People. Grazie.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri, sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo di Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti giocano su questo argomento di ascendenze, certo, particolari, certo. Allora tutti se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale.
0: Internazionale, non

nazionale fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono al grande, alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente della, di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa

0: Nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di unitario è l'impero, diciamo l'impero
1: che mette insieme un po' tutto.
0: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e diciamo una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
0: Loro hanno un ruolo fondamentale perché lì la nostra regione non è, esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo.
0: È innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre Marche. Le Marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La Marca Obertenga che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense, e arriva fino a Genova, comprendendo. La Marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la Marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legati al nome di Niccolò e siamo a metà, ecco, del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i, perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importante. Importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere da questa parte appunto 1113 e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questa loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: Vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio alle spalle.
1: E in più
0: sei sposi tutti questi Spinola, certo. Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

quando sono arrivati in Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla

0: storia così profonda, così lontana. Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia di Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano, Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavola in oro, cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
0: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali immobiliari e non che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione e della storia dei Pallavicino? Per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
1: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Sirio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
0: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
1: Sì, è la Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino.

0: Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Riviera Peschiera è stata fatta esattamente da un paravicino che ha fatto erigere a 500 anni.
1: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il Cardinale Principe, il Cardinale Giuseppe Siri?
0: Ottimo rapporto, ma credo che tutto il giro avesse un rapporto buono con questo cardinale, un conservatore un po' però classico in fronte ai cardinali di oggi, no?
1: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
0: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
1: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, ma nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso, è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
0: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
1: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni in una città così diversa, con sensibilità così diverse?
0: Peso no, diciamo che è impegnativo sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole e impegnativo.
1: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Ben trovati con l'approfondimento di oggi che è dedicato al senatore Luca Pirondini. Buonasera senatore.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora senatore, con lei l'abbiamo chiamata proprio per parlare un po' dei nostri sondaggi che come sempre insomma ormai caratterizzano un po' la nostra emittente, fanno anche parlare, poi come lei intanto le chiederò se ci crede oppure no, non ai sondaggi di Primo Canale Tecne naturalmente, ma ai sondaggi in generale.
1: Ma dipende, nel senso che sono comunque un'indicazione, nel senso che quando evidenziano un trend che si ripete più volte nel tempo sicuramente hanno, come dire, un'indicazione di tendenza, poi i singoli vanno chiaramente un po' considerati per quello che sono, ma devo dire che il vostro più di una volta si è avvicinato parecchio alla verità, quindi come dire, tendo a reputarlo decisamente come dire, attendibile.
0: E beh, quello di Silvia Salis, sindaco di Genova, era stato straordinariamente eccezionale, aveva proprio preso al centesimo, come quello anche del presidente di regione Marco Bucci, insomma le ultime due grandi elezioni l'aveva presa in pieno. Allora Pirondini, le faccio vedere subito i dati relativi ai partiti, la fotografia è questa, naturalmente l'avrà già vista, insomma Fratelli d'Italia e il PD sono i due partiti in Liguria in questo momento, con due posizioni di fatto cristallizzate, insomma l'ultima rilevazione era quella di maggio scorso, quindi prima dell'estate, più o meno entrambi al netto dei decimali sono più o meno appunto ferme nelle buone posizioni rispettive. Naturalmente Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, seguito dal Partito Democratico. Tra le varie cose che si scostano un po' dal maggio scorso c'è sicuramente il Movimento 5 Stelle che insomma si assesta con una buona percentuale. Ce la commenta?
1: Questo è un numero sicuramente interessante, un numero che se eventualmente confermato poi in una tornata elettorale andrebbe ad evidenziare sicuramente un lavoro buono fatto sul territorio, un lavoro radicato da anni, un lavoro molto probabilmente come dire, apprezzato soprattutto anche nel comune di Genova, dove oggettivamente in questo momento sono persone che stanno lavorando molto bene, ma anche tutto il lavoro che viene fatto nelle altre province, che è un lavoro non semplice, anche perché come dire, abbiamo avuto varie vicissitudini in altre province, però diciamo, il nostro impegno non è mai mancato. Proprio in questo momento stiamo per fare proprio questo weekend tutta una serie di riunioni provinciali in tutte le province della Liguria, quindi saremo nella provincia di Genova, andremo ad Imperia, a Savone, alla Spezia, proprio a testimoniare questa grande attenzione per il nostro territorio, e quindi speriamo e crediamo che poi questo abbia anche un gradimento da parte delle persone che in tutti questi anni, devo dire, soprattutto riguardo rispetto anche alle altre regioni del nord Italia, in Liguria ci ha sempre premiato, e quindi speriamo che continui così.
0: Allora, poi tra i vari partiti di questo che sono stati fotografati da queste ultime interviste fatte da Tecne, cala un po' la Lega, che è forse il dato che emerge più di tutti, quello che si scosta di più rispetto al maggio scorso, cala un pochino Forza Italia e pochino guadagna AVS, per il resto più o meno tutto come prima dell'estate. Cresce, anche se non ha i dati naturalmente che sono riferiti proprio dai sondaggisti a livello nazionale, non ha i numeri ancora di quelli appunto che riguardano a livello nazionale, Roberto Vannacci, che in Liguria ha numeri inferiori, però è il partito che muove, che si è mosso di più in questi ultimi 5 mesi, quindi è cresciuto in maniera più importante. Ripeto, non ha i numeri che ha invece in proiezione, naturalmente sono sondaggi a livello nazionale. Tra l'altro c'è un altro cartello che le faccio vedere, abbiamo chiesto ai cittadini della Liguria se pensano che possa modificare gli equilibri politici. Questo non significa, certo, se prendesse l'80% naturalmente andrebbe in maniera naturale a modificarli, però i cittadini della Liguria non pensano che il partito di Roberto Vannacci possa modificare gli equilibri della regione. Questo non significa che possa andare bene, ecco, sono due cose diverse. Secondo lei potrà in qualche modo modificare invece gli equilibri della Liguria, oppure i dati, i numeri che emergono dal sondaggio non, dalla vostra parte naturalmente, non fanno paura?
1: non lo so, sono molto concentrato su quello che deve fare il Movimento 5 Stelle, come dire, meno interessato anche a quello che fanno altre forze politiche. L'unica riflessione che mi viene da fare è che se qualcheduno si presenta su uno scenario politico dice

0: dicendo che i gay non sono normali, che le persone di colore non rappresentano l'italianità e che non c'è bisogno di una legge sul femminicidio, io credo che questa sia la prova che dobbiamo investire di più nella scuola, e soprattutto sulla scuola pubblica, che è una delle grandi proposte che il Movimento 5 Stelle fa da sempre. Quindi, come dire, non mi sento di dire null'altro su questo.
1: Però il presidente Tecne, Carlo Buttaroni, proprio da noi ieri, ha detto, insomma, che ovviamente è molto interessante anche la sua analisi, ovviamente da uno che, insomma, di numeri e di sondaggi se ne intende, naturalmente la grande elettorato del Futuro Nazionale potrà arrivare dalla Lega, anche da Fratelli d'Italia, ma anche dal Movimento 5 Stelle, magari naturalmente in forma e con numeri minori, però questo in qualche modo lei ha qualche sentore in qualche senso oppure no?
0: No, credo semplicemente che non sia vero. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto e si batte ancora per la legalità, per la trasparenza, per la riduzione delle disuguaglianze, per aiutare chi rimane indietro nella società, per cancellarle le discriminazioni sociali. Quindi è evidente che sono due cose talmente diverse che in nessun modo sono paragonabili.
1: Chiaro quello che lei ha detto, però è anche vero che quando era nato il Movimento 5 Stelle aveva preso molto la pancia degli italiani, quindi magari la chiave di lettura può essere questo, cioè andare ad abbracciare un movimento, un partito che vada a parlare alla pancia, quindi magari ovvio che non prenda magari chi vota il vostro partito in maniera radicale convinta per certe vostre idee, però quelli che magari si sono avvicinati proprio perché intenzionati a battere un certo sistema magari si possono rivedere, magari in minima parte naturalmente, non la maggioranza naturalmente, che come lei dice avete idee molto, molto distanti. Senta, le faccio vedere altri due sondaggi, uno è riferito al centrodestra, perché abbiamo chiesto agli elettori del Comune di Genova una sorta di gioco, se mi permette il termine, se nel caso dovesse andare a Roma Silvia Saia, se si dovesse andare alle urne oggi, chi vorrebbe candidato a sindaco di Genova per il centrodestra, la maggioranza degli elettori ha detto Ilaria Cavo. Tra l'altro Cavo, spesso con lei qui a Primo Canale nel nostro programma politico, insomma, avete spesso e volentieri avuto spesso battibecchi. L'ha sorpreso questo sondaggio? Sono i numeri che lei così si immaginava, le persone, i numeri, insomma, questa fotografia è quella che immaginava oppure le sorprende in qualche modo?
0: No, penso che, come dire, fare un sondaggio di questo tipo, come dire, in assenza di elezioni, questo sia, diciamo, leggermente diverso rispetto a chiedere il gradimento rispetto ad una forza politica rispetto al quale vale anche il, come dire, il voto di opinione, no? In questo caso penso che sia, come dire, più difficile analizzare un possibile candidato, e questo può valere sia per il centrodestra che per il campo progressista, quando non si è in procinto di arrivare alle elezioni. Quindi sono tutti nomi assolutamente rispettabili, che sicuramente sul territorio hanno un loro ritorno, un loro gradimento. Da qua a dire, come dire, che può essere attendibile un riscontro legato ai numeri, credo che sia più difficile in questo caso, ripeto, rispetto all'espressione di voto rispetto a una forza politica, che è sicuramente più stabile nel tempo, quella legata al nome, insomma, è molto legata e può essere attendibile se vicino ad una tornata elettorale, più lontano, certo, credo che sia meno attendibile.
1: L'ho premesso naturalmente, rispetto del mondo per i sondaggi e a tutte le domande possibili, questo andiamo nell'ipotetico, noi ci abbiamo addirittura ipotizzato se oggi si andasse al voto oggi, quindi naturalmente qualcosa, certo, che va oltre, però una fotografia comunque è uscita, poi come dice giustamente lei, magari succederà fra 2 anni, 3 anni o 6 mesi, non si sa, e poi chissà cosa succederà in questo periodo, come andranno al voto, con che partiti, con che forze, dipenderà da mille fattori, però intanto un'indicazione di massima, comunque come lei ha detto all'inizio di questa chiacchierata, insomma si ha sempre, comunque i sondaggi aiutano a dare una chiave di lettura. Le faccio vedere anche quella naturalmente dove c'è anche lei, perché abbiamo messo anche il suo nome, eccolo qua con la stessa domanda fatta agli elettori del centro-sinistra, e Luca Pirondini, eccolo qua in quarta posizione, dietro Tiziana Beghin, che è comunque, insomma, se sommiamo i voti di Beghin e Pirondini, insomma, come Movimento 5 Stelle potete andare essere orgogliosi di queste percentuali.
0: Ma questo mi fa piacere, perché comunque veramente uno dei nostri obiettivi è radicarci il più possibile sul territorio. Questo forse è uno dei problemi che abbiamo avuto negli altri anni, cioè il fatto che magari poi alcuni portavoce del Movimento 5 Stelle non fossero poi riconosciuti sul territorio. Invece, come dire, adesso ci sono

0: persone che secondo me sul territorio vengono riconosciute, penso a Stefano Giordano, penso a Tiziana Beghin, penso ai nostri consiglieri comunali Marco Messe e Marco Casini, penso ai nostri presidenti di municipio Michele Colnaghi e Fabio Ceraudo, che stanno facendo un lavoro sul territorio da tanti anni, e penso che le persone, al netto poi delle opinioni legittime di tutti, li riconoscano come persone che si occupano del territorio. Quindi, come dire, quella somma è una somma credo significativa, che va a testimoniare la nostra attenzione per il territorio. Insomma, anch'io da parlamentare tento di essere presente sul territorio il più possibile e di seguire tutte le vertenze, soprattutto quelle lavorative e soprattutto in questo periodo legate alle crisi industriali della nostra città, e quindi, come dire, tentiamo di essere soprattutto utili nel nostro territorio.
1: Tra l'altro, Pirondini, proprio l'altra sera Ilaria Cavo, che è onorevole naturalmente, quindi frequenta Roma come frequenta lei, dice insomma, noi parlamentari siamo un po' in qualche modo anche svantaggiati, perché nel senso è vero che portiamo e lavoriamo per la nostra regione a Roma, ma purtroppo, o anche per fortuna dico io, nel senso sia per voi che per chi vi ha votato e magari naturalmente per la regione, avere delle persone che a Roma rappresentano la regione è un punto di forza, soprattutto quando lo fanno bene. Però lei dice comunque è ovvio che paghiamo un po' qualcosa naturalmente sul territorio, anche se poi Cavo è anche consigliere comunale appunto a Genova, però in generale naturalmente non ha ovviamente la forza, no, di stare sul territorio come non ce l'ha lei, che spesso si divide naturalmente fra Genova e Roma, quindi magari anche questo può avere, naturalmente lei non dà nessun peso a quel sondaggio, perché vale quello che abbiamo detto nel centro-sinistra, però lei magari pensa che magari se fosse un po' più sul territorio poteva anche avere un questo gioco, lo premetto ancora una volta, magari, però per arrivare alla domanda che volevo farle, questa, no? Nel senso, stando molto a Roma, è vero che si batte per la nostra regione, ma è ovvio che poi magari il genovese, il classico genovese, magari non ha proprio la percezione di lei e dei parlamentari sul territorio.
0: Ma la mia preoccupazione è quella di essere utile al territorio, lo dico perché proprio in questi giorni abbiamo avuto sia l'avvertenza Ericsson che l'avvertenza Ilva, e tra l'altro devo dire che su questo mi fa piacere sottolineare come tutti i parlamentari liguri di ogni forza politica, come dire, si siano messi insieme per lavorare, per proteggere il lavoro nella nostra città, e quindi credo che il nostro compito sia questo, sia quello di portare anche a Roma le istanze della nostra città e della nostra regione. Lo abbiamo fatto con altre aziende anche legate ad altre province della Liguria, lo facciamo in questi giorni con Ericsson, lo facciamo in questi giorni con Ilva. Ieri ero in via Roma davanti alla prefettura insieme ai lavoratori di Ilva, la settimana scorsa sono stato al corteo dei lavoratori di Ericsson, quindi io penso che il nostro ruolo non sia tanto quello di essere riconosciuti, ma penso che sia quello di essere utili alla nostra cittadinanza, perché poi i cittadini genovesi ci hanno eletto per questo motivo, quindi da questo punto di vista penso che stiamo facendo il massimo, però è chiaro che le difficoltà sono tante, però noi ce la mettiamo tutta per essere utili la nostra città e la nostra regione.
1: Grazie di questa chiacchierata a Luca Pirondini.
0: Grazie a voi.
1: Buon proseguimento di serata.
0: Grazie.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Sei già andata da Conad. Ascolta, devi andarci. Vai da Conad. Non puoi non andarci. Vai da Conad.
13: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Mentadent, vari tipi 75 ml, con il bis. Prendi due, paghi uno. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
14: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
15: Perché conviene!

0: L'esperienza e la passione per la diagnostica di qualità. Sono il direttore sanitario di un nuovo centro di primo soccorso traumatologico a Genova.
1: Buongiorno!
0: È un centro specializzato che offre velocità e precisione dalla diagnosi alla cura immediata per traumi lievi e moderati, sala chirurgica ambulatoriale e punto vendita di tutori.
2: Trauma Point, a Genova in via Colombo.
0: La nostra esperienza guarda al futuro.
3: Vaccinati gratis contro l'influenza. Dal 12 ottobre gratis per over 60 e fragili. Dal 15 novembre gratis per tutti. Prenota il tuo vaccino su Prenoto Vaccino chiamando il CUP, il tuo medico o una farmacia della Liguria.

Oggi a Genova visita del ministro dell'interno Piantedosi, in primo piano sicurezza nel centro storico, accordo per un nuovo posto di polizia e l'intensificazione dei controlli. Seconda giornata di protesta dei lavoratori ex Ilva davanti alla prefettura, ad affiancarli molti figli, la vostra lotta, dicono, rappresenta il nostro futuro. Ennesima mattinata tragica sulle autostrade ligure, due incidenti in A26, nel tamponamento tra un'auto e un camion muore una donna di 82 anni, chilometri di code. Presentata a Rapallo la prima parte della nuova stagione dell'Auditorium delle Clarisse, 23 appuntamenti in 2 mesi, si parte con Solenghi.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque la sicurezza nel centro storico, che è stata al centro della visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha appunto raggiunto oggi la prefettura di Genova e ha illustrato le misure su cui si è trovato d'accordo con le istituzioni genovesi, lasciando aperta anche la questione di un eventuale centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Ha seguito la visita la nostra Aurora Bottino.
1: Un nuovo posto di polizia nel centro storico, alloggi per gli agenti e un piano per intensificare i controlli e le espulsioni degli stranieri irregolari coinvolti in attività criminali sono i punti principali dell'accordo sulla sicurezza illustrato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine dell'incontro in prefettura a Genova. Sul tavolo anche la possibilità di realizzare un centro di permanenza per i rimpatri in Liguria. Al momento però non ci sarebbero indicazioni su tempi e localizzazione. Il contrasto allo spaccio nel centro storico passa attraverso un rafforzamento dei servizi di controllo e delle procedure di allontanamento degli stranieri irregolari. Sono queste alcune delle priorità indicate dal ministro, che ha sottolineato come una parte dell'attività di spaccio sia spesso riconducibile a cittadini stranieri senza regolare titolo di soggiorno. Tra le novità annunciate c'è anche l'individuazione di un immobile nel centro storico da destinare a un nuovo posto di polizia. Sarà il comune a collaborare nella ricerca degli spazi, così come nell'individuazione di strutture da utilizzare come nuovi alloggi collettivi per il personale delle forze dell'ordine assegnato alla città.
2: Tra i punti dell'accordo c'è anche il fatto che il comune ci darà una mano, la sua disponibilità a reperire un immobile dove collocare un posto di polizia all'interno del centro storico di Genova e nel contempo una mano a individuare dei locali che possano fungere per l'ospitalità, possano servire per l'ospitalità come alloggi collettivi per il personale che dedicheremo a questa città. Poi ci siamo anche ripromessi di fare questa ricerca magari in qualche immobile che è sequestrato alla criminalità organizzata, per dare anche una caratterizzazione simbolica, insomma, questo oltre che un proficuo utilizzo di questi beni. Quindi ecco, abbiamo anche questo versante di lavoro che credo che sia di non secondaria importanza, ha fatto benissimo il sindaco a ribadire.
0: E la nostra Elisabetta Biancalani è andata nei vicoli insieme agli angeli del centro storico, residenti e commercianti che lottano per avere maggiore sicurezza e che al ministro Piantedosi dicono la polizia non basta.
3: Ogni giorno che passa la situazione invece di migliorare è sempre peggiore, e nel momento in cui queste persone vengono prese, che venga fatto poi qualche azione diciamo definitiva, non che poi ce li ritroviamo di nuovo in strada con le stesse problematiche.
4: E ci sono zone intere di queste strade che sono di fatto colonizzate da una parte dagli spacciatori e dall'altra comunque purtroppo dai tossicodipendenti.
5: Ecco, danno fastidio alle persone, cioè importunano le persone?
4: Spesso sì, diciamo i tossicodipendenti fondamentalmente alla ricerca, alla richiesta di denaro.

0: quindi di euro, eccetera. E gli spacciatori, siccome loro lavorano H24, però succede che molti di loro sono anche persone che usano sostanze alcoliche e altre sostanze, quindi a un certo punto del pomeriggio poi scoppiano facilmente delle liti. Poi il degrado è fatto anche di che cosa? Di spazzatura abbandonata per strada, è fatto di muri che sono completamente sommersi da graffiti, di saracinesche chiuse.
1: Poco fa abbiamo visto passare un'auto della polizia. Veramente. Serve comunque il passaggio?
0: Ma allora, credo che ormai anche questo sia diventato un po' parte del folklore quotidiano, per cui a parte che prima che loro arrivino qui in macchina, a partire dall'inizio di Via Pre, tutti sanno che sta arrivando una pattuglia della polizia, per cui stranamente diciamo che alcune cose spariscono per poi ritornare pochi minuti dopo. Per cui io non ho mai pensato che la militarizzazione fosse la risposta, perché i problemi sono molto complessi.
2: Seconda giornata di protesta davanti alla prefettura di Genova da parte dei lavoratori ex Ilva, al grido "non ci farete chiudere lo stabilimento di Cornigliano". A Roma, Consiglio dei Ministri sull'avvertenza. Nel frattempo a livello nazionale sono state indette altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Andrea Popolano.
3: La notte è trascorsa nelle tende accampate proprio accanto alla prefettura tra via Roma e largo Lanfranco a Genova, tra un panino alla salamella e un pezzo di focaccia, l'attesa per una soluzione che garantisca la continuità lavorativa della fabbrica di Cornigliano e lo stralcio della lettera inviata da Acciaieri d'Italia. La seconda giornata dei lavoratori dell'ex Ilva va avanti tra gli aggiornamenti che di volta in volta arrivano da Roma. La visita del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova è stata l'occasione per una delegazione di lavoratori di parlare della questione. C'è moderato ottimismo e caccia ai calls per non fermare Genova. Anche l'arcivescovo Marco Tasca ha fatto visita ai lavoratori. In queste ore di sciopero diverse scuole hanno mostrato vicinanza ai dipendenti ex Ilva. Uno striscione portato da quattro ragazze ha commosso i manifestanti. Sono le figlie di chi oggi è in piazza. La scritta: "Papà, la tua lotta è il mio futuro".
4: I ragazzi ci emozionano sempre, perché poi diciamo che è un po' quello che vorremmo vedere in fabbrica. È il ricambio dei giovani, no? Ed è sicuramente una cosa bella. Credo che queste parole siano belle, importanti e mandano un messaggio, loro mandano un messaggio anche a chi con noi in questi giorni ha interloquito, insomma, per provare a risolvere.
5: Papà lotta per noi e noi dobbiamo stargli accanto, quindi ci siamo qui in sostegno di mio papà come tutti gli altri lavoratori come lui.
3: Eh sì, perché la cassa integrazione vuol dire uno stipendio tagliato del 40%, con tutte le conseguenze del caso.
6: Tutte le spese, parlo per me, di mia figlia all'università, libri, sono soldi che mi vengono a mancare nello stipendio che non riusciamo a arrivare.
2: Ed Ilva si è inevitabilmente discusso anche in Consiglio regionale. Alla fine è stato preparato e votato all'unanimità un ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, che invita il governo ad assicurare continuità produttiva allo stabilimento di Cornigliano. Ha seguito i lavori in regione la nostra Giorgia Fabiocchi.
7: Anche il Consiglio regionale si è messo al lavoro per formulare un documento condiviso sulla situazione dei lavoratori ex Ilva in presidio da lunedì mattina sotto la prefettura, per chiedere l'intervento del governo per rivedere la chiusura delle fabbriche di Genova e Novi Ligure. L'Aula Sandro Pertini ha preparato e votato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. La prima richiesta è quella di proseguire in raccordo con il governo nazionale e il Ministero delle Imprese del Made in Italy le interlocuzioni istituzionali già avviate, finalizzate a individuare soluzioni che assicurino la continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. A questo si aggiunge, nell'ambito del confronto con il governo e con i soggetti competenti, l'individuazione di soluzioni per garantire l'approvvigionamento dei coils necessari alle lavorazioni industriali, anche valutando il ricorso a fornitori nazionali e internazionali nel rispetto delle condizioni di sostenibilità economica e industriale. Inoltre la Giunta dovrà mantenere alti rapporti con le organizzazioni sindacali e gli enti locali coinvolti. Infine, in ultima istanza, si chiede di sostenere, in sinergia con il governo nazionale, industriale, la definizione di una prospettiva industriale di medio-lungo periodo che valorizzi le capacità produttive dello stabilimento di Cornigliano, favorendo investimenti, competitività, sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro.
8: Però noi siamo vicino ai lavoratori e siamo vicino al territorio, ecco perché questo è un ordine del giorno che non conosce colori politici, ma che conosce un solo interesse, che è appunto l'interesse dei lavori del nostro territorio. Siamo contenti che sia stato

0: condiviso.
1: È chiaro che stiamo dicendo continuità di Cornigliano, unitarietà di tutti gli stabilimenti che sono presenti nel nostro paese e soprattutto una garanzia occupazionale.
2: E come sempre il martedì la nostra Giorgia Fabiocchi ha poi seguito anche i lavori pomeridiani nel comune di Genova. Botta e risposta acceso in Sala Rossa sulla questione AMT, dopo che proprio grazie a Primo Canale era circolata la notizia dell'aumento degli stipendi ai dirigenti. Vediamo che cosa è successo proprio con la nostra Fabiocchi.
3: Più un ben consiglio comunale, l'aumento degli stipendi ai dirigenti di AMT hanno fatto discutere le parole del vice sindaco Alessandro Terrile, che avrebbe, sembrava almeno inizialmente, smentire le parole di Silvia Salis, che aveva detto nessun aumento dei dirigenti. In realtà Terrile ha spiegato che non era previsto, che due aumenti erano previsti già da tempo e comunque non rientravano in questo. Il centrodestra cosa ha fatto? Ha attaccato le parole di Terrile dicendo c'è confusione, vi smentite a vicenda l'uno con l'altro, e sono state proprio due le parole di Pietro Picciocchi.
4: Che cosa fa il vice sindaco? Rispolvera quella versione dell'azienda, del primo comunicato dell'azienda dell'8 ottobre, in cui si diceva: ma guardate che è tutto regolare, perché questi aumenti di retribuzione in realtà, più che soldi in più in busta paga, sono fringe benefit.
3: Il vice sindaco Terrile però poi ha fatto chiarezza proprio ai microfoni di Primo Canale, ha spiegato che la giunta Salis ha bloccato qualsiasi aumento salariale in questo momento, che quindi lui non avrebbe smentito le parole di Silvia Salis, confermato quindi nessun aumento salariale, l'ha fatto proprio ai nostri microfoni, ribadendo che la priorità adesso è il bene dell'azienda.
5: Non è il momento di aumento di nessun tipo di valore retributivo, anche accessorio, anche non monetario. Ecco, mi faccia dire che della polemica che abbiamo ascoltato in questi giorni, la più stucchevole è quella che viene dal centrodestra, perché è sotto le giunte di centrodestra che sono stati firmati tutti questi accordi che, come dire, se non ci fosse stato l'intervento di Salis avrebbero previsto aumenti contrattuali rilevanti.
2: E adesso la cronaca, una mattinata drammatica lungo l'autostrada 26, dove due distinti incidenti hanno provocato pesanti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni. Il bilancio più grave è quello di un tamponamento tra un'auto e un camion, costato la vita a una donna di 82 anni, Elisa Ricci.
6: Una donna di 82 anni è deceduta e un uomo della stessa età gravemente ferito. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A26 tra Ovada e Masone, direzione Genova-Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, un'automobile è rimasta coinvolta in un tamponamento con un mezzo pesante. A perdere la vita è stata la donna, che viaggiava sul sedile del passeggero, mentre il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria con l'eli soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il mezzo di soccorso avanzato di Ovada. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Disagi anche nella direzione opposta tra Masone e Ovada, dove un camion ha preso fuoco, provocando il blocco della circolazione e code fino a 8 km. Due episodi che hanno messo in difficoltà la viabilità lungo la A26, con pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni. Dopo la riapertura dei tratti interessati, la circolazione è ripresa su una sola corsia per senso di marcia, con code di 4 km sia verso Gravellona Toce sia in direzione Genova-Voltri.
2: E dopo 20 anni arriva la sentenza per il naufragio del traghetto Salamboccaccio 98 affondato nel Mar Rosso. Il Tribunale di Genova ha condannato il RINA, il Registro Navale Italiano, a risarcire per 60 milioni i parenti delle vittime. Secondo la sentenza, la condotta negligente del RINA è la principale causa del naufragio, in cui morirono oltre 1000 persone. In particolare, al comandante e all'equipaggio non sarebbero state fornite istruzioni operative in lingua inglese o in un'altra lingua conosciuta agli ufficiali e all'equipaggio, e a causa di questa mancanza il comandante, quando scoppiò l'incendio a bordo, avrebbe sbagliato la manovra. Questo ciò che sentenzia il tribunale. Adesso il sondaggio che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Oggi parliamo della forza dei partiti in Liguria in un confronto con il precedente rilevamento effettuato lo scorso maggio. Ne emerge qualche movimento piuttosto importante. Dario Vassallo.
7: Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito in Liguria, il Partito Democratico mantiene la seconda posizione, mentre il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica. È il quadro che emerge dal sondaggio Primo Canale Tecne, la cui vera novità è rappresentata però dalla crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che pur essendo distante dai numeri di altre regioni, raggiunge comunque il 4,9%.

0: Una rilevazione, questa di ottobre, che oltre a fornire una fotografia degli attuali rapporti di forza tra i partiti, consente anche un confronto con il precedente sondaggio dello scorso maggio. Il quadro generale mostra una sostanziale stabilità dei due principali partiti, ma anche alcuni movimenti significativi all'interno degli schieramenti, soprattutto nel centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni si conferma in testa con il 27,1%, sostanzialmente stabile rispetto al 27,3% di maggio. Il PD è al 24,1%, in leggerissima flessione rispetto al 24,4%. È però Roberto Vannacci, come dicevamo, a registrare il movimento più evidente, passando dal 3,4% al 4,9%, con una crescita di 1,5 punti in appena 5 mesi. La Lega scende al 5,3% rispetto al 6,1% e anche Forza Italia registra una flessione, passando dal 7,2% di maggio al 6,6%. Sommando Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, i quattro partiti raccolgono il 40,1%, a maggio erano il 41,7%. Sul fronte del centro-sinistra il Movimento 5 Stelle raggiunge il 13,4% in lieve crescita rispetto al 13,3% di maggio e cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra che passa dal 7,1% al 7,6%. Sommando Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si arriva al 45,1% contro il 44,8% di maggio.
1: E adesso lo spettacolo: si aprirà 23 volte il sipario da ottobre a dicembre al Teatro delle Clarisse di Rapallo, con una ricca offerta artistica tra prosa, musica, danza e teatro per ragazzi, ci racconta Chiara Orru.
2: 23 appuntamenti in poco più di due mesi, con il sipario pronto ad alzarsi in media ogni tre giorni. Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta la prima parte della stagione 2026-2027, un cartellone che dal 20 ottobre al 30 dicembre mette insieme teatro, musica, danza e proposte dedicate a ragazzi e scuole.
3: Abbiamo spettacoli di tutti i tipi, per tutti i gusti, a partire dall'aperitivo la domenica mattina, classici, cameristici, ai tribute band, degli spettacoli di prosa molto importanti, Amanda Sandrelli, insomma c'è una grande varietà di proposte.
2: Ad aprire il cartellone sarà Tullio Solenghi nei panni del capitano Giovanni Bevilacqua con il celebre spettacolo Colpi di Timone, rendendo ancora una volta omaggio all'indimenticabile Gilberto Govi.
4: Il Govi che porto in scena è nato pochi passi da qua a Camogli, quindi è tutta una cosa riviera che mi piace molto.
2: Un programma articolato che punta a coinvolgere pubblici diversi e a rafforzare il ruolo delle Clarisse come punto di riferimento culturale per la città e il Tiguglio.
5: Il Teatro delle Clarisse, ristrutturato e nuovo, è stato riconsegnato alla cittadinanza e vogliamo davvero renderlo vivo, attrattivo e luogo di cultura.
1: Adesso la pagina sportiva, per questo mi ha raggiunto Dario Vassallo. Buonasera Dario.
0: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, la pagina sportiva, le squadre genovesi hanno ripreso entrambe la preparazione, oggi anche il Genoa si è accodato alla Sampdoria in vista dei prossimi incontri, degli incontri del prossimo weekend che vedranno rispettivamente il Genoa affrontare la Roma sabato sera all'Olimpico alle 20:45 e la Sampdoria invece impegnata nel fondamentale incontro contro l'Arezzo domenica alle 19:30. Per quello che riguarda il Genoa, sembra che tra i tanti infortunati soltanto Amorim possa avere una chance di essere convocato, mentre per ciò che concerne invece la Sampdoria c'è da segnalare oggi l'arrivo a Bogliasco di Branco, che in qualche modo ha parlato con i giornalisti. Oggi era la giornata settimanale aperta alla stampa, assumendosi in modo le proprie responsabilità. Ma andiamo con ordine, cominciamo con il Genoa, cominciamo collegandoci con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
6: Buonasera. Al centro Signorini, sotto gli occhi di Modesto e Melissano, appena insediati dietro alla scrivania rossoblu, oggi la squadra ha cominciato la settimana che sabato porterà il Genoa all'Olimpico per sfidare la Roma. Il giudice sportivo squalifica per un turno il giallorosso Malen e infligge al Genoa una doppia multa: 3.000 euro per aver ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo e 1.500 a Vasquez, ammonito con sanzione aggravata perché capitano della squadra. In mattinata è saltata una nuova panchina. La sconfitta di Bergamo è stata fatale a Stroppa. Ora per guidare il Venezia

0: avversario del Grifone al Ferraris domenica 25 ottobre. Il favorito è Nicola. Dei sette indisponibili nell'ultimo turno, il solo Amorim sembra avere discrete possibilità di convocazione. Riguardo ad Avel e Maketree, invece, i tempi per rientrare, quantomeno in gruppo, non paiono lunghi. Nel Genoa ripartito alla grande superando la Fiorentina, oltre a Messias, Esharawi e Osmaic, spicca soprattutto Ahmed Traoré, prima volta da titolare in rossoblù e subito il pieno di applausi al Ferraris. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: Grazie Carlo, e adesso invece passiamo alla sponda lucerchiata collegandoci con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Buonasera Dario, un saluto ai nostri telespettatori. La Samp continua ad allenarsi a Bogliasco. La seduta di oggi era quella settimanale, aperta anche ai media, alla stampa, e c'era Americo Branco, il direttore sportivo della Samp, presente con il direttore tecnico Lorenzo Ariaudo, per un motivo molto preciso: volevano metterci la faccia, così ha detto Branco ai giornalisti presenti. Voleva dire che si assume in qualche modo la responsabilità dei cattivi risultati che sono arrivati in queste prime giornate di campionato. La Samp ha perso 4 partite di fatto in 6 incontri, un pareggio e una vittoria, quella in rimonta col Catanzaro, ma è la brutta figura di Avellino quella che pesa più di tutto sul cartellino blu cerchiato. E dunque Branco ha detto: siamo molto delusi, non è quello che ci aspettavamo da questa stagione, certamente ci vorrà una reazione contro l'Arezzo domenica a Marassi. Ma è una Samp che sta vivendo forse la peggiore settimana, anzi senza forza è la peggiore settimana da quando si è composto questo staff tecnico, con Bernardo Corradi in cima e con Americo Branco appunto nelle funzioni di direttore sportivo. Dunque una partita contro l'Arezzo dove anche la dirigenza sa che senza una vittoria non si può continuare con Bernardo Corradi. A proposito di Corradi e della squadra, una giornata divisa fra palestra e campo, continuano ad essere assenti sia Salvatore Esposito che Bjorn Meyer. Si è rivisto Francesco Conti, cui la società ha anche dedicato un post sui social, dunque per Conti si avvicina il ritorno in campo, ma certo la Sampdoria non può aspettarlo, ha bisogno di vincere già da domenica con l'Arezzo. E con questo concluso ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, per quello che riguarda il calcio è tutto.
3: E allora grazie anche a te e a voi tutti. Il nostro primo giornale finisce qui, torna domani sempre a quest'ora. Buona serata. Grazie.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per mercoledì in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con sole ovunque protagonista, temperature minime tutto sommato frizzanti, massime fin verso i 22-24 gradi. Sul Savonese, contesto di stabilità atmosferica con temperature massime fino ai 22-24 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui non mancheranno ampie schiarite, minime intorno ai 17-19 gradi, valori massimi fin verso i 24 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, con cieli sereni e massime intorno ai 22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo condizioni di bel tempo con temperature minime a tratti contenute, massime tutto sommato piacevoli. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo, persiste infatti l'alta pressione in Liguria, con clima nel complesso piacevole. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Macchine Edili Repetto ha organizzato il 2 e 3 ottobre a Tortona un evento dedicato ai professionisti del settore del movimento terra, con due giornate di prove, dimostrazioni e confronto diretto sul campo. L'appuntamento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di testare le macchine in condizioni operative reali, valutarne direttamente prestazioni, tecnologia e affidabilità.
1: In una fase nostra della Repetto di crescita, no, dove stiamo immettendo sul mercato, presentandoci sul mercato con nuovi marchi, marchi di una... di un forte spessore dal punto di vista della, sia della qualità che come impegnativo per la tipologia di macchine, che sono Komatsu e per Movimento Terra e la Virgen per tutto quello che riguarda gli asfalti. Abbiamo tutti dei tecnici sul campo in grado di dare tutte le informazioni per l'utilizzo delle macchine. E abbiamo addirittura una macchina 200 quintali, una nuova macchina della Komatsu, cosiddetta intelligente, perché riesce a impostare e praticamente è in grado di lavorare da sola. Ed è una novità.
2: La macchina intelligente andrà un po' a sopperire, a cercare di aiutare le imprese a migliorare l'attività e a rendere, diciamo, il profitto del proprio lavoro magari anche un po' più consistente, sempre con l'operatore, ma che l'operatore, oltre a guidare una macchina, possa anche essere molto attivo dal punto di vista proprio di cosa fare, del progetto.
1: Partiamo dai piccoli scavatori da 18 quintali, per 16 quintali anzi, per arrivare al 200, abbiamo la pala da 2 metri cubi, insomma abbiamo macchine anche molto importanti, tutte che si possono provare sul campo e spiegate da dei tecnici.
3: L'azienda Repetto è un'azienda storica che coniuga quello che è il motto dell'azienda, close to our customer. Stiamo parlando di Repetto Macchine, un'azienda che ha più di 100 anni di storia nel territorio, per cui la nostra scelta di affiancare un marchio come il nostro, specializzato nella costruzione di macchine stradali, ad un'azienda che è sempre stata sul territorio riconosciuta dai nostri clienti.
4: La Liguria è sempre stata una zona di grande riconoscimento da parte del mercato. Oggi con questa partnership vuole essere una conferma ed una, appunto, affermazione che la parte anche di assistenza, che è fondamentalmente una parte fondamentale dei servizi della Repetto, confermi la bontà dell'utilizzo delle nostre macchine e della continuità in fase lavorativa. Operiamo nel mondo delle infrastrutture e quindi in questi anni le infrastrutture sono in forte crescita in tutta la nazione e, sapete, ancora di più nel territorio ligure e genovese.
1: Persone interessate in totale in queste due giornate, penso che sicuramente arriveremo a più di 300 persone. Siamo stati fortunati, buona location, tempo ci ha aiutato, quindi sì, siamo soddisfatti.

Basco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia da 700 grammi, a soli 99 centesimi. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

No, non avete sbagliato trasmissione, Gradinata Sud da questa settimana cambia programmazione, dal venerdì insomma arriva in diretta al martedì, ogni martedì sera i colori più belli del mondo. Non voglio ritornare sulla sconfitta della Samp perché sono talmente amareggiato, talmente arrabbiato che lo lascerò fare poi a chi di dovere, anche se io posso soltanto dire una cosa, se tu prendi tre

0: ospiti che vi vado a presentare tra qualche istante, se insomma tutta la Sampo, quella che contava, era molto distante da Avellino. Erano andati a vedere a Singapore, sono andati a vedere il Gran Premio, però attenzione, perché c'è un però, poi vedremo, ne capiremo. Sono andati veramente là per parlare di una nuova dirigenza, di una nuova Samp? Non diciamo subito tutto, tanto vi vado a presentare i nostri ospiti. Finalmente ritorna dopo quasi 6 mesi di vacanze Laura Rossetti. Buonasera Laura.
1: Potevo quasi rimanerci.
0: Perché?
1: Tra l'altro
0: no, così. Stava bene. Paolo Repetto, anche se quest'anno un po' meno, perché comunque la cifra è di 75.000 euro,
2: sì,
0: a puntata,
2: sì.
0: È con noi. Buonasera
2: a tutti. Sì, la cifra non mi piace tantissimo, alziamola.
0: New Entry con noi stasera, diamo il benvenuto a Sergio Rapuzzi.
3: Grazie,
0: buonasera Sergio. Allora Laura, senti, io partirei subito tanto con l'Impact, perché tutta la prima parte la dedicheremo a questa bruciante sconfitta. Adesso noi ci siamo permessi di scherzare, ma di scherzare ormai non ne abbiamo proprio più voglia, come non ne hanno voglia nemmeno i tifosi, e l'abbiamo definita così la Samp: alla deriva, gli scogli sono vicini, questa barca sta imbarcando acqua, i colori di questa Samp si stanno piegando, ma mai, spero non cadranno mai. Allora Laura, facciamo davvero un po' il punto della situazione, poi avremo anche il video di conferenza di Mr. Nesta, che dirà anche parole insomma di quelle che ti fanno anche male. Ma che cosa è successo?
1: Ma infatti secondo me basterebbe ascoltare quei pochi secondi, che poi c'erano anche tanti altri video con affermazioni abbastanza sconcertanti, ma non perché non le dovesse fare, ma perché quello che ha detto è la verità e dovrebbe far riflettere. La cosa più che lascia più amarezza è il fatto che con 3 settimane che dovevano servire ad alimentare l'amalgama della squadra, a creare comunque più affinità anche tra i giocatori stessi,
0: anche per la buona vittoria contro il Catanzaro, no?
1: Certo.
0: Poteva starci, no? Una continuazione.
1: Poi c'è da dire che non è più un alibi, perché intanto ormai dobbiamo abituarci a questo, però quello che doveva restituirci i giocatori ne ha tolti altri, quindi diciamo che andiamo sempre sulla falsariga, e poi bisognerebbe cominciare a capire anche le motivazioni. Poi durante la puntata cercheremo di capire le motivazioni per le quali la Sampdoria si ritrova più delle altre squadre a dover affrontare sempre infortuni ricorrenti e ripetuti. La cosa che appunto però mi lascia più amareggiata è il fatto di aver visto una squadra scendere in campo, o meglio non scendere in campo, in una partita così difficile. Le faccio solo una piccola postilla sul discorso di Singapore. Ora comincio anch'io a riattaccare anche la società, perché ci sono state 2 o 3 cose che non mi sono piaciute, quando invece nei mesi scorsi ho visto un miglioramento sotto tanti punti di vista.
0: Allora,
1: però diciamolo che comunque sì, si è un po' focalizzato il punto su, invece di essere a vedere la Sampdoria in una partita così delicata, sono andata a vedere il Gran Premio. Io mi auguro, penso e spero che fossero lì per altro.
0: Brava, è quello che puoi, perché sennò puoi sparare sulla Croce Rossa, è troppo facile.
1: Allora, no, anche perché poi diventa dannoso.
0: Assolutamente.
1: Cioè, già ne abbiamo
0: qua,
1: altri
0: ecco,
1: problemi.
0: No, perché sennò poi ci arrivano i primi messaggi. A proposito, poi lo vedete, il numero di telefono è a vostra completa disposizione. Andiamo ad ascoltare le parole di Mr. Nesta al termine della partita, perché così poi con l'amico Paolo e Sergio potremo allargare ulteriormente insomma quello che ha detto. Come diceva Laura, ha detto delle cose vere che ci dovrebbero far riflettere, ma non noi, chi di dovere. Prego.
4: Non potremmo fare tutte quelle partite in questo modo, perché magari l'avversario ci presserà in modo diverso, con altra intensità, però dobbiamo.
0: Studio, lo riottimizziamo, ditemi voi quando
1: è
0: pronto.
1: No, ma tanto credo che quello che serviva è
0: era quello
1: in onda.
0: Lì. Sì. Allora Paolo, insomma, ha detto in poche parole, però dice tanto, Nesta.
2: Allora, ha detto tutto, cioè è entrata una squadra in campo, la nostra, ma per una passeggiata forse, è venuto lì a vedere la città di Avellino, Santuario di Montevergine e le altre cose che si trovano in questa città, in questa cittadina. Cioè non è possibile che il nostro allenatore perde 3-1 nel secondo tempo, ha messo un difensore, cioè per non prenderne 6.
0: Ma non solo.
2: Per non prenderne 6, ecco, non c'è grinta, non c'è un gioco che possa essere organizzato in modo da poter costruire un'azione degna di nota davanti ai giocatori messi in posizione forse anche molto errata. Dietro non ne parlo, perché io da sempre dico che il primo problema della Sampa è la difesa.
1: E pensa che è l'unico vero grande problema, e sarebbe anche risolvibile, pensa.
0: Sergio, dopo il pareggio di Insigne, che aveva fatto ben sperare,

0: E dobbiamo
1: Certo.
0: dare davvero atto a questo giocatore che gioca da solo praticamente, non c'entra veramente nulla con la Serie B, e la Samp prende in meno di 18 minuti 3 gol. Quindi che cosa è successo? Un blackout totale o è sempre
1: la solita
0: Samp? Un
1: blackout totale che dura dall'inizio del campionato, perché se noi pensiamo che in 7 partite ufficiali ne abbiamo vinta una, pareggiata una e ne abbiamo perse 5, con 13 gol subiti, 6 fatti, ci stiamo attaccando a un giocatore di 35-36 anni che predica anche...
0: Che dal bianco,
1: Che
0: però,
1: dal bianco.
0: Ecco.
1: Infatti,
2: ma i buoni sono buoni.
1: I buoni sono sempre buoni,
2: ecco.
1: In qualsiasi categoria. E soltanto che c'è solo lui a questo punto, anche perché in 20 minuti il mister ha visto che sulla sinistra affondavano il coltello come nel burro. Niente, non ha cambiato, non ha fatto nulla.
0: Tutto il reparto della difesa
1: è inguardabile.
0: Assolutamente inguardabile. E poi vorrei aggiungere anche altri aggettivi, ma non vorrei far mettermi in galera. Senti Laura, noi abbiamo, anzi questa settimana non c'è, ma ritornerà martedì con noi la nostra Elisa Ricci, che salutiamo e ringraziamo, la nostra donna, insomma, immagine anche della Samper con tutti quelli che sono poi. Però l'hai un po' curato te, chiamiamolo un po', non lo chiamiamo proprio un sondaggio, ma un pou parler, per
3: sì,
0: cercare di capire una domanda che facciamo tutte le settimane. Cosa abbiamo chiesto questa settimana?
3: Dopo queste prime partite, come valutare mister Corradi? Allora, vittima, colpevole o ha attenuanti? Allora, per adesso le percentuali sono vittima 33%, colpevole 27%, ha attenuanti 40%.
0: Però Paolo, questo vittima, quindi c'è qualcuno che pensa che non è tutta colpa sua?
2: Ma è incredibile, il popolo sandoriano è incredibile in questo momento.
0: E tu non la pensi così?
2: Secondo me un po' colpevole lo è sicuramente, è impossibile, quantomeno allenatore ha giocato, non è un allenatore fittizio, ha giocato per fine nazionale, quindi è un giocatore di livello. È possibile che non riesca a vedere la squadra disposta in modo tale e non riesca a vedere come sta giocando, chi non corre o che elementi sta mettendo in campo? È impossibile.
3: Ma anche perché, Paolo, scusa, siamo tornati a fare per l'ennesima volta gli stessi discorsi che facciamo ormai da 4 anni.
2: Certo.
3: Cioè il meccanismo è sempre lo stesso. Io vorrei sapere perché, e questo è un altro di quei perché insieme ai problemi fisici che condizionano la Samp, perché io non torno indietro, io non dico che il mercato estivo sia stato uno scempio, io ho valutato buono se non ottimo il mercato, con qualche lacuna, perché ripeto, non era fattibile sostituire 22 giocatori.
2: No.
3: Il mercato è stato un mercato buono, buono. Mi devi spiegare perché i giocatori che vengono qui giocano 3 partite da grandi giocatori come Makumbu, ad esempio,
0: giocano 3 partite.
3: Come Makumbu, come Versharen, che tutti abbiamo detto, beh, su di lui non abbiamo dubbi, è un giocatore di un'altra categoria, dopo 3 partite diventano dei giocatori
2: scialbi,
3: normali.
0: Sentiamo,
3: quelli buoni diventano
0: sentiamo
3: normali.
0: Sentiamo anche se Sergio ha una sua valutazione in merito a questo. Cosa succede? Si è parlato in maniera ironica, della Makumba, dello stadio, delle cose, la paura, qui parliamo veramente di giocatori che comunque prendono fior fior di quattrini e come al solito dovrebbero essere dei professionisti. Si dice tutte le volte, Sergio, questa volta non possono fare peggio, ogni volta peggio.
1: Io mi ritrovo con gli amici allo stadio e prima della partita diciamo peggio della domenica scorsa non potrà andare,
3: e invece
1: ci ritroviamo sempre che è sempre peggio del peggio.
2: Sempre a recuperare,
1: è
2: anche
1: sempre
2: perché
1: recuperare,
2: con Catanzaro
1: sì.
2: Sai recuperare.
1: È andata bene che hai recuperato.
0: Però Laura, tu ti sei dato una spiegazione a questo 38% su vittima? Perché allora c'è qualcuno che dice probabilmente non lo mettono nelle condizioni di non lavorare come vorrebbe.
3: No, io credo che le attenuanti si riferiscano al fatto che dall'inizio non è mai riuscito a giocare. No! Sicuramente non è una cosa semplice, cioè ha dovuto svolgere degli allenamenti con 12 giocatori contati, voglio dire, non è facile. Però secondo me diciamo che l'allenatore di personalità lo si vede anche nel momento in cui ci sono delle difficoltà, lo stratagemma, cioè da buon visore di calcio uno dice vabbè, mi invento questa cosa. Tanti giocatori, Giampaolo ha cambiato dei ruoli a dei giocatori,
0: alla faccia.
3: Non mi spiego,
0: però li ha anche maturati, Laura, in un certo senso, li ha quasi ricambiati.
3: Allora infatti l'allenatore conta per una percentuale secondo me non altissima, nel momento in cui non deve fare granché. nel momento in cui hai delle difficoltà serve un allenatore che riesca a coprire. Certo. Poi è chiaro, siamo sempre lì, io ci scommetto che se Galloppa fosse arrivata al posto di Corradi farebbe malissimo. Corradi a Mantova o a Modena, sì, sì, o sì.

0: probabilmente farebbe bene.
1: Cioè, allora, la partita deve saperla leggere,
2: certo.
3: Tanto vorrei vedere un attimo la classifica per farci del male, se poi Filippo Rossi, grazie a Alessio Calcinai in regia, se abbiamo la classifica. E Paolo, qui però dobbiamo pensare già che devi già fare i conti con l'Arezzo, che arriva in casa,
1: che arriva domenica,
3: che è bravissima, di un'altra bestia nera. Però qui parliamo sempre di bestie nere, quando la Samp invece dovrebbe mangiarsele queste bestie nere. Questa è la classifica, questa è la classifica, 4 punti, guardate già, e gli facciamo i complimenti al Virtus Entella, che comunque è ancora lungo il campionato, tutto quello che vuoi, è gente che corre, è gente che cammina. Io ho visto questo, Paolo,
1: hai ragione, guarda l'ultima, che il Catanzaro è un punto da noi, poi fondamentalmente non è che è tanto sotto. Guarda il Mantova, ma cos'ha il Mantova più della Samp? Cos'ha? Sicuramente ha degli atleti in campo.
0: Allora, l'Avellino in vantaggio di 3 gol a tempo scaduto ha preso 2 ammonizioni. Ora, voglio dire, il livello di intelligenza dei giocatori che hanno preso una ammonizione a 3 minuti dallo scadere, no, in vantaggio, certo, di 3 gol, è incommentabile.
3: È vero,
0: posso,
3: Laura,
0: dirlo?
3: Però posso dirti una cosa, figli anche della veemenza, figli della voglia di...
0: Franco, è un aggravante, lo sto dicendo, perché è un aggravante, perché tu non hai perso e non ti sei fatto umiliare dal Real Madrid, no, miseria, certo, Eva. Certo, cioè, ti sei fatto umiliare da una squadra che giocatore per giocatore non vale la Sampdoria. Poi, certo, la classifica dice questo, quindi la Sampdoria in questo momento è una delle squadre più scarse della Serie B.
3: Poi un altro problema, Sergio, non corrono, non ci centreremo non poi corrono, maggiormente, ma non corrono.
1: Ma te l'ha detto Onesta.
2: Non è, ha detto Onesta, incontrassimo sempre degli avversari così. Non corrono.
3: Allora, chiedo alla regia, ci dobbiamo fermare un attimo, ragazzi? Io possiamo ancora andare avanti? Chiedo, Allora, ci fermiamo
0: e
3: un attimo.
0: Chiedi anche alla regia se può mandare l'intervista di Onesta direttamente all'allenamento della Sampdoria dei prossimi, così magari si rendono conto.
3: Allora, ci fermiamo un attimo, ma rientriamo, ci sono ancora tantissime cose da fare, da dire, e ci stanno arrivando tantissimi messaggi che inizieremo a leggere con voi. Rimanete con noi, Gradinata Sud, ogni martedì.

0: Ora in diretta Gradinata Sud vi riassumo alcuni dei messaggi che stanno arrivando, che sono veramente al veleno. Vergogna, assolutamente lo stanno usando tutti, siete una manica di scappati di casa da 5
1: anni.
0: Ma
1: noi o la Samp?
0: No, la Samp.
1: Ah, ok.
0: Siete una manica di scappati di casa, ormai non crediamo più, dovreste ridare i soldi indietro alle 20.000 persone che hanno ancora una volta creduto in voi. Pensate, e questi sono solo alcuni, Laura, ne stanno arrivando davvero tanti, però partiamo subito con lì. Impact, che ci dà poi modo anche di sviscerare altri argomenti. Allora, secondo voi, lo chiedo anche a voi che ci state seguendo, poi ovviamente i nostri ospiti in studio la commenteranno, complice oppure è una vittima Mister Corradi attualmente? Allora, partiamo da te, Sergio, prego.
2: Allora, io qualche attenuante gliela do per forza, in quanto la squadra, la rosa non è mai stata al completo, ha sempre avuto, come diceva Laura, si allenava con 10-12 primavere, però da un allenatore, da un professionista, da uno che fa questo lavoro, io mi aspetto delle soluzioni durante una partita, perché semmai calma piatta, qualsiasi persona va a fare l'allenatore, cioè deve trovare qualcosa, qualche rimedio anche durante la partita. Invece
0: tu dici non ha ancora quel guizzo,
2: non ha ancora quel guizzo, quel quid, qualcosa di suo che gli allenatori ti fanno vincere le partite.
0: Aspetta Paolo, ti voglio tenere per ultimo, sì. Veleno, tienitelo in fondo. Paolo, Sergio, finisci.
2: Purtroppo possiamo dargli alcuni attenuanti, ma sinceramente io non ho capito, ad Avellino stai perdendo, tiri via un attaccante, metti dentro un difensore, cioè,
0: sì, ma poi vabbè,
2: Paolo, tante altre cose.
3: Ha ragione cosa dice Sergio, cioè è così, non c'è niente da fare. Ora, colpevole o vittima? Secondo me tanto colpevole e poco vittima. Cioè un allenatore che viene qua, accetta la Samp,
0: sì,
3: capisce benissimo che la squadra
0: a un certo accetta una Samp, accetta, da come ne arriva già una Samp, eh?
3: Accetta la Samp perché è una squadra di blasone e quindi secondo me merita anche, non dico un allenatore straordinario perché in questo momento abbiamo quelli che passa al convento come questo, però a un certo punto quando la vedi in campo gente che non dà nulla dal punto di vista soprattutto atletico.

0: Dico, che ti dà qualcosa che l'impegno
1: lasciamo
0: c'è.
1: Lasciamo perdere il tecnico.
0: Tecnico ce n'è solo uno lì
2: però
0: dentro.
2: Però sai Paolo, tu accetti e ti vedi costruire una squadra, ad esempio, parto dal reparto più debole in questo momento.
0: La difesa.
2: Tu
0: la
2: ti
0: difesa.
2: Ritrovi con una difesa con Viti e Ravanelli.
1: Ecco.
2: Me ne sto, cioè nel senso.
1: Puoi capire anche Laura perché no. Ravanelli che era in panchina non è mai entrato nemmeno un minuto.
2: Ma questa è un'altra di quelle cose che poi cercheremo di capire, attimo, abbiamo anche dei bei contributi.
0: Quelle rotture di tutti è un altro discorso.
2: No, però no, dicevamo però che sa dove è arrivato. Diciamo che quando è arrivato l'11 titolare doveva avere un altro aspetto che si è modificato nel tempo. Succede a tutti, per carità, non so a quanti in 3 mesi 3 crociati, questo allora, però fa parte della sfortuna, non fa parte né della preparazione, direi che questo è abbastanza poco discutibile. Certo è che noi cerchiamo sempre le personalità degli allenatori, dei giocatori. Che personalità ha un allenatore che io ho difeso fino alla volta scorsa, però
0: anch'io.
2: Un allenatore che continua a commettere certi errori e poi vedremo di capire come mai commette questi errori.
1: Ecco, pensate che stanno arrivando anche messaggi che dicono tra Donati e Corradi non vediamo questa grande differenza, ma prima di parlare di tutto ciò, in questi giorni che io non ci sono stato,
2: quando i
1: topi ballano, allora mi hai combinato qualcosa però di bello e di interessante, perché adesso ci colleghiamo con Veronica Fancioli per una rubrica tutta speciale al femminile. Tanto buonasera Veronica, grazie per essere con noi.
3: Ciao, buonasera a voi.
1: Guarda che bella, insomma. Allora.
2: Veronica, guarda chi c'è qua in studio vicino a me.
3: Infatti prima guardavo.
4: Ciao,
3: mio
4: Vero.
3: Compagno di stadio.
4: Brava. Di sfortuna. Di tavolo.
3: Sì,
1: perché abbiamo chiamato Veronica, Laura?
2: Allora, abbiamo disturbato Veronica che tra l'altro, tanto per cambiare, vicino a uno stadio. Mm. Stasera è a Milano, a San Siro. Direi che vedrai forse un po' un calcio diverso. Niente, ci siamo. Veronica è stata molto carina perché si è proposta per questa nuova rubrica che è Due chiacchiere con una sorta di proprio una chiacchierata.
1: Una chiacchierata.
2: Abbiamo così deciso di andare a scovare alcuni personaggi che magari sono poco battuti normalmente, quindi personaggi che non parlano facilmente tutti i giorni, quei personaggi di cui si sa magari un po' meno.
1: Veronica li ha intercettati.
2: Certo, Veronica ha fatto un lavorone. Lei chiama me, io chiamo lei, cioè c'è un continuo. Stamattina mio marito mi ha detto: ma chi ti scrive alle 6 del mattino?
1: Era geloso.
2: Era Veronica.
1: Ecco, allora Veronica, che cosa ci regalerà in questa puntata?
3: Allora, abbiamo due chicche, no, in questa puntata. Abbiamo intercettato, come diceva Laura, una persona che ho incontrato esattamente oggi e diceva che ha ricevuto tante richieste, no, di interviste e non si è mai esposto, ha preferito evitare. Invece l'abbiamo convinto a parlare un po' con noi e raccontarci un po' il suo punto di vista, la situazione, anche visto che c'è stata la sosta, tutti i vari informazioni. Che noi pensavamo e speravamo.
1: Ma non ci tenere così su suspense, troppo suspense.
3: Il famoso, come la chiamiamo noi? Il doc, no? Il doc di tutti noi, Amedeo Baldari. Ripeto, ho incontrato oggi ed era molto contento. Lui si emoziona ogni volta che parla, di Sampdoria, che racconta aneddoti, perché poi è stato anche quello, no?
1: E come no? Ma una bandiera.
3: Sì, rivivere insieme emozioni.
1: Bene.
3: E poi allora, a proposito di bandiere, ne abbiamo un'altra.
2: Esatto.
1: Hai capito? Ma senti, ma quanto la dobbiamo pagare poi, Laura?
2: Quasi più di Paolo.
1: Chi è l'altro personaggio? Aspetta un attimo, poi andiamo a sentire Baldari. Prego, chi è il secondo?
3: Allora, è un una persona che tra l'altro ci verrà a trovare domenica allo stadio, quindi ho cercato di intercettarlo prima. Lui parla sempre volentieri di Samp perché è stato il punto forte della sua carriera, no? Che l'ha portata anche in nazionale. Tutti i momenti più belli li ha vissuti con la Samp, ed è Fabio Bazzani, che domenica farà il giro di campo come legend. E quindi ci
1: e come no, grande, ci fosse ancora adesso. Allora, senti,
2: quindi prima da noi che Amarassi.

0: brava. Senti, tanto per queste, diciamo, chiacchierate, perché non ci piace nemmeno definire le interviste,
1: no,
0: perché non sono interviste,
1: sono
0: proprio chiacchierate, le vedremo però dopo, giusto?
1: Le vediamo dopo, sì.
0: Allora, senti Veronica, invece una domanda che ti vogliamo fare qui anche, insomma, Paolo, un po' tutti. Insomma, questa Sampdoria ci sta facendo soffrire, ma come tutti i grandi amori, insomma, poi non si abbandona mai, si rimane comunque sempre innamorati, anche se non ti dà grandi soddisfazioni attualmente.
2: No, assolutamente, alla fine restiamo legati e i tifosi sono ovviamente stufi, no? Perché vogliono un po' di chiarezza, vogliono delle risposte, ma nonostante tutto, ora lasciando perdere il piccolo episodio di Avellino, che anche possiamo anche giustificarlo, no? Diciamo così, altre squadre l'avrebbero fatto, cioè io penso che oggi sto entrando a San Siro, no? E parlavo proprio oggi col Doc e dicevo, cioè, quello che su quel piccolo episodio, chiamiamolo così, di Avellino, in altre squadre sarebbero successe dopo due sconfitte, invece noi nonostante tutto siamo sempre dalla parte di questi colori, però ovviamente c'è bisogno di altro, c'è bisogno di crederci e speriamo che la prossima partita in casa dia
0: speriamo
2: risposte.
0: Speriamo. Laura, allora, prima di congedare poi la nostra Veronica,
1: niente, io la invitiamo, eravamo già d'accordo che nelle prossime puntate tra i suoi viaggi perché viaggia tutti i giorni,
0: perché Laura non vuole mai invitare altre ragazze in studio, mi fa questa cattiveria.
1: Sì, è vero, né?
2: sì, esatto.
1: Sono proprio
0: veramente sarei ospite quando
1: la nostra mental coach, ecco.
0: È vero. Come no, l'avevamo già. Va bene, senti, prima di salutarti Veronica, tanto grazie anche per, insomma, questa nuova collaborazione che sta nascendo con
2: grazie
0: noi
2: voi,
0: con queste
2: chiacchiere.
0: Ecco, una
2: ne
0: cosa sola.
2: Tante altre in programma.
0: Una cosa sola, proprio 10 secondi. Mental coach, tu conosci un po' come deve scendere in campo contro l'Arezzo questa Samp nella prossima partita di domenica.
2: Non deve avere paura, no? E sicuramente ci sarà l'ansia un pochettino, comunque un po' la tensione, perché giochi a Marassi, giochi in uno stadio che è uno stadio importante, però il passo che bisogna fare è proprio quello, no? Cercare di trasformare quella tensione in cattiveria certo, che non c'è, e senso di appartenenza. Secondo me quello che manca è tanto quello, no? E non si sente, ognuno gioca per sé, non c'è comunicazione, lo dicevo sia con Fabio che con Baldari,
0: certo.
2: Quindi ci aspettiamo una Samp più unita.
0: Veronica, è stato un piacere, ti vogliamo qui in studio e grazie ancora insomma per queste belle chiacchierate che fai con questi personaggi. Ciao a tutti, grazie Veronica.
2: Ciao,
0: ci fermiamo,
2: ciao.
0: Ci fermiamo un attimo, ma rientriamo perché abbiamo ancora una marea di cose.
1: Ma che bella voce che hai stasera,
0: una voce profonda, e abbiamo ancora, guarda che è di una cattiveria quella donna lì. E vi dico una cosa, attenzione perché stanno arrivando messaggi veramente al vetriolo, rimanete insieme a noi.

0: tantissimi messaggi che, come potete bene immaginare, puntano il dito sull'ultima partita, al di là della vergogna, dici non si possono prendere 4 gol, addirittura 5 se poi il VAR fondamentalmente poi non avesse anche chiuso tutto. Ma al di là di tutto, prima di rientrare poi in questo discorso qua, tanto mi scuso veramente stasera per la poca voce, ma cerchiamo di far parlare di più i nostri ospiti. Laura, volevi concludere un attimo il discorso di Veronica sulla chiarezza, ma sì, in che frangente?
1: Nel frangente che dedicherei proprio un minutino sì, al fatto che appunto, come diceva Veronica, c'è bisogno tanto in questo ambiente adesso di chiarezza, perché sono troppi anni che ne abbiamo veramente poca, anche a livello giornalistico proprio, tifosi ma anche stampa. Io ho provato a sentire Andrea Radrizzani,
0: sì,
1: perché ha parlato a Milano Finanza, e mi sembrava più corretto averlo magari al telefono, cioè avere un contraddittorio, perché ha rilasciato delle dichiarazioni che secondo me mi hanno lasciato abbastanza perplessa. Allora, siccome ha avuto certo, questa apertura, ho detto ci proviamo, non ho neanche avuto risposta, quindi sarebbe stato il caso, invece sarebbe stato opportuno che, se si decide di parlare, lo si fa in maniera limpida, perché dietro una penna è troppo semplice,
0: anche perché
1: o si sta zitti, certo, o si parla con chiarezza,
0: anche perché sono sicuro che gli avresti fatto la prima domanda, tanto

0: mi dica il perché lei è sparito dalla circolazione senza
1: ma no l'ha spiegato, cioè, l'ha detto per il figlio, però cioè
0: sì. Il figlio malato, esatto, però, per l'amor di Dio, guai al mondo tuo.
1: Ma no,
0: però
1: ma
0: secondo me c'è qualcosa anche di più, Laura,
1: esatto, però ecco. Se tu non puoi dibattere con una persona,
0: certo,
1: te ne devi stare di quello,
0: ovvio,
1: che dice,
0: ovvio,
1: quindi
0: ovvio.
1: Ti può anche dire che se n'è andato perché voleva andare a mangiare risotto a Milano,
0: beh, certo, se
1: e
0: non
1: tu te ne devi stare, e quindi ci si prova.
2: All'Iz lui ci stava oppure?
1: Ma certo, è solo la Sampdoria che succede, 2014 che la Sampdoria succede di tutto.
0: Partiamo col prossimo impact, grazie Filippo, eccolo qua, out. Allora, sul discorso del portiere io mi sono espresso già dalla prima partita di Coppa, poi ci hanno sbattuto fuori con la Cremonese e mi permisi di dire, e non sono un tecnico, non sono nessuno, secondo me questo veramente non può giocare nella Samp. Lo possiamo anche dire perché ormai, pensate che insomma, ti ricordi Laura quando dicevamo che hanno stappato le bottiglie? Quando è andato via, addirittura c'era, lo chiamavano il pupazzo di neve, non è certo una roba che però
1: non era un complimento, ecco.
0: No, questo sì, però questo ragazzo che secondo me ha delle potenzialità anche dal punto di vista, poi l'abbiamo visto, calcistico, per quanto riguarda i palloni li mette forse meglio anche di uno che gioca davanti,
2: ecco.
0: Ma deve parare e io Paolo lo dico col cuore, ma lo dico col cuore, non è possibile avere un numero uno in porta attualmente,
2: ma
0: così,
2: guarda, ti dico la verità, io faccio mia colpa perché l'ho un po' scagionato da certi errori nelle scorse partite, gli ho detto magari adesso poi l'intesa con reparto arretrato si modificherà in modo positivo, ma adesso devo darti veramente ragione, nell'area piccola lui non esiste, non è padrone dell'area. Assolutamente sì, coi piedi ci sa fare e va bene,
0: ho capito,
2: allora,
0: ma è portiere,
2: sportiamo lo ruolo perché questo è una cosa che non compete a lui.
0: Sergio, una battuta, prego, con te, perché poi con Laura vorrei, certo, aprire il discorso della statistica dei portieri di Serie B, prego Sergio.
3: Poi è impensabile che un giocatore che è stato, che arriva, un portiere che si pensa di caratura internazionale perché ha giocato in Champions League,
0: come
3: in Europa,
0: no?
3: League,
0: certo.
3: Però è assolutamente indifendibile, è inguardabile, non è nemmeno padrone dell'area piccola, della sua area, perché entra
0: che
3: e
0: poi la comandi
3: riesco,
0: tu l'area piccola,
3: devi dare la grinta, devi dare il comando.
0: Parlavamo del grande Battara, era un fantastico solo perché, non
3: il
0: solo perché
3: parla, continua a parlare, attento uomo,
1: è in
3: questo
1: che
3: è zitto, questo non si
0: anche lì,
3: come fai?
0: Allora c'è
2: un problema,
0: c'è una sorta di statistica dei portieri, sì, di Serie B, no, ti sei poi andato.
1: Allora, facciamo un po' un sì, sondaggio,
0: dai,
1: vediamo chi azzecca la posizione. Allora, in base alle parate effettuate, chi è, in che posizione tra i 20 portieri di Serie B si classifica Vindal secondo voi?
2: Ultimo. Beh, io lo metterò, sì, ultimo.
1: 20, al ventesimo posto. Ora voglio dire, quando io dico, e sembra una barzelletta, quando dico, ma vi dite una parata di Vindal che vi ricordate?
2: Una sola col Catanzaro.
0: Una,
1: ma
0: capito?
1: Signori, parliamo,
0: che gli ha giocato anche il fatto, Laura, di riconfermarlo ancora.
1: Esatto, no. Poi arriveremo,
2: sì,
1: anche. Allora, il tabellino di Avellino dice: Avellino ti rimporta 4 gol subiti dalla Sampdoria, 4. Basta. Cioè, non, io mi chiedo e lo chiederò, ve lo prometto, se riesco ad andare a Bogliasco sabato, chiederò a Corradi, così magari si prepara già la risposta, cosa deve fare un portiere per essere messo fuori.
2: E io ti telefono se tu riesci ad arrivare.
1: Perché,
0: no, però,
1: perché vorrei una spiegazione per la quale, però, questo portiere deve,
0: ecco,
1: per forza,
0: infatti,
1: giocare dopo che ha fatto perdere la Sampdoria,
0: ecco,
1: 6 partite.
0: Sì. E allora lì si innesca un'altra domanda che ve la faccio a tutti e tre, vi chiedo di essere veloci. Partiamo da Sergio, poi Laura e poi Paolo. Ma se un allenatore, come abbiamo detto, che insomma gli attributi si vedono anche lì,
2: ecco,
0: tu sei fuori. E invece qui continuiamo sempre a farlo giocare. Quindi c'è.
1: Ma gioca, ma gioca,
0: sì, anche, gioca anche contro l'Arezzo.
3: Non,
0: certo,
3: avrà forse dell'input dei dirigenti.
0: Appunto,
1: e allora,
3: perché
1: non sei più vittima
2: perché è colpevole Corradi,
3: esatto, perché a questo punto ti dico no, questo con me non gioca.
0: Quindi complice, non più vittima,
3: esatto.
1: Allora, ma infatti Franco, se mi permetti,
0: vai,
1: mi sostituisco un attimo ad Elisa perché abbiamo di nuovo, come tutti in,
0: sì,
1: tutte le puntate, adesso non è più il venerdì, mi viene da dire il venerdì, ma sarà, mi raccomando, sempre il martedì dalle 20 alle 21 il sondaggio che abbiamo fatto su Terra Blu Cerchiata su Instagram. Ti
0: che
1: leggo,
0: salutiamo
1: giusto,
0: e ringraziamo
1: qualche... Ringraziamo assolutamente, seguiteli, mi raccomando, qualche valutazione. Allora, su Corradi lo valuterò domenica alle 21.30, si capirà se è un allenatore con gli attributi o un burattino in mano a questa società di incapaci. Poche esperienze, si vede, non sa incidere sui

0: giocatori sulle partite. Vabbè, poi uno simpatico dice: però ci sono più infortuni a Bogliasco che al San Martino. La colpa è di chi lo ha messo in panchina, non è mai stato un allenatore, quindi non mi sento di dargli più di tante colpe. Poi c'è. Non vorrei leggere le parolacce. Bene in conferenza stampa, escludendo Avellino, per il resto rispetto alle aspettative di un zero experience, ossia ampiamente insufficiente.
1: Alla faccia, io penso che hai già fatto una bella sintesi di tutti quelli che stanno arrivando anche al nostro numero, che vi invito a proseguire. Allora, abbiamo un altro impact e qui apriamo un altro argomento. Eccolo qua, grazie Filippo Rossi e regia. Allora, eccolo qua. Colpa loro? No, la mia sicuramente no, non quella di Laura, non quella di Paolo e non quella di Sergio. No, male, quindi Paolo, qui dobbiamo poi...
2: Ci sono tanti camici, ecco, bianchi.
1: Eccoli qua. Allora, ci sono tanti medici con addirittura la mascherina. Qui c'è davvero un paziente che è in forte condizione ormai. Non ti dico fortunatamente ancora per morire, ma siamo molto molto vicini. Paolo, qui bisogna trovare poi dei colpevoli, non per fare giustizialisti, ma qualcosa
2: adesso, io lo staff
1: ci
2: medico...
1: devi mettere la faccia.
2: Esatto, però io lo staff medico non lo conosco. Chiaro che insieme allo staff medico anche metto il preparatore atletico, perché è impossibile. Ora, tutti questi infortuni in questa squadra, ma avvengono da un po' di anni, non è che solo quest'anno. Quindi c'è qualcosa nello staff medico che non quadra, cioè, o quantomeno che siano scollegati tra di loro.
1: Addirittura pure questo.
2: E non lo so, perché cioè non so chi
0: quello
2: siano.
0: Sicuramente. La comunicazione tra i reparti è difficoltosa.
2: Se non c'è tra
1: no, beh, certo, non c'è nemmeno tra me. Senti Laura, però anche su questo argomento tu sei andata un po' a sciorinare, a cercare di informarti un po' su quelli che sono un po' gli infortuni anche a livello generale, un po' della Serie B. La Samp com'è messa?
0: No, adesso vabbè, abbiamo sentito la società oggi, perché prima della trasmissione se riusciamo ci sentiamo, e il bollettino medico è pressoché lo stesso, nel senso che Meyer continua a prepararsi in Olanda, probabilmente lo rivedremo dopo la prossima sosta, quelle classiche e famose soste che ci ridanno la rosa al completo. Vabbè, facciamo un
2: Esposito
0: po' di ironia, se no
2: pervenuto.
0: Esposito allora su Esposito potrebbe essere meno grave del previsto, però poi c'è sempre il punto di domanda su quanto rischiare. Poi sentiremo, io me la sono ascoltata tutta l'intervista al dottor Baldari
1: adesso, infatti
0: poi andremo a sentirne un pezzettino, però è chiaro che poi bisogna anche ogni tanto forzare, no? O comunque avere il coraggio di provare, perché poi l'abbiamo vista la Samp, tante accortezze e poi si fanno male comunque, quindi tanto vale anche Ravanelli buttarlo dentro, che faccia i minuti che riesce a fare,
1: anche perché voglio dire, con Delicare, col Monza hanno fatto grandi cose. Sergio, tu ti sei mai dato una spiegazione? Non è facile su questa roba.
3: Non è facile, anche perché prima staff medico, quando è arrivato Ravanelli, io sono andato a guardare le mie statistiche, negli ultimi 4 anni ha saltato 2 partite.
0: Esatto.
3: Con Delicare ha giocato 26 partite.
1: Sì, e con un'intesa straordinaria.
3: E hanno portato il Monza praticamente in Serie A. Hanno dato la colpa al terreno che hanno rifatto, hanno dato la colpa, però sono tutte farfalle che girano queste.
1: Per non dire altre cose.
3: Esatto.
1: Allora, l'abbiamo evocato più di una volta, ritorniamo un po' indietro nella vecchia e gloriosa Samp con Amedeo Baldari, il doc, basta dire. Ascoltiamolo in questo piccolo stralcio, poi ovviamente lo commentiamo insieme. Amedeo Baldari.
4: Il calcio di adesso è un calcio terribile. Recuperano male molto spesso i giocatori, pur avendo la possibilità di avere. Tu adesso ce l'hai i parametri per capire quanto uno è stanco, però poi devi saperli modificare, interpretare, intervenire, anche perché il medico può intervenire anche su queste cose, nel recupero fisico, però cioè, sono cose che si sanno. Poi subentra la sfortuna, per
5: vabbè,
4: carità,
5: quello,
4: infortuni,
5: cioè, anche poi la paura di farti male, se hai paura poi rischi.
4: Male.
1: Paolo, da doc a doc, insomma, tanto un grande, grandissimo, facciamo i complimenti. Possiamo dire è stato anche lui trattato a pesci in faccia?
2: Chiaramente, non lo vedi, risponde dal divano, dovrebbe essere in panca alla Samp perché è un ottimo professionista. E quindi anche lui si trova un attimino a dire delle cose che sono giustificabili fino a un certo punto. Riesce solamente a malapena a dire anche il medico potrebbe agire sul complesso di come
1: siamo. Abbiamo meno di un minuto, Laura?
0: No, io invece volevo...

0: Devo fare una domanda a tutti e due, perché oggi poi sai, se mi sostituisco Elisa mi voglio sostituire anche a te, tanto non hai di voce. No, volevo sapere una cosa, secondo voi c'è un modo per cambiare un po' le sorti di questo? Cioè c'è una mossa su tutte che potrebbe far cambiare le cose? Cioè, perché io, poi vi dico la mia, scusate.
1: Sergio,
0: Paolo.
1: Sergio, Sergio.
2: No, Sergio, trovare la carta e la mossa giusta è difficilissimo,
1: ci vuole
2: penso.
1: Houdini.
2: Ci vuole Houdini, anche perché noi siamo sempre, come dicevi prima, da 4 anni è un disco che gira sempre nella stessa
1: Quasi
2: maniera,
1: cinque,
2: quasi 5 anni. Ma manca soprattutto la sandorianità, manca la.
0: Però in squadra, cioè c'è una mossa che faresti per dire provo questa e voglio vedere se va meglio.
2: Io sicuramente tirerei via il portiere.
0: Oh.
1: Paolo, al
0: Dai.
1: volo, perché devo andare in pubblicità.
3: Il portiere, chiaramente, quindi è il perno della difesa. E poi io invece sarei anche per il centrocampo, cioè
1: Tipo?
3: il vecchio mediano che non abbiamo,
0: Cioè il mediano ce l'hai, ma deve fare il.
3: il mediano fa dell'altro,
1: deve fare il braccetto.
3: Voglio qualcuno che mi colleghi la difesa con
0: Eh
3: l'attacco.
0: sì, a proposito di questi, poi ti lascio giusto. Ha parlato Branco e ha detto a nome della società, hanno parlato loro dicendo ci dispiace, non ci aspettavamo questa. Allora, io dico una cosa, non voglio neanche analizzare parola per parola, c'è una cosa da fare. In questo momento per provare a fare qualcosa c'è da mettere un portiere fuori squadra
3: Quello
0: e provare ad avere un portiere normale, perché che la Sampdoria ogni azione avversaria prenda gol non è normale.
3: secondo me la
1: Allora,
3: difesa ha paura di avere il portiere.
1: Lasciatemi solo leggere questo messaggio, così magari poi lo possiamo commentare. Si continua a dare la colpa agli allenatori, ma è evidente che non è colpa solo loro. 10 ne sono stati cambiati e nessun risultato. Un saluto. Si continua appunto anche a scommettere su persone che poi non hanno assolutamente la capacità. Ce ne sono tanti altri di questo tenore, ma noi ci fermiamo un attimo perché c'è poi l'ultimo blocco. Patapum pum pum pum, il veleno deve ancora uscire. Laura ce l'ha tutto qua.

0: Io capisco che se prendi 4 gol contro l'Avellino e ritorni ancora a casa con le pile secche, inevitabilmente cerchi poi qualsiasi tipo di motivazione. E adesso inevitabilmente apriamo tutto il discorso legato al vertice della Samp che era a Singapore. Ovviamente, se vogliamo trovare insomma, la parte ironica, sono andati a vedere ovviamente il Gran Premio, se ne sono fregati altamente della Samp. Ci può stare tutto in questa vita. Ma io penso, Laura, mi permetto di chiedere poi a Paolo e a Sergio, io invece voglio credere davvero che ci sia qualche cosa di più, che sia veramente stato anche un'occasione per rivedersi tutti insieme distanti da voci e da telecamere. Laura.
1: Ma allora, io credo che sia assolutamente così, ma...
0: Ma per far cosa però, Laura, perdonami.
1: Vabbè, però se va tutto il CDA, evidentemente, siccome Tei è già venuto negli ultimi 2 mesi, è già venuto un paio di volte, probabilmente c'è stata un'occasione per, anche perché Tei fuori casa, credo che non so, o una volta forse, ma sì, non è normalmente non va in trasferta, quindi non era ad Avellino, era a Singapore come le altre volte, sono gli altri che sono andati. Secondo me poi, sai, bisogna anche un attimino, cioè Fredberg meglio se non c'è, poi però quando non c'è Fredberg sarebbe stato meglio fosse stato da un'altra parte durante la campagna estiva. Okay.
0: Però io quello che vi chiedo, puoi rispondere ancora tu Paolo, se la ciccia qual è, che cosa potrebbe succedere?
2: L'assetto societario è da cambiare.
1: Beh, siamo vicini
2: o no?
1: A un CDA, tu che sei esperto.
2: Io spero che ci sia un nuovo CDA.
1: Beh, fine mese, inizio mese prossimo. Ecco, speriamo non in un giorno che so io.
2: Questo
0: i benefici che potrebbe
2: il tifoso vorrebbe la svolta a livello societario. La prima cosa, la prima pietra è la società. Se la società funziona, chiaramente
0: tu dici di riflesso
2: a catena ci saranno gli altri che avranno i loro ruoli. Perché a questo punto spero anch'io che in questo momento ci sia una riflessione a livello societario.
0: Sergio, hanno fatto bene andare tutti là o forse
3: io
0: qualcuno?
3: Voglio sperare che siano andati a parlare non solo a vedere le macchinine ma a parlare anche di Samp, anche perché come dicevo
1: sono stati giù una settimana
3: avranno avuto modo di confrontarsi e di parlare, anche perché se tu devi costruire una casa, come dicevo giustamente, parti dalle fondamenta, più le fondamenta sono robuste e vere più inizia la casa prende forma.

0: Che poi, Sergio, diciamolo, perché poi loro un minimo, con gli errori di chi probabilmente di calcio ne sa poco, a parte Branco,
1: pochissimo,
0: però qualcosa è stato provato a fare, certo. Perché la primavera, dopo anni disastrosi, sta andando benissimo,
2: le woman
0: stanno, certo. Complimenti perché sono, sì, fortissime, sì. Cioè, quindi dal punto di vista della rinascita qualcosa è stato fatto, certo. Nel senso, non c'è stato un menefreghismo totale, certo è che poi quello che conta è la ciccia, quindi quando la prima squadra va in campo non deve fare queste figure.
2: Senti, parlando proprio di ragazze, di woman, voi sapete che abbiamo anche questa nuova rubrica che si chiama
0: Che lancio che t'ho fatto.
2: Hai fatto un lancio, che ragazzi.
0: Che lancio.
2: Numero uno. E allora questa settimana la sua sampdorianità ce la offre la bella Silvia. Andiamo a vedere, proprio un minuto e rientriamo in studio.
3: Ciao, sono Silvia, ho 23 anni e tifo la Sampdoria da quando mio fratello mi ha portato per la prima volta in gradinata. Ricordo ancora quella sensazione, sono rimasta affascinata da quei colori magici, dal rumore dei cori, dalle bandiere e da tutte quelle persone unite dalla stessa passione. Ho capito che quei colori sarebbero entrati a far parte di me. Da allora, ogni volta che entro allo stadio, provo la stessa emozione. È come tornare a casa, perché in mezzo alla gente, tra un coro e una bandiera al vento, sento di appartenere veramente a qualcosa. Forza Sampdoria!
2: Sampdoria, Paolo, Laura, Sergio, meno male che ci sono ancora tutte queste nuove generazioni che credono fortemente comunque nei valori e in quei colori.
1: Ma questi ci saranno sempre.
2: Lo so.
1: Meno male.
2: Però è sempre meglio farli vedere.
1: Li facciamo vedere, ma sono lo zoccolo duro della società. È questa la vera Samp, è questa qui. Quindi noi ci aspettiamo invece un assetto societario valido e quindi indirettamente una squadra che giri.
0: Mettiti un po' gli occhiali.
1: Che giri.
0: Che c'ha un impact bellissimo.
2: Ecco, allora, bravo, così te lo vedo. Andiamoli con il prossimo impact, grazie Filippo, perché questo lo devi vedere. Avvocato di difesa.
0: Guarda le facce.
2: Ti piace?
1: Eh? Fantastico.
2: La nostra Laura, qua sono 50.000 euro a grafica.
0: Perché è lui
2: avvocato
0: che
2: di difesa, perché? Spiegalo Laura.
0: Allora, tanto perché reparte la difesa
1: va bene.
0: Bene. Però è
2: però
0: lui che li ha portati, devono avere l'avvocato, perché questi sono i due regali di Fredberg. Allora, partendo da cerco di essere breve, il Vindal non lo giustifico più, probabilmente non è così scarso, ma ha dei problemi atletici non gli permettono di poter giocare. Ogni volta che la palla va in porta lui va insieme alla palla, cioè lo vedi
2: scoordinato
0: esatto, non ha proprio.
2: Poi parliamo invece del reparto difensivo,
0: però Gartelmann, io era calcio estivo e aveva di fianco Viti, tutto quello che volete, però cavoli, non era un giocatore così come stiamo vedendo adesso.
2: Anzi, avevamo gridato tutti finalmente.
0: E non dimentichiamoci che è arrivato qui come rincalzo, quindi cioè non è il male maggiore. Secondo me è un insieme di cose che comunque il portiere non è solo la parata, che comunque non fa. Il portiere è anche la direzione del reparto difensivo.
2: L'abbiamo detto.
0: Diventano, secondo me, perdono un 50% della loro forza, anche i difensori con un portiere così. Quindi vi prego, fate qualcosa.
2: Io ricordo Massimo Cacciatori, tutti questi portieri che erano loro a gestire.
1: Ma tutti i portieri di rigore, la difesa.
4: Sergio, prego. Non nasce l'azione già nell'area avversaria, incominciano a chiamare, a parlare, questo è zitto.
2: Io poi ragazzi vorrei anche chiedervi di Pardo, Ciccone, insomma, come li vedete questi ragazzi? Perché prima probabilmente quando andavano un po' più avanti spingevano, facevano di più, adesso che sono un po' più mutilati, se mi concedete il termine, anche Ciccone non lo vedo più come prima.
4: Sicuramente quando hanno di fianco dei giocatori validi anche loro riescono a esprimere qualcosa in più, ma se sono loro a essere protagonisti è finita la storia.
0: Sì, però tecnicamente Di Pardo, io parlo proprio a livello tecnico, Di Pardo, Cicconi e Henderson sono i giocatori che tecnicamente sono meno validi a livello, cioè sono un po'
1: sono
0: le zavorre che ci siamo portate e ancora sai che ci siano, come si dice a Genova, nel senso che ora come ora Henderson, se non ce l'avessi, gioco io. Però
2: inevitabilmente adesso vi chiedo un po' quanto può davvero pesare la mancanza di Esposito, perché c'è chi piace, c'è chi non piace, attualmente un Esposito lì in mezzo.
1: A me personalmente Esposito piace, quindi lo dicevo anche l'anno scorso, lo ribadisco, chiaramente è un uomo che è ancora in bacino di carenaggio, ma dall'anno scorso, ma cosa succede?
0: Hai sentito Cassano?
4: Sì, cosa ha detto?
0: Cassano ha detto che è il più

0: bravo dei tre, Fratelli è il nostro.
1: Ma sono perfettamente d'accordo, è che non riesce a superare le difficoltà di tipo muscolare.
0: Forse è anche un po' il più indisciplinato.
2: Sì, Laura, 10 secondi, proprio mi piace sentire un po' tutti, insomma, chi ti è piaciuto al di là della sconfitta, che insomma la sconfitta, però qualcuno ha provato a metterci, a parte Insigne, insomma.
0: Sì, però lo stesso a me non è piaciuto nessuno, perché lo stesso Insigne ha toccato tre palloni e ne ha perso tre, i primi tre, poi ha fatto, si è inventato sta roba perché ha quei piedi, ha quella testa, però che la partita non era indirizzata nel modo giusto. Io
2: si
0: l'ho visto dai due errori che ha fatto Insigne, che lo stesso telecronista ha detto non,
2: sì,
0: è da
2: non
0: lui
2: è da Insigne,
0: non è da Insigne.
2: Non è da Insigne,
0: quindi per me zero totale, tutti dal
3: Sergio,
0: primo all'ultimo.
3: Io non salverei nessuno a parte Insigne, che per ci ha regalato un minuto di felicità, e io imputo tutto anche soprattutto a Corradi, che non ha letto ancora una volta la partita.
2: Ma sinceramente, se lo chiedo velocemente, Laura, partiamo da te, ma di nuovo ritornando su mister Corradi, ma c'è qualche cosa che lo frena, ad esempio anche sul rigore che poi no, l'ha fatto battere a chi l'ha battuto, Laurens, ecco anche Laurensen, ma cos'ha questo ragazzo, si è trasformato?
0: Non ha niente. Il problema è che se tu giochi senza Laurensen comincia a fare lanci lunghi, se giochi con Laurensen non gli arriva un pallone di testa, cioè è proprio, non lo so,
1: è modulo, cioè, e quindi
0: ho capito, però
1: e allora
2: quando
1: guarda,
2: a giocare a tre come facevi prima,
0: quanti palloni ha ricevuto?
1: È vero, pochissimo.
0: Versare,
2: però un colpo di testa
1: era in posizione sbagliata. Cioè Versailles non deve giocare, cioè
0: no, io credo però che Laurensen non debba dimostrare di essere un grandissimo giocatore, un bel attaccante,
1: un
0: di categoria
1: sponda.
0: Superiore
2: non hai un'alternativa, però
0: no, ma certo non è un'alternativa, però mi prendo quello della primavera che ha fatto due gol e me lo porto dietro,
2: che ne stanno parlando benissimo,
1: è un giocatore
0: devo giocare ancora, devo vedere ancora anche Tutino. Io adesso non vi sto a dire l'aneddoto, ma io ho sentito una persona che lo conosce bene dire che Tutino è riconoscibile rispetto a qualche anno fa. Siamo riusciti a distruggere anche Tutino, che non è
1: anche
0: non
1: Avellino.
2: Basta dire, ha fatto un gol contro di noi.
0: È già passato dalle nostre parti.
2: Fredberg, il mercato in conclusione, però tu hai detto, io qualcosa avevo visto ad agosto,
1: tutti,
2: quando è stato, qualcuno era arrivato, però inevitabilmente, come per magia, e non c'è Harry Potter. Questa è proprio sfiga totale, si trasformano. Lo so che chiedo sempre un po' questa cosa qua, ma possibile veramente?
0: Oggi secondo me però hanno tra virgolette alibi, questo alibi, nel senso che giochi ad handicap, cioè io fossi, mi metto nei panni di un giocatore della Sampdoria, Insigne ad esempio. Cioè qualcuno ha detto, ma se io fossi Insigne a fine primo tempo nella ripresa non entro neanche in campo, ma non è una stupida, cioè un giocatore che ti prova, che dopo 10 minuti essere andato sotto ti rimette in condizione di parità, tu riesci a prendere tre gol in quanti minuti?
2: Meno 16 o 17,
0: cioè allora capite che c'è qualcosa che
2: da quello che siamo partiti,
0: cioè, è distruttivo anche per gli altri reparti.
1: Ma ne sentite le parole di Nesta?
0: Sì, ma infatti,
1: e quelle sono le parole.
0: Ma infatti, Paolo, potevamo iniziare la trasmissione con quel filmato, spegnere.
2: Sarebbe
0: stato comunque tutto chiaro.
1: Ha detto la verità.
2: Allora, una cosa solo, Laura, prima di salutarci, noi poi vi proporremo un bel filmato, perché per gli 80 anni, lo sapete, stanno inventando un po' tutti i grandi personaggi, i grandi che hanno fatto la storia della Sampdoria, e sicuramente Fabio Bazzani è uno di questi. Allora, al netto di questo, quanto ci servirebbe ancora un Fabio Bazzani, Laura?
0: Tanto lo salutiamo perché ci teneva tanto, e quindi noi siamo contenti di fare questo omaggio ancora prima che scenda in campo domenica. Erano bei tempi.
2: Ma eravamo felici e non lo sapevamo?
0: No, eravamo felici e lo sapevamo. Perché guarda, quella promozione e l'anno dopo, che è stato quasi inaspettato, io ho sentito tantissimi tifosi della Samp dire, io l'anno, come mi sono divertito quell'anno,
2: sì,
0: lì non mi sono divertito.
2: Anche per come ci sei arrivato,
0: esatto.
2: Sergio?
1: Mazzani era una coppia fantastica.
3: Servirebbero sì giocatori così, soprattutto che hanno anche carisma, che hanno acquisito nel tempo sampdorianità, che danno un qualcosa che il pubblico ti chiede, che vuole vedere. Qui è una calma piatta.
2: Assolutamente. Allora, siamo alla fine, ho un minuto, come al solito assumetevi tutte le vostre belle responsabilità e fate il vostro pronostico. Prego, Paolo.
1: Guarda, io stavolta intanto spero che scenda in campo convinta che la partita si stia giocando a Marassi.
2: Sì, ma tu mi stai facendo la supercazzola.
1: Te la voglio fare, vuoi che te lo dica? Spero nella vittoria, chiaramente ci spero e ci credo, e quindi mi auguro che in campo

0: campo scendono 11 leoni.
1: Sergio,
2: 2-0 per noi.
1: Laura, no, non fare tutta quella, io
3: ma
1: non
3: no,
1: fa,
3: ma no, no. Ma perché devo dare una risposta? Cioè io mi potrei accodare a Sergio, poi mi basta un secondo di cervello e dire ma Vindal non
2: infatti
3: prende gol,
2: cioè,
3: hai lasciato un attimino il cervello
1: cioè. Allora vabbè. Grazie a tutti, grazie dei messaggi, ricordate solo al martedì sarà Gradinata Sud, non più al venerdì, non diciamo niente, però diciamo sempre che comunque vadano le cose, noi stiamo sempre con quei colori che sono i più belli del mondo. Un saluto da Franco Nativo, ci vediamo martedì
3: Fabio
1: sera.
3: Bazzani.
1: Fabio Bazzani, subito, brava, brava.
4: Allora, se pensiamo alla Sampdoria dei primi anni 2000, tra i tanti volti che ci vengono in mente, uno di questi è Fabio Bazzani. Grazie,
5: grazie
4: e ben trovato.
5: Grazie a te.
4: Con tutti i nostri amici di Gradinata Sud, quindi oggi parliamo di Samp.
5: Avevo appena finito il mio primo anno di Serie A a Perugia, facendo anche discretamente bene perché feci 10 gol, avevo quindi qualche richiesta dalla Serie A per poter rimanere in categoria Udinese, Chievo, su tutte, però insomma diciamo che la chiamata di Novellino, il fatto che c'era Marotta che mi volevano a tutti i costi, mi fece propendere per la Sampdoria. In più insomma questa piazza così importante, con questo entusiasmo si voleva ripartire, no? Dopo appunto le difficoltà degli anni precedenti, diciamo che non ho guardato la categoria, ho proprio, sai quando si dice,
4: sposato il progetto,
5: ho sposato il progetto, ma più che altro sai quando dice ho sentito lo stomaco, con la pancia, quel che ti diceva, no?
4: Adesso arriva a Marassi in una squadra comunque nuova, quindi tutti i giocatori nuovi che non sanno cosa significhi giocare con quel contesto. Secondo te questa cosa qua può essere un plus, quindi può trascinare positivamente, oppure è vero che magari la tanta tensione
5: a volte può sfociare in un'arma a doppio taglio che sia,
4: io penso magari un 18enne
5: che... paura, può diventare certo. Timore, può diventare paura, può diventare timidezza, perché Marassi è uno stadio che devi saperlo affrontare, tra virgolette, cioè devi sapere prenderti l'onda positiva che ti dà, ma avere carattere e personalità per giocarci. Se lo subisci e lo temi, rischi di, non sono quegli stadi, passami il termine, da 0-0,
4: no,
5: anonimi.
4: No, certo.
5: Quelli che ad esempio io, cioè ci sono stati stadi adesso che facevo fatica a entrare in partita perché magari il pubblico era distante, era dispersivo, e lì è questione di carattere, no? C'è chi vive di adrenalina, c'è chi vuole sentire le pressioni, c'è chi invece... Chiaro che Marassi è spettacolare,
4: sì.
5: Però devi riuscire ad avere la personalità di giocarci, quindi è chiaro che un giovane innanzitutto secondo me deve essere aiutato magari da chi in squadra ha qualche primavera in più, a qualche partita in più e trascinarlo, però poi quando hai questo pubblico qui devi necessariamente farlo diventare quel valore in più e usarlo come adrenalina, cioè come spinta, non come timore.

0: Ben ritrovati al programma politico di Primo Canale. Questa sera parleremo dei nostri sondaggi, sveleremo quelli che sono i dati relativi ai partiti politici e quindi insomma vedremo quella che è la fotografia in Liguria, come stanno i vari partiti, naturalmente quelli del centro-sinistra ma anche quelli del centro-destra. E allora non possiamo farlo se non con il presidente di Tecne, Carlo Buttaroni. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, ciao direttore, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale.
0: Allora, presidente, insomma, abbiamo già iniziato nei giorni scorsi a svelare alcuni sondaggi, abbiamo visto i preferiti nel caso Salis, giochiamo naturalmente, un giorno per caso magari chissà decidesse di cambiare aria, di lasciare

0: il capoluogo ligure, insomma, quali sono i preferiti, quali sarebbero i preferiti dalle due, dei due elettorali, quelli di centrodestra e centrosinistra, e quindi Sanna per il centrosinistra e Ilaria Cavo per il centrodestra. Questi sono i due dati, Buttaroni, che sono emersi dei giorni scorsi. Prima di entrare nel dettaglio invece dei nuovi sondaggi, appunto, della giornata di oggi, proporrò un blitz su questi due fotografie.
1: Beh, naturalmente sono molto interessanti dal punto di vista di come l'opinione pubblica si immagina in questo momento un'eventuale sfida inedita, nel caso in cui la Salis decidesse di seguire un percorso nazionale, si candidasse alla premiership del paese e a Genova si ritornasse al voto. I risultati sono interessanti, poi naturalmente, come sappiamo bene, quando è il momento le opinioni possono cambiare, ma questa questo primo posto della Cavo e di Sanna, anche se Sanna insomma poi c'ha anche altri contendenti più vicino, mentre sembra che in questo momento proprio la Cavo magari è quella che ha una delle indicazioni più chiare, più nette, comunque è molto interessante, come i rispettivi elettorati in questo momento vedono quale può essere un riferimento alternativo, soprattutto quelli di centrosinistra, perché forse Sanna non ce l'aspettava probabilmente, invece consolida un risultato che, se ricordo bene, era stato molto positivo anche alle scorse regionali.
0: Assolutamente sì. Allora, poi più tardi arriveranno anche i nostri ospiti, e quindi insomma dibatteremo insieme su questi sondaggi, quindi sarà sicuramente anche interessante sentire quello che avranno da dirci. Il sondaggio invece che è uscito oggi è quello, tra poco invece parleremo, restate lì naturalmente, perché sveleremo i dati dei partiti, quindi un altro sondaggio molto molto atteso, anche perché l'ultima rilevazione fatta è stata quella di maggio, quindi vediamo se in estate in questi mesi è cambiato qualcosa oppure no. Dicevamo invece il sondaggio di questa mattina, anche questo era piuttosto atteso, perché quello proprio, eccolo qua, riferito a Roberto Vannacci. La domanda era: secondo lei la presenza di Futuro Nazionale potrà in qualche modo modificare in modo significativo gli equilibri politici in Liguria? E la stragrande maggioranza dei cittadini della Liguria dicono no, insomma, Futuro Nazionale non inciderà sugli equilibri. Questo Buttaroni non significa che lui magari potrà anche avere un consenso, la risposta è differente, se non sbaglio, no? Come dire, potrà anche avere un buon consenso, non tale però da incidere sulle due grandi coalizioni.
1: Sì, è esattamente così, direttore. Guarda, allora, naturalmente Vannacci in questo momento gode di di molte attenzioni, sia da parte degli elettori del centrodestra, che lo vedono come, diciamo, un'offerta politica che potrebbe mettere in crisi la posizione di centrodestra, e gli elettori di centrosinistra invece specularmente lo vedono come appunto un'offerta politica che può cambiare gli equilibri del centrodestra. Quello che, come hai sottolineato tu giustamente, insomma, la maggioranza pensa che non impatterà tanto, dopo lo vedremo anche quali sono gli effetti nelle intenzioni di voto della presenza di Futuro Nazionale, però ecco, gli elettori in questo momento ritengono 28%, insomma, che avrà un impatto sugli equilibri politici. Quindi rispetto a quello che è la dimensione di Futuro Nazionale, di quanto se ne parla, sembra che però gli elettori, sia quelli di centrodestra che quelli di centrosinistra, sia quelli che si asterrebbero in caso di elezioni, in questo momento è una minoranza quella che pensa che avranno un impatto molto elevato. Molto, addirittura soltanto l'1%, quindi una percentuale molto piccola.
0: Senti, Presidente, una curiosità, se magari tu riesci ovviamente in qualche modo a rispondere anche a questa domanda. Secondo te, questi da quei dei sondaggi, dalle risposte che anche hai ricevuto dagli intervistati, da dove prenderà i voti Vannacci? Cioè, qual è il bacino di utenza, così, il serbatoio di voti?

riprenderà più dal Movimento 5 Stelle, come qualcuno dice, dalla Lega, come naturale in qualche modo che sia, essendo lui un fuoriuscito dalla Lega, da chi non si sente addirittura rappresentato da Fratelli d'Italia, non più come magari in un primo momento, essendosi magari, per chi la pensa in quel modo, naturalmente un po' ammorbidito, no? Fratelli d'Italia non è più quello di qualche anno fa, ovviamente essendo andato al governo. Ecco, da chi, quale sarà il serbatoio di voti?

0: che cosa succede, da dove arrivano gli elettori, perché si capisce meglio anche al di là di quella che è poi l'offerta politica che presenta Vannacci, proprio il generale, proprio da dove arrivano gli elettori è importante, perché ti dice poi alla fine qual è la domanda che rappresenta un partito nuovo sulla scena politica, come appunto è Futuro Nazionale. Quello che emerge è che, naturalmente, essendo stato, avendo avuto un ruolo apicale dentro la Lega, essendo stato eletto con la Lega con moltissimi voti, una quota consistente di elettori arrivano proprio dalla Lega. All'incirca stiamo parlando di un elettore su tre o poco meno, insomma, siamo intorno a quella dimensione lì. Una quota comunque importante, sta intorno al 15-20%, arriva da Fratelli d'Italia, quindi diciamo che circa la metà del suo elettorato è un elettorato di destra, che arriva dalla destra. L'altra metà, ed è questo la cosa interessante, invece arriva prevalentemente dall'area dell'astensione, una quota piccola che sta fra il 5-10%, addirittura dal Movimento 5 Stelle, da altri partiti dell'area di sinistra, diciamo così, e una quota sempre molto piccola, però significativa, che arriva dagli altri partiti. Quindi diciamo, possiamo dividere l'elettorato di Futuro Nazionale in due grandi campi. Un campo che è quello diciamo che è più affine anche alla narrazione che viene fatta del partito, di come lo colloca il suo leader, appunto generale Vannacci, e l'altra metà invece è molto più variegata, proprio perché ha questo serbatoio di questi affluenti che arrivano da aree tra loro che apparentemente sarebbero molto diverse. Forse giusto l'astensione può essere più vicina nel momento in cui si attivano degli elettori che prima erano silenti.
1: E allora andiamo a vedere se sei d'accordo, le schede, la famosa scheda dei partiti, sì. Così vediamo anche il sondaggio riferito proprio ai partiti, così vediamo anche i dati anche di Futuro Nazionale. Eccolo qua, subito un tuo giudizio, così intanto mentre chi è a casa intanto legge i numeri.
0: Intanto la prima cosa che colpisce è la stabilità che c'è tra maggio e ottobre, e anche, insomma, oserei dire anche abbastanza stabile rispetto all'europeo, nonostante insomma ci sia appunto questo nuovo ingresso di Futuro Nazionale. Grandi differenze non ce ne sono, appunto, se noi consideriamo il centrodestra di oggi e il centrodestra di maggio, nonostante ci sia stato Futuro Nazionale, oggi è circa il 40%, il 40,1%, i quattro partiti della coalizione di centrodestra, ed era il 41,7% a maggio, nonostante invece ci sia un incremento di Futuro Nazionale, che era rispettivamente il 3,4 a maggio e il 4,9 oggi. Quindi il centrodestra non solo tiene, ma nella sua parte destra, che fuori dalla coalizione addirittura si amplia. Assolutamente stabili i dati del centrosinistra, invece, che cambia qualcosa, ma cambia proprio al suo interno. Era circa il 48,9 per l'esattezza a maggio, e a maggio scorso, compresa Italia Viva e così, ed è il 48,7 oggi, quindi proprio, stiamo parlando di decimali di variazione. Cambia qualcosa al suo interno, ma non è particolarmente significativo. Il partito che aumenta di più i consensi, ma stiamo parlando proprio in questo caso anche di decimali, e AVS, Alleanza Sinistra e Verdi, che aumenta dello 0,5%. Quindi dal punto di vista del consenso non ci stanno grandi variazioni, e questo rafforza ancora un po' le considerazioni che abbiamo fatto nella puntata precedente, in cui illustravamo l'andamento invece sui giudizi e su alcuni temi, dove invece gli elettori abbiamo visto cambiano molto i loro giudizi nel tempo.
1: Ecco, vedendo queste schede, Butaroni, la cosa che mi salta subito agli occhi è proprio forse la Lega che perde qualcosina, forse in maniera molto elementare, lo dico, lo prende Vannacci. Per il resto, Fratelli d'Italia è praticamente identico a maggio del 2026.

0: Partito Democratico uguale, anche 24 identico praticamente, quindi due grandi partiti sono inchiodati, il 5 Stelle inchiodato, la Lega perde qualcosina, Forza Italia perde forse un punto e quindi Futuro Nazionale è l'unico che guadagna per quanto riguarda il centrodestra, e invece, come dicevi tu, dall'altra parte è tutto inchiodato, quindi si muove solo qualcosina a svantaggio della Lega di Forza Italia. Non sicuramente Forza Italia non sono i voti che andranno a Vannacci, a parte qualcuno che magari, per carità, può anche decidere di votare da Forza Italia a Vannacci, però in generale la linea del partito non è proprio quella che indica come Vannacci come un partner sicuro, no? Anche a livello proprio nazionale, certo. Quindi però l'unico è la Lega che perde qualcosa, forse io lo do a Vannacci, ma è molto elementare la mia analisi, però
1: no, ma è così, non è così, assolutamente così, Matteo, guarda, il dato è questo, cioè c'è questa perdita che abbiamo visto anche nei flussi, soprattutto da parte della Lega verso Vannacci, e devo dire che, cioè, tutto sommato il risultato di Futuro Nazionale in Liguria è leggermente sotto la media rispetto al nazionale, dove si attesta mediamente intorno al 7%.
0: Beh, sicuramente questo, Carlo, lo sai meglio di me, la Liguria non è mai stata, no, una terra di estrema destra, nel senso che anche i vari partiti che in qualche modo si riconducono un po' alla destra un po' più radicale in Liguria hanno sempre fatto fatica a sfondare, essendo stata per tradizione una terra naturalmente negli anni di sinistra o centrosinistra, quindi poi c'è stato l'esploit della regione, del comune di Genova, del centrodestra anche alla Spezia, però insomma in generale è una regione sempre stata, ripeto, al netto degli ultimi cambiamenti degli ultimi 10 anni, però una tradizione sempre di sinistra, quindi sempre stata un po' colorata di rosso, quindi che fatichi un po' Vannacci a sfondare, questo probabilmente sta un po' nell'ordine naturale delle cose. Grazie Carlo Butaroni per questa chiave di lettura, e allora dopo le tue parole, insomma, daranno fiato naturalmente al dibattito in studio, allora restate lì perché torniamo subito insieme ai nostri ospiti.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci d'attura pomodoro.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
6: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.

0: E allora i numeri dei sondaggi li avete visti, avete visto anche i dati dei partiti, naturalmente erano molto attesi dal mondo politico naturalmente, ma dai genovesi e dai liguri in generale. Insomma, ogni qualche mese Primo Canale insieme a Tecne fa queste fotografie, utile proprio a far parlare naturalmente, ma proprio a dare un'indicazione precisa di quello che è lo stato dell'arte della politica, e anche un'indicazione che penso, immagino e credo che i politici abbiano bisogno, anche per magari a volte anche continuare in quello che stanno facendo, oppure raddrizzare la mira su altre situazioni che invece magari stanno un po' abbandonando. Buonasera e bentrovata a Lilli Lauro.
1: Buonasera a tutti.
0: A Ilaria Cavo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a Simone D'Angelo.
3: Buonasera.
0: E a Luca Pastorino.
4: Buonasera
0: e bentrovati. Allora, abbiamo visto i dati dell'ultimo sondaggio Primo Canale Tecne che riguardano i partiti. Allora, Primo Canale, Fratelli d'Italia è il primo partito in Liguria, conferma in quello che avevamo già rilevato a maggio del 2026, quindi qualche mese fa, prima dell'estate. Lilli Lauro, insomma, una conferma, se lo immaginava in questo modo, oppure la sorprende questo dato, oppure no?
1: No, io sono contenta perché vedo che comunque le persone si stanno sempre più affezionando a questo governo, che sta dando molto, questo sicuramente. Questi dati lo provano, anche rispetto alle passate, diciamo ai passati sondaggi, stiamo andando bene. Abbiamo anche tenuto

0: quello che è successo in primavera, e quindi ora direi che la gente è di nuovo stabilizzata. Ecco, questa è la cosa più importante. Quello che mi preoccupa un po', se posso, sono gli altri partiti di centrodestra. Io parlo della Lega e di Forza Italia, che devono, come ha detto prima lei, direttore, tirarsi un po' su, capire che è la somma che fa vincere le politiche.
1: Pastorino, il Partito Democratico, insomma, si conferma seconda forza in Liguria, anche questo le chiedo, anche a lei naturalmente, insomma, pensava un sorpasso magari dopo l'estate, o anche lei, insomma, questa fotografia non la sorprende più di tanto?
2: No, tanto non ricordavo il sondaggio precedente, quindi pensavo fossimo, comunque mi sembra che i dati siano più o meno a confermare quella che erano le proiezioni di maggio. Diciamo, per quanto riguarda noi e la coalizione in generale, come diceva la collega Lauro, il centrodestra nelle altre, al netto del Fratelli d'Italia, perde punti su Lega e Forza Italia. Comunque questo, ora, io il fatto che le persone siano così innamorate al governo nazionale non sono proprio d'accordo, nel momento in cui comunque non so se avete pagato oggi la bolletta della luce.
0: Io
2: ho pagato una bolletta che non pagavo da tanto, la benzina, quindi sono tanti elementi, però evidentemente se questo sondaggio ha delle altre motivazioni che non il governo nazionale, magari sarà la bravura dei politici locali, ecco, per fare un complimento.
1: Questo è un sondaggio, appunto, è giusto anche ribadirlo, fatto sugli elettori della nostra regione, quindi certo. Questo è tanto per essere chiari. Ilaria Cavo,
3: sul
1: sondaggio,
3: a me sembra un sondaggio che conferma sostanzialmente la tenuta di questo centrodestra. Poi ovviamente ci sono delle sfumature, c'è un Fratelli d'Italia che è in crescita, sensibile crescita, alcuni partiti della coalizione che sono un po' in flessione, Noi Moderati che rispetto al 22 è in calo. Ricordiamo che il Noi Moderati del 22 era sostanzialmente la lista Toti, che poi aveva il simbolo di Noi Moderati. Quindi noi chiaramente paghiamo diciamo un po' di storia dal 2022 a oggi, però siamo completamente in linea con quello che è invece la posizione del nostro partito a livello nazionale, esattamente il sondaggio nazionale di Noi Moderati. Poi possiamo dire tanto e poco, credo che queste prossime elezioni si giochino sull'1-1,5%, no? Per arrivare alla vittoria o per arrivare a questo 42%, quindi io credo che qualunque anima e qualunque forza della coalizione potrà essere importante e determinante, che ci sarà bisogno del contributo di tutti a livello nazionale, a livello di lista, a livello di partiti, che potranno essere importanti per questo centrodestra, e sicuramente sui territori, come dimostra credo anche la dirigenza e l'importanza di esserci sui territori, come mi sembra di capire dimostrino anche i sondaggi.
1: D'Angelo, lei invece che idea si è fatto?
4: Ma sono sondaggi che ovviamente riguardano l'elettorato ligure. Il sondaggio conferma che il centrosinistra in questa regione è maggioranza nell'elettorato, con risultati anche molto significativi, mentre il centrodestra, che governa questa regione col presidente Bucci, si trova a rincorrere, anche sommando i voti del partito di Vannacci. Ecco, quindi penso che questo sia un dato significativo per la Liguria, per la nostra regione. È chiaro che si vota su scala nazionale, quindi il dato ligure è solamente una parte dell'insieme. Penso sia però significativo e importante che qui le sfide di governo, Genova, Savona, e speriamo quelle che arriveranno, sono sfide che vedono un consolidarsi dell'elettorato del centro-sinistra e non invece un arretramento, cosa che non sempre accade, penso vada accolta con favore. Trovo, senza entrare in casa altrui, molto significativo anche il fatto che la Lega abbia un crollo del suo consenso nella regione che ospita il viceministro Rixi, protagonista di una riforma portuale che sta creando mobilitazioni tra i lavoratori dei porti di tutta Italia. Penso che questo sondaggio vada inviato anche ai dirigenti della Lega, perché lo sa bene il collega Pastorino, che guida una serrata opposizione alla riforma portuale. Evidentemente forse qualche rapporto col territorio, quel partito che nasceva per in qualche modo anche andare a colmare un pezzo di strada che la sinistra aveva lasciato non battuto, ecco, si sta perdendo passo dopo passo. Penso

0: Anche questo è un dato positivo che impegna ancora di più il centrosinistra nelle città che governa e dove non governa a un'azione concreta per rafforzare la presenza della nostra coalizione su questo territorio.
1: Cavo.
2: Qual è la cosa devo rispondere? No, dico che sono contenta che ho un sondaggio positivo,
1: no,
2: personalmente.
1: No, pensavo volesse replicare ad Angelo.
2: Sul tema della riforma portuale, ma io credo che la riforma dei porti la affronteremo in Parlamento, arriverà a breve, quindi ci sarà modo di dibattere alla Camera. Io credo che sia una riforma importante.
1: E sulla Lega in generale?
2: Ma è chiaro che la Lega, io non voglio parlare della Lega, io non sono della Lega, quindi non credo che sia corretto parlare di altri partiti, io parlo del mio e parlo di una coalizione e credo che ognuno faccia sul proprio territorio e faccia a livello importante. Credo che il Vice Ministro Rixi sia stato un Vice Ministro impegnato, che abbia cercato di dare risposte il più possibile per le opere di cui la nostra regione aveva bisogno, credo che l'abbia date e credo che l'abbia date anche con la riforma portuale. La dinamica della Lega non penso che si possa, diciamo, e anche il calo che viene diciamo pronosticato alla Lega non è certo una dinamica del ministro Rixi, della riforma portuale o della Liguria, è una dinamica che ovviamente a cui assistiamo a livello nazionale, che sicuramente ha anche a che fare con tutto il tema legato al diciamo al fenomeno di Vernacci e sicuramente con questo dovremo fare i conti, però non faccio certo io le disquisizioni in casa della Lega, dove mi sembra che gli accorgimenti, i dibattiti interni ci siano stati, anche diciamo le scelte interne per andare a traghettare e per arrivare alle elezioni in maniera molto chiara, e io posso dire che l'impegno sul territorio c'è, io sono certa che la Lega metterà in campo tutte le risorse che ha e che la coalizione sarà una coalizione che in queste elezioni si comporterà da coalizione compatta in un sistema che sarà un sistema proporzionale dove ognuno darà il massimo, ognuno lo farà, Fratelli d'Italia lo farà come Fratelli d'Italia, noi lo faremo come partito di Noi Moderati, avremo ovviamente il supporto di tutti i partiti della coalizione che metteranno in campo le forze migliori per riuscire ad arrivare a un risultato, ovviamente in base agli schemi che ci darà questa legge elettorale, ma con, io credo, delle forze in campo e delle persone che possono presentarsi agli elettori a testa alta sapendo di aver fatto tanto per questa città e per questa regione. E mi sembra, perdonatemi, che anche i sondaggi che avete detto avete fatto vedere sui nomi, sulle persone, lo stiano dimostrando.
1: Adesso poi parleremo anche di quello, no? Sicuramente. Pastorino, Vernacci, i numeri che abbiamo visto insomma sono inferiori a quello che è un po' la proiezione che danno appunto a livello nazionale, il futuro nazionale, però in crescita comunque. Questo è un altro sondaggio, secondo i Liguri non sposterà gli equilibri politici, questo non vuol dire che non faccia bene alle prossime elezioni, però dicono i Liguri, dicono no, comunque non inciderà più di tanto.
3: Non lo so, per me Vernacci è una proposta imbottabile dal punto di vista politico, quindi questa è la mia posizione. È difficile da comprendere, secondo me dopo una fase iniziale anche a livello nazionale siamo in una fase di flessione, no? Perché comunque al di là di battute roboanti, insomma, sono stati anche degli scivoloni che poi insomma funzionano alla prima, alla seconda, alla terza, secondo me non funzionano più, quindi è tutto un fenomeno da verificare. È un fenomeno da verificare anche all'interno, e questo riguarderà le dinamiche delle politiche dell'anno prossimo, anche la coalizione di centrodestra, perché nel corso dell'ultimo voto segreto sulla legge elettorale, che noi abbiamo chiamato pure legge truffa, però nella dichiarazione di voto del rappresentante di Futuro Nazionale, oltre al voto contrario a questa legge, poi c'è stata un'apertura al dialogo, no? Quindi sono dinamiche che conosceremo. Io sono convinto che dopo una fase iniziale il dato della Liguria si avvicini molto al dato reale nazionale, però vedremo anche nei prossimi mesi, ripeto, in ragione di un possibile o meno avvicinamento con la coalizione di centrodestra e gli effetti che farà, perché a oggi per esempio un partito come Forza Italia, diciamo, dichiara pronto a lasciare addirittura la coalizione, lo vedremo nel caso di un innesto di Vernacci all'interno del perimetro del centrodestra.
1: Lili Lauro, vedo che sorride, Vernacci, proprio ospite di Primo Canale qualche giorno fa, ha detto insomma da Giorgia Meloni io aspetto una telefonata, il mio telefono è libero, non è ancora squillato. Secondo lei questa telefonata arriverà oppure no?
4: No, per me non arriva, perché Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni vuole governare, non vuole vincere, quello che invece succede al centro-sinistra, che fanno una cozzaglia come a Genova per vincere e non per governare.

0: scompare. Io ho notato due punti, AWS che scompare, e anche questo è...
1: Scompare fino a un certo punto.
0: Insomma,
1: però.
0: Beh, confronta prima. E ho notato un'altra cosa, che questo mi ha fatto molto piacere su questo sondaggio, che Vannacci, che davano quasi per 10...
1: È cresciuta di pochissimo. Di 0,5 però, da maggio a ottobre.
2: Perché è piccola.
1: Anzi, è cresciuta dal 2022, che era
0: Sarà 4. Che a Genova sta scomparendo, perché ormai la politica di AWS è assolutamente...
1: Ho notato una cosa. Sta scomparendo perché i numeri non sono questi.
0: Che mi ha fatto molto piacere, che nonostante Vannacci si dica è arrivato, non so se sentite, all'8, al 9, c'è chi dice ancora al 10, poi Vannacci è arrivato circa al 4, e nonostante questo Fratelli d'Italia ha tenuto, quindi evidentemente il centrodestra non ha bisogno della politica di Vannacci e di tutti questi vannacciani che stanno cercando di uscire dai partiti per cercare di avere una poltrona a Roma. Per carità, è legittimo, però ecco, non è il miracolo della politica, fortunatamente per loro. Per quanto riguarda quello che diceva prima, io credo che Rixi stia facendo un grande lavoro. Sicuramente fare il ministro non è stare sul territorio, perché è un ministro italiano, un viceministro che con la riforma dei porti sta portando qualcosa di buono. È logico che al centro-sinistra dà fastidio che forse riusciamo a fare questa riforma portuale e portare anche questo come bagaglio di questo governo.
1: D'Angelo, prima di fermarci un attimo, insomma, Vannacci non lo vuole nessuno, voi ovviamente
3: no,
1: detto...
3: Neanche noi, io dico chiaramente, noi l'abbiamo detto in maniera inequivocabile, per noi non è pensabile.
0: Quindi sta telefonata sarà difficile.
1: Mette d'accordo tutti per ora, se non altro questa sera.
4: Ma credo che scopriremo la verità tra qualche mese, quando Giorgia Meloni guarderà l'ultimo sondaggio dopo la legge truffa che è stata approvata dal Parlamento e deciderà se Vannacci è essenziale per vincere le elezioni o meno. Ecco, quindi credo che le buone intenzioni poi si scontreranno purtroppo con i sondaggi, con la matematica, anche perché mi sembra che lo stesso Vannacci non chiuda assolutamente all'ipotesi alleanza con Giorgia Meloni. Sul tema
3: Vannacci
4: invece
3: non
4: rapporto...
3: chiude, anzi ogni volta che intervengono in aula cerca di andare all'apertura e a chiederla, un conto è quello che vuole Vannacci, un conto è quello che invece vuole la Meloni e la
4: scopriremo i fatti
3: nostra.
4: Invece sul rapporto, penso, della Lega con il territorio, credo che ci sia sicuramente, non lo metto in dubbio, una questione nazionale. Penso però che alcuni passaggi abbiano pesato molto, penso l'opposizione strenua del vice ministro Rixi alla tassa di imbarco portuale messa giustamente dal comune di Genova, e devo dire la verità, mi stupisce un po' la consigliera, la collega Lauro, perché in Parlamento il Partito Democratico, lo sa bene Luca Pastorino, ha presentato molti emendamenti, ma Fratelli d'Italia ha presentato altrettanti emendamenti alla riforma di Rixi, quindi devo dire la verità, probabilmente Rixi ha molto successo in Liguria, un po' meno anche tra le file di Fratelli d'Italia a Roma, segno che questa riforma, che colpisce in maniera molto pesante il lavoro portuale, i lavoratori portuali, è una riforma che non piace neanche ad ampi settori del centrodestra.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì perché continuiamo a parlare naturalmente dei dati, di questi sondaggi che sono arrivati proprio pochissimi giorni fa, e poi più tardi, tra pochino, ci collegheremo anche con Via Roma, con la zona davanti alla prefettura, dove continua il presidio dei lavoratori ex Ilva.

Tabasco ritorna il basso costo. Fino al 12 ottobre, minestrone tradizione Findus, un chilo a soli 2,79 euro. Grana padano DOP Ambrosi, 700 grammi, a soli 8,90 euro. Tonno Rio Mare, 6 lattine da 100 grammi, a soli 7,99 euro. Passata Mutti, bottiglia.

0: bottiglia da 700 grammi a soli 99 centesimi. Vasco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Allora, tra i sondaggi che abbiamo fatto vedere, mostrato nei giorni scorsi, c'è anche quelli relativi al un gioco, fra virgolette, poi chissà se lo è davvero oppure no. Abbiamo chiesto ai cittadini della nostra città, in questo caso di Genova, nel caso Silvia Salis dovesse lasciare il capoluogo per andare a Roma, chi votereste? Ovviamente da una parte gli elettori di centrodestra, dall'altra quelli di centrosinistra. Per quanto riguarda il centrosinistra, questo è il sondaggio, la fotografia di questo sondaggio con Armando Sanna e Federico Romeo, gli uomini della Valpolcevera che guidano in testa, insomma, se oggi si andasse al voto sarebbero loro i migliori candidati per gli elettori del centro-sinistra, con Alessandro Terrile che invece, insomma, chiude per ultimo in questa classifica. Forse qualcuno dice un po' a sorpresa, qualcuno dice invece no, paga essere un po' all'ombra o comunque magari prendersi anche spesso delle gatte da pelare, no, dell'amministrazione, quindi insomma a volte ci mette anche la faccia sulle cose forse che scottano un po' di più, e quindi probabilmente qualcuno può anche dire paga un po' anche quello. E poi invece per quanto riguarda il centrodestra, invece qui la partita è molto più chiara, insomma non ci sono dubbi, gli elettori del centrodestra vorrebbero Ilaria Cavo candidata a sindaco di Genova. Cavo, questa l'ha sorpresa un po', questa scheda che adesso arriva, questo sondaggio l'ha sorpresa oppure no?
2: Non so se sorpresa è il termine giusto, sicuramente gratifica, perché vuol dire che c'è riconoscimento di tanto impegno, di tanto lavoro che viene svolto quotidianamente. Credo che sia questo l'esito di quello che lei ha definito un gioco, io non so come definirlo perché il sondaggio non è mai un gioco, e credo che Carlo Buttaroni, tecnico.
1: No, il gioco è il sondaggio, detto la domanda, abbiamo chiesto agli elettori se oggi Salis dovesse lasciare Genova, oggi lei continua a ripetere che non andrà via.
2: Un'ipotesi
1: quindi
2: totalmente di scuola, quasi di fanta politica.
1: Gioco in questo senso, non il sondaggio. Ovviamente
2: totalmente in carica, in uno scenario ovviamente che almeno tale rimarrà, leggendo appunto le sue dichiarazioni e anche le sue ultime esternazioni sulle TV nazionali, quindi diciamo stiamo facendo delle ipotesi così, però sicuramente vedere che c'è un consenso rilevato appunto nel campione che è stato rilevato da questo sondaggio, e c'è una stima, io credo che sia qualche cosa di bello, di apprezzabile, che restituisce l'impegno, insomma, che credo derivi da anni, no?
1: C'è anche un altro onorevole questa sera che è Luca Pastorino, che fa sindaco
2: che mi sembra
1: comune,
2: che sia,
1: ecco,
2: rispecchiato anche diciamo nell'altra parte, perché mi sembra di capire che venga premiata molto l'attività sul territorio.
1: Ecco, quanto pesa il fatto di non essere sul territorio? Lo chiedo sia a lei che a Pastorino.
2: Chiudo il ragionamento. È evidente che io da parlamentare ho perso un po' inizialmente il rapporto diretto, perché è chiaro che da parlamentare si sta molto a Roma, per diversi giorni alla settimana, almeno tre, però il fatto di aver avuto la candidatura a Genova in quel ticket per cui mi era stato chiesto di fare la candidatura del vice sindaco, dove io poi ho scelto di correre anche per le preferenze, che poi erano l'unica formula tecnicamente possibile per andare a chiedere un voto reale agli elettori, visto che la carica di vice sindaco non la si trovava sulla scheda, e quindi ho scelto di correre per le preferenze, avendone prese tante, ringrazio ovviamente chi mi ha sostenuto, e avendo avuto un mandato pieno dagli elettori mi sono sentita di doverlo ottemperare questo mandato, quindi io vado in consiglio comunale, non dico tutti i martedì perché sono dei voti a Roma importanti, ogni tanto come domani che andiamo a votare il DEF sarò a Roma, ma con grande costanza, e quindi è chiaro che essere a Genova, essere in consiglio comunale, affrontare tutti i temi del consiglio comunale mi permette di rimanere con un radicamento importante, e credo che sia questa percentuale il frutto del lavoro in comune, del lavoro alla Camera che comunque rispecchia molto le esigenze del territorio, perché porto tanti temi, che si parli di Ericsson, che si parli di Ilva, ma ovviamente nei question time, nell'attività in commissione attività produttive cerco di fare le domande per avere le risposte per il mio territorio, e poi anche io penso del lavoro da assessore fatto per 7 anni e mezzo.
1: Francesca Ghio, buonasera e bentrovata. La sorpresa o questi sondaggi? Ecco, è rimasta collegata fino adesso. Pastorino, invece, lei, l'onorevole Cavo, dice insomma il fatto di essere a Roma in qualche modo penalizza, no? Il fatto del rapporto

0: proprio col territorio, quindi insomma con questa percentuale alta, chissà se fosse Genova 7 su 7 probabilmente sarebbe stata una percentuale, quella di Cavo probabilmente ancora più alta. Lei ovviamente è partecipe sul territorio, essendo anche un sindaco.
1: Sì, però non sono stato sondato, sarebbe stato interessante.
0: Sei offeso di questo?
1: No, non sono offeso, no. Però in effetti era un elemento, diciamo, che avrebbe approfondito l'osservazione di Ilaria, no? Nel senso che comunque quello che dice lei è vero. Poi Ilaria Cavo non nasce oggi, no? Quindi comunque ha un bagaglio di relazioni, di attività, no? Che comunque insomma non nasce la settimana scorsa. E il fatto di stare meno a Genova, di avere un ruolo diverso, lasciamo stare anche il Consiglio Comunale, ma per dire dal ruolo di assessore regionale ricoperto per anni, fa un po' la differenza, no? Nel senso che comunque il parlamentare, al di là del fatto che io possa avere un po' più di visibilità perché faccio il sindaco da tanti troppi anni, anche se in un piccolo comune, comunque occasioni di visibilità ne ho avute grazie al fatto di essere sindaco di un comune che è comunque un comune interessante, con anche motivi per parlare di calcio o altre questioni, però in effetti quello è un elemento che può centrare. Il fatto che lei comunque sia, no, in testa a questo sondaggio sicuramente deve essere un elemento di soddisfazione, legato certamente all'attività e alla notorietà, ecco, quindi questo va riconosciuto.
0: Francesco Ghio, tanto buonasera. C'è? Sì,
2: buonasera,
0: c'è.
2: Mi sentite?
1: Male.
0: La sentiamo e la vediamo anche. Buonasera, ben trovata. La sorpresa a lei,
2: buonasera,
0: vedere Armando Sanna da una parte e Ilaria Cavo dall'altra? Sono secondo lei... Secondo i genovesi, ma... sì, vede Ilaria Cavo come un'ipotetica figura che potrà correre per il comune di Genova, insomma vede a questo punto, è lei la vera leader dell'opposizione a questo punto, se gli elettori genovesi l'hanno indicata così.
3: Non sorrido perché l'avete chiesto voi, non l'ho chiesto.
0: Di essere sondata?
3: No, certo, non ho chiesto né di essere sondata né che state facendo.
0: Vabbè, questo è. E invece la prima domanda e la seconda, se la sorpresa invece è vedere Armando Sanna e a seguire Romeo, cioè i due uomini della Valpolcevera, poter essere papabili chissà un giorno per guidare la città.
2: Ma mi permetta, Angeli, prima un secondo di tornare indietro, perché ho apprezzato molto quando la consigliera regionale Lauro ha detto che AWS a Genova sta scomparendo.
0: Ci avrei giurato, pensavo che
2: perché non può passare sotto il fatto che ci sia
4: più un sindaco, più, non vi appoggia, io più, purtroppo mi dispiace per voi,
2: Vabbè, poi magari se vuole intervenire parla dopo, che il mio collegamento dura poco, perché abbiamo uno 0,5 in più nei sondaggi e perché penso sarò di parte, ma di essere parte di una squadra che sta lavorando benissimo a livello territoriale, anche sulle deleghe, e non solo a livello comunale, ma anche proprio il lavoro che si sta creando in maniera capillare sui municipi, tra assessorati e consiglieri municipali. Penso che sia una crescita molto importante, quindi al contrario, consigliera Lauro, non stiamo scomparendo ma stiamo crescendo. Poi per quanto riguarda i sondaggi su Cavo e Sanna, la prima domanda, no, non sono sorpresa, perché comunque sono due persone che fanno parte dello scenario politico locale, regionale, lo diceva prima Pastorino, comunque Cavo è un nome che ha fatto molta esperienza all'interno della politica, che è molto conosciuta personalmente, e Ilaria lo sa, io la apprezzo moltissimo e mi piace anche il dibattito all'interno dell'Aura Rossa quando abbiamo la possibilità di averla con noi, perché è stimolante, perché di fatto è una, non voglio chiamarla avversaria politica, però è una controparte, ecco, che stimola molto il confronto, e io personalmente imparo anche da certi ragionamenti, da certi approfondimenti, perché lo facevo prima quando ero in opposizione, lo faccio adesso che sono in maggioranza, e penso che sia comunque utile. Per quanto riguarda Armando Sanna, io non ho mai avuto il piacere di lavorare insieme a lui, perché sono sempre stata in comune e quindi lo conosco come parte politica, e penso che sia una persona molto presente sul territorio, molto consapevole dei temi che porta avanti. Penso che il complimento più popolare che gli viene fatto, soprattutto dall'elettorato di centrosinistra, è il fatto di essere una persona del popolo, ecco. Lo sappiamo che le sue campagne elettorali sono sempre frizzanti, anche degli appellativi per i risultati di preferenze che porta, e devo dire che è una capacità di relazionarsi

0: con le persone, che oggi è sempre più difficile perché avere la credibilità politica. Poi nei sondaggi che io sono andata a vedermi avete spiegato in questi giorni, rimane il dato dell'astensionismo, che è un dato molto preoccupante. Tra l'altro io lo segnalo perché, anche se spesso ci si dimentica, ho la delega alle politiche giovanili, e lo dico perché nessuno mi fa mai domande sulle politiche giovanili, ma stiamo facendo un lavoro incredibile, tra cui un bando che abbiamo vinto con la compagnia di Fondazione di San Paolo, proprio per andare a lavorare sul primo voto e quindi sui giovani che si approcciano al primo voto, che è un voto, l'abbiamo visto col referendum, quello dei giovani è importantissimo e dal quale non si può solo pretendere senza dare nulla. Quindi è un mutuo scambio quello tra le politiche giovanili dei comuni, che stanno rafforzando questo tipo di politiche, e poi il supporto politico attivo quando c'è il momento di avere il voto dell'elettorato giovanile con credibilità. Ecco, questo è un po' la mia percezione anche per il lavoro che sto portando avanti. Se poi mi chiedete chi devo votare tra Cavo e Sanna, mi dispiace,
1: questo non gliel'ho chiesto,
0: Cavo,
1: non gliel'ho chiesto.
0: Sono di parte.
1: Tanto, questa sera in clima natalizio, sembra... Francesca Ghio, addirittura con i complimenti a Ilaria Cavo, che invece nelle mesi scorsi qualche volta si era incendiato molto qui proprio al programma politico, mi sembra di ricordare. Però insomma, questo
0: però ogni Cavo tanto... lo sa, perché comunque parliamo bene, ci confrontiamo bene, è sempre stato, al di là degli scontri in aula o nei programmi politici, è sempre stato un rapporto di stima, spero reciproco, non lo so, lo dirà lei.
2: No, vediamo. La stima, il rispetto, poi è chiaro che alcune volte diciamo nel merito la dialettica c'è, è inevitabile, però c'è il rispetto di donne che sono impegnate non nella stessa parte dell'aula rossa, ma nel rispetto e nel confronto, che come giusto che sia. Quindi grazie, non mi aspetto il voto, ma mi aspetto il rispetto, come è stato dimostrato, e che reciproco è. Quindi grazie Francesca.
1: Io dalla maggioranza, quindi insomma da chi governa la città, vede in Ilaria Cavo il vero leader dell'opposizione? Cioè nella vostra area chi vedete come leader dell'opposizione? Chi è che quando parla, non dico faccia paura, è una parola brutta, però chi è che quando parla dall'altra parte in qualche modo vi mette a pensare? Cavo, Picciocchi?
0: Bellissima domanda, Angeli, e questo, la percezione non è solo personale, ma poi è un dato che raccogliamo quando c'è da fare sintesi sui documenti straordinari, soprattutto che sono poi i documenti che arrivano il martedì mattina per provare ad arrivare in aula il martedì pomeriggio. Poi c'è una serie di dinamiche tra opposizione e maggioranza, però è sempre stato molto difficile dall'inizio di questa consigliatura individuare ma più che un leader, un riferimento quando c'è da prendere poi delle decisioni, perché se sono documenti firmati solo da una parte o da tutta l'opposizione, diciamo che lì c'è il dibattito. E se devo essere sincera, se inizialmente il dato per scontato era di scegliere il nome dell'ex candidato sindaco dell'opposizione, quindi Picciocchi, che comunque ha un'esperienza anche che lo porta non da consigliere, che diciamo è un mondo completamente diverso rispetto al lavoro di giunta, però per quanto riguarda un po' la visibilità, l'esperienza, devo dire che Picciocchi non sempre riesce a tenere la linea, mi sembra, ma non lo biasimo, perché è molto complesso con dei partiti grossi a livello di numeri e di percentuali come Fratelli d'Italia, e quindi ci si crea del dibattito interno. Devo dire che difficilmente si sono spaccati come opposizione, sono molto analitica e quindi analizzo al di là poi della scelta di parte, del partito che rappresento, della parte politica di maggioranza. Come capogruppo ho anche la possibilità poi di vedere all'interno del capigruppo le dinamiche che si creano, e anche se non sono sempre d'accordo cercano, a volte ci mettono un po' più di tempo, ma cercano di arrivare poi...
1: Sì, sono granitici, cioè da buttare giù è dura, nel senso che magari hanno,
0: no,
1: ovviamente...
0: No,
1: come è normale,
0: no, però
1: a granitici no,
0: fa un
1: è troppo
0: passo indietro qualcuno, sì, no, piuttosto vengono messe diciamo in disparte alcune sensibilità politiche, ma il dato che raccolgo è che non è chiaro chi sia il leader. Ci sono dei passi avanti da parte della Bianchi, da parte della Bordilli, a volte anche noi moderati, se c'è il consigliere Pellerano, se c'è la consigliera Cavo, però non c'è un riferimento politico. Però non penso che sia per forza un dato negativo, perché anche noi come maggioranza stiamo facendo un lavoro con i capigruppo di estrema sintesi e mediazione tra quelle che sono le sensibilità, che è la parte anche molto affascinante dell'esperienza, perché si riesce a trovare una quadra sempre e comunque comunque il conflitto e il dibattito fa parte della politica e penso che sia molto sano. Quindi

0: l'esperienza che io sto facendo in questo anno e mezzo, e ripeto, è un'esperienza diversa perché anche con il ruolo di capogruppo ci sono dinamiche molto complesse da gestire all'interno della maggioranza più che all'interno della dell'opposizione, però è che non ci sia per forza un leader, ma che ci sia un
1: ecco, questa
0: un
1: è una bella considerazione politica. Ci può anche non può esserci anche in una squadra non esserci a tutti i costi un leader, cavo?
0: Ci sono i ruoli.
2: Allora, ci sono, noi da quando è iniziata questa, diciamo, questa legislatura in Consiglio Comunale c'è stata la riunione dei nostri capigruppo, ci sono i capigruppo dei, diciamo, delle liste dei partiti che, del nostro centrodestra, e non abbiamo identificato una figura di un leader, non c'è stata la scelta di un leader, ma c'è stata la scelta di tentare sempre l'accordo tra le varie anime del nostro centrodestra, e anche in base un po' alle esperienze, perché non è soltanto un tema di capigruppo, ma è anche un tema di esperienze, perché è innegabile che una persona come Picciocchi, che è stato non soltanto il candidato sindaco ma anche il vice sindaco, con l'esperienza del bilancio e la sua storia, è evidente che su alcune tematiche è più un riferimento. C'era Alessandra Bianchi, che è il capogruppo, a volte è stata assessore, ma è il capogruppo del principale partito della coalizione, quindi è giusto che lei abbia comunque un ruolo determinante in alcune scelte. Poi abbiamo la Bordilli, con la storia che ha avuto comunque su alcune tematiche che sono centrali, che sono state e che saranno centrali. Io credo di metterci un'importante sensibilità politica di raccordo, chiaramente tra le tematiche che sono locali ma che spesso sfociano invece in questioni che sono nazionali, e quindi di raccordo anche con quello che accade a Roma, per cercare di dare unità, dare omogeneità e delle volte anche dare mediazione. Poi c'è la parte di tutta la lista civica, insomma è vero che sostanzialmente non ci siamo quasi mai spaccati. Poi ci sta che su alcuni temi qualcuno si astenga, qualcuno voti, però non abbiamo mai fatto voti sostanzialmente dissonanti, vuol dire che abbiamo dialogato molto e che diciamo una mediazione tra noi e tra i nostri intenti l'abbiamo sempre trovato. Io credo che questo sia assolutamente positivo e sintomatico di un dialogo profondo che c'è tra noi, perché lo testimonio c'è davvero, cioè non è tutto casuale o scelte casuali dei documenti, è tutto ragionato.
1: È un gioco di squadra, assolutamente. Certo. D'Angelo, invece chi è il leader del centro-sinistra e del centro-destra in Consiglio regionale? Secondo lei vedete una figura, ci deve essere a tutti i costi, o come dice Cavo e come ha detto anche Ghio, si può anche lavorare senza avere, anche se poi in qualche modo il centro-sinistra, la maggioranza ha comunque un sindaco che comunque dovrebbe, anzi li rappresenta, no? Centro-destra forse, come diceva Cavo, è più un lavoro di squadra. In regione invece com'è il quadro?
3: Vabbè, ma da quando esiste l'elezione diretta il leader della maggioranza è chi vince le elezioni, e il leader dell'opposizione molte volte è chi purtroppo esce sconfitto. Noi,
1: però facciamo dei nomi, in regione chi è il leader della maggioranza?
3: Beh, è innegabile che l'influenza che ha lo stesso presidente Bucci sulla sua maggioranza è una influenza molto forte, forse non forte come quella che aveva il presidente Toti sui suoi consigli regionali, ma comunque io non ho mai visto il centrodestra in regione fare qualcosa di diverso da quello che Bucci chiedeva di fare, anche su materie oggetto a volte di libertà di coscienza, come invece in passato invece era accaduto anche in Liguria lo stesso centrodestra. Il centrosinistra si è organizzato intorno ad Andrea Orlando con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, oltre alla lista civica, ed è un rapporto ovviamente di collaborazione e condivisione. Su questo, diciamo così, è difficile uscire dalla logica del leaderismo, perché purtroppo, pur non essendone un grande fan, oggi tante persone, tanti elettori sono stati oramai abituati a votare i leader, cioè la costruzione della leadership è diventata un qualcosa di quasi estenuante e faticoso. Basta in qualche modo guardare i social network per vedere come troppo spesso i politici moderni somigliano molto di più agli influencer che invece a le figure che in qualche modo avevamo imparato a conoscere quando eravamo bambini. Ecco, basti vedere in qualche modo anche gli scontri che riguardano anche nella politica internazionale, ciò che accade in...
1: Attenzione alla frase di D'Angelo, che non è una frase di poco conto, però vabbè. Forse no, non so se l'ha voluto dire apposta, io l'ho sottolineata, però qualcuno l'avrà capita.
3: Non, no, ma assolutamente. Ah, ma assolutamente, ma io non ho troppe remore nel osservare come oggi una.
1: Perché D'Angelo, lo diciamo, è un romantico della politica. Lui ha come immagine.
4: No, io lo capisco, perché lui è
1: l'onorevole Moro in giacca e cravatta sulla spiaggia,
4: ha fatto,
1: con la camicia.
3: Io rimpiango l'onorevole Moro.
4: La gavetta, no, mi spiace.

0: Quindi, con
1: quello che ha detto è molto importante.
2: Uno che ha come fotografo, non so se ce l'ha su qualche scrivania, ma come immagine Aldo Moro in spiaggia con la camicia e insomma quella famosa,
0: no, credo che
2: fotografia in bianco e nero, capisco che abbia un po' di difficoltà a vedere la politica al tempo dei social.
0: La modernità oggi contempla un linguaggio più veloce, una presenza più rapida sulle questioni, non sempre questo corrisponde alla possibilità di approfondire i temi. Spesso la politica, lo si vede nelle aule istituzionali, trascende il contenuto per diventare in qualche modo addirittura anche scontro personale. Devo dire la verità che leggendo i sondaggi a me ha colpito quello del centrodestra, perché il partito più grande con il 27% in Liguria, Fratelli d'Italia, in quel sondaggio non è neanche preso in considerazione per sondare uno dei leader o cosiddetti leader locali.
2: Lo chiediamo a Lilli Lauro, è vero, è giusto la osservazione.
1: Penso che, non so, succederà prima o poi, no? Penso che ci sia una rotazione, perché con tutti i leader che ci sono in Liguria, a Genova di Fratelli d'Italia, sicuramente ci sarà una rotazione, perché ho visto anche nelle appunto non c'è nessuno di Fratelli d'Italia, però voglio io capisco molto.
2: Allora, facciamo così, chi ci avrebbe messo lei?
1: Ma non è una questione di nomi, vanno
2: dice,
1: tutti
2: non c'è
1: bene.
2: Nessuno,
1: non c'è nessuno,
2: uno...
1: c'è la capogruppo che l'ha nominata prima del comune, non ci sono gli assessori uscenti e gli assessori in carica in regione, quindi diciamo che manca una compagine, ma io sono sicura che faranno altri sondaggi. Infatti non è che noi ci lamentiamo, aspettiamo. Quello che volevo dire un attimo a Simone è che capisco la sua delusione, perché ha parlato comunque di una politica molto veloce, molto d'immagine, che rappresenta proprio quello che sta facendo il sindaco. Lui che è un uomo di territorio, una persona che ha iniziato da tanto tempo, si rende conto invece che una persona che è nata domani, altro che già domani, tenta di oppure crede che sia possibile per lei essere candidata a premier. Purtroppo si è svegliata da forse un sogno, ossia Renzi l'ha già scaricata, e questo spero che non influisca ancora di più su Genova. Mi dispiace per Terrile, che sono al 7, perché è il nostro sindaco Terrile è per noi, almeno genovesi, quello che cerca di fare le cose. Invece il sindaco Salis, l'ho sentita ieri in televisione, purtroppo si è un attimo arretrata, proprio perché il suo sponsor Renzi l'ha comunque scaricata per Gori. Non pensi, Simone, che quando parlavi diciamo di influencer pensavi a lei?
2: Io faccio solo una cosa da giornalista. Quando Silvia Salis fece circa un mese fa un reel dopo un incontro importante avuto con i vertici di AMT per parlare dei primi tagli delle corse, le percentuali dei tagli, ero qua, dove sono seduto adesso, con quattro sindaci in studio, nessuno aveva capito di cosa stesse parlando Silvia Salis in quel reel. E io ai sindaci, c'era Beltrami, poi non mi ricordo che ci fosse quella sera lì, ho detto: ma una giornata come quella importante come oggi meritava probabilmente una conferenza stampa o comunque essere molto chiari, tant'è vero che non sapevano se il 10% era il taglio delle corse urbane, se erano il taglio delle corse extraurbane, e nessuno dei sindaci che erano seduti qua aveva capito.
1: Ma sono materie
2: da
1: complicate,
2: non
1: no, per correttezza, si è arrivata domani,
0: per essere molto,
2: no, per far
0: molto...
2: capire che a volte la velocità non è sempre sinonimo di
1: assolutamente. Non puoi essere
0: ma
1: pronta,
0: la mia sottolineatura derivava dal fatto che si parlava di
2: Angelo già pentito della battuta di prima.
1: No, si è capito la delusione.
0: Assolutamente. Il tema del rapporto tra politica e comunicazione è un tema che c'è ed è ineludibile. Onestamente la mia riflessione era più legata anche alla modalità con la quale oramai si vengono vissute le aule istituzionali, nel senso che noi lo vediamo viviamo nel quotidiano, in particolar modo in Parlamento, con una comunicazione molto più violenta del passato nella conflittualità politica. Quindi è chiaro che chi ha ruoli amministrativi ha ormai un obbligo nel dare l'immediatezza della risposta e di ciò che fa al cittadino. Non sempre questa modalità è una modalità che chiarisce. In realtà io mi riferivo in maniera molto plastica

0: plastica anche
1: la
0: al,
1: toppe peggio
0: al livello
1: del buco,
0: no, ma figuriamoci, ma figuriamoci. Penso di prima non ho avuto l'opportunità di dirlo, di avere la fortuna di leggere i nomi che sono stati sondati, di essere uno di quelli molto sereni e tranquilli nel pensare di, che in qualche modo voterei senza troppi problemi tutti coloro che sono stati sondati, diciamo così, compresi i candidati del Movimento 5 Stelle, perché ho grande stima e rispetto di Luca Pirondini e di Tiziana Beghin, che sta facendo un grande lavoro. È chiaro che nella politica ci sono ruoli che danno più visibilità, altri che ne danno meno. Credo che il Partito Democratico confermi rispetto all'elettorato di centrosinistra un giudizio positivo sul lavoro che viene fatto, sia da chi sta nelle amministrazioni sia che sta nelle aule istituzionali a fare opposizione. Quindi penso sia importantissimo il dato di Sanna, di Romeo, di Terrile, di Basso, della Beghin e di Pirondini, anche perché nel sondaggio prima ce lo consegnava il direttore Angeli, sono la somma che fa la differenza. Cioè il centrosinistra, se dovessimo votare domani in Liguria e a Genova, vincerebbe ancora sicuramente a Genova, e speriamo.
2: Io la saluto, solo una battuta: lei che rapporto ha con i social in 10 secondi?
3: Ma è stato divertente ascoltare questo dibattito tra Lauro ed Angelo sui social. Io che personalmente, non me ne vogliate, ma ho 32 anni e sono nata proprio nell'era dei social, penso che siano uno strumento di comunicazione ed è innegabile. Poi l'utilizzo che se ne fa, questo è un grandissimo dibattito, ma dall'Unione Europea fino al Comune di Genova. Però pensare che oggi nel 2026 non venga utilizzato anche quello per comunicazione istituzionale, avere un po' troppo.
2: Però sono due partite differenti, forse meriterebbe passato. Anzi, magari lo faremo anche una trasmissione
3: volentieri,
2: proprio su questo.
3: Volentieri.
2: Però io dico che è importantissimo i social, per carità, anche noi come Primo Canale abbiamo i nostri canali social,
3: non,
2: e vanno per fortuna benissimo.
3: Social,
2: però la gente, esatto, la gente
3: social,
2: vuole sentire cosa,
3: certo,
2: dice Francesco
3: però...
2: Ghio questa sera quando c'è da dibattere con Lilli Lauro, con Ilaria Cavo. Perché per parlare in 30 secondi sono tutti bravi da parlare per un minuto e raccontare.
3: No, ma ci siamo,
2: sei la più bella del mondo. Però
3: come in tutte le cose penso che ci voglia il giusto equilibrio, quindi sia l'articolo di giornale, sia il dibattito, sia il reel, è un insieme di cose. Tra l'altro lo facciamo tutti, sia quelli presenti oggi in studio, sia quelli che sono a casa in qualsiasi contesto, perché oggi anche dall'azienda agricola.
2: Però quello che dico io, ma lo contesto, ma probabilmente sbaglio, che non prendi i voti sicuramente con un probabilmente nel caso di Silvia Salis è un caso a parte, ma anche una macchina dietro che probabilmente
3: no,
2: nessuno
3: non
2: dei sei persone che sono qua hanno a disposizione. Però in generale è difficile prendere dei voti con il reel o col bel post che fai, in
3: no,
2: generale devi parlare, devi farti
3: servire,
2: sentire e dibattere,
3: certo.
2: E allora a quel punto che la gente,
3: certo,
2: ha un'opinione.
3: Però i social non devono servire a prendere i voti, i social devono servire a comunicare, in un modo che oggi è classificabile come democratico, perché arriva a molte persone. Tra l'altro arriva a molte persone e qui un target molto giovani, che se no non si interesserebbero neanche di quello che succede nella propria città. Quindi attenti a giudicare come una cosa per forza negativa il fatto che...
2: No, io non ho giudicato negativo, io ho solo detto che però...
3: No, lo so.
2: Raccontare in un minuto una cosa senza un dibattito lascia un po' tempo che trova.
3: Rendo conto, però sentire da Lauro definire poverina il sindaco Salis perché non ha esperienza, no, nel senso che anzi tanta stima per riuscire a usare questi mezzi di informazione che finora prima di lei, anzi
1: cosa
3: direi
1: c'entra
3: che in
1: con la politica,
3: la
1: fare politica, il direttore ha parlato di un'intervista su MT dove
3: Lauro,
1: lei non sapeva quello che diceva,
3: Lauro,
1: è
3: va
1: chiaro,
3: bene,
1: no?
3: Va bene. Lauro, io non interrompo e sarebbe carino che non venisse fatto lo stesso con me. Penso che non basti solo quello, ma non è assolutamente giudicabile come una cosa negativa il fatto che la nostra sindaca sia attenta anche a comunicare attraverso queste piattaforme. Anzi, dalla generazione di cui faccio parte e attraverso le politiche giovanili ho anche spesso confronti con giovanissimi, parlo di under 25, è un dato molto positivo perché permette alla politica di arrivare a chi spesso viene escluso dal dibattito o canali che spesso non raggiungono anche queste persone che sono cittadini e quindi hanno il diritto anche loro di avere accesso all'informazione. Poi se vogliamo dibattere sulle modalità, i diritti, la privacy, tutto quello che riguarda il digitale oggi, tra cui anche l'intelligenza artificiale, facciamo una puntata a parte e vengo molto volentieri.
2: Assolutamente sì, grazie Francesca Ghio.
3: Sono promotrice di uno use data.
2: Per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, buona serata.
2: Deve essere bella come trasmissione, ce la puntiamo. Viene che Pastore Torino, lei che porto con i social?
4: Io sono negato.
2: Negato
4: no, cioè, faccio il mio video lunedì.
0: Diciamo che
2: siamo tutti dei boomer.
0: Faccio parte di quelli che hanno

0: avuto un brivido quando hanno visto un video di Roberto Vannacci che simulava un'intelligenza artificiale la condanna a morte dei leader del centro-sinistra. Così spiego anche il significato di quello che intendevo con oramai una pratica che abbandona la politica per immettersi in un mondo, quello degli influencer, che non ha alcun tipo di freno neanche etico.
1: Va bene, no, non va bene. Grazie,
2: io artificiale,
1: e ci rivediamo presto allora.
3: Però, buona serata.
2: Posso dire una cosa?
1: No, cioè, 10 secondi, ma so che lei 10 secondi
2: non ho presentato una PDL che dice che con i prodotti di intelligenza artificiale si può mettere un marchio IA. Se facciamo una cosa del genere, ogni fruitore di un video c'è la filigrana sopra
1: e poi ci sarà sempre un modo per eludere questo.
2: Non c'è un modo inventerà... per eludere, metti un'autorità che vigila e che dà le multe e a questo punto metti un freno.
3: Utilizza già.
2: Credo che si tuteli il lavoro giornalistico innanzitutto.
1: E che dice io che Meta già fa questo passaggio.
3: Sì, contenuto creato con intelligenza artificiale.
2: Sì.
3: No, no, ma su Instagram, TikTok, Facebook, almeno questi, è già classificato come contenuto creato con intelligenza artificiale, quindi è già riconoscibile.
2: Perché sennò Vannacci non farebbe diventare e saltare sulla sedia...
1: No, magari lo mette anche piccolino, no, non si vede
3: allora,
1: la maggior parte della gente.
3: Questo, non
2: bisognerebbe metterlo
3: non è cosa...
2: massificato e diffuso per chiunque lo voglia alterare. Sì. Il problema è che
3: sono d'accordo,
2: non è così per tutti.
3: Però chiudo solo con questo, che non è mai il cosa ma è il come. Nel momento in cui Vannacci ha l'idea di fare un video in cui condanna a morte delle persone, non starei a discutere tanto sull'intelligenza artificiale, ma sull'idea alla base che ha partorito questo video e quindi sulla persona. Però questo vale per tutto. Comunque
2: mi sembra che su Vannacci non abbiamo parlato abbastanza.
1: Esatto.
2: Sia molto chiaro anche quello che noi pensiamo di Vannacci. Quindi.
1: Grazie ancora Francesca Ghio, buona serata e a presto. Noi ci fermiamo qualche istante, arriviamo subito.
2: Non sarà certo Vannacci.
1: Allora, chiuso l'argomento sondaggi, chiuso l'argomento anche social e non solo, apriamo quello relativo alla situazione dell'ex Ilva di Cornigliano. Si è vissuta un'altra giornata importante, quella appunto vissuta oggi con il corteo iniziato questa mattina alle 7 con tanti rappresentanti della politica presenti proprio nello stabilimento di Cornigliano già dalle prime ore della mattina. C'era anche Ilaria Cavo.
4: Sì.
1: C'era anche l'onorevole Pastorino,
5: sì.
1: C'era anche Simone D'Angelo, non c'era Lili Lauro,
6: ma non ancora.
1: Non ancora, ma domani probabilmente andrà anche lei. Pastorino e Cavo, ovviamente in Parlamento avete vissuto da tempo, mesi, forse anche anni, questa situazione che, come si vede da questo cartello, insomma, va avanti da decenni ormai.
5: Ma sì.
1: E tutte le volte siamo qui a dire...
5: Sì, però questa è un po' più grave delle altre, nel senso che comunque chi le parla, insomma, ha avuto il privilegio di sedere in Parlamento per anni, e quindi ho vittuto anche per esempio la fase di ArcelorMittal, di quella gara diciamo incredibile vinta da un'associazione di imprese di cui non faceva parte, per dire, lo Stato, no? Mentre nell'offerta concorrente c'era pure lo Stato, no? Quindi lì la gestione vera del ministro Calenda, ricordo molto bene, da lì diciamo sono stati una serie di errori, di mancanze di prospettiva clamorosa. Sei arrivato a questo governo URSS, io sono molto, non sarò un grande mago dei social, ma sono molto sistematico, no? E quindi al ministro URSS ogni 6 mesi facevo lo stesso tipo di interrogazione sull'Ilva, no? Quando lui ogni volta pronunciava assiomi roboanti, no? Ricorderete l'anno scorso in prefettura con la riunione surreale sul forno elettrico dove tutti noi eravamo diventati improvvisamente degli esperti massimi sull'IRA e gli approvvigionamenti in ragione di questa visione che non aveva né gambe né testa né niente. Già, quindi questa era una situazione diciamo al limite. In più mi sento di dire che dopo la sentenza di Milano che è venuta 10 mesi fa, quando è stata, insomma, che quindi suonava più di un campanello di allarme, no? Per una cessazione eventuale della produzione nel momento in cui comunque il forno a caldo, l'alto forno a caldo di Taranto aveva una fine, certamente da rivedere possibilmente in appello o in Cassazione, ma comunque un tema c'era. E arriviamo a ieri, l'altro ieri, con l'annuncio, no, di una chiusura degli stabilimenti nel nord.

d'Italia, no? Quindi senza quel piano B, che sinceramente una struttura commissariale avrebbe dovuto quantomeno pensare, no? Poi in questi mesi abbiamo assistito appunto all'intervento di gruppi italiani, no? Che giustamente rinunciano alla parte a caldo, forse si mettono in gioco

0: molto, si accalora perché ha sempre seguito giustamente questa vicenda. Però vado da Armando Palombo, lo storico rappresentante sindacale della FIOM, che è collegato con noi in diretta proprio davanti alla prefettura. Buonasera e bentrovato Palombo.
1: Buonasera, io vi sento malissimo.
0: Bene, iniziamo bene. Noi invece la sentiamo bene. Allora, sono le 22:11, domani sarà una giornata, facciamo così, che giornata potrebbe essere quella di domani mattina? Soprattutto perché poi arriva anche il ministro Piantedosi per combinazione in prefettura.
1: Allora, la giornata di domani mattina potrebbe essere una giornata in cui arrivano risposte chiare a nostre domande altrettanto chiare, che sono queste. La nostra domanda è: se Taranto, soggetto a un provvedimento giudiziario, è costretta, a nostro malgrado, a limitare la produzione del caldo, noi non capiamo perché il Nord, a partire da Genova che io rappresento, che non è soggetta a provvedimenti giudiziari, debba stare ferma quando ha mercato, i prodotti, le maestranze e gli impianti funzionanti per farli andare, evitando così di fare tanta cassa integrazione senza senso motivo. Vuol dire 2.000 persone in più in cassa integrazione che potrebbero lavorare perché hanno gli impianti, il mercato. Quindi il governo deve in qualche modo trovare la soluzione, che poteva trovare qualche mese fa, perché 10 anni che attendiamo un esito così negativo, purtroppo più negativo del previsto, e quindi noi chiediamo di lavorare e che il governo si attivi, la struttura commissariale, per comprare rotoli.
0: Anche perché lavorare. Palombo, da come la racconta lei, e non ho ragione per dubitare naturalmente, insomma è il piano B, è l'acqua un po', è l'uovo di Colombo, no? Nel senso che però tanto è sempre lo Stato che ci mette soldi per la cassa integrazione o per gli acquisti che deve fare della materia prima, sempre Stato è, sempre soldi dello Stato devono essere tirati fuori, corretto?
1: Assolutamente sì, quindi noi chiediamo cose chiare, penso anche semplici ma non sempliciste o semplicistiche, e quindi chiediamo delle risposte chiare. Ora, credo che domani il ministro Piantedosi non possa darci quelle risposte perché ha un'altra competenza, un'altra, però noi approfittiamo, per usare un termine schietto, della sua presenza qua quanto ministro importante di questo governo per farli presente almeno anche a lui. Oggi l'abbiamo fatto presente alla prefettura, l'abbiamo fatto presente con il supporto del Presidente della Regione, con supporto della Sindaca di Genova, con supporto anche della lettera, diciamo, unita dell'Arcivescovo di Genova col Vescovo di Tortona, che sono con noi e preoccupati di questo scenario. Quindi chiediamo lavoro e non vogliamo assistenza. Credo che a questo domani possa arrivare una risposta chiara. Poi conosciamo quali sono i problemi, gli impedimenti, che non è che un rotolo lo trovi subito sul mercato, però non ci vuole tempi infiniti, va programmata, e chiediamo di programmare un piano in cui ci sia da lavorare e non cassa integrazione senza termini.
0: Cavo, Palombo, prima della domanda di Ilaria Cavo, le faccio solo una domanda che abbiamo un po' oggi in redazione, insomma abbiamo fatto questa riflessione. È quella di oggi forse stata la giornata più importante nella sua negatività, naturalmente, negli ultimi anni, anche se abbiamo sempre vissuto, insomma avete, soprattutto voi naturalmente, vissuto giornate delicate, molto molto delicate, però se vogliamo, come diceva, mi sembra, D'Angelo Pastorino prima, ha detto quella di oggi, insomma oggi in questo momento sembra quasi quello del non ritorno, però al netto della grande compostezza con la quale avete probabilmente, va detto perché lo ripetiamo che l'altra volta c'erano state molte problematiche, molte polemiche, qualche disagio ai cittadini, però con grande compostezza avete fatto questo corteo e poi siete arrivati in centro e con grande dignità avete fatto quello che dovevate fare, però c'erano forse meno persone, questo è almeno un po' quello che abbiamo notato noi rispetto alle altre volte. È una osservazione errata? Noi ovviamente abbiamo ripreso dalle 8 del mattino in diretta tutto, quindi insomma abbiamo anche gli occhi per vedere le cose, nessuno ce le ha raccontate, è una nostra impressione sbagliata oppure no? C'erano

0: persone rispetto alle altre volte.
1: Abbiamo gente che si sveglia alle 5 di mattina, io stamattina alle 4 mi sono svegliato. Io ovviamente sono sul campo 24 ore perché penso, immagino di rappresentarli, se non tutti, parecchi. Quindi di gente che ha smontato, ha fatto il turno di notte perché ha lavorato, di gente che domani magari monta di primo, di secondo, di notte, quindi siamo su una platea di 1000 persone. Ora io ho una formazione militare, quindi su 1000, quando qua in piazza ce n'è 300 è un numero sufficiente. Se ci fossero 1000 lettere di licenziamento, qua i 1000 li vedreste tutti e compatti, tanto per parlarci chiaro. Perché parliamo di gente che rischia il posto di lavoro, quindi non misuriamo tanto le persone nel numero, ma nella quantità e nella qualità di questo numero. Quindi non capisco la domanda, penso sia altrettanto chiara la risposta, quindi non si misurano in questo modo le persone, si misurano diciamo sui contenuti.
0: Non era una domanda provocatoria, Nile, non volevo misurare niente, era solo una constatazione giornalistica, ci mancherebbe altro.
1: Lei conosce, dottore. Sperate di trovare 1000 persone qua che dal 16 novembre non hanno più lavoro? Le trovate le 1000? Le trovate con altre modalità. Quindi speriamo, siamo organizzati, infatti, ma non ci piace, mi permetta, essere presi in giro. E anche sui numeri, guarda. E se i 1000 arrivano il 16 di novembre,
0: nessuno vuole prendere in giro nessuno, per carità, lei lo sa, Primo Canale ha seguito in diretta andando oltre, mi sembra, ogni possibilità, giorno, notte, abbiamo fatto delle dirette di notte, quindi per raccontare i vostri problemi, le vostre istanze, quindi insomma penso che nessuno voglia prendere in giro nessuno, questo mi permetto di dirlo, lei è, per carità, è corretto che mi risponda, la domanda non era polemica, era solo una constatazione e ci mancherebbe altro, ci stringiamo la mano, penso, immagino, perché mi sembra che abbiamo dimostrato di esservi vicino più di una volta, penso che non vada rotto questo equilibrio, mi sembra. Cavo.
1: Assolutamente. Io invece, se mi permette, sento una città vicina, una città solidale, una città a cui noi cerchiamo di limitare al minimo i danni nella circolazione. Però una città che di fronte a il rischio di perdere 1000 posti di lavoro, stiamo parlando di lavoro buono, di lavoro positivo, di lavoro che paga i contributi, di lavoro serio, reagisce diciamo con compostezza.
0: Ed è la premessa che ho fatto all'inizio, questo sicuramente.
1: Bravo. Mi piace. Lei mi conosce, mi piace essere schietto e diretto, quindi anch'io, non quindi. Personale, però ti arrivi questo messaggio. Non si misurano le persone, diciamo solo sui numeri, si misurano anche sulla qualità.
0: Ma per carità, ci mancherebbe. Cavo, una domanda veloce, così salutiamo Paolo.
2: No, non era una domanda, era semplicemente una riflessione, se posso farla. È intervenuto Pastorino che oggi era lì con loro, ci sono stata anch'io, sono contratto Palombo, contratto tutti i sindacalisti che erano lì presenti in un presidio che non valeva, e credo che sia stato anche doveroso e molto chiara nella precisazione dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista di quello che quel presidio nella, diciamo, determinazione che ha avuto ha significato e può significare, perché lì rimarranno tutta la notte, rimarranno fino a domani, però mi sembra di capire dalle parole di Palombo, ma anche da quello che abbiamo appreso, diciamo, ognuno, no, per i propri canali nel corso della giornata e soprattutto del tardo pomeriggio, che per domani ci si può aspettare qualche novità e qualche apertura. Ecco, il termine della giornata era più, diciamo, nel segno dell'apertura, quello che ci si augura. Io sono stata oggi, sono un parlamentare, ma sono un parlamentare di centrodestra, quindi è chiaro che forse era meno scontata una presenza a quel presidio. Io ci sono andata perché il sindacato ha chiesto ai parlamentari vicinanza. Io credo che fosse doverosa la vicinanza, perché quello che hanno chiesto è avere sostegno sul fatto che è illogico che si chiuda in questo momento e si dica che a metà novembre chiude questo sito, che è un sito che lavora a freddo e che ha potenzialità sul mercato perché fa una lavorazione che è richiesta. E io credo che sostenere la logica contro l'illogicità sia doveroso. doveroso da parte nostra. Questo è quello che abbiamo fatto e mi auguro che possano arrivare dei segnali. Su che cosa? Su un piano che sia un piano specifico su Genova, perché se dovesse essere confermata la sentenza della Cassazione sull'area caldo di Taranto, ci sia un piano di approvvigionamento per Genova, che è poi quello che dicevate prima, ma ha anche il sostegno, diciamo, da parte nostra. Io almeno sono andata lì a sostenerlo e userò tutti gli strumenti parlamentari possibili per riuscire a far domande.

0: ad avere risposte da questo punto di vista, perché ci sia la possibilità per Genova, che lavora a freddo e che quindi non è toccata in questo momento dalla magistratura, dalla sentenza della magistratura, per continuare a lavorare, a far lavorare questi 1000 lavoratori con le loro famiglie, senza mettere una spada di Damocle che anzitempo adesso e dire già che a metà novembre si chiude, perché questo non ha una logica temporale in questo momento.
1: Grazie Armando Palombo, domani mattina saremo in diretta insieme a voi, sperando di dare in diretta qualche buona notizia.
2: Lo speriamo anche noi con tutto il cuore.
1: Va
2: con
1: bene.
2: La determinazione che ci contraddistingue.
1: Quanti grazie sarete questa sera a dormire lì? Quanti sarete a dormire lì? Tanti, no? Vero? Abbiamo già visto le tende.
2: Sì, sì, se vuole sapere il numero preciso di chi
1: parla
2: di tenda,
1: io lo so. Va bene, allora poi mi manda un messaggino con il numero esatto.
2: Perché siamo organizzati in questo modo qua, per resistere, spero non 7 giorni come la volta scorsa, ma spero che qualcuno, diciamo, faccia usare quel poco di sale che nel cervello di chi ci governa, perché altrimenti rischiamo davvero i 1000 e penso che non ne giovi nessuno.
1: Nessuno.
2: Grazie.
1: Grazie a lei e buona fortuna. Ci vediamo allora domani mattina in diretta. Grazie Armando Palombo. Allora, insomma, al di là dei numeri.
3: Però volevo finire il ragionamento, sì. Mi sono interrotto. Cioè, queste cose che mi hanno detto sono vere, no? Perché sta roba qua dei 10 mesi ad attendere il piano B che non c'è. In modo sconcertante vera, allora, non so, io posso propormi di fare il commissario, non posso fare la grande il commissario, dopodiché non vorrei che fosse una roba, perché poi alla fine arriva qualcheduno, raccoglie la cenere di queste cose qua e si impone delle condizioni che sono proibitive per tutto l'assetto di Lex Silva. Questo su me, io spero che entro domani, dopodomani arrivi con una roba in continuità con le parole che diciamo, ovvero che qualcuno venga, lo Stato compri il materiale per fare la produzione, dopodiché se questa cosa non c'è, uno deve fare tante domande e quindi insomma è giusto stare vicino a questa protesta.
1: Soprattutto come diceva prima giustamente lei, ma poi un po' tutti, quello diceva Paloma, diceva Cavo, quando c'è la logica, no? Cioè, c'è il mercato.
3: C'è la logica, ma se non c'è la logica, perché oggi io la faccio fatica, scusa, a dire che c'è la logica, ma proprio faccio fatica se tu sai 10 mesi prima che comunque c'è questa, no? questa sbarra che ti si pianta davanti e te l'hanno anche detto per tempo. E se non succede, allora mi faccio delle domande.
0: Posso fare una considerazione, non voglio andare, diciamo, in dibattito con Pastorino, ma è evidente che in questo momento noi stiamo aspettando una sentenza della Cassazione che deve essere sul caldo e deve dire la Cassazione il 20 ottobre se il caldo deve chiudere, come già ci ha detto la Corte d'Appello di Milano, e stiamo parlando di Taranto, o se invece c'è una sentenza diversa che lo fa rimanere aperto. Io francamente, che siamo appesi a questa sentenza della magistratura che pesa come un macigno sulla vicenda Ilva, questo ce lo dobbiamo dire, è vero. Però dire adesso che devi chiudere anche il freddo perché non arriverà l'approvvigionamento dal caldo di Taranto, francamente mi sembra un anticipare, un qualche cosa che nessuno vuole e che tutti vogliamo scongiurare in una sequenza temporale che trovo francamente.
3: Diciamo la
0: per cui finisco il ragionamento. Se tutto questo nella visione dei commissari è perché si vuol far capire quanto è un tema enorme Ilva e quanto non è possibile arrivare a una sentenza della Cassazione che blocchi davvero tutto e far capire, utilizzando anche uno strumento sostanzialmente visivo di pressione, utilizzando anche Genova, francamente andiamo.
1: Siamo in chiusura e devo fare una cosa prima di chiudere, tanto questo è un argomento che domani vedremo di riprendere, anzi sicuramente riprenderemo sperando che ci sia la
0: però
1: buona notizia.
0: Io, se posso dire, questo ci tengo a dirlo, io sono andata in piazza, siamo vicini ai lavoratori. Sono tanti i fattori su questa partita, non è che c'è da dire il governo non ha dato risposta, una partita che arriva da sostanzialmente 10-15 anni, è una partita complessissima. Io mi auguro, ma sono certa, che il governo saprà dare una risposta quantomeno in questo momento, in questo frangente, nell'urgenza, alla partita del freddo e di Genova. Dopodiché quella più ampia che riguarda anche Taranto deve mettere in fila la sentenza della magistratura, le offerte che arriveranno al bando di gara e mettere insieme quelle estere, se ci saranno, con una cordata italiana quando farà un'offerta compiuta. Ci sono tanti tasselli da mettere insieme, quello che però noi ci aspettiamo più nell'immediato è quello di Genova, che forse, se si riescono a prendere degli ordini e a portare dei coils, paradossalmente anche quello più semplice.

0: Assolutamente,
1: vi faccio vedere in chiusura quattro carte, eccole qua velocemente. Voi non sapete neppure le regole perché non ve l'ho neanche detto prima di entrare in diretta. Lili Lauro, le faccio scegliere una carta, il colore
2: blu.
1: Il blu nasconde questo, l'errore. Dovete rispondere, abbiamo pochi minuti, quindi rispondete molto velocemente. E ora c'è la domanda, la vediamo. Cara Lauro, indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria negli ultimi tempi.
2: Ma così d'amblè?
1: Così d'amblè, se no.
3: Beh, quindi?
1: Quindi?
2: Sinceramente.
1: Vabbè, può anche non aver fatto errore.
2: Sicuramente qualcosa ci sarà, ma così evidente da venirmi in mente una scelta politica sbagliata, per me non c'è stato. È stato condiviso tante cose.
1: Luca Pastorino,
2: scusatemi, dispiace questo gioco, è interessante, ma
1: va bene, ma magari quando arriverà a casa magari...
2: ho sbagliato carta.
1: Pastorino, le faccio scegliere una carta
3: rossa,
1: se la giocava con D'Angelo, la promessa. E arriva anche la domanda: qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno? Secondo quello che si respira un po' nel partito, secondo quello che è il suo così sentimento, per esempio,
3: una cosa,
1: l'ultima volta per esempio c'era Vittoria Canessa che ha detto la casa, non ho parlato col partito, però io posso promettere che il comune farà qualcosa per il problema casa, per esempio. Comunque sì, quello che potrebbe
2: essere. Vede, ha aumentato le tasse a quelli di
3: Affitta. Sì, adesso te lo dico io l'errore del tuo partito. Vabbè, comunque, questi sono più temi da consiglio comunale, questo può essere un tema, guardandolo dal mio punto di vista, comunque diciamo.
1: Se vuole rispondere da sindaco di Bogliasco è più facile.
3: Di Bogliasco non si può perché Bogliasco è un altro comune diverso e quindi non posso.
1: La domanda è...
3: però dal sindaco per Genova c'è scritto.
1: Va bene, però potevo farla per... Vabbè, come vuole.
3: No, comunque voglio dire, cioè, abbiamo toccato il tema della riforma dei porti. Io credo che l'impegno del partito su questo tema, che è un tema importantissimo per Genova, ecco, sia diciamo una questione centrale nell'agenda politica, non solo di chi fa il parlamentare, ma anche della politica locale.
1: Ilaria Cavo, rimangono due carte, la verde e oro.
4: Oro, giallo.
1: L'avversario, chissà che domanda nasconderà questa carta. Indica una proposta dell'altra parte che saresti disposta a votare.
2: La Francesca Ghia a questo punto, Ilaria.
4: No, vabbè. Una proposta che hanno già fatto...
3: più di vita.
2: Un avversario.
1: Beh, questo silenzio per l'auditel è straordinario.
4: Non me ne vengono tante proposte.
5: Il salario minimo in Parlamento.
4: Sì, sicuramente.
1: L'auditel sta schizzando.
4: I presidi,
1: l'editore domani sarà contentissimo dei dati alte con questo silenzio.
4: I presidi fissi del centro storico, visto che noi li abbiamo chiesti.
1: Però è una proposta vostra.
4: E certo, grazie, ma ce l'hanno sempre negata. Adesso lo vogliono
1: loro. Va bene.
4: Quindi io dico che lo voglio.
1: Gliela passiamo. L'ultima carta, quella verde, è per Simone D'Angelo. La priorità. E se avesse 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li mettereste?
2: In AMT.
5: Ma credo che il...
1: Posso fare una piccola aiutino? Possiamo anche spalmare due da 50 milioni, così è più facile.
5: No, ma...
1: 50-50, dai.
5: No, credo che se avessimo 100 milioni da investire ci sarebbe da lavorare molto sulle politiche della casa per garantire l'accesso al diritto abitativo ai giovani, e non solo ai giovani nella nostra città. E l'altro penso sulle politiche sociali, ma non inteso solamente come prossimità alle nuove povertà, ma anche per nuovi servizi ai giovani. Dopo il Covid viviamo nuove generazioni molto più fragili, le vediamo nelle nelle scuole, vediamo un ritorno della violenza. Credo che un comune di sinistra, se avesse in mano altri 100 milioni di euro, dovrebbe prioritariamente investirli lì.
1: Mancano 30 secondi alla chiusura, l'ultima volta che abbiamo fatto questo